0: Le cose che hanno fatto le grandi imprese di Stato, anche in termini di incubazione e fertilizzazione di talenti, hanno lasciato il segno. Ecco, cioè trasformare un figlio di pescatori nel migliore ingegnere meccanico della navigazione nel
1: Certo,
0: mondo.
1: è un...
0: Tanta
1: ecco,
0: roba.
1: ma le crisi che ci sono state in questa storia gloriosa, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, intorno all'acciaio, il passaggio ai privati, le crisi ambientali, sono peggiori della crisi che stiamo per attraversare adesso, a parte la guerra di cui parleremo. Sono stati momenti più delicati o adesso è un
0: Beh,
1: momento...
0: oggi per quanto riguarda la siderurgia a Genova e a Taranto, naturalmente che sono
1: Certo.
0: legate, è il momento peggiore della loro storia. È un momento peggiore della loro storia perché questa crisi si è trascinata dal 2012 ad oggi, quindi sono passati già 13 anni. Io ero fresco fresco presidente di Federacciai. Nel marzo del 2012 lo sono diventato e a maggio del 2012 c'era l'esproprio senza indennizzo, no? Vi ricordate quando
1: Certo.
0: qualcuno ha deciso che bisognava fare un commissario a non si sa che cosa? Conosciamo i commissari della Prodi, conosciamo i commissari ad ACTA, ma un commissario ambientale è stata un'invenzione
1: Che viene da
0: senza
1: Taranto.
0: senso. No, un'invenzione di un ministro dell'ambiente che non abita tanto lontano da qui,
1: Non
0: che ha
1: lontanissimo.
0: pensato bene di far finire la storia dei Riva Taranto, che era stata una storia sicuramente di semplificazione, cioè
1: Sì.
0: paradossalmente la siderurgia privata a Taranto era meno sofisticata della siderurgia pubblica dal punto di vista dei
1: Tecnica,
0: prodotti, della
1: tecnica.
0: tecnologia, eccetera. Però era stata una presenza di continui investimenti, perché Riva negli anni, nei 15 anni che ci sono
1: Ha
0: stati,
1: tirato
0: hanno
1: fuori un
0: un
1: sacco di
0: sacco di
1: soldi.
0: soldi per mantenere, come si fa in siderurgia, per mantenere gli impianti, e da quel
1: Ma
0: momento
1: ce
0: in
1: li ha anche
0: poi,
1: guadagnati. Possiamo
0: guarda, i
1: dire.
0: bilanci dei Riva, a parte il miliardo
1: Sì.
0: utilizzato per fare le coperture
1: Sì.
0: oggi dei parchi minerali e l'intubamento dei conveyor, se tu ti pigli i bilanci del gruppo Riva, tu vedi che loro hanno investito a Taranto anno per anno più di quanto guadagnavano complessivamente di gruppo.
1: Quindi
0: Quindi
1: continuavano a
0: sono stati,
1: crederci,
0: continuavano, accidenti,
1: scommetterci, a
0: certo,
1: crederci.
0: ci credevano, avevano semplificato, mi ricordo Emilio Riva che diceva io fino al coisa caldo che ci capisco, poi quando si comincia ad andare giù nella verticalizzazione è più
1: Faccio più fatica.
0: complicato. E però l'hanno gestita e secondo me oggi moltissimi rimpiangono i Riva, perché i Riva la fabbrica non l'avrebbero fatta diventare quello che è diventata, cioè oggi è uno zombie, no? Taranto.
1: Certo, è un cadavere
0: È un
1: putrefatto.
0: cadavere le cui responsabilità risalgono e possono essere addebitate a come è stata gestita anche psicologicamente, no? Questo ambientalismo estremista che con la psicologia delle morti, delle
1: Certo,
0: malattie,
1: sì.
0: eccetera, non si è mai fatta una. Io ho vissuto tutta la vita in fabbriche siderurgiche, certamente. Le fabbriche siderurgiche, specialmente a ciclo integrale, con le cocherie, perché
1: Certo, beh, qua le abbiamo.
0: il brutto, la brutta bestia è la cocheria.
1: Beh.
0: Però voglio dire, le fabbriche siderurgiche ci sono in tutta Europa, gli altiforni ci sono in tutta Europa. Oggi Taranto sarebbe l'impianto più ambientalizzato del mondo, non d'Europa. Eppure c'è una sentenza del Tribunale, perché la magistratura ha grandi
1: Che dà un
0: responsabilità,
1: diktat.
0: che dà un diktat su
1: Dittate.
0: Naja appena approvata, che per usare un termine alla Tognazzi prevede la controcazzola contro lo scapellamento a destra, cioè l'obbligo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per tutti gli impianti. Quell'AIA prevede un top alle migliori delle cose che non si sa neanche se si possono fare, ma messe dalla pubblica amministrazione dentro il provvedimento per mutande di ghisa. No?
1: Mentre invece tornando a Genova,

0: Genova ha sofferto troppo l'acciaio.
1: No, perché il ciclo integrale...
0: Da un punto di vista ambientale.
1: Il ciclo,
0: quando
1: le donne di Cornigliano hanno vinto la loro battaglia per non avere più i panni continuamente sporcati dal minerale di ferro che dai carbonili e dai parchi minerali veniva spinto dal vento verso le lenzuolate...
0: Ma era giusta quella battaglia?
1: L'Oscar Sinigaglia è un impianto, l'impianto di Cornigliano, che è cresciuto nel cuore della città.
0: Ha riempito il mare per farlo.
1: Quindi voglio dire, quella battaglia è stata comprensibile. Era meno comprensibile il fatto che il quartiere Tamburi a Taranto sia passato da 5.000 a 25.000 abitanti quando la siderurgia già c'era. Gli abitanti di Cornigliano potevano dire: avevamo delle belle spiagge, ci avete messo l'alto forno. Quindi quella battaglia. Ma da quel momento in poi lì si parte dal cois a caldo, c'è il decappaggio, c'è la zincatura, non ha nessun impatto ambientale quella siderurgia. Che impatto ambientale ha? Ogni tanto un po' di vapore che esce dalle caldaie, ma non, niente di tutto ciò. Quindi è perfettamente compatibile con l'ambiente quella siderurgia. Il problema di oggi è che a quella siderurgia viene a meno la fornitura.
2: E ora andiamo con Chiara Orù a Cornigliano, in mezzo agli operai, per vedere che cosa ci raccontano di oggi.
3: Noi praticamente scarichiamo rotoli di acciaio, questi rotoli di acciaio poi vengono lavorati e prodotti nelle varie zincature, decatreno, roba varia, e carichiamo rotoli finiti, una volta che li abbiamo ultimati di lavorare, di fare, diciamo, latta, li carichiamo su nave e sono rotoli poi venduti in vari stabilimenti in tutta Europa. Questo è, diciamo.
4: Sicuramente, quindi si parla oltre Genova, si parla anche a livello proprio internazionale.
3: Sì, europeo. Va oltre.
4: Com'è cambiato il rapporto tra la fabbrica e il quartiere di Cornigliano negli anni?
3: Ma noi, diciamo, ultimamente soprattutto c'è stato un dibattito forte. Noi siamo per il lavoro, quindi è entrato nella nostra discussione il fatto che potesse essere fatto questo forno elettrico, che a noi come lavoratori dell'Ilva, come lavoratori di Cornigliano, ci veniva benissimo, nel senso, perché tu avevi... Se avessimo fatto questo forno elettrico non avremmo dovuto dipendere, diciamo, da Taranto. Se noi adesso noi dipendiamo da Taranto e dalle navi di Taranto, con questo forno elettrico avremo la nostra indipendenza. Nel quartiere di Cornigliano è scoppiato un po' il dibattito, no? Perché il forno elettrico inquina, non inquina, diciamo, da quella discussione.
4: Esatto, si parla anche di inquinamento.
3: Sì, il rapporto con Cornigliano comunque è sempre stato un ottimo rapporto. Dopodiché c'è qualcuno che non gli aggrada il fatto che dovesse... Ora poi la discussione chiaramente...
4: È ampissima
3: e sicuramente il forno elettrico, chissà se con le discussioni che ci sono sarà fatto o meno, se sarà entra di nuovo in questa discussione, non lo so. Dopodiché quel rapporto con Cornigliano comunque all'epoca era buono, anche adesso c'è qualcuno che invece non gli piace.
4: Io personalmente sono stata a Cornigliano e ho sentito le voci proprio dei cornigliani. C'era chi sicuramente era d'accordo, anzi pensava fosse parte della città, e dall'altro ovviamente chi aveva proprio paura di questo, del fattore inquinamento.
3: Con forni elettrici assolutamente abbiamo fatto una discussione ampia con tutti i lavoratori di Cornigliano, con tecnici che hanno riprodotto, fatto il forno elettrico, e questo forno elettrico non inquina. D'altronde non c'è neanche, cioè siamo nel 2025, quindi non c'era neanche il problema di rumori, quindi da quel punto di vista sono solo logiche di ignoranza, posso dire, tra virgolette, Non sai più o meno quello che cos'è adesso un forno elettrico, e quindi quando non conosci una cosa, no, ne hai paura di solito.
2: E queste sono storie che caratterizzano una città, che caratterizzano la vita di una città come Genova, ma non soltanto. Ed è una storia, quella dell'acciaio, che va avanti

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Finalmente comincia a giocare. Sì, finalmente arriva il campionato. Finalmente arriva la Coppa Italia. Finalmente arrivano le amichevoli importanti. Finalmente, sì. Io sì. Non vedo l'ora. Ciao Andrea Lazzaro, buonasera.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Benvenuto a Giorgio Guerrello.
2: Ciao a tutti. Anch'io non vedo l'ora.
0: Questo mi piace tantissimo.
2: Un po' di calcio vero anziché queste amichevoli qua.
0: Ma che bello, perché anch'io sono...
1: Ma per carità.
0: Abbiamo fatto un po' di digiuno. Non c'è bastato i ritiri, non c'è bastato le amiche. Adesso ci vuole la ciccia, vero Giovanni Filippone?
3: Certo, le partite vere, quelle che contano. Adesso basta amichevoli, anche perché è meglio non parlare delle amichevoli.
0: Non ne parliamo più avanti. Io devo dare il benvenuto particolare, perché è la prima volta è nostra ospite a Liguria Calcio. Sono molto felice, lei è giornalista, poi mi dirà subito dove scrive, di che siti si occupa. È Marina De Neghi e do subito la buonasera. Ciao Marina.
4: Buonasera a tutti.
0: Allora Marina, presentati a tutti i nostri telespettatori.
4: Io sono giornalista, scrivo per il gruppo editoriale L'Opinionista, che non è qui in Liguria, ha sede a Pescara. Mi occupo di calcio prevalentemente, spettacoli, eventi.
0: Molto bene. Tifosa?
4: Genuana.
0: Tifosa Genuana.
4: Genuana.
0: Infatti, come sempre, nella trasmissione ci sono due genuani e due sandoiani, così non facciamo assolutamente differenze. Giusto? Vero?
3: Sì.
0: Allora, cosa cominciamo? Da dove volete cominciare? Dal trofeo spagnolo? Volete parlare amichevole del Parma? Volete dirmi cosa manca alla Sampdoria? Cosa manca al Genoa?
1: Possiamo dire cosa manca alla Sampdoria? Stiamo qua fino alla prossima. No, non esageriamo. Quest'anno qualcosa c'è.
0: Pessimisti però... e disfattisti,
1: No, seriamente. Quest'anno qualcosa c'è.
3: Stanno cercando di far bene.
1: C'è Intravanti, c'è qualcuno che gli può girare intorno, che è Begic. Secondo me tornerà anche Pierini, è tornato Viti,
3: qualche convalescente, insomma,
1: che
3: deve riprendersi.
1: Abbiamo qualche infortunato di troppo. A me spiace così, che non ci sia ancora il portiere, è vero?
0: Il portiere però è nel calcio di oggi, te lo faccio vedere. Guarda, perché io ho letto le notizie, lascia stare che quel ragazzino di ieri ha compiuto 18 anni, quindi gli facciamo tanti auguri di buon compleanno, però in questo momento il prescelto non è lui, il prescelto. È bravo, che è un portiere assolutamente affidabile, guarda.
1: Assolutamente.
3: Però ha un problema.
1: Ha un problema fisico.
3: Al problema al piede, è in fase di ripristino, anche perché un mio amico mi ha detto ma lui para con le mani, sì, ma la forza esplosiva deve averla nei piedi. Ora io ho letto qualcosa su questo giocatore, è proprio in fase di recupero mai avanzata, non dovrebbe essere lungo degente, però sta di fatto che è un altro con un problema fisico.
1: Però il portiere ormai è un giocatore di movimento,
3: certo,
1: sostanzialmente.
3: Certo, poi coi piedi.
1: E quindi poco più di due settimane dall'inizio del campionato, non averlo ancora nei meccanismi.
3: Certo.
1: Però questo è figlio di un ragionamento più ampio. Cioè la Sampdoria è comunque una società che il mercato finisce per subirlo. È chiaro che non fa dei grossi investimenti sui giocatori, l'ha fatto per qualche elemento, tipo Lauritsen, Viti, che comunque pagherà in un certo modo nel tempo, però non è che va lì e dice voglio prendermi questo, metto 5 milioni e me lo prendo. Quindi
0: scusatemi, adesso vado da Marina perché lei si occupa, non credo che ci siano tante società in questo momento che tirano fuori i soldi così, ci sono tanti calciatori, pochi quelli bravi che possono cambiare le squadre, ma la società non mi sembra che anche tutte le altre società si siano mosse, sbaglio Marina?
4: Esatto, non è un mercato abbastanza povero questo, non ci sono i grossi colpi, prima si diceva la colpa al mondiale, che quando c'è il mondiale in corso, quindi non si possono avviare trattative concrete, però il ormai è finito da 20 giorni e passa, e quindi la situazione è rimasta tale quale, ecco, fondamentalmente.
0: Anche perché c'è un mercato, Giorgio, che è lunghissimo, ne parliamo fine di agosto.
2: Sì, in realtà credo che tanti aspettano le occasioni di fine mercato, nel senso che prima provi a vendere, poi provi a prestare, poi provi a prestare dando anche un pezzo di acconto dei soldi, dello stipendio, quindi in realtà il movimento

0: fino all'ultimo giorno, anzi, ahimè, troppo spesso all'ultimo giorno. Io vorrei, visto che quest'anno il Genoa ha fatto degli investimenti su calciatori specifici che servivano in questo momento alla squadra, che, come dire, anche facesse lo sforzetto ultimo di andare a prendere il centravanti o comunque l'attaccante, che lo compri adesso, proprio andare nell'ottica di
1: Andrea, perché voglio parlare tanto,
0: la squadra si forma, il meccanismo si forma adesso, e quindi è vero che abbiamo il centravanti, tra

0: anche questo freno nell'acquisto dei calciatori. In primis il monte ingaggi, che in Serie B hai un tetto che non puoi sforare, e quindi devi anche sfoltire la rosa prima di metterti un giocatore che magari ha un ingaggio rilevante.
1: Mi sembra anche che siano 34 i giocatori della Samp,
0: adesso
1: tanta roba ragazzi,
0: E quindi prima di acquistare un giocatore che monte ingaggi poi aumenta ancora di più, hai in casa giocatori che non ti servono pagati. Io penso che sia anche questo l'ago della bilancia del non acquisto.
1: Non ve li faccio vedere quelli che c'avevi,
2: il Lagumina,
1: ecco, lo sapevo,
0: Ferri.
2: Ma Ferri, ho visto Corradi che lo sta provando ogni tanto come vice Esposito,
0: ha tanta gamba, volontà ne ha, però.
2: vediamo perché insomma
1: guarda cosa abbiamo messo noi, cosa manca a questa Samp, il portiere ormai è acclarato, no? Perché c'è questo casting che è lunghissimo, io credo che nel cinema non ci sia un casting così lungo, perché si sceglie subito l'attore principale e poi comprimare
3: determinate caratteristiche, esatto.
0: Però io sono, direi, più un terzino destro e un terzino sinistro che due centrocampisti, perché ci stiamo dimenticando di Conti, che rientrerà.
1: No, ma io non mi dimentico di Conti, e non voglio neanche dimenticarmi di Esposito.
0: Però io, come ho visto le partite amichevoli della Samp, abbiamo due terzini sinistri, perché se giochi a quattro sono terzini prima di spingere, che non hanno né gamba né fisicità, e quindi siamo un po' leggerini sotto quell'aspetto.
2: Sono d'accordo con te.
0: A me, io mi aspetto che prendano due difensori.
1: Quindi ne servono in più.
2: Un centrocampista in meno. Anche se c'è questo interesse per questo belga, che è un bel giocatore, uno che ha giocato anche in nazionale, tante partite.
0: Se viene lui, parte Ferri, però.
2: Questo potrebbe essere. Io credo che è uno degli elementi fondamentali.
1: Guarda, io li devo vedere perché tutti i nomi non li conosco. Certi giocatori si chiama Verscheren ed è un altro svincolato. Perché l'abbiamo fatto questo così?
2: Però è giovane.
1: Ed è giovane
2: perché ha 25.
1: Non lo so, ragazzi.
0: Questo è bravo.
2: Ha 25.
1: Questo
2: anni.
1: Non s'allena più.
0: Anderlecht.
2: No, dicevo, a centrocampo
1: lo conosce
2: questo,
1: però Freddell, no? Quindi garantisce lui.
2: C'è un giocatore che deve fare la differenza.
1: Perché ridi?
0: No, perché mentre garantisce lui. Io mi ricordo il mercato di Freddler all'inizio l'anno scorso, quindi Narro. Se garantisce lui.
2: Narro, Cucchè, Ciuni. Parlando invece di un investimento pesante, questo è l'anno in cui Esposito deve per forza dare quello che non ha dato nei sei mesi. Io spero che questo ragazzo si riesca a liberare delle scorie di questi sei mesi, delle polemiche degli ultimi mesi a Spezia. Forse faccio un po' lo psicologo da strapazzo,
0: specifico
2: anche
0: dei fratelli.
2: Un po' della pressione dei fratelli, perché lui è il fratello dei centravanti della nazionale, di uno valutato 20 milioni, e dici, e io?
1: Però no. Però lui c'è andato in nazionale prima degli altri.
4: C'è il fratello del Cagliari che sta dando...
2: Appunto.
4: Quindi, come dire, secondo me anche la vicenda... Fratello nazionale, sì, però adesso c'è anche un po' di...
0: Possiamo leggerla anche nell'altro modo, che se ho mio fratello in nazionale deve essere uno stimolo.
2: Oh. Ma certo, speriamo,
0: deve
2: è quello che voglio sperare.
0: Anzi, devo io far crescere tutta la famiglia e che parlino di noi a livello nazionale.
2: Quello che voglio sperare.
0: Questo.
1: Mi fate vedere, perché noi non ci siamo dimenticati, non vogliamo neanche sottrarci, perché a noi piace anche quando qualche squadra non fa una bella prestazione, oppure viene presentata come una partita in Inghilterra, invece poi un allenamento da quattro tempi, però mi date quel cartello su Genoa e su De Rossi che non ha lasciato nessuna dichiarazione. Cosa ne pensi, Marina, di quelle 10-1? È una scopola proprio,
3: allora,
1: brutta.
3: Tutti i quattro tempi li aveva voluti lui, se non sbaglio, forse magari sarà pentito di questo format che aveva scelto. 10 gol è la peggiore prestazione di sempre, mi sembra, come amichevole. È arrivata come prima sconfitta dell'anno, perché comunque aveva vinto il Genoa contro il Trento, aveva vinto con la squadra B, aveva pareggiato con Vicenza, ha vinto con Leicester. E quindi insomma magari 10 fa effetto, però
1: fa effetto. Quando è arrivato il 10-1 dico che abbiamo traballato in tanti.
0: Guarda, io parlavo con amici, ma fa effetto anche nei dilettanti un 10 gol.
4: Attenzione,
0: cioè non solo nei professionisti.
4: Secondo me è un errore di partenza. Se la nostra società, De Rossi, avessero detto facciamo un bel allenamentone, era un allenamento, e se vai a 10-1, 20-1 ti dispiace ma finisci, nel momento che la presenti come un amichevole,
0: però dopo
4: allora è difficile poi
0: l'hanno
4: dire
0: tradotta,
4: sì, ma era un allenamento.
0: Dopo,

0: Dopo l'hanno tradotta come allenamento organizzato.
1: No, ma quello che vuoi, però la partenza, tu dicevi, ragazzi, sì, è una sgambata, faccio ruotare tutti i ragazzi, faccio ruotare tutti, a quel punto svilisci l'attenzione verso il risultato, certo, e vai a vedere, primo, certo, che non si faccia male a nessuno, certo, B, che abbiano fatto minutaggi tutti, tre, di vedere le varie possibilità avanti e indietro. L'attimo che il tifoso, io, te, lui, valutiamo, oh bene, oggi c'è un'altra amichevole internazionale, e beh, certo, poi guardi anche il risultato,
0: certo,
1: mentre
0: certo,
1: se invece ma lo guardi sempre prima, ma no, una sgambata, io non ci vado e certo, non mi interessa,
0: certo, giustissimo, concordo,
2: giustissimo, anche perché concordo, hai giocato contro una squadra che l'anno scorso
0: sesta,
2: guardando
0: sesta
2: quindi sì, non è che hai proprio giocato,
3: sì, per quello che io dico sempre, ragazzi, tanto ottimismo, è piacevole avere l'ottimismo, mi riferisco a Marina, sicuramente c'è dell'ambizione, però poi i livelli del calcio, ragazzi, quando ti vai a misurare con queste squadre, l'anno scorso vi ricordo, finale di Champions una squadra inglese, finale di Europa League una squadra inglese, finale di Conference una squadra inglese, terza ai mondiali.
0: Io comunque,
3: quindi secondo me c'è tanto cammino da fare.
0: Ho visto,
3: no,
0: alcuni pezzi della partita, hanno sofferto tantissimo, ma non tanto sulla tattica, sull'aspetto fisico. Questi erano,
3: questo lo sappiamo.
0: Arrivavano in fondo sempre sulle seconde palle, Genoa ha recuperate pochissime. Sono
3: è
0: tutte...
3: successo anche con l'Ester, eh.
0: Sì, sì,
3: è successo.
0: Sì, 10 occasioni aveva avuto l'Ester.
3: Quindi è successo anche questo, quindi inevitabilmente.
0: Vabbè, come dicono, meglio adesso, eh?
4: Che il 22 agosto.
2: Sono segnali anche per la società, sono, sì, segnali che servono in questo momento, a volte le scopole che si prendono
0: sono salutari,
2: sono esatto, salutari.
4: Infatti
2: se qualcuno
4: è stata accelerata per Sau, che è questo difensore svizzero, sì, che deve essere già qua a Genova per le visite mediche, giusto?
0: Sì.
3: Me lo fate vedere questo ragazzo qua, questo ragazzo della nazionale svizzera, che è una grande, noi l'abbiamo chiamato così, box to box, perché era quello che cercava il Genoa, no? questo centrocampista box, quello che è in grado di andare davanti e indietro, sì, eccolo qua. Questo è Dibril, so.
1: Ma non solo
3: perché fisicità ne ha tanta, esperienza ne ha tanta, quindi
1: ragazzi, allora, c'è da dire anzitutto che è sano, che ne viene questo, dal campionato del mondo, che è
4: 29 anni,
1: no, questo, ragazzi, è quello a cui vado io,
3: Marina,
1: in questo periodo.
3: Perché rido? Perché Giorgio mi dice sempre, è meglio uno un pochettino
0: meno evidente,
3: meno eccesso, ma sano, piuttosto, sì, che prendere uno bravo, ma ecco, il concetto è questo.
1: E poi un'altra considerazione, che è box to box, è correttissimo il cartello che avete inserito, e è interessante perché box to box con propensione offensiva, che a noi serve qualche golletto in più dei centrocampisti.
0: L'hanno paragonato come tipologia di giocatore.
1: Ma assolutamente, uno che tende ad andare verso, sì, la porta avversaria anziché fare diga, sì, che è utilissimo anche fare diga, Freddum fa diga, ma poi non è, certo, che per esempio propenda per lanciare in avanti qualche duro.
3: O faccia tanti gol. Questo qua ne fa qualche.
1: Che secondo me è il limite, per cui, per fortuna, Freddum rimane al Genoa. È un ottimo rompipalloni, è un polmone grande così, ma fa pochi gol. fa pochi gol. E quindi rimane.
3: Detto rompi, ho anche, detto no.
0: Anche perché è poco lucido, dopo che recuperi 6 o 7 palloni in 10 minuti,
1: certo,
0: è poca lucidità poi.
1: E poi, ragazzi, fa dei chilometri avanti e indietro in continuazione sulle palle perse dagli altri, quindi eccezionale, però facendo pochi gol è poco appetibile per i grandi squadroni,
0: certo.
3: A me tirano le orecchie in regia, devo andare in pubblicità.

0: È stata la notizia del giorno, caro Giorgio, perché è arrivata inaspettata questa notizia. Il Genoa deve a Enrico Preziosi 8 milioni di euro. La cifra era 4 milioni e mezzo iniziata, poi dopo ci sono gli interessi. Il Tribunale di Milano ha emesso questa sentenza, che sarà impugnabile, non lo so, non sta a me dirlo, però chiaramente questo è quello che deve il Genoa ad Enrico, in questo momento ad Enrico Preziosi.
1: Certo. Sì, indubbiamente io credo che la società abbia avuto cautelativamente l'idea di accantonare i denari per un'eventuale sentenza negativa, come si fa quando hai un contenzioso che dici spero e sono magari convinto di vincere, ma non si sa mai, accantono. Quindi io mi auguro che sia una botta forte psicologicamente, praticamente, emotivamente, socialmente, ma che la società abbia già accantonato.
0: Anche la prima volta si diceva in una notizia uscita

0: perché Preziosi doveva avere delle plusvalenze sui giocatori venduti? No, assolutamente no, si parla di patrimonio netto. Caro mio Giorgio, io mi ritiro subito, me ne vado subito, perché ho disturbato, perché lui è in vacanza, è a Courmayeur, capito? Al fresco, ecco, guarda, al fresco, guarda com'è bello rilassato. Noi qua al caldo, con queste notizie, lui a Courmayeur col sorriso. Andrea Rivellini, buonasera.
1: Buonasera a tutti, buonasera, buonasera.
2: Andrea, mi hai lasciato con Giorgio in banco.
3: Ciao Andrea.
4: Eccolo qua. Ciao.
1: Allora Andrea, ti ho lasciato in buone mani.
0: Spieghi con la solita tua eleganza, la solita tua capacità di sintesi, la solita tua capacità di spiegare le cose con parole semplici. Cosa è successo oggi? Me lo dici?
1: Ma allora, il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza con la quale sostanzialmente ha condannato al pagamento di una somma di denaro ragguardevole, si parla di circa 6 milioni di euro più interessi, quindi ragionevolmente intorno agli 8 milioni di euro considerando anche gli interessi, il Genoa CFC, a favore di Enrico Preziosi o comunque di società riconducibili a Enrico Preziosi. Non è, a quello che ho potuto appurare, non è la ricostruzione corretta quella di sostenere che la condanna sarebbe la conseguenza di un'inadempienza da parte dei 777 per quanto riguardava il percentuali su vendite di calciatori del Genoa CFC. Molto probabilmente si tratta invece di un finanziamento che il vecchio patron Enrico Preziosi aveva fatto nelle casse del Genoa e che ha sostanzialmente richiesto indietro al Genoa stesso. Questo chiaramente mette in grossa difficoltà.
0: Fammi capire, Andrea, ti interrompo, mi fai capire, questo finanziamento cosa significa? Che io, patron del Genoa, presidente del Genoa, do dei soldi alla società?
1: Sì, bisogna tecnicamente verificare cosa che io non ho potuto fare perché bisognerebbe leggere le carte, quindi certo, faccio solo delle valutazioni da addetto ai lavori che fa delle considerazioni sulla base di quello che ho potuto appurare. Si parla di finanziamento in conto futuro aumento di capitale, per quello che ho inteso, ma bisognerebbe appunto approfondire e verificare, e si parla appunto di una richiesta da parte di Enrico Preziosi di avere indietro questi soldi, quindi è una situazione non tanto simpatica, perché comunque il Genoa con grande caparbietà e con grande, secondo me, aveva dimostrato sinora capacità nel gestire il mercato, avevano sostanzialmente ridotto al minimo le uscite e quindi sostanzialmente Cator, avevano fatto delle operazioni in ingresso pur nelle difficoltà del mercato del Genoa, interessanti, l'ultimo è questo di cui si parla e si dice un gran bene, nazionale elvetico. Chiaramente questo tipo di decisione da parte del Tribunale di Milano a favore di Enrico Preziosi, che incredibilmente pare non lasciare in pace la sua ex squadra, che evidentemente continua a essere, lui dice che continua a essere nel suo cuore, però adesso sostanzialmente la mette un po' in difficoltà, perché chiaramente
0: mi dici
1: in questo momento...
0: Perché adesso ti faccio due domande, perché anche qua in studio ci sono due domande. La prima è che ci deve essere 30 giorni di pagamento dal momento della decisione del tribunale. Ti chiedo scusa, i miei termini che non sono perfettamente corretti.
1: Allora, Allora il discorso, come tutte le sentenze di tribunali, sono immediatamente esecutive, quindi a rigore sentenza più atto di precetto si dovrebbe pagare in 10 giorni. I 30 giorni sono assolutamente un termine che non esiste nella

0: ambito della procedura,
1: Perfetto.
0: quindi addirittura a stretto rigore sarebbero 10 giorni.
1: Benissimo.
0: Peraltro, c'è da sottolineare che le sentenze di tribunale sono ovviamente appellabili, e sono appellabili nei 30 giorni, 30 giorni, tenuto
1: Quindi tu
0: conto
1: mi
0: che poi
1: dici, Andrea,
0: abbiamo.
1: mi dici Andrea che in questo momento il Genoa, questa sentenza può essere appellabile, impugnabile e quindi ci potrebbe essere, chiedo scusa di nuovo, un ricorso?
0: In Corte d'Appello a Milano ci può essere un appello.
1: Benissimo.
0: L'appello, si può fare nei 30 giorni, tenuto conto che poi c'è la sospensione dei termini, quindi questi 30 giorni decorrerebbero dal 1° di settembre,
1: Benissimo.
0: e si può chiedere anche prima la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
1: Ah, perfetto.
0: Detto questo, certamente è una decisione che mette in difficoltà da un punto di vista del bilancio la società Genoa, e questo potrebbe avere anche delle ripercussioni su quello che è il mercato in uscita da parte del Genoa, perché chiaramente si scompaginano e si sconquassano un po' tutti i programmi che con grande oculatezza erano stati fatti, cioè l'atteggiamento della società di tenere quelli diciamo migliori, quelli che comunque i friend group, cercare di tenerli in questo momento,
1: Andrea,
0: questo
1: fermati un
0: piano
1: attimo
0: potrebbe.
1: perché ho una domanda di Giorgio Querello, proprio inerente a questo che stavi
2: Ma
1: spiegando ora.
2: ovviamente hai sintetizzato perfettamente i termini dell'appellabilità e dell'esecutività della sentenza, e quindi non mi ci dilungo sopra. La domanda è: proprio nella speranza che questa sentenza non vada ad incidere sulla programmazione di entrata e uscita in via di peggioramento, ovviamente, si poteva pensare che la società abbia cautelativamente, come dire, accantonato idealmente, o accantonato praticamente le somme che potevano essere dovute in una eventuale sentenza, cioè quella che è stata emanata al Tribunale adesso, oppure, non avendo coscienza di quando sarebbe intervenuta questa decisione, si andava avanti sulla campagna acquisti e vendite, e adesso quindi ci può essere uno stop da parte della società in conseguenza di valutare se andare a pagare, cercare una transazione o andare ad appellare?
0: Certamente, questo tipo di sentenza in questi termini, non dico che fosse un fulmine a ciel sereno, comunque non era attesa in questi termini, chiaramente. Che la società si sia fatta trovare sguarnita da un punto di vista patrimoniale, e che quindi ci possano essere delle ripercussioni, ragionevolmente, diciamo la verità sta un po' nel mezzo, nel senso che molto probabilmente gli accantonamenti ci sono stati, ma chiaramente sono accantonamenti che vanno, a mio avviso, vanno anche valutati nell'ottica di un l'aspettativa di una soccombenza in questi termini forse non c'era. Però qualche ripercussione ci potrebbe essere anche a livello di mercato. La cosa che francamente un pochettino lascia straniti è venire a conoscenza cosa che io non avevo, e penso la maggior parte dei tifosi genovani, che ci fosse un contenzioso di questo genere con Enrico Preziosi, che chiedeva non già percentuali su vendite di calciatori, ma rimborsi di finanziamenti messi nel Genoa, dove francamente, speravo che non ci fossero questi tipi di richieste. Comunque, questo lo valuteranno i legali che stanno seguendo la vicenda, e chi
1: Però
0: farà,
1: Andrea,
0: farà.
1: è legittimo che il presidente Preziosi chieda questo, cioè è un suo diritto, eh? Cioè è un suo diritto chiederli, no?
0: Sì,
1: Poi non è che sta facendo un'opera diversa da quello che lo fa perché è un suo
0: Oh,
1: diritto, ecco.
0: ma certamente stiamo parlando chiaramente di richieste.

0: che dal punto di vista di chi le pone si ritengono essere legittime. Dal punto di vista di chi si oppone a questo
1: Certo.
0: tipo di richieste, evidentemente si ritiene che non lo siano. Fin tanto che non c'è un giudicato su questa vicenda, il fatto che il Tribunale abbia emesso una sentenza favorevole all'attore non significa che questa vicenda sia scritta nella roccia, molto probabilmente per poter parlare di correttezza e di definitività su queste vicende bisogna attendere il terzo grado di giudizio, cioè la Cassazione. Quello che è chiaro è che qua ci troviamo di fronte a una sentenza esecutiva. Le sentenze esecutive, se non viene sospesa l'esecutività, possono essere portate ad esecuzione e quindi ci possono essere delle ripercussioni sul patrimonio del Genoa.
1: Assolutamente sì.
0: Questo chiaramente è uno scenario che al genuano non può fare piacere perché indubbiamente, al di là di quelli che possono essere gli accantonamenti prudenziali o meno che ci saranno stati, ritengo che comunque in ogni caso qualche ripercussione a livello di quello che è il mercato in itinere ci potrebbe
1: Andrea,
0: essere.
1: dalla tua
0: Quindi
1: grande
0: non.
1: esperienza, dai, può esserci un accordo all'italiana? Va bene, ci mettiamo d'accordo. Questi erano 4,5, ne devo 8, magari ci mettiamo. Si può fare o non si può fare?
0: Su questi sono diritti disponibili, i crediti sono diritti disponibili e quindi le parti possono in qualsiasi momento mettersi d'accordo e decidere di transare al 50, al 60, al 70, all'80, al 40, quello che ritengono in base alla posizione di forza che hanno.
1: Anche perché qua
0: Ma
1: parlo all'avvocato, di solito in questi casi gli avvocati delle parti da un lato dicono: oh, hai visto? Avevo ragione, caccia al grano subito, esecutiva. E l'altro ti dice: beh, momento, posso fare appello, puoi andare in Cassazione. Quindi ne vuoi un po' meno, maledetti, e subito, anziché sperare che ti vada bene anche il secondo
0: No,
1: grado e la Cassazione, ragion per cui le
0: il tema
1: possibilità di
0: potrebbe essere.
1: transazione poi ci sono.
2: Certo.
0: Esatto, potrebbe essere anche questo, potrebbero essere questo scenario potrebbe esserci. Allo stato non ho elementi per poter dire che questa vicenda si chiuderà attraverso una transazione. Quello che possiamo dire è che tecnicamente, una volta che la sentenza viene notificata con un atto di precetto, non capisco io il termine dei 30 giorni che in alcune informazioni, in alcune notizie viene riportato perché tecnicamente i giorni sono 10 da quando viene notificato il precetto per pagare, per evitare un'esecuzione. I 30 giorni invece sono il termine per proporre appello, che però è sospeso perché siamo nel periodo feriale, quindi dal 1° di
1: Quindi
0: agosto al
1: andiamo a
0: 31 di
1: settembre.
0: agosto i
1: Lo sai
0: termini sono
1: che ti ho
0: sospesi.
1: trovato in grande forma? Perché sei stato chiaro, sei stato
0: Ma
1: esaustivo, sei stato bravo. Mamma mia, sai che noi ti mandiamo sempre in ferie, ti mandiamo sempre lì a Cuba e facciamo sempre un
0: Quando mi
1: collegamento.
0: fate parlare da avvocato mi devo contenere nella forma.
1: Sei stato bene, ci hai tolto un sacco di dubbi, veramente, perché questa notizia qua ci ha fatto traballare, no? Perché ha detto, sai, questa roba qua, però ci hai tolto un sacco di dubbi, è stato veramente chiaro. Pensa, ho capito io, quindi tutti i nostri telespettatori hanno capito sicuramente, perché io ho capito io, quindi il mio livello è proprio basso, basso, basso, basso. Andre, io ti ringrazio. Grazie. E grazie di nuovo.
2: Ciao Andrea.
1: Ciao Andrea.
0: Ciao, ciao. Ciao a tutti.
1: Noi ci fermiamo un attimo.

0: Allora, continuiamo i nostri discorsi di mercato, perché abbiamo interrotto anche prima per il collegamento che abbiamo avuto. Io vi faccio vedere il Genoa, perché ci sono nomi nuovi, Marina, nomi nuovi. Eccoli qua, questi sono osservati speciali. Chiaro, questo lo conosciamo già,
1: esatto,
0: quello con la maglia del Cagliari, con la maglia azzurra, perché piccoli lo conosciamo.

0: conosciamo, quell'altro invece no.
1: Lo conosciamo perché ha segnato, quindi lo conosciamo.
0: Sei contenta di questi acquisti per potenziare la rosa?
1: Ho giocato poco quando è venuto l'altra volta, quindi forse sarebbe anche un'occasione per riscattarsi. Solo che su piccoli ci sono varie ipotesi. Innanzitutto lo vuole la Lazio e quindi bisogna capire cosa sceglierà eventualmente. Secondariamente non lo vuole lasciare andare via la Fiorentina, o meglio, una sua ipotetica partenza è subordinata al futuro di Ken, perché Ken piace al Como, quindi se dovesse lasciare Firenze sicuramente piccoli non potrebbe lasciare la squadra di
0: Firenze. Ma a te piacerebbero questi due giocatori? Ti piacerebbe un piccoli che va a contendere il posto a Colombo? Oppure pensi che possa essere...
1: Non era titolare l'anno scorso, si alternava spesso con Ekuban, quindi siamo abituati a questa staffetta. Io penso che la staffetta possa essere anche positiva poi, perché comunque dà quella tensione giusta a fare meglio, a conquistarsi la maglia da titolare.
0: Cioè ci mette un po' di pepe, no? Quando...
2: Beh, tutta la verità, io chiunque sia fisicato e che ci dia di testa lo prendo volentieri, perché nel Genoa di testa davanti non ci dà nessuno.
0: La solita testata.
2: Ma la verità, la testata secca in area non la dà nessuno, la dà Ostigar e la dà Vasquez, fine. Allora, piccoli ha queste caratteristiche, dopodiché dubito che venga, nel senso che dovrebbe avere delle garanzie di minutaggio molto forti, esatto, perché la squadra che ce lo darebbe ben presto, perché arriverebbe ben presto, l'ha strapagato un sacco di quattrini, per cui dovrebbe venire per essere rivalutato. Ma il Genoa ha acquistato Colombo, perché l'abbiamo acquistato adesso pagandolo parecchio,
0: tanto,
2: quindi secondo me tenderebbe a far giocare il proprio giocatore e non il giocatore in prestito, per cui non la vedo così facile, per quanto, ripeto, uno alto, grosso e che di testa ci dà, mi farebbe molto piacere. Mi auguro che trovino un profilo simile nel mercato estero sconfinato, in cui tutto sommato la dirigenza del Genoa pesca bene.
0: Sapete cosa ho fatto? Ho messo Colombo titolare fisso, perché io parto da lì dall'attacco, perché ha fatto un'intervista eccezionale dal mio punto di vista. Ha detto è orgoglioso di vestire questa maglia, da tutto per questa maglia, e ha l'obiettivo di arrivare in doppia cifra. Vi sembra poco?
3: No,
0: a me no.
3: Poi anche molto migliorato.
4: Anche molto migliorato.
3: Sì, ma molto migliorato. Però mi sembra un giocatore che, se ha vicino uno che se la devono giocare, non so se ha la forza caratteriale di far bene.
4: Però sai cosa,
3: perché
4: c'è?
3: Mi sembra molto altalenante a livello caratteriale.
4: L'anno scorso lui era partito male, diciamo.
3: Sì, molto male.
4: Quel gol cadendo in po', sì, ha cambiato, lo ha cambiato la completamente, svolta. Ha fatto la svolta, sì, la classica sliding doors, e evidentemente non credo sia stato solo l'episodio.
3: No, ma cioè, c'è il merito anche del mister, eh.
4: Il mister,
3: c'è il merito,
4: ma
3: del
4: anche mister, lui che evidentemente non si è abbattuto,
3: certo,
4: ed ha avuto la forza. Ecco perché dico che penso che da un punto di vista caratteriale non sia quello il problema.
3: De Rossi è uno che stimola anche uno in tribuna, quindi non, con lui è risorto anche per quello, perché De Rossi li ha motivato, certo, li ha fatto coraggio.
0: Quindi mi volete dire che la settimana scorsa, sì, questa settimana a Bogliasco c'è stato un pupalema bello lungo, bello importante, con Corradi che parlava, Esposito che ascoltava,
3: certo,
0: volete dire che c'è stata,
3: sì,
0: una romanzina? Romanzina,
3: no, gli avrà detto, senti, qua mi arrivano voci che
0: un allenatore cosa dice?
3: Mi arrivano voci che non mi piacciono, dimostra quello che vali, perché non sei l'Esposito che ci aspettiamo tutti, quindi fai vedere cosa sai fare.
4: D'altro canto la squadra l'ha pagato caro anche,
3: certo,
4: l'ha pagato caro, un investimento
0: con un contratto molto lungo,
4: con un contratto lungo, l'anno scorso non lo abbiamo praticamente visto,
3: esatto,
4: l'Esposito non l'abbiamo mai visto,
3: no, ma mancava di
4: ha praticamente perso il posto,
3: esatto,
4: e quindi
3: anche l'atteggiamento nelle amichevoli va in punta di piedi, cioè lento, sbaglia passaggi facili, scarichi facili, ha sbagliato nell'amichevole con Novara tre passaggi di fila a metà campo e sono andati in porta, cioè o non c'è la concentrazione, non c'è la testa,
0: come non c'è la concentrazione,
3: tra l'altro sono errori l'anno scorso di non concentrazione a quei livelli,
0: ragazzi, quest'anno vi cancello dal vocabolario concentrazione e pressione,
3: no,
0: perché
3: no,
0: io non ne posso più,
3: no,
0: perché
3: ma...
0: se vieni la Sampdoria a Genoa c'è di vedere,
3: no,
0: concentrazione
3: ma...
0: e pressione, perché se no vai a giocare,
3: se giocavamo
0: che ne so
3: a Genoa la concentrazione
0: a giocare come a 7,
3: se giocavamo
0: allora
3: in campionato
0: non c'è pressione, non c'è
3: il campionato, la concentrazione viene da sola in una partita così, hai anche snobbato con la testa, non dico col fio, l'avversario che poi ti ha fatto due gol, ti ha mandato a casa, e sbagli queste cose per superficialità.
4: Tra
3: per
4: l'altro,
3: me,
4: scusa Giovanni, l'anno scorso Esposito è arrivato a gennaio, la Sampdoria aveva, detto in genovese, tappullato in quel ruolo,
3: sì,
4: con

0: Ricci che giocavano, lui venendo da Spezia sapeva che Ricci anche a Spezia aveva fatto bene, quindi era uno che era arrivato in nazionale,
1: l'ha sofferto
0: e magari soffriva un po'. Adesso non ha nessuno, cioè il pallino è in mano sua, perché la sua riserva è Ferri in questo momento, quindi è tutto in mano sua.
2: C'è un titolare, ragazzi, stiamo parlando di un titolare inamovibile,
1: l'ha comprato per quello, per dargli le chiavi del centrocampo.
2: Molto. Cioè, quando tu investi su un calciatore vuol dire che ci credi. Adesso però devi restituire qualche cosa.
0: Tra l'altro, secondo me, con il ritorno di Abelgaard a centrocampo, perché torna lascia la difesa, perché per carità, grazie, ha fatto ma non è il suo ruolo, perché
1: no, lo vedi, no, certe,
0: nell'approccio, nell'uno contro uno, quando arrivava
1: nella progressione,
0: era
1: centrocampista, si vede il
0: però,
1: passo.
0: Però con il ritorno di Abelgaard hai un centrocampo che ti può dare anche sostanza e un po' di forza in più, un po'
1: sì,
0: di
1: più muscolare, e lui dovrebbe dare la qualità con le sue giocate. Esatto. Questo.
2: Però sapete benissimo che certe volte non succede questo, abbiamo visto tanti giocatori che avevano in difficoltà, mi riferisco per esempio Marina al mercato dell'anno scorso del Genoa, abbiamo detto quanti giocatori arrivano, quante cose arrivano, poi non ce n'era uno che ha funzionato, è stato, la squadra è stata completamente rifatta poi.
3: Esatto. Ma non c'era neanche gioco, non c'era gioco, era noiosa anche il giocaggio, perché non giocavano fermi, erano proprio con nessun avversario, né con quelli più stimolanti né con le squadre alla portata, diciamo.
2: Certo, certo. C'è un problema l'anno scorso, quest'anno non ci sarà più il problema, perché mi sembra che De Rossi non scherzi molto, no? Perché bravo, bello, simpatico, non vi faccio fare l'allenamento al pomeriggio, se mi fate uno stop, però poi.
4: Senta, adesso De Rossi ha una statistica dei suoi predecessori che a novembre sono saltati tutti. Allora, su questa premessa io credo che pretenda un'attenzione, una concentrazione, un essere in forma subito, da subito, per fare numeri subito. Per cui io credo che questa sua attenzione particolare, questa sua voglia di non vedere un fraseggio inutile in campo piuttosto che il tocchetto alla brasiliana, sia determinato dalla necessità di fare punti subito e fare non solo fieno in cascina, ma anche, come dire, non andare in crisi d'immagine lui come Gilardino piuttosto che Vera.
2: Assolutamente.
1: Volevo dire ancora una cosa, tornando a Esposito, che mi è venuto in mente adesso così parlando.
2: Proprio ti è venuto in mente adesso così proprio.
1: Sì, no, ovviamente, che è un ruolo particolare. Una volta lo chiamavano regista, no? Cioè il regista è il classico Pirlo. Se la squadra non si muove, se non dettano i tempi, un inserimento, lui fa sempre il passaggio facile perché erano tutti fermi, e anche quello poi lo limita. Perché il regista è uno che deve, dove si gira, però se non si muovono i compagni, dove la metto la palla? Per forza la devi dar dietro.
2: No,
1: quindi se non c'è una struttura di centrocampo, di esterni che si muovono in un certo modo e danno delle soluzioni a lui che ha la palla, poi sembra lui che gioca male. È un po' al 50, però anche quello
2: ha
1: un valore determinante in una partita.
2: È un allenatore di calcio, quindi
1: chi si muove senza palla nel calcio gioca.
2: Però è impossibile, l'anno scorso non si muoveva nessuno, quest'anno non si muove nessuno, sfigato allora.
1: Comunque io penso una cosa, che un centrocampista come lui, con la sua qualità, ha bisogno di due mediani che gli diano copertura, e lui non abbia il pensiero della fase in un possesso di recuperare subito. Lui è uno che ha bisogno di giocare, dagli la maglia, vai lì e devastali. Senza i due mediani, con questi due mediani magari puoi anche un attimino.
0: Henderson è un po' più, insomma, propositivo, diciamo,
1: sì, però è molto falloso e impreciso nei passaggi, ha due piedi che mamma mia.
3: E non penso si possa dire che soffre la presenza dei fratelli, che si sente il fratello di Pio, perché comunque sono professionisti, quindi l'aspetto mentale è importante.
1: Ma poi,
3: quasi
1: come dicevo prima, deve essere orgoglioso dei fratelli.
3: Defiance, ci lavori, prendi un mental coach, tanti sono supportati da un mental coach, no?
2: Io credo che invece sia una motivazione in più, no? Secondo me sarebbe uno stimolo in più per mettermi in competizione.
3: Però al momento che ti accorgi che ci vai sotto, devi lavorare su quell'aspetto.
2: Certo, assolutamente sì.
0: Io sono invece curioso di vedere dal punto di vista atletico questa squadra, perché l'anno scorso, soprattutto nella prima parte della stagione, è stato uno dei tanti problemi dell'era Donati, una squadra che era spesso molle, che comunque arrivava seconda sul pallone, poi vabbè, il livello tecnico.
1: Poi la Serie B è più fisica che tecnica, quindi se perdi già fisicamente il 40% della partita, bello che è andato.
0: Esatto, e come abbiamo detto tante volte, devi già correre dal 23 agosto, perché Cesena sono già punti che pesano, perché tra l'altro la Sampdoria poi ha un calendario che non è dei più semplici.
2: Adesso ve li faccio vedere i calendari, così andiamo a analizzarli, perché

0: E so che questo è un argomento sia per il Genoa che per la Sampdoria molto molto importante, anche difficile, non è stato preso bene dai tifosi blucerchiati, il Genoa ha detto ma beh, è difficile, difficile, certo ci sono queste trasferte per la Samp, in 10 partite, ricordiamo che l'ultima partita è il derby con l'Entella, tu devi fare 4 partite in casa, tutte le altre le fai fuori, cioè questo è il discorso ragazzi, questo è il discorso, e non è un calendario... Ve lo posso dire? Da una squadra che ha tante tradizioni, non è stata tutelata.
1: Sì, esatto.
0: Io ve lo dico fuori dalle righe, poi dopo.
1: Sì, sì, certo.
0: No,
1: sì.
0: Beh, no, dico, dovete dirlo voi, non io.
1: No, no, è vero, è vero. Così non è che uno pretenda una mano, ma un po' di equità.
0: No, un po' di equilibrio.
2: Un po' di equità. Anche perché poi nel girone di ritorno non è che giochiamo. Cioè. È spalmato normalmente.
1: Infatti.
2: Io non so, c'era il bug. Vi ricordate il Millennium Bug quando doveva essere il cambio nel 2000? C'era un Millennium Bug nella composizione del calendario della Sampdoria. Non hanno fatto, diciamo, un bel regalo, visto che prima della prossima settimana ci sarà di mezzo mercoledì per gli 80 anni, perché mercoledì prossimo la Sampdoria compie 80 anni e lo fa.
0: Noi lo sappiamo bene, lo sanno anche i tifosi molto
2: sì.
0: Bene, che hanno detto noi andiamo da un'altra parte e voi...
2: Lo facciamo un po' da separati in casa.
0: Facciamo da separati in casa, questo non succede sicuramente a Marina nel Genoa, perché separati in casa in questo momento non ce n'è,
3: no. Cioè
0: c'è una voglia anche tanta di Genoa. E ti faccio vedere anche le partite del Genoa, che non è così facile. Inizio. Molti dicono, fortunatamente le squadre più forti le incontriamo
1: le
0: prima.
1: Le prime tre sono tremende.
3: Le tre squadre che sono nelle coppe.
0: Cioè.
3: Anche se il Como magari non siamo abituati a vederle, è una squadra.
1: Il Como è una signora squadra.
0: Però il calendario non è facilissimo.
3: Quando l'ho vista giocare il Como, è proprio una squadra ostica, una delle più ostiche che abbia visto.
0: È una squadra difficile.
3: Non lascia giocare.
0: Perché giocano, ragazzi.
1: Non ti fanno vedere la palla, ti fanno girare la palla da una parte all'altra, ti fanno impazzire.
0: Ma credo che anche il Napoli alla prima. Cioè, il Napoli non credo che voglia cominciare con una sconfitta qui a Genova con le Rallegri. Quindi, sai, diventa tutto molto difficile.
4: Allora.
0: Sì. No, Giorgio, commentamelo questo calendario, perché
4: sulla premessa banale che tanto si incontrano tutte prima o poi, questa è la premessa
2: sulla Coppa Italia
4: doverosa.
0: Tuttavia
4: comunque il Napoli preferisco incontrarlo in casa mia alla prima giornata che non alla quarta, alla quinta in casa sua.
1: No, per esempio, che deve vincere lo scudetto.
4: E il Como stesso, che comunque di quelle lì all'inizio è la più forte in assoluto secondo me, o comunque è quella più con la cazzimma dovuta all'aspettativa di risultati, di novità, di pubblico, di Champions, preferisco anche quella incontrarla in casa mia, in cui può anche accontentarsi di un punto, che non andare in casa sua in questo momento di euforia che hanno loro come giocatori e loro come società. Per cui calendario con più partite in casa che fuori, e il nostro fortino deve essere inespugnabile soprattutto all'inizio del campionato, proprio al contrario di quello che è stato l'anno scorso, perché il dramma iniziale dell'anno scorso è che siamo partiti con 0-0 con Lecce e siamo andati impeggiorando per tutte le prime partite in casa
3: con la Fiorentina, 3-4.
4: Quindi tutto sommato lo accetto con piacere, rispetto al fatto naturalmente certo che preferivo avere la prima col Frosinone, la seconda con chissà chi, certo, però visto che mi devono toccare tante volte che mi tocchino subito e sperare che non siano in forma e che siano con i loro campioni che arrivano dai mondiali stanchi, che arrivano dalle vacanze stanchissimi, che non siano ancora concentrati,
1: che siano
4: in polemica per
1: che
4: gli,
1: la porta
4: gli,
1: del pullman
4: gli ingaggi, che
0: Che però non è mai fuori moda questa impa che vi faccio vedere adesso per la Sampdoria, perché io ho messo solamente due volti e ho scritto urgono rinforzi, perché questo è la prima cosa. Guardate, qui c'è chiaramente alla sinistra del vostro teleschermo Fred, in viso completamente ai tifosi blucerchiati, lui Walker, forse Treni anche, perché forse è un personaggio molto molto stravagante, diciamo così, e l'altro è Banco, che invece sta facendo...
2: È stravagante,
0: posso dire che è stravagante, sicuramente è unico in un panorama calcistico dove tutti... però stravagante.
2: È l'unico, credo, che è riuscito a riprendere o fotografare la contestazione nei suoi confronti, ci guardavano dalla tribuna
1: comunque
2: stampa,
1: Branco
2: che stava...
1: obiettivamente venendo da un altro paese, da un altro mondo,
0: anche a me non dispiace,
1: sta lavorando male,
0: io però ho messo le facce perché sono loro, voglio dire,
1: e ha salvato un po' la faccia a Fredberg in queste situazioni, gli acquisti che ha fatto, poi qualcuno è già arrivato in

0: fortunate tutto, però io darei fiducia, aspettiamo ancora qualche...
1: Io solo una cosa, spero, visto che parlavamo prima di terzini, Lico Giannis, ma abbiamo perso un mese dietro questo qui, vuoi venire? Sì, non vuoi venire, basta, cerca un altro.
0: Ma poi la dichiarazione che ha fatto...
1: Perché a me sembra proprio che qua non ci voglia venire, se non ci vuole venire, liberissimo di farlo, certo. Ma vai a cercare un altro giocatore.
0: Ah, magari lo stanno facendo.
1: Spero.
0: Sai che
1: poi,
0: noi...
1: poi magari arriva, fa 10 gol, certo. Va benissimo, però in questo momento per me uno come Lico Giannis lo devi lasciar perdere.
0: Certo. Anche perché ti ha detto se mi chiama con una Serie A no, se no forse, non lo so. No, non è che puoi aspettare uno che ti fa un discorso
1: dico,
0: così.
1: Il mercato finisce sì. Comunque per subirlo, perché certo, comunque certo.
0: Anche perché ha un ingaggio alto così, questo giocatore.
2: Beh, certamente il mercato lo subisce, questo lo subiscono tutti, ragazzi. Il mercato, se non sei una grande società...
1: Lo subiscono tutti, anche perché poi i calciatori con i loro procuratori fanno quello che vogliono. Quindi.
0: Sono i procuratori che comandano.
2: Ognuno tira l'acqua su.
1: Certo,
2: queste
1: certo.
2: sono aziende sì. Che devono lavorare.
1: Aziende individuali.
2: Aziende, assolutamente sì, sono proprio aziende individuali che hanno bisogno anche di sostentamento, quindi i procuratori, sai che gioco che c'è di procuratori che lo danno a 10 squadre e poi vi faccio un esempio, che fine ha fatto Cuban?
0: È vero.
2: Dove è andato? Cioè ha detto no, non ci sono, 1 milione di euro l'anno non mi va bene, che fine ha fatto Marina? Cioè no, questo
1: sì,
2: cioè. Quindi magari aveva chissà cosa aveva in testa e invece magari è rimasto senza treno, adesso non c'è più neanche il biglietto del treno, quindi è proprio questo, noi giocatori lo sapete benissimo, i procuratori offrono calciatori a tutti,
0: certo.
2: E cercano di scatenare un'astra. Io credo che con Lico Giannis, io personalmente, ecco, capisco un giocatore che debba in qualche modo essere motivato e quindi capisco Esposito, ma un giocatore che mi dice è una volta no, è una volta no,
0: aspetta
2: una volta...
0: la Serie A, vai,
1: appunto,
0: ciao,
1: per quello che dico io,
0: c'è poco rispetto.
2: Io faccio così, vai per la tua strada, vai per la tua strada
1: una volta, ma due o tre volte
2: dico, allora basta, sì. Basta,
3: un
2: che
3: campione,
2: senso ha?
0: Sì, sì, no.
3: Ricordiamoci Lukman l'anno scorso, tutta la pantomima che ha fatto,
2: bravissima,
3: voleva giocare, voleva andare all'Inter e poi invece non c'è andato,
2: non c'è andato, però si è sostituito in tribuna Lukman, e con Ranieri si è sostituito in tribuna anche Candreva da Sampdoria, e quindi insomma è ben diversa la cosa da quello che possiamo pensare noi. Chiaro che poi c'è da limare le squadre, c'è da rinforzare le squadre, quindi inevitabilmente
1: anche diciamo un problema di rapporti con i procuratori, perché certo. Ci sono vicende,
0: sì. Aspetto economico,
1: l'aspetto economico, certo.
2: Ma voi lo sapete il budget della Sampdoria? Io non ho mai sentito, cioè abbiamo da spendere 10 milioni di euro, 20 milioni di euro, non ho mai sentito.
1: Partendo dal presupposto che è importante che ci sia qualcuno,
2: certo.
1: Che mette i soldi, però, che servono per la sopravvivenza,
0: certo.
1: Che vogliono
0: però
1: dire.
0: Però te adesso deve tirare fuori altri 4 milioni perché hanno sforato il monte ingaggi.
1: Esatto, te o questa... chi per lui deve mettere questi soldi.
0: Io penso che l'ultimo problema nostro sono i soldi, perché lui li chiede 4,
1: sì.
0: Te ne dà 4, ne chiede 5. E come li spendi? È quello il fatto. Ora questo procuratore, questo direttore che è arrivato, Branco, mi sembra che stia lavorando discretamente bene, cioè, lasciamolo
1: tutto
0: lavorare.
1: Tutto sommato, se vai, scusa grazie,
2: se vai
1: a prendere questo belga di 25 anni che anche se è svincolato se vai a prendere questo, comunque è un giocatore ancora giovane,
0: certo.
1: E se viene esperienza,
0: e se viene vuol dire che gli dai un progetto, penso.
1: Gli dai un progetto, probabilmente, certo. Gli dai anche un buon ingaggio,
0: certo, certo.
1: Però tutto sommato magari mi sbaglierò, preferisco dare due soldi in più a questo,
0: certo.
1: Che prendermi di nuovo Ciuni come l'anno, sì. Scorso, ecco.
2: E noi due soldi sai dove li prendiamo?
1: Da quella cosa che viene, sì sì.

Sì, abbiamo parlato di acquisti, abbiamo parlato di possibile manchevolezze negli organici, però adesso ci sono le partite ufficiali, perché insomma non è una cosa da poco il trofeo spagnolo per il Genoa che ci sarà sabato sera e la partita col Parma della Samp, poi arriveranno gli impegni ufficiali, quelli di Coppa Italia e inizieranno i campionati soprattutto, perché non siamo tanti lontano, ci sembravano lontanissimi, ci sembravano addirittura da un'altra parte del mondo, invece no, sono lì, il giorno 23.

0: cominceremo già a soffrire, a gioire, a avere delusioni, amarezze, Giorgio.
1: Ma tu dici il giorno 23 inizieremo a soffrire. Stiamo già soffrendo adesso, perché nel momento stesso in cui...
0: È tutta la trasmissione che stai soffrendo.
1: Si comincia a parlare di necessità di risultati, in primis la Coppa Italia,
0: vorrei
1: ricordarlo, ma poi il campionato. Ma poi alla fin fine anche il trofeo spagnolo. Il trofeo spagnolo torna dopo tanti anni, è importante che torni, è una bella manifestazione, una manifestazione storica, e in più, tutto sommato, viene a fagiolo dopo quello che siamo presi in Inghilterra alcuni giorni fa, diciamola così, per cui viene bene.
0: Di cui ne abbiamo già parlato e
1: assolutamente
0: lo vogliamo
1: sì.
0: ancora
1: collegare.
0: Guarda un po', io ci credo.
1: Ma io ci credo.
0: Quello è il tuo mantra, Giorgio.
1: Il mio mantra, spero di attaccarlo anche alla società e al nostro allenatore.
2: Alla stagione facciamo fare una Coppa Italia in miniatura.
1: Piccola.
2: E portiamo Giorgio. Che così almeno lui può fare replicare la foto in
1: me la metto sul comodino.
0: Sì, perché Giorgio guarda sempre la Coppa Italia, poi a un certo punto arrivano le grandi, vero Giorgio? Arrivano le grandi e dice arriva l'Inter, devo andare a Milano, Madonna, che succede?
1: La Coppa Italia è un torneo di plastica. La verità è che io voglio che si impegnino. Certo. Per provare ad andare avanti, poi se non riesce ad andare avanti ci sta, incontreremo l'Inter a breve, cioè l'importante è non prenderlo come un fastidio, ma come invece
3: spesso,
1: negli ultimi anni succede.
3: Perché come io non è che li voglio giustificare, però come organico, sia Genoa che Samp, hanno un organico che poi più vai avanti è dispendioso e si fa male qualcuno, giochi un campionato o per salvarti o per fare un campionato tranquillo, non sei l'Inter che hai 40 giocatori sullo stesso livello e quindi magari all'ultimo tirano a buttarsi fuori, non a buttarsi ma a non crederci più tanto. Io
1: no ma è comprensibile e
0: però logico. Ragazzi allora fatemi dire, allora Coppa Italia non ce la fai, le amichevoli prendiamo delle suonate che ve lo dico io, che facciamo allora?
2: Pensiamo già al campionato,
3: ma infatti la Samp la Coppa Italia quando l'ha vinta? Quando c'era un presidente importante che ha fatto il ciclo,
0: certo,
3: e quindi non eri una squadra come adesso normale.
2: Giovanni, ricordati che
3: normale,
2: siamo andati a un rigore dal vincerla anche nel 2009.
3: Sì, è vero
2: per
3: anche
2: cui
3: sì.
2: La Coppa Italia, se hai un organico anche
3: per me è la società che deve dare un input e i giocatori
2: però quando la Sampdoria è arrivata in finale il regolamento era ancora un pochino diverso. Adesso è fatto veramente per far sì che sia la scialuppa di salvataggio delle grandi che falliscono.
1: Questa è una bella definizione, effettivamente credo che sia l'arma di riserva per le squadre che dovrebbero vincere, ammazzare i campionati e che non ci riescono. Tuttavia, conscio di tutto questo, secondo me la logica di provarci, andare più avanti possibile, in fine dei conti poi se ti parte l'annata giusta, se ti gira discretamente dal Bologna, il Bologna si è vinto la Coppa Italia, ragazzi, ora non ti dico di riuscire ad arrivare a quel livello, ma di poter andare avanti come hanno fatto loro, partita dopo partita, guarda abbiamo vinto questa, abbiamo vinto quell'altra.
3: Loro avevano un programma ben definito, un miglioramento di anno in anno e sono riusciti poi ad arrivare alla finale.
2: Certo che per la Sampdoria, per esempio, adesso questi impegni, Parma, contro la squadra di Serie A, contro il Cagliari, la Sampdoria aveva fatto una discreta partita, pareggiando 0-0. Poi, insomma, contro il Novara è stato un test un po' particolare, diciamo così, con tante seconde linee. Secondo me è una partita che ha dimostrato non soltanto quello che ha detto Corradi alla fine,
3: i limiti,
2: ma proprio la rosa, perché c'è una cosa che esula da quello che abbiamo detto durante la trasmissione. Dobbiamo ricordarci che ormai si gioca in 16. Cioè diciamo che si gioca in 11, ma si parte in 11.
0: Ma direi anche 17 o 18, Andrea, perché qualche volta ci sono degli infortunati e sono capitati infortunati purtroppo.
2: Sì, però dico, in ogni partita sono 16 giocatori.
3: Certo, puoi cambiare
2: mezza
3: squadra.
2: Avere una...
3: Giocatori in movimento li puoi cambiare
2: metà. Esatto, una panchina ampia.
0: Devi avere una bella rosa.
3: Certo.
0: Cioè, quando si dice sempre, no? Prendiamo, è una cosa che diciamo spesso, prendiamo giocatori magari... non eccessi, ma che siano sani, che possano contribuire a quello, perché altrimenti diventa un problema il campionato, diventa un problema.
1: Infatti la caratteristica mi ha colpito a me immediatamente, al di là della bravura, Donald Bravura, che è sano, ha giocato i mondiali, è integro, è arrivato bello. Dopodiché è vero che puoi anche puntare su quelli che arrivano da grandi infortuni, ma puoi puntarci su uno, su due,
3: non su tutte
1: le novità. Per cui il fatto che questo ragazzo della Svizzera, diciamo che è arrivato bello, integro, fa bene al cuore e ti dà il senso di un rafforzamento reale immediato
3: di un programma
1: della squadra.
0: Anche se poi l'obiettivo principale lo sappiamo tutti, sono sempre i campionati, ragazzi, perché questo è l'obiettivo principale.
1: Comunque, in realtà il fatto proprio nell'ambito di

0: Quello che dici tu, che è assolutamente vero, il fatto di averli pronti subito aiuta a partire bene in campionato. A maggior ragione il Genoa, che ha una partenza con partite difficili come squadre, ma tre in casa. Per cui se tu hai gli uomini sani, pronti all'uso, puoi anche giocare bene sul fatto che la grande di turno è il Napoli piuttosto che il Como, va a sapere chi, possono
1: partire lenti
0: e poi magari approfittare per portarti a casa
1: a differenza
0: di
1: Rossano, che invece secondo me ha un calendario infido,
2: allucinante. 6 partite fuori, 3 in casa,
1: partite in casa e poi la decima c'è il derby.
2: Con che criterio hanno fatto
1: questo è il calendario della Sam, la decima poi c'è il derby con l'Entella, ma prima ci sono tante cose, l'abbiamo detto sempre,
2: e poi c'è da dire
1: tante partite fuori
2: nel girone di ritorno. Non è che dici non con queste, però ne fai 6 in casa e 3 fuori.
1: Lo sappiamo, il giorno di ritorno è tutto sconquassato, è un'altra roba.
2: Però almeno fammi giocare in casa, non con la stessa, però fammi giocare in casa. Visto che ne ho giocate 6 fuori, il giorno di ritorno fammi giocare 6 in casa.
3: Visto che dicono che siamo sempre così protetti e favoriti. No, tra l'altro c'è un aspetto. Guardiamo anche quello che fanno le altre squadre, soprattutto nel campionato di Serie B. La Sampdoria, abbiamo detto durante la trasmissione, è largamente incompleta. È che le altre siano
1: però
3: c'è un aspetto che nessuno dice, bisogna, ragazzi, i punti della partita col Cesena contano esattamente quanto quelli col Pisa dell'ultima giornata, quindi bisogna arrivare io mi aspetto che tra 16-17 giorni la Sampdoria a Cesena vada per cercare di vincere.
1: Certo. Tanto ormai lo sapete, perché ormai è statistica, no? Gli allenatori dicono, però la statistica dice tu devi vincere dai 12 ai 14 match, non c'è niente da fare, se vuoi in qualche modo competere, sai, quando tu cominci a non vincere, diventa difficilissimo, chiaro, ma questo lo sappiamo bene, è la statistica, sia in Serie A che in Serie B, ragazzi, è così, gli ultimi 10 anni hanno ne vinci 10 o 12, stai già bene.
2: La Sampdoria quest'anno per me deve fare degli acquisti mirati nei ruoli cardini, nel portiere, difensore centrale che ha fatto, centrocampista, un trequartista e una punta, e devi avere dei doppioni più o meno sullo stesso livello se vuoi raggiungere quell'obiettivo, perché se hai disgrazia che uno è squalificato, due infortunati e ti entrano due che non sono alla stessa altezza, magari incontri una squadra che ti stai giocando un qualcosa.
1: Dobbiamo dirlo, oggi per esempio ho letto sulla Gazzetta dello Sport le dichiarazioni del Palermo, dobbiamo vincere il campionato, quindi il Palermo c'è, il Verona è lì,
3: certo.
1: Sono già due. Il Pisa non lo so cosa farà.
2: Il Palermo tutti gli anni deve.
1: A me non piace molto, come sta.
3: No, ma c'è anche un ambientino, un po' la società.
2: Palermo però tutti gli anni dice che vuole vincere.
1: Sì, è vero, però te lo trovi lì, prima o poi te lo trovi lì,
2: Io penso che non così, devi guardare tanto gli altri.
1: Così come io dico, invece io dico a Giorgio, secondo me quest'anno la Serie A è molto più difficile. Molto più difficile.
0: C'è gente che sta investendo veramente tanto e non parlo solo della Fiorentina, che effettivamente ha investito in una maniera quasi imbarazzante rispetto alla sua fascia di gioco normale. Venezia, guardate che è venuta su e sta facendo un investimento significativo. Il Como, d'accordo, il Como sta facendo la Coppa Campione, ma comunque c'è un investimento tale che le partite sono sempre più complicate per uno di medio livello, e dico medio per starmi abbastanza largo. Peraltro devo dire che il Genoa sta facendo una copertura dei posti che erano vacanti buona. Io, se riesce a prendere un centravanti adeguato, mi sentirei una campagna acquisti fatta bene, fatta mirando a quello che serve, e non a prendere
1: numeri.
2: Infatti li sta facendo. L'importante per me è non perdere Frendu o qualcun altro, perché quello, allora, se tu compri di un certo livello, però poi perdi Frendu,
0: allora se tu mi dici Frendu hai perfettamente ragione. Sul qualcun altro, allora, hanno sempre detto che investono in quanto riescono a vendere. Faccio per dire, tutti ci laviamo la bocca in Nordon Coffee, perché in realtà l'anno scorso non ha fatto granché, per cui non ti sembrerà, qualora andasse via, di avere una perdita. Visto in prospettiva, basta pensare a Spence, che quando era nel Genoa abbiamo fatto lo stesso ragionamento e poi ce lo siamo visti ai mondiali. Quindi è tutto un po' relativo. Certo che Frendrup per il Genoa è insostituibile, mentre in questo momento, dico Norton Coffey per dirne una, è sostituibile e lo stanno sostituendo.
2: Sì, Frendrup è insostituibile perché...
1: Però guardate, adesso vi voglio dire, perché noi abbiamo detto durante la trasmissione c'è questo contenzioso con Preziosi, proprio oggi ne abbiamo avuto notizia, ed è chiaro che se tu devi dare dei soldi entro settembre, io non so quanti siano,

0: perché ci ho capito veramente poco, però se ci parli di patrimonio netto, la sentenza del Tribunale di Milano, sì, ce l'ha spiegata bene Andrea Rivelini, insomma, in qualche modo cercheremo poi di avere delle cose un pochettino più importanti, no? Però tirare fuori 8 milioni è qualche cosa, bisogna vendere. Se prima potevi non vendere, qualche cosa devi vendere.
1: Allora, il pensiero del non vendere credo che non sia patrimonio della società attuale. Io, da tifoso ovviamente, che mi interessa il risultato sportivo e meno il risultato economico, e quindi rispetto assolutamente invece chi gestisce la società, che pensa anche alla parte economica anzitutto, mi piacerebbe che potesse essere pensato e dire: devo questi 8 milioni del contenzioso con Preziosi? In fin dei conti si pareggiano più o meno con i soldi che sono arrivati un po' inaspettati dal dividendo della Serie A. Sono soldi arrivati, soldi partiti,
0: abbiamo già trovato la quadra. Abbiamo trovato la quadra, perché sai, io oggi ero al mare, ma guarda, dobbiamo pagare. Ho detto: guarda ragazzi, non ne so niente, aspettiamo, perché non ne so assolutamente niente sulla società, sono un ignorante totale, anzi direi proprio un coglione totale, quindi inevitabilmente non mi esprimo in queste cose. Però adesso mi ha dato, per esempio, una bella lettura,
1: una pensata di cuore,
0: sollevato,
2: non realizzabile, nel senso, sono dati concreti,
0: come la Sampdoria, ragazzi, si può dire tutto. Io sono d'accordo su che Fredberg e Branco, che non hanno comunicazione, che Day e Walker sono laggiù, però che questi non, che te non ci mette i soldi, non si può dire, perché paga. Che paga,
3: allora io direi la frase,
0: non so poi da dove arrivano, bella,
3: e
0: non
3: dico, lo voglio, qualcuno i soldi
0: se me lo vogliono
3: mette.
0: Dire me lo dicono, ma
3: qualcuno i soldi ce li mette, i soldi per andare avanti evidentemente, perché le cose che si devono fare vengono fatte, non ci sono grossi investimenti sulla prima squadra, anche se va detto che quest'anno mi sembra che si siano mossi andando a pescare dei giovani per il settore giovanile, interessanti e importanti, dove ovviamente l'investimento è ridotto, però può diventare la chiave del famoso player trading, perché la relazione che accompagna il bilancio parla di questo, del player trading.
0: Noi l'abbiamo detto prima in trasmissione, questo signore qua che ha allenato tutti i giovanili, adesso improvvisamente si trova tutti... vecchietti,
2: mezz'età calcistica,
0: esperti. Quindi sembra anche un po' un controsenso, ma io credo che la sua intelligenza e le sue dichiarazioni, non è nato fuori dalle righe, porta anche a pensare che forse i giovani in questo momento
2: non diano troppo affidamento.
0: Dimmelo tu che sei stato allenatore dei giovani.
2: Il giovane magari, quando c'è una situazione di pressione, puoi perderlo, quello sì, se c'è un giocatore di esperienza, magari qualche giovane sì, però preso a braccetto dagli esperti. Tutti i giovani non puoi affrontare una categoria che vuoi salire, Poi se vuoi rimanere nella Serie B ancora un altro anno,
0: poi non è l'obiettivo.
3: Poi ci sono giovani e giovani, trovi Leoni come ed è un'altra cosa, trovi Leoni,
2: sono quei giovani che non puoi non mettere
0: Palma
2: in prima squadra,
0: è di un'altra roba, ragazzi.
3: Palma non era nemmeno tuo, Leoni ci hai fatto un pacchetto di patatine di plusvalenza,
0: trovi Marcandalli,
2: non puoi non fare giocare,
0: però è questo il discorso è che bello questo discorso, perché mi permette di fare un bel paragone: settore giovanile del Genoa, settore giovanile della Sampa. Pugioni lo sta ricostruendo, Cricito, allenatore della Primavera, ha già un bacino importante, quindi la differenza, anche questa, la categoria, il Genoa è...
2: Sei lavorato bene, sei seminato bene, poi raccogli.
0: Quindi è tutto da rifare.
3: Tra l'altro sono scelte, scusa Giorgio, non casuali, da una parte e dall'altra, perché Cricito è arrivato al Genoa a 14 anni, 15 anni, e Pugioni e Sandoriano, cioè si sono le due società, in questo secondo me sono state intelligenti, hanno affidato il settore giovanile e comunque delle squadre del settore a gente che sapeva dove erano,
0: ma perché si era persa questa sandorianità, genuanità, un po' meno nel Genoa. Allora, più secondo me la lenti in alto, no? È inevitabilmente, Giorgio, dunque, rimane, è un fatto statistico.
1: Io credo
0: questo.
1: Credo che per esempio il Genoa, che conosco ovviamente meglio che la Sampdoria, prima aveva

un'attenzione enorme sul territorio, tant'è vero che sono sbocciati, sono andati in Serie A tanti ragazzi trovati da sbravati nell'Interland, sì, nel Savoiese, nelle delegazioni a Genova Centro. Adesso l'impressione che invece che fare come faceva lui sul territorio, faccio l'investimento

0: aziendale.
1: Io sono stato al Genoa,
2: diversa, assolutamente.
1: Io sono stato
2: sì.
1: al Genoa a periodi Bravatti, lui andava anche fuori a prenderli. Coffi, ha preso Lazarevic, Parfait, no, l'aveva presi tutti da certo, fuori già grandi,
0: ma tu
1: da far la Beretti.
0: Scusa, gli ultimi che sono andati in Serie A, Canesoli del Genoa, sì, sono ragazzi di Genova, uno di Sesti Ponente, uno di Sapere. Quindi in realtà aveva una competenza territoriale enorme. Poi ovviamente con i suoi scout, i suoi collaboratori, pescava anche
1: andava
0: fuori,
1: anche lui
0: pescava
1: fuori,
0: anche lontano.
2: Assolutamente sì.
0: Comunque, è chiaro che le nostre società devono fare investimenti sui giovani da poter costruire e lanciare in prima squadra. Dopodiché è un percorso complicato, un percorso duro e anche con tante variabili, perché non è mica detto che tutti quelli che promettono a 17 anni poi arrivano in cima.
3: Non abbiamo gli Artono come proprietà.
1: No.
3: Quelli che si possono permettere anche di dire che non si può andare con i vessilli della squadra ospite allo stadio di Como se non nel settore ospiti. Brutta, cioè, per carità, lo fanno da altre parti.
2: No, ma è brutta anche quella degli abbonamenti, che se non vai a vedere la partita, tre partite,
1: che va nulla. E cos'è la, come la ASL, che se non vai a fare la visita.
2: Io capisco che ci sia Como, euforia, soldi.
3: Questo è una mentalità.
2: Hanno tirato su una, avete visto la gradinata di Como? Come l'hanno tirata su subito?
3: È una mentalità da sport americano.
2: Basta avere questo,
3: è una mentalità da sport americano dove il tifoso non esiste quasi, ma c'è il sostenitore che è quasi un cliente. Però io ripeto, quello...
2: No, io invece i tifosi ve li faccio vedere, perché io ho aggiornato il mio cartello. Adesso chiedo alla regia, mi fate vedere i tifosi del Genoa, perché lo rivediamo di nuovo, perché ragazzi, questi tifosi qua, è scatola chiusa, non sai cosa c'è, quindi significa amore, così come in casa blu cerchiata, perché sono tantissimi, 21.000 nel Genoa, mi fate vedere anche quelli della Sampdoria, 17.000, ma ragazzi, ma 38.000 abbonati, due squadre che hanno ambizioni in questo momento solamente verbali, a parole, 38.000 abbonati, deve ancora finire tutto, non ci sono le squadre ponte.
0: Beh, Graziano, perché in quei 21.000 c'è anche il mio. Io mi sono abbonato per l'ennesimo anno, ma non per la squadra in quanto si è rafforzata o non rafforzata. Mi sono abbonato come sempre per la maglia. Poi se è forte la squadra sono contento, se mi dà i risultati sono contentissimo. Ma l'abbonamento lo faccio a prescindere.
2: Bravo.
0: E io credo che il pubblico nostro sia tendenzialmente questo, cioè la fedeltà alla squadra indipendentemente dal gasamento di eventuali grandi
2: ma
0: acquisti.
2: Ma anche il pubblico della Sampdoria, perché se vogliamo c'è una manifestazione in contraltare agli 80esimo decretato, c'è una manifestazione dall'altra parte, cioè significa,
1: c'è una divisione proprio.
2: Significa proprio che questo pubblico non vuole i dirigenti identificati, e lo capiamo benissimo, però sui colori della squadra non discute.
3: E tra l'altro mi danno anche ragione, perché io sono sempre stato uno di quelli contro tutte le ipotesi di boicottaggio degli abbonamenti, teniamo una stupidaggine, e devo dire che se 17.000 persone si sono abbonate al 6 di agosto forse non ero così pazzo a pensare una cosa del genere, perché
2: no, perché qualcuno di voi qua in trasmissione mi ha detto non facciamo abbonamenti,
3: io no,
2: smentiti tutti, fate abbonamenti, perché i colori della Samp e del Genoa vanno sempre difesi, è solo una fede unica, inimitabile, che non tradiranno mai i colori. Saluto i miei ospiti di studio, in regia c'è Alex ed Andrea, noi ci vediamo domenica sera, ma continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao!

0: Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Valfontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante. Ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai vai, che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni, è la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde. E proprio iniziamo da qui, alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre il caldo meteorologico, perché dietro che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss,
2: l'asado,
1: mamma mia,
2: allora, qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
5: Ciao, sono Samuele.
1: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
5: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente, certo, d'estate.
1: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
6: Andrea,
1: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
6: Più o meno, sì, dai.
1: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
6: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
1: E lui è un po' più giovane.
3: Io sono Francesco, 25.
1: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
3: Io è il primo anno che sono qua all'Asado e mi occupo di servire, fare i piatti.
1: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
3: Io sono Emanuele.
1: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
3: Io del taglio dell'Asado insieme a...
1: Che è complicato, bisogna farlo bene.
3: Bisogna farlo bene.
1: Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne, che poi sono quelle che lavorano veramente.
2: La cosa migliore, le donne.
1: Viva le donne, va bene, basta così che siamo in fascia protetta. Andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
7: Tagliare i pomodori. Tagliare il pane.
1: E basta?
7: Per adesso sì, poi si vedrà.
1: Guardate che meraviglia questi pomodori qua. Eccoli qua. Signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
7: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
1: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
7: Bellissima, bellissima.
1: Quanti anni la fa?
7: Saranno 10 anni.
1: Come andiamo?
8: Andiamo bene. Andiamo bene. Siamo quinta salsiccia.
1: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
8: Eccolo là.
1: Un re
8: della salsiccia.
1: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
9: Sto accendendo le piastre. Partiamo, è il momento, si parte.
1: Quanti gradi per la salsiccia?
9: 270, 250, 270.
1: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
9: 300, va bene.
10: La parte più bella con la lipo è stare tutti insieme in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi una bella serata.
11: Siamo una bella squadra,
1: sei vicepresidente?
11: No, ti hanno detto una mussa. Io
1: no, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, questa associazione, mi sembra questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante come sempre per il territorio.
11: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni,
1: oltre 50 anni,
11: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e...
1: Insomma, si beve e si mangia!
11: Si beve e

0: si mangia, 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
1: Grazie. Allora, poi qui che cosa c'è del pollo? Cos'è Gheki?
2: Pollo alla piastra.
1: Pollo alla piastra, ragazzi, senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
2: Una cosa, vabbè. Siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
1: Allora, lui cuoce e tu invece?
3: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
1: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
3: Ci va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa 3/4 d'ora.
1: Di cosa ti occupi, Maurizio?
4: Praticamente sono dietro loro che...
1: Faccio l'occhio a loro!
4: Il rifinitore faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavoriamo, via.
5: Si organizza, si lavora.
1: Si fa un po' di tutto quello che serve.
5: Quello che serve.
1: Va bene, va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo! Ciao, ciao! Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi quindi di tutta la parte dei primi, farai. Cosa fate? Le penne? Cosa c'è stasera?
6: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pacca di ravioli.
1: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
7: Sì, certamente, sì, certamente.
1: Muoviamo?
7: Pieni voti.
1: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto un lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
8: 18 senz'altro.
1: 18 anni?
8: Sì.
1: Mamma mia. E com'è sta festa?
8: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
1: Se tempo si mangia anche bene qui.
8: Ah, certamente, se no non saremo qua. Noi due siamo due belle forchette.
1: Senta, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
9: Lo ero. Adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
1: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
8: Più anziano.
1: Vabbè.
9: 88 anni che io,
1: Mamma mia.
9: 88.
1: Cosa mangerà di buono stasera?
9: Pollo sulla piastra.
1: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
10: Altrettanto.
1: Ma se le concede le patatine?
10: Ma certamente. Si vedono, ne?
1: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. È grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
11: Viva i camerieri!
12: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
1: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma son qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scroccare da 35 anni, vado Dolcissima, quasi quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
12: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
13: Questo è il momento in cui
11: varie generazioni del paese si riuniscono per dare

0: A chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
1: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese, e grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle Proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo. We'll be right back.

0: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia, alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare, a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto, peraltro, o in viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua, Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Che locale è?
2: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti di San
1: Vero.
2: Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche bellissime,
2: Sì.
1: veramente.
2: Qua siamo qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca e
2: Qua il senatore che è nato in questo paese, poi si è trasferito, il senatore ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
3: Ciao, ciao.
1: Lei è una turista integrata con
2: Ma
1: San
2: senz'altro,
1: Saturnino,
2: lei è di San
1: è
2: Saturnino, lei è di
1: autorizzata
2: San
1: dai genitori,
2: Saturnino.
1: insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola
2: Sì,
1: come primo canale,
2: come
1: vero?
2: primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola o
1: Per
2: che sono
1: fare il
2: venute
1: tetto.
2: per fare il tetto. O anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste, che tra l'altro facciamo questo fine
1: Il
2: settimana qua.
1: 27 giugno, intanto Roberto, guarda che meraviglia quella bougainville in cima a questa piccola cresa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
2: Fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre fugassette di patate.

0: patate, che è un, fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
1: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
0: i residenti. Sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, il bar, ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le travi nuove, e abbiamo isolato, abbiamo insomma
1: avete reso molto bello
0: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
1: È bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di Viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che Patrizia. Allora, Michela, che cosa mostriamo oggi?
2: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe. Vengono tolte la testa e sviscerate.
1: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però. Allora, intanto un buon periodo per le acciughe questo?
3: Perfetto, meraviglioso.
1: Ce ne sono tante.
3: Sicuro, da mettere sotto sale.
1: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
3: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
1: E si apre così. È semplice come sembra?
3: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,
1: viene via bene.
3: Sì, perché sono fresche. Se fossero
1: mollicce non verrebbe
3: via. A me mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
1: Ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte, ad esempio,
3: perfette.
1: Si aprono così. Oppure al limone anche, no?
3: Al limone, perfetta, però bisogna comunque sempre metterla a bagno, perché sennò sanno di ferro.
1: Ah sì?
3: Ci rimane il sangue, sì.
1: Ma e per quanto si tengono a bagno?
3: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
1: Poco, nell'acqua fredda.
3: Con l'acqua aperta.
1: Ah, okay.
3: Si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
1: Sì.
3: Però devono essere fatte bene, perché se no sanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
1: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
3: E io le faccio alla mattina, le mangio alla sera.
1: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle.
3: Bravo,
1: tenendole in freezer.
3: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è
1: vabbè,
3: niente.
1: Vabbè,
3: però vanno sicuramente abbattute.
1: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
3: Sì, per forza.
1: Due giorni per essere proprio sicuri.
3: Io penso che anche un giorno solo basta.
1: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer?
3: No, non ci provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti
1: nel freezer. Poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
3: Sotto il limone, che allora il limone le cuoce.
1: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
3: Brava, perfetto.
1: Pronte al consumo.
3: Pronte al consumo.
1: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne ha al secondo, cioè veramente.
3: Non ce la faccio a smettere, è più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
1: Ah sì, anche il peperoncino.
3: Il sale ce ne vuole un po', perché sennò vengono molle.
1: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
3: Per farle mentre quando poi le mangi le senti che vanno belle sode, meravigliose.
1: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e se l'abilità.
3: Bisogna sapercelo mettere.
1: Esatto. Con tanti tentativi.
3: Brava, brava.
1: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
2: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo, vengono messe nella farina, ok.
1: Farina normale?
2: Farina normale.
1: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
2: No, sono solo messe nella farina, vengono infarinate, poi le passiamo al setaccio.
1: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
2: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
1: Esatto, vengono. Che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
2: Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo. Ecco.
1: E poi andiamo. Azzurra, a te piacciono più impanate fritte, aperte, oppure piacciono più così solo con la farina?
4: Impanate fritte.

0: perché dove c'è il fritto con un po' di pane. E qua, ecco, vediamo,
1: si buttano giù.
0: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo, altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
1: Tante. Poi dipende, anche perché alcuni anni purtroppo non sembra, cioè non c'erano fresche.
0: Appunto.
1: E quindi abbiamo fatto solo totani di totani.
0: Adesso però... ne andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo.
1: Sì, cioè, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero...
0: Sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po'. Però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale quasi, direi. Ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
1: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
0: Ecco, le ho chiesto quanto ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
1: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
0: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
2: Ma almeno una decina di casse.
0: Quindi,
2: e saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg
3: da pulire.
2: Prima di pulire.
0: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
2: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma... mi ha assicurato che
0: dovrebbe essere una bella pesca.
2: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in 3 o 4, che c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua. Poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
0: Vengono tanti di solito. Tanto sì. Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
2: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno, poi sì. Abbiamo un servizio che ci dà, sì, abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola Moneglia San Saturnino, avanti e indietro dalle 7:30 così sino alla sera verso mezzanotte.
0: Con balli e quant'altro. Ma Azzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? T'han già insegnato?
4: Più o meno.
0: Sì? Più ti fa impressione o no?
4: No.
1: Puoi provare?
0: O no? Meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. Fra poco.

0: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa di inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso, sono pronte. Ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più...

0: difficoltoso.
1: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
0: Sì, per forza arachidi.
1: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva, o cioè l'olio extravergine di oliva.
2: Certo.
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice qualcuno.
0: Anche perché costa troppo poco.
1: No, beh, l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto.
2: Perché il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio di qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante è quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non li avrete purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché se no rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto, perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
1: Esatto. Siete insomma del mestiere.
0: Pulito, sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene. Non è buono.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, meglio di no.
0: No,
1: vabbè, se non ha scarti.
0: Se non c'ha di scarti.
1: Magari. Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
3: Già puliti, sono i totani che vengono.
1: Allora, totani, sì, ok.
3: Vengono puliti, tagliati.
1: Il procedimento... Ad anellino, no?
3: Sì, a pezzettini. E vabbè, le teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe.
1: Sì.
3: Vengono passati nella farina e...
1: Cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
3: anche
1: sagra?
3: Quello, anche questo è molto soggettivo, cioè a chi piace più uno, a chi piace più uno. Cioè.
1: Saluto questo altro ospite, ciao, tu ti chiami?
4: Davide.
1: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
4: No, io vivo qua.
1: Tu vivi qua non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate?
4: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
1: Dove vai a scuola?
4: Vado a Casarza, faccio le medie, vado a Casarza.
1: Col bus?
4: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio, un po' difficile.
1: A che ora ti alzi alla mattina?
4: Allora, mi alzo alle 7:15. Sì.
1: E per la chiusura delle gallerie a te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, non so.
4: No, tanto guidano la macchina i miei genitori.
1: Guida il papà, quindi però un po' di disagio c'è, insomma.
5: Ci sono sicuramente.
1: Soprattutto per voi residenti della zona.
5: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno. Tra
1: per sport oppure altre attività di ragazzi.
5: Dalla scuola per andarla a prendere, anche 3 volte al giorno.
1: Allora, tu preferisci i totani o acciughe fritte?
4: I totani.
1: Tu Azzurra?
6: Anche i totani.
1: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, delle acciughe.
3: Sì, fanno presto.
1: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura... Ecco, aspettiamo.
0: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina, è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
1: Ma veramente?
0: Ma te lo garantisco.
1: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di terza volta che le chiedo una
0: signora. È una signora di Sestri, meravigliosa, che le faccio.
1: Ecco, va più. Va bene, ho capito. Comunque bisogna a pezzettini come grattate in un certo
0: Sai
1: senso.
0: La mandolina. Ce le butti sopra e poi le rigiri. Sono troppo buone.
1: Bene, bel consiglio. E limone, chi vuole?
7: Io il limone sui pesci non va bene.
1: Chi mette un limone?
2: Un pesce o un lenescio.
1: Questo detto. Esatto.
2: Abbiamo una nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo. Però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
1: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
2: ne assaggiamo un po'.
1: Ne assaggiamo una, intanto grazie. Ci si prepara un po' me la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate?
0: Ma io non lo so fare.
1: Chi è che la sa fare?

0: anche se proprio allora, non direttamente voi.
1: Gli auguri comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, non, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
0: Ah, lievito?
1: Sì.
0: Ma di birra o?
1: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende, loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
0: A forma di focaccina, di come?
1: Tagliano pezzettini piccoli,
0: curioso.
1: Lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
0: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, nelle sagre, io ne giro.
1: È più dell'entro, è più della versante
2: del ponente. Perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto. Poi loro, con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio, okay, qua a San Saturnino. E loro hanno
0: portato questo. Vabbè, allora io lascio diciamo passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia. Belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe, né quelli, prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità, ed ecco che se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
3: No, nei totani ma no. Nelle acciughe io ve lo consiglio perché è la cosa tanto buona.
0: Vabbè, le date qua lo fate, se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo,
3: che
0: comanda lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata,
2: no,
0: penso che i nostri telespettatori, se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria, dove trovate tutte le puntate, fate play, insomma, e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie,
2: in grazie
0: bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
2: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre, magari quando, oltre aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari
0: bene,
2: soltanto
0: volentieri,
2: per scolaresche o quant'altro.
0: Sì, scopo divulgativo.
2: Può essere il nostro obiettivo.
0: Cosa si frangeva sotto?
2: Le nostre olive.
0: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
2: Ha smesso negli anni '80, oh, per un po' di burocrazie erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e... niente.
0: Vabbè, bambini, è bello che le conosco.
2: Il cuore che non si faccia, però io, a differenza loro, quando ero bambino,
0: l'ho visto in funzione.
2: Insomma.
0: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'Infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizia per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'infiorata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Allora, sei già con il gesso?
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campo, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori. Dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori, e quest'anno abbiamo avuto dalla bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa, perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace, e è stato un effetto ottico notevole.
0: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
1: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna visualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra, come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Viano Marina a realizzare, a portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità. E per una località come la nostra, che vive di turismo, è un ottimo biglietto.
0: Cosa stai facendo?
1: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali, e adesso si allunga la parte con la composizione, con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
0: Una volta terminato,
1: realizzato, messa alla terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente.
0: Completare.
1: Vedi, poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.

0: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio. E sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
1: Ok, allora adesso
0: oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
1: C'è sempre un tema ogni anno?
0: Ogni anno un tema
1: dominante.
0: Una volta era tanto rosso perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante, economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Prendi i fiori, aspetta.
1: Adesso
0: qui abbiamo a prendere petali, in questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani, quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata. Però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

0: E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione. C'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra a Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione, possiamo dire, totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
2: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra che si

0: racconta appunto che, siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte, che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme, accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane, ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta un po' questo mito,
0: questo dubbio, dove sia.
1: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi, ha una conformazione anche particolare questo borgo.
0: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
1: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
0: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
1: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta, alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volastra si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura, questo aspetto che lega l'olicoltura e la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
0: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, l'attaccamento per il territorio, e ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
1: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione.

0: naturale. Mariuccia è un'artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie che di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
1: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi, prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa ad esempio è l'antica porta del campanile di Volastra. La buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani, e ne ho fatto arte che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarlo. Poi facevano così con il sego e rittappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori, utilizzando i polloni di olivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina, che io ho inciso e lavorato, era una vecchia porta, erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure, questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho acquerellato qua ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua? Questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina, perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare. Ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina

cantina effettiva dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi, però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole.

0: profondo che abbiamo noi liguri con il mare è l'ulivo, che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora presidente della Repubblica, era 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese e in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia, naturalmente non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Finalmente comincia a giocare. Sì, finalmente arriva il campionato. Finalmente arriva la Coppa Italia. Finalmente arrivano le amichevoli importanti. Finalmente, sì. Io sì. Non vedo l'ora. Ciao Andrea Lazzaro, buonasera.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Benvenuto. Benvenuto a Giorgio Guerrello.
2: Ciao a tutti. Anch'io non vedo l'ora.
0: Questo mi piace tantissimo.
2: Calcio vero anziché queste amichevoli qua.
0: Ma che bello, perché anch'io sono...
1: Ma per carità.
0: Abbiamo fatto un po' di digiuno. Non c'è bastato i ritiri, non c'è bastato le amiche. Adesso ci vuole la ciccia, vero Giovanni Filippone?
3: Certo, le partite vere, quelle che contano. Adesso basta amichevoli, anche perché è meglio non parlare delle amichevoli.
0: Non ne parliamo più avanti. Io devo dare il benvenuto particolare, perché è la prima volta il nostro ospite a Liguria Calcio. Sono molto felice, lei è giornalista, poi mi dirà subito di che siti si occupa. È Marina De Neghi e do subito la buonasera. Ciao Marina.
4: Buonasera a tutti.
0: Allora Marina, presentati a tutti i nostri telespettatori.
4: Io sono giornalista, scrivo per il gruppo editoriale L'Opinionista, che non è qui in Liguria, ha sede a Pescara. Mi occupo di calcio, prevalentemente spettacoli, eventi.
0: Molto bene. Tifosa?
4: Genoana.
0: Tifosa genoana. Infatti, come sempre, nella trasmissione ci sono due genuani e due sandoriani, così non facciamo assolutamente differenze. Giusto? Vero?
3: Sì.
0: Allora, cosa cominciamo? Da dove volete cominciare? Dal trofeo spagnolo? Volete parlare amichevole del Parma? Volete dirmi cosa manca alla Sampdoria? Cosa manca al Genoa?
1: Possiamo dire cosa manca alla Sampdoria? Stiamo qua fino alla prossima partita.
5: No, non esageriamo. Qualcosa c'è.
0: Ragazzi, non c'è.
1: Quest'anno qualcosa c'è.
0: Pessimisti però... e disfattisti, eh?
1: No, seriamente. Quest'anno qualcosa c'è.
3: Stanno cercando di far bene.
1: C'è un centravanti, c'è qualcuno che gli può girare intorno, che è Begic. Secondo me tornerà anche Pierini, è tornato Viti,
3: qualche convalescente, insomma,
1: che
3: deve riprendersi.
1: Abbiamo qualche infortunato di troppo. A me spiace, dico spiace così, che non ci sia ancora il portiere.
0: Il portiere però è nel calcio di oggi, te lo faccio vedere. Guarda, perché io ho letto le notizie, lascia stare che quel ragazzino di ieri ha compiuto i 18 anni, quindi gli facciamo tanti auguri di buon compleanno, però in questo momento il prescelto non è lui, il prescelto.
1: Bindal.
0: È bravo, che è un portiere assolutamente affidabile, guarda.
1: Assolutamente.
3: Però ha un problema.
1: Ha un problema fisico.
3: Ha il problema al piede, è in fase di ripristino, anche perché un mio amico mi ha detto ma lui para con le mani, sì, ma la forza esplosiva deve avere nei piedi. Ora io ho letto qualcosa su questo giocatore, è proprio in fase di recupero, ormai avanzato.

0: esatto,
1: cioè, non dovrebbe essere lungodegente, però sta di fatto che è un altro con un
2: però,
1: problema fisico.
2: Però il portiere ormai è un giocatore di movimento,
1: certo,
2: sostanzialmente.
1: Certo, poi coi piedi.
2: E quindi ha poco più di 2 settimane dall'inizio del campionato, non averlo ancora nei meccanismi.
1: Certo.
2: Però questo è figlio di un ragionamento più ampio. Mm. Cioè la Sampdoria è comunque una società che il mercato finisce per subirlo. È chiaro che non fa dei grossi investimenti sui giocatori, l'ha fatto per qualche elemento, tipo Lauritsen, Viti, sì, che comunque pagherà in un certo modo nel tempo, però non è che va lì e dice voglio prendermi questo, metto 5 milioni e me lo prendo. Quindi succedono queste cose.
0: Beh, scusatemi, adesso vado da Marina perché lei si occupa. Non credo che ci siano tante società in questo momento che tirano fuori i soldi così. Ci sono tanti calciatori, pochi quelli bravi che possono cambiare le squadre, ma la società non mi sembra che anche tutte le altre società si siano mosse. Sbaglio, Marina?
3: Esatto, non è un mercato abbastanza povero questo, non ci sono i grossi colpi. Prima si diceva la colpa al mondiale, che quando c'è il mondiale in corso, quindi non si possono avviare trattative concrete, però il ormai è finito da 20 giorni e passa, e quindi la situazione è rimasta tale quale, ecco, fondamentale.
0: Anche perché c'è un mercato, Giorgio, che è lunghissimo, ne parliamo fine di agosto.
4: Sì, in realtà sì. Credo che tanti aspettano le occasioni di fine mercato, nel senso che prima provi a vendere, poi provi a prestare, poi provi a prestare dando anche un pezzo di acconto dei soldi, dello stipendio, quindi in realtà il movimento è fino all'ultimo giorno, anzi, ahimè, troppo spesso all'ultimo giorno. Io vorrei, visto che quest'anno il Genoa ha fatto degli investimenti su calciatori specifici che servivano in questo momento alla squadra, che, come dire, anche facesse lo sforzetto ultimo di andare a prendere il centravanti o comunque l'attaccante, che lo compri adesso, proprio andare nell'ottica,
0: ragazzi, di Lucio
4: Andrea, che
0: tanto
4: la squadra si forma, il meccanismo si forma adesso, e quindi è vero che abbiamo il centravanti tra l'altro in forma, perché Colombo in questo momento è in forma, tuttavia, dato che si gioca in 15, in 16, meglio sarebbe se avessimo anche il fronte d'attacco completamente coperto.
1: La Samp per me ha anche questo freno nell'acquisto dei calciatori, in primis il monte ingaggi, che in Serie B hai un tetto che non puoi sforare, e quindi devi anche sfoltire la rosa prima di metterti in campo un giocatore che magari ha un ingaggio rilevante.
0: Mi sembra che siano 34 i giocatori della Samp, roba, ragazzi.
1: Quindi prima di acquistare un giocatore che monte ingaggi poi aumenta ancora di più, hai in casa giocatori che non ti servono pagati, io penso che sia anche questo l'ago della bilancia del non acquisto.
0: Non ve li faccio vedere quelli che c'è,
2: i Lagumina,
0: ecco, lo sapevo.
2: Ferri ho visto Corradi che lo sta provando ogni tanto come vice Esposito
1: ha tanta gamba, volontà ne ha, però.
2: vediamo perché insomma
0: guarda cosa abbiamo messo noi, cosa manca a questa Samp, il portiere ormai è acclarato, no? Perché c'è questo casting che è lunghissimo, io credo che nel cinema non ci sia un casting così lungo, vero? Perché si sceglie subito l'attore principale e poi compri male
3: determinate caratteristiche, sono soltanto quelle onde via.
1: Sono, direi, più un terzino destro e un terzino sinistro che due centrocampisti, perché ci stiamo dimenticando di Conti, che rientrerà.
0: No, ma io non mi dimentico di Conti, e voglio neanche dimenticarmi di Esposito.
1: Però io, come ho visto le partite amichevoli della Samp, abbiamo due terzini sinistri, perché se giochi a quattro sono terzini prima di spingere, che non hanno né gamba né fisicità, e quindi siamo un po' leggerini sotto quell'aspetto.
2: Sono d'accordo con te.
1: A me, io mi aspetto che prendano due difensori.
0: Quindi ne servono in più.
2: Sì.
1: Un centrocampista in meno.
2: Anche se c'è questo interesse per questo belga, che è un bel giocatore, uno che ha giocato anche in nazionale, tante partite.
1: Se viene lui parte Ferri, però.
2: Questo potrebbe essere. Io credo che uno degli elementi fondamentali.
0: Guarda, io li devo vedere perché tutti i nomi non li conosco. Certi giocatori si chiama Verscheren ed è un altro svincolato. Perché l'abbiamo fatto questo così?
1: Però non è zoppo.
2: Però è giovane. Ed è giovane. Perché ha 25.
0: Non lo so, ragazzi.
1: Questo è bravo.
2: Ha 25.
0: Questo
2: anni,
0: non si allena più.
1: Anderlecht.
2: No, dicevo, a centrocampo.
0: Lo conosce
2: questo,
0: Friedberg, no?
1: Sì.
0: Quindi garantisce lui.
2: C'è un giocatore che deve fare la differenza.
0: Perché ridi?
1: No, perché mentre garantisce
0: ridi?
1: Lui. Io mi ricordo il mercato di Fredberg all'inizio l'anno scorso, quindi
2: Narro.
1: Se garantisce lui.
2: Narro, Cucchè, Ciuni.
1: Cucchè.
2: No, dicevo, parlando invece di un investimento pesante,

0: questo è l'anno in cui Esposito deve per forza dare, certo, quello che non ha dato nei 6 mesi. Io spero che questo ragazzo si riesca a liberare delle scorie di questi 6 mesi, delle polemiche degli ultimi mesi a Spezia. Forse faccio un po' lo psicologo da strapazzo, anche un po' della pressione dei fratelli, sì, perché è lui è il fratello dei centravanti della nazionale, di uno valutato 20 milioni, sì, e dice io...
1: Però no. Però lui c'è andato in nazionale prima degli altri.
2: Cagliari, ragazzi, c'è il fratello del Cagliari che sta dando...
0: Appunto.
2: Quindi, come dire, secondo me anche la vicenda... Fratello nazionale, sì, però adesso c'è anche altro, un po' di...
3: Possiamo leggerla anche in un altro modo, che se ho mio fratello in nazionale deve essere uno stimolo.
0: Oh. Ma certo, speriamo, deve è quello che voglio sperare.
3: Anzi, devo io far crescere tutta la famiglia e che parlino di noi a livello nazionale.
0: Quello che voglio sperare. Questo. Infatti.
1: Mi fate vedere, perché noi non ci siamo dimenticati, non vogliamo neanche sottrarci, perché a noi piace anche quando qualche squadra non fa una bella prestazione, oppure viene presentata come una partita in Inghilterra, invece poi un allenamento da 4 tempi, però mi date quel cartello su Genoa e su De Rossi che non ha lasciato nessuna dichiarazione. Cosa ne pensi, Marina, di quelle 10-1? È una scopola proprio,
4: allora,
1: brutta.
4: Tutti i 4 tempi li aveva voluti lui, se non sbaglio, forse magari sarà pentito di questo format che aveva scelto. Sì, 10 gol è la peggiore prestazione di sempre, mi sembra, come amichevole. È arrivata come prima sconfitta dell'anno, perché comunque aveva vinto il Genoa contro il Trento, aveva vinto con la squadra B, aveva pareggiato con Vicenza, ha vinto con Leicester, e quindi insomma magari 10 fa effetto, però
1: fa effetto, quando è arrivato il 10-1 dico che sì, abbiamo traballato in tanti.
3: Guarda, io parlavo con amici, ma fa effetto anche nei dilettanti un 10 gol,
2: attenzione,
3: cioè non solo nei professionisti.
2: Secondo me è l'errore di partenza, se la nostra società De Rossi avessero detto facciamo un bel allenamentone, era un allenamento, e se vai a 10-1, 20-1 ti dispiace ma finisci. Nel momento che la presenti come un amichevole,
3: però dopo,
2: allora è difficile
3: dopo
2: poi
3: l'hanno
2: dire
3: tradotta,
2: sì,
3: dopo l'hanno tradotta come allenamento organizzato,
2: no, ma quello che vuoi, però la partenza tu dicevi ragazzi, sì, è una sgambata, faccio ruotare tutti i ragazzi, faccio ruotare tutti, a quel punto svilisci l'attenzione verso il risultato,
3: certo,
2: e vai a vedere primo,
3: certo,
2: che non si faccia male a nessuno,
3: certo,
2: B, che abbiano fatto minutaggi tutti, tre, di vedere le varie possibilità avanti e indietro. L'attimo che il tifoso, io, te, lui, valutiamo, oh bene, oggi c'è un'altra amichevole internazionale, e beh, certo, poi guardi anche il risultato,
3: certo,
2: mentre
3: certo,
2: se invece
3: ma lo guardi
2: prima,
3: sempre,
2: ma no, una sgambata, io non ci vado,
3: certo,
2: non mi interessa,
3: certo, giustissimo, concordo,
1: giustissimo,
0: anche perché
1: concordo.
0: Hai giocato contro una squadra che l'anno scorso
3: sesta,
0: stavo guardando
3: sesta
0: quindi sì, non è che hai proprio giocato,
1: sì, beh, quello che io dico sempre ragazzi, tanto ottimismo, è piacevole avere l'ottimismo, mi riferisco a Marina, sicuramente c'è dell'ambizione, però poi i livelli del calcio ragazzi, quando ti vai a misurare con queste squadre, l'anno scorso vi ricordo finale di Champions una squadra inglese, finale di Europa League una squadra inglese, finale di Conference una squadra inglese, terza ai mondiali.
3: Io comunque,
1: quindi secondo me c'è tanto cammino da fare,
3: ho visto,
1: no?
3: Alcuni pezzi della partita hanno sofferto tantissimo, ma non tanto sulla tattica, sull'aspetto fisico. Questi erano,
1: questo lo sappiamo.
3: Sì, arrivavano in fondo sempre. Sulle seconde palle, Genoa ha recuperate pochissime. Sono
1: è
3: tutte...
1: successo anche con l'Ester.
3: Sì, sì.
1: È successo.
3: Sì, 10 occasioni aveva avuto l'Ester.
1: Quindi è successo anche questo. Quindi inevitabilmente.
3: Vabbè, come dicono, meglio adesso.
4: Che il 22 d'agosto.
0: Sono segnali anche per la società. Sono segnali che servono in questo momento, a volte le scopole che si prendono
3: sono salutari,
0: sono salutari.
4: Infatti
0: se qualcuno
4: si è accelerata per Sau, che è questo difensore svizzero, sì, che l'ha messo già qua a Genova per le visite mediche, giusto?
3: Sì.
1: Me lo fate vedere questo ragazzo qua, questo ragazzo della nazionale svizzera che è una grande, noi l'abbiamo chiamato così, box to box, perché era quello che cercava il Genoa, no? questo centrocampista box, quello che è in grado di andare davanti e indietro, sì, eccolo qua. Questo è Dibril, so.
2: Ma non solo
1: perché
2: che
1: fisicità ne ha tanta, esperienza ne ha tanta, quindi
2: ragazzi, allora, c'è da dire anzitutto che è sano, che ne viene dal campionato del mondo, che è
1: quello a cui vado io. Marina, sempre periodo. Che rido, perché Giorgio mi dice sempre: è meglio uno un pochettino
3: meno evidente,
1: meno eccesso, ma sano, piuttosto che prendere uno bravo ma rotto. Ecco, il concetto è questo.
2: E poi un'altra considerazione.

0: informazioni che box to box è correttissimo il cartello che avete inserito e è interessante perché box to box con propensione offensiva, che a noi serve qualche golletto in più dei centrocampisti.
1: L'hanno paragonato come tipologia di giocatore?
0: Assolutamente, uno che tende ad andare verso la porta avversaria anziché fare diga, è utilissimo anche fare diga, Fred fa diga, ma poi non è che per esempio propenda per lanciare in avanti qualche duro.
2: O faccia tanti gol. Questo qua ne fa qualche.
0: Che secondo me è il limite per cui, per fortuna, Fred rimane al Genoa. È un ottimo rompipalloni, è un polmone grande così, ma fa pochi gol. Fa pochi gol e quindi rimane.
2: Detto rompi, ho detto anche, no.
1: Anche perché è poco lucido, dopo che recuperi 6 o 7 palloni in 10 minuti, certo. Poca lucidità poi.
0: E poi ragazzi, fa dei chilometri avanti e indietro in continuazione,
2: esatto.
0: Con veramente senso della il recupero sulle palle perse dagli altri, quindi eccezionale. Però facendo pochi gol è poco appetibile per i grandi squadroni.
1: Certo.
2: A me tirano le orecchie in regia, devo andare in pubblicità.

0: È stata la notizia del giorno, caro Giorgio, perché è arrivata inaspettata questa notizia. Il Genoa deve a Enrico Preziosi 8 milioni di euro. La cifra era 4 milioni e mezzo iniziata, poi dopo ci sono gli interessi. Il Tribunale di Milano ha emesso questa sentenza, che sarà impugnabile, non lo so, non sta a me dirlo, però chiaramente questo è quello che deve il Genoa ad Enrico, in questo momento, ad Enrico Preziosi.
1: Certo. Sì, indubbiamente io credo che la società abbia avuto cautelativamente l'idea di accantonare i denari per un'eventuale sentenza negativa, come si fa quando hai un contenzioso che dici spero e sono magari convinto di vincere, ma non si sa mai, accantono. Quindi io mi auguro che sia una botta forte psicologicamente, praticamente, emotivamente, socialmente, ma che la società abbia già accantonato.
0: Anche la prima volta si diceva in una notizia uscita perché Preziosi doveva avere delle plusvalenze sui giocatori venduti. No, assolutamente no, si parla di patrimonio netto. Caro mio Giorgio, io mi ritiro subito, me ne vado subito perché ho disturbato, perché lui è in vacanza, è a Courmayeur, capito? Al fresco, ecco, guarda, al fresco, guarda com'è bello rilassato. Noi qua al caldo, con queste notizie, disse lui a Courmayeur col sorriso. Andrea Rivellini, buonasera.
2: Buona, non è a Courmayeur, c'è il biglietto.
3: Buonasera a tutti, buonasera, buonasera.
4: Andrea, mi hai lasciato con Giorgio in banco.
2: Ciao Andrea.
1: Eccolo qua. Ciao.
0: Allora Andrea,
3: ti ho lasciato in buone mani.
0: Andrea, mi spieghi con la solita tua eleganza, la solita tua capacità di sintesi, la solita tua capacità di spiegare le cose con parole semplici. Cos'è successo oggi? Me lo dici?
3: Ma allora, il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza con la quale sostanzialmente ha condannato al pagamento di una somma di denaro ragguardevole, si parla di circa 6 milioni di euro più interessi, quindi ragionevolmente intorno agli 8 milioni di euro considerando anche gli interessi, il Genoa CFC a favore di Enrico Preziosi o comunque di società riconducibili a Enrico Preziosi. Non è, a quello che ho potuto appurare, non è la ricostruzione corretta quella di sostenere che la condanna sarebbe la conseguenza di un'inadempienza da parte dei 777 per quanto riguardava il percentuali su vendite di calciatori del Genoa CFC. Molto probabilmente si tratta invece di un finanziamento che il vecchio patron Enrico Preziosi aveva fatto nelle casse del Genoa e che ha sostanzialmente richiesto indietro al Genoa stesso. Questo chiaramente mette in grossa difficoltà.
0: Fammi capire, Ander, ti interrompo, mi fai capire, questo finanziamento cosa significa? Che io, patron del Genoa, presidente del Genoa, do dei soldi alla società?
3: Sì, bisogna tecnicamente verificare cosa che io non ho potuto fare perché bisognerebbe leggere le carte, quindi certo, faccio solo delle valutazioni da

0: valori che fa delle considerazioni sulla base di quello che ho potuto appurare. Si parla di finanziamento, si parla di finanziamento in conto futuro aumento di capitale, per quello che ho inteso, ma bisognerebbe appunto approfondire e verificare. E si parla appunto di una richiesta da parte di Enrico Preziosi di avere indietro questi soldi. Quindi è una situazione non tanto simpatica, perché comunque il Genoa con grande caparbietà e con grande, secondo me, aveva dimostrato sinora capacità nel gestire il mercato. Avevano sostanzialmente ridotto al minimo le uscite, e quindi sostanzialmente Cator, avevano fatto delle operazioni in ingresso pur nelle difficoltà del mercato del Genoa, interessanti. L'ultimo è questo di cui si parla e si dice un gran bene, nazionale elvetico. Chiaramente questo tipo di decisione da parte del Tribunale di Milano a favore di Enrico Preziosi, che incredibilmente pare non lasciare in pace la sua ex squadra, che evidentemente continua a essere, lui dice che continua a essere nel suo cuore, però adesso sostanzialmente la mette un po' in difficoltà, perché
1: Andrea, mi
0: chiaramente
1: dici
0: in questo
1: questo perché
0: momento.
1: adesso ti faccio due domande, perché anche qua in studio ci sono due domande. La prima è che ci devono essere 30 giorni di pagamento dal momento della decisione del tribunale. Ti chiedo scusa, i miei termini che non sono perfettamente
0: No,
1: corretti, eh?
0: allora il discorso, come tutte le sentenze di tribunali, sono immediatamente esecutive. Quindi a rigore, sentenza più atto di precetto, si dovrebbe pagare in 10 giorni. I 30 giorni sono assolutamente un termine che non esiste nell'ambito della procedura.
1: Perfetto,
0: Quindi
1: ecco.
0: addirittura a stretto rigore sarebbero 10 giorni.
1: Benissimo.
0: Peraltro, c'è da sottolineare che le sentenze di tribunale sono ovviamente appellabili, e sono appellabili nei 30 giorni, tenuto
1: Quindi tu
0: conto
1: mi
0: che poi
1: dici, Andrea,
0: abbiamo.
1: mi dici Andrea che in questo momento il Genoa, questa sentenza può essere appellabile, impugnabile e quindi ci potrebbe essere, chiedo scusa di nuovo a te, un ricorso?
0: In corte d'appello a Milano ci può essere un appello.
1: Benissimo.
0: L'appello si può fare nei 30 giorni, tenuto conto che poi c'è la sospensione dei termini, quindi questi 30 giorni decorrerebbero dal 1° di settembre,
1: Benissimo.
0: e si può chiedere anche prima la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
1: Ah, perfetto.
0: Detto questo, certamente è una decisione che mette in difficoltà da un punto di vista del bilancio la società Genoa, e questo potrebbe avere anche delle ripercussioni su quello che è il mercato in uscita da parte del Genoa, perché chiaramente si scompaginano e si sconquassano un po' tutti i programmi che con grande oculatezza erano stati fatti. Cioè, l'atteggiamento della società di tenere quelli diciamo migliori, quelli che comunque i friend group, cercare di tenerli in questo momento,
1: Andrea,
0: questo
1: fermati un
0: piano
1: attimo
0: potrebbe.
1: perché è una domanda di Giorgio Querello, proprio inerente a questo che stavi
2: Ma
1: spiegando ora.
2: ovviamente hai sintetizzato perfettamente i termini dell'appellabilità e dell'esecutività della sentenza, e quindi non mi ci dilungo sopra. La domanda è: proprio nella speranza che questa sentenza non vada ad incidere sulla programmazione di entrata e uscita in via di peggioramento, ovviamente, si poteva pensare che la società abbia cautelativamente, come dire, accantonato idealmente, o accantonato praticamente le somme che potevano essere dovute in un'eventuale sentenza, cioè quella che è stata emanata al Tribunale adesso, oppure, non avendo coscienza di quando sarebbe intervenuta questa decisione, si andava avanti sulla campagna acquisti e vendite, e adesso quindi ci può essere uno stop da parte della società.

0: in conseguenza di valutare se andare a pagare, cercare una transazione o andare ad appellare?
1: Certamente questo tipo di sentenza in questi termini, non dico che fosse un fulmine a ciel sereno, comunque non era attesa in questi termini, chiaramente. Che la società si sia fatta trovare sguarnita da un punto di vista patrimoniale e che quindi ci possano essere delle ripercussioni, ragionevolmente diciamo la verità sta un po' nel mezzo, nel senso che molto probabilmente gli accantonamenti ci sono stati, ma chiaramente sono accantonamenti che vanno, a mio avviso, vanno anche valutati nell'ottica l'aspettativa di una soccombenza in questi termini forse non c'era, però qualche ripercussione ci potrebbe essere anche a livello di mercato. La cosa che francamente un pochettino lascia straniti è venire a conoscenza che cosa che io non avevo, e penso la maggior parte dei tifosi genovani, che ci fosse un contenzioso di questo genere con Enrico Preziosi, che chiedeva non già percentuali su vendite di calciatori, ma rimborsi di finanziamenti messi nel Genoa, dove francamente speravo che non ci fossero questi tipi di richieste. Comunque questo lo valuteranno i legali che stanno seguendo la vicenda. Chi
2: però
1: farà,
2: Andrea,
1: farà...
2: è legittimo che il presidente Preziosi chieda questo, cioè è un suo diritto, cioè è un suo diritto chiederli,
1: sì,
2: no?
1: Poi, voglio dire,
2: non
1: voglio
2: è che,
1: dire,
2: non è che sta facendo dire, un'opera dire. Diversa da quello che lo fa perché è un suo diritto.
1: Certamente stiamo parlando chiaramente di richieste che dal punto di vista di chi le pone si ritengono essere legittime. Dal punto di vista di chi si oppone a queste, certo, a questo tipo di richieste, evidentemente si ritiene che non lo siano. Fin tanto che non c'è un giudicato su questa vicenda, il fatto che il tribunale abbia emesso una sentenza favorevole all'attore non significa che questa vicenda sia scritta nella roccia. Molto probabilmente, per poter parlare di correttezza e di definitività su queste vicende, bisogna attendere il terzo grado di giudizio, cioè la Cassazione. Quello che è chiaro è che qua ci troviamo di fronte a una sentenza esecutiva. Le sentenze esecutive, se non viene sospesa l'esecutività, possono essere portate ad esecuzione e quindi ci possono essere delle ripercussioni sul patrimonio del Genoa.
2: Assolutamente.
1: Questo chiaramente è uno scenario che al genuano non può fare piacere, perché indubbiamente, al di là di quelli che possono essere gli accantonamenti prudenziali o meno che ci saranno stati, ritengo che comunque in ogni caso qualche ripercussione a livello di quello che è il mercato in itinere ci potrebbe essere.
2: Andrea, dalla tua grande esperienza, può esserci un accordo all'italiana? Va bene, ci mettiamo d'accordo. Questi erano 4,5, ne devo 8, magari ci mettiamo. Si può fare o non si può fare?
1: Su questi sono diritti disponibili, i crediti sono diritti disponibili, quindi le parti possono in qualsiasi momento mettersi d'accordo e decidere di transare al 50, al 60, al 70, all'80, al 40, quello che ritengono in base alla posizione di forza che hanno.
0: Anche perché ma, qua parlo all'avvocato. Di solito in questi casi gli avvocati delle parti da un lato dicono: oh, hai visto? Avevo ragione, caccia il grano subito, esecutiva. E l'altro ti dice: beh, momento, posso fare appello, puoi andare in Cassazione, quindi ne vuoi un po' meno maledetti e subito, anziché sperare che ti vada bene anche il secondo grado.
1: Per cui
0: le possibilità di transazione poi ci sono.
3: Certo.
1: Esatto, potrebbe essere anche questo, potrebbero essere questo scenario potrebbe essere.

0: potrebbe esserci. Allo stato non ho elementi per poter dire che questa vicenda si chiuderà attraverso una transazione. Quello che possiamo dire è che tecnicamente, una volta che la sentenza viene notificata con un atto di precetto, non capisco io il termine dei 30 giorni che in alcuni informazioni, in alcune notizie viene riportato, perché tecnicamente i giorni sono 10 da quando viene notificato il precetto per pagare, per evitare un'esecuzione. I 30 giorni invece sono il termine per proporre appello, che però è sospeso perché siamo nel periodo feriale, quindi dal 1 di
1: Quindi
0: agosto al
1: andiamo a
0: 31 di
1: settembre.
0: agosto i
1: Lo sai
0: termini sono
1: che ti ho
0: sospesi.
1: trovato in grande forma? Perché sei stato chiaro, sei stato
0: Ma
1: esaustivo, sei stato bravo. Mamma mia! Sai che noi ti mandiamo sempre in ferie? Ti mandiamo sempre lì a Courmayeur e facciamo sempre un
0: Quando mi
1: collegamento.
0: fate parlare da avvocato mi devo contenere nella forma.
1: Sei stato bene, ci hai
0: Sarà
1: tolto un sacco di
0: risolto.
1: dubbi, veramente, perché questa notizia qua ci ha fatto traballare, no? Perché ha detto, sai, questa roba qua, però ci hai tolto un sacco di dubbi, è stato veramente chiaro. Pensa, ho capito io, quindi tutti i nostri telespettatori hanno capito sicuramente, perché io ho capito io, quindi il mio livello è proprio basso, basso, basso, basso. Andre, io ti ringrazio, ti auguro
0: Ti
1: buone
0: saluto.
1: vacanze, e grazie di nuovo.
2: Ciao Andrea.
1: Ciao Andrea!
0: Ciao, ciao a tutti.
1: Noi ci fermiamo un attimo.

0: Allora, continuiamo i nostri discorsi di mercato, perché abbiamo interrotto anche prima per il collegamento che abbiamo avuto. Io vi faccio vedere il Genoa, perché ci sono nomi nuovi, Marina, nomi nuovi. Eccoli qua, questi sono osservati speciali. Chiaro, questo lo conosciamo già,
1: esatto,
0: quello con la maglia del Cagliari, con la maglia azzurra, perché piccoli lo conosciamo. Quell'altro invece no.
1: Lo conosciamo perché ha segnato, quindi lo conosciamo.
0: Sei contenta di questi acquisti per potenziare la rotta?
1: Ha giocato poco quando era venuto l'altra volta, quindi forse sarebbe anche un'occasione per riscattarsi. Solo che su piccoli ci sono varie ipotesi. Innanzitutto lo vuole la Lazio e quindi bisogna capire cosa sceglierà eventualmente. Secondariamente non lo vuole lasciare andare via la Fiorentina, o meglio, una sua ipotetica partenza è subordinata al futuro di Ken, perché Ken piace al Como, quindi se dovesse lasciare Firenze sicuramente piccoli non potrebbe lasciare la squadra di
0: Firenze. Ma ti piacerebbero questi due giocatori? Ti piacerebbe un piccoli che va a contendere il posto a Colombo? Oppure pensi che
1: Colombo
0: possa essere...
1: non era titolare l'anno scorso. Siamo abituati a questa staffetta. Io penso che la staffetta possa essere anche positiva, poi, perché comunque dà quella tensione giusta a fare meglio, a conquistarsi la maglia da titolare.
0: Cioè ci mette un po' di pepe, no? Quando,
2: la verità, io chiunque sia fisicato e che ci dia di testa lo prendo volentieri, perché nel Genoa di testa davanti non ci dà nessuno.
0: La solita testata.
2: Ma è la verità, la testata secca in area non la dà nessuno, la dà Ostigar e la dà Vasquez. Fine. Allora, piccoli ha queste caratteristiche, dopodiché dubito che venga, nel senso che dovrebbe avere delle garanzie di minutaggio molto forti, esatto, perché la squadra che ce lo darebbe in prestito, perché arriverebbe in prestito, l'ha strapagato un sacco di quattrini, per cui dovrebbe venire per essere rivalutato. Ma il Genoa ha acquistato Colombo, perché l'abbiamo acquistato adesso pagandolo parecchio,
0: tanto,
2: quindi secondo me tenderebbe a far giocare il proprio giocatore e non il giocatore in prestito, per cui non la vedo così facile, per quanto, ripeto, uno alto, grosso e che di testa ci dà, mi farebbe molto piacere. Mi auguro che trovino un profilo simile nel mercato estero sconfinato, in cui tutto sommato la dirigenza del Genoa pesca bene.
0: Sapete cosa ho fatto? Ho messo Colombo titolare fisso, perché io parto da lì dall'attacco, perché ha fatto un'intervista eccezionale dal mio punto di vista. Ha detto: è orgoglioso di vestire questa maglia, dà tutto per questa maglia e ha l'obiettivo di arrivare in doppia cifra. Vi sembra poco?
3: No,
0: a me no.
3: Poi anche molto migliorato.
1: Anche molto migliorato.
3: Sì, ma molto migliorato. Però mi sembra un giocatore che, se ha vicino uno che se la devono giocare, non so se ha la forza caratteriale di far bene.
4: Però sai cosa
3: perché
4: c'è?
3: Mi sembra molto altalenante a livello caratteriale.
4: L'anno scorso lui

0: era partito male, diciamo.
1: Sì, molto male.
0: Quel gol cadendo in posizione, sì. Ha cambiato, lo ha cambiato la completamente, svolta. Ha fatto la svolta, sì. La classica sliding doors. Evidentemente non credo sia stato solo l'episodio.
1: No, ma cioè, c'è il merito
0: evidentemente
1: anche del mister,
0: il mister, ma anche lui, che evidentemente non si è abbattuto.
1: Certo.
0: Ed ha avuto la forza. Ecco perché dico che penso che da un punto di vista caratteriale non sia quello il problema.
1: De Rossi è uno che stimola anche uno in tribuna. Quindi non, con lui è risorto anche per quello, perché De Rossi li ha motivato, certo. Li ha fatto coraggio.
2: Quindi mi volete dire che la settimana scorsa, questa settimana a Bogliasco c'è stato un pupalema bello lungo, bello importante, con Corradi che parlava, Esposito che ascoltava,
1: certo.
2: Volete dire che c'è stata una romanzina?
1: Gli avrà detto, senti,
2: mi arrivano voci che l'allenatore cosa dice?
1: Mi arrivano voci che non mi piacciono, dimostra quello che vali, perché non sei l'Esposito che ci aspettiamo tutti, quindi fai vedere cosa sai fare.
0: D'altro canto la squadra l'ha pagato caro anche.
1: Certo.
0: L'ha pagato caro un investimento.
2: Con un contratto molto lungo.
0: Con un contratto lungo. L'anno scorso non l'abbiamo praticamente visto.
1: Esatto.
0: L'Esposito non l'abbiamo mai visto.
1: No, ma mancava di
0: aveva praticamente perso il posto.
1: Esatto.
0: E quindi
1: anche l'atteggiamento nelle amichevoli va in punta di piedi. Cioè lento, sbaglia passaggi facili, scarichi facili. Ha sbagliato nell'amichevole con Novara 3 passaggi di fila. A metà campo sono andati in porta. Cioè o non c'è la concentrazione, non c'hai la testa.
2: Come non c'è la concentrazione?
1: Tra l'altro sono errori di non concentrazione a quei livelli.
2: Ragazzi, quest'anno vi cancello dal vocabolario concentrazione e pressione.
1: No,
2: perché
1: no,
2: io non ne posso più.
1: No,
2: perché
1: ma
2: se vieni la Sampdoria a Genoa c'è di vedere concentrazione e pressione. Perché se no vai a giocare.
1: Se giocavamo a Cesena la concentrazione
2: viene a giocare come a 7.
1: Se giocavamo
2: allora non c'è pressione, non c'è
1: il campionato, la concentrazione viene da sola. In una partita così hai anche snobbato con la testa. Non dico col fio, l'avversario che poi ti ha fatto due gol, ti ha mandato a casa, e sbagli queste cose per superficialità.
0: Tra
1: per
0: l'altro,
1: me.
0: Scusa Giovanni, l'anno scorso Esposito è arrivato a gennaio, la Sampdoria aveva, detto in genovese, tappullato in quel ruolo,
1: sì,
0: con Ricci che giocava. Lui venendo da Spezia sapeva che Ricci anche a Spezia aveva fatto bene, quindi era uno che era arrivato in nazionale.
1: L'ha sofferto.
0: E magari soffriva un po'. Adesso non ha nessuno, cioè il pallino è in mano sua, perché la sua riserva è Ferri in questo momento.
1: Sì, sì.
0: Quindi è tutto in mano sua.
2: C'è un titolare, ragazzi.
1: Certo.
2: Stiamo parlando di un titolare, inamovibile.
1: L'ha comprato per
2: lungo.
1: Quello, per dargli le chiavi del centrocampo.
2: Molto. Cioè, quando tu investi su un calciatore vuol dire che ci credi.
1: Certo.
2: Adesso però devi restituire qualche cosa.
0: Tra l'altro, secondo me, con il ritorno di Abilgard a centrocampo, perché torna, lascia la difesa, perché per carità, grazie, ha fatto ma non è il suo ruolo, perché
1: no,
0: lo
1: no, assolutamente.
0: Certe, nell'approccio, nell'uno contro uno, quando arrivava
1: nella progressione,
0: era
1: è centrocampista, si vede il
0: però,
1: passo.
0: Però con il ritorno di Abilgard hai un centrocampo che ti può dare anche sostanza e un po' di forza in più, un po'
1: sì,
0: di
1: più muscolare, e lui dovrebbe dare la qualità,
0: esatto,
1: con le sue giocate.
0: Esatto.
1: Questo.
2: Però sapete benissimo che certe volte non succede questo. Abbiamo visto tanti giocatori che vanno in difficoltà. Mi riferisco, per esempio, Marina al mercato dell'anno scorso del Genoa. Abbiamo detto quanti giocatori arrivano, quante cose arrivano, poi non ce n'è uno che ha funzionato. La squadra è stata completamente rifatta poi.
3: Ma non c'era neanche gioco, come era, cioè non c'era gioco, era noiosa anche il giocare, cioè, a parte che non giocavano fermi, erano proprio con nessun avversario, né con quelli più stimolanti né con le squadre alla portata, diciamo.
2: Certo, certo. C'è un problema l'anno scorso, quest'anno non ci sarà più il problema, perché mi sembra che De Rossi non scherzi molto, no? Perché babbo bello, simpatico, non mi faccia fare l'allenamento al pomeriggio, se mi fate uno stop, però poi.
4: Adesso De Rossi ha una statistica dei suoi predecessori che a novembre sono saltati tutti. Allora, su questa premessa io credo che pretenda un'attenzione, una concentrazione, un essere in forma subito, da subito, per fare numeri subito. Per cui io credo che questa sua attenzione particolare, questa sua voglia di non vedere un fraseggio inutile in campo piuttosto che il tocchetto alla brasiliana,
2: certo,
4: sia determinato dalla necessità di fare punti subito e fare non solo fieno in cascina, ma anche, come dire, non andare in crisi d'immagine lui come Gilardino piuttosto che Vera.
2: Assolutamente.
1: Devo dire ancora una cosa, tornando a Esposito, che mi è venuto in mente adesso così parlando.
2: Proprio ti è venuto in mente adesso così proprio.
1: Sì, no, mi è venuto in mente, è un ruolo particolare. Una volta lo chiamavano regista, no? Cioè il regista è il classico pirlo. Se la squadra non si muove,

0: se non dettano i tempi, un inserimento, lui può, fa sempre il passaggio facile perché erano tutti fermi, e anche quello poi lo limita, perché il regista è uno che deve, dove si gira, però se non si muovono i compagni, dove la metto la palla? Sei per forza la devi dar dietro. No, no, quindi se non c'è una struttura di centrocampo, di esterni, che si muovono in un certo modo e danno delle soluzioni a lui che ha la palla, poi sembra lui che gioca male. È un po' al 50, però anche quello è,
1: no,
0: ha un valore,
1: perché sicuramente
0: ha un valore determinante in una partita,
1: un allenatore di calcio, quindi
0: chi si muove senza palla nel calcio gioca,
1: però è impossibile. L'anno scorso non si muoveva nessuno, quest'anno non si muove nessuno, sfigato. Allora
0: comunque io penso una cosa, che un centrocampista come lui con la sua qualità ha bisogno di due mediani che gli diano copertura, e lui non abbia il pensiero della fase di non possesso di recuperare subito. Lui è uno che ha bisogno di giocare, dagli la maglia e dirgli vai lì e devastali. Senza i due mediani, con questi due mediani magari poi anche un attimino.
2: Henderson è un po' più, insomma, sì, propositivo.
0: Sì,
2: diciamo,
0: però è molto falloso e impreciso nei passaggi. Ha due piedi che, mamma mia.
3: E non penso si possa dire che soffre la presenza dei fratelli, che si sente il fratello di Pio, perché comunque sono professionisti, quindi l'aspetto mentale è importante.
0: Sì, ma poi,
3: quasi
0: come dicevo prima,
3: se
0: deve essere orgoglioso dei fratelli.
3: Ci lavori, prendi un mental coach, tanti sono supportati da un mental coach, no?
1: Io credo che invece sia una motivazione in più, no? Secondo me sarebbe uno stimolo in più per mettermi in competizione.
3: Però al momento che ti accorgi che ci vai sotto, devi lavorare su quell'aspetto.
1: Certo, assolutamente sì.
2: Io sono invece curioso di vedere dal punto di vista atletico questa squadra, perché l'anno scorso, soprattutto nella prima parte della stagione, è stato uno dei tanti problemi dell'era Donati, una squadra che era spesso molle, che comunque arrivava seconda sul pallone, poi vabbè, il livello tecnico.
0: Poi la Serie B è più fisica che tecnica, quindi se perdi già fisicamente il 40% della partita, bello che è andato.
2: Esatto, e come abbiamo detto tante volte, devi già correre dal 23 agosto, perché Cesena sono già punti che pesano, perché tra l'altro la Sampdoria poi ha un calendario che non è del più semplice.
1: Adesso ve li faccio vedere i calendari, così andiamo a analizzarli, perché so che questo è un argomento sia per il Genoa che per la Sampdoria molto molto importante, anche difficile. Non è stato preso bene dai tifosi blucerchiati. Il Genoa ha detto è difficile, difficile. Certo, ci sono queste trasferte per la Samp in 10 partite, ricordiamo che l'ultima partita è il derby con l'Entella. Tu devi fare 4 partite in casa, tutte le altre le fai fuori. Cioè, questo è il discorso, ragazzi. Questo è il discorso. E non è un calendario, ve lo posso dire, da una squadra che ha tante tradizioni, non è stata tutelata.
0: Esatto.
1: Io ve lo dico fuori dalle righe. Poi dopo.
0: Sì, certo.
1: No, non dico, dovete dirlo voi, non io.
0: No, è vero. Così non è che uno pretenda una mano, ma un po' di equità.
1: Un po' di equilibrio.
0: Un po' di equità.
2: Perché poi è spalmato normalmente.
0: Infatti.
2: Io non so, c'era il bug. Vi ricordate il Millennium Bug quando doveva essere nel 2000? C'era un Millennium Bug nella composizione del calendario della Sampdoria. Non hanno fatto, diciamo, un bel regalo, visto che prima della prossima settimana ci sarà di mezzo mercoledì per gli 80 anni, perché mercoledì prossimo la Sampdoria compie 80 anni e lo fa.
1: Noi lo sappiamo bene, lo sanno anche i tifosi molto bene, che hanno detto noi andiamo da un'altra parte e voi
2: lo facciamo un po' da separati in casa.
1: Facciamo da separati in casa. Questo non succede sicuramente a Marina nel Genoa, perché separati in casa in questo momento non ce n'è. Cioè c'è una voglia anche tanta di Genoa. E ti faccio vedere anche le partite del Genoa, che non è così facile. Inizio, molti dicono fortunatamente le squadre più forti le incontriamo
0: le
1: prima.
0: Le prime tre sono tremende.
3: Le tre squadre che sono nelle coppe.
1: Cioè,
3: anche se il Como magari non siamo abituati a vederle, è una squadra che
0: è come una signora squadra.
1: Però il calendario non è facilissimo.
3: Quando l'ho vista giocare il Como, è proprio una squadra ostica, una delle più ostiche che abbia visto.
1: È una squadra difficilissima.
3: Non lascia giocare.
1: Perché giocano, ragazzi.
0: Non ti fanno vedere la palla, ti fanno girare la palla da una parte all'altra, ti fanno impazzire.
1: Ma credo che anche il Napoli alla prima. Cioè, il Napoli non credo che voglia cominciare con una sconfitta qui a Genova con l'Era Allegri. Quindi, sai, diventa tutto molto difficile.
4: Allora.
1: No, Giorgio, commentamelo questo calendario, perché
4: io sulla premessa banale che tanto si incontrano tutte prima o poi, questa è la premessa
2: sulla Coppa Italia
4: doverosa. Tuttavia comunque il Napoli preferisco incontrarlo in casa mia alla prima giornata, bravo, che non alla quarta, alla quinta in casa sua,
0: no, per esempio, che deve vincere lo scudetto.
4: Il Como stesso che comunque

0: Comunque di quelle lì all'inizio è la più forte in assoluto, secondo me, o comunque è quella più con la cazzimma dovuta all'aspettativa di risultati, di novità, di pubblico, di Champions. Preferisco anche quella, incontrarla in casa mia, in cui può anche accontentarsi di un punto, che non andare in casa sua in questo momento di euforia che hanno loro come giocatori e loro come società. Per cui calendario con più partite in casa che fuori, e il nostro fortino deve essere inespugnabile, soprattutto all'inizio del campionato, proprio al
1: Esatto.
0: contrario di quello che è stato l'anno scorso, perché il dramma iniziale dell'anno scorso è che siamo partiti con 0-0 con Lecce e siamo andati impeggiorando per tutte le prime
1: Anche 2 anni
0: partite in
1: fa con la
0: casa.
1: Fiorentina, mi
0: Con la Fiorentina
1: pare
0: 3 gol,
1: 4,
0: 4,
1: sì,
0: sì.
1: 3 o 4.
0: Quindi tutto sommato lo accetto con piacere, rispetto al fatto, naturalmente, certo, che preferivo avere la prima col Frosinone, la seconda con chissà chi, certo, però visto che mi devono toccare, tante volte che mi tocchino subito e sperare che non siano in forma e che siano con i loro
1: Abbiano ancora
0: campioni
1: delle
0: che arrivano dai
1: lacune.
0: mondiali stanchi, che arrivano dalle vacanze stanchissimi, che non siano ancora concentrati,
1: Non dormono in albergo.
0: che siano in polemica per
1: Che la porta del
0: gli
1: pullman non si
0: ingaggi,
1: apre.
2: Però non è mai fuori moda questa IMPA che vi faccio vedere adesso per la Fandoria, perché io ho messo solamente due volti e ho scritto urgono rinforzi, perché questa è la prima cosa. Guardate, qui c'è chiaramente alla sinistra del vostro teleschermo, Fred, inviso completamente ai tifosi lucecchiati, lui Walker, forse Treni anche, perché forse è un personaggio molto molto stravagante, diciamo così. E l'altro è Banco, che invece sta facendo...
3: Bello, stravagante mi piace.
2: Beh, è stravagante, posso dire che è
3: Bella
2: stravagante,
3: aggettivo.
2: sicuramente è uno unico in un panorama calcistico dove tutti... Però
3: Walker è
2: stravagante.
3: l'unico, credo, che è riuscito a riprendere o fotografare la contestazione nei suoi confronti. Perché era... Ci guardavamo dalla tribuna
1: Comunque,
3: stampa, vedevamo che
1: Branco,
3: stava...
1: obiettivamente, venendo da un altro paese, da un altro
2: Anche
1: mondo
2: a
1: del
2: me non
1: calcio,
2: dispiace.
3: No,
1: non
3: no,
1: sta
3: anche a me.
1: lavorando
2: Io
1: male.
2: però ho messo le facce perché sono
3: Certo,
2: loro,
3: certo.
2: cioè, voglio
1: E ha
2: dire...
1: salvato un po' la faccia a Fredberg in queste situazioni, gli acquisti che ha fatto. Poi qualcuno è già arrivato infortunato e tutto. Però io darei fiducia, aspettiamo ancora
3: Io solo
1: qualche.
3: una cosa, spero, visto che parlavamo prima di terzini, Lico Yannis, ma abbiamo perso un mese dietro questo qui. Vuoi venire? Sì, non vuoi venire, basta, cerca un altro,
1: Ma poi la
3: sinceramente,
1: dichiarazione che ha
3: perché a me
1: fatto.
3: sembra proprio che qua non ci voglia
1: No.
3: venire. Se non ci vuole venire, liberissimo di farlo, ma vai a
1: Certo.
3: cercare un altro giocatore.
1: Ah, magari lo stanno facendo.
3: Spero.
1: Sai che
3: Poi
1: noi.
3: magari arriva, fa 10 gol,
1: Certo.
3: va benissimo, però in questo momento per me uno come Lico Yannis lo devi lasciar perdere. Se è
1: Certo.
3: un
1: Anche perché
3: mese
1: ti ha
3: che...
1: detto se mi chiama con una Serie A, no, se no forse, non lo so. No, non è che puoi aspettare uno
3: È
1: che ti
3: lì
1: fa un
3: che
1: discorso
3: dico, il
1: così.
3: mercato finisce
1: Sì.
3: comunque per subirlo, perché
1: Certo.
3: comunque è
1: Anche perché ha un
3: normale che
1: ingaggio
3: sia
1: alto
3: così,
1: questo
3: però...
1: giocatore.
2: Beh,
1: E siamo
2: certamente
1: di un.
2: il mercato lo subisci, questo lo subiscono tutti, ragazzi. Il mercato, se non sei una grande società...
3: Lo subiscono tutti anche perché poi i calciatori con i loro procuratori fanno quello che vogliono,
1: Sono i
3: quindi... Non è che
1: procuratori che
2: ognuno
1: comandano.
2: tira l'acqua su,
3: Certo,
2: queste sono aziende che
1: Sì.
2: devono
3: Aziende
2: lavorare,
3: individuali.
2: aziende, assolutamente sì, sono proprio aziende individuali che hanno bisogno anche di sostentamento, quindi i procuratori, sai che gioco che c'è di procuratori che lo danno a 10 squadre, a 10 squadre e poi... vi faccio un esempio, vi faccio un esempio. Che fine ha fatto Cuban?
1: È vero.
2: Dove è andato? Dove è andato?
4: Non
2: Dove è
4: risultano
2: andato?
4: venduti.
2: Cioè ha detto no, no, non ci sono 1 milione di euro
4: Non
2: l'anno,
4: deve
2: non mi
4: stare
2: va
4: qua.
2: bene. Che fine ha fatto
4: Sì.
2: Marina? Cioè no. Questo.
3: Sì,
0: Cioè.
3: beh.
0: Certo.
2: Quindi, magari aveva chissà cosa aveva in testa e invece magari è rimasto senza treno, adesso non c'è più neanche il biglietto del treno. Quindi è proprio questo, noi giocatori lo sapete
1: No, no, ma.
2: benissimo, i procuratori offrono calciatori a tutti
1: Certo.
2: e cercano di scatenare un'astra. Io credo che con Lico Yannis... Io personalmente, ecco, capisco un giocatore che debba in qualche modo essere motivato e quindi capisco Esposito, ma un giocatore che mi dice è una volta no, è una
3: E
2: volta no, è una
1: aspetto
2: volta...
1: la Serie A, vai,
3: Appunto, è
1: ciao.
3: quello che dico
1: C'è poco
2: io
1: rispetto.
2: faccio così, vai per la
1: Sembra che
2: tua
1: sei.
2: strada, vai per la tua
3: Non una
2: strada.
3: volta, ma due o tre volte. Ma
4: Anche se
3: dai.
4: fosse
2: Dico, allora
4: campione.
2: basta,
1: Sì.
2: basta, che
4: Un
2: senso ha?
1: campione. Sì, no.
4: Ricordiamoci Lukman l'anno scorso, tutta la pantomima che ha fatto. Voleva
2: Bravissima,
4: giocare, voleva andare all'Inter e poi invece non c'è
2: Non c'è
4: andato.
2: andato. Però si è sentito in tribuna Lukman, E con Ranieri si è sentito in tribuna anche Candreva da
1: Eh sì,
2: Sampdoria,
1: mi ricordo.
2: E quindi, insomma, è ben diversa la cosa da

0: quello che possiamo pensare noi. Chiaro che poi c'è da limare le squadre, c'è da rinforzare le squadre, quindi inevitabilmente
1: anche, diciamo, un problema di rapporti con i procuratori, perché certo, ci sono vicende,
2: sì, aspetto economico,
1: l'aspetto economico,
0: certo, per cui ma voi lo sapete, c'è il budget della Sampdoria? Io non ho mai sentito, cioè abbiamo da spendere 10 milioni di euro, 20 milioni di euro, io non ho mai sentito.
1: Partendo dal presupposto che è importante che ci sia qualcuno,
0: certo,
1: che mette i soldi, però, che servono per la sopravvivenza,
2: certo,
1: per, che vogliono
2: però
1: dire.
2: Però te adesso deve tirare fuori altri 4 milioni perché hanno sforato il monte ingaggi.
1: Esatto, e deve te o questa... chi per lui deve mettere questi soldi.
2: Io penso che l'ultimo problema nostro sono i soldi, perché lui li chiede 4, sì, te ne dà 4, ne chiede 5. È come li spendi? È quello il fatto. Ora, questo procuratore, questo direttore che è arrivato, Branco, mi sembra che stia lavorando discretamente bene. Cioè, lasciamolo
1: tutto
2: lavorare.
1: Tutto sommato, se vai, scusa, grazie,
0: no, no,
1: se
0: no,
1: vai
0: no,
1: a
0: va.
1: Prendere questo belga di 25 anni, che anche se è svincolato, se vai a prendere questo, comunque è un giocatore ancora giovane.
2: Certo. E se viene,
1: esperienza,
2: e se viene vuol dire che gli dai un progetto, penso.
1: Gli dai un progetto, probabilmente, certo, gli dai anche un buon ingaggio,
2: certo, certo,
1: però tutto sommato magari mi sbaglierò, preferisco dare due soldi in più a questo,
2: certo,
1: che prendermi di nuovo Ciuni come l'anno, sì, scorso, ecco.
0: E noi due soldi sai dove li prendiamo?
1: Da quelle, quella cosa, sicuro, che viene, sì, sì.

0: Sì, abbiamo parlato di acquisti, abbiamo parlato di possibile manchevolezze negli organici, però adesso ci sono le partite ufficiali, perché insomma non è una cosa da poco il trofeo spagnolo per il Genoa che ci sarà sabato sera e la partita col Parma della Samp, poi arriveranno gli impegni ufficiali, quelli di Coppa Italia e inizieranno i campionati soprattutto, perché non siamo tanti lontano, ci sembravano lontanissimi, ci sembravano addirittura da un'altra parte del mondo, invece no, sono lì. Il giorno 23 cominceremo già a soffrire, a gioire, a avere delusioni, amarezze, Giorgio.
1: Ma tu dici il giorno 23 inizieremo a soffrire, stiamo già soffrendo adesso, perché nel momento stesso in cui...
0: È tutta la trasmissione che stai soffrendo.
1: Si comincia a parlare di necessità di risultati, in primis la Coppa Italia, vorrei ricordarlo, ma poi il campionato, ma poi alla fin fine anche il trofeo spagnolo. Il trofeo spagnolo torna dopo tanti anni, è importante che torni, è una bella manifestazione, una manifestazione storica, e in più tutto sommato viene a fagiolo dopo quello che siamo presi in Inghilterra alcuni giorni fa, diciamola così, per cui viene bene,
0: di cui ne abbiamo già parlato e
1: assolutamente
0: lo vogliamo
1: sì.
0: ancora ricordare,
1: ma lo volevo collegare,
0: guarda un po', io ci credo,
1: ma io ci credo.
0: Quello è il tuo mantra, Giorgio,
1: il mio mantra, spero di attaccarlo anche alla società e al nostro
2: alla
1: allenatore.
2: Alla stagione facciamo fare una Coppa Italia in miniatura,
1: piccola,
2: e portiamo Giorgio, che così almeno lui può fare replicare la foto in
1: me la metto sul comodino.
0: Sì, perché Giorgio
1: sera.
0: Guarda sempre la comunità, poi a un certo punto arrivano le grandi, vero Giorgio? Arrivano le grandi e dice arriva l'Inter, devo andare a Milano, ma no, che succede?
2: La Coppa Italia è un torneo di
1: classica, la verità
2: dai.
1: È che io voglio che si impegnino per provare ad andare avanti, poi se non riesce ad andare avanti ci sta, incontreremo l'Inter a breve, cioè l'importante è non prenderlo come un fastidio. Come invece
3: spesso,
1: negli ultimi anni succede,
3: perché come io non è che li voglio giustificare, però come organico, sia Genoa che Samp hanno un organico che poi più vai avanti è dispendioso e si fa male qualcuno, giochi un campionato o per salvarti o per fare un campionato tranquillo, non sei l'Inter che hai 40 giocatori sullo stesso livello e quindi magari all'ultimo tirano a buttarsi fuori, non a buttarsi ma a non crederci più tanto. Io
1: no, ma è comprensibile,
0: però ragazzi, allora fatemi dire, allora Coppa Italia non ce la fai, le amichevoli prendiamo delle suonate che ve lo dico io, che facciamo allora?
2: Pensiamo già al campionato,
3: ma infatti perché... la Samp la Coppa Italia quando l'ha vinta? Quando c'era un presidente importante che ha fatto il ciclo,
0: certo,
3: e quindi non però, eri una squadra come adesso normale.
2: Giovanni, ricordati,
3: anzi, normale,
2: siamo andati a un rigore dal vincerla anche nel 2009.
3: Sì, è vero,
2: per
3: anche
2: cui
3: sì.
2: La Coppa Italia, se hai un organico, anche
3: per me è la società che deve dare un input ai giocatori.
2: Però quando la Sampdoria è arrivata in finale il regolamento era ancora un pochino diverso. Adesso è fatto veramente per far sì che sia la scialuppa di salvataggio delle grandi che falliscono.
1: Questa è una bella definizione, effettivamente credo che sia l'arma di riserva.

0: per le squadre che dovrebbero vincere, ammazzare i campionati e che non ci riescono. Tuttavia, conscio di tutto questo, secondo me la logica di provarci, certo, andare più avanti possibile, in fin dei conti poi se ti parte l'annata giusta, se ti gira discretamente bene, guarda il Bologna certo, si è vinto la Coppa Italia, ragazzi, certo, ora non ti dico, certo, di riuscire ad arrivare a quel livello, ma di poter andare avanti come hanno fatto loro, partita dopo partita, oh guarda abbiamo vinto questa, certo, abbiamo vinto quell'altra.
1: Sì, loro avevano un programma ben definito, un miglioramento di anno in anno e sono riusciti poi a arrivare,
2: certo,
1: alla finale.
2: Certo, per la Sampdoria per esempio adesso questi impegni, Parma, beh, contro la squadra di Serie A, contro il Cagliari, la Sampdoria aveva fatto una discreta partita, pareggiando 0-0. Poi, insomma, contro il Novara è stato un test un po' particolare, diciamo così, con tante seconde linee. Secondo me è una partita che ha dimostrato non soltanto quello che ha detto Corradi alla fine,
1: i limiti,
2: ma proprio la rosa. Perché c'è una cosa che esula da quello che abbiamo detto durante la trasmissione. Dobbiamo ricordarci che ormai si gioca in 16. Cioè, diciamo che si gioca in 11, esatto, ma si parte in 11.
3: Ma direi anche 17 o 18, Andrea, perché qualche volta ci sono degli infortunati e sono capitati infortunati, purtroppo.
2: Sì, però dico, in ogni partita sono 16 giocatori.
1: Certo, puoi cambiare mezza
2: squadra. Devi avere
1: una... Giocatori in movimento li puoi cambiare
2: metà. Esatto, una panchina ampia.
3: Devi avere una bella rosa.
1: Certo.
3: Cioè, non ci, quando si dice sempre, no? Prendiamo, è una cosa che diciamo spesso, prendiamo giocatori, magari... non eccelsi, ma che siano sani, che possano contribuire a perché altrimenti diventa un problema il campionato, diventa un problema.
0: Infatti la caratteristica mi ha colpito a me immediatamente, al di là della bravura, Donald Bravura, che è sano, ha giocato i mondiali, è integro, è arrivato bello bello. Dopodiché è vero che puoi anche puntare su quelli che arrivano da grandi infortuni, ma puoi puntarci su uno, su due, non su tutte le novità. Per cui il fatto che questo ragazzo della Svizzera, diciamo che è arrivato bello, integro, fa bene al cuore e ti dà il senso di un rafforzamento reale, immediato,
1: certo, di un programma
0: della squadra.
1: Meno, certo.
3: Anche se poi l'obiettivo principale, lo sappiamo tutti, sono sempre i campionati, ragazzi.
1: Certo,
3: perché
1: questo
3: è l'obiettivo principale.
0: Comunque, in realtà, il fatto, proprio nell'ambito di quello che dici tu, che è assolutamente vero, il fatto di averli pronti subito aiuta a partire bene in campionato. A maggior ragione il Genoa, che ha una partenza con partite difficili come squadre, ma tre in casa. Per cui se hai tu gli uomini sani, pronti all'uso, puoi anche giocare bene sul fatto che la grande di turno, il Napoli, piuttosto che il Como, va a sapere chi, possono partire lenti, e poi
3: no?
0: magari
3: esatto,
0: approfittare per portarti a casa.
3: A differenza dello San, che invece secondo me ha un calendario infido.
1: Allucinante. Sei partite fuori, tre in casa.
3: Partite in casa e poi la decima.
1: Io non
3: c'è
1: so
3: il derby.
1: Con che criterio hanno fatto.
3: Guarda, questo è il calendario della San. La decima, poi c'è il derby con l'Entella. Ma prima ci sono tante cose, abbiamo detto sempre.
1: E poi c'è da dire
3: tante partite fuori.
1: Nel girone di ritorno non è che dici
2: non fai uguale,
1: non con queste, però ne fai sei in casa e tre fuori. No.
3: Lo sappiamo, il giorno di ritorno è tutto sconquassato, è un'altra roba.
1: Però almeno fammi giocare in casa, non con la stessa, però fammi giocare in casa. Visto che ne ho giocate sei fuori, il giorno di ritorno fammi giocare sei in casa.
2: Visto che dicono che siamo sempre così protetti e favoriti. No, tra l'altro c'è un aspetto... guardiamo anche quello che fanno le altre squadre, soprattutto nel campionato di Serie B. La Sampdoria, abbiamo detto durante la trasmissione, è largamente incompleta. Non è che le altre siano...
3: No,
2: però
3: sì,
2: c'è un aspetto che nessuno dice... bisogna... Ragazzi, i punti della partita col Cesena contano esattamente quanto quelli col Pisa dell'ultima giornata.
1: Certo.
2: Quindi bisogna arrivare comunque... Io mi aspetto che tra... 16-17 giorni la Sampdoria a Cesena vada per cercare di vincere,
3: certo. Tanto ormai lo sapete, perché ormai è statistica, no? Gli allenatori dicono però la statistica dice tu devi vincere dai 12 ai 14 match, non c'è niente da fare, se vuoi in qualche modo competere,
1: perché
3: quando tu cominci a non vincere, diventa difficilissimo, chiaro, ma questo lo sappiamo bene, è la statistica, sia in Serie A che in Serie B, ragazzi,
1: è così,
3: gli ultimi 10 anni hanno ne vinci 10 o 12, stai già bene.
1: La Sampdoria quest'anno per me deve fare degli acquisti mirati nei ruoli cardini, nel portiere, difensore centrale che ha fatto, centrocampista, un trequartista e una punta, e devi avere dei doppioni più o meno sullo stesso livello se vuoi raggiungere quell'obiettivo, perché se hai disgrazia che uno è squalificato, due infortunati e ti entrano due che non sono alla stessa altezza e magari incontri una squadra che ti stai giocando un qualcosa,
3: dobbiamo dirlo. Oggi per esempio ho letto sulla Gazzetta dello Sport

0: dichiarazioni del Palermo. Dobbiamo vincere il campionato, quindi vabbè. Il Palermo c'è. Il Verona è lì.
1: Certo.
0: Sono già due. Il Pisa non lo so cosa faranno.
2: Ma il Palermo tutti gli anni.
0: A me non piace molto, come sta.
1: No, ma c'è anche un ambientino, un po' con la società.
2: Palermo però tutti gli anni dice che vuole vincere.
0: Sì, è vero.

0: Venezia. Venezia, guardate che è venuta su e sta facendo un investimento significativo. Il Como, d'accordo, il Como sta facendo la Coppa Campione, ma comunque c'è un investimento tale che le partite sono sempre più complicate per uno di medio livello, e dico medio per starmi abbastanza largo. Peraltro devo dire che il Genoa sta facendo una copertura dei posti che erano vacanti buona. Io, se riesco a prendere un centravanti adeguato, mi sentirei una campagna acquisti fatta bene, fatta mirando a quello che serve,
1: ecco,
0: e non a prendere numeri.
1: Non vendere numeri,
2: infatti li sta facendo. L'importante per me è non perdere Frendu o qualcun altro.
0: Questo,
2: perché quello, allora, se tu compri uno di un certo livello, però poi perdi Frendu.
0: Ecco, allora, se tu mi dici Frendu, hai perfettamente ragione. Sul qualcun altro, allora, hanno sempre detto che investono in quanto riescono a vendere. Faccio per dire, tutti ce l'abbiamo la bocca, il Nordon Coffee, perché in realtà l'anno scorso non ha fatto granché, per cui non ti sembrerà, qualora andasse via, di avere una perdita. Visto in prospettiva, basta pensare a Spence, che quando era nel Genoa abbiamo fatto lo stesso ragionamento e poi ce lo siamo visti ai mondiali. Quindi è tutto un po' relativo. Certo che Frendrup per il Genoa è insostituibile, mentre in questo momento, dico Nordon Coffee per dirne una, è sostituibile e lo stanno sostituendo.
2: Sì, Frendrup è insostituibile perché
1: ha... Però guardate, adesso vi voglio dire, perché noi abbiamo detto durante la trasmissione, c'è questo contenzioso con Preziosi, proprio oggi ne abbiamo avuto notizia, ed è chiaro che se tu devi dare dei soldi entro settembre, io non so quanti siano perché ci ho capito veramente poco, però se si parla di patrimonio netto, la sentenza del Tribunale di Milano, ce l'ha spiegata bene Andrea Rivelini, insomma, in qualche modo cercheremo poi di avere delle cose un pochettino più importanti. Tanti, no? Però tirare fuori 8 milioni è qualche cosa, bisogna vendere. Se prima potevi non vendere, qualche cosa devi vendere.
0: Allora, il pensiero del non vendere credo che non sia patrimonio della società attuale. Io, da tifoso ovviamente, che mi interessa il risultato sportivo e meno il risultato economico, e quindi rispetto assolutamente invece chi gestisce la società, che pensa anche alla parte economica anzitutto, mi piacerebbe che potesse essere pensato e dire: devo questi 8 milioni del contenzioso con Preziosi? In fin dei conti si pareggiano più o meno con i soldi che sono arrivati un po' inaspettati dal dividendo della Serie A. Sono soldi arrivati, soldi partiti,
1: abbiamo già trovato la quadra. Abbiamo già trovato la quadra, abbiamo trovato la quadra, perché sai com'è? Ma guarda, dobbiamo pagare. Ho detto: guarda ragazzi, non ne so niente, aspettiamo, perché non ne so assolutamente niente sulla società, sono un ignorante totale, anzi direi proprio un coglione totale, quindi inevitabilmente non mi esprimo in queste cose. Però adesso mi ha dato, per esempio, una bella lettura,
0: una pensata di cuore,
1: sollevato,
2: non realizzabile, nel senso, sono dati concreti,
1: come la Sampdoria, ragazzi, si può dire tutto. Io sono d'accordo su che Fredberg e Branco, che non hanno comunicazione, che Day e Walker sono laggiù, però che questi non, che te non ci mette i soldi, non si può dire, perché paga. Che paga.
3: Allora io direi la frase,
1: non so poi da dove arrivano, bella,
3: io dico,
1: non
3: voglio, qualcuno i soldi
1: ce me lo vogliono
3: mette.
1: Dire ma lo dicono, ma
3: qualcuno i soldi ce li mette, i soldi per andare avanti evidentemente, perché le cose che si devono fare vengono fatte. Non ci sono grossi investimenti sulla prima squadra, anche se va detto che quest'anno mi sembra che si siano mossi andando a pescare dei giovani per il settore giovanile, interessanti e importanti, dove ovviamente l'investimento è ridotto, però può diventare
2: futuristico.
3: La chiave del famoso player trading, perché la relazione che accompagna il bilancio parla di questo, del player trading.
1: Noi l'abbiamo detto prima in trasmissione, questo signore qua che ha allenato tutti i giovanili, adesso improvvisamente si trova tutti... vecchietti
2: di mezza età,
1: calcistica, esperti. Quindi sembra anche un po' un buon controsenso, ma io credo che la sua intelligenza e le sue dichiarazioni, non è nato fuori dalle righe, porta anche a pensare che forse i giovani in questo momento
2: non diano troppo affidamento.
1: Dimmelo tu che sei stato allenatore dei giovani.
2: Ma lo sono ancora, ma il giovane magari quando c'è una situazione di pressione puoi perderlo, quello sì, se c'è un giocatore di esperienza, magari qualche giovane sì, però preso a braccetto dagli esperti. Tutti i giovani non puoi affrontare una categoria che vuoi salire, poi se vuoi rimanere nella Serie B ancora un altro anno,
1: poi non è l'obiettivo,
3: poi ci sono giovani.

0: e giovani, sì. Trovi Leoni come tre anni fa, certo. Ed è un'altra cosa. Trovi Leoni,
1: sono quei giovani che non puoi non mettere in prima squadra.
2: È di un'altra roba, ragazzi.
0: Palma non era nemmeno tuo. Leoni, ti hai fatto un pacchetto di patatine di plusvalenza.
2: Trovi Marcandalli,
1: non puoi non fargli giocare.
2: Però è questo il discorso. Il discorso è che bello questo discorso, perché mi permette di fare un bel paragone: settore giovanile del Genoa, settore giovanile della Samp. Pugioni lo sta ricostruendo tutto.
1: Sì.
2: Crisito, allenatore della primavera, ha già un bacino importante, certo. Quindi la differenza, anche questa, la categoria, il Genoa è...
1: Sei lavorato finale, bene, diciamo così. Sei seminato bene, poi raccogli.
2: Certo, quindi è tutto da rifare.
0: Tra l'altro sono scelte, scusa Giorgio, non casuali, da una parte e dall'altra, perché Criscito è arrivato al Genoa a 14 anni, 15 anni, e Pugioni è sandoriano. Cioè si sono le due società, in questo secondo me sono state intelligenti, hanno affidato il settore giovanile e comunque delle squadre del settore a gente che sapeva dove erano.
2: Ma perché si era persa questa sandorianità, genuanità, un po' meno nel Genoa. Allora, più secondo me la lenti in alto, no? E più è inevitabilmente, Giorgio, dunque, rimane, è un fatto statistico
3: questo.
2: Credo che,
3: per esempio, il Genoa, che conosco ovviamente meglio che la Sampdoria, prima aveva un'attenzione enorme sul territorio, tant'è vero che sono sbocciati, sono andati in Serie A tanti ragazzi trovati da sbravati nell'Interland, nel Savoriese, nelle delegazioni, a Genova Centro. Adesso l'impressione che invece che fare come faceva lui sul territorio, facciano investimenti acquisendo giovani da fuori già mezzi preparati, mentre invece lui li prendeva bambini, ragazzini, e li faceva crescere.
1: Qualcuno
3: una scelta aziendale,
1: io sono stato al Genoa, al Genoa al periodo di Sbravati, lui andava anche fuori a prenderli. Coffi ha preso Lazarevic, Parfait, aveva presi tutti da fuori già grandi,
3: Guarda,
1: Beretica,
3: gli ultimi che sono andati in Serie A, canesori del Genoa, sono ragazzi di Genova, uno di Sesti Ponente, uno di San Pedro, quindi in realtà aveva una competenza territoriale enorme. Poi ovviamente con i suoi scout, i suoi collaboratori, pescava anche fuori,
1: anche lui
3: pescava
1: fuori,
3: anche lontano,
1: sì,
3: non è che...
2: Assolutamente sì.
3: Comunque, è chiaro che le nostre società devono fare investimenti sui giovani da poter costruire e lanciare in prima squadra. Dopodiché è un percorso complicato, un percorso duro e anche con tante variabili, perché non è mica detto che tutti quelli che promettono a 17 anni poi arrivano in cima.
0: Non abbiamo gli Artono come proprietà. Quelli che si possono permettere anche di dire che non si può andare con i vessilli della squadra ospite allo stadio di Como se non nel settore ospiti. Brutta, cioè, per carità, lo fanno da altre parti.
2: No, ma è brutta anche quella degli abbonamenti, che se non vai a vedere la partita, tre partite, che
1: va nulla.
2: Che
1: e cos'è come la ASL, che se non vai a fare la visita.
2: Io capisco che ci sia Como, euforia, soldi. Avete visto la gradinata di Como? Come l'hanno tirata su subito?
0: È una mentalità da sport americano.
2: Basta avere questo,
0: È una mentalità da sport americano dove il tifoso non esiste quasi, ma c'è il sostenitore, che è quasi un cliente. Però, io ripeto, quello...
2: No, io invece i tifosi ve li faccio vedere, perché io ho aggiornato il mio cartello. Adesso chiedo alla regia, mi fate vedere i tifosi del Genoa, perché lo rivediamo di nuovo. Perché ragazzi, questi tifosi qua, è scatola chiusa, non sai cosa c'è. Quindi significa amore, così come in casa blu cerchiata, perché sono tantissimi, 21.000 nel Genoa. Mi fate vedere anche quelli della Sampdoria, 17.000, ma ragazzi, ma 38.000 abbonati, due squadre che hanno ambizioni in questo momento solamente verbali, a parole, 38.000 abbonati, deve ancora finire tutto, non ci sono le squadre ponte.
3: Beh, Graziano, parlo perché in quei 21.000 c'è anche il mio. Io mi sono abbonato per l'ennesimo anno, ma non per la squadra in quanto si è rafforzata o non rafforzata. Mi sono abbonato come sempre per la maglia. Poi se è forte la squadra sono contento, se mi dà i risultati sono contentissimo, ma l'abbonamento lo faccio a prescindere.
2: Bravo.
3: E io credo che il pubblico

0: nostro sia tendenzialmente questo, cioè la fedeltà alla squadra indipendentemente dal, come dire, dal gasamento di eventuali grandi
1: ma
0: acquisti.
1: Ma anche il pubblico della Sampdoria, perché sì, se vogliamo c'è una manifestazione in contraltare agli ottantesimo decretati, c'è una manifestazione dall'altra parte, cioè significa,
2: c'è una divisione proprio.
1: Significa proprio che questo pubblico non vuole i dirigenti identificati, e lo capiamo benissimo, però sui colori della squadra non, si... non discute,
3: no, e tra l'altro mi danno anche ragione, perché io sono sempre stato uno di quelli contro tutte le ipotesi di boicottaggio degli abbonamenti, teniamo una stupidaggine, e devo dire che se 17.000 persone si sono abbonate al 6 di agosto forse non ero così pazzo a pensare una cosa del genere, perché
1: no, perché qualcuno di voi qua in trasmissione mi ha detto non facciamo abbonamenti,
3: io no,
1: smentiti tutti, fate abbonamenti, perché i colori della Samp e del Genoa vanno sempre difesi, è solo una fede unica, inimitabile, che non tradiranno mai i colori. Saluto i miei ospiti di studio, in regia c'è Alex ed Andrea, noi ci vediamo domenica sera, ma continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao!

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso, che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria. Questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua tutto l'anno. E una buona aereazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto
0: Giusto.
1: importante come quello di Genova. C'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti. Tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee dell'epoca.
0: Addirittura. Ecco,
1: Parliamo del 1500-1600.
0: intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione lavorarono per la carta?
1: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento a conduzione familiare, quindi
0: Centinaia e centinaia di persone. Una
1: centinaia.
0: curiosità, Mele, da cosa deriva il nome?
1: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
0: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
1: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che è quello che
0: A mano.
1: poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti.

0: che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, e dalla cosiddetta filigrana in chiaro. Cioè la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
1: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua,
0: esatto,
1: e un po' in rilievo, visto un po' in trasparenza.
0: Il rilievo, esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma con dietro una luce passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
1: E si sceglievano chiese, stemmi?
0: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
1: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è e cosa avveniva all'interno?
0: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare. Chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche, la si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
1: Quindi si partiva in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per
0: esatto, arrivavano
1: città.
0: Dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo venivano un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli stracciaroli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci, e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
1: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare i testaiò.
0: Diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico, si
1: vediamo
0: apre
1: la botolina.
0: Questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto, essere raffinato.
1: Adesso andiamo a vedere. Intanto, passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
0: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo anche.
1: Potevate farlo anche col grifone.
0: C'è anche il grifone.
1: Per par condicio. Quindi qua abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata che attraverso quella botolina finisce qua sotto.
0: Esatto.
1: Portata con un tubo, immagino.
0: Un sistema esatto di tubature.
1: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
0: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, c'è un'apertura nel muro che comunica col piano di sopra.
1: Vero.
0: Questo raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza dell'acqua.
1: Quindi la poltiglia arriva qua,
0: la poltiglia,
1: zac,
0: fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca. Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
1: Quindi qua sotto
0: c'è un tubo.
1: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
0: Questa cartiera chiude 40 anni fa,
1: solo?
0: 1985,
1: accidenti,
0: esatto.
1: Pensavo.
0: E fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
1: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto...

0: Certo, riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
1: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
0: Ecco, come si fa però da questo che è un impasto morbido ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
1: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine Settecento,
0: Di legno?
1: è
0: No, questo
1: pietra, cemento, ma
0: cemento.
1: soprattutto legno e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di,
0: Questa?
1: esatto, far avanzare
0: Che
1: l'impasto,
0: passerebbe qua sopra,
1: esatto,
0: bianco, anche la testa.
1: e contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi
0: Ah,
1: qui ancora un po', diciamo, ormai passati di
0: tipo?
1: asciugatura, quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
0: Quindi usciva così.
1: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo, diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida, perché è un
0: Immagino.
1: vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema
0: Ok,
1: dell'umidità.
0: carta matta verrebbe definita, no?
1: Esatto,
0: Quella che
1: sì.
0: vedevamo nelle botteghe per fasciare le
1: Esatto,
0: uova,
1: carta
0: la
1: proprio da bottega
0: non
1: per.
0: carta bianca, ecco.
1: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
0: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche.
1: No, prevalentemente in zona, alle
0: Ok,
1: botteghe genovesi.
0: e qua c'è il rullo, diciamo, la ruota
1: Esatto.
0: dove si accumulava e diventava una bobina.
1: Esatto, viene chiamato aspo, arrotolatore. La carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto.
0: Con una seghetta.
1: Una seghetta.
0: Sac.
1: Una volta aperto il rotolo, lo si trasporta su un banco. Il banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
0: Oh,
1: In
0: che
1: questo modo
0: forte.
1: nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e
0: Andavano qui sopra.
1: salivano nell'essiccatoio.
0: Quanto pesava anche un.
1: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava
0: Quello che
1: secondo le sue
0: riusciva.
1: possibilità, però 20-30
0: Diversi chili?
1: kg alla volta portati, e a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
0: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse
1: È
0: vicino.
1: ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
0: Tabella educativa?
1: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo, c'è
0: Curioso
1: scritto.
0: ancora un po' qua, questi altri oggetti
1: Un
0: hanno.
1: modellino di mola
0: Ah,
1: da
0: ok.
1: laboratorio.
0: E quello lì invece era
1: Quello è
0: per
1: un
0: gli scarti.
1: contenitore invece dove si mettevano gli scarti della produzione, che chiaramente non si buttavano, ma si potevano riciclare.
0: Riciclare. E questo qua invece?
1: Questo
0: Strano.
1: è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente misurare quanto l'impasto è raffinato in
0: Ah.
1: modo da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
0: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e
1: Ci
0: donne.
1: si divideva i
0: Ci si
1: compiti,
0: divideva i
1: sì.
0: compiti, salivano in questa scala e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
1: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
0: Bene, saliamo di sopra.

0: Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche. Ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni, fino addirittura questa è stata chiusa 40 anni fa, quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui le operaie e gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
1: Esatto.
0: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
1: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
0: Ah, è vero.
1: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
0: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati. Quanto dovevano asciugare?
1: Dipendeva a seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
0: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
1: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e quattro i lati della sala. Quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
0: Che forte.
1: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
0: E poi finita l'asciugatura era pronta?
1: Finita l'asciugatura, cioè la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche modo tra supporti rigidi. E poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
0: E questa qua è la pressatura?
1: Questo è uno strumento che ha la pressa relativo alla produzione a mano.
0: Ok, quindi allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
1: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
0: Ah, che forte!
1: Che non mi è più passato. Ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
0: museo. Che bello! Allora, da dove si parte? Da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove?
1: Esatto, anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo visto per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
0: Oh, ma quindi gli stracivendoli?
1: Esatto,
0: era quello il motivo dell'esistenza degli stracivendoli.
1: Arrivavano esatto nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracivendoli, agli stracciaroli, questi vestiti. Esatto.
0: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua.
1: Lasciati nell'acqua, triturati.
0: Triturati come?
1: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale,
0: sì,
1: ma un po' più piccola.
0: Che forte.
1: Diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone e 50% carta riciclata.
0: Ok.
1: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
0: Con le mani?
1: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio. Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio,

0: chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
1: Oh, che foglio.
0: Si va a separare l'acqua dalla fibra, generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua. Quindi elimino la cornice, evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua, seppur...
1: E resta attaccato così?
0: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile. Quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco
1: del... Come l'hai chiamata?
0: Ponitura, cioè ponitura. Si pone questo foglio su un panno, anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua, quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni.
1: Uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
0: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
1: Perché era di lana prima?
0: Si usavano tessuti,
1: non c'era un motivo.
0: Di tipo
1: questa
0: naturale.
1: Qua invece è carta.
0: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino.
1: Ah, pelle di daino.
0: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E, a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo.
1: Eh sì.
0: Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare delicatamente dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
1: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
0: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa, che preferiamo non usare,
1: sì.
0: La esponiamo. Una pressa idraulica invece più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura, cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi che...
1: Eccole.
0: Non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
1: carte,
0: quindi...
1: da regalo.
0: Esatto.
1: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
0: Tessuto anche loro, vanno molto bene i merletti, i pizzi, questo tipo
1: quindi
0: di...
1: Quindi potevano crearsi veramente tantissimi generi di...
0: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
1: Cosa cambia? Cioè, se tu volessi della carta bianca normale, si faceva?
0: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
1: Quindi qua dentro avrebbero infilato la polvere.
0: E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
1: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci
0: già colorati e carta di riciclo.
1: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
0: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare peso massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera, fino a fare anche dei 100% di carta da macero, oppure delle misture 50-50.
1: Beh, a seconda di
0: del
1: cosa
0: preso
1: si
0: che
1: usa.
0: Dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
1: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
0: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord, perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere. Vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia, che chiuderanno tutte.
1: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni, diciamo,
0: sempre
1: ma
0: pieni.
1: In secca, e anche per l'aria molto
0: arieggiata. Esatto, un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
1: Allora, io do ancora

0: un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cos'è, Giuseppe?
1: Quello è il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
0: Oh.
1: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e...
0: Tum, tum, tum, per appiattirla.
1: Esatto. Sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
0: Queste qua erano fatte di tessuto naturale.
1: Tessuto
0: immagino,
1: naturale, perché... le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
0: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
1: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
0: Ah, che bello!
1: Che veniva lavato, selezionato, fatto
0: ecco,
1: a pezzi.
0: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
1: la prima
0: lavato,
1: fase era
0: sì.
1: Chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
0: Fatte in marmo?
1: Fatte in marmo, in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che... vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica.
0: Ah, che quindi da
1: a
0: là...
1: questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare
0: il movimento
1: dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e...
2: Questo si è un attimo...
0: E aveva l'effetto, appunto,
1: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
0: Qua invece?
1: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto,
0: sì.
1: Viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
0: Ah.
1: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per, ad esempio, produrre le banconote, quindi
0: ah.
1: È sempre una produzione industriale comunque.
0: Qua abbiamo delle cose più moderne.
1: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio o molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
0: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
1: abbiamo
0: giù di sotto fatto vedere,
1: esatto,
0: lo stemma della Sampdoria.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Finalmente comincia a giocare. Sì, finalmente arriva il campionato. Finalmente arriva la Coppa Italia. Finalmente arrivano le amichevoli importanti. Finalmente, sì. Io sì. Non vedo l'ora. Ciao Andrea Lazzaro, buonasera.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Benvenuto a Giorgio Guerrello.
2: Ciao a tutti. Anch'io non vedo l'ora.
0: Questo mi piace tantissimo.
2: Un po' di calcio vero anziché queste amichevoli qua.
0: Ma che bello, perché anch'io sono...
1: Abbiamo fatto
0: un po' di digiuno. Non c'è bastato i ritiri, non c'è bastato le amiche. Adesso ci vuole la ciccia, vero Giovanni Filippone?
3: Certo, le partite vere, quelle che contano. Adesso basta amichevoli, anche perché è meglio non parlare delle amichevoli.
0: Non ne parliamo più avanti. Io devo dare il benvenuto particolare, perché è la prima volta è nostra ospite a Liguria Calcio. Sono molto felice, lei è giornalista, poi mi dirà subito dove scrive, di che siti si occupa. È Marina De Neghi e do subito la buonasera. Ciao Marina.
4: Buonasera a tutti.
0: Allora Marina, presentati a tutti i nostri telespettatori.
4: Io sono giornalista, scrivo per il gruppo editoriale L'Opinionista, che non è qui in Liguria, ha sede a Pescara. Mi occupo di calcio, prevalentemente spettacoli, eventi.
0: Molto.

0: molto molto molto bene. Tifosa?
1: Genuana.
0: Tifosa genuana.
1: Sì,
0: infatti, come sempre nella trasmissione ci sono due genuani e due sandoriani, così non facciamo assolutamente differenze. Giusto? Vero?
2: Sì.
0: Allora, cosa cominciamo? Da dove volete cominciare? Dal trofeo spagnolo? Volete parlare amichevole del Parma? Volete dirmi cosa manca alla Sampdoria? Cosa manca al Genoa?
3: Possiamo dire cosa manca alla Sampdoria? Stiamo qua fino alla prossima.
4: No, non esageriamo. Qualcosa c'è.
0: Ragazzi, non c'è.
3: Quest'anno qualcosa c'è.
0: Pessimisti però... e disfattisti, eh?
3: No, seriamente. Quest'anno qualcosa c'è.
2: Stanno cercando di far bene.
3: C'è un centravanti, c'è qualcuno che gli può girare intorno, che è Begic. Secondo me tornerà anche Pierini, è tornato Viti.
2: Qualche convalescente.
3: Insomma, qualche
2: che deve riprendersi.
3: Abbiamo qualche infortunato di troppo. A me spiace, dico spiace così, che non ci sia ancora il portiere. È vero?
0: Il portiere
3: però è nel calcio.
0: Il portiere
3: di oggi,
0: te lo faccio vedere. Guarda, perché io ho letto le notizie, lascia stare che quel ragazzino di ieri ha compiuto i 18 anni, quindi gli facciamo tanti auguri di buon compleanno. Però in questo momento il prescelto non è lui, il prescelto. È bravo, che è un portiere assolutamente affidabile, guarda.
3: Assolutamente.
2: Però ha un problema. Al problema al piede, è in fase di ripristino, anche perché un mio amico mi ha detto ma lui parla con le mani, sì, ma la forza esplosiva deve averla nei piedi. Ora io ho letto qualcosa su questo giocatore, è proprio in fase di recupero mai avanzato,
0: esatto,
2: quindi
0: cioè.
2: Non dovrebbe essere lungo degente, però sta di fatto che è un altro con un problema fisico.
3: Però il portiere ormai è un giocatore di movimento,
2: certo,
3: sostanzialmente.
2: Certo, poi coi piedi.
3: E quindi ha poco più di due settimane dall'inizio del campionato, non averlo ancora nei meccanismi.
2: Certo.
3: Però questo è figlio di un ragionamento più ampio. Cioè la Sampdoria è comunque una società che il mercato finisce per subirlo. È chiaro che non fa dei grossi investimenti sui giocatori, l'ha fatto per qualche elemento, tipo Lauritsen, Viti, che comunque pagherà in un certo modo nel tempo, però non è che va lì e dice voglio prendermi questo, metto 5 milioni e me lo prendo. Quindi succedono queste cose.
0: Scusatemi, adesso vado da Marina perché lei si occupa. Non credo che ci siano tante società in questo momento che tirano fuori soldi così. Ci sono tanti calciatori, pochi quelli bravi che possono cambiare le squadre, ma la società non mi sembra che anche tutte le altre società si siano mosse. Sbaglio, Marina?
1: Esatto, non è un mercato abbastanza povero questo, non ci sono i grossi colpi. Prima si diceva la colpa al mondiale, che quando c'è il mondiale in corso, quindi non si possono avviare trattative concrete, però ormai è finito da 20 giorni e passa, e quindi la situazione è rimasta tale quale, ecco, fondamentalmente.
0: Anche perché c'è un mercato, Giorgio, che è lunghissimo, ne parliamo fine di agosto.
5: Sì, in realtà credo che tanti aspettano le occasioni di fine mercato, nel senso che prima provi a vendere, poi provi a prestare, poi provi a prestare dando anche un pezzo di acconto dei soldi, dello stipendio, quindi in realtà il movimento è fino all'ultimo giorno, anzi, ahimè, troppo spesso all'ultimo giorno. Io vorrei, visto che quest'anno il Genoa ha fatto degli investimenti su calciatori specifici che servivano in questo momento alla squadra, che come dire anche facesse lo sforzetto ultimo di andare a prendere il centravanti o comunque l'attaccante, che lo compri adesso, proprio andare nell'ottica di
0: Andrea, perché voglio parlare tanto,
5: la squadra si forma, il meccanismo si forma adesso, e quindi è vero che abbiamo il centravanti tra l'altro in forma, perché Colombo in questo momento è in forma, tuttavia dato che si gioca in 15, in 16, meglio sarebbe se avessimo anche il fronte d'attacco completamente coperto.
2: La Samp per me ha anche questo freno nell'acquisto dei calciatori, in primis il monte ingaggi, che in Serie B hai un tetto che non puoi, e quindi devi anche sfoltire la rosa prima di metterti un giocatore che magari ha un ingaggio rilevante.
0: Mi sembra anche che siano 34 i giocatori della Samp, no?
2: Adesso
0: tanta roba, ragazzi.
2: E quindi prima di acquistare un giocatore che monte ingaggi, poi aumenta ancora di più, hai in casa giocatori che non ti servono pagati. Io penso che sia anche questo l'ago della bilancia del non acquisto.
0: Non ve li faccio vedere quelli che c'è.
3: Il Lagumina.
0: Ecco, lo sapevo.
3: Ferri, ho visto Corradi che lo sta provando ogni tanto come vice esposito.
2: Ha tanta gamba, volontà ne ha.
3: Vediamo perché insomma.
0: Guarda cosa abbiamo messo noi. Cosa manca a questa Samp? Il portiere ormai è acclarato, no? Perché c'è questo casting che è lunghissimo. Io credo che nel cinema non ci sia un casting così lungo, vero? Perché si sceglie.

0: subito l'attore principale e poi comprimare
1: determinate caratteristiche,
0: esatto.
1: Aderiscono soltanto con gli mondi, via.
2: Sono, direi, più un terzino destro e un terzino sinistro che due centrocampisti, perché ci stiamo dimenticando di Conti, che rientrerà.
0: No, ma io non mi dimentico di Conti, ma e non voglio neanche dimenticarmi di Esposito.
2: Però io, come ho visto le partite amichevoli della Samp, abbiamo due terzini sinistri, perché se giochi a quattro sono terzini, sì, prima di spingere, che non hanno né gamba né fisicità, e quindi siamo un po' leggerini sotto quell'aspetto.
3: Sì, sono d'accordo con te.
2: A me, io mi aspetto che prendano
0: quindi,
2: due difensori.
0: Quindi ne servono in più?
3: Sì.
2: No, magari un centrocampista in meno.
3: Anche se c'è questo interesse per questo belga, che è un bel giocatore,
2: sì,
3: uno che ha giocato anche in nazionale, tante partite.
2: Se viene lui parte Ferri, però.
3: Questo potrebbe essere. Io credo che uno degli elementi fondamentali.
0: Guarda, io li devo vedere, perché tutti i nomi non li conosco. Certi giocatori si chiama Verscheren ed è un altro svincolato. Perché l'abbiamo fatto questo così?
2: Però non è zoppo.
3: Però è
2: giovane.
3: Ed è giovane. Perché ha 25.
0: Non lo so, ragazzi.
2: Questo è bravo.
3: Ha 25.
0: Questo
3: anni,
0: non si arena più.
2: Anderlecht.
3: No, dicevo, a centrocampo.
0: Lo conosce
3: questo,
0: Freiberg, no?
2: Sì.
0: Quindi garantisce lui.
3: C'è un giocatore che deve fare la differenza.
0: Perché ridi?
2: No, perché mentre perché garantisce ridi? Lui. Io mi ricordo il mercato di Fredberg all'inizio l'anno scorso, quindi
3: Narro.
2: Se garantisce lui.
3: Narro, Cucchè, Ciuni. Dicevo, parlando invece di un investimento pesante, questo è l'anno in cui Esposito deve per forza dare quello che non ha dato nei sei mesi. Io spero che questo ragazzo si riesca a liberare delle scorie di questi sei mesi, delle polemiche degli ultimi mesi a Spezia. Forse faccio un po' lo psicologo da strapazzo,
2: specifico
3: anche
2: dei fratelli.
3: Un po' della pressione dei fratelli,
2: sì,
3: perché è lui è il fratello dei centravanti della nazionale, di uno valutato 20 milioni, sì, e dice e io...
4: Però no.
0: Però lui c'è andato in nazionale prima degli altri.
4: Ragazzi, c'è il fratello del Cagliari che sta dando...
3: E appunto.
4: Quindi, come dire, secondo me anche la vicenda... Fratello nazionale, sì, però adesso c'è anche un po' di...
2: Possiamo leggerla anche in un altro modo, che se ho mio fratello in nazionale deve essere uno stimolo.
3: Oh. Ma certo, speriamo,
2: deve
3: è quello che voglio sperare.
2: Anzi, devo io far crescere tutta la famiglia e che parlino di noi a livello nazionale.
3: Quello che voglio sperare.
2: Questo.
0: Infatti. Mi fate vedere, perché noi non ci siamo dimenticati, non vogliamo neanche sottrarci, perché a noi piace anche quando qualche squadra non fa una bella prestazione, oppure viene presentata come una partita in Inghilterra, invece poi un allenamento da quattro tempi, però mi date quel cartello su Genoa e su De Rossi che non ha lasciato nessuna dichiarazione. Cosa ne pensi, Marina, di quelle 10-1? È una scopola proprio,
1: allora,
0: brutta.
1: I quattro tempi li aveva voluti lui, se non sbaglio, forse magari sarà pentito di questo format che aveva scelto. Sì, 10 gol è la peggiore prestazione di sempre, mi sembra, come amichevole. È arrivata come prima sconfitta dell'anno, perché comunque aveva vinto il Genoa contro il Trento, aveva vinto con la squadra B, aveva pareggiato con Vicenza, ha vinto con Leicester, e quindi insomma magari 10 fa effetto, però
0: fa effetto. Quando è arrivato il 10-1 dico che abbiamo traballato in tanti.
2: Guarda, io parlavo con amici, ma fa effetto anche nei dilettanti un 10 gol,
4: attenzione,
2: cioè non solo nei professionisti.
4: Secondo me è l'errore di partenza. Se la nostra società De Rossi avessero detto facciamo un bel allenamentone, era un allenamento, e se vai a 10-1, 20-1 ti dispiace ma finisci. Nel momento che la presenti come un amichevole,
2: però dopo
4: allora è difficile
2: dopo
4: poi
2: l'hanno
4: dire
2: tradotta,
4: sì,
2: dopo l'hanno tradotta come allenamento organizzato,
4: no, ma quello che vuoi, però la partenza tu dicevi ragazzi è una sgambata, faccio ruotare tutti i ragazzi, a quel punto svilisci l'attenzione verso il risultato,
2: certo,
4: e vai a vedere primo,
2: certo,
4: che non si faccia male a nessuno,
2: certo,
4: B, che abbiano fatto minutaggi tutti, tre, di vedere le varie possibilità avanti e indietro. L'attimo che il tifoso, io, te, lui, valutiamo, oh bene, oggi c'è un'altra amichevole internazionale, e beh, poi guardi anche il risultato.
2: Certo,
4: mentre
2: certo,
4: se invece
2: ma lo guardi
4: prima,
2: sempre.
4: Ma no, una sgambata, io non ci vado,
2: certo,
4: non mi interessa.
2: Certo, giustissimo, concordo.
0: Giustissimo questo.
3: Anche perché
0: concordo.
3: Hai giocato contro una squadra che l'anno scorso
2: sesta,
3: stavo guardando.
2: Sesta.
3: Quindi non è che hai proprio giocato.
0: Sì, beh, quello che io dico sempre, ragazzi, tanto ottimismo, è piacevole avere ottimismo, mi riferisco a Marina, sicuramente c'è dell'ambizione, però poi i livelli del calcio, ragazzi... Quando ti vai a misurare con queste squadre, l'anno scorso vi ricordo, finale di Champions, squadra inglese,

0: Finale di Europa League una squadra inglese, finale di Conference una squadra inglese, terza ai mondiali.
1: Io comunque,
0: quindi secondo me c'è tanto cammino da fare.
1: Ho visto,
0: no?
1: Alcuni pezzi della partita, hanno sofferto tantissimo, ma non tanto sulla tattica, sull'aspetto fisico. Questi erano,
0: questo lo sappiamo.
1: Sì, arrivavano in fondo sempre. Sulle seconde palle Genoa ha recuperate pochissime. Sono
0: è
1: tutte...
0: successo anche con l'Ester.
1: Sì, sì.
0: È successo.
1: Sì, 10 occasioni aveva avuto l'Ester.
0: Quindi è successo anche questo, quindi inevitabilmente.
1: Vabbè, come dicono, meglio adesso.
2: Che il 22 d'agosto.
3: Sono segnali anche per la società, sono segnali che servono in questo momento. A volte le scoppole che si prendono
1: sono salutari,
3: sono salutari.
2: Infatti
3: se qualcuno
2: è stata accelerata per Sau, che è questo difensore svizzero, l'abbiamo messo già qua a Genova per le visite mediche, giusto?
1: Sì.
0: Me lo fate vedere questo ragazzo qua, questo ragazzo della nazionale svizzera, che è una grande, noi l'abbiamo chiamato così, box to box, perché era quello che cercava il Genoa, no? questo centrocampista box, quello che è in grado di andare davanti e indietro, sì. Eccolo qua. Questo è Dibril,
4: ma non solo
0: perché fisicità ne ha tanta, esperienza ne ha tanta, quindi
4: ragazzi, allora, c'è da dire anzitutto che è sano, che ne viene dal campionato del mondo, che è
2: 29 anni.
4: No, questo, cioè, quello a cui vado io,
0: Marina,
4: in questo periodo.
0: Perché rido, perché Giorgio mi dice sempre è meglio uno un pochettino
1: meno evidente,
0: meno eccesso, ma sano, piuttosto che prendere uno bravo ma rotto. Il concetto è questo.
4: E poi un'altra considerazione, che è box to box, è correttissimo il cartello che avete inserito, e è interessante perché box to box con propensione offensiva, che a noi serve qualche golletto in più dei centrocampisti.
1: L'hanno paragonato come tipologia di giocatore.
4: Ma assolutamente, uno che tende ad andare verso la porta avversaria anziché fare diga, che è utilissimo anche fare diga, Fred fa diga, ma poi non è che per esempio propenda per lanciare in avanti qualche duro.
0: O faccia tanti gol. Questo qua ne fa qualche.
4: Che secondo me è il limite per cui, per fortuna, Fred rimane al Genoa. È un ottimo rompipalloni, è un polmone grande così, ma fa pochi gol. fa pochi gol.
0: Io,
4: e quindi rimane.
0: Detto rompi, ho anche, detto no.
1: Anche perché è poco lucido, dopo che recuperi 6 o 7 palloni in 10 minuti, poca lucidità poi.
4: E poi ragazzi, fa dei chilometri avanti e indietro in continuazione, con veramente
1: senso della
4: il recupero sulle palle perse dagli altri, quindi eccezionale. Però facendo pochi gol è poco appetibile per i grandi squadroni.
1: Certo.
0: A me tirano le orecchie in regia, devo andare in pubblicità.

0: È stata la notizia del giorno, caro Giorgio, perché è arrivata inaspettata questa notizia. Il Genoa deve a Enrico Preziosi 8 milioni di euro. La cifra era 4 milioni e mezzo iniziale, poi dopo ci sono gli interessi. Il Tribunale di Milano ha emesso questa sentenza, che sarà impugnabile, non lo so, non sta a me dirlo, però chiaramente questo è quello che deve il Genoa ad Enrico, in questo momento ad Enrico Preziosi.
1: Certo. Sì, indubbiamente io credo che la società abbia avuto cautelativamente l'idea di accantonare i denari per un'eventuale sentenza negativa, come si fa quando hai un contenzioso che dici spero e sono magari convinto di vincere, ma non si sa mai, accantono. Quindi io mi auguro che sia una botta forte psicologicamente, praticamente, emotivamente, socialmente, ma che la società abbia già accantonato.
0: Anche la prima volta si diceva in una notizia uscita perché Preziosi doveva avere delle plusvalenze sui giocatori venduti. No, assolutamente no, si parla di patrimonio netto. Caro mio Giorgio, io mi ritiro subito, me ne vado subito perché ho disturbato, perché lui è in vacanza, è a Cur Maiore, capito? Al fresco, ecco, guarda, al fresco, guarda com'è bello rilassato. Noi qua al caldo, con queste notizie, disse lui a Cur Maiore col sorriso. Andrea Rivellini, buonasera.
2: Buona, non è a Cur Maiore, c'è il biglietto.
3: Buonasera a tutti, buonasera, buonasera.
4: Andrea, mi hai lasciato con Giorgio in banco.
2: Ciao Andrea.
1: Eccolo qua. Ciao.
0: Allora Andrea,
3: ti ho lasciato in buone mani.
0: Andrea, spieghi con la solita tua eleganza, la solita tua capacità di sintesi, la solita tua capacità di spiegare le cose con parole semplici. Cos'è successo oggi? Me lo dici?
3: Ma allora...

0: il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza con la quale sostanzialmente ha condannato al pagamento di una somma di denaro ragguardevole, si parla di circa 6 milioni di euro più interessi, quindi ragionevolmente intorno agli 8 milioni di euro considerando anche gli interessi, il Genoa CFC a favore di Enrico Preziosi o comunque di società riconducibili a Enrico Preziosi. Non è, a quello che ho potuto appurare, non è la ricostruzione corretta quella di sostenere che la condanna sarebbe la conseguenza di un'inadempienza da parte dei 777 per quanto riguardava il percentuali su vendite di calciatori del Genoa CFC. Molto probabilmente si tratta invece di un finanziamento che il vecchio patron Enrico Preziosi aveva fatto nelle casse del Genoa e che ha sostanzialmente richiesto indietro al Genoa stesso. Questo chiaramente mette in grossa difficoltà.
1: Fammi capire, Ander, ti interrompo, mi fai capire, questo finanziamento cosa significa? Che io, patron del Genoa, presidente del Genoa, do dei soldi alla società?
0: Sì, bisogna tecnicamente verificare cosa che io non ho potuto fare perché bisognerebbe leggere le carte, quindi certo. Faccio solo delle valutazioni da addetto ai lavori che fa delle considerazioni sulla base di quello che ho potuto appurare. Si parla di finanziamento in conto futuro aumento di capitale, per quello che ho inteso, ma bisognerebbe appunto approfondire e verificare, e si parla appunto di una richiesta da parte di Enrico Preziosi di avere indietro questi soldi, quindi è una situazione non tanto simpatica, perché comunque il Genoa con grande caparbietà e con grande, secondo me, aveva dimostrato sinora capacità nel gestire il mercato, avevano sostanzialmente ridotto al minimo le uscite e quindi sostanzialmente Cator, avevano fatto delle operazioni in ingresso pur nelle difficoltà del mercato del Genoa, interessanti, l'ultimo è questo di cui si parla e si dice un gran bene, nazionale elvetico. Chiaramente questo tipo di decisione da parte del Tribunale di Milano a favore di Enrico Preziosi, che incredibilmente pare non lasciare in pace la sua ex squadra, che evidentemente continua a essere, lui dice che continua a essere nel suo cuore, però adesso sostanzialmente la mette un po' in difficoltà, perché chiaramente
1: mi dici
0: in questo momento...
1: Perché adesso ti faccio due domande, perché anche qua in studio ci sono due domande. La prima è che ci deve essere 30 giorni di pagamento dal momento della decisione del tribunale. Ti chiedo scusa, i miei termini che non sono perfettamente corretti.
0: Allora il discorso, come tutte le sentenze di tribunali, sono immediatamente esecutive, quindi a rigore sentenza più atto di precetto si dovrebbe pagare in 10 giorni. I 30 giorni sono assolutamente un termine che non esiste nell'ambito della procedura.
1: Perfetto.
0: Quindi addirittura a stretto rigore sarebbero 10 giorni.
1: Benissimo.
0: Peraltro c'è da sottolineare che le sentenze di tribunale sono ovviamente appellabili e sono appellabili nei 30 giorni, tenuto
1: quindi
0: conto che poi abbiamo...
1: Mi dice Andrea che in questo momento il Genoa, questa sentenza può essere appellabile, impugnabile, e quindi ci potrebbe essere, chiedo scusa di nuovo, un ricorso?
0: In corte d'appello a Milano ci può essere un appello.
1: Benissimo.
0: L'appello si può fare nei 30 giorni, tenuto conto che poi c'è la sospensione dei termini, quindi questi 30 giorni decorrerebbero dal 1° di settembre.
1: Benissimo.
0: E si può chiedere anche prima la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
1: Ah, perfetto.
0: Detto questo, certamente.

è una decisione che mette in difficoltà da un punto di vista del bilancio la società Genoa e questo potrebbe avere anche delle ripercussioni su quello che è il mercato.

0: Group, cercare di tenerli in questo momento.
1: Andrea,
0: questo
1: fermati un attimo perché è una domanda di Giorgio Querello, proprio inerente a questo che stavi spiegando ora.
2: Ovviamente hai sintetizzato perfettamente i termini dell'appellabilità e dell'esecutività della sentenza e quindi non mi ci dilungo sopra. La domanda è, proprio nella speranza che questa sentenza non vada ad incidere sulla programmazione di entrata e uscita in via di peggioramento, ovviamente, si poteva pensare che la società abbia cautelativamente, come dire, accantonato idealmente o accantonato praticamente le somme che potevano essere dovute in una eventuale sentenza, cioè quella che è stata emanata al Tribunale adesso, oppure, non avendo coscienza di quando sarebbe intervenuta questa decisione, si andava avanti sulla campagna acquisti e vendite e adesso quindi ci può essere uno stop da parte della società in conseguenza di valutare se andare a pagare, cercare una transazione o andare ad appellare?
0: Certamente questo tipo di sentenza in questi termini non dico che fosse un fulmine a ciel sereno, comunque non era attesa in questi termini, chiaramente. Che la società si sia fatta trovare sguarnita da un punto di vista patrimoniale e che quindi ci possano essere delle ripercussioni, ragionevolmente diciamo la verità sta un po' nel mezzo, nel senso che molto probabilmente gli accantonamenti ci sono stati, ma chiaramente sono accantonamenti che vanno, a mio avviso, vanno anche valutati nell'ottica l'aspettativa di una soccombenza in questi termini forse non c'era, però qualche ripercussione ci potrebbe essere anche a livello di mercato. La cosa che francamente un pochettino lascia straniti e venire a conoscenza che cosa che io non avevo e penso la maggior parte dei tifosi genovani, che ci fosse un contenzioso di questo genere con Enrico Preziosi che chiedeva non già percentuali su vendite di calciatori ma rimborsi di finanziamenti messi nel Genoa, dove francamente speravo che non ci fossero questi tipi di richieste. Comunque questo lo valuteranno i legali che stanno seguendo la vicenda. Chi
1: però
0: farà,
1: Andrea,
0: farà...
1: è legittimo che il presidente Preziosi chieda questo, cioè è un suo diritto, cioè è un suo diritto chiedergli,
0: sì,
1: no?
0: Poi, voglio dire,
1: non,
0: voglio
1: è
0: dire,
1: che, non è che sta dire, facendo un'opera dire. Diversa da quello che lo fa perché è un suo diritto.
0: Certamente stiamo parlando chiaramente di richieste che dal punto di vista di chi le pone si ritengono essere legittime. Dal punto di vista di chi si oppone a queste, certo, a questo tipo di richieste, evidentemente si ritiene che non lo siano. Fin tanto che non c'è un giudicato su questa vicenda, il fatto che il tribunale abbia emesso una sentenza favorevole all'attore non significa che questa vicenda sia scritta nella roccia. Molto probabilmente, per poter parlare di correttezza e di definitività su queste vicende, bisogna attendere il terzo grado di giudizio, cioè la Cassazione. Quello che è chiaro è che qua ci troviamo di fronte a una sentenza esecutiva. Le sentenze esecutive, se non viene sospesa l'esecutività, possono essere portate ad esecuzione e quindi ci possono essere delle ripercussioni sul patrimonio del Genoa.
1: Assolutamente.
0: Questo chiaramente è uno scenario che al genuano non può fare piacere, perché indubbiamente, al di là di quelle che possono essere gli accantonamenti prudenziali o meno che ci saranno stati, ritengo che comunque in ogni caso qualche ripercussione a livello di quello che è il mercato in itinere ci potrebbe essere.
1: Andrea, dalla tua grande esperienza, può esserci un accordo all'italiana? Va bene, ci mettiamo d'accordo. Questi erano 4 e mezzo, ne devo 8, magari ci mettiamo. Si

0: può fare o non si può fare?
1: Si può, su questi sono diritti disponibili, i crediti sono diritti disponibili e quindi le parti possono in qualsiasi momento mettersi d'accordo e decidere di transare al 50, al 60, al 70, all'80, al 40, quello che anche ritengono in base alla posizione di forza che hanno.
2: Anche perché, all'avvocato, di solito in questi casi gli avvocati delle parti da un lato dicono: oh, hai visto? Avevo ragione, caccia il grano subito, esecutiva. E l'altro ti dice: beh, momento, posso fare appello, puoi andare in Cassazione, quindi ne vuoi un po' meno, maledetti, subito, anziché sperare che ti vada bene anche il secondo grado.
1: Il tema,
2: per cui le possibilità di transazione poi ci sono.
3: Certo.
1: Esatto, potrebbe essere anche questo, potrebbero essere questo scenario potrebbe esserci. Allo stato non ho elementi per poter dire che questa vicenda si chiuderà attraverso una transazione. Quello che possiamo dire è che tecnicamente, una volta che la sentenza viene notificata con un atto di precetto, non capisco io il termine dei 30 giorni che in alcune informazioni, in alcune notizie viene riportato, perché tecnicamente i giorni sono 10 da quando viene notificato il precetto per pagare, per evitare un'esecuzione. I 30 giorni invece sono il termine per proporre appello, che però è sospeso perché siamo nel periodo feriale, quindi dal 1 di agosto.
0: Quindi andiamo
1: al 31
0: a settembre.
1: Di agosto,
0: lo sai che
1: sono
0: che ti ho trovato in grande forma? Perché sei stato chiaro, sei stato positivo, sei stato bravo, mamma mia, sai che noi ti mandiamo sempre in ferie, ti mandiamo sempre lì a Courmayeur e facciamo sempre un collegamento.
1: Ma quando mi fate parlare da avvocato mi devo contenere nella forma.
0: Guarda, ci hai tolto un sacco di dubbi, veramente, perché questa notizia qua ci ha fatto traballare, no? Perché ha detto, sai, questa roba qua. Però ci hai tolto un sacco di dubbi, è stato veramente chiaro. Pensa, ho capito io, quindi tutti i nostri telespettatori hanno capito sicuramente, perché io ho capito io, quindi il mio livello è proprio basso. Andre, io ti ringrazio, ti auguro buone vacanze. E grazie di nuovo.
3: Ciao Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: Ciao a tutti.
0: Noi ci fermiamo un attimo.

0: Allora, continuiamo i nostri discorsi di mercato, perché abbiamo interrotto anche prima per il collegamento che abbiamo avuto. Io vi faccio vedere il Genoa, perché ci sono nomi nuovi, Marina, nomi nuovi. Eccoli qua, questi sono osservati speciali. Chiaro, questo lo conosciamo già,
1: esatto,
0: quello con la maglia del Cagliari, con la maglia azzurra, perché piccoli lo conosciamo. Quell'altro invece no.
1: Lo conosciamo perché ha segnato, quindi lo conosciamo.
0: Sei contenta di questi acquisti per potenziare la rosa?
1: Ho giocato poco quando sì. È venuto l'altra volta, quindi forse sarebbe anche un'occasione per riscattarsi. Solo che su piccoli ci sono varie ipotesi. Innanzitutto lo vuole la Lazio e quindi bisogna capire cosa sceglierà eventualmente. Secondariamente non lo vuole lasciare andare via la Fiorentina, o meglio, una sua ipotetica partenza è subordinata al futuro di Ken, perché Ken piace al Como, quindi se dovesse lasciare Firenze sicuramente piccoli non potrebbe lasciare la squadra di
0: Firenze. Ma a te piacerebbero questi due giocatori? Ti piacerebbe un piccoli che va a contendere il posto a Colombo? Oppure pensi che possa essere...
1: Non era titolare l'anno scorso, si alternava spesso con Ekuban, quindi siamo abituati a questa staffetta. Io penso che la staffetta possa essere anche positiva poi, perché comunque dà quella tensione giusta a fare meglio, a conquistarsi la maglia da titolare.
0: Cioè ci mette un po' di pepe, no? Quando...
2: Beh, tutta la verità, io chiunque sia fisicato e che ci dia di testa lo prendo volentieri, perché nel Genoa di testa davanti non ci dà nessuno.
0: La solita testata.
2: Ma la verità, la testata secca in area non la dà nessuno, la dà Ostigar e la dà Vasquez. Fine. Allora, piccoli ha queste caratteristiche. Dopodiché dubito che venga, nel senso che dovrebbe avere delle garanzie di minutaggio molto forti,
0: esatto,
2: perché la squadra che ce lo darebbe in presto, perché arriverebbe in presto, l'ha strapagato un sacco di quattrini, per cui dovrebbe venire per essere rivalutato. Ma il Genoa

0: ha acquistato Colombo, perché l'abbiamo acquistato adesso pagandolo parecchio,
1: tanto,
0: quindi secondo me tenderebbe a far giocare il proprio giocatore e non il giocatore in prestito, per cui non la vedo così facile, per quanto, ripeto, uno alto, grosso e che di testa ci dà, mi farebbe molto piacere. Mi auguro che trovino un profilo simile nel mercato estero sconfinato, in cui tutto sommato la dirigenza del Genoa pesca bene.
1: Sapete cosa ho fatto? Ho messo Colombo titolare fisso, perché io passo da lì dall'attacco, perché ha fatto un'intervista eccezionale dal mio punto di vista, ha detto è orgoglioso di vestire questa maglia, dà tutto per questa maglia e ha l'obiettivo di arrivare in doppia cifra. Vi sembra poco?
2: No,
1: a me no.
2: Poi anche molto migliorato,
3: anche molto migliorato.
4: Sì, scorso,
3: molto migliorato.
2: Però mi sembra un giocatore che se ha vicino uno che se la devono giocare, non so se ha la forza caratteriale di far bene.
4: Però sai cosa,
2: perché
4: c'è?
2: Mi sembra molto altalenante a livello caratteriale.
4: L'anno scorso lui era partito male, diciamo.
2: Sì, molto male.
4: Quel gol cadendo in sì. Ha cambiato, lo ha cambiato completamente, svolta. Ha fatto la svolta, sì. La classica sliding doors. E evidentemente non credo sia stato solo l'episodio,
2: no, ma cioè, c'è il merito
4: evidentemente
2: anche del mister,
4: è il mister, ma anche lui che evidentemente non si è abbattuto,
2: certo.
4: Ed ha avuto la forza, ecco perché dico che penso che da un punto di vista caratteriale non sia quello il problema.
2: De Rossi è uno che stimola anche uno in tribuna, quindi
4: sicuro.
2: Con lui è risorto anche per quello, perché De Rossi li ha motivato, li ha fatto coraggio.
1: Quindi mi volete dire che la settimana scorsa, questa settimana a Bogliasco c'è stato un pur parlema bello lungo, bello importante, con Corradi che parlava, Esposito che ascoltava,
2: certo.
1: Volete dire che c'è stata una romanzina?
2: No, gli avrà detto, senti, qua mi arrivano voci che
1: un allenatore cosa dice?
2: Mi arrivano voci che non mi piacciono, dimostra quello che vali, perché non sei l'Esposito che ci aspettiamo tutti, quindi fai vedere cosa sai fare.
4: D'altro canto la storia l'ha pagato caro anche,
2: certo.
4: L'ha pagato caro un investimento,
1: con un contratto molto lungo,
4: con un contratto lungo, l'anno scorso non l'abbiamo praticamente visto,
2: esatto.
4: L'Esposito non l'abbiamo mai visto,
2: no, ma mancava di
4: ha praticamente perso il posto,
2: esatto.
4: E quindi
2: anche l'atteggiamento nelle amichevoli va in punta di piedi, cioè lento, sbaglia passaggi facili, scarichi facili, ha sbagliato nell'amichevole con Novara 3 passaggi di fila a metà campo e sono andati in porta, cioè o non c'è la concentrazione, non c'hai la testa,
1: come non c'è la concentrazione,
2: tra l'altro sono errori di non concentrazione a quei livelli,
1: ragazzi, quest'anno vi cancello dal vocabolario concentrazione e pressione,
2: no,
1: perché
2: no,
1: io non ne posso più,
2: no,
1: perché
2: ma
1: se vieni la Sampdoria a Genoa c'è di vedere,
2: no,
1: concentrazione
2: ma
1: e pressione, perché se no vai a giocare,
2: se giocavamo
1: so,
2: a Genoa la concentrazione
1: a giocare come a 7,
2: se giocavamo in campionato
1: non c'è pressione, non c'è
2: in campionato la concentrazione viene da sola, in una partita così hai anche snobbato con la testa, non dico col filo, l'avversario che poi ti ha fatto 2 gol, ti ha mandato a casa e sbagli queste cose per superficialità.
4: Tra
2: per
4: l'altro,
2: me.
4: Scusa Giovanni, l'anno scorso Esposito è arrivato a gennaio, la Sampdoria aveva, detto in genovese, tappullato in quel ruolo,
2: sì,
4: con Ricci che giocava. Lui venendo da Spezia sapeva che Ricci anche a Spezia aveva fatto bene, quindi era uno che era arrivato in nazionale.
2: L'ha sofferto.
4: E magari soffriva un po'. Adesso non ha nessuno, cioè il pallino è in mano sua, perché la sua riserva è Ferri in questo momento.
2: Sì, sì.
4: Quindi è tutto in mano sua.
1: C'è un titolare, ragazzi.
2: Certo.
1: Stiamo parlando di un titolare, inamovibile.
2: L'ha comprato per
1: lungo,
2: per dargli le chiavi del centrocampo.
1: Molto. Cioè quando tu investi su un calciatore vuol dire che ci credi.
2: Certo.
1: Adesso però devi restituire qualche cosa.
4: Tra l'altro, secondo me, con il ritorno di Abilgard a centrocampo, perché torna, lascia la difesa, perché per carità, grazie, ha fatto, ma non è il suo ruolo, perché
2: no,
4: lo
2: vedi, no,
4: certe, nell'approccio, nell'uno contro uno, quando arrivava
2: nella
4: contro
2: progressione,
4: era
2: è centrocampista, si vede il
4: però,
2: passo.
4: Però con il ritorno di Abilgard hai un centrocampo che ti può dare anche sostanza e un po' di forza in più, un po'
2: sì,
4: di
2: più muscolare, e lui dovrebbe dare la qualità,
4: esatto,
2: con le sue giocate,
4: esatto.
2: questo.
1: Però sapete benissimo che certe volte non succede questo, abbiamo visto tanti giocatori che vanno in difficoltà, mi riferisco per esempio Marina al mercato dell'anno scorso del Genoa, abbiamo detto quanti giocatori arrivano, quante cose arrivano, poi non ce n'era uno che ha funzionato, la squadra è stata completamente rifatta poi.
3: Esatto. Ma non c'era neanche gioco, non c'era gioco, era noiosa anche il giocaggio, perché non giocavano fermi, erano proprio con nessun avversario, né con quelli più stimolanti né con le squadre alla portata, diciamo.
1: Certo, certo. c'era un problema l'anno scorso, quest'anno non ci sarà più il problema, perché mi sembra che De Rossi non scherzi molto, no?

0: Perché bravo, bello, simpatico, non vi faccio fare l'allenamento al pomeriggio, se mi fate uno stop, però poi...
1: Senta, adesso De Rossi ha una statistica dei suoi predecessori che a novembre sono saltati tutti. Allora, su questa premessa io credo che pretenda un'attenzione, una concentrazione, un essere in forma subito, da subito, per fare numeri subito. Per cui io credo che questa sua attenzione particolare, questa sua voglia di non vedere un fraseggio inutile in campo piuttosto che il tocchetto alla brasiliana,
0: certo,
1: sia determinato dalla necessità di fare punti subito e fare non solo fieno in cascina, ma anche, come dire, non andare in crisi d'immagine lui come Gilardino piuttosto che Vera.
0: Assolutamente.
2: Devo dire ancora una cosa, tornando a Esposito, che mi è venuto in mente adesso così parlando.
0: Proprio ti è venuto in mente adesso così proprio.
2: Sì, no, ah, che è un ruolo particolare.
0: Ah.
2: Una volta lo chiamavano regista, no? Cioè il regista è il classico Pirlo. Se la squadra non si muove, se non dettano i tempi, un inserimento, lui fa sempre il passaggio facile perché erano tutti fermi. E anche quello poi lo limita. Perché il regista è uno che deve, dove si gira, però se non si muovono i compagni, dove la metto la palla? Se per forza la devi dar dietro.
0: No,
2: quindi se non c'è una struttura di centrocampo, di esterni che si muovono in un certo modo e danno delle soluzioni a lui che ha la palla, poi sembra lui che gioca male. È un po' al 50, però anche quello
0: no,
2: è,
0: ma io
2: ha un valore,
0: perché sicuramente
2: ha un valore determinante in una partita.
0: C'è un allenatore di calcio, quindi
2: chi si muove senza palla nel calcio gioca.
0: Però è impossibile, l'anno scorso non si muoveva nessuno, quest'anno non si muove nessuno, sfigato allora.
2: Comunque io penso una cosa, che un centrocampista come lui, con la sua qualità, ha bisogno di due mediani che gli diano copertura e lui non abbia il pensiero della fase in un possesso di recuperare subito. Lui è uno che ha bisogno di giocare, dagli la maglia, vai lì e devastali. Senza i due mediani, con questi due mediani magari puoi anche un attimino.
3: Henderson è un po' più, insomma,
2: sì,
3: propositivo,
2: sì,
3: diciamo,
2: però è molto falloso e impreciso nei passaggi, ha due piedi che mamma mia.
4: Io non penso si possa dire che soffre la presenza dei fratelli, che si sente il fratello di Pio, perché comunque sono professionisti, quindi l'aspetto mentale è importante,
2: sì, ma poi,
4: quasi quanto
2: come dicevo
4: fisico,
2: prima, deve essere orgoglioso dei fratelli.
4: Defiance, ci lavori, prendi un mental coach, tanti sono supportati da un mental coach, no?
0: Io credo che invece sia una motivazione in più, no? Secondo me sarebbe uno stimolo in più per mettermi in competizione.
4: Però al momento che ti accorgi che ci vai sotto, devi lavorare su quell'aspetto.
0: Certo, assolutamente sì.
3: Io sono invece curioso di vedere dal punto di vista atletico questa squadra, perché l'anno scorso, soprattutto nella prima parte della stagione, è stato uno dei tanti problemi dell'era Donati, una squadra che era spesso molle, che comunque arrivava seconda sul pallone, poi vabbè, il livello tecnico.
2: Poi la Serie B è più fisica che tecnica, quindi se perdi già fisicamente il 40% della partita, bello che è andato.
3: Esatto, e come abbiamo detto tante volte, devi già correre dal 23 agosto, perché Cesena sono già punti che pesano, perché tra l'altro la Sampdoria poi ha un calendario che non è dei più semplici.
0: Adesso ve li faccio vedere i calendari, così andiamo a analizzarli, perché so che questo è un argomento sia per il Genoa che per la Sampdoria molto molto importante, anche difficile. Non è stato preso bene dai tifosi blucerchiati. Il Genoa ha detto è difficile, difficile. Certo, ci sono queste trasferte per la Samp in 10 partite, ricordiamo che l'ultima partita è il derby con l'Entella. Tu devi fare 4 partite in casa, tutte le altre le fai fuori. Cioè, questo è il discorso, ragazzi. Questo è il discorso. E non è un calendario, ve lo posso dire, da una squadra che ha tante tradizioni, non è stata tutelata. Io ve lo dico fuori dalle righe. Poi dopo. Dovete dirlo voi, non io.
2: No, è vero. Così non è che uno pretenda una mano, ma un po' di equità.
0: Un po' di equilibrio.
2: Un po' di equità.
3: Perché poi nel girone di ritorno non è che giochiamo. Cioè, è spalmato normalmente.
2: Infatti.
3: Io non so, c'era il bug. Vi ricordate il Millennium Bug quando doveva essere il cambio nel 2000? C'era un Millennium Bug nella composizione del calendario della Sampdoria. Non hanno fatto, diciamo, un bel regalo, visto che prima della prossima settimana ci sarà di mezzo mercoledì per gli 80 anni, perché mercoledì prossimo la Sampdoria compie 80 anni e lo fa.
0: Noi lo sappiamo bene, lo sanno anche i tifosi molto bene, che hanno detto: noi andiamo da un'altra parte e voi
3: lo facciamo un po' da separati in casa.
0: Facciamo da separati in casa. Questo non succede sicuramente a Marina nel Genoa, perché separati in casa in questo momento non ce n'è.
4: No.
0: Cioè, c'è una voglia anche tanta di Genoa. E ti faccio vedere anche le partite del Genoa, che non è così facile. Inizio, molti dicono: fortunatamente le squadre più forti le incontriamo
2: prima,
0: ma

0: sono tremende.
1: Hai tre squadre che sono nelle coppe.
2: Cioè,
1: anche se il Como magari non siamo abituati a vederle, è una squadra
0: che è come una signora squadra.
2: Però il calendario non è facilissimo.
1: Quando l'ho vista giocare il Como, è proprio una squadra ostica, una delle più ostiche che abbia visto.
2: È una squadra difficilissima.
1: Non lascia giocare.
2: Perché giocano, ragazzi.
0: Non ti fanno vedere la palla, ti fanno girare la palla da una parte all'altra, ti fanno impazzire.
2: Ma credo che anche Napoli alla prima. Cioè, il Napoli non credo che voglia cominciare con una sconfitta qui a Genova con le Rallegri. Quindi, sai, diventa tutto molto difficile.
3: Allora.
2: Sì. Tutto. No, Giorgio, commentamelo questo calendario, perché
3: sulla premessa banale che tanto si incontrano tutte prima o poi, questa è la premessa
4: sulla Coppa Italia
3: doverosa. Tuttavia, comunque il Napoli preferisco incontrarlo in casa mia alla prima giornata che non alla quarta, alla quinta in casa sua.
0: No, per esempio, che deve vincere lo scudetto.
3: E il Como stesso, che comunque di quelle lì all'inizio è la più forte in assoluto secondo me, o comunque è quella più con la cazzimma dovuta all'aspettativa di risultati, di novità, di pubblico, di Champions, preferisco anche quella, incontrarla in casa mia, in cui può anche accontentarsi di un punto, che non andare in casa sua in questo momento di euforia che hanno loro come giocatori e loro come società. Per cui calendario con più partite in casa che fuori, e il nostro fortino deve essere inespugnabile soprattutto all'inizio del campionato, proprio al contrario di quello che è stato l'anno scorso, perché il dramma iniziale dell'anno scorso è che siamo partiti con 0-0 con Lecce e siamo andati peggiorando per tutte le prime partite in casa.
1: Con la Fiorentina mi pare 4 gol.
3: Quindi tutto sommato lo accetto con piacere, rispetto al fatto, naturalmente, certo che preferivo avere la prima col Frosinone, la seconda con chissà chi, certo, però visto che mi devono toccare, tante volte che mi tocchino subito, e sperare che non siano in forma e che siano con i loro campioni che arrivano dai mondiali stanchi, che arrivano dalle vacanze stanchissimi, che non siano ancora concentrati,
0: che siano
3: in polemica per
0: che
3: gli,
0: la porta
3: gli,
0: del pullman
3: gli ingaggi, che.
2: Perché però non è mai fuori moda questa impa che vi faccio vedere adesso per la Fandoria, perché io ho messo solamente due volti e ho scritto urgono rinforzi, perché questa è la prima cosa. Guardate, qui c'è chiaramente alla sinistra del vostro teleschermo Fred, in viso completamente ai tifosi lucecchiati, lui Walker, forse Treni anche, perché forse è un personaggio molto molto stravagante, diciamo così, e l'altro è Banco, che invece sta facendo...
4: È stravagante,
2: posso dire che è stravagante, sicuramente è uno in un panorama calcistico dove tutti... però stravagante.
4: È l'unico, credo, che è riuscito a riprendere o fotografare la contestazione nei suoi confronti, era, ci guardavamo dalla tribuna.
0: Comunque
4: stampa,
0: Branco
4: che stava...
0: obiettivamente venendo da un altro paese, da un altro mondo,
2: anche a me non dispiace,
0: sta lavorando male.
2: Io però ho messo le facce perché sono loro, cioè, voglio dire,
0: e ha salvato un po' la faccia a Fredberg in queste situazioni, gli acquisti che ha fatto, poi qualcuno è già arrivato infortunato e tutto, però io darei fiducia, aspettiamo ancora qualche...
4: Io solo una cosa spero, visto che parlavamo prima di terzini, Lico Giannis, ma abbiamo perso un mese dietro questo qui. Vuoi venire? Sì, non vuoi venire, basta, cerca un altro.
0: Ma poi la dichiarazione
4: perché
0: che ha fatto,
4: perché a me sembra proprio che qua non ci voglia venire. Se non ci vuole venire, liberissimo di farlo, ma vai a cercare un altro giocatore.
0: Ah, magari lo stanno facendo.
4: Spero.
0: Sai che
4: poi magari arriva, fa 10 gol, va benissimo, però in questo momento per me uno come Lico Giannis lo devi lasciar perdere.
0: Certo. Anche perché ti ha detto, se mi chiama con una Serie A, no, se no forse, non lo so. No, non è che puoi aspettare uno
4: che
0: fa un discorso
4: dico,
0: così.
4: Il mercato finisce comunque per subirlo. Perché
0: anche perché ha un ingaggio alto questo giocatore.
2: Certamente il mercato lo subisce. Questo lo subiscono tutti, ragazzi. Il mercato, se non sei una grande società.
4: Lo subiscono tutti, anche perché poi i calciatori con i loro procuratori fanno quello che vogliono. Quindi.
0: Sono i procuratori che comandano.
2: Ognuno tira l'acqua su. Sono aziende che devono lavorare.
4: Aziende individuali.
2: Aziende, assolutamente sì, sono proprio aziende individuali che hanno bisogno anche di sostentamento, quindi i procuratori, sai che gioco che c'è di procuratori che lo danno a 10 squadre, a 10 squadre, e poi vi faccio un esempio, che fine ha fatto il Cuban?
0: È vero.
2: Dove è andato? Cioè ha detto no, non ci sono, 1 milione di euro l'anno non mi va bene, che fine ha fatto Marina? Cioè no, questo
4: sì,
2: quindi

0: magari aveva chissà cosa aveva in testa e invece magari è rimasto senza treno, adesso non c'è più neanche il biglietto del treno, quindi è proprio questo, noi giocatori lo sapete benissimo, i procuratori offrono calciatori a tutti,
1: certo.
0: E cercano di scatenare un'astra. Io credo che con Lico Giannis, io personalmente, ecco, capisco un giocatore che debba in qualche modo essere motivato e quindi capisco Esposito, ma un giocatore che mi dice è una volta no, è una volta no,
1: aspetta
0: volta...
1: la Serie A, vai, vai, ciao,
2: per quello che dico io,
1: c'è poco rispetto,
0: io faccio così, vai per la tua strada, vai per la tua strada
2: una volta, ma due o tre volte, dai,
0: dico allora basta, sì, basta, che senso ha,
3: sì, sì, no. Ricordiamoci Lukman l'anno scorso, tutta la pantomima che ha fatto,
0: bravissima,
3: voleva giocare, voleva andare all'Inter e poi invece non c'è andato,
0: non c'è andato, forse si è subito in tribuna Lukman, eh? E con Ranieri si è stato in tribuna anche Candreva da Sampdoria,
1: sì,
0: e quindi insomma è ben diversa la cosa da quello che possiamo pensare noi, chiaro che poi c'è da limare le squadre, c'è da rinforzare le squadre, quindi inevitabilmente
2: anche diciamo un problema di rapporti con i procuratori, perché certo, ci sono vicende,
1: sì, aspetto economico,
2: l'aspetto economico,
0: certo, per cui ma voi lo sapete il budget della Sampdoria? Io non ho mai sentito, cioè abbiamo da spendere 10 milioni di euro, 20 milioni di euro, non ho mai sentito.
2: Partendo dal presupposto che è importante che ci sia qualcuno,
0: certo,
2: che mette i soldi, però, che servono per la sopravvivenza, certo, che vogliono
1: però
2: dire.
1: Però te adesso deve tirare fuori altri 4 milioni perché hanno sforato il monte ingaggi.
2: Esatto, te o questa... chi per lui deve mettere questi soldi.
1: Io penso che l'ultimo problema nostro sono i soldi, perché lui li chiede 4, sì, te ne dà 4, ne chiede 5. E come li spendi? È quello il fatto. Ora, questo procuratore, questo direttore che è arrivato, Branco, mi sembra che stia lavorando discretamente bene. Cioè, lasciamolo
2: tutto
1: lavorare.
2: Tutto sommato, se vai, scusa, grazie,
0: no, no,
2: se
0: no,
2: vai
0: no,
2: a
0: vai.
2: Prendere questo belga di 25 anni, che anche se è svincolato, se vai a prendere questo, comunque è un giocatore ancora giovane.
1: Certo. E se viene vuol dire che gli dai un progetto, penso.
2: Gli dai un progetto, probabilmente, certo, gli dai anche un buon ingaggio,
1: certo, certo,
2: però tutto sommato magari mi sbaglierò, preferisco dare due soldi in più a questo,
1: certo,
2: che prendermi di nuovo Ciuni come l'anno, sì, scorso, ecco.
0: E noi due soldi sai dove li prendiamo?
2: Da quelle cose che viene, sì, sì.

0: Sì, abbiamo parlato di acquisti, abbiamo parlato di possibile manchevolezze negli organici, però adesso ci sono le partite ufficiali, perché insomma non è una cosa da poco il trofeo spagnolo per il Genoa, che ci sarà sabato sera, e la partita col Parma della Samp. Poi arriveranno gli impegni ufficiali, quelli di Coppa Italia, e inizieranno i campionati soprattutto, perché non siamo tanti lontano, ci sembravano lontanissimi, ci sembravano addirittura da un'altra parte del mondo, invece no, sono lì. Il giorno 23 cominceremo già a soffrire, a gioire, a avere delusioni, amarezze, Giorgio.
1: Ma tu dici il giorno 23 inizieremo a soffrire, stiamo già soffrendo adesso, perché nel momento stesso in cui
0: è tutta la trasmissione che stai soffrendo.
1: Si comincia a parlare di necessità di risultati, in primis la Coppa Italia, vorrei ricordarlo, ma poi il campionato, ma poi alla fin fine anche il trofeo spagnolo. Il trofeo spagnolo torna dopo tanti anni, è importante che torni, è una bella manifestazione, una manifestazione storica, e in più tutto sommato viene a fagiolo dopo quello che siamo presi in Inghilterra alcuni giorni fa, diciamola così, per cui viene bene,
0: di cui ne abbiamo già parlato e
1: assolutamente
0: lo vogliamo
1: sì.
0: ancora ricordare,
1: ma lo volevo collegare,
0: guarda un po', io ci credo,
1: ma io ci credo.
0: È quello il tuo mantra, Giorgio,
1: il mio mantra, spero di attaccarlo anche alla società e al nostro allenatore.
2: Alla stagione facciamo fare una Coppa Italia in miniatura
1: piccola,
2: portiamo Giorgio, che così almeno lui può fare replicare la foto in
1: me la metto sul comodino.
0: Sì, perché Giorgio
1: sera.
0: Guarda sempre la Coppa Italia, poi a un certo punto arrivano le grandi, vero Giorgio? Arrivano le grandi e dice arriva l'Inter, devo andare a Milano, ma no, che succede?
2: La Coppa Italia è un torneo di plastica,
1: la verità dai. È che io voglio che si impegnino per provare ad andare avanti, poi se non riesce ad andare avanti ci sta, incontreremo l'Inter a breve, cioè l'importante è non prenderlo come un fastidio. Come invece
3: penso,
1: negli ultimi anni succede.
3: Perché come io non è che li voglio giustificare, però come organico, sia Genoa che Samp, hanno un organico che poi più vai avanti è dispendioso e si fa male qualcuno, giochi un campionato o per salvarti o per fare un campionato.

0: tranquillo, non sei l'Inter che hai 40 giocatori sullo stesso livello e quindi magari all'ultimo tirano a buttarsi fuori, non a buttarsi ma a non crederci più tanto.
1: Io no ma è comprensibile,
2: però logico. Ragazzi, allora fatemi dire, allora Coppa Italia non ce la fai, le amichevoli prendiamo delle suonate che ve lo dico io, che facciamo allora?
3: Pensiamo già al campionato,
0: ma infatti la Samp, la Coppa Italia quando l'ha vinta, quando c'era un presidente importante che ha fatto il ciclo,
2: certo,
0: e quindi non eri una squadra come adesso normale.
3: Giovanni, ricordati che normale, siamo andati a un rigore dal vincerla anche nel 2009.
0: Sì, è vero,
3: per
0: anche
3: cui
0: sì.
3: La Coppa Italia, se hai un organico anche,
0: per me è la società che deve dare un input e i giocatori,
3: però quando la Sampdoria è arrivata in finale il regolamento era ancora un pochino diverso. Adesso è fatto veramente per far sì che sia la scialuppa di salvataggio delle grandi che falliscono.
1: Questa è una bella definizione, effettivamente credo che sia l'arma di riserva per le squadre che dovrebbero vincere, ammazzare i campionati e che non ci riescono. Tuttavia, conscio di tutto questo, secondo me la logica di provarci, andare più avanti possibile, in fin dei conti poi se ti parte l'annata giusta, se ti gira discretamente dal Bologna, il Bologna si è vinto la Coppa Italia, ragazzi, ora non ti dico di riuscire ad arrivare a quel livello, ma di poter andare avanti come hanno fatto loro, partita dopo partita, guarda abbiamo vinto questa, abbiamo vinto quell'altra.
0: Loro avevano un programma ben definito, un miglioramento di anno in anno e sono riusciti poi ad arrivare alla finale.
3: Certo che per la Sampdoria, per esempio, adesso questi impegni, Parma, contro la squadra di Serie A, contro il Cagliari, la Sampdoria aveva fatto una discreta partita, pareggiando 0-0. Poi, insomma, contro il Novara è stato un test un po' particolare, diciamo così, con tante seconde linee. Secondo me è una partita che ha dimostrato non soltanto quello che ha detto Corradi alla fine,
0: i limiti,
3: ma proprio la rosa. Perché c'è una cosa che esula da quello che abbiamo detto durante la trasmissione: dobbiamo ricordarci che ormai si gioca in 16. Cioè, diciamo che si gioca in 11, ma si parte in 11.
2: Ma direi anche 17 o 18, Andrea, perché qualche volta ci sono degli infortunati e sono capitati infortunati, purtroppo.
3: Sì, però dico, in ogni partita sono 16 giocatori.
0: Certo, puoi cambiare
3: mezza
0: squadra.
3: Devi avere una...
0: Giocatori in movimento li puoi cambiare
3: mezza. Esatto, una panchina ampia.
2: Devi avere una bella rosa.
0: Certo.
2: Cioè, non ci, quando si dice sempre, no? Prendiamo, è una cosa che diciamo spesso, prendiamo giocatori, magari... non eccelsi, ma che siano sani, che possano contribuire a quello, perché altrimenti diventa un problema il campionato, diventa un problema.
1: Infatti la caratteristica mi ha colpito a me immediatamente, al di là della bravura, Donald Bravura, che è sano, ha giocato i mondiali, è integro, è arrivato bello. Dopodiché è vero che puoi anche puntare su quelli che arrivano da grandi infortuni, ma puoi puntarci su uno, su due, non su tutte le novità.
0: Per cui
1: il fatto che questo ragazzo della Svizzera, diciamo che è arrivato bello, integro, fa bene al cuore e ti dà il senso di un rafforzamento reale, immediato,
0: di un programma
1: della squadra.
2: Anche se poi l'obiettivo principale, lo sappiamo tutti, sono sempre i campionati, ragazzi.
1: Questo
2: è l'obiettivo principale.
1: Comunque, in realtà, il fatto, proprio nell'ambito di quello che dici tu, che è assolutamente vero, il fatto di averli pronti subito aiuta a partire bene in campionato. A maggior ragione il Genoa, che ha una partenza con partite difficili come squadre, ma tre in casa. Per cui se hai tu gli uomini sani, pronti all'uso, puoi anche giocare bene sul fatto che la grande di turno, il Napoli, piuttosto che il Como, va a sapere chi, possono partire lenti,
2: e poi
1: magari approfittare per portarti a casa.
2: A differenza dello San, che invece secondo me ha un calendario infido.
0: Allucinante. 6 partite fuori, 3 in casa.
2: Partite in casa e poi la decima c'è il derby.
0: Con che criterio hanno fatto?
2: Guarda, questo è il calendario della Samp. La decima, poi c'è il derby con l'Entella. Ma prima ci sono tante cose, l'abbiamo detto sempre.
0: Sì. E poi c'è da dire
2: tante partite fuori.
0: Nel girone di ritorno non è che dici
3: non fai uguale,
0: non con queste, però ne fai 6 in casa e 3 fuori. No.
2: Beh, lo sappiamo, il giorno di ritorno è tutto sconquassato, è un'altra roba.
0: Però almeno fammi giocare in casa, non con la stessa, però fammi giocare in casa. Visto che ne ho giocate 6 fuori, il giorno di ritorno fammi giocare 6 in casa.
3: Visto che dicono che siamo sempre così protetti e favoriti. No, tra l'altro c'è un aspetto, guardiamo anche quello che fanno le altre squadre, soprattutto nel campionato di Serie B. La Sampdoria, abbiamo detto durante la trasmissione, è largamente incompleta. È che le altre siano
2: però
3: c'è un aspetto che nessuno dice, bisogna, ragazzi, i punti della partita col Cesena contano esattamente quanto quelli col Pisa dell'ultima giornata,
0: certo,
3: quindi bisogna arrivare comunque. Io mi aspetto perché tra quanti sono 16-17 giorni la

0: Sampdoria, a Cesena, vada per cercare di vincere.
1: Certo. Tanto ormai lo sapete, perché ormai è statistica, no? Gli allenatori dicono, però la statistica dice che tu devi vincere dai 12 ai 14 match, non c'è niente da fare, cioè non c'è, se vuoi in qualche modo competere, perché questa la sai, quando tu cominci a non vincere, certo, diventa poi difficilissimo, chiaro, ma questo lo sappiamo bene, è la statistica, sia in Serie A che in Serie B, ragazzi, certo, è così, certo, è così, gli ultimi 10 anni hanno ne vinci 10 o 12, stai già bene.
2: La Sampdoria quest'anno per me deve fare degli acquisti mirati nei ruoli cardini, nel portiere, difensore centrale che ha fatto, centrocampista, un trequartista e una punta, e devi avere dei doppioni più o meno sullo stesso livello se vuoi raggiungere quell'obiettivo, perché se hai disgrazia che uno è squalificato, due infortunati e ti entrano due che non sono alla stessa altezza e magari incontri una squadra che ti stai giocando un qualcosa.
1: Beh dai, dobbiamo anche dirlo, oggi per esempio ho letto sulla Gazzetta dello Sport le dichiarazioni del Palermo, dobbiamo vincere il campionato, quindi vabbè, il Palermo c'è, il Verona è lì,
0: certo.
1: Sono già due. Il Pisa non lo so cosa farà.
2: Il Palermo tutti gli anni deve...
1: A me non piace molto, come sta.
0: No, ma c'è anche un ambientino, un po' con la società.
2: Il Palermo però tutti gli anni dice che vuole vincere.
1: Sì, è vero, però te lo trovi lì, prima o poi te lo trovi lì,
2: Ma io penso che non così, devi guardare tanto gli altri.
1: Così come io dico, invece dico a Giorgio, secondo me quest'anno la Serie A è molto più difficile. Molto più difficile.
3: C'è gente che sta investendo veramente tanto, e non parlo solo della Fiorentina che effettivamente ha investito in una maniera quasi imbarazzante rispetto alla sua fascia di gioco normale.
1: Aspetta, la fascia
3: Dico il Venezia. Venezia, guardate che è venuta su e sta facendo un investimento significativo. Il Como, d'accordo, il Como sta facendo la Coppa Campione, ma comunque c'è un investimento tale che le partite sono sempre più complicate per uno di medio livello, e dico medio per starmi abbastanza largo. Peraltro devo dire che il Genoa sta facendo una copertura dei posti che erano vacanti buona. Io, se riesce a prendere un centravanti adeguato, mi sentirei una campagna acquisti fatta bene, fatta mirando a quello che serve, e non a prendere
1: numeri.
2: Fatti li sta facendo. L'importante per me è non perdere Frendu o qualcun altro, questo, perché quello, allora, se tu compri di un certo livello, però poi perdi Frendu,
3: allora se tu mi dici Frendu hai perfettamente ragione. Sul qualcun altro, allora, hanno sempre detto che investono in quanto riescono a vendere. Faccio per dire, tutti ci laviamo la bocca in Nordon Coffee, perché in realtà l'anno scorso non ha fatto granché, per cui non ti sembrerà, qualora andasse via, di avere una perdita. Visto in prospettiva, basta pensare a Spence, che quando era nel Genoa abbiamo fatto lo stesso ragionamento e poi ce lo siamo visti ai mondiali. Quindi è tutto un po' relativo. Certo che Frendrup per il Genoa è insostituibile, mentre in questo momento, dico Norton Coffey per dirne una, è sostituibile e lo stanno sostituendo.
2: Sì, Frendrup è insostituibile perché...
1: Però guardate, adesso vi voglio dire, perché noi abbiamo detto durante la trasmissione c'è questo contenzioso con Preziosi, proprio oggi ne abbiamo avuto notizia, ed è chiaro che se tu devi dare dei soldi entro settembre, io non so quanti siano perché ci ho capito veramente poco, però se si parla di patrimonio netto, la sentenza del Tribunale di Milano, ce l'ha spiegata bene Andrea Rivelini, insomma, in qualche modo cercheremo poi di avere delle cose un pochettino più importanti. Tanti, no? Però tirare fuori 8 milioni è qualche cosa, bisogna vendere. Se prima potevi non vendere, qualche cosa devi vendere.
3: Allora, il pensiero del non vendere credo che non sia patrimonio della società attuale. Io, da tifoso ovviamente, che mi interessa il risultato sportivo e meno il risultato economico, e quindi rispetto assolutamente invece chi gestisce la società, che pensa anche alla parte economica anzitutto, mi piacerebbe che potesse essere pensato e dire devo questi 8 milioni del contenzioso con Preziosi, in fin dei conti si pareggiano più o meno con i soldi che sono arrivati un po' inaspettati dal dividendo della Serie A. Sono soldi arrivati, soldi partiti,
1: abbiamo già trovato la quadra. Abbiamo già trovato la quadra, abbiamo trovato la quadra, perché sai, io oggi ero al mare, com'è? Ma guarda, dobbiamo pagare. Ho detto, guarda ragazzi, non ne so niente, aspettiamo, perché non ne so assolutamente niente sulla società, sono un ignorante totale, anzi direi proprio un coglione totale, quindi inevitabilmente non mi esprimo in queste cose. Però adesso mi ha dato per esempio una bella lettura,
3: una pensata di cuore,
1: sollevato,
2: non realizzabile, nel senso, sono dati concreti, non sono
1: come la Sampdoria, ragazzi, si può dire tutto. Io sono d'accordo su che Fred

0: Zuckerberg e Branco che non hanno comunicazione, che te e Walker sono laggiù e... Però che questi non, che te non ci mette i soldi non si può dire, perché paga. Perché paga?
1: Allora io direi la frase.
0: Non so poi da dove arrivano, bella,
1: e
0: non
1: lo voglio, qualcuno i soldi.
0: Se me lo vogliono dire, me lo dicono, ma
1: qualcuno i soldi ce li mette. I soldi per andare avanti, evidentemente, perché le cose che si devono fare vengono fatte. Non ci sono grossi investimenti sulla prima squadra, anche se va detto che quest'anno mi sembra che si siano mossi andando a pescare dei giovani per il settore giovanile, interessanti e importanti, dove ovviamente l'investimento è ridotto, però può diventare la chiave del famoso player trading, perché la relazione che accompagna il bilancio parla di questo, del player trading.
0: Noi l'abbiamo detto prima in trasmissione, questo signore qua che ha allenato tutti i giovanili, adesso improvvisamente si trova tutti... non, vecchietti
2: di mezza età,
0: no, che mezza età,
2: mezza età calcistica,
0: esperti. Quindi sembra anche un buon controsenso, ma io credo che la sua intelligenza e le sue dichiarazioni non è nato fuori dalle righe, porta anche a pensare che forse i giovani in questo momento
3: non diano troppo affidamento.
0: Dimmelo tu che sei stato allenatore dei giovani.
3: Sì, ma lo sono ancora, ma il giovane magari quando c'è una situazione di pressione puoi perderlo, quello sì, se c'è un giocatore di esperienza, magari qualche giovane sì, però preso a braccetto dagli esperti. Tutti i giovani non puoi affrontare una categoria che vuoi salire, Poi se vuoi rimanere nella Serie B ancora un altro anno,
0: poi non è l'obiettivo,
1: poi ci sono giovani e giovani, trovi Leoni come tre anni fa, ed è un'altra cosa. Trovi Leone,
3: sono quei giovani che non puoi non mettere in prima squadra,
0: è di un'altra roba, ragazzi.
1: Palma non era nemmeno tuo. Leoni ti hai fatto un pacchetto di patatine di plusvalenza.
0: Trovi Marcandalli,
3: non puoi non fargli giocare,
0: però è questo il discorso. Il discorso è che bello questo discorso, perché mi permette di fare un bel paragone: settore giovanile del Genoa, settore giovanile della Samp. Pugioni lo sta ricostruendo tutto. Crisito, allenatore della Primavera, ha già un bacino importante, quindi la differenza anche questa, la categoria, il Genoa è...
3: Sei lavorato bene, diciamo, sei seminato bene, poi raccogli.
0: Certo, quindi è tutto da rifare.
1: Tra l'altro sono scelte, scusa Giorgio, non casuali, da una parte e dall'altra, perché Criscito è arrivato al Genoa a 14 anni, 15 anni, e Pugioni e Sandoriano. Cioè si sono le due società, in questo secondo me sono state intelligenti, hanno affidato il settore giovanile e comunque delle squadre del settore a gente che sapeva dove erano.
0: Ma perché si era persa questa sandorianità, genuanità, un po' meno nel Genoa. Allora, più secondo me la lenti in alto, no? E più è inevitabilmente, Giorgio, rimane. È un fatto statistico.
4: Credo che per esempio il Genoa, che conosco ovviamente meglio che la Sampdoria, prima aveva un'attenzione enorme sul territorio, tant'è vero che sono sbocciati, sono andati in Serie A tanti ragazzi trovati da sbravati nell'Interland, nel Savoniese, nelle delegazioni a Genova Centro. Adesso l'impressione che invece che fare come faceva lui sul territorio, faccio gli investimenti acquisendo giovani da fuori già mezzi preparati, mentre invece lui li prendeva bambini, ragazzini, e li faceva crescere.
3: Qualcuno,
4: una scelta aziendale,
3: io sono stato al Genoa, al Genoa al periodo di sbravati, lui andava anche fuori a prenderli. Coffi ha preso Lazarevic, Parfait, li aveva presi tutti da fuori, già grandi,
4: ma
3: da farla
4: meriti. Gli ultimi che sono andati in Serie A, Canesoli del Genoa, sono ragazzi di Genova, uno di Sesti Ponente, uno di Sampere. Quindi in realtà aveva una competenza territoriale enorme. Poi ovviamente con i suoi scout, i suoi collaboratori, pescava anche fuori,
3: anche lui,
4: pescava
3: fuori,
4: anche lontano.
0: Assolutamente sì.
4: È chiaro che le nostre società devono fare investimenti sui giovani da poter costruire e lanciare in prima squadra. Dopodiché è un percorso complicato, un percorso duro e anche con tante variabili, perché non è mica detto che tutti quelli che promettono a 17 anni poi arrivano in cima.
1: Non abbiamo gli Artono come proprietà. Quelli che si possono permettere anche di dire che non si può andare con i vessilli della squadra ospite allo stadio di Como se non nel settore ospiti. Brutta, cioè, per carità, lo fanno da altre parti.
0: No, ma è brutta anche quella degli abbonamenti, che se non vai a vedere la partita, tre partite,

0: costava nulla.
1: Che roba è?
0: E cos'è la, che come la ASL, che se non vai a fare la visita.
1: Io capisco, io capisco che ci sia Como, euforia, soldi.
2: Questo è una mentalità.
1: Hanno tirato su una, avete visto la gradinata di Como? Come l'hanno tirata su subito?
2: Sì, sì, no, ma è una mentalità da, basta da sport americano.
1: Basta avere questo, cioè.
2: Sì, è una mentalità da sport americano dove il tifoso non esiste quasi, ma c'è il sostenitore, che è quasi un cliente. Però io ripeto, quello.
1: No, io invece nasce... i tifosi ve li faccio vedere, perché io ho aggiornato il mio cartello. Adesso chiedo alla regia, mi fate vedere i tifosi del Genoa, perché lo rivediamo di nuovo. Perché, ragazzi, questi tifosi qua è scatola chiusa! Scatola chiusa! Non sa come in casa brucecchiata, perché sono tantissimi, 21.000 nel Genoa, mi fate vedere anche quelli della Sampdoria, 17.000, ma ragazzi, ma 38.000 abbonati, due squadre che hanno ambizioni in questo momento solamente verbali, a parole, 38.000 abbonati, deve ancora finire tutto, non ci sono le squadre ponte.
3: Beh, Graziano, io
1: parlo, scherziamo?
3: Perché in quei 21.000 c'è anche il mio. Io mi sono abbonato per l'ennesimo anno, ma non per la squadra in quanto si è rafforzata o non rafforzata. Mi sono abbonato, come sempre, per la maglia. Cioè, poi, se è forte la squadra, sono contento. Se mi dai risultati, sono contentissimo. Ma l'abbonamento lo faccio a prescindere.
1: Bravo.
3: E io credo che il pubblico nostro sia tendenzialmente questo, cioè la fedeltà alla squadra indipendentemente dal, come dire, dal gasamento di eventuali grandi
1: ma
3: acquisti.
1: Ma anche il pubblico della Sampdoria, perché sì, se vogliamo c'è una manifestazione in contraltare agli 80° decretale, c'è una manifestazione dall'altra parte, cioè significa,
0: c'è una divisione proprio.
1: Significa proprio che questo pubblico non vuole i dirigenti identificati, e lo capiamo benissimo, però sui colori della squadra non discute,
2: no, e tra l'altro mi danno anche ragione, perché io sono sempre stato uno di quelli contro tutte le ipotesi di boicottaggio degli abbonamenti, tenevo una stupidaggine, e devo dire che se 17.000 persone si sono abbonate al 6 di agosto forse non ero così pazzo a pensare una cosa del genere, perché
1: no, perché qualcuno di voi qua in trasmissione mi ha detto non facciamo abbonamenti.
2: Io no,
1: smentiti tutti, fate abbonamenti, perché i colori della Samp e del Genoa vanno sempre difesi, e sono una fede unica, inimitabile, che non tradiranno mai i colori. Saluto i miei ospiti di studio, in regia c'è Alex ed Andrea, noi ci vediamo domenica sera, ma continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao!

0: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
1: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
0: A temperatura controllata?
2: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
3: Il Rally della Lanterna non è soltanto una competizione automobilistica. È uno di quegli appuntamenti che anno dopo anno finiscono per identificarsi con un territorio, con la sua storia, con la sua comunità e con una passione che attraversa generazioni. Il 42esimo Rally della Lanterna ha scritto una nuova storia, non solo quella di una gara spettacolare e combattuta fino all'ultimo chilometro, ma quella di un grande racconto collettivo. Un evento sportivo che diventa una grande esperienza multimediale che ha coinvolto, oltre che gli appassionati, il grande pubblico sul web, sui social e in TV, per ben oltre i 2 giorni di gara. Il Rally della Lanterna, infatti, non è mai stato semplicemente una successione di prove speciali. È un viaggio dentro una regione che cambia volto a ogni curva. È la possibilità di partire dalla città, attraversare vallate, risalire l'Appennino e scoprire i luoghi che conservano intatto il fascino della Liguria più autentica. È il dialogo continuo tra la modernità di una manifestazione sportiva e la bellezza di paesi che sembrano sospesi nel tempo. Per raccontare tutto questo non bastava una telecamera, non bastava una diretta televisiva. Serviva un progetto editoriale capace di seguire il rally in ogni sua sfumatura, entrando nel parco assistenza, nelle prove speciali, nelle piazze, nelle strade.

0: strade percorse dagli equipaggi e allo stesso tempo nelle case delle persone. È nata così una macchina messa a punto dal miglior preparatore e affidata alla più esperta scuderia in fatto di comunicazione, il gruppo Primo Canale. Un team vincente che ha unito competenze, uomini e tecnologie per costruire un racconto continuo, senza interruzioni, che ha accompagnato il pubblico prima, durante e dopo la gara. Una produzione capace di parlare contemporaneamente alla televisione, al web, ai social network e alle piattaforme digitali, trasformando ogni contenuto in un tassello di un'unica grande narrazione. Il racconto del Lanterna è iniziato molto prima dell'accensione dei motori. Per settimane il rally è stato protagonista di un imponente progetto editoriale che ha accompagnato il pubblico giorno dopo giorno verso il weekend di gara. I protagonisti, le loro storie, il ritorno di grandi piloti, le caratteristiche delle vetture, le insidie del percorso, il lavoro degli organizzatori, il ruolo fondamentale dei commissari volontari, le peculiarità delle prove speciali. Ogni aspetto è stato raccontato con servizi, interviste, approfondimenti e contributi esclusivi, trasformando l'attesa in parte integrante dell'evento. Ma il percorso del rally è stato soprattutto una grande occasione per raccontare Genova e la bellezza del suo entroterra. Per Primo Canale Motori e Primo Canale Production è stato un lavoro capillare. Sui social sono stati pubblicati 17 reel dedicati su Instagram, ai quali si sono aggiunti post e contenuti pensati per accompagnare il pubblico fino al via. Su Facebook la copertura è stata ancora più estesa, con 18 post, rilanci, aggiornamenti e video distribuiti durante tutte le fasi dell'avvicinamento e della gara. YouTube è diventato la casa degli approfondimenti, con gli speciali dedicati ai paesi del rally, alle interviste con i protagonisti, alle camera car e ai racconti del territorio. Sul sito primocanale.it il rally è stato seguito quotidianamente con articoli, video, interviste, cronache, dirette e aggiornamenti in tempo reale. La manifestazione non è stata semplicemente annunciata, è stata costruita insieme al pubblico, giorno dopo giorno. Poi è arrivata la vigilia. La grande festa organizzata nella splendida cornice di Terrazza Colombo ha riunito piloti, equipaggi, istituzioni, organizzatori e giornalisti. Un momento di incontro e di presentazione che ha anticipato l'accensione dei motori e ha portato il rally nel cuore di Genova.
1: L'ACI aveva fatto una scommessa e grazie alla collaborazione di tutti, vorrei ringraziare i tanti sponsor, vorrei ringraziare l'amministrazione comunale, siamo riusciti a tornare alle origini, no? Sostanzialmente non è la prima volta, ma ritornare alla partenza, nel posto che noi riteniamo giusto, ci rende veramente, ci fa molto onore di questa iniziativa.
2: Noi siamo molto orgogliosi davvero che il Rally della Lanterna stia crescendo enormemente. Sono 3 anni che siamo riusciti con la partecipazione di tanti che hanno creduto in questo progetto a riportare il rally nella città di Genova. Per molti motivi per un po' di anni è rimasto un po' fuori del panorama cittadino, invece adesso è rientrato e veramente siamo contentissimi di questo. È un volano per l'intero movimento motoristico degli appassionati, che tra l'altro è enorme, in Liguria c'è tantissimo seguito, e quindi abbiamo creduto in questo progetto e onestamente crediamo che possa anche ancora crescere molto.
3: E siamo riusciti a fare questa manifestazione, perché essere qui e vedere anche parecchi equipaggi stranieri ci dà lusinga, e speriamo che sia un inizio di un lungo cammino. Per crescere ci vuole della gente che ci aiuti. Noi penso che le capacità, ma non noi, tutti assieme, tecniche e logistiche di ricezione come Genova, la quarta città più grande d'Italia, ci siano, tutte per crescere. Poi ci vuole fortuna.
1: Quando si parla di sport, quando si parla di rally, non è solamente la passione dei motori che a noi ci accomuna, ma è anche turismo, perché vedere anche le nostre zone, passare da Genova nel nostro entroterra, Santo Stefano Davide, tutto è meraviglioso, quindi si respira l'atmosfera del rally, si respira una bellissima atmosfera.
0: Quando finalmente i motori si sono accesi, tutto questo patrimonio di storie era già entrato nelle case dei liguri. Da quel momento è iniziata una vera maratona editoriale. Lo studio centrale, in cui si alternavano conduttori e opinionisti di grande esperienza, si è trasformato nel centro nevralgico che smistava interviste e immagini raccolte dalle 10 troupe distribuite lungo il percorso, che hanno seguito ogni fase della manifestazione. Le telecamere hanno raccontato la velocità, ma anche le attese, i sorrisi, le tensioni, gli sguardi prima della partenza.

0: presenza, gli abbracci dopo il traguardo. Accanto alle immagini da terra, il drone ha regalato una prospettiva completamente nuova, mostrando dall'alto la straordinaria bellezza di un percorso che attraversa alcuni degli angoli più suggestivi della Liguria. Dietro ogni immagine c'era un lavoro invisibile ma fondamentale. La regia coordinava decine di segnali in contemporanea, giornalisti seguivano gli equipaggi lungo il percorso, operatori erano dislocati sulle prove speciali, tecnici audio e video garantivano la produzione, mentre redazione, streaming e social raccontavano la gara in tempo reale. Una macchina editoriale al lavoro senza sosta, con un unico obiettivo, permettere agli appassionati di non perdere neppure un istante del rally della lanterna. Le immagini hanno restituito la bellezza di Piazza della Vittoria e soprattutto l'entroterra ligure, seguendo gli equipaggi tra boschi, vallate, borghi e panorami che hanno raccontato una Liguria spesso poco conosciuta. Ogni località è diventata parte del racconto. Le immagini hanno valorizzato piazze, chiese, montagne, boschi e strade attraversate dalle vetture, mentre le interviste hanno dato voce a sindaci, amministratori, abitanti e associazioni, trasformando il rally in un viaggio attraverso il territorio. Protagonista anche la tecnologia. Le camera car hanno portato il pubblico dentro gli abitacoli, tra accelerazioni, frenate e cambi di direzione, facendo vivere la gara dal punto di vista dei piloti. Accanto alle immagini si alternavano le voci dei protagonisti. I campioni raccontavano il fascino della lanterna, gli organizzatori il lavoro dietro la manifestazione, i commissari il valore del volontariato e gli amministratori le ricadute sul territorio. Anche il racconto digitale correva alla velocità della gara. Il sito seguiva la competizione in tempo reale, i social mostravano il dietro le quinte e i momenti più spettacolari, la televisione e lo streaming accompagnavano il pubblico lungo ogni prova speciale. Con l'intensificarsi della competizione aumentava anche il ritmo del racconto. Classifiche in continua evoluzione, distacchi ridotti e strategie decisive rendevano ogni curva determinante. Alla fine è arrivato il verdetto. Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno conquistato il 42esimo rally della Lanterna, entrando nell'albo d'oro di una delle gare più prestigiose del panorama rallistico nazionale.
1: È stata un'esperienza fantastica perché da quando principalmente Maurizio ci ha proposto la sua collaborazione abbiamo avuto l'incentivo per fare le cose al meglio possibile, perché con l'opportunità di avere una vetrina del genere abbiamo dovuto impegnarci al massimo e abbiamo lavorato bene insieme sia il nostro staff che lo staff di Primo Canale, abbiamo fatto una gran bella cosa secondo me e speriamo sia di buon auspicio per le edizioni prossime.
0: Mentre calava il sipario sulla gara, emergeva con forza il risultato di un altro grande lavoro, quello editoriale. I numeri parlano chiaro, tra televisione e piattaforme digitali, il Rally della Lanterna ha raggiunto 1.391.811 contatti e visualizzazioni complessive, confermando una copertura senza precedenti e una capacità di coinvolgere un pubblico ben oltre gli appassionati. Su Instagram sono state registrate 525.185 visualizzazioni, mentre Facebook ha raggiunto 593.179 visualizzazioni. Anche YouTube ha contribuito con migliaia di visualizzazioni dedicate agli speciali, alle interviste, alle camera car e ai racconti del territorio. La televisione ha confermato il proprio ruolo centrale. La diretta del rally, tra sabato, domenica e repliche, ha totalizzato 166.213 contatti, con una media di 25.763 spettatori ogni minuto e un picco di share del 14,23%. Lo speciale sulle strade del Rally della Lanterna ha raggiunto quasi 80.000 contatti, con una media di quasi 50.000 spettatori e un picco di share dell'8,47%. Importante anche la promozione. Il promo televisivo è andato in onda 150 volte nella settimana precedente alla gara. Il maxischermo di Terrazza Colombo ha trasmesso la grafica ufficiale 700 volte, 100 passaggi al giorno per una settimana. Sul sito, banner dedicati e contenuti hanno rafforzato la visibilità dell'evento, mentre durante le dirette gli sponsor sono stati valorizzati con cartelli, blink grafici e sovraimpressioni. Sono numeri che raccontano molto più di una copertura mediatica. Dietro ogni visualizzazione c'è una persona che ha scoperto il rally e il territorio ligure. Dietro ogni spettatore, un appassionato che ha seguito la gara. Dietro ogni condivisione, qualcuno che ha scelto di raccontarne l'emozione. Il 42esimo Rally della Lanterna ha dimostrato che una manifestazione sportiva può diventare anche un grande progetto di comunicazione, capace di valorizzare il territorio attraverso TV, web e social. E resta soprattutto un risultato che parla da solo. Oltre 1.300.000

190.000 contatti e visualizzazioni complessive. Il segno più evidente che quest'anno il Rally della Lanterna non è stato soltanto una grande gara, è stato un grande evento di comunicazione, un esempio da esportare per dare ad ogni evento il palcoscenico che merita.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I can with Palsì.
5: Sto indossando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.
6: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
7: Quest'anno i saldi cantano!
8: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: giugno del 1965. Genova si appresta ad accogliere niente meno che i Beatles per una straordinaria tournée, proprio con due concerti anche nella nostra città, al Palasport. Ma succede una cosa strana nel Ponente, a Cornigliano. Alle 4 del pomeriggio del 18 di giugno si blocca completamente Cornigliano, la gente di Cornigliano scende in piazza, ferma il traffico, la città è paralizzata, arrivano carabinieri e polizia, sta per prendere il via una delle manifestazioni che lanceranno, cominceranno, apriranno la strada a quella grande storia che è la storia dell'acciaio, la storia degli altiforni, la storia dello smog, una battaglia che va avanti ancora adesso. Franco Manzitti se l'è fatta raccontare da un grande personaggio, Antonio Gozzi, che è presidente nazionale di Federacciai. Franco.
1: Tonino Gozzi, presidente di Duferco, presidente di Federacciai, presidente dell'Entella, membro del vertice di Confindustria, anche per il Piano Mattei e tante altre cose. La storia dell'acciaio a Genova è una storia intrisa in questa città

0: che può finire?
1: Domanda difficile. Tanto è una storia gloriosa,
0: questo senza dubbio.
1: nel senso che è una storia che ha innervato la vita della città, delle sue classi dirigenti, dei suoi studi universitari,
0: La sua cultura,
1: dalla sua
0: perfino.
1: cultura, da sempre, no? Noi non esisteremmo se non ci fosse stata l'Italsider, perché Duferco nasce da un giovane
0: Certo.
1: manager delle partecipazioni statali che decide di fare il salto e di mettersi a lavorare. Straordinario incubatore. Io sono stato 15 anni in Belgio a gestire siderurgie nostre e ho avuto con me un sacco di genovesi che venivano dall'Italsider, che venivano dall'Ansaldo, che venivano dall'Italimpianti, cioè da una storia di cultura industriale, ingegneristica ed economica che secondo me non ha avuto eguali in Italia. Che
0: E che è stato un segnale anche per l'Europa, possiamo dirlo
1: è
0: questo?
1: stato un segnale di modernità, cioè quando si è costruito prima l'Oscar Sinigaglia, poi Taranto.
0: In conseguenza, Oscar Sinigaglia, tra l'altro.
1: Per la crescita del
0: Incredibile.
1: paese e per la domanda di acciaio che il paese poneva, si sono compiute vicende straordinarie. Il capo, che era già pensionato, ma il capo della laminazione a caldo, dei Coys a caldo in Belgio, io ho avuto quello che è stato il capo della laminazione dell'Italsider, un ingegnere meccanico che veniva chiamato in tutti i consessi internazionali perché era considerato il più bravo. Il
0: Illuminare,
1: numero
0: diciamo.
1: uno era figlio di Prescatori di Taranto. Cioè, anche questo per far capire ai ragazzi, il capitalismo italiano è un capitalismo nel quale lo Stato ha sempre avuto un ruolo
0: Importante.
1: importantissimo. E le cose che hanno fatto le grandi imprese di Stato, anche in termini di incubazione e fertilizzazione di talenti, hanno lasciato il segno, ecco, cioè trasformare un figlio di pescatori nel migliore ingegnere meccanico della laminazione del mondo.
0: Certo, è un ecco,
1: Tanta roba.
0: ma le crisi che ci sono state dopo, in questa storia gloriosa, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, intorno all'acciaio, il passaggio ai privati, le crisi ambientali, sono peggiori della crisi che stiamo per attraversare adesso, a parte la guerra di cui parleremo. Sono stati momenti più delicati o adesso è un
1: Beh,
0: momento...
1: oggi per quanto riguarda la siderurgia a Genova e a Taranto, naturalmente che sono
0: Certo.
1: legate, è il momento peggiore della loro storia. È un momento peggiore della loro storia perché questa crisi si è trascinata dal 2012 ad oggi, quindi sono passati già 13 anni. Io ero fresco fresco presidente di Federacciai. Nel marzo del 2012 lo sono diventato e a maggio del 2012 c'era l'esproprio senza indennizzo, no? Vi ricordate quando
0: Certo.
1: qualcuno ha deciso che bisognava fare un commissario a non si sa che cosa? Conosciamo i commissari della Prodi, conosciamo i commissari ad ACTA, ma un commissario ambientale è stata un'invenzione
0: Viene da
1: senza
0: Taranto.
1: senso. No, un'invenzione di un ministro dell'ambiente che non abita tanto lontano da qui,
0: Non
1: che ha
0: lontanissimo.
1: pensato bene di far finire la storia dei Riva Taranto, che era stata una storia sicuramente di semplificazione, cioè
0: Sì.
1: paradossalmente la siderurgia privata a Taranto era meno sofisticata della siderurgia pubblica dal punto di vista dei
0: Tecnica,
1: prodotti, della
0: tecnica.
1: tecnologia, eccetera. Però era stata una presenza di continui investimenti, perché Riva negli anni, nei 15 anni che ci sono
0: Ha
1: stati,
0: tirato
1: hanno
0: fuori un
1: un
0: sacco di
1: sacco di
0: soldi.
1: soldi per mantenere, come si fa in siderurgia, per mantenere gli impianti, e da quel
0: Ma
1: momento
0: ce
1: in
0: li ha anche
1: poi,
0: guadagnati. Possiamo
1: guarda, i
0: dire.
1: bilanci dei Riva, a parte il miliardo
0: Sì.
1: utilizzato per fare le coperture
0: Sì.
1: oggi dei parchi minerali e l'intubamento dei conveyor, se tu ti pigli i bilanci del gruppo Riva, tu vedi che loro

0: hanno investito a Taranto anno per anno più di quanto guadagnavano complessivamente di gruppo.
1: Quindi continuavano
0: sono
1: a crederci.
0: Stati,
1: a scommetterci, a crederci.
0: Certo, ci credevano, avevano semplificato. Mi ricordo Emilio Riva che diceva: io fino al coisa caldo che ci capisco, poi quando si comincia ad andare giù nella verticalizzazione è più complicato. E però l'hanno gestita e secondo me oggi moltissimi rimpiangono i Riva, perché i Riva la fabbrica non l'avrebbero fatta diventare quello che è diventata, cioè oggi è uno zombie, no, Taranto?
1: Certo. È un cadavere putrefatto.
0: È un cadavere le cui responsabilità risalgono e possono essere addebitate a come è stata gestita anche psicologicamente, no? Questo ambientalismo estremista che con la psicologia delle morti, certo, delle malattie, sì, eccetera, sì. Non si è mai fatta una... Io ho vissuto tutta la vita in fabbriche siderurgiche, certamente... Le fabbriche siderurgiche, specialmente a ciclo integrale, con le coccherie, perché la brutta bestia è la coccheria. Però voglio dire, le fabbriche siderurgiche ci sono in tutta Europa, gli altiforni ci sono in tutta Europa. Oggi Taranto sarebbe l'impianto più ambientalizzato del mondo, non d'Europa. Eppure c'è una sentenza del Tribunale, perché la magistratura ha grandi responsabilità. Che dà un diktat su un'AIA appena approvata, che per usare un termine alla Tognazzi prevede la controcazzola contro lo scapellamento a destra, cioè l'obbligo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per tutti gli impianti. Quell'AIA prevede un top alle migliori delle cose che non si sa neanche se si possono fare, ma messe dalla pubblica amministrazione dentro il provvedimento per mutande di ghisa.
1: No? Invece tornando a Genova, Genova ha sofferto troppo l'acciaio?
0: Perché il ciclo integrale...
1: Da un punto di vista ambientale,
0: quando le donne di Cornigliano hanno vinto la loro battaglia per non avere più i panni continuamente sporcati dal minerale di ferro che dai carbonili e dai parchi minerali veniva spinto dal vento verso le lenzuolate...
1: Ma era giusta quella battaglia?
0: L'Oscar Sinigaglia è un impianto, l'impianto di Cornigliano, che è cresciuto nel cuore della città.
1: Ha riempito il mare per farlo.
0: Quindi voglio dire, quella battaglia è stata comprensibile, era meno comprensibile il fatto che il quartiere Tamburi a Taranto sia passato da 5.000 a 25.000 abitanti quando la siderurgia già c'era. Gli abitanti di Cornigliano potevano dire: avevamo delle belle spiagge, ci avete messo l'alto forno. Quindi quella battaglia, ma da quel momento in poi lì si parte dal coisa caldo, c'è il decappaggio, c'è la zincatura, non ha nessun impatto ambientale quella siderurgia. Che impatto ambientale ha? Ogni tanto un po' di vapore che esce dalle caldaie, ma non, niente di tutto ciò. Quindi è perfettamente compatibile con l'ambiente quella siderurgia. Il problema di oggi è che a quella siderurgia viene a meno la fornitura.
2: E ora andiamo con Chiara Orru a Cornigliano in mezzo agli operai per vedere che cosa ci raccontano di oggi.
3: Noi praticamente scarichiamo rotoli di acciaio, questi rotoli di acciaio poi vengono lavorati e prodotti nelle varie zincature, decatreno, roba varia, e carichiamo rotoli finiti una volta che li abbiamo ultimati di lavorare, di fare, diciamo, latta, li carichiamo su nave e sono rotoli poi venduti in vari stabilimenti in tutta Europa. Questo è, diciamo.
4: Sicuramente, quindi si parla oltre Genova, si parla anche a livello proprio internazionale.
3: Sì, europeo.
4: Come è cambiato il rapporto tra la fabbrica e il quartiere di Cornigliano negli anni?
3: Ma noi, diciamo, ultimamente soprattutto c'è stato un dibattito forte. Noi siamo per il lavoro, quindi è entrato diciamo nella nostra discussione il fatto che potesse essere potesse essere fatto questo forno elettrico.

0: elettrico, che a noi come lavoratori dell'Ilva, come lavoratori di Cornigliano, ci veniva benissimo, nel senso perché tu avevi, se avessimo fatto questo forno elettrico, non avremmo dovuto dipendere, diciamo, da Taranto. Nel senso, noi adesso noi dipendiamo da Taranto e dalle navi di Taranto, con questo forno elettrico avremo la nostra indipendenza. Nel quartiere di Cornigliano è scoppiato un po' il dibattito, no? Perché il forno elettrico inquina, non inquina, diciamo, da quella discussione.
1: Esatto, si parla anche di inquinamento, era
0: Sì,
1: quello
0: il
1: che
0: rapporto con
1: immaginavo.
0: Cornigliano comunque è sempre stato un ottimo rapporto. Dopodiché c'è qualcuno che non gli aggrada il fatto che dovesse. Ora poi la discussione
1: È
0: chiaramente è
1: ampissima.
0: ampissima e sicuramente il forno elettrico, chissà se con le discussioni che ci sono
1: Sarà
0: sarà
1: fatto.
0: fatto o meno, se sarà entra di nuovo in questa discussione, non lo so. Dopodiché quel rapporto con Cornigliano comunque all'epoca era buono, anche adesso c'è qualcuno che invece
1: Certo.
0: non gli piace,
1: Io
0: diciamo.
1: personalmente sono stata a Cornigliano e ho sentito le voci proprio dei corniglianesi. C'era chi sicuramente era d'accordo, anzi, pensava fosse parte, della città, e dall'altro ovviamente chi aveva proprio paura di questo, del fattore inquinamento.
0: Con forni elettrici assolutamente abbiamo fatto una discussione ampia con tutti i lavoratori di Cornigliano, con tecnici che hanno riprodotto, fatto il forno elettrico, e questo forno elettrico non inquina. Tra l'altro non c'è neanche, cioè siamo nel 2025, quindi non c'era neanche il problema di rumori, quindi da quel punto di vista sono solo logiche di ignoranza, posso dire tra virgolette, di
1: Certo.
0: non sai più o meno quello che cos'è adesso un forno elettrico, e quindi quando non conosci una cosa, no,
1: Certo.
0: ne hai paura di solito.
2: E queste sono storie che caratterizzano una città, che caratterizzano la vita di una città come Genova, ma non soltanto. Ed è una storia, quella dell'acciaio, che va avanti drammaticamente anche oggi, ancora oggi.

Il Rally della Lanterna non è soltanto una competizione automobilistica. È uno di quegli appuntamenti che anno dopo anno finiscono per identificarsi con un territorio, con la sua storia, con la sua comunità e con una passione che attraversa generazioni. Il 42esimo Rally della Lanterna ha scritto una nuova storia, non solo quella di una gara spettacolare e combattuta fino all'ultimo chilometro, ma quella di un grande racconto collettivo. Un evento sportivo che diventa una grande esperienza multimediale che ha coinvolto, oltre che gli appassionati, il grande pubblico sul web, sui social e in TV per ben oltre 2 giorni di gara. Il Rally della Lanterna, infatti, non è mai stato semplicemente una successione di prove speciali. È un viaggio dentro una regione che cambia volto a ogni curva. È la possibilità di partire dalla città, attraversare vallate, risalire l'Appennino e scoprire i luoghi che conservano intatto il fascino della Liguria più autentica. È il dialogo continuo tra la modernità di una manifestazione sportiva e la bellezza di paesi che sembrano sospesi nel tempo. Per raccontare tutto questo non bastava una telecamera, non bastava una diretta televisiva. Serviva un progetto editoriale capace di seguire il rally in ogni sua sfumatura, entrando nel parco assistenza, nelle prove speciali, nelle piazze, nelle strade percorse dagli equipaggi e allo stesso tempo nelle case delle persone. È nata così una macchina messa a punto dal miglior preparatore e affidata alla più esperta scuderia in fatto di comunicazione, il gruppo Primo Canale. Un team vincente che ha unito competenze, uomini e tecnologie per costruire un racconto continuo, senza interruzioni, che ha accompagnato il pubblico prima, durante e dopo la gara. Una produzione capace di parlare contemporaneamente alla televisione, al web, ai social network e alle piattaforme digitali, trasformando ogni contenuto in un tassello di un'unica grande narrazione. Il racconto della Lanterna è iniziato molto prima dell'accensione dei motori. Per settimane il rally è stato protagonista di un imponente progetto editoriale che ha accompagnato il pubblico giorno dopo giorno verso il weekend di gara. I protagonisti, le loro storie, il ritorno di grandi piloti, le caratteristiche delle vetture, le insidie del percorso, il lavoro degli organizzatori, il ruolo fondamentale dei commissari volontari, le peculiarità delle prove speciali. Ogni aspetto è stato raccontato con servizi, interviste, approfondimenti e contributi esclusivi, trasformando l'attesa in

0: parte integrante dell'evento. Ma il percorso del rally è stato soprattutto una grande occasione per raccontare Genova e la bellezza del suo entroterra. Per Primo Canale Motori e Primo Canale Production è stato un lavoro capillare. Sui social sono stati pubblicati 17 reel dedicati su Instagram, ai quali si sono aggiunti post e contenuti pensati per accompagnare il pubblico fino al via. Su Facebook la copertura è stata ancora più estesa, con 18 post, rilanci, aggiornamenti e video distribuiti durante tutte le fasi dell'avvicinamento e della gara. YouTube è diventato la casa degli approfondimenti, con gli speciali dedicati ai paesi del rally, alle interviste con i protagonisti, alle camera car e ai racconti del territorio. Sul sito primocanale.it il rally è stato seguito quotidianamente con articoli, video, interviste, cronache, dirette e aggiornamenti in tempo reale. La manifestazione non è stata semplicemente annunciata, è stata costruita insieme al pubblico, giorno dopo giorno. Poi è arrivata la vigilia. La grande festa organizzata nella splendida cornice di Terrazza Colombo ha riunito piloti, equipaggi, istituzioni, organizzatori e giornalisti. Un momento di incontro e di presentazione che ha anticipato l'accensione dei motori e ha portato il rally nel cuore di Genova.
1: L'ACI aveva fatto una scommessa e grazie alla collaborazione di tutti, vorrei ringraziare i tanti sponsor, vorrei ringraziare l'amministrazione comunale, siamo riusciti a tornare alle origini, no? Sostanzialmente non è la prima volta, ma ritornare alla partenza, la partenza nel posto che noi riteniamo giusto, ci rende veramente, ci fa molto onore di questa iniziativa.
2: Noi siamo molto orgogliosi davvero che il Rally della Lanterna stia crescendo enormemente. Sono 3 anni che siamo riusciti con la partecipazione di tanti che hanno creduto in questo progetto a riportare il rally nella città di Genova. Per molti motivi per un po' di anni è rimasto un po' fuori del panorama cittadino, invece adesso è rientrato e veramente siamo contentissimi di questo. È un volano per l'intero movimento motoristico degli appassionati, che tra l'altro è enorme, in Liguria c'è tantissimo seguito, e quindi abbiamo creduto in questo progetto e onestamente crediamo che possa anche ancora crescere molto.
3: E siamo riusciti a fare questa manifestazione, perché essere qui e vedere anche parecchi equipaggi stranieri ci dà lusinga, e speriamo che sia un inizio di un lungo cammino. Per crescere ci vuole della gente che ci aiuti. Noi penso che le capacità, ma non noi, tutti assieme, tecniche e logistiche di ricezione come Genova, la quarta città più grande d'Italia, ci siano, tutte per crescere. Poi ci vuole fortuna.
1: Quando si parla di sport, quando si parla di rally, non è solamente la passione dei motori che a noi ci accomuna, ma è anche turismo, perché vedere anche le nostre zone, passare da Genova nel nostro entroterra, Santo Stefano Davide, tutto è meraviglioso, quindi si respira l'atmosfera del rally, si respira una bellissima atmosfera.
0: Quando finalmente i motori si sono accesi, tutto questo patrimonio di storie era già entrato nelle case dei Liguri. Da quel momento è iniziata una vera maratona editoriale. Lo studio centrale, in cui si alternavano conduttori e opinionisti di grande esperienza, si è trasformato nel centro nevralgico che smistava interviste e immagini raccolte dalle 10 troupe distribuite lungo il percorso, che hanno seguito ogni fase della manifestazione. Le telecamere hanno raccontato la velocità, ma anche le attese, i sorrisi, le tensioni, gli sguardi prima della partenza, gli abbracci dopo il traguardo. Accanto alle immagini da terra, il drone ha regalato una prospettiva completamente nuova, mostrando dall'alto la straordinaria bellezza di un percorso che attraversa alcuni degli angoli più suggestivi della Liguria. Dietro ogni immagine c'era un lavoro invisibile, ma fondamentale. La regia coordinava decine di segnali in contemporanea, giornalisti seguivano gli equipaggi lungo il percorso, operatori erano dislocati sulle prove speciali, tecnici audio e video garantivano la produzione, mentre redazione, streaming e social raccontavano la gara in tempo reale. Una macchina editoriale al lavoro senza sosta, con un unico obiettivo: permettere agli appassionati di non perdere neppure un istante del rally della Lanterna. Le immagini hanno restituito la bellezza di Piazza della Vittoria e soprattutto l'entroterra ligure, seguendo gli equipaggi tra boschi, vallate, borghi e panorami che hanno raccontato una Liguria spesso poco conosciuta. Ogni località è diventata parte del racconto. Le immagini hanno valorizzato piazze, chiese, montagne, boschi e strade attraversate dalle vetture, mentre le interviste hanno dato voce a sindaci, amministratori, abitanti e associazioni, trasformando il

0: livelli in un viaggio attraverso il territorio. Protagonista anche la tecnologia. Le camera car hanno portato il pubblico dentro gli abitacoli, tra accelerazioni, frenate e cambi di direzione, facendo vivere la gara dal punto di vista dei piloti. Accanto alle immagini si alternavano le voci dei protagonisti. I campioni raccontavano il fascino della lanterna, gli organizzatori il lavoro dietro la manifestazione, i commissari il valore del volontariato e gli amministratori le ricadute sul territorio. Anche il racconto digitale correva alla velocità della gara. Il sito seguiva la competizione in tempo reale. I social mostravano il dietro le quinte i momenti più spettacolari. La televisione e lo streaming accompagnavano il pubblico lungo ogni prova speciale. Con l'intensificarsi della competizione aumentava anche il ritmo del racconto. Classifiche in continua evoluzione, distacchi ridotti e strategie decisive rendevano ogni curva determinante. Alla fine è arrivato il verdetto. Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno conquistato il 42esimo Rally della Lanterna, entrando nell'albo d'oro di una delle gare più prestigiose del panorama rallistico nazionale.
1: È stata un'esperienza fantastica perché da quando principalmente Maurizio ci ha proposto la sua collaborazione abbiamo avuto un incentivo per fare le cose al meglio possibile, perché con l'opportunità di avere una vetrina del genere abbiamo dovuto impegnarci al massimo e abbiamo lavorato bene insieme sia il nostro staff che lo staff di Primo Canale. Abbiamo fatto una gran bella cosa secondo me e speriamo sia di buon auspicio per le edizioni prossime.
0: Mentre calava il sipario sulla gara, emergeva con forza il risultato di un altro grande lavoro, quello editoriale. I numeri parlano chiaro, tra televisione e piattaforme digitali, il Rally della Lanterna ha raggiunto 1.391.811 contatti e visualizzazioni complessive, confermando una copertura senza precedenti e una capacità di coinvolgere un pubblico ben oltre gli appassionati. Su Instagram sono state registrate 525.185 visualizzazioni, mentre Facebook ha raggiunto 593.179 visualizzazioni. Anche YouTube ha contribuito con migliaia di visualizzazioni dedicate agli speciali, alle interviste, alle camera car e ai racconti del territorio. La televisione ha confermato il proprio ruolo centrale. La diretta del rally, tra sabato, domenica e repliche, ha totalizzato 166.213 contatti, con una media di 25.763 spettatori ogni minuto e un picco di share del 14,23%. Lo speciale sulle strade del Rally della Lanterna ha raggiunto quasi 80.000 contatti, con una media di quasi 50.000 spettatori e un picco di share dell'8,47%. Importante anche la promozione. Il promo televisivo è andato in onda 150 volte nella settimana precedente alla gara. Il maxischermo di Terrazza Colombo ha trasmesso la grafica ufficiale 700 volte, 100 passaggi al giorno per una settimana. Sul sito, banner dedicati e contenuti hanno rafforzato la visibilità dell'evento, mentre durante le dirette gli sponsor sono stati valorizzati con cartelli, blink grafici e sovraimpressioni. Sono numeri che raccontano molto più di una copertura mediatica. Dietro ogni visualizzazione c'è una persona che ha scoperto il rally e il territorio ligure. Dietro ogni spettatore, un appassionato che ha seguito la gara. Dietro ogni condivisione, qualcuno che ha scelto di raccontarne l'emozione. Il 42esimo Rally della Lanterna ha dimostrato che una manifestazione sportiva può diventare anche un grande progetto di comunicazione, capace di valorizzare il territorio attraverso TV, web e social. E resta soprattutto un risultato che parla da solo. Oltre 1.390.000 contatti e visualizzazioni complessive. Il segno più evidente che quest'anno il Rally della Lanterna non è stato soltanto una grande gara, è stato un grande evento di comunicazione. Un esempio da esportare per dare ad ogni evento il palcoscenico che merita.

L'Istituto Gaslini di Genova è l'unico centro italiano autorizzato a eseguire l'intervento di ROS Pierce, una delle più innovative tecniche cardiochirurgiche per il trattamento delle valvulopatie aortiche congenite ed è il

terzo centro europeo per esperienza in questa procedura. Da luglio 2023 a oggi, la cardiochirurgia dell'istituto ha già eseguito 11 interventi e nei prossimi due anni ne sono previsti altri 12. Conclusi oggi i lavori di riqualificazione dell'ex lascito a balestra, storico immobile nel centro di Altare restituito alla comunità. L'intervento, finanziato con oltre 510.000 euro, ha consentito il completo recupero dell'edificio, che ora è pienamente accessibile e destinato ad attività culturali, social e ludico-ricreative, a supporto anche del Museo del Vetro. Sono aperte le candidature per la 14ª edizione di Smart Cup Liguria. La competizione è promossa da Regione Liguria e gestita da FILSE, che sostiene la nascita e la crescita di nuove imprese innovative sul territorio. L'iniziativa ha raccolto nelle precedenti edizioni più di 350 idee imprenditoriali, contribuendo alla creazione di circa 70 start-up. Le candidature possono essere presentate fino al 27 settembre. Sopralluogo al Teatro Camillo Sivori, di Finale Ligure, presidio culturale di riferimento per il Savonese e tutto il ponente Ligure. Il nuovo finanziamento ministeriale da 1,2 milioni di euro, che si aggiunge ai 700.000 euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ha consentito l'avvio dei primi lavori. Un passaggio fondamentale verso la piena rinascita del teatro. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Buongiorno e bentrovati a Primo Mattino da Carlotta Nicoletti. Andiamo subito a fare una panoramica delle notizie di oggi sul nostro sito web primocanale.it. Si parla ancora di Ilva, dunque il futuro dell'ex Ilva tra nuove cordate e rischio esuberi. A Cornigliano l'assemblea dei lavoratori proprio oggi. Intanto si pensa a come utilizzare le aree di Cornigliano mentre il fiato rimane sospeso proprio per l'ex Ilva. Intanto c'è stato a Genova-Roma prove di disgelo sulla sicurezza, incontro Salis Piantedosi, ma restano i nodi CPR e Taser. Caso Beghin, Confcommercio alza il tiro, serve un cambio di passo, il comune ci coinvolga nelle scelte. Caldo record ancora in Liguria, fino a 50 chiamate al giorno, numero verde. Crescono le richieste di aiuto da parte dei familiari. Adesso andiamo a lanciare il nostro primo servizio, appunto parliamo del futuro di Genova che passa anche proprio dalle aree dell'ex Ilva. Il tema è tornato al centro del dibattito in città dopo la decisione assunta dalla Corte d'Appello di Milano che impone entro ottobre lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Tradotto significa anche Genova avrebbe grosse ripercussioni sulla lavorazione di materiali. Ascoltiamo.
1: Il futuro di Genova passa anche dalle aree ex Ilva. Il tema è tornato al centro del dibattito in città dopo la decisione assunta dalla Corte d'Appello di Milano che impone entro ottobre lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Tradotto significa che anche Genova avrebbe delle

0: le grosse ripercussioni sulla lavorazione dei materiali. Le aree ex Ilva si estendono su una superficie complessiva di circa 1.080.000 metri quadri, di cui circa la metà, oltre 500.000 metri quadri, risulta attualmente inutilizzata o sottoutilizzata, come avviene oramai da diversi anni. Gli spazi dell'ex Ilva, non è un segreto, sono da sempre molto appetibili, ma sullo sfondo non può esserci solo il porto, con annessa estensione della logistica. Una parte della metratura a disposizione potrebbe essere utilizzata e messa a disposizione per la città per creare posti di lavoro. D'altronde si tratta di aree appetibili che avrebbero infatti smosso l'interesse di alcune aziende, non solo lo sviluppo del lavoro, ma anche la possibilità di creare dei luoghi di svago, aggregazione, che possano rendere una delle zone considerate da sempre solo industriali anche a disposizione della cittadinanza. La possibilità di sfruttare oltre 500.000 metri quadri per i cittadini è una delle strade da percorrere, magari per far accrescere in porzione di spazio anche un parco giochi o un centro di ritrovo per grandi e piccoli. La politica al momento, certamente preoccupata per la situazione in corso, non si è ancora espressa sulle ipotesi di aprire ad altre soluzioni per il futuro di Cornigliano. Il mantra, mediamente per tutti, è quello dell'attesa.
1: E adesso andiamo a vedere qual è la situazione del traffico della viabilità a Genova con la Polizia Locale di Genova.
2: Buongiorno alla redazione e ai telespettatori della centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento la viabilità è scorrevole su tutta la rete urbana. Per quello che riguarda la cantieristica, ricordiamo lavori di scarificatura e successiva asfaltatura in via Donaver, il tratto compreso tra il civico 2C e il civico 10, prestare attenzione. Ricordiamo anche il cantiere per lavori sul nuovo impalcato ferroviario del terzo valico dei Giovi, tra via Rossini, via Pisoni, via Vezzani, via Duria, via Celesia e piazza Pallavicini. Il transito veicolare è interdetto in piazza Durazzo Pallavicini e via al ponte Polcevera. Le nostre pattuglie sono in loco per le deviazioni sulle vie limitrofe. Inoltre, per quello che riguarda le manifestazioni, ricordiamo questa sera in zona Nervi, in piazza Pitaluga, l'evento Summer Night Music tra le ore 19 e le ore 23:30. Inoltre questo pomeriggio invece in piazza De Ferrari è previsto un presidio con corteo tra le ore 15 e le ore 18 dei lavoratori di Just Eat, Glovo e Deliveroo. Il presidio si svolgerà sotto il palazzo della regione per poi svolgere un corteo con itinerario via 25 aprile, piazza Fontane Marose, via Garibaldi fino a Palazzo Tursi. Per quello che riguarda invece il nostro ufficio mobile, questa mattina sarà presente in zona Ponente, a Pegli, largo Calassetta, tra le ore 8 e le ore 12 per accogliere le segnalazioni dei cittadini. Al momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo a tutti una buona giornata.
1: E adesso andiamo, intanto vediamo delle immagini, qui vediamo la nuova diga di Genova, stanno continuando i lavori e sta arrivando un altro cassone, quindi possiamo vederlo in tempo reale dalle nostre telecamere, qui da Primo Canale. Ecco che vediamo proprio avvicinarci verso il cassone che sta per essere appunto posato, quindi continuano i lavori della nuova diga di Genova, che sappiamo porterà insomma dei benefici anche per tutto il porto. E torniamo con il traffico, perché abbiamo visto la viabilità a Genova, ma vediamo anche qual è la situazione del traffico sulle autostrade della Liguria con Elisa Ricci. Buongiorno.
3: Buongiorno Carlotta e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ecco un aggiornamento per quanto riguarda le nostre autostrade in Liguria. Partendo subito dalla tratta genovese, al momento abbiamo tre segnalazioni e le andiamo a vedere. La prima A7 direzione Milano, coda tra Genova Ovest e Bivio, A7, A10, Genova Ventimiglia per traffico intenso. E ci spostiamo per una seconda segnalazione, questa volta siamo in A10. 10 direzione Genova, coda tra Genova Piglio e Bivio A10 A7 Milano-Genova, di nuovo per traffico intenso.

0: e andiamo a visualizzare l'ultima segnalazione. Siamo ancora sulla A10, questa volta direzione Ventimiglia, coda tra bivio A10 A7, Milano Genova e Genova Aeroporto per traffico intenso. Queste sono le uniche tre segnalazioni che vediamo al momento, perché la situazione sulla A10 tratta appunto compresa da Savona fino al confine con la Francia, tratta di Ponente, al momento il traffico è scorrevole. Lo stesso vale per la A12, tratta compresa da Sestri Levante al confine con la Toscana, tratta appunto di Levante. Quindi queste sono le segnalazioni e gli aggiornamenti. A te Carlotta.
1: Grazie Elisa Ricci, adesso invece vediamo che cosa ci aspetta per la giornata di oggi come meteo. Un debole disturbo in quota determina un parziale aumento dell'instabilità nelle ore centrali pomeridiane, in particolare sui rilievi alpini e appenninici, con fenomeni anche moderati, soleggiato con passaggi nuvolosi localmente più consistenti. Per quanto riguarda le temperature massime stazionarie, minime in leggero aumento nelle aree interne. L'umidità è su valori alti, i venti in prevalente regime di brezza con rinforzi moderati da nord-est sui capi di Ponente, sporadici dai quadranti occidentali sul Levante, in serata ingresso di venti settentrionali anche moderati sul centro della regione, attesi specie a Ponente improvvise raffiche di vento in prossimità dei centri di scroscio più intensi. Il mare è in aumento, ha mosso in mattinata sugli estremi della regione, dal pomeriggio moto ondoso in scaduta fino ad avere nuovamente mare poco mosso in serata. E poi parleremo sempre del meteo anche tra poco con Arpal per avere anche una panoramica per quanto riguarda il weekend. Adesso passiamo al nostro almanacco per questa giornata del 7 agosto. Oggi si celebra San Gaetano d'Etienne, fondatore dell'Ordine dei Chierici Regolari Teatini. San Gaetano è stato ricordato ed è ricordato per il suo impegno verso i poveri, gli ammalati, le persone in difficoltà. È considerato il patrono di chi è in cerca di lavoro e della provvidenza. La luna è calante, illuminata per circa il 39% e prosegue il suo cammino verso la fase di luna nuova. Il sole è sorto alle 6:17 e tramonterà alle 20:33. Per quanto riguarda le ricorrenze di questa giornata, abbiamo detto appunto giornata dedicata a San Gaetano d'Etienne, ma anche giornata internazionale della birra proprio oggi. Che cosa accadeva invece in questa giornata nel 1782? George Washington istituisce il Purple Heart, una delle più prestigiose onorificenze militari degli Stati Uniti. Nel 1942 invece inizia la battaglia di Guadalcanal, una delle campagne decisive della Seconda Guerra Mondiale nel Pacifico. Nel 1959 il satellite statunitense Explorer 6 trasmette la prima immagine della Terra vista dallo spazio, proprio dal 7 agosto. E poi ancora nel 1974 Philippe Petit attraversa su un cavo d'acciaio le Torri Gemelle di New York, compiendo una delle imprese più celebri della storia del funambolismo. Invece per quanto riguarda i personaggi famosi, noti, nati proprio nella giornata del 7 agosto, abbiamo subito Mata Hari, 1876, danzatrice ed agente segreto olandese, figura tra le più enigmatiche del Novecento. Abbiamo anche Charlize Theron, nata nel 1975, nota attrice e produttrice sudafricana, premio Oscar per Monster. Poi abbiamo David Duchovny, 1960, attore statunitense, celebre per il ruolo dell'agente Fox Mulder nella serie X-Files. Sidney Crosby, anche 1987, anche lui nato nel 7 agosto, hockeyista canadese tra i più grandi protagonisti dell'NHL e della nazionale canadese. E per il nostro almanacco oggi è tutto, adesso torniamo sulle nostre notizie e torniamo a parlare del caldo. Sappiamo che il caldo purtroppo in questo periodo ci sta mettendo veramente a dura prova e ci sono anche degli aumenti negli accessi del pronto soccorso anche in Liguria proprio dovuta all'ondata di

0: calore. Tra questi diversi sono giovani che svolgono attività sportiva nelle ore più calde. Cogliamo l'occasione per dire che nelle ore proprio più calde, che di solito vanno insomma dalle 13 fino alle 15, sarebbe meglio evitare assolutamente ogni tipo di attività fisica all'aperto sotto il sole. Ascoltiamo il servizio.
1: Abbiamo circa un 15% di accessi in più rispetto al periodo dell'anno scorso. Sicuramente il caldo porta ad un peggioramento delle condizioni dei malati, soprattutto cronici e fragili, quindi questo porta ad un accesso più frequente.
2: A soffrire maggiormente le alte temperature sono soprattutto anziani e pazienti fragili, colpiti da disidratazione, svenimenti e aggravamenti di patologie croniche. Ma il caldo non risparmia nemmeno i più giovani. Aumentano infatti gli accessi legati ad attività fisica svolte nelle ore più calde, con casi anche gravi di colpo di calore.
1: Il caldo non sempre viene rispettato, soprattutto da chi magari è in vacanza e svolge le attività normalmente come se niente fosse, quindi attività di sportive, bicicletta, camminate, che invece dovrebbero avvenire in orari più consoni e più gestibili.
2: In Liguria il fenomeno è amplificato dal turismo estivo. Località come Loano passano da 10.000 a oltre 100.000 presenze, mettendo sotto forte stress le strutture sanitarie. Al Santa Corona di Pietraligure gli accessi aumentano di oltre il 40% rispetto all'inverno. A complicare la situazione è anche la carenza di personale sanitario, con organici spesso ridotti rispetto alle necessità. Una criticità che rende più difficile gestire i picchi di accesso e garantire tempi di risposta adeguati. Crescono anche i ricoveri, soprattutto tra gli anziani, mentre gli ospedali affrontano una pressione simile a quella dei picchi influenzali. L'appello dei medici è chiaro: evitare l'esposizione nelle ore più calde, bere molta acqua e prestare attenzione ai sintomi più gravi. In caso di emergenza, contattare subito l'112.
0: E adesso andiamo un momento in pubblicità e poi torniamo tra poco con Primo Mattino. Rimanete con noi.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: A Moneglia prosegue la 10ª edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29ª edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto Avegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
0: E siamo tornati qui a Primo Mattino, andiamo subito da Aurora Bottino al touchscreen per aggiornamenti sulla situazione del caldo. Buongiorno Aurora.
6: Buongiorno Carlotta, sì, la situazione del caldo che come avete potuto vedere stiamo seguendo in Liguria, anche perché a Genova si parla di un'ondata di calore con bollini rossi emessi dal Ministero della Salute, un numero

0: elevato, siamo all'ottavo consecutivo, parliamo quindi di un disagio fisiologico dettato proprio dalle alte temperature, dal calore estremo che sta avendo i suoi effetti. E poi queste giornate di caldo sono costellate purtroppo da tragedie, soprattutto in spiaggia, come quella avvenuta nella giornata di ieri a Rapallo, a San Michele di Pagana, dove una donna di 82 anni è morta in mare e avrebbe accusato una congestione e inutili purtroppo i soccorsi, deceduta, non ce l'ha fatta, era una turista originaria di Milano. Appunto, temperature che non ci hanno abbandonato neanche questa notte, infatti parliamo di una notte afosa, una notte super tropicale con un regime di brezza molto debole. Pensate, fino a alle 22 c'erano 27 gradi con il 74% di umidità, un indice quindi di disagio sempre maggiore di 24 secondo l'indice di Tom, questo dicono gli esperti, quindi un numero molto alto, e inoltre la temperatura percepita secondo l'indice Humidex, invece, che è quello che calcola la temperatura corporea, di oltre 35 gradi per tutta la notte fino alle 6 del mattino. E proprio gli esperti spiegano che, non avendo la possibilità di recuperare dal caldo che sentiamo di giorno, proprio perché c'è caldo anche di notte, il disagio fisiologico diventa pericoloso soprattutto per le persone fragili. Lo avete letto in apertura, sono tantissime le chiamate che arrivano al numero verde di Regione Liguria, tantissimi familiari che chiedono aiuto per parenti anziani, genitori anziani che purtroppo in questa ondata di calore stanno soffrendo ancora di più. Queste le temperature della notte. Ricordo che il bollino rosso per il momento continua fino alla giornata di domani. Intorno alle 11 il Ministero emetterà i nuovi bollini per il weekend e vedremo. Purtroppo le previsioni nazionali non sono positive, nel senso che si parla di ancora 10 giorni di caldo. Ricordo anche che quest'estate è stata registrata l'ondata di calore più lunga ancora di quella del 2003, quindi sicuramente è un'estate difficile. A te, Carlotta.
1: Grazie Aurora Bottino. E allora adesso noi proseguiamo e parliamo di messa in sicurezza idrogeologica, perché grazie alle risorse ottenute a livello nazionale la Regione Liguria ha programmato 5 interventi di messa in sicurezza di rischio idrogeologico. I lavori inizieranno nei prossimi anni e nei prossimi mesi, e tra quelli in programma anche a Lerici, dove una frana a inizio anno ha costretto numerose famiglie fuori casa. Oggi sono ancora 15 gli sfollati. Ascoltiamo i dettagli nel servizio.
2: È una misura che vale quasi 10 milioni di euro, 9 milioni e 700 mila euro, tutti interventi che hanno già trovato la validazione preventiva dell'autorità di bacino della Penisola Settentrionale. Era uno dei criteri che ci poneva il Ministero dell'Ambiente, e da Ponente a Levante sono interventi di messa in sicurezza idraulica, di versanti, di assi stradali, su cui insistono ovviamente versanti pericolosi. San Biagio della Cima è il comune, diciamo, della provincia di Imperia, Calice Ligure invece è il comune della provincia di Savona. Su Genova abbiamo un intervento su un potenziale affluente del Bisagno, su cui ovviamente le risorse investite sono molte, sulla galleria scolmatrice in corso, ma anche tutto ciò che abbiamo già terminato per quanto riguarda il tratto focivo della copertura, terminato qualche anno fa, e credo che sia è l'intervento più costoso, diciamo, di quelli di questo pacchetto, con una buona collaborazione con la nuova amministrazione. E infine, ovviamente, venendo nella provincia della Spezia, l'intervento di Lerici, che è il più emergenziale di una serie di programmazioni strutturali, proprio perché purtroppo a febbraio un pezzo di versante su fronte privato si è completamente staccato e è andato a lambire delle abitazioni che sono tuttora inagibili.
1: E torniamo a parlare adesso anche di trasporto pubblico locale, perché la crisi di AMT travolge anche il servizio di scuola bus nei comuni dell'entroterra. Ne abbiamo parlato in questi giorni, torniamo a parlarne perché è una decisione che lascia i sindaci con poco più di un mese di tempo per trovare alternative private e riaccende dunque le proteste dei primi cittadini contro la gestione del

0: delle linee extraurbane, perché appunto si rischia l'isolamento appunto per chi vive nell'entroterra, soprattutto per i ragazzi che devono raggiungere le scuole. Ascoltiamo i dettagli.
1: Il piano dei tagli di MT coinvolge adesso anche il servizio scuolabus dei comuni dell'entroterra. Attraverso una lettera

0: comunicato che non potrà procedere al rinnovo dello svolgimento del servizio di trasporto scolastico per il prossimo anno. L'azienda dunque non raccoglierà le domande di iscrizione, una scelta che obbliga i sindaci interessati a trovare una soluzione in tempi brevi, visto che all'avvio della scuola manca poco più di un mese. Sconsolati e anche un po' arrabbiati i primi cittadini, affideremo il servizio a una ditta privata che in passato ha fatto un ottimo servizio, sicuramente migliore di AMT, spiega Giuseppe Isola, sindaco di Rovegno. Primo cittadino allarga lo sguardo e parla anche dei collegamenti con Genova e di diversi problemi che i pendolari del trasporto pubblico devono affrontare ogni giorno. Ho proposto ai colleghi di affidare il servizio ai privati. Nel mirino finisce anche la recente sperimentazione che permette agli utenti di salire sui bus extraurbani nelle fermate della Val Bisagno di Genova città, una scelta non troppo apprezzata, per usare un eufemismo, da sindaci e utenti, visto la carenza di posti che la situazione determina per chi arriva dalle cittadine dell'entroterra.
1: E adesso andiamo da Elisa Ricci per vedere quali sono gli aggiornamenti per quanto riguarda il traffico sulle autostrade liguri.
2: Esattamente Carlotta, ci andiamo ad aggiornare. Rispetto a questa mattina, poco dopo le ore 8, la situazione è già cambiata. Infatti al momento abbiamo solamente una segnalazione, mentre questa mattina ne abbiamo viste ben tre. Le andiamo a vedere nel dettaglio e appunto siamo sulla A10 direzione Genova, coda tra Genova Pegli e Bivio, A10, A7, Milano-Genova, per traffico intenso. Insomma, segnalazioni che vediamo ogni mattina proprio in questi orari, gli orari di maggiore afflusso sulle nostre autostrade, ma fortunatamente non si registrano gravi criticità, questo anche per quanto riguarda la A10, il tratto compreso da Savona fino al confine con la Francia e sulla A12 tratto di Levante, da Sestri Levante al confine con la Toscana. Quindi questi sono gli aggiornamenti positivi. A te Carlotta.
1: E grazie allora Elisa Ricci, adesso torniamo invece sulle nostre notizie e parliamo di una nuova frontiera nella cardiochirurgia, in particolare all'Istituto Giannina Gaslini a Genova, perché dall'eccellenza della cardiochirurgia pediatrica arriva una nuova speranza per i pazienti affetti da malformazioni cardiache congenite. L'Istituto Gaslini di Genova è oggi l'unico centro in Italia autorizzato a eseguire la tecnica Ross-Pears, una procedura innovativa che riduce il rischio di complicanze e di nuovi interventi proprio nel corso della vita. Ascoltiamo i dettagli nel servizio.
3: Il Gaslini di Genova si conferma un centro di eccellenza nella cura delle malattie cardiache congenite. L'istituto infatti è l'unico in Italia autorizzato a eseguire la tecnica Ross-Pears, una procedura innovativa utilizzata per trattare alcune malformazioni della valvola aortica presenti fin dalla nascita. Si tratta di un intervento che utilizza tessuti dello stesso paziente e un supporto realizzato su misura per rendere più stabile il risultato nel tempo, riducendo il rischio di complicanze e la necessità di nuove operazioni.
4: L'intervento di Ross con una protesi personalizzata Pears serve per, e questa sta la novità di oggi, a supportare esternamente la valvola polmonare in posizione aortica, che altrimenti non avrebbe le caratteristiche meccaniche per durare così a lungo nel tempo.
5: È un riconoscimento delle eccellenze che noi abbiamo a Gaslini. L'ultima è appunto il professor Michelon, ma insieme a lui ce ne sono tantissime altre. C'è un'equipe soprattutto che lavora intorno a tutte queste casistiche molto complesse, non così infrequenti, perché il problema di cui parliamo, di valvola aortica, colpisce il 2% della popolazione in Italia. Non tutti poi diventano asintomatici, però insomma i numeri non sono così piccoli.
1: E adesso parliamo di meteo, andiamo a vedere quelle che sono le previsioni per queste giornate con Trebi Meteo.
6: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì l'anticiclone africano sarà ancora ben saldo sul nostro territorio e dunque anche sulla Liguria. Garantirà tempo stabile e assolato, ma con a tratti dell'instabilità sui rilievi. Diamo uno sguardo nel dettaglio. Andiamo a vedere insieme la situazione sulla provincia di Imperia, dove il sole sarà l'assoluto protagonista della giornata e la ventilazione sulle coste sarà a regime di brezza. I venti resteranno deboli anche per quanto riguarda la provincia di

Savona, dove i cieli saranno sereni o al più lievemente velati. Uno sguardo adesso sulla provincia di Genova, dove le temperature massime diurne non saranno particolarmente elevate, si arriveranno a toccare generalmente i 33-34 gradi, una giornata con ampie zone di sereno, seppur sarà possibile qualche isolata goccia di pioggia nelle aree interne. E adesso per quanto riguarda il Tiguglio, nulla da segnalare, contesto di assoluta stabilità atmosferica. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, cieli sereni o al più lievemente velati nel corso della giornata. Nella giornata di sabato l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta la Liguria. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 32 e i 34 gradi. Nulla da segnalare per la giornata di domenica, tanto sole con valori massimi senza variazioni. Tutti i dettagli sulla P di Trebi Meteo.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: E siamo tornati qui a Primo Mattino, andiamo subito da Aurora Bottino dal touchscreen con il sito di primocanale.it.
1: Eccoci Carlotta, due notizie di cronaca, una riguarda la tentata rapina all'interno dell'ufficio postale di Vico Schiaffino a Sestri Ponente, andata in scena il 25 giugno, lo avevamo raccontato, ecco ieri la buona notizia, è stata arrestata la persona responsabile, si tratta di un uomo di 54 anni che era detenuto nel carcere di Marassi, era da poco entrato nello stato di semilibertà, ovvero poteva uscire dal carcere per andare a lavorare, invece è uscito dal carcere per organizzare una rapina. Infatti questo piano criminale era stato organizzato nei minimi dettagli, tanto che la segnalazione di una commessa di via Borzoli ha fatto ricostruire poi agli inquirenti tutti gli spostamenti dell'uomo. L'uomo infatti era stato visto da questa donna con tutto il viso coperto a bordo di uno scooter, un Kimco nero, girare in modo sospetto in via Borzoli, tanto che aveva chiamato la polizia, aveva segnalato, ecco il giorno dopo è andato a rapinare le poste, una rapina che però non è riuscita, nel senso che questo piano criminale è fallito su tutti i lati, su tutti i punti. Lui è arrivato davanti alle poste con uno scooter rubato, proprio quel Kimco nero su cui era stato visto girare, era partito direttamente dal carcere ed era arrivato davanti alle poste il 25 giugno. Ha parcheggiato lo scooter, è entrato all'interno dell'ufficio postale armato di un coltello e di una pistola che poi si è rivelata finta, un giocattolo. A quel punto ha minacciato gli operatori delle poste, i dipendenti che hanno subito chiamato la

0: polizia. Quando ha sentito che era stata chiamata la polizia, ha deciso di scappare, solo che quando è andato a riprendere il suo scooter, questo scooter non è ripartito. A quel punto allora ha deciso di scappare a piedi, ha trovato un taxi fermo al semaforo, è salito sul taxi, ha minacciato il tassista e ha provato a rubare il taxi. È riuscito effettivamente a rubare il taxi, ma ha fatto poi forse un chilometro, lo ha abbandonato ed è scappato, quindi il bottino non è riuscito a prenderlo. In più è stato poi arrestato perché, grazie a una precisa indagine della squadra mobile, gli agenti sono riusciti a trovare, a rintracciare il suo nome e a capire che era stato proprio lui che in quel momento si trovava in carcere. Questa è una storia. Un'altra invece riguarda, e la trovate sul nostro sito primocanale.it, la doppia vita del re dei Comproro. Anche questa una storia abbastanza particolare, un evasore fiscale definito però socialmente pericoloso, perché quest'uomo negli ultimi 40 anni aveva fatto dell'evasione fiscale uno stile di vita e viveva proprio con i proventi di questa evasione, tanto che ieri, nei giorni scorsi, gli sono stati confiscati ben 2,5 milioni di euro in beni. Parliamo di immobili, moto, auto, orologi di lusso, gioielli e lingotti d'oro, appunto un valore totale, pensate, di 2,5 milioni di euro. Lo chiamano il re dei Comproro perché era molto conosciuto, un'attività di oltre 40 anni, ma poi si è scoperto che aveva la residenza a Cuba, quindi parliamo di una persona che appunto una doppia vita, la residenza a Cuba ma una vita di lusso a Genova, sembrerebbe però usando i proventi di questa evasione fiscale. A te Carlotta.
1: Grazie a Aurora, allora, per questi aggiornamenti. Noi adesso facciamo un po' una panoramica di quelle che sono le notizie che arrivano dal mondo e anche sul nostro territorio nazionale. Intanto partiamo con il Corriere della Sera che parla ancora di caldo estremo per altri 10 giorni. Il 2026 batterà tutti i record al nord, da domani rischio grandinate. Incendi dal Piemonte alla Sicilia, nell'emisfero settentrionale aria mai così calda. 72 gradi, mari bollenti ben sopra tutte le medie. Addirittura i geologi sono preoccupati, dicono vanno ridotte le emissioni di gas serra oppure non ce la faremo. Verde urbano, tecnologia e rifugi climatici possono aiutare, ma ora serve proprio un accordo internazionale per ridurre la presenza di gas serra. E invece andiamo avanti e parliamo di politica. Conte in commissione Covid, la ricostruzione Fiume, poi l'attacco a Meloni. Contro di me plotone di esecuzione, la Premier un diritto, cercare la verità. Ecco, invece parla Nordio di Del Mastro, sono sicuro, mi sono congratulato con lui. Le chat, un PM non può entrare dentro la vita più intima. Invece a livello internazionale, l'Air Force One è il documento riservato del Pentagono per il Boeing presidenziale, ora spunta la mancanza di finestrini e di parabrezza. Intanto andiamo anche a vedere qual è la situazione per quanto riguarda i conflitti in questo momento ancora in atto, la guerra in Ucraina, droni su obiettivi tedeschi in Ucraina, la pista russa per l'attacco a Lipsia. Invece per quanto riguarda l'Iran, chiude Hormuz agli USA e punta a pedaggi da 100 miliardi. Invece sulla crisi di Ceuta, l'ex primo ministro svedese Bildt dice: su Ceuta l'Europa ha reagito per paura di una crisi fuori controllo. E adesso invece parliamo anche del cantautore Francesco Guccini, che è venuto a mancare proprio nella giornata di ieri, il gigante che ha trasformato le parole in memoria. Sulla Repubblica e sul Corriere della Sera ci sono moltissimi pezzi dedicati proprio a lui, quella cassetta al liceo tra amore, libertà e sesso sopravvalutato. Tanti lo amavano per la locomotiva, ma lui era un romantico. Il nostro Bob Dylan, con lui la rivoluzione sembrò a portata di mano. Anche Fabri Fibra dichiara: sul palco canto l'avvelenata, mi ha cambiato la vita. Quindi sono tanti.

0: tanti ricordi legati al cantautore appunto Guccini. Anche noi ovviamente ne abbiamo parlato, è stato uno appunto degli ultimi grandi narratori della musica italiana, ha sempre costruito racconti che chiedevano attenzione, riflessione, tempo. La sua arte nasceva proprio dall'incontro fra la tradizione popolare emiliana, la letteratura, la filosofia e il folk americano. Allora andiamo ad ascoltare le parole del nostro giornalista Dario Vassallo su questo.
1: Dall'incontro tra la tradizione popolare emiliana, la letteratura, la filosofia, il folk americano. La sua scrittura usava parole poco comuni, accanto però a un linguaggio quotidiano. Lui citava Omero e i fumetti, citava Pascal e le osterie di Pavana, che era la sua terra, alternava registri colti e registri popolari con una naturalezza che era sicuramente irripetibile per il 90% dei suoi colleghi. Era convinto che la cultura servisse soprattutto ad come dire, alimentare il dubbio. È stato un intellettuale capace di raggiungere milioni di persone senza mai rinunciare alla complessità del pensiero. Ha dimostrato come la cultura possa essere popolare senza mai diventare superficiale. E se mi permetti, due ricordi brevissimi personali. Uno riguarda un concerto che lui fece, uno dei tanti concerti che lui fece a Genova, era il 1976, in quello che adesso è il Teatro della Tosse, non mi ricordo come si chiamava. La sala era gremita, ma fuori dal teatro c'era una marea di gente che non era riuscita a entrare. Lui fece un secondo concerto quella stessa sera, mezz'ora dopo la conclusione del primo, proprio per far entrare tutti quelli che non erano riusciti a entrare. E poi il giorno dopo avevamo un'intervista. Io allora non lavoravo perché non venivano pagati. Diciamo che mi occupavo di musica e di cultura in una delle tante radio libere, Radio Liguria 1, e incredibilmente ci aveva concesso un'intervista. Per noi era un mito, non ci riuscivamo a capacitarci che uno come Guccini ci avesse concesso un'intervista. Siamo andati alla storia, eravamo in tre, e per una sorta di naturale deferenza, noi eravamo davanti a un mito. Tiziano, come potresti essere tu davanti a George Clooney, ecco, intervistare George Clooney, mettiamola così. Allora, iniziavamo inconsapevolmente ogni domanda dicendo: sì, ci sentivamo ovviamente inferiori. Mi rendo conto che è una domanda stupida, però. Mi rendo conto che è una domanda stupida, però. Fino a quando, alla terza, quarta volta, lui sbottò dicendo: ma ragazzi, non sono domande stupide, sono domande. Facendoci fare una figura di M che mi ricordo ancora adesso.
0: Ecco allora questo ricordo appunto di Francesco Guccini. Andiamo invece ora dalla nostra Elisa Ricci per capire qual è lo stato del traffico per quanto riguarda le autostrade in Liguria.
2: Sì, Carlotta, ancora aggiornamenti per quanto riguarda la situazione, come ogni mattina da noi a Primo Canale, e andiamo appunto a vedere l'unica segnalazione che abbiamo sulla tratta genovese ed è la segnalazione che abbiamo visto anche poco fa. Siamo sulla A10 direzione Genova, coda tra Genova Aeroporto e bivio A10, A7, Milano-Genova per traffico intenso. Quindi, per il momento la situazione è regolare, il traffico è scorrevole e non si registrano gravi criticità sulle nostre autostrade. Ma appunto attendiamo perché oggi vi ricordo è un venerdì di agosto, quindi potremmo riscontrare nel pomeriggio specialmente alcuni rallentamenti dovuti diciamo alle partenze, agli arrivi, quindi soprattutto perché siamo in prossimità del weekend, domani sabato e poi la domenica. Ma ci spostiamo anche per vedere la viabilità nella nostra città di Genova, quindi nelle nostre strade cittadine e vediamo. Anche qui non si registrano gravi criticità al momento, abbiamo alcuni punti arancioni, quindi c'è un traffico moderato. Questo in particolare su via Piacenza, quindi siamo a Saglieno, alcune zone più rosse, in particolare in via Rossini, proprio perché abbiamo parlato di questo cantiere che persiste da una settimana circa, ma nel complesso la situazione è regolare, come vedete dalla mappa, abbiamo ancora qua un po' di rosso, completamente fermi in coda in via Rino, ma Mandoli a Genova, appunto, e queste sono le segnalazioni al momento, ma come vi dicevo non si registra un'alta gravità di traffico, diciamo.

0: un'alta criticità. A te, Carlotta.
1: Grazie allora Elisa Ricci, e adesso andiamo un momento in pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino, rimanete con noi.
2: Siamo a Terrazza Colombo, un luogo privilegiato per l'osservazione dell'eclissi di sole del 12 agosto. Noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, insieme a Primo Canale, ve la faremo vivere in diretta. Questo evento astronomico eccezionale, i tecnici del Righi e di Primo Canale stanno eseguendo gli ultimi test agli strumenti che consentiranno la ripresa dell'eclissi proprio da qui. E quindi tutta la Liguria, che è la regione privilegiata in Italia per l'osservazione di questo fenomeno, potrà seguirlo in diretta con noi.
3: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: E siamo tornati qui a primo mattino, parliamo di spettacolo. Sono stati quasi 113.000 gli spettatori che dal 23 giugno al 5 agosto hanno partecipato ai 75 spettacoli in cartellone nell'estate spettacolo del Porto Antico, mai così partecipata come in questo 2026. E già si pensa all'anno prossimo. E tra i protagonisti ci saranno Claudio Baglioni e Saif. Ascoltiamo i dettagli nel servizio.
1: Si chiude con numeri da record la prima parte di Porto Antico Estate Spettacolo 2026. L'ultimo appuntamento, il concerto di Enrico Nigiotti, ha messo il sigillo su una stagione che dal 23 giugno al 5 agosto ha richiamato 112.655 spettatori tra Arena del Mare, Piazza delle Feste e per la prima volta Piazzale Mandraccio. Un risultato senza precedenti per la rassegna estiva che conferma il proprio ruolo di principale appuntamento ligure dedicato allo spettacolo dal vivo. A rafforzare il bilancio si aggiungono anche 60.000 visitatori del SUC e gli oltre 5.000 partecipanti al Warner Bros. Discovery Celebration Tour. Gli eventi proposti nel cartellone sono stati 75, con 9 serate sold out all'Arena del Mare, a testimonianza di una formula capace di coniugare grandi concerti, teatro, incontri e nuove esperienze. I primi risultati di un'indagine commissionata da Porto Antico raccontano di un pubblico sempre più ampio e diversificato. L'età media degli spettatori è di poco meno di 37 anni, con una leggera prevalenza femminile. Il 41% del pubblico proviene da Genova, mentre cresce in maniera significativa la presenza di visitatori in arrivo dal resto della città metropolitana e dalle altre province liguri. Oltre un quinto proviene invece da altre regioni italiane. L'estate del Porto Antico però non è ancora finita. Dal 19 al 27 agosto l'Isola delle Chiatte ospiterà la decima edizione del Sea Stories Festival e lo sguardo è già rivolto al 2027 con due appuntamenti annunciati, Claudio Baglioni, atteso il 6 luglio, e Saif, in programma il 16.
0: Ecco, allora adesso invece andiamo dalla nostra Lisa Ricci per l'angolo social.
2: E apriamo appunto il nostro angolo social e parliamo di bellezze di Genova. Ne parliamo spesso, diversi monumenti, le attrazioni, i simboli della nostra città. Oggi parliamo di una cosa in particolare, la Torre Grimaldina. Abbiamo appunto le nostre immagini direttamente sui nostri social che riguardano questa torre che è stata costruita nel XIII secolo e ha

0: avuto diverse funzioni, tra le quali sicuramente essere la torre del popolo. E andiamo ad immergerci in una delle celle e scoprire qualcosa in più riguardo a questa torre.
1: Vedete la Madonna di Montebruno? Eccoci qua all'interno di una delle celle più belle della Torre Grimaldina e di questa signora con un'ampissima veste che faceva spettacoli in mongolfiera. Questo era un giorno particolarmente importante, il compleanno di Napoleone Bonaparte. Infatti possiamo vedere qua sotto i soldati napoleonici schierati in occasione di questo importantissimo evento e lei voleva solo fare su e giù, insomma, una dimostrazione molto semplice. C'è stata però una folata di vento fortissima e la signora Blanchard è finita tra Montebruno e Torriglia, quindi sulle alture di Genova. E ovviamente gli abitanti del luogo non si aspettavano questo arrivo di una persona dal cielo e quindi hanno pensato che fosse la Madonna. Ma voi la conoscete la?
2: E siamo tornati qui allora per adesso portarvi un po' nei nostri luoghi della nostra regione, luoghi bellissimi che vi stiamo facendo scoprire piano piano ogni giorno, proprio perché è anche estate, quindi c'è anche la necessità proprio di essere anche più leggeri e di andare alla scoperta proprio di luoghi incredibili da visitare in questo agosto. Allora lasciamo il caldo opprimente della costa e ci spostiamo nel cuore dell'Appennino Ligure, a oltre 1000 metri di quota. Franco Nativo ci accompagna alla scoperta del suggestivo Lago delle Lame, uno degli angoli più belli della Val d'Aveto, dove boschi secolari, acque cristalline e natura incontaminata regalano un'esperienza davvero unica.
3: Amici, oggi una bella passeggiata. Vi porto alla scoperta del Lago delle Lame. Lo conoscete? È sicuramente uno dei luoghi più affascinanti dell'entroterra ligure. Ci troviamo nel comune di Rezzo Aglio, in provincia di Genova. Siamo all'interno del Parco Naturale Regionale dell'Aveto, un'area protetta, famosa per i suoi boschi, le montagne e soprattutto la ricca biodiversità. Il Lago delle Lame è piccolo ed è di origine glaciale, situato a circa 1050 metri di altitudine e circondato, come vedete dalle immagini, da splendidi boschi di faggio e di conifere che si riflettono poi nelle sue acque, creando un paesaggio suggestivo in ogni stagione. In autunno i colori del foliage rendono questo luogo particolarmente spettacolare, mentre in estate, come oggi, rappresenta una meta ideale per chi cerca tranquillità e fresco. Il territorio di Rezzo Aglio è uno dei più verdi della Liguria e costituisce una porta d'accesso all'Appennino Ligure. Qui la natura è protagonista. Oltre al lago, infatti, si trovano numerosi sentieri escursionistici, aree picnic e percorsi adatti sia alle famiglie sia agli appassionati di trekking. Non è raro osservare animali selvatici come caprioli, scoiattoli e numerose specie di uccelli. Raggiungere il Lago delle Lame è semplice. In auto si percorre la strada statale 586 della Val d'Aveto fino a Rezzo Aglio e poi si seguono le indicazioni per il lago. Nelle vicinanze è presente anche un parcheggio, dal quale bastano davvero pochi minuti a piedi per arrivare poi sulle sue rive. È una meta perfetta anche per una gita di un giorno partendo da Genova o dalla costa ligure. Una delle particolarità del Lago delle Lame è il suo ambiente quasi fiabesco. Le acque calme, la presenza di alberi secolari e il silenzio del bosco sanno regalare un'atmosfera unica, ideale per rilassarsi, fotografare o fare una semplice passeggiata. Il Lago delle Lame sa unire bellezza, tranquillità e biodiversità. È uno dei luoghi simbolo dell'entroterra ligure. Insomma, è una meta da visitare assolutamente almeno una volta per scoprire una Liguria diversa, lontana dal mare, ma ricca di paesaggi sorprendenti e autentici.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la situazione dell'ex Ilva, perché il tema delle aree di Cornigliano torna al centro del dibattito dopo i dubbi sul futuro dell'acciaio a Genova. La città è pronta a dialogarne, sarebbero fondamentali per lo sviluppo di quella parte di città. Sentiamo.
1: Il futuro di Genova passa anche dalle aree ex Ilva. Il tema è tornato al centro del dibattito in città dopo la decisione assunta dalla Corte d'Appello di Milano che impone entro ottobre lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Tradotto significa che anche Genova avrebbe delle grosse ripercussioni sulla lavorazione dei materiali. Le aree ex Ilva si estendono su una superficie complessiva di circa 1.080.000 metri quadri, di cui circa la metà, oltre 500.000 metri quadri, risulta attualmente inutilizzata o sottoutilizzata, come avviene oramai da diversi anni. Gli spazi dell'ex Ilva, non è un segreto, sono da sempre molto appetibili, ma sullo sfondo non può esserci solo il porto, con annessa estensione della logistica. Una parte della metratura a disposizione potrebbe essere utilizzata e messa a disposizione per la città per creare posti di lavoro. D'altronde si tratta di aree appetibili che avrebbero infatti smosso l'interesse di alcune aziende, non solo lo sviluppo del lavoro, ma anche la possibilità di creare dei luoghi di svago, aggregazione, che possano rendere una delle zone considerate da sempre solo industriali anche a disposizione della città. La possibilità di sfruttare oltre 500.000 metri quadri per i cittadini è una delle strade da percorrere, magari per far accrescere in porzione di spazio anche un parco giochi o un centro di ritrovo per grandi e piccoli. La politica al momento, certamente preoccupata per la situazione in corso, non si è ancora espressa sulle ipotesi di aprire ad altre soluzioni per il futuro di Cornigliano. Il mantra, mediamente per tutti, è quello dell'attesa.
0: Aumentano gli accessi nei pronto soccorso di Genova, anche nella nostra regione aumentano appunto gli accessi a causa del caldo, a causa dell'estremo calore di questi ultimi 10 giorni. Tra questi diversi sono giovani che svolgono attività sportiva all'aperto nelle ore di punta. Sentiamo il servizio di Tiziano Berti.
2: Abbiamo circa un 15% di accessi in più rispetto al periodo dell'anno scorso. Sicuramente il caldo porta ad un peggioramento delle condizioni dei malati, soprattutto cronici e fragili, quindi questo porta ad un accesso più frequente.
3: A soffrire maggiormente le alte temperature sono soprattutto anziani e pazienti fragili, colpiti da disidratazione, svenimenti e aggravamenti di patologie croniche. Ma il caldo non risparmia nemmeno i più giovani. Aumentano infatti gli accessi legati ad attività fisica svolte nelle ore più calde, con casi anche gravi di colpo di calore.
2: Il caldo non sempre viene rispettato, soprattutto da chi magari è in vacanza e svolge le attività normalmente come se niente fosse, quindi attività di sportive, bicicletta, camminate, che invece dovrebbero avvenire in orari più consoni e più gestibili.
3: In Liguria il fenomeno è amplificato dal turismo estivo. Località come Loano passano da 10.000 a oltre 100.000 presenze, mettendo sotto forte stress le strutture sanitarie. Al Santa Corona di Pietra Ligure gli accessi aumentano di oltre il 40% rispetto all'inverno. A complicare la situazione è anche la carenza di personale sanitario, con organici spesso ridotti rispetto alle necessità. Una criticità che rende più difficile gestire i picchi di accesso e garantire tempi di risposta adeguati. Crescono anche i ricoveri, soprattutto tra gli anziani, mentre gli ospedali affrontano una pressione simile a quella dei picchi influenzali. L'appello dei medici è chiaro: evitare l'esposizione nelle ore più calde, bere molta acqua e prestare attenzione ai sintomi più gravi. In caso di emergenza, contattare subito l'112.
0: Estate significa caldo ma anche vacanze, allora se scegliete di utilizzare l'auto come mezzo di trasporto per i vostri viaggi assicuratevi di aver fatto tutti i controlli necessari prima di partire. Andiamo a sentire i consigli degli esperti.
4: Con l'inizio del grande esodo estivo, migliaia di automobilisti si preparano a mettersi in viaggio verso le località di vacanza. Ma prima di partire è importante dedicare qualche attenzione alla propria auto. Bastano pochi controlli e qualche buona abitudine per affrontare il viaggio con maggiore tranquillità e ridurre il rischio di inconvenienti lungo il percorso. Vediamo allora quali sono i consigli degli esperti per partire in sicurezza.
5: Allora, io direi che bisogna innanzitutto occuparsi dall'aspetto amministrativo prima che di quello tecnico, ovvero prendere i documenti del veicolo, che è la carta di circolazione, controllare se non è scaduta o è

0: e in scadenza la revisione, perché poi bisogna tenere conto il periodo del rientro, così pure come l'assicurazione. Quindi sono, è vero che non è un elemento tecnico che non ferma il veicolo, però gli organi di polizia la fermano lo stesso, quindi direi che è essenziale, perché specialmente noi qui vediamo tanta gente che va all'imbarco, che non l'imbarcano perché c'è la revisione scaduta, e quindi è un suggerimento che mi sento di dare tranquillamente. Poi le cose essenziali, un consiglio: se avete un meccanico di fiducia, sottoponete il vostro veicolo al meccanico di fiducia, che possa dare un faccia un controllo generale. Però se poi non l'avete, prima di partire almeno un controllo dei pneumatici. Quando parliamo di pneumatici non parliamo solo di battistrada o di darci l'occhiatina con un calcetto come si fa abitualmente, bisogna vedere tutta la superficie del pneumatico, e in aggiunta preoccuparsi anche della pressione.
1: È stata inaugurata a Palazzo Ducale la mostra dell'artista Marco Mazzarello, una visione contemporanea di una delle opere più importanti di Michelangelo Pistoletto, Il Terzo Paradiso. Pensate che un'opera della mostra potrà essere ammirata anche dal maxischermo di Terrazza Colombo.
2: C'è un fil rouge che unisce Palazzo Ducale e Terrazza Colombo, due luoghi simbolo della città di Genova, che in questi giorni dialogano grazie all'arte contemporanea. A fare da ponte è Marco Mazzarello, 24enne artista genovese, che prende ispirazione dal pensiero di Michelangelo Pistoletto per affrontare temi più che mai attuali, come la pace, la memoria e la responsabilità collettiva, tre opere diverse tra loro, ma unite dallo stesso filo conduttore, Il Terzo Paradiso, uno dei simboli più importanti dell'arte contemporanea italiana.
3: Diciamo che è una grande emozione e soprattutto una grande responsabilità. L'idea è nata da Michelangelo Pistoletto, in realtà, paradossalmente, di riflesso, perché gli avevo presentato questo mio progetto, che era, diciamo, quello di ricoprire quelli che sono i monumenti storici, come vengono ricoperti nelle zone di guerra, quindi riutilizzando dei moduli che sono dei sacchi di sabbia da 20 kg e rifacendo però Il Terzo Paradiso, in questo caso con lo stessi moduli, e ripensando a quelli che sono i concetti pilastri del Terzo Paradiso con questa rilettura contemporanea.
2: Il progetto nasce in collaborazione con la Fondazione Pistoletto Città dell'Arte e si inserisce all'interno della riflessione sviluppata negli ultimi decenni da Michelangelo Pistoletto attorno al concetto di pace preventiva.
4: Volevamo che il messaggio non fosse limitato solo al contesto istituzionale, perfetto comunque il Palazzo Ducale per ospitare un'operazione del genere, ma potesse arrivare a più realtà possibili. Quale miglior contesto se non Terrazza Colombo, il punto più alto di Genova, non va per apportare questo messaggio a tutti.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it, sui nostri social. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Siamo a Terrazza Colombo, un luogo privilegiato per l'osservazione dell'eclissi di sole del 12 agosto. Noi dell'Osservatorio Astronomico del RIG, insieme a Primo Canale, ve la faremo vivere in diretta. Questo evento astronomico eccezionale, i tecnici del RIG e di Primo Canale stanno eseguendo gli ultimi test agli strumenti che consentiranno la ripresa dell'eclissi proprio da qui. E quindi tutta la Liguria, che è la regione privilegiata in Italia per l'osservazione di questo fenomeno, potrà seguirlo in diretta con noi.

0: Subito a vedere qual è lo stato del traffico a Genova con la polizia locale di Genova.
1: Buongiorno alla redazione e ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico risulta scorrevole su quasi tutta la rete urbana. Ricordiamo probabili rallentamenti in zona via Rossini, via Pisoni, Vezzani, via Duria, via Celese, piazza Pallavicini e piazzale Carmarino, a causa di modifica alla viabilità per lavori sul nuovo impalcato ferroviario del terzo valico dei Giovi. Le nostre pattuglie sono in loco per regolare la viabilità e le deviazioni. Inoltre ricordiamo in via Donaver tra il civico 2C e il civico 10 scarificatura e successiva asfaltatura, quindi prestare attenzione. Inoltre questa mattina tra le ore 8 e le ore 12 in zona Pegli, in largo Calassetta, sarà presente il nostro ufficio mobile per raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Al momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo a tutti una buona giornata.
0: E adesso invece andiamo a capire qual è la situazione per quanto riguarda il traffico sulle autostrade della Liguria con Elisa Ricci.
2: Esattamente Carlotta, andiamo a vedere nel dettaglio quelle che sono le segnalazioni che riguardano le nostre autostrade in Liguria. Buone notizie per quanto riguarda la tratta genovese, perché al momento non ci sono criticità, non si registrano rallentamenti, code, traffico, e ci spostiamo allora sulla A10 tratto compreso da Savona al confine con la Francia per visualizzare due segnalazioni. La prima, automezzo pesante in avaria Imperia Est in uscita in entrambi le direzioni. E la seconda, veicolo fermo a Bordighera in uscita in entrambe le direzioni. Queste sono le segnalazioni al momento sulla A12 tratta compresa da Sestri Levante al confine con la Toscana. Non abbiamo segnalazioni da mostrare, quindi non si registrano fortunatamente criticità. A te Carlotta.
0: Grazie a Elisa Ricci, invece adesso vediamo un po' brevemente quelle che sono le previsioni appunto del meteo per quanto riguarda la giornata di oggi, 7 agosto, un calcolo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque, nello specifico su Riviera di Ponente, Riviera Centrale, Riviera di Levante, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Sulle Alpi nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco. Nel pomeriggio la serena in serata sull'Appennino, cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi. Salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud-occidentali. Zero termico nell'intorno di 4.450 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso. Per invece gli aggiornamenti che riguardano il weekend, tra poco parleremo con Arpal. Adesso invece vi portiamo a Santo Stefano d'Aveto, per la prima volta infatti a Prato della Cipolla, a oltre 1500 metri di altezza, è stata organizzata un'intera serata dedicata a Fabrizio De André, che comprende musica, teatro e la notte in tenda.
3: Ci è sembrato importante coniugare la natura e la musica e la cultura e quindi fare eventi di teatro e di musica o anche letterari ad alta quota. In questo senso, per la prima volta quest'anno, il 7 agosto, a Santo Stefano d'Aveto, in particolare a Prato della Cipolla, si terrà un evento che ha come filo conduttore Fabrizio De André e la sua poetica e le sue canzoni. Perché? Perché alle 6:30 ci sarà la presentazione di un libro di un avvocato penalista che parla della giustizia attraverso i testi e le canzoni di André. Il libro si chiama La stazione successiva, musicato da Napo. Poi si mangerà in quota,

0: Attenzione, la seggiovia che parte da Rocca e porta a Prato della Cipolla sarà gratuita. Quando si arriverà lì, dopo lo spettacolo e la presentazione del libro e la musica di Napo, ci sarà, per chi vorrà, un pranzo sempre in quota lì al rifugio, una cena, o meglio, perché è sera, si aspetterà il buio, e poi ci sarà lo spettacolo vero e proprio di teatro, che si chiama Dagli occhi al cuore, e sempre come filo conduttore avrà De André, perché avrà le figure femminili, le donne delle canzoni di De André. E poi non è finita lì, perché quando sarà finito lo spettacolo ci sarà la scelta: si potrà fermarsi a dormire con la propria tenda o affittando una tenda in loco, oppure scendere sotto le stelle con le pile e guidati da guide alpinistiche, guide ambientali e volontari che garantiranno la sicurezza del rientro.
1: Il caldo continua a tenere banco, lo abbiamo detto e ripetuto tante volte, e purtroppo ci accompagnerà ancora per tutto agosto. E allora ascoltiamo quelli che sono i consigli per quanto riguarda i colpi di calore, proprio perché in questo periodo il rischio di, appunto, avere un colpo di calore non è basso. E allora andiamo a capire che cosa è realmente un colpo di calore e come prevenirlo.
2: L'estate comporta parecchi rischi, soprattutto quest'estate in cui c'è un aumento della temperatura importante e un aumento dell'umidità, un'umidità molto spesso intollerabile. Questo può provocare delle sindromi che vanno dal semplice calo ipotensivo all'insolazione, al colpo di calore vero e proprio, che è una patologia medica anche pericolosa.
3: Ecco, come ci si può difendere anche? Quali sono le cose preventive che si possono fare?
2: Intanto la prima cosa, capire e distinguere i soggetti che rischiano di più. I soggetti che rischiano di più ovviamente sono gli anziani e i pazienti che abbiano delle patologie cardiovascolari, broncopolmonari croniche, insufficienti renali, diabetici. Oppure, e questo ci se ne dimentica spesso, i pazienti che assumono dei farmaci, tipo i diuretici, anticolinergici, perché possono favorire questi colpi di calore. La seconda cosa, i bambini. I bambini bisogna considerarli sempre, perché molto spesso vengono lasciati in ambienti poco ventilati o addirittura in auto per lunghi periodi, e questo può provocare degli squilibri. E poi tutti i soggetti che fanno sport all'aperto, perché bisogna considerare che il tasso di umidità e di calore da sempre ha portato dei problemi. Nel 1984 a New York ci fu la famosa ondata di calore che portò un aumento del 35% negli anziani di decessi. Cosa bisogna fare? Bisogna mantenere intanto, ricordare al soggetto a rischio di rimanere in ambiente ventilato, cercare di ventilare gli ambienti, areggiare un po' le case, cercare di bere ovviamente, perché la mancata dispersione del calore comporta poi un aumento della temperatura corporea.
1: E questi allora i consigli degli esperti per evitare i colpi di calore durante il periodo estivo. Andiamo un momento in pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino, rimanete con noi.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì l'anticiclone africano sarà ancora ben saldo sul nostro territorio e dunque anche sulla Liguria. Garantirà tempo stabile e assolato, ma con a tratti dell'instabilità sui rilievi. Diamo uno sguardo nel dettaglio. Andiamo a vedere insieme la situazione sulla provincia di Imperia, dove il sole sarà l'assoluto protagonista della giornata e la ventilazione sulle coste sarà a regime di brezza. I venti resteranno deboli anche per quanto riguarda la provincia di Savona, dove i cieli saranno sereni o al più lievemente velati. Uno sguardo adesso sulla provincia di Genova, dove le temperature massime diurne non saranno particolarmente elevate, si arriveranno a toccare generalmente i 33-34 gradi, una giornata con ampie zone di sereno, seppur sarà possibile qualche isolata goccia di pioggia nelle aree interne. E adesso per quanto riguarda il Tiguglio, nulla da segnalare, contesto di assoluta stabilità.

atmosferica. Ed infine, per quanto riguarda lo spezzino, cieli sereni o al più lievemente velati nel corso della giornata. Nella giornata di sabato l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta la Liguria. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 32 e i 34 gradi. Nulla da segnalare per la giornata di domenica, tanto sole con valori massimi senza variazioni. Tutti i dettagli sulla app di Trebi Meteo.

0: Siamo tornati a primo mattino, abbiamo parlato del caldo, in particolare del rischio di colpi di calore, come difendersi, ma parliamo anche dell'alimentazione, che è fondamentale in questo periodo, non soltanto mangiare in modo corretto, ma anche la conservazione del cibo, perché appunto è un tema fondamentale. Le alte temperature mettono a dura prova gli alimenti, rischiando di comprometterne il sapore e la consistenza. Allora andiamo a scoprire i consigli degli esperti.
1: Le alte temperature mettono alla dura prova noi, ma anche gli alimenti, perché con le alte temperature la crescita batterica aumenta e quindi se non conserviamo correttamente gli alimenti rischiamo un'intossicazione alimentare. Chiaramente la buona notizia è che bastano delle semplici attenzioni per evitare o comunque ridurre di molto questo rischio. Quindi sicuramente attrezziamoci con una borsa frigo, questo può sembrare un consiglio molto banale, molto scontato, però dobbiamo anche sapere come comporre come organizzarla questa borsa frigo. Quindi un primo consiglio potrebbe essere quello di riempirla al massimo. Può sembrare strano, ma una borsa frigo piena mantiene meglio la temperatura, mantiene meglio il freddo rispetto ad una borsa mezza vuota. Quindi se non abbiamo abbastanza cibi o contenitori da inserire all'interno, possiamo aiutarci con delle bottigliette d'acqua che, come dicevamo prima, dobbiamo comunque bere a sufficienza, quindi aiutiamo a mantenere la temperatura della nostra borsa frigo inserendo delle semplici bottigliette d'acqua. Un altro consiglio utile potrebbe essere quello di congelare queste bottigliette d'acqua. In questo modo durante il viaggio le bottigliette andranno a fare da elementi refrigeranti e poi una volta arrivati in spiaggia durante la giornata avremo sicuramente modo di scongelarle, quindi poi di conseguenza avere ulteriore acqua da bere. Un altro consiglio utile può essere quello di stratificare la borsa frigo. Cosa significa? Andiamo a disporre nella parte centrale della borsa gli alimenti più facilmente deperibili, quindi preparazioni già condite, mozzarella piuttosto che carni bianche come il pollo, quindi tutti alimenti un po' più delicati li posizioniamo al centro, circondati proprio dagli elementi refrigeranti. Tutti quei prodotti invece più resistenti, come potrebbe essere del pane piuttosto che della frutta, li possiamo posizionare anche in cima alla nostra borsa. Per quanto riguarda la frutta, se possibile cerchiamo di trasportarla in spiaggia o durante le nostre gite intera, per far sì che questa venga conservata ancora meglio.
0: Ed è il momento adesso di parlare del meteo, soprattutto anche per il weekend. Allora do il buongiorno a Federico Grasso di ARPAL.
2: Buongiorno Carlotta, ben ritrovata a te e a tutti i telespettatori.
0: Grazie, allora raccontaci un po' che cosa dobbiamo aspettarci da queste giornate, da questo weekend soprattutto.
2: Allora, diciamo che non ci sono grandissime variazioni sul tema, nel senso che questo promontorio africano continua a essere il grande protagonista in discorso sull'Europa, in particolare sull'Europa centro-occidentale, e quindi anche sulla nostra regione, sulla nostra testa, abbiamo situazioni di cieli prevalentemente sereni o al limite disturbate da un po' di instabilità, soprattutto pomeridiana. In particolare quest'oggi, questo venerdì 7 agosto, avremo la possibilità che si verifichi

0: signori dei temporali localmente anche forti, in particolare negli estremi della regione e poi nell'entroterra in corrispondenza del Limbo. Domani si apre il primo weekend del mese estivo per Antonomasia, appunto il mese di agosto, sarà un weekend all'insegna di una ventilazione da nord che contribuirà a spazzare via le nuvole, quindi domani sarà la giornata prevalentemente serena su tutto il territorio regionale, con la possibilità di avere un aumento delle temperature massime, in particolare sul ponente. Però l'ingresso del vento da nord abbasserà il tasso di umidità e quindi la sensazione sarà quella di un caldo più torrido ma meno afoso, quindi forse soprattutto per alcune persone più sopportabile che non quello di questi giorni, caratterizzato invece da questa combinazione di umidità e temperature elevate che ormai si va avanti da una decina di giorni. Domenica inizierà a essere una giornata prevalentemente soleggiata. Può essere che ci sia un pochino di instabilità, soprattutto con meridiana nuovamente in corrispondenza dei rilievi montuosi. L'inizio della settimana prossima vedrà probabilmente un piccolissimo calo delle temperature, perderemo 1-2 gradi nei minimi e nelle massime, ma sarà una situazione transitoria che riguarderà la prima parte della settimana, perché da mercoledì sembrano le temperature destinate nuovamente a salire in vista di un ferragosto che si rinuncia nuovamente con valori molto elevati.
1: Ecco, so che insomma non si può mai sapere bene per la prossima settimana, ma io ci provo lo stesso. Che cosa possiamo aspettarci da lunedì, dalla prossima settimana?
0: Non ci sono grosse variazioni, appunto in queste situazioni quando predomina una figura così intensa, così strutturata e ampia come quella dell'anticiclone, si può provare a spingere un po' in là nella previsione e non si vedono grossi segnali di variazioni, quindi abbiamo comunque temperature massime sempre superiori ai 30 gradi, minime notturne che faticano a scendere e una situazione di caldo e di tempo appunto prevalentemente sereno che sembra destinato a durare ancora tutta la settimana prossima, a passare Ferragosto. Un primo, forse ipotetico, cambio di scenario si intravede a partire dal 17-18 del mese, però siamo veramente troppo in avanti con la previsione per potergli dare fiducia, e quindi aspettiamo di avvicinarci un pochino di più a quella data per capire se veramente arriverà questo cambio di scenario. È verosimile che per ancora una decina di giorni avremo tempo stabile, ad eccezione di questi temporali pomeridiani e ad eccezione forse giusto dalla giornata odierna, che è quella in cui l'instabilità sembra essere maggiormente accentuata, temperature elevate sia nelle minime che nelle massime.
1: Grazie allora Federico Grasso per essere stato con noi, per averci aggiornato su appunto le previsioni meteo.
0: Grazie a voi, buona giornata, buon weekend.
1: Buona giornata e buon weekend. E allora adesso invece noi andiamo a continuare un po' con quelli che sono i consigli, ve ne vogliamo dare tanti per questo mese di agosto, per affrontare al meglio le vacanze, sia dal punto di vista dell'alimentazione, difendervi dal caldo, ma anche nei consigli per quanto riguarda proprio la partenza. Per chi sceglierà di partire in auto per un viaggio, andiamo a capire quali sono i consigli, che cosa controllare subito prima della partenza. Lo facciamo con un esperto.
2: Fate pure per quei signori che hanno il doppio treno, cioè quello invernale e quello estivo, di aver già installato i pneumatici estivi, perché dal 15 maggio è obbligatorio. E se uno si è scordato, ha ancora i pneumatici invernali con codici di velocità più bassi, significa che c'è una sanzione di 481 euro e il ritiro della carta di circolazione, con tutta una conseguenza successiva, quindi significa rovinarsi le ferie. Poi altra cosa sicuramente sono il livello dell'olio motore, il livello del liquido del radiatore refrigerante, l'aria condizionata se funziona, specialmente data la situazione attuale e delle code che si fanno sull'autostrada, sarebbe proprio un crimine non avere l'aria condizionata. Poi, per esempio, una cosa che sembra molto banale, ma invece è importante, anche il liquido dei tergicristalli. È una sciocchezza, è acqua con un po' di detergente, però provate ad avere tutto il vetro anche d'estate che vengono

due gocce di pioggia che non si vede niente, se non riuscite a pulirlo quando andate, e soprattutto questo vi porta anche a controllare le spazzole tergi, il liquido dei freni, e una controllatina per quello che si può dare anche un po' alle pastiglie dei freni, il freno a mano, se ha una tenuta, basta metterlo su un piano inclinato, va bene.

0: Osteggia, purtroppo abbiamo avuto dei casi a Genova che qualcuno è persino morta perché non ha tenuto il freno a mano, questo poco tempo fa. Quindi fatto questo direi una cosa, poi vorrei dare un consiglio, cioè noi qui osserviamo circa 7-8 mila veicoli all'anno, io faccio sto mestiere da riparatore per un certo numero di anni e da 30 anni osserviamo veicoli, cioè tanta gente usa la vettura solo per i periodi estivi, perché a Genova se non hai uno scooter non riesci a muoverti, ma non solo a Genova.
1: E questi allora i consigli per chi deciderà di partire in auto per le vacanze estive. Primo mattino finisce qui, i prossimi appuntamenti sono tra poco Medico Risponde, poi alle 10 al servizio pubblico con Enrico Cirone, alle 12.30 Newsroom, alle 13 al centro e poi alle 18 ci sarà il telegiornale. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di mattinata qui su Primo Canale da Carlotta Nicoletti.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: A Moneglia prosegue la 10ª edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29ª edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto Avegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Livia Pisciotta, professore ordinario e referente del centro dislipidemie degli RCCS OM Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, il numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Professoressa, intanto partiamo dalla domanda, credo un po' delle domande, cioè ma come si fa a tenere sotto controllo il colesterolo? Anche se forse dovremmo dire come si fa a non avere il colesterolo per partire.
1: Allora, intanto uno stile di vita sano è sempre la base, in quanto noi dobbiamo comunque tenere sotto controllo il colesterolo per fare prevenzione cardiovascolare e quindi dobbiamo cercare sempre di mantenere un peso adeguato, di avere una corretta alimentazione, su stile mediterraneo va benissimo, e anche praticare nei limiti del possibile, ovviamente adattando all'età le condizioni

0: attività fisica. Ovviamente però queste misure, diciamo, possono non essere sufficienti per coloro che hanno una colesterolemia che dipende o dalla genetica o da altri fattori ormonali o da altre patologie, oppure anche da farmaci. Quindi ovviamente ogni volta che riscontriamo il colesterolo dobbiamo rivolgerci al nostro medico per vedere se ci sono delle cause che vanno al di là dell'alimentazione e regolarci poi di conseguenza insieme al medico valutando il rischio cardiovascolare globale e quindi poi impostando eventuali terapie farmacologiche se sono necessarie.
1: Questo è molto importante perché significa che se il mio vicino ha X di colesterolo e io ho Y, non è che devo fare la sua cura, la sua terapia o la sua dieta. Devo parlare col mio medico, devo parlare con lo specialista e insomma capire che cos'ho, che tipo di colesterolo e come affrontarlo. È corretto?
0: Correttissimo. Oltretutto anche il colesterolo di per sé, che noi poi andiamo a dosare, quello che pone a rischio è il colesterolo che circola insieme alle particelle LDL, poi comunque no, non è sempre aterogeno allo stesso modo, dipende anche dalle altre lipoproteine. Per esempio, se abbiamo l'HDL, che è il colesterolo buono, basso, il nostro rischio aumenta. Se l'HDL è alto, potrebbe anche succedere che compensa l'effetto del colesterolo LDL. Dobbiamo guardare i trigliceridi, dobbiamo guardare anche adesso un'altra lipoproteina circolante che si chiama lipoproteina A piccola, che è aterogena quanto il colesterolo LDL, i suoi livelli sono molto geneticamente controllati e anche la presenza di questa lipoproteina insieme al colesterolo LDL può amplificare l'effetto aterogeno. Quindi, insomma, la questione non è così semplice. Parlare solo del numero del colesterolo totale ormai è assolutamente molto riduttivo.
1: Ecco, professoressa, parlava della lipoproteina con la piccola tra parentesi. Che cos'è? Se ne sente, insomma, adesso di nuovo parlare un po'?
0: Sì, è un fattore di rischio che era considerato emergente, poi ogni tanto se ne parla, ogni tanto no. Adesso c'è da dire, è ormai classificato tra le linee guida come un fattore di rischio da valutare intanto almeno una volta nella vita, perché poi il parametro non cambia moltissimo nel tempo perché è regolato a livello genetico. È una lipoproteina molto simile all'LDL, cioè costituita da colesterolo, fosfolipidi, l'ApoB, e inoltre ha questa apoproteina, A piccola, diciamo, che ha una conformazione che la rende piuttosto simile anche al plasminogeno e ha delle funzioni non note, ma sembra avere comunque anche un effetto protrombotico. Quindi è una lipoproteina che quando si riscontra elevata bisogna farsi valutare, insomma, nel complesso e vedere se poi ci sono delle situazioni di rischio intervenire. In questo momento non ci sono dei farmaci mirati per questa lipoproteina, ma sono in fase di sperimentazione e saranno disponibili nei prossimi anni.
1: Ecco, perché si è arrivati, diciamo, a inserire anche questo? Perché si è arrivati a capire che non bastava misurare il colesterolo buono e il colesterolo, cattivo, come dicevamo anche prima?
0: Perché ci sono persone che magari pur avendo il colesterolo buono nella norma, il colesterolo cattivo anche basso, però fanno lo stesso aterosclerosi, cardiopatia emica, e molto spesso questo è ereditabile, cioè si vanno poi a identificare addirittura delle famiglie in cui appunto ricorre la cardiopatia ischemica prematura. E si è visto che prima di tutto con degli studi, diciamo, di rapporto genetico, si era già visto che il gene che codifica per la lipoproteina piccolo segrega con l'aterosclerosi nelle famiglie. E poi a volte quando non si riscontrano altri fattori di rischio, magari si identifica la lipoa piccola come una causa addirittura. Inoltre,
1: Senta,
0: se invece
1: e
0: c'è
1: si fa con un
0: anche
1: prelievo?
0: è un prelievo di sangue normalissimo e poi il dosaggio viene effettuato ormai anche dai laboratori del Sistema Sanitario
1: Certo.
0: Nazionale. A San Martino lo dosano molto bene, ma anche nell'ASL e altri laboratori. Quindi

0: Ed è meglio
1: È una
0: farlo, lei diceva, una
1: cosa importante.
0: volta nella vita c'è un'età da cui è meglio, diciamo, farlo?
1: Ma allora l'età specifica, no, più che altro farlo se nella famiglia sicuramente ricorre l'infarto oppure si riscontra un membro della famiglia con livelli elevati, se no comunque quando si comincia a fare prevenzione, 40 anni nel maschio, 50 anni nella femmina, ma ad ogni modo mentre si dosa il profilo lipidico, una volta nella vita inserire anche questo parametro.
0: Allora, partiamo con le domande dei telespettatori 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp oppure 800-640-771 invece per le domande in diretta. Buongiorno, seguo dieta chetogenica da 5 mesi. Ho fatto il prelievo di sangue la settimana scorsa, il laboratorio mi ha telefonato per avvisarmi che ho un colesterolo a 4,50. Sono molto preoccupata. Cosa mi consiglia? Grazie. Vi ricordo che i nostri esperti vi danno una risposta generale, ovviamente, perché non vi conoscono, non vi hanno visitato e poi anche qui, insomma, ci mancano alcune variabili, credo, no?
1: 4,50 è un valore molto molto alto per cui va affrontato. La dieta chetogenica può essere una causa perché è una dieta dove si aboliscono completamente i carboidrati e la dieta si basa poi sui grassi, anche un certo apporto di grassi saturi e proteine. Quindi è una dieta che può essere, diciamo, terapeutica nel momento in cui uno deve perdere del peso e quindi per un breve periodo si può anche tollerare e mettere in conto questo effetto collaterale. Certamente adesso le consiglio assolutamente di ritornare a una dieta mediterranea bilanciata, controllando il colesterolo. Se poi non scende o non scende nella norma, magari scenderà un po' dai 450, affrontare la situazione, direi a livello specialistico, perché potrebbe avere anche delle varianti genetiche predisponenti.
0: Buongiorno, donna 58 anni, non in sovrappeso e neanche fumatrice. Dalle ultime analisi i miei valori sono i seguenti. Colesterolo 250 HDL, 89 LDL, 147, trigliceridi 71. Il medico mi ha prescritto Plaqtin 20 e nello stesso tempo mi ha consigliato di assumere gli omega 3. Nello specifico a gemo. Con i valori indicati sono necessarie le statine, inoltre possono essere assunte con gli omega 3 senza problemi. Grazie. Ed eccole le statine, le famose statine sono arrivate. Tra l'altro credo che insomma ci sia un nuovo studio, non so se vogliamo parlare di tutto insieme adesso oppure ci fermiamo e poi ne parliamo dopo lo stacco pubblicitario. Lo chiedo alla regia perché insomma ce n'è da parlare qua. Allora, ci fermiamo un attimo,
1: Ottimo.
0: professoressa, e ripartiamo da qui, subito dopo una piccola pausa.
1: Ottimo.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Eccoci ancora insieme con la professoressa Pisciotta, stiamo parlando di colesterolo e ovviamente in questa domanda contiene anche le regine, diciamo, potremmo dire così, le statine quando si parla di colesterolo. Tra l'altro, insomma, mi sembra che ci siano dei nuovi studi anche. Intanto, che cosa possiamo dire per questa signora che ci ha scritto?
2: Allora, questa non so se ho capito male io, forse c'è stata un'inversione tra HDL e LDL, perché si era detto 2,50 di HDL, forse sarebbero un pochino troppo elevate.
1: No, forse sa che cosa, forse ho letto male io, probabilmente è colesterolo 2,50 al totale, poi fa HDL 89, LDL 147.

0: Letto male
1: Ok,
0: io.
1: questa, mi scusi, no, perché in questa signora bisogna valutare il rischio globale e sicuramente se poi c'è una situazione, diciamo, di rischio anche molto guardare la pressione, guardare altri fattori, allora sono indicate le statine. Se no, a volte si può provare sempre incrementando le misure dietetico-comportamentali, se l'LDL nel basso rischio è sotto a 190, si può anche valutare un'altra strada in questa prima fase. Parlando delle statine, vedo anche appunto la scritta pochi veri effetti collaterali. Effettivamente è stato pubblicato proprio recentissimamente su Lancet un lavoro che evidenzia il fatto che i bugiardini anche dei farmaci andrebbero un pochino rivisti perché in effetti riportano tantissimi effetti collaterali che sono quelli che vengono rilevati nelle sperimentazioni cliniche, che i pazienti, insomma, riportano al medico. Però non sempre c'è una correlazione tra il farmaco e questi effetti collaterali e riusciamo a accorgercene quando, confrontando i sintomi che vengono riportati, nei gruppi dei pazienti che non assumono il farmaco ma assumono un principio, attivo inerte, ovvero un placebo, e insomma questi sintomi sono frequenti anche nel gruppo placebo. E in effetti tantissimi sintomi comuni che vengono riportati, e pensate che le sperimentazioni spesso sono molto lunghe, possono durare anche, voglio dire, 4-5 anni, quindi in 4-5 anni le persone che stanno facendo uno studio possono avere sicuramente il mal di testa, il mal di pancia, il vomito, tutta una serie di effetti collaterali, ce l'hanno coloro che assumono il farmaco, ce l'hanno coloro che assumono placebo. La cosa importante poi è proprio andare a vedere statisticamente quali sono le vere differenze e quindi poi se il farmaco è gravato da più effetti collaterali rispetto al gruppo al placebo, si può fare sostanzialmente una correlazione di relazione col farmaco. Quindi alla fine poi le statine, rispetto poi al placebo, non ci sono grosse differenze per tantissimi effetti collaterali. Bisogna attenzionare un po' di più, sicuramente il muscolo, soprattutto poi per quanto riguarda gli effetti collaterali muscolari più gravi, sono rarissimi, però comunque effettivamente è un qualche cosa che il medico sa e quindi deve ovviamente da questo punto di vista valutare bene il paziente e valutare le eventuali controindicazioni anche di natura muscolare. Altri effetti poi si devono focalizzare sul fegato, ma anche in questo caso comunque i rialzi delle transaminasi sono di solito benigni, transitori e rientrano alla sospensione del farmaco. Un lieve peggioramento della glicemia, ma di pochi punti, che quindi poi non giustifica assolutamente la mancata prescrizione e in particolare anche nei soggetti diabetici. E poi sostanzialmente quasi nient'altro. Ecco, il discorso dei crampi, dei dolori, eccetera, è molto riportato anche dai gruppi placebo.
0: Buongiorno, il colesterolo totale a 230, HDL 53, LDL 168, trigliceridi 143, omocisteina 11.3, glucosio 91. Sono una donna di 52 anni, da quasi 2 anni in menopausa, non sovrappeso, non fumo. Lo specialista mi ha detto che non devo iniziare una cura perché sono giovane per le statine e il mio rischio è basso anche se ho una familiarità solo al colesterolo. Cosa ne pensa?
1: Sì, mi sembra che sia un approccio adeguato. E, attenzione, non c'è un'età per le statine. Questo in realtà poi è a volte qualcosa che sento dire dai pazienti. Non sono farmaci per anziani. Noi, quando è necessario nelle forme genetiche importanti, li prescriviamo con serenità anche ai bambini. C'è un'indicazione anche pediatrica, ovviamente ci devono essere dei motivi validi e quindi anche se una persona fosse giovane, però con un'ipercolesterolemia familiare importante, deve assumere le statine. La signora, se invece ha avuto un lieve peggioramento della colesterolemia post-menopausa, siamo ancora in una situazione di basso rischio, l'LDL è a 160, se non ci sono grossi altri motivi per iniziare subito una statina, si può ancora soprassedere. Ecco, ovviamente poi la valutazione deve essere personalizzata.

0: spostata di caso in caso, però siamo ancora in una fascia in cui il medico ha la possibilità di scegliere, insomma, nel rapporto rischio-beneficio.
1: Ma una volta che uno inizia a prendere la statina, la prende per sempre?
0: Allora, la prende teoricamente per sempre per questi motivi, perché poi quando si dà una statina bisogna essere sempre ben sicuri che quel colesterolo sia comunque cronico. Ecco, è scorretto anche, a parte i casi ovviamente del post-infarto, l'altissimo rischio e così via, però iniziare una statina in prevenzione primaria senza avere prima comunque fatto delle valutazioni anche di cronicità e di familiarità. Quindi una volta che poi si decide si va avanti, perché sennò quando si sospende il farmaco il colesterolo ritorna ai livelli di partenza.
1: Sono Maria da Genova, apolipoproteina A 140, HDL 50, colesterolo totale 206, trigliceridi 130, ho 80 anni, insufficienza renale, monorene, grazie.
0: E allora, la signora, se ha 80 anni e non ha avuto eventi cardiovascolari, anche se poi la situazione di insufficienza renale rientra un po' nella classificazione dell'alto rischio, tutto sommato ha un profilo che poi giustamente può valutare nell'insieme il nefrologo o comunque il medico che cura. E valutare, c'è da dire che poi la prevenzione primaria, cioè coloro che non hanno avuto eventi cardiovascolari, ha senso farla più in età giovanile per proteggere poi le arterie nei decenni successivi. Quando si arriva comunque sugli 80 anni, le evidenze di beneficio della terapia farmacologica sul rischio cardiovascolare globale sono meno solide, perché comunque il fattore età gioca un ruolo abbastanza importante.
1: Buongiorno, mio figlio, 30 anni, ha colesterolo alto, totale 240, LDL 190. Il medico di base ha detto di provare con una dieta, che tra l'altro mio figlio fa già molto variata, non beve alcolici, non fuma. Rifatti gli esami a distanza di 2 mesi, i valori sono sempre alti. Cosa mi può consigliare, visto che la dieta non funziona? Grazie. Perché poi è vero, non sempre la dieta ce la fa. Se la causa è un'altra.
0: In questo caso avere 190 di LDL a 30 anni deve secondo me iniziare una statina che lo aiuti. Ovviamente sarebbe opportuno che anche i genitori si dosassero il colesterolo per capire poi effettivamente quale tipologia di familiarità sottende in questa ipercolesterolemia.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, io uso la statina da una quindicina d'anni, problemi non ne ho mai avuti. Volevo sapere una cosa, ma la statina, come il colesterolo e i trigliceridi, influiscono sulla pressione?
1: Grazie.
0: Allora, no, i meccanismi d'azione non sono mirati a ridurre la pressione. Sicuramente non sono farmaci che aumentano la pressione, perché anzi sono farmaci che si danno a pazienti a rischio cardiovascolare e riducono il rischio, quindi se aumentassero la pressione sarebbe un problema. A volte vediamo però delle riduzioni pressorie in chi assume statine, e probabilmente legate al fatto che abbassando il colesterolo può ridursi quel, diciamo, insulto arterioso che a volte rende le arterie un pochino più rigide. Quindi le statine hanno anche un effetto sicuramente protettivo nei confronti delle arterie. In alcuni casi vediamo migliorare le pressioni, però assolutamente non è un farmaco antipertensivo.
1: Buongiorno, ora le leggo questo messaggio anche se credo che sia molto difficile dare una risposta, ma sono 4 anni che mi brucia il piede sinistro, non sono ancora riuscito a trovare una soluzione, ho girato più di 15 medici, nessuno ha capito niente. Pio da Ospedale San Martino. Diciamo che questo messaggio ci dà modo di salutare tutti quelli che ci seguono dagli ospedali, che sono magari ricoverati, si passano un po' il tempo così, però credo che questo messaggio sia difficile, insomma, no, da decifrare e a cui dare una risposta.
0: Sì, non so, forse non so se la signora o il signore delle statine vuole sapere se c'è correlazione, non saprei proprio.
1: Comunque, diciamo, con le statine non dovrebbe esserci una correlazione.

0: L'azione con il dolore o il prurito al piede, ecco.
1: Monolaterale mai, ora a volte
0: Ecco.
1: rarissimamente possiamo valutare, poi facendo dei challenge vuol dire sospendiamo il farmaco, vediamo se il sintomo passa, rimettiamo il farmaco, vediamo se il sintomo ritorna e a volte però sono problemi neuropatici, neurologici, e a volte
0: Ma
1: di
0: no, certo, poi
1: difficile.
0: insomma. È difficile. Senta, in un minuto finale, quali sono quindi i consigli che possiamo dare per tenere il nostro colesterolo sotto controllo? Quali sono i cibi sì, quali sono i cibi no?
1: Dal punto di vista alimentare, i cibi sì sono appunto quelli della dieta mediterranea, cioè una base di cereali integrali, olio extravergine d'oliva, frutta secca a guscio, e poi come fonti proteiche prediligere il pesce, prediligere le carni bianche, prediligere i latticini magri, ecco, relegando un po' più i formaggi stagionati grassi, i salumi, gli insaccati e la carne rossa ad un uso più assolutamente saltuario. E ci sono alcuni alimenti funzionali come proprio l'olio extravergine d'oliva come base di grasso di condimento che ha degli effetti anche benefici nei confronti del profilo lipidico e della protezione cardiovascolare. Quindi ecco, i dolci che vedo qui presentati, no, devono rappresentare un po' l'alimento della festa perché
0: L'eccezione.
1: sì, tornare un po' alle tradizioni di una volta che si mangiavano le paste solo la domenica, ecco, non tutti i giorni il dolce a fine pasto, perché tra grassi e zuccheri non sono l'ideale per la prevenzione cardiovascolare, insomma.
0: Grazie,
1: I
0: grazie alla
1: metodi di
0: professoressa Livia Pisciotta come sempre per la sua chiarezza. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie, grazie, arrivederci a
0: Arrivederci.
1: tutti.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la situazione dell'ex Ilva, perché il tema delle aree di Cornigliano torna al centro del dibattito dopo i dubbi sul futuro dell'acciaio a Genova. La città è pronta a dialogarne di nuovo, parliamo di aree che sarebbero fondamentali per lo sviluppo di quella parte di città. Sentiamo.
1: Il futuro di Genova passa anche dalle aree ex Ilva. Il tema è tornato al centro del dibattito in città dopo la decisione assunta dalla Corte d'Appello di Milano che impone entro ottobre lo spegnimento dell'area caldo di Taranto. Tradotto significa che anche Genova avrebbe delle grosse ripercussioni sulla lavorazione dei materiali. Le aree ex Ilva si estendono su una superficie complessiva di circa 1.080.000 metri quadri, di cui circa la metà, oltre 500.000 metri quadri, risulta attualmente inutilizzata o sottoutilizzata, come avviene oramai da diversi anni. Gli spazi dell'ex Ilva, non è un segreto, sono da sempre molto appetibili, ma sullo sfondo non può esserci solo il porto, con annessa estensione della logistica. Una parte della metratura a disposizione potrebbe essere utilizzata e messa a disposizione per la città per creare posti di lavoro. D'altronde si tratta di aree appetibili che avrebbero infatti smosso l'interesse di alcune aziende, non solo lo sviluppo del lavoro, ma anche la possibilità di creare dei luoghi di svago, aggregazione, che possano rendere una delle zone considerate da sempre solo industriali anche a disposizione della città. La possibilità di sfruttare oltre 500.000 metri quadri per i cittadini è una delle strade da percorrere, magari per far accrescere in porzione di spazio anche un parco giochi o un centro di ritrovo per grandi e piccoli. La politica al momento, certamente preoccupata per la situazione in corso, non si è ancora espressa sulle ipotesi di aprire ad altre soluzioni per il futuro di Cornigliano. Il mantra, mediamente per tutti, è quello dell'attesa.
0: Aumentano gli accessi nei pronto soccorso di Genova, anche nella nostra regione aumentano appunto gli accessi a causa del caldo, a causa dell'estremo calore di questi ultimi 10 giorni. Tra questi diversi sono giovani che svolgono attività sportiva all'aperto nelle ore di punta. Sentiamo il servizio di Tiziano Berti.
2: Abbiamo circa un 15% di accessi in più rispetto al periodo dell'anno scorso. Sicuramente il caldo porta ad un peggioramento delle condizioni dei malati, soprattutto cronici e fragili, quindi questo porta ad un accesso più frequente.
3: A soffrire maggiormente le alte

0: temperature sono soprattutto anziani e pazienti fragili, spesso colpiti da disidratazione, svenimenti e aggravamenti di patologie croniche. Ma il caldo non risparmia nemmeno i più giovani. Aumentano infatti gli accessi legati ad attività fisica svolte nelle ore più calde, con casi anche gravi di colpo di calore.
1: Il caldo non sempre viene rispettato, soprattutto da chi è magari è in vacanza e svolge le attività normalmente come se niente fosse, quindi attività di sportive, bicicletta, camminate, che invece dovrebbero avvenire in orari più consoni e più gestibili.
0: In Liguria il fenomeno è amplificato dal turismo estivo. Località come Loano passano da 10.000 a oltre 100.000 presenze, mettendo sotto forte stress le strutture sanitarie. Al Santa Corona di Pietra Ligure gli accessi aumentano di oltre il 40% rispetto all'inverno. A complicare la situazione è anche la carenza di personale sanitario, con organici spesso ridotti rispetto alle necessità. Una criticità che rende più difficile gestire i picchi di accesso e garantire tempi di risposta adeguati. Crescono anche i ricoveri, soprattutto tra gli anziani, mentre gli ospedali affrontano una pressione simile a quella dei picchi influenzali. L'appello dei medici è chiaro: evitare l'esposizione nelle ore più calde, bere molta acqua e prestare attenzione ai sintomi più gravi. In caso di emergenza, contattare subito l'112.
2: Estate significa caldo ma anche vacanze, allora se scegliete di utilizzare l'auto come mezzo di trasporto per i vostri viaggi assicuratevi di aver fatto tutti i controlli necessari prima di partire. Andiamo a sentire i consigli degli esperti.
3: Con l'inizio del grande esodo estivo, migliaia di automobilisti si preparano a mettersi in viaggio verso le località di vacanza. Ma prima di partire è importante dedicare qualche attenzione alla propria auto. Bastano pochi controlli e qualche buona abitudine per affrontare il viaggio con maggiore tranquillità e ridurre il rischio di inconvenienti lungo il percorso. Vediamo allora quali sono i consigli degli esperti per partire in sicurezza.
4: Allora, io direi che bisogna innanzitutto occuparsi dall'aspetto amministrativo prima che di quello tecnico, ovvero prendere i documenti del veicolo, che è la carta di circolazione, controllare se non è scaduta o è in scadenza la revisione, perché poi bisogna tener conto il periodo del rientro, così pure come l'assicurazione. Quindi è vero che non è un elemento tecnico che non ferma il veicolo, però gli organi di polizia la fermano lo stesso, quindi direi che è essenziale, perché specialmente noi qui vediamo tanta gente che va all'imbarco, che non l'imbarcano perché c'è la revisione scaduta. È quindi un suggerimento che mi sento di dare tranquillamente. Poi le cose essenziali, un consiglio: se avete un meccanico di fiducia, sottoponete il vostro veicolo al meccanico di fiducia, che possa dare faccia un controllo generale. Però se poi non l'avete, prima di partire almeno un controllo dei pneumatici. Quando parliamo di pneumatici non parliamo solo di battistrada o di darci l'occhiatina con un calcetto come si fa abitualmente, bisogna vedere tutta la superficie del pneumatico e in aggiunta preoccuparsi anche della pressione.
2: È stata inaugurata a Palazzo Ducale la mostra dell'artista Marco Mazzarello, una visione contemporanea di una delle opere più importanti di Michelangelo Pistoletto, Il Terzo Paradiso. Pensate che un'opera della mostra potrà essere ammirata anche dal maxischermo di Terrazza Colombo.
5: C'è un fil rouge che unisce Palazzo Ducale e Terrazza Colombo, due luoghi simbolo della città di Genova che in questi giorni dialogano grazie all'arte contemporanea. A fare da ponte è Marco Mazzarello, 24enne artista genovese che prende ispirazione dal pensiero di Michelangelo Pistoletto per affrontare temi più che mai attuali, come la pace, la memoria e la responsabilità collettiva, tre opere diverse tra loro ma unite dallo stesso filo conduttore, il Terzo Paradiso, uno dei simboli più importanti dell'arte contemporanea italiana.
6: Diciamo che è una grande emozione e soprattutto una grande responsabilità. L'idea è nata da Michelangelo Pistoletto, in realtà, paradossalmente, di riflesso, perché gli avevo presentato questo mio progetto, che era, diciamo, quello di ricoprire quelli che sono i monumenti storici, come vengono ricoperti nelle zone di guerra, quindi riutilizzando dei moduli che sono dei sacchi di sabbia da 20 kg, e rifacendo però il Terzo Paradiso in questo caso con lo stessi moduli e ripensando a quelli che sono i concetti pilastri del Terzo Paradiso con questa rilettura contemporanea.
5: Il progetto nasce in collaborazione con la Fondazione

0: pistoletto Città dell'Arte e si inserisce all'interno della riflessione sviluppata negli ultimi decenni da Michelangelo Pistoletto attorno al concetto di pace preventiva.
1: Volevamo che il messaggio non fosse limitato solo al contesto istituzionale, perfetto comunque il Palazzo Ducale per ospitare un'operazione del genere, ma potesse arrivare a più realtà possibili. Quale miglior contesto se non Terrazza Colombo, il punto più alto di Gio, non va per apportare questo messaggio a tutti.
2: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it, sui nostri social. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì l'anticiclone africano sarà ancora ben saldo sul nostro territorio e dunque anche sulla Liguria. Garantirà tempo stabile e assolato, ma con a tratti dell'instabilità sui rilievi. Diamo uno sguardo nel dettaglio. Andiamo a vedere insieme la situazione sulla provincia di Imperia, dove il sole sarà l'assoluto protagonista della giornata e la ventilazione sulle coste sarà a regime di brezza. I venti resteranno deboli anche per quanto riguarda la provincia di Savona, dove i cieli saranno sereni o al più lievemente velati. Uno sguardo adesso sulla provincia di Genova, dove le temperature massime diurne non saranno particolarmente elevate, si arriveranno a toccare generalmente i 33-34 gradi, una giornata con ampie zone di sereno, seppur sarà possibile qualche isolata goccia di pioggia nelle aree interne. E adesso per quanto riguarda il Tiguglio, nulla da segnalare, contesto di assoluta stabilità atmosferica. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, cieli sereni o al più lievemente velati nel corso della giornata. Nella giornata di sabato l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta la Liguria. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 32 e i 34 gradi. Nulla da segnalare per la giornata di domenica, tanto sole con valori massimi senza variazioni. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: A Moneglia prosegue la 10ª edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival in una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29ª edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Muconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto Avegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche, cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi. Alle 10, 3 minuti, 40 secondi, riparte al servizio del pubblico linea diretta, perché saremo in diretta con voi attraverso il numero verde 800 640 771, attraverso il numero con il quale possiamo

leggere e vedere le vostre foto, leggere i vostri WhatsApp, vedere i vostri video brevi, 347-6766-291, e può partire la nostra mattinata. Questa è primo canale, canale 10 del vostro televisore. Chi vi parla si chiama Enrico Cirone. Salutiamo Filippo Rossi, Mario Bucuni in regia, seguono la parte tecnica della trasmissione, e nella regia squilla il telefono, non vedo l'ora di sentirlo. Al secondo squillo vi mandiamo in onda, non ci saranno tramiti, nessuno vi chiederà se siete di destra, se siete di sinistra, se siete di centro, se siete di Calenda, non ce ne può, non importare di meno, interessa, anche perché nonostante questo caldo afoso, mai avuti tanti bollini rossi, no? Come in questa stagione, anche ad agosto il clima politico, insomma, del nostro paese è sempre vivo, è sempre caldo, è sempre acceso. Poi peraltro ieri vi abbiamo chiesti, non appena avuto la tristissima notizia della scomparsa di un grande, del più grande, Francesco Guccini, cui sono stati, a cui abbiamo ispirato gli anni migliori, no? Della nostra giovinezza, capendo che lui stava raccontando, stava cantando qualche cosa che nessuno fino a quel momento aveva cantato, perché ai nostri tempi, quando noi avevamo, sì, 15 anni, 16 anni, eccolo qua, il maestrone di Pavano, Francesco Guccini, o ascoltavi Claudio Baglioni, che va benissimo, quella sua maglietta fina, va benissimo, oppure sentivi questa voce strana che arrivava, non capivi da dove, ma capivi però che c'era qualcosa di profondo, qualcosa di diverso, e non a caso la sua scomparsa ha destato l'attenzione di tutti. Le prime pagine dei telegiornali, i primi servizi dei telegiornali, insomma, hanno fatto capire quanto è stata grande la sua scrittura, il suo modo di scrivere, il suo modo di trasmettere emozioni. Se credete, potete anche, l'abbiamo fatto ieri, scrivermi o telefonarmi per scrivermi qual era secondo voi la canzone, la vostra canzone di Guccini. Io immagino ci siano tanti, siamo una città storicamente di sinistra, ma anche chi non è di sinistra, avete sentito anche Giorgia Meloni per esempio, però ha qualche ricordo, qualche canzone. Ma una città orgogliosamente di sinistra come Genova, penso che si sia ispirata tanto tantissimo al maestrone di Pavana. Quindi se credete mandatemi pure i vostri giudizi, insomma i vostri pensieri. Sono le 10:06, oggi è venerdì, sì, non ce lo siamo ancora detto, il 7 agosto. A proposito di date, mentre vediamo le foto del maestro, a proposito di date, beh, noi abbiamo una data importante da condividere, ed è quella del 12 agosto, perché il 12 agosto ci sarà un'eclissi di sole, cioè la luna eclisserà il sole, eccolo qua, eclissi solare totale, e qui vedete le varie fasi, credo che inizi alle 19:30, quindi ad agosto, immaginate, il sole lo vediamo ancora, o meglio non lo vedremo nell'occasione. Arriva nella totalità, quindi inizia un'ora prima, e poi vedremo questa meraviglia nel cielo. Perché dico vedremo o racconteremo per i non vedenti? Perché noi abbiamo sopra di noi, mentre io trasmetto, c'è la terrazza, e la terrazza è la terrazza, e quindi la terrazza di primo canale non può farsi sfuggire questa occasione, quella di portare nelle vostre case il racconto dell'eclissi solare totale che pervaderà tutta l'Europa, soprattutto l'Europa del Nord, se non ricordo male, ma che potremo appunto vedere e raccontare attraverso questi passaggi che vedremo dalla nostra, attraverso. Quindi ricordatevi, l'appuntamento è quello del 12, io poi vi chiederò, quando ci approssimeremo a questo appuntamento, le eclissi, solari totali della nostra esistenza. Ne ricordo una, quando eravamo bambini, che avevamo annerito dei vetrini per vedere appunto l'eclissi. E quindi vi racconterò, o meglio vi chiederò di raccontarci anche quello, ok? Non siamo noi? Ok. Allora, la linea è libera adesso, 800-640-771, non vedo di sentirvi, peraltro per quanto riguarda la cronaca locale, è politica, la sindaca ha incontrato a Roma il ministro Piantedosi, finalmente dopo polemiche, pallone,

0: pallottole spuntate, visto che parliamo di sicurezza, le pallottole sono spuntate, si sono incontrate a Roma, c'è stato un protocollo di intesa per intervenire anche su quelli che possono sembrare particolari ma non lo sono. Per esempio, abbiamo parlato di eclissi di sole, e in realtà la luminosità anche dare luce con quello che costa oggi, peraltro, no, non so se ce lo possiamo permettere fino in fondo, però di dare luce anche ad angoli bui della nostra città, delle nostre città. In attesa della telefonata, sono quasi le 10:10, quindi prima di andare in regia vi leggo gli ultimi WhatsApp. Dunque, Jean-Pierre, l'inverno passato faceva molto freddo, ma se si stava così bene col freddo, la situazione attuale è dovuta all'incapacità di conservazione dei beni che la natura ci ha regalato. Ma l'oro è il sopravvento e quello che si intravede non lascia sereni. Povere generazioni future per colpa nostra. Ma nostra fino a un certo punto, caro Jean-Pierre. Allora, poi abbiamo una... Buongiorno... Volevo chiedere qualcosa sullo scandalo inerente alle tangenti degli eurodeputati del PD a Bruxelles, Brunone da Quarto. Non ho più notizie in questo senso. Allora, questa è la telefonata che arriva, è mancato un mito, certo. sembrava la quinta di Beethoven, no? E il destino, sapete che è quel da-da-da-da, è il destino che bussa alla porta, no? Ludovico van Beethoven, da da da da. Pronto, buongiorno.
1: Mi senti?
0: Sì, benissimo, come se fossi qua.
1: Volevo dirci una cosa.
0: Sì.
1: Se i prigionieri politici di Venezuela sono stati liberati o no?
0: I prigionieri politici di?
1: Del Venezuela.
0: Del Venezuela?
1: Sì.
0: Prigionieri politici di Venezuela... Non lo so se sono stati liberati, cioè tu ti riferisci a Trump che ha prelevato il...
1: No, perché sono dei prigionieri messi in galera prima, se l'hanno lasciati liberi, che col terremoto eccetera, o l'hanno lasciati...
0: Non lo so, teoricamente dovrebbero averli lasciati liberi, teoricamente, perché se erano prigionieri politici al conto del regime... che ha sollevato Trump, no?
1: Sì, beh, io sono stato anche in prigione in Venezuela.
0: Cosa è successo? Raccontami.
1: Ah, sono tanti anni fa.
0: Ma perché?
1: Perché sono stato in un ristorante, ho mangiato e la cameriera ha avuto molti soldi di più e poi anche la polizia mi ha arrestato a me. Ma e poi dopo un'ora mi hanno lasciato.
0: Ah, vabbè, nulla di particolare, ma nulla di ideologico, cioè non eri un prigioniero politico.
1: No.
0: Non eri un prigioniero.
1: Derubato e prigioniero.
0: E com'è stata quell'ora nelle mani della polizia?
1: Venire brutto, molto, brutto davvero. Meno male che ho detto di parlare con il mio consolato, ma dice no, a chi comandiamo nosotros.
0: Poi ti hanno rilasciato, ma cosa facevi lì? Eri per turismo? No, per
1: lavoro. No, facevo il marinaio.
0: Ah, accidenti. Quindi hai navigato?
1: Sì, 20 anni.
0: Hai navigato tutta la vita?
1: Sì.
0: E adesso sei in pensione. Sei a Genova, dove sei?
1: Sì. In Badoglia.
0: Ok.
1: Il bravo Berto.
0: Sì, va bene, grazie, è la prima volta che ci sentiamo. Grazie, è la prima volta che ci sentiamo, direi. Grazie. Allora, curiosa, no, la telefonata. Venezuela, Chavez, Hugo Chavez e poi Maduro, no? Ideologia era quella, è stato sollevato... da Trump ha deciso di sollevarlo, però, e il signore si chiedeva se quelli che erano gli oppositori politici certamente in galera sono stati liberati. Non lo so, cerchiamo di saperlo. Allora, andiamo in regia adesso, Filippo. Allora, andiamo in regia, sento dei movimenti, non prendiamo la telefonata, sento dei movimenti, e con la Ricci? E con l'Elisa? Lucrezia, ok. Allora, telefonata veloce, pronto, buongiorno. Come caduto?

0: molto, estremamente importante soprattutto durante questo periodo dell'anno dove il caldo va a creare non poche difficoltà per una fascia della popolazione che è sempre più a rischio, la fascia degli anziani e delle persone fragili. Siamo qui con Andrea Rivano, buongiorno e grazie di essere venuto, che è responsabile della cooperativa Agorà, direttore anzi della cooperativa Agorà e responsabile del progetto che di cui ci andrà adesso a parlare, che è un progetto di welfare rigenerativo, esatto?
1: Sì, buongiorno a tutti, sì, di welfare di comunità, welfare territoriale di prossimità, quindi è il progetto regionale del call center, maggiordomo di quartiere e custodi sociali, quindi un progetto che è promosso da Regione Liguria attraverso il Fondo Sociale Europeo e coinvolge tantissimi enti del terzo settore, una trentina su tutto il territorio ligure, e ha proprio l'obiettivo di andare sui territori e dare supporto concreto a tutte le persone, in particolare ovviamente in situazioni di fragilità, però in generale diciamo dare un supporto al territorio laddove è necessario. È un progetto che si sviluppa in realtà oramai durante tutto l'anno, quindi è un progetto che oramai da anni nasce, oltre 20 anni fa, il progetto di custodi sociali, poi si amplia col call center, con i maggiordomi di quartiere, e lavorando proprio su tutto l'anno fa proprio un'azione di prevenzione, quindi diciamo che arriviamo al periodo estivo che quest'anno ahimè sta diventando particolarmente lungo perché è iniziato molto presto, preparati proprio con un

0: tantissimo, però cerchiamo di essere abbastanza capillari da poter rispondere a quelle esigenze. Abbiamo vari punti dove le persone possono accedere, sia alle persone direttamente, sia chiaramente i familiari, per chiedere anche qua informazioni, piccoli interventi, spesa, pratico, piccole azioni di manutenzione o semplicemente informazioni e orientamento, perché un altro punto importante sono un po' tutta la rete anche del secondo progetto che si collega al nostro, che è quello del benessere in Liguria, che coinvolge un'ottantina di enti di terzo settore, in particolare il mondo dell'associazionismo, che fa proprio un'azione anche per la socializzazione, perché non dobbiamo dimenticare che l'emergenza caldo che noi abbiamo porta a dare tutte quelle raccomandazioni alle persone, quindi di stare in casa, di bere tanto, di non uscire in alcune fasce orarie della giornata, però è anche chiaro che stando in casa rischiamo un po' anche tutta la parte dell'isolamento, quindi la persona rimane un po' sola, e quindi con tutti questi centri, queste varie attività che vengono organizzate sul territorio, che vengono svolte al di fuori delle fasce orarie ovviamente più a rischio, oppure magari nelle fasce orarie ma all'interno di locali climatizzati, quindi magari iniziano prima e finiscono dopo e quindi ci permettono di stare comunque in compagnia insieme e in locali chiaramente adeguatamente climatizzati, danno anche una risposta in questa direzione di contrasto alla solitudine. E poi abbiamo il call center regionale, che fa un po' da, come dire, cappello a tutti e due i progetti, quindi, no? Che quindi serve proprio alle persone come accesso immediato. Lo ricordiamo, il numero verde è l'800 59 32 35, è attivo tutti i giorni, 365 giorni l'anno, dalle 8 alle 20, quindi lo si può contattare per informazioni, per orientamento ai servizi, per sapere appunto dove vengono svolte queste attività concretamente, per attivare anche magari un piccolo trasporto, una spesa, una necessità, quindi, come dire, è veramente a disposizione. Non è un numero di soccorso, lo premetto, per questo ci sono ovviamente i numeri che tutti conosciamo, però per il resto può essere ovviamente contattato per chiedere anche appunto delle semplici informazioni sui quali noi o, come dire, diamo riscontro immediato oppure ci attiviamo eventualmente per recuperare le informazioni e ricontattiamo le persone per cercare di aiutarle per tutto quello che possiamo, diciamo.
1: Ecco, bene, leggendo un po' anche la storia di come è nato tutto il progetto, è nato nel 2004 proprio a seguito della grande ondata di calore del 2003, che un po' va a ricordare anche quella che stiamo vivendo in questo periodo, ma poi il progetto in realtà si è rivelato fondamentale anche per altre situazioni, come ad esempio gli alluvioni che colpiscono purtroppo la nostra regione molto spesso, ma anche durante il periodo del Covid. Ecco, ci può raccontare anche magari qualcosa di come era fare questo servizio di assistenza nel periodo Covid, che era un periodo molto particolare, molto difficile per tutta la popolazione, ancora di più per quelle persone che erano già un po' isolate anche prima della pandemia, come ha ben detto?
0: Ma allora, il vantaggio, proprio come dicevo prima, che essendo attivo tutto l'anno, è iniziato nel 2004 a seguito di questa ondata del 2003 particolarmente critica, e quindi da lì, come dire, si è pian piano strutturato, si è ampliato, si è costruito ed è, come dire, si è modellato durante tutti questi anni per andare incontro ovviamente alle esigenze. Il Covid chiaramente è stato un periodo drammatico che conosciamo tutti. L'essere preparati, quindi l'esserci già una rete strutturata di oltre 100 soggetti, avere un raccordo forte con Regione Liguria, avere un raccordo forte con tutti i territori, i servizi territoriali, i comuni, le varie ATS, questo chiaramente ha permesso di raccordarsi in modo ovviamente strutturato. Custodi e maggiordomi sono rimasti a disposizione, quindi hanno continuato a lavorare con tutti gli accorgimenti di sicurezza che ovviamente era necessario portare avanti in quel periodo, e questo ha permesso ovviamente anche per le persone di avere comunque un punto di riferimento, di appoggio del quale sentirsi, col quale contattarsi, col quale poter parlare, e anche tutta la parte del call center chiaramente ha permesso di attivare tutta una serie di servizi integrativi. Abbiamo potenziato tantissimo tutti i servizi a distanza, tutta la telecompagnia ovviamente è aumentata a numeri molto molto importanti in quel periodo perché era fondamentale, abbiamo fatto anche degli interventi di supporto psicologico a distanza, quindi abbiamo attivato varie progettazioni integrate che hanno permesso di dare una risposta in quel preciso momento, che è un po' l'obiettivo del progetto, cioè modellarsi, cambiare e evolvere a seconda delle necessità specifiche. Le alluvioni sono altri momenti particolari in cui l'intervento in quel caso lì è diverso, come dire, a volte diamo anche un aiuto concreto, secondo me, con i nostri operatori sul territorio. Quindi chiaramente avere una rete ampia di oltre 100 soggetti, già un raccordo forte, quindi una grande collaborazione tra pubblica amministrazione, il terzo settore strutturata tutto l'anno, permette davvero di andare a costruire quel welfare di prossimità e che fa un'azione preventiva concreta che poi ci permette di arrivare preparati nelle situazioni emergenziali. E quest'anno, come dicevamo, è una situazione particolarmente lunga perché poi oltre al caldo e a tutte le raccomandazioni chiaramente c'è il problema anche della durata, quindi

0: fondamentale l'informazione che viene sempre data, però poi di contorno bisogna mettere in campo tutte le varie azioni che diano supporto concreto, e credo che questo progetto e questo lavoro con la pubblica amministrazione e il terzo settore sia davvero una risposta concreta, e spero che abbia anche dei risultati, come dire, importanti durante il periodo estivo in particolare. Poi c'è anche il periodo invernale, ma dicevamo tutto l'anno siamo attivi proprio per questo.
1: Perfetto, grazie mille. Noi Enrico adesso andremo a seguire uno di questi custodi sociali mentre va proprio a portare i beni di prima necessità a queste persone che purtroppo, sia un po' per l'età, un po' anche a volte per le condizioni fisiche, rimangono spesso più isolate dal resto della società e che quindi hanno bisogno di un supporto maggiore. Quindi a presto, ti restituisco la linea, ma torneremo presto per vedere proprio come si svolge questo servizio di custodi sociali.
2: Elisa, Elisa, possiamo ricordare il numero verde, perché mi stanno scrivendo in tanti e è stato citato una volta sola, non ha avuto tempo di scriverlo.
1: Esatto, allora ci può ripetere il numero verde, perché ce lo stanno chiedendo in molti proprio per il progetto, perché è molto importante.
0: Numero verde gratuito ovviamente, 800 59 32 35, è aperto e attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, sabato e domenica comprese, festivi, non chiudiamo mai, quindi un operatore sempre attivo presso i nostri uffici durante tutto questo periodo qua.
1: Perfetto, grazie mille,
2: grazie,
1: e hai
2: Lucrezia.
1: Fatto bene, perché adesso nel corso dei nostri collegamenti lo ripeteremo più volte.
2: Grazie Lucrezia,
1: grazie.
2: Allora dopo, vi aspettiamo in diretta. Grazie, grazie Lucrezia, Lucrezia Marini, a dopo. Grazie. Bene, no? Allora ne parleremo, custodi sociali, maggiordomi, quartieri, informazioni, anzianotti, c'è bisogno dell'aiuto, c'è bisogno dell'assistente, del piccolo aiuto, medio aiuto, grande aiuto, anche il piccolo aiuto diventa grande aiuto. Bene, numero verde 800 593235, ok? 800 593235. C'era la telefonata, spero sia rimasta in sottofondo, 800 59 32 35.

0: Sì, direi di sì, direi di sì. 9 cifre, sì, 3, 6, 9. Ok, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Fabrizio.
0: Sì, buongiorno Fabrizio, buongiorno.
1: Dunque, io ho visto, perché è una curiosità personale, che dal 16 al 22 settembre, capisco che è presto, partirà la settimana della, come si chiama, quella della mobilità sostenibile.
0: Sì.
1: Che è promossa dalla Commissione Europea.
0: Sì.
1: Tra l'altro, diciamo, in internet c'è scritto di possibile inviare proposte. Allora, la prima proposta che vorrei fare io, così modesta, ovviamente, non voglio scrivere alla Comunità Economica Europea, vabbè, insomma,
0: vabbè,
1: la Commissione Europea.
0: Però.
1: Ma io mi rivolgo invece a Genova, ecco, perché precedentemente c'era un solo gestore di biciclette e forse era riduttivo, eccetera. Adesso mi sembra di aver capito che i gestori sono X. Francamente non
0: sono
1: ho capito quanti.
0: 3-4, almeno 3-4, sì. Glieli posso dire, ecco. Assolutamente.
1: Sì, però no, non è questione. La questione è se a un certo punto uno potesse anche sapere chi sono, quali sono le tariffe, perché secondo me non è chiaro niente, cioè nel senso, sì, è vero, vado in internet, ma io ho anche provato a cercare, francamente, diciamo che se è stato dato questa possibilità a queste persone, queste società, diciamo, di fare questo lavoro, sarebbe anche utile a sapere le loro tariffe, i loro prezzi, convenzioni, e se rispettivamente, come era stato fatto in passato, se durante la campagna questa della mobilità sostenibile, diciamo, ci sono delle agevolazioni, no?
0: Certo,
1: una cosa, perché prima era così, diciamo, era, vabbè, ora è soggettivo, non è che dico che debba essere così, ci mancherebbe ancora, ognuno fa quello che crede, però.
0: So che lei chiama spesso quando si parla di mobilità sostenibile di biciclette, le tariffe, io non l'ho ancora sperimentato questo servizio, quali sono le tariffe, diciamo, normali, quelle che...
1: Sono misteriose, perché qua io avevo parlato tempo fa per sbaglio con una persona che ho dovuto scendere dalla bicicletta, mi ha detto, cioè, come dire, mi sembra nel suo caso, nel caso di questa persona aveva fatto un abbonamento mensile e pagava, diciamo, a consumo, con una tariffa ridotta a consumo rispetto alla tariffa a consumo se non fai l'abbonamento mensile. Però tutte queste cose qui, se fossero dette, se fossero un po' chiarite, diciamo, mi sembra che sarebbe meglio.
0: Okay.
1: Cioè, io mi chiedo, il negoziante che vende le cipolle deve esporre il prezzo, no?
0: Sì. Perché
1: questi, diciamo, gestori non possono dire le cose come stanno.
0: Certo.
1: No? Diciamo che sono due cose diverse, ma magari in principio forse dovrebbe essere.
0: No, ok. Allora Fabrizio, io la saluto. Le posso dire che i numeri sono in aumento, fortunatamente sono in aumento, sono numeri interessanti. Sono 5. Io ho detto 4-5, sono 5, gli operatori di bike sharing a Genova sono Bike Boom, Lime o Lime e voi, a breve poi c'è Dot e a breve arriva Ridemovi. Sono 17.000 gli utenti attivi di Lime o di Lime, con picchi di oltre 3.000 noleggi al giorno, che mi sembra una bella cosa. Non è da meno Voi Technology, 18.000 corse e una media di 155 corse al giorno. Stiamo parlando del suolo genovese. Devo dire che nonostante tanti si siano stracciati le vesti con la giunta Bucci quando sono comparse le prime corsie rosse, e sapete bene, seguendo la nostra trasmissione, il marasma, la nuova giunta ha deciso di incrementare questa strada, perché è la strada del presente e del futuro. Parliamo di emissioni zero, parliamo di, in un clima sempre più caldo, di muoversi in un certo modo, quindi ben venga. Questa cosa l'hanno fatta bene gli uni e gli altri, centrodestra, centrosinistra, su questo bene. Proseguono, grazie a Dio, il centrodestra non ha fatto un disastro e il centrosinistra prosegue il non disastro del centrodestra. Che fosse, se fosse tutto così, sarebbe meraviglioso. E quindi i numeri sono in crescita, parlo di Genova, oggi lo si vede, tanti storcono il nasino, lo sapete, belle corsie, non vogliamo vedere, tolgono spazio alle macchine, eccetera, eccetera, però una bicicletta che viaggia è anche elettrica, è un'auto in meno sulla strada, e quindi sono meno emissioni, eccetera, eccetera. E poi chi va in bicicletta comunque non è uno comodo, rinuncia alla comodità della macchina, non ha l'aria condizionata, certo è il vento che gli asciuga le vesti e il sudore, va benissimo, però è uno che si fa il mazzo, quindi rispettiamo sempre chi fa una scelta, poi per il bene di tutti, poi per carità ammazzate i ciclisti, non è un problema, basta toccargli la bicicletta, uno cade e muore, capisco l'odio, lo capisco, però insomma rispettiamoci gli uni con gli altri. Vi faccio vedere adesso, facciamo adesso Filippo prima della pubblicità, due foto, una è

0: La mandata è un omaggio a Francesco Guccini e l'ho chiamata Guccini ed è bella, bella perché è, vediamo se ritrovo il nome, scusatemi, Allora, sì. Dunque è Fabio. Trovata? Guardate che bella, omaggio a Guccini, inevitabile la locomotiva. Peraltro ricordava il maestrone Francesco Guccini quando, capitato in Spagna per ragioni sue, tienila pure, sentì la locomotiva cantata in spagnolo oppure in basco e la locomotiva diventava la locomotora. Hai capito? Bella, no? Certo, fatta con intelligenza artificiale, però omaggio a Francesco Guccini. Su Francesco Guccini vorrei sentirvi anche più, no? Un po' più tonici, cari telespettatori. Allora, l'altra la vediamo dopo, l'altra foto, dai. Rimaniamo col gusto, con questo gusto, con questa locomotora. Peraltro è inclinata bene, vedi, dall'esterno verso il centro dello studio. Quindi continuate a stare con noi, vi aspetto al telefono 800-640-771. A tra poco.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
4: Quando si dona,
5: i colori non contano.
3: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

L'Istituto Gaslini di Genova è l'unico centro italiano autorizzato a eseguire l'intervento di ROS-PIRS, una delle più innovative tecniche cardiochirurgiche per il trattamento delle valvulopatie aortiche congenite ed è il terzo centro europeo per esperienza in questa procedura. Da luglio 2023 a oggi la cardiochirurgia dell'Istituto ha già eseguito 11 interventi e nei prossimi due anni ne sono previsti altri 12. Conclusi oggi i lavori di riqualificazione dell'ex lascito a balestra, storico immobile nel centro di Altare restituito alla comunità. L'intervento, finanziato con oltre 510.000 euro, ha consentito il completo recupero dell'edificio, che ora è pienamente accessibile e destinato ad attività culturali, social e ludico-ricreative, a supporto anche del Museo del Vetro. Sono aperte le candidature per la 14ª edizione di Smart Cup Liguria. La competizione è promossa da Regione Liguria e gestita da FILSE, che sostiene la nascita e la crescita di nuove imprese innovative sul territorio. L'iniziativa ha raccolto nelle precedenti edizioni più di 350 idee imprenditoriali, contribuendo alla creazione di circa 70 start-up. Le candidature possono essere presentate fino al 27 settembre. Sopralluogo al Teatro Camillo Sivori, di Finale Ligure, presidio culturale di riferimento per il Savonese e tutto il Ponente Ligure. Il nuovo finanziamento ministeriale da 1,2 milioni di euro, che si aggiunge ai 700.000 euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ha consentito l'avvio dei primi lavori. Un passaggio fondamentale verso la piena rinascita del teatro. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Bene, possiamo ripartire. 10.33 scrive Ileana, dice: buongiorno, ho mandato un messaggio riguardo la pulizia dei torrenti. Val Polcevere e Val Bisagno sono i due torrenti che non dividono in due la città, sono simmetrici quasi, indicano il rapporto con due valli importanti, valli molto popolate e molto popolose. Dice: non so se ne avete parlato di questo problema, ma no, ne parliamo assolutamente. So che la Giunta ha stanziato nuovi soldi proprio nel periodo agostano per ripulire i fiumi, i torrenti. Non abbiamo in provincia, non abbiamo veri e propri fiumi, se non l'Entella, poi dobbiamo andare più in là, dobbiamo andare alla Spezia con il Magra, però il problema è evidente e penso che si procederà tra agosto

0: e settembre, no? per ripulire gli alvei. Poi. Buongiorno, oh Paola, sono cresciuta con Di Andrea Guccini, De Gregori, Vecchioni, mia madre li adorava, Paola. Benissimo. Beh, anche noi. Poi. Dunque, la situazione in cui, a proposito di boscaglie, questa è la situazione in cui è il bosco di via San Bartolomeo del Fossato dopo il taglio dell'erba dell'ANAS. Questa è la risposta che hanno dato, ma non capisco c'è un bosco un po' ripulito e ANAS hanno scritto che non dipende da loro, non capisco. Sì, c'è l'altra foto e dice questa è la fontana, eccola qua, dice questa è la fontana più brutta del mondo. Cioè, che dire, allora, che cos'è questo terrapieno, no? Sì, è stazione Brignole. Un tempo lì c'erano delle rivendite, ricordo addirittura un materassaio di tessuti che faceva non angolo perché era rotondo l'angolo. Sì, c'erano dei negozi, carrozzerie. Chiaramente, non, finito il tempo, scadute le licenze, un concorso per una fontana. E di solito no, è un po' lapidaria, un po' cimiteriale. Sembra, con tutto rispetto, l'altro ieri si ricordava Hiroshima il 6 agosto, sembrano un po' quei sacrari che ricordano tanti morti, tutti uguali, vedete? Tante cellette, tante pietre d'inciampo, sono centinaia, vedete quei blocchetti? In realtà servono per creare un po' di movimento all'acqua. Sì, minimalista, per carità. Non, magari non così eclatante, molto genovese, si vede, non si vede, uno che passa lì manco la notte, c'è l'Ardesia, quindi la ricerca delle pietre della nostra regione. Vabbè, questa è quella che ha vinto il concorso. No, chissà le altre. No, cioè questa è quella che ha vinto, senz'altro, dici, pensa le altre cos'erano, no? Per carità, non è che potevamo fare la di ceramica dal bisola. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, sono Daniela.
0: Oh, Daniela. Sorridiamo, vedi che...
1: Sì, non no, è... guardavo quella cosa lì, quell'affare lì con sull'Elo. Vabbè, i geni, sai, io non sono un genio, quindi...
0: Ma nessuno.
1: Sono semplice, antiquata, e quindi sono antica, ecco, antica.
0: Siamo antichi,
1: classici. Niente, sono un po' così triste per Guccini.
0: Certo.
1: Ci sono cresciuta, guarda, ieri con la combinazione al telefono con una amica con cui siamo cresciuti a Pane Guccini.
0: Certo.
1: E quando abbiamo preso, ancora adesso c'ho la chitarra qua a fianco, le prime, ricordo benissimo la prima canzone appena comprata la chitarra che abbiamo imparato era Canzone per un'amica, la famosa Canzone
0: SF.
1: Per un'amica.
0: SF, in morte di SF. Lunghi di vita correva la strada, l'auto veloce correva. Ed era la canzone con cui lui iniziava i concerti, che li iniziava con quella canzone. Io ne avrò visti a decine i concerti di Francesco Guccini, e terminava con la locomotiva. Quindi tu sapevi che era l'inizio e la fine. In morte di SF e poi la locomotiva. Prego Daniela.
1: No, ma sono troppe le canzoni, non è che se metto qui finiamo dopo domani. Cioè.
0: Beh, la mia era incontro.
1: Ah, io correndo mi incontrava con le scale, nulla.
0: Mi sembrava cambiare
1: anche
0: idea.
1: Innamorato, ma che cuore dedicare, ma quanto Tirano bellissima, Tirano è una poesia, cioè, ma ce ne sono a migliaia, poesie proprio, canzoni stupende veramente, proprio... il vecchio il bambino, che quella
0: si faceva
1: in montagna, ecco, vecchio, ma ce ne troppe.
0: Sentiamo in sottofondo. Cosa abbiamo agevolato? È in morte di SF.
2: Quel giorno che ti aspettava.
0: Prego Daniela.
1: Troppo belli, guarda, la suonavo 5 minuti fa, ero lì così che mi sono messa lì con la chitarra a suonarla un po', via. Eccoli. Grazie.
0: Ok, fine abbiamo ricordato.

0: Renato Guccini, Daniela, sì.
1: Sì, grazie. Proprio.
0: Grazie a te. Beh, ricordo, sottolineo come finiva incontro, no? Siamo qualcosa che non resta, frasi vuote nella testa e il cuore di simboli pieno. Guarda che siamo così, Cioè, grandissimo Montale, ineguagliabile Ungaretti, parlo di poeti moderni, ma descrivere tutti noi, massa di carne e di spirito, con siamo qualcosa che non resta, frasi vuote nella testa e il cuore di simboli pieno, no? Quindi quando cresci con queste parole è chiaro che prendi una, no? Una dimensione diversa, una luce diversa. Daniela, grazie. Se volete ricordiamolo ancora, l'ho fatto anche il Corriere della Sera ieri. Noi, tempo di dirci ieri qual è la canzone che ricordate Francesco Guccini, l'ha fatto ieri il Corriere della Sera, online. Passa un giorno, potete farlo anche voi, voglio dire. Una città, una regione con una solida esperienza culturale, soprattutto di sinistra come la nostra, non può non, no, ricordare il maestrone.
2: Incredibile.
0: Grazie Daniela.
2: Come un istante déjà vu.
0: Questo è incontro. Eh sì, Questo è incontro.
2: La nebbia.
0: Allora.
2: Auto ferme ci guardavano in silenzio.
0: Buongiorno Torcirone. Anni 90, con il mio fidanzato di allora, al quale piaceva Guccini, sono andato al Palasport. Sì, acustica io, sì. Acustica bruttissima, tante persone con i bottiglioni di vino usciti dal concerto, finestrini rotti della macchina. Anna Maria, boh, mi dispiace, ma non penso. Forse dal concerto che vidi anch'io era il 94, e direi il 94 perché Francesco Guccini arrivò e aprì il concerto ironizzando su manifesti elettorali che lo stavano bombardando nel suo percorso dall'autostrada al Palasport, dove c'era un giovanotto che sorrideva ai cittadini, e il giovanotto era Berlusconi. Si capiva l'allusione, quindi il Palasport esplose in un, insomma, in un boato, in un caldo applauso, perché, ma era il 94, direi, la discesa in campo, no, di Silvio Berlusconi. E, buongiorno, sono Marisa. Vorrei dire, la mia informazione, le piastre di Ardesia della Fontana, del tunnel Brignole, vedi, vogliono ricordare i morti delle alluvioni avute a Genova. Vedi che c'era qualcosa del sacrario. Sì, bisognerebbe, sì, che fosse cosa nota, perché ha quell'idea lì. No, erano 43, come le vittime, curioso, come le vittime del Ponte Morandi. Come le vittime del Ponte Morandi. Erano 43. Come i bambini che morirono ad Albenga. I bambini in colonia a Milano, i bambini di Milano in colonia ad Albenga, che morirono quando si rovesciò un barcone. Sì, però sono questi, ok? Grazie Marisa. Poi, buongiorno, dunque, allora due grandi poeti, Faber, e Guccini. Vediamo un po', salviamo l'immagine, la chiamo Faber. Ora mi state chiamando al numero di WhatsApp, direi di fare l'800-640-771. Guarda, poi si è arrivata la foto da Radio Faber, mi ero immaginato noi due insieme sul palco, io che parlavo tanto, troppo, questo è Guccini, lui più riservato, asciutto, essenziale, peccato non averlo fatto. Tra poco vedremo la foto, due grandi poeti, grazie. Antonio, beh, a Radio Faber è Antonio, sì, assolutamente. Adesso arriva, sta arrivando, eccoli qua, vedete? Allora, qui abbiamo, siamo a Bolzaneto, c'è qualcosa che non... Ah, dov'è Elisa? Ah, redazione, allora, Elisa Ricci, per gli aggiornamenti, Elisa... alle 10.43 sentiamo cosa succede al Newsroom 28. Aggiornamenti con la cronaca, Elisa Ricci.
3: Buongiorno Enrico e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Abbiamo parlato molto di caldo perché purtroppo stiamo passando un'estate rovente, il caldo si fa sentire e questa situazione naturalmente preoccupa in particolare le persone più fragili, gli anziani, i bambini. E infatti collegato al caldo abbiamo

0: una notizia che riguarda il numero verde, perché sono oltre 50 le chiamate ogni giorno al numero verde e in questo mese si è raggiunto 1500 chiamate. Naturalmente questo a causa dell'aumento di temperatura, cresce infatti il ricorso ai servizi dedicati agli anziani, anziani che chiedono il supporto, gli anziani ma anche le loro famiglie chiedono il supporto per queste persone sole. È appunto l'aiuto diciamo rivolto verso le commissioni da tutti i giorni, quindi fare la spesa, uscire per commissioni quotidiane, ma anche un contatto telefonico. Infatti è stata attivata la telecompagnia, una rete appunto che permette agli anziani soli di avere un contatto telefonico, specialmente nelle giornate più pesanti, anche perché ricordiamo con questo caldo spesso viene diciamo non viene indicato alle persone più anziane di uscire, specialmente nelle ore più calde, quindi avere un contatto telefonico sicuramente può aiutare queste persone che si trovano spesso sole. E infatti abbiamo 170 custodi sociali che sono impegnati nel territorio e che aiutano con costanza queste persone e i loro familiari, e anche perché come dicevo prima quest'estate sta mettendo a dura prova ovviamente vi parlavo del numero di 1500 contatti telefonici in un mese. Naturalmente in inverno non raggiungiamo questi numeri, e questo proprio causato dal caldo, diciamo dalla situazione che stiamo vivendo in questo momento. E nonostante però l'aumento delle richieste di assistenza, gli operatori non segnalano fortunatamente un incremento significativo delle emergenze sanitarie legate al caldo rispetto agli anni precedenti, questo anche grazie a un risultato che è stato frutto del lavoro di prevenzione che è stata proprio portata avanti durante tutto l'anno, quindi un'informazione, monitoraggio delle situazioni più fragili e soprattutto diciamo una presenza costante sul territorio. Restano naturalmente le indicazioni più importanti, quindi quelle specialmente indirizzate verso queste persone più fragili: bere molto durante la giornata, come dicevamo prima evitare di uscire nelle ore più calde, quindi dalle 12 alle 15 del pomeriggio, e naturalmente fare dei passi anche più leggeri rispetto al solito. Questa è la notizia, Terrico.
1: Grazie Risatrici. Noi andiamo in regia qualche secondo, poi state con noi perché ho tante cose belle, interessanti da farvi vedere. Mi state scrivendo in tanti a proposito di cucini, ma anche cose in città o nelle città da migliorare. Le vedremo, le racconteremo, quindi state con noi in attesa della nuova telefonata 800 640 771. Andiamo.
2: Sto indossando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: Quest'anno i saldi cantano
7: al

extra saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Tanti Paolo che ascoltano, questo è un altro, è un Paolo da Genova, apprezzo molto i maggiordomi di quartiere che sono molto disponibili e utili. Paolo sta scrivendo, adesso vi leggo questa cosa, che è non strana, curiosa, che l'ha colpito e peraltro abbiamo parlato e vedremo ancora con Lucrezia Marini, Cooperativa Agorà, l'aiuto maggiordomi, l'aiuto per gli anziani che hanno bisogno. Paolo nota una cosa che io non avevo notato e quindi mi incuriosisce due volte. Ascoltate bene. Dice, quello che non comprendo, uno pensa che sia qualcosa di negativo, no? Ascoltate bene. È il loro rifiuto ad una piccola mancia. Perché non è consentito dalle regole? Cioè, ma noi pensiamo sempre all'anziano. Sei una persona che è stata aiutata da un ragazzo, no? Ti viene quando ti porta a casa la spesa o ti va a comprare le medicine, dargli quei 5 euro del resto, no? Giusto, ti viene. E lui dice, non comprendo, dice, ma prendeteli 2 lire, cioè va bene, non è una... No, però il regolamento non lo consente, e quindi rifiutano anche la piccola mancia. Non avevo pensato a questo risvolto, e quindi grazie Paolo per questo e anche per capire, garantire l'onestà, no, di queste persone, che ti viene da dirgli dai, a parte che avanzare oggi 10 euro all'anziano, però 5 euro dice dai e spenditeli, vai al cinema, ci vai da nessuna parte, però, e loro rifiutano, dice no, il regolamento non lo consente, quindi bene, sì, dice ma portali all'associazione, come quando la Croce Bianca di Conegliano vi porta il calendario a casa, non è che li dà all'associazione, no? Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno dottor Cirone, Pino da San Gottardo.
1: Pino da San Gottardo, hai capito? Buongiorno.
2: Sì, niente, volevo fare un lamentello direttamente sul televisore, perché le dico questo, il postino porta le raccomandate, lascia l'avviso senza suonare.
1: Non so.
2: Ora, succede questo. Io ho già fatto 2 lamentelli in posta, mi hanno dato i moduli da firmare, da sottoscrivere il motivo, ma lei mi sa qualche cosa, perché io non ho saputo niente, per continuare a trovare le viso di raccomandata quando il postino non vuol suonare per avvisarti, guarda che c'è la raccomandata.
1: Certo.
2: È tutto lì, volevo solo sapere se direttamente alla posta può sentirvi e dirvi sì, ha ragione o no, non ha ragione. Grazie.
1: Purtroppo, purtroppo succede e non comprendiamo, cioè è incomprensibile il perché. Una volta suonava 2 volte, dice vabbè, basta che suoni una, non è che uno pretenda che il postino suoni 2 volte, suona una volta, il postino suona sempre 2 volte. La prima ero sul balcone a dare l'acqua ai fiori, rientro, il secondo suono lo prendo, no? Ma ora non suona manco una volta, non si capisce perché. E quando poi vi trovate le lettere, non sono raccomandate, le buste di chi volete voi, infilate tra la soletta del portone e il portone, quindi neanche entrato, dice ma non c'era nessuno in casa. Poi chiedi ai vicini, dice non è vero, la signora Lucia era a casa. Perché non ha... Sono cose incomprensibili. Peraltro le poste...

e telecomunicazioni stanno vivendo, ve lo dico da un po', un boom economico mostruoso. Hanno lanciato un'OPA, andate a vedere cos'è l'OPA, adesso non importa che ve lo spieghi, per comprarsi TIM, la telefonia, comprarsela. Quindi, cioè, stanno bene. Benissimo, gonfi di una cassaforte di soldi, no? Se avete delle azioni di Poste Italiane, ve le ricompra subito per poi andarsi a comprare TIM, vendetele a caro prezzo. Però si pretende, anche per questo è un'azienda che è in salute, salutissima, si pretende un po' più di, usiamo la parola rispetto, la inflazioniamo la parola rispetto, e per i cittadini che sono in casa. Poi soprattutto oggi è venerdì, quando il rotolino, tu non sei a casa, il postino ha suonato, tu non ci sei, e ti lascia il rotolino della raccomandata ed è venerdì, e tu non saprai nulla fino al martedì successivo, non saprai nulla, e dici cosa sarà? Una multa che mi piove in casa, da dove piove, quanto sarà? Perché senz'altro se è una raccomandata è una multa o è l'agenzia delle entrate, e tu stai 3 giorni e li vivi male, malissimo, quando il rotolino ti arriva in una giornata come oggi che è venerdì. Colleghi, andiamo a vedere il TG55? Sono le 10.55. Vi aspetto, io vi leggo un po' di WhatsApp, vedo il TG55, non perdiamolo e poi ripartiamo insieme. Dai.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la situazione dell'ex Ilva, perché il tema delle aree di Cornigliano torna al centro del dibattito dopo i dubbi sul futuro dell'acciaio a Genova. La città è pronta a dialogarne di nuovo, parliamo di aree che sarebbero fondamentali per lo sviluppo di quella parte di città. Sentiamo.
1: Il futuro di Genova passa anche dalle aree ex Ilva. Il tema è tornato al centro del dibattito in città dopo la decisione assunta dalla Corte d'Appello di Milano che impone entro ottobre lo spegnimento dell'area caldo di Taranto. Tradotto significa che anche Genova avrebbe delle grosse ripercussioni sulla lavorazione dei materiali. Le aree ex Ilva si estendono su una superficie complessiva di circa 1.080.000 metri quadri, di cui circa la metà, oltre 500.000 metri quadri, risulta attualmente inutilizzata o sottoutilizzata, come avviene oramai da diversi anni. Gli spazi dell'ex Ilva, non è un segreto, sono da sempre molto appetibili, ma sullo sfondo non può esserci solo il porto, con annessa estensione della logistica. Una parte della metratura a disposizione potrebbe essere utilizzata e messa a disposizione per la città per creare posti di lavoro. D'altronde si tratta di aree appetibili che avrebbero infatti smosso l'interesse di alcune aziende, non solo lo sviluppo del lavoro, ma anche la possibilità di creare dei luoghi di svago, aggregazione, che possano rendere una delle zone considerate da sempre solo industriali anche a disposizione della città. La possibilità di sfruttare oltre 500.000 metri quadri per i cittadini è una delle strade da percorrere, magari per far accrescere in porzione di spazio anche un parco giochi o un centro di ritrovo per grandi e piccoli. La politica al momento, certamente preoccupata per la situazione in corso, non si è ancora espressa sulle ipotesi di aprire ad altre soluzioni per il futuro di Cornigliano. Il mantra, mediamente per tutti, è quello dell'attesa.
0: Aumentano gli accessi nei pronto soccorso di Genova, anche nella nostra regione aumentano appunto gli accessi a causa del caldo, a causa dell'estremo calore di questi ultimi 10 giorni. Tra questi diversi sono giovani che svolgono attività sportiva all'aperto nelle ore di punta. Sentiamo il servizio di Tiziano Berti.
2: Abbiamo circa un 15% di accessi in più rispetto al periodo dell'anno scorso. Sicuramente il caldo porta ad un peggioramento delle condizioni dei malati, soprattutto cronici fragili, quindi questo porta ad un accesso più frequente.
3: A soffrire maggiormente le alte temperature sono soprattutto anziani e pazienti fragili, spesso colpiti da disidratazione, svenimenti e aggravamenti di patologie croniche. Ma il caldo non risparmia nemmeno i più giovani. Aumentano infatti gli accessi legati ad attività fisica svolte nelle ore più calde, con casi anche gravi di colpo di calore.
2: Il caldo non sempre viene rispettato, soprattutto da chi magari è in vacanza e svolge le attività normalmente come se niente fosse, quindi attività di sportive, bicicletta, camminate, che invece dovrebbero avvenire in orari più consoni e più gestibili.
3: In Liguria il fenomeno è amplificato dal turismo estivo. Località come Loano passano da 10.000 a oltre 100.000 presenze, mettendo sotto forte stress le strutture sanitarie.

0: Al Santa Corona di Pietra Ligure gli accessi aumentano di oltre il 40% rispetto all'inverno. A complicare la situazione è anche la carenza di personale sanitario, con organici spesso ridotti rispetto alle necessità. Una criticità che rende più difficile gestire i picchi di accesso e garantire tempi di risposta adeguati. Crescono anche i ricoveri, soprattutto tra gli anziani, mentre gli ospedali affrontano una pressione simile a quella dei picchi influenzali. L'appello dei medici è chiaro: evitare l'esposizione nelle ore più calde, bere molta acqua e prestare attenzione ai sintomi più gravi. In caso di emergenza, contattare subito l'112.
1: Estate significa caldo ma anche vacanze, allora se scegliete di utilizzare l'auto come mezzo di trasporto per i vostri viaggi assicuratevi di aver fatto tutti i controlli necessari prima di partire. Andiamo a sentire i consigli degli esperti.
2: Con l'inizio del grande esodo estivo, migliaia di automobilisti si preparano a mettersi in viaggio verso le località di vacanza. Ma prima di partire è importante dedicare qualche attenzione alla propria auto. Bastano pochi controlli e qualche buona abitudine per affrontare il viaggio con maggiore tranquillità e ridurre il rischio di inconvenienti lungo il percorso. Vediamo allora quali sono i consigli degli esperti per partire in sicurezza.
3: Allora, io direi che bisogna innanzitutto occuparsi dall'aspetto amministrativo prima che di quello tecnico, ovvero prendere i documenti del veicolo, che è la carta di circolazione, controllare se non è scaduta o è in scadenza la revisione, perché poi bisogna tener conto il periodo del rientro, così pure come l'assicurazione. Quindi è vero che non è un elemento tecnico che non ferma il veicolo, però gli organi di polizia la fermano lo stesso, quindi direi che è essenziale, perché specialmente noi qui vediamo tanta gente che va all'imbarco, che non l'imbarcano perché c'è la revisione scaduta. È quindi un suggerimento che mi sento di dare tranquillamente. Poi le cose essenziali, un consiglio: se avete un meccanico di fiducia, sottoponete il vostro veicolo al meccanico di fiducia, che possa dare faccia un controllo generale. Però se poi non l'avete, prima di partire almeno un controllo dei pneumatici. Quando parliamo di pneumatici non parliamo solo di battistrada o di darci l'occhiatina con un calcetto come si fa abitualmente, bisogna vedere tutta la superficie del pneumatico e in aggiunta preoccuparsi anche della pressione.
1: È stata inaugurata a Palazzo Ducale la mostra dell'artista Marco Mazzarello, una visione contemporanea di una delle opere più importanti di Michelangelo Pistoletto, Il Terzo Paradiso. Pensate che un'opera della mostra potrà essere ammirata anche dal maxischermo di Terrazza Colombo.
4: C'è un fil rouge che unisce Palazzo Ducale e Terrazza Colombo, due luoghi simbolo della città di Genova, che in questi giorni dialogano grazie all'arte contemporanea. A fare da ponte è Marco Mazzarello, 24enne artista genovese, che prende ispirazione dal pensiero di Michelangelo Pistoletto per affrontare temi più che mai attuali, come la pace, la memoria e la responsabilità collettiva, tre opere diverse tra loro, ma unite dallo stesso filo conduttore, il Terzo Paradiso, uno dei simboli più importanti dell'arte contemporanea italiana.
5: Diciamo che è una grande emozione e soprattutto una grande responsabilità. L'idea è nata da Michelangelo Pistoletto, in realtà, paradossalmente, di riflesso, perché gli avevo presentato questo mio progetto, che era, diciamo, quello di ricoprire quelli che sono i monumenti storici, come vengono ricoperti nelle zone di guerra, quindi riutilizzando dei moduli che sono dei sacchi di sabbia da 20 kg, e rifacendo però il Terzo Paradiso in questo caso con lo stessi moduli e ripensando a quelli che sono i concetti pilastri del Terzo Paradiso con questa rilettura contemporanea.
4: Il progetto nasce in collaborazione con la Fondazione Pistoletto Città dell'Arte e si inserisce all'interno della riflessione sviluppata negli ultimi decenni da Michelangelo Pistoletto attorno al concetto di pace preventiva.
6: Volevamo che il messaggio non fosse limitato solo al contesto istituzionale, perfetto comunque il Palazzo Ducale per ospitare un'operazione del genere, ma potesse arrivare a più realtà possibili. Quale miglior contesto se non Terrazza Colombo, il punto più alto di Gio, non va per apportare questo messaggio a tutti.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it, sui nostri social.

0: Telefonata qui a Primo Canale, al Servizio del Pubblico, in linea diretta alle 11.05 di questo venerdì 7 agosto. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, signor Cirone.
0: Buongiorno, buongiorno. Chi è? Buongiorno.
1: Sono un nuovo telespettatore, ma però la guardo sempre.
0: Bene.
1: Sono di Cogoleto, di Cogoleto. Mi chiamo Lino.
0: Lino, Cogoleto
1: la bevo in...
0: Un bel gruppo
1: sì,
0: d'ascolto. No, Cogoleto, abbiamo un bel gruppo d'ascolto.
1: Sì, sì.
0: Sento Charborasca, tra Cogoleto e Charborasca.
1: L'avevo conosciuto quando era venuto a presentare un libro al Gala.
0: Ah, certo, certo, con mia mamma, assolutamente.
1: Sì, sì, avevo conosciuto anche sua mamma.
0: Con mia mamma, sì, sì, molto, siamo molto eravamo molto in sintonia con quel gruppo. Un gruppo molto
1: sì,
0: interessante.
1: Sì,
0: sì, sì. Bene,
1: con la
0: bene.
1: Sara e Gian.
0: Esatto,
1: Gian
0: Sara. Esatto, saluto chiaramente. Allora, mi dica, Carolino.
1: Le dico questo. Sento sempre parlare di aumenti della Tari,
0: sì.
1: Di abbonamenti dell'autobus
0: sì.
1: Che sono rincarati. Però mi è venuto in mano un cedolino della pensione dal 2023, perché adesso avercelo, prima lo mandavano cartaceo, no? Adesso invece bisogna andare su internet ed è un caos a volte.
0: Sì.
1: E tutti parlano di questi aumenti, poi si vede nel cedolino una pensione lorda di 1700 euro su per giù. Ci sono delle trattenute IRPEF pazzesche, perché c'è la trattenuta nazionale che è di 200, a quei tempi era di 271 euro.
0: È certo.
1: Poi ci sono le addizionali IRPEF regionali e quelle comunali, che a un tempo erano la regionale 27 euro e 25 e la comunale 10 euro, ma
0: sì.
1: Al mese.
0: Sì.
1: Quanti soldi sarebbero all'anno di tasse che non so, poi non ho mai chiesto, cioè o quando ho chiesto...
0: Sì.
1: Non mi hanno mai saputo rispondere a cosa servono
0: sì,
1: tutti questi soldi.
0: Sì, sì, sì. Allora, le tasse, grazie Lino, grazie, la saluto con molto affetto. Le ho detto, sono personalmente molto legato a Cogoleto, perché ho anche degli affetti proprio a Cogoleto. Allora, le tasse servono per pagare il servizio pubblico, servono per pagare le scuole, servono per pagare la sanità, servono per pagare i trasporti. Servono per questo. Il problema è che io direi mezzo paese, o comunque 11 milioni di italiani non pagano l'IRPEF, che siano tutti poveri, poveri, proprio non lo pagano, che siano tutti poveri, poveri, ma non lo so, non credo. Però lei ha mai sentito dire da un... ci saranno le elezioni il prossimo anno, no? Un leader politico di destra che ha rinnegato il fascismo, un leader di centro, che ha rinnegato, che non ha rinnegato la Democrazia Cristiana, un leader di sinistra, lei lo sentirà dire, se mi eleggerete farò pagare le tasse a tutti gli italiani? Ma manco mo-

0: morto. Manco morto non lo vota nessuno. Anche quelli che pagano le tasse non lo votano, perché per noi, per l'italiano, io pago le tasse, Nino paga le tasse, Filippo paga le tasse, Rossi paga le tasse, chi riesce ad evadere è un furbacchione. Se lei pensa che lei a Cogoleto, città di mare, lei pensi che il gestore di un qualsiasi stabilimento balneare di Cogoleto guadagna meno del proprio bagnino. E tu dici, ma come mai? È strana sta cosa, no? E dice, beh, poverini, infatti quest'anno hanno aumentato il costo dell'ombrellone e del lettino, perché poverini non ce la fanno, vivono con 1.300 euro al mese. La cosa curiosa è che riguarda in una regione di bandiere blu bellissime, di stabilimenti balneari meravigliosi, con la spiaggia pettinata, è che queste generazioni si tramandano di padre in figlio. È strano che un padre tramandi al figlio un lavoro, un padre che ha speso, che gestisce uno stabilimento balneare che vale milioni di euro, che dica al figlio, che tramandi al figlio un lavoro in cui, se va bene, il figlio guadagnerà meno del bagnino che dipende da lui. Siamo strani, eppure ci sono famiglie che dovremmo aiutarle noi, queste famiglie, perché sinceramente non sappiamo come fanno ad andare avanti. Redazione, subito ho sentito il campanello, Elisa Ricci, che ci racconta qualcosa che riguarda il tempo, direi, no?
1: Un'emergenza. Sì, esatto, Enrico, buongiorno. Parliamo ancora di caldo, purtroppo. E appunto la notizia del caldo, il caldo ormai è il protagonista della nostra estate, e è stato emesso il bollino rosso dal Ministero della Salute. E appunto anche oggi bollino rosso, infatti la nottata che abbiamo passato è stata, diciamo, non è stata tra le migliori, 27 gradi più umidità percepita molto elevata. E sicuramente la notizia importante è che il bollino rosso, che era stato diramato fino a sabato, quindi sabato 8, adesso è stato è stato prolungato fino alla giornata di domenica 9 agosto. Una notizia importante, perché appunto stiamo passando un'ondata di calore la più lunga mai vista da ARPAL, e sicuramente questo comporta anche dei disagi fisici, specialmente per le persone più anziane, i più fragili, e naturalmente il Ministero della Salute ha emesso anche i consigli, quelli che sicuramente vanno seguiti per le giornate più calde. Ma appunto la notizia è anche che le temperature superano i 30 gradi e soprattutto l'umidità rimane intorno al 70-80%, quindi molto elevata. Questa la notizia, te Enrico.
0: Grazie. Ho sentito che a Imperia c'era un record di umidità pazzesco. Imperia era acqua praticamente, gli imperiesi nuotavano. Pronto, buongiorno. Un attimo, di nuovo, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico, sono Luigina.
0: Oh, Luigina, buongiorno cara, buongiorno.
2: Volevo dire, Enrico, che io la prima del solare, del sole, adesso non mi viene la parola.
0: L'eclissi, la prima eclissi.
2: L'eclisse solare, l'ho vista la prima volta nel 1960 o 61?
0: Direi anch'io.
2: Lavoravo a Valenza Po.
0: Direi 61.
2: Eravamo entrati tutti in fabbrica e siamo scappati fuori per vedere questa eclisse, perché era venuto buio completamente.
0: Sì. Ecco. Direi 61, perché è anche la mia prima eclissi. Ero bambino e dovevo compiere, non vi dico gli anni, perché le persone anziane, gli uomini anziani non dicono gli anni, ero bambino e direi fosse il 61, non il 60. Direi, sì, 61, mi confermano, era il 61. E magari scriverò anche due righe poi del mio ricordo, lo leggerete poi sul sito. E cosa ricordi, quindi? Eri a Valenza, mi hai detto?
2: A Valenza Fossi.
0: Sì.
2: Perché lavoravo nella fabbrica di scarpe, allora c'erano le fabbriche di scarpe, fabbriche di oro,
0: sì.
2: Ora le fabbriche di scarpe non ce n'è più,
0: Valenza.
2: Però ci sono le orefficerie,
0: sì.

0: mio marito lavorava nell'oro.
1: Hai capito? E quindi, poi, vabbè, un ricordo così, ricordi il momento, quindi siete usciti dalla fabbrica?
0: Il momento, sì, perché non avevamo mai visto una cosa simile.
1: Certo, certo,
0: un
1: certo.
0: C'era venuto anche un po' di paura, capisci? Sì, una cosa strana.
1: Beh, ci sono delle leggende, no, legate all'eclissi, senz'altro se vai a vedere qualche dietrologo troverai epidemie, streghe, mostri legati all'eclissi, c'è un po' di tutto, che poi un po' di tutto, quel tutto che al mondo c'è sempre stato, con o senza eclissi. Qui vediamo un'eclissi solare, cioè la Luna si pone tra la Terra e il Sole e ci impedisce di vedere, quindi siamo perfettamente allineati in questo caso. Questa sembra un'eclissi circolare in cui si vedono solo i bordi del Sole, perché si chiama così, e poi lo copre, siamo perfettamente allineati come tre palle da biliardo, solo che il Sole è 400 volte più distante, no? che noi dalla Luna, ed è, pur essendo più grande della Luna, credo 400 volte. E quindi c'è questo fenomeno, siamo delle formiche noi nell'universo, è una banalissima conclusione, ma chi siamo noi che pretendiamo di fare le guerre, ammazziamo i bambini, ne combiniamo di tutti i colori, uccidiamo le donne, picchiamo le nonne, ammazziamo le nonne, avete visto ieri quel fra l'altro fresco di laurea, quel ragazzo ingegnere ha ammazzato la nonna a martellate. E poi chi siamo noi quando l'universo si regola in questo modo e ha le sue regole, soprattutto fisiche? Andiamo da Lucrezia, Lucrezia Marini, torniamo da lei, perché è iniziato questo percorso con, ma li chiamiamo assistenti, maggiordomo di quartiere, diceva, assistenti sociali è già un po', i custodi sociali, eccoli qua, maggiordomi di quartiere, le informazioni perché interessano tutti. Dai Lucrezia, siamo da te, Lucrezia Marini.
2: Siamo qui con Marina Olivieri, una delle custodi sociali per Agorà, che ci accompagnerà proprio in una giornata tipo dove lei va a fare appunto assistenza, a portare i beni di prima necessità, vorrei dire, agli anziani, a quelle persone che purtroppo non riescono a procurarseli da soli. Ecco, esatto. Ci racconta un po' come si è avvicinato al mondo dei custodi sociali.
3: Allora, la mia è stata una casualità, nel senso che ero rimasta senza lavoro, avevo già fatto mesi prima il maggiordomo di quartiere, uh-huh. E poi ho inviato questa domanda di nuovo in Agorà e sono stata chiamata praticamente subito e ho iniziato a lavorare come custode sociale.
2: Ecco, la differenza tra custode sociale e maggiordomo di quartiere, anche dal punto proprio di vista suo, che ha fatto entrambi, che diciamo hai fatto entrambe le esperienze, sì.
3: Diciamo che il maggiordomo ha un impatto sull'utente meno forte, il custode lo segue di più, lo monitora di più, lo accompagna anche in visite mediche, deve seguire anche un po' l'iter delle sue medicine, delle sue patologie,
2: certo.
3: un po' più vicino, più personale, diventa poi una questione anche un po' più personale. E poi rimane l'affetto, cioè certo. Poi ci si affeziona anche alle persone.
2: Certo, assolutamente. Ecco, l'altra cosa che io le volevo proprio chiedere è poi con queste persone che lei magari si avvicina, inizia a fare da custode, si anche va a creare un rapporto quasi di amicizia, vorrei dire, un legame proprio familiare, personale.
3: Con alcuni sì,
2: vero?
3: Alcuni sì, altri magari sono un pochino più chiusi, non vogliono andare oltre, allora si rispetta, certo, quello che è la loro volontà, lo si capisce poi da subito. Altri invece si lasciano proprio andare perché spesso e volentieri sono persone molto sole.
2: Ecco, anche questa cosa infatti volevo proprio andare anche un po' a sottolineare l'importanza dell'aspetto psicologico del vostro ruolo. Perché, come ha detto bene, alcune persone sono proprio sole, quindi hanno bisogno di questa, diciamo, compagnia, cioè non solo di beni materiali, quindi acqua, cibo, medicine, ma anche proprio di compagnia, qualcuno con cui parlare, quindi anche voi andate a svolgere quasi un ruolo da confidente, diciamo.
3: Un po' sì,

0: Vero, sì. Sì.
1: Un po' sì, alcuni si lasciano proprio andare,
0: sì.
1: Raccontano un po' le loro magagne, però sono quelle 2 ore o un'ora a seconda di cui hanno necessità.
0: Sì.
1: Hanno proprio necessità di parlare con qualcuno. La giornata è lunga, quando si è soli.
0: Ecco, noi siamo arrivati, diciamo, alla prima casa. Adesso suoniamo, purtroppo la persona al suo interno non ha voluto essere ripresa, quindi non potremo vedere chi ci sarà, però dopo continueremo con Marina a parlare un po' di quello che vuol dire essere un custode sociale.
1: Ok.
0: Siamo appena tornati in compagnia di Marina, che ha appena consegnato la spesa, possiamo dire,
1: ad una persona.
0: L'ultima domanda che io volevo fare era proprio dal punto di vista più squisitamente umano, ecco, voglio dire. Quando uno fa il custode sociale, il maggiordomo di quartiere, tutte queste cose qui, umanamente, cioè proprio qual è la sensazione che si prova, le emozioni che si provano, ecco?
1: Guarda, secondo me devi essere un pochino portato, devi avere un po' di empatia, perché altrimenti non riesci a fare questo lavoro. Aiutare gli altri è per me una cosa estremamente gratificante, è una delle cure migliori che ci sia. Perché aiutare qualcheduno e vederlo poi che sta bene, che ti fa un sorriso, a chiunque sia in generale, poi in questo caso particolare, persone anziane che sono fragili, a me gli anziani sono sempre piaciuti, per cui mi prendi proprio nel mio, e a me aiuta moltissimo, mi aiuta molto.
0: Bene, grazie. Grazie mille a Marina Olivieri, custode sociale per Agorà, e ti restituisco la linea, Enrico, ma presto te la richiederò perché dovremo andare a sentire le persone che lavorano all'interno del call center Informa Anziani, che proprio offrono supporto anche psicologico, in qualche maniera comunque di compagnia alle persone. A te, Enrico.
2: Grazie. Lucrezia Marini, bene primo canale, no, stamattina? Interessante, al servizio del pubblico, propagandare, pubblicizzare, nel senso migliore del termine, queste iniziative. Bene, no? Una rete, c'è una rete, si crea una rete, persone che vivono, persone che hanno necessità e persone che aiutano. Bene Lucrezia, bene primo canale, pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, dunque volevo dire, qua succede in via Argonauti delle cose strane. Quel Bargiacchi, l'amministratore, ha mandato 2 perché c'è da fare il tetto e ora non si vede nessuno, erano 2, si vede usciti da Marassi. Ecco, io vorrei adesso che questa impalcatura che c'è nel portone, che tra l'altro c'è la luce accesa giorno e notte, la levassero. Ecco,
2: certo.
3: Come si può fare?
2: C'è l'amministratore di mezzo, quindi chi più di lui o chi meglio di lui può risolvere questo problema, Ornella, no?
3: Ha tutto scaduto e ora non sa come fare. Come facciamo a levarsi questa baracca che abbiamo nel portone? Che
2: ci sarà anche il cartello dell'impresa. Poi a me quello che mi stringe il cuore è la luce, sempre accesa.
3: Tu sembrano scemi, ti ho detto non andate all'assemblea perché Bargiacchi prende le frecce di Marassi e li mette a lavorare. E invece non sono capaci a fare niente, 2 ragazzini cosa vuole che facciano? Che bevono birra a più andare. Ecco, che venisse un po' qualcheduno qua a vedere come siamo ridotti in via Argonauti al 5 e entrasse nel portone e vede. Ecco.
2: Va bene.
3: Mandate un po' qualcheduno per piacere. Grazie.
2: Va bene, buongiorno. Grazie. Ora, anche in tempo agostano qualcuno di noi è in ferie, qualcuno di noi siamo tutti a lavoro, anche a Ferragosto probabilmente, speriamo di no, però non è che abbiamo le troupe, c'è anche la RAI per questi servizi pubblici, insomma, che potrebbe intervenire, le forze le hanno, il canone c'è, insomma potrebbero anche darsi da fare, che poi questi ragazzi se sono degli operai bevono birra, non penso, insomma non credo, bene che siano giovani eccetera eccetera. Noto che mi state chiamando tanto al numero di WhatsApp, ma lo dico così per cronaca, chiamate l'800 640 771.

Attenzione a queste giornate molto particolari, Primo Canale continua a lavorare sempre, sempre, sempre. Avete visto come sono interessanti i servizi di queste persone al servizio, perdonate la ripetizione del pubblico. Andiamo in regia, poi torniamo perché ho tante cose da dirvi e spero nella prossima telefonata.

valvulopatie aortiche congenite ed è il terzo centro europeo per esperienza in questa procedura. Da luglio 2023 a oggi, la cardiochirurgia dell'Istituto ha già eseguito 11 interventi e nei prossimi due anni ne sono previsti altri 12. Conclusi oggi i lavori di riqualificazione dell'ex lascito a balestra, storico immobile nel centro di Altare restituito alla comunità. L'intervento, finanziato con oltre 510.000 euro, ha consentito il completo recupero dell'edificio, che ora è pienamente accessibile e destinato ad attività culturali, social e ludico-ricreative, a supporto anche del Museo del Vetro. Sono aperte le candidature per la 14ª edizione di Smart Cup Liguria. La competizione è promossa da Regione Liguria e gestita da FILSE, che sostiene la nascita e la crescita di nuove imprese innovative sul territorio. L'iniziativa ha raccolto nelle precedenti edizioni più di 350 idee imprenditoriali, contribuendo alla creazione di circa 70 start-up. Le candidature possono essere presentate fino al 27 settembre. Sopralluogo al Teatro Camillo Sivori, di Finale Ligure, presidio culturale di riferimento per il Savonese e tutto il Ponente Ligure. Il nuovo finanziamento ministeriale da 1,2 milioni di euro, che si aggiunge ai 700.000 euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ha consentito l'avvio dei primi lavori. Un passaggio fondamentale verso la piena rinascita del teatro. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, c'è la telefonata alle 11.27, mattinata ricchissima di spunti questa. Pronto, buongiorno.
1: Enrico, buongiorno, sono Gianfranco da Imperia, ci eravamo sentiti un po' di tempo fa.
0: Gianfranco, sì, Gianfranco, giusto, di Pegli.
1: Di Imperia.
0: Ah, di Imperia, Imperia. Sì, Gianfranco, buongiorno.
1: Ho chiamato Enrico perché hai parlato del tu come l'altra volta, posso?
0: Sì, sì, sì, ma certo, ma scherzi.
1: Abbiamo, sai che abbiamo quell'amico in comune, ex giocatore del Genoa, che abita in Imperia?
0: Sì, sì, sì, il mio amico del cuore, il mio amico del cuore.
1: Una persona squisita. No, ti dico,
0: puoi alzare un po' perché sento... Sentiamo un po', Gianfranco, non sentiamo benissimo.
1: In questo modo io non ho tolto il volume della televisione.
0: Sì, vabbè. No, no, va bene, prova a parlare.
1: Sì, non si... No, dicevo che confermo il fatto dell'umidità che abbiamo qua. Guarda, è una cosa allucinante. Quando prima hai detto che è arrivata notizia della grande umidità in Imperia. A parte il caldo, quello che ammazza è proprio l'umidità.
0: È vero, ma infatti è un record. Cioè, umidità non dico 100%, ma una roba tropicale. 70-80, beh sì, 70-80. È vero, no, Gianfranco?
1: Beh, guarda, io vi seguo sempre, in questo periodo sono a casa perché sono in convalescenza e mi fa piacere sentire le varie telefonate così.
0: Sì.
1: E ho detto a te, adesso lo chiamo così faccio un saluto da qua. E, tutto bene comunque?
0: Sì, tutto bene, so che sei convalescente e spero, certo non aiuta, penso che non aiuti la respirazione quest'aria ricca di acqua, di umido, no?
1: Assolutamente, guarda, non fai un passo che sei in un lago di sudore, guarda. Allucinante.
0: Bevi se puoi, se devi, mi raccomando, non dimenticarti di bere.
1: Non mi hanno raccomandato altro, assolutamente.
0: E allora, vedi.
1: Dipende tanto.
0: Per quanto ne hai?
1: Guarda, è una cosa ciclica, ho fatto il primo ciclo, ho ancora 3 cicli da fare.
0: Sì.
1: E quindi ne avrò fino ai primi di ottobre, però... Sì. Bene, cioè non è una cosa, la cosa che ammazza è questa temperatura, è questo
0: sì.
1: Che fa...
0: E alla temperatura si unisce l'umidità che da voi è molto,
1: sì, è quello che fa percepire ancora più caldo, proprio l'alta umidità. Enrico, volevo chiederti un favore, se è possibile.
0: Dimmi.
1: Ti dico una cosa simpatica che avverrà in un paesino qua nell'entroterra di Porto Maurizio, a 15 km, a Ferragosto. Alle ore 15 comincia, ci sarà il quinto torneo di bocce quadrate.
0: Ah.
1: Ha sempre un successo incredibile.

0: quindi se qualche curioso volesse venire a trovarci, sì, noi siamo a Tavole, Tavole è nell'Alta Valprino dove abita Alessandra Boeri, la, sì, vostra collega.
1: La Boeri, ma come le bocce quadrate, come fanno a lavorare?
0: Guarda, sono allucinanti, sono di legno. E tra l'altro uno dei campi è a bagno, cioè si gioca negli antichi lavatoi lanciando le bocce nell'acqua che galleggiano, di legno. Sono imprevedibili perché hanno dei ribalzi allucinanti.
1: Certo, come fai?
0: Sono incontrollabili, ma sono divertenti da matti. Giocano grandi, piccini, uomini, donne, noi abbiamo tanti stranieri lì in villeggiatura, sì, che si divertono da matti e dicono come sono pazzi questi italiani.
1: È curioso, ma io pensavo dei cubetti di porfido, sai, San Pietrini?
0: No, travetti di legno, 7x7.
1: Sono di legno, sono di legno. Ma in acqua, cioè, galleggiano, ma si muovono, come fai?
0: Galleggiano, il libocino però viene ancorato con una catena al fondo della vasca.
1: Oh, mamma
0: mia. Una vasca degli antichi, guarda, è divertentissima. E c'è tutta la gente che quando capitano le due squadre che devono giocare lì, si fermano tutti perché abbiamo
1: lo credo.
0: Il pubblico che si diverte.
1: Ma che forte.
0: È divertente, sì.
1: Allora, le bocce, ricordiamo, le bocce di legno a Ferragosto.
0: A Tavole. Tavole è nell'Alta Valprino, a 15 km dall'uscita dal casello di Imperiolo.
1: Ok. Voi chiedete ad Alessandra Boero che vi ci porta lei.
0: Bravissimo.
1: Va bene? Allora, salutami l'amico Giuseppino.
0: Quando lo incontro, vedo un po' che non lo vedo, sì, una persona meravigliosa.
1: Beh, certo.
0: E tra l'altro, Enrico, non te l'ho detto l'altra volta, lui è il giocatore di calcio, è appassionatissimo, io ho giocato tanti anni a rugby, anche lì a Genova, e è appassionatissimo di rugby, gli piace da matti.
1: Pensa. Sai che lui poteva essere un numero 10, cioè lui poteva essere uno Zolo, un Antonioni, aveva quella un numero 10 di una volta.
0: Mio cugino che me l'aveva presentato, ogni tanto venivamo a vedere il Genova quando giocava Corradi, numero 10.
1: Sì.
0: E quando c'era Corradi c'era il numero 10, su Manera, Bittolo, l'anno che c'era Silvestri che aveva riportato il Genova dalla C alla Serie A.
1: Pensa. Beh, bello, sono ricordi che nel tifo genovano, no, si fanno sentire. I tifosi in questo momento sono genovani, poi magari chiameranno Sandoriano per ricordare altri trionfi, però si fanno sentire, sono cose molto belle. Gianfranco, io ti ringrazio, ti saluto, fatti sentire bene per la tua terapia, bene così, sappiamo che a ottobre finirà tutto e quindi siamo molto molto contenti. Grazie Gianfranco, ricordatele, è una roba da genovesi però le bocce quadrate, no? I genovesi sono così, dice ma perché rotonde? O magari il manico alle bocce con il manico potrebbero anche essere un'idea. È molto controcorrente, no? In direzione ostinata e contraria. Fai le bocce rotonde, no, le facciamo quadrate, così ci complichiamo la vita. Allora andiamo in regia e vi aspetto subito dopo. Chiamate dalle riviere, fatevi sentire ragazzi e ragazze, dai, a tra poco.
2: Siamo a Terrazza Colombo, un luogo privilegiato per l'osservazione dell'eclissi di sole del 12 agosto. Noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, insieme a Primo Canale, ve la faremo vivere in diretta. Questo evento astronomico eccezionale, i tecnici del Righi e di Primo Canale stanno eseguendo gli ultimi test agli strumenti che consentiranno la ripresa dell'eclissi proprio da qui. E quindi tutta la Liguria, che è la regione privilegiata in Italia per l'osservazione di questo fenomeno, potrà seguirlo in diretta con noi.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
5: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
4: A temperatura controllata?
6: La freschezza della linea Smartterm in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.

0: Andiamo adesso da Lucrezia, perché vedo che è interessato, perché è interessato tantissimo queste persone al servizio del cittadino, si va oltre il maggiordomo di quartiere e quindi con Agorà, custodi sociali, maggiordomi di quartiere, informazione, ci sono i numeri verdi, prendiamo la telefonata, sì, mi alzo e poi attenzione perché torneremo dalla nostra Lucrezia Marini. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: No, Lucia, ecco.
1: Volevo dirti su Guccini. Allora, innanzitutto è un grande perché è semplice.
0: Sì.
1: E dice cose fa. Che si, diciamo, tutti noi possiamo anche provare nel sentimento.
0: Certo.
1: Dice cose che si capiscono. È come un racconto, certo nella musica poi c'è quella rima baciata e quindi è necessaria,
0: mm-hmm.
1: però dice le cose di tutti i giorni e le racconta, un po' come fai te quando scrivi,
0: magari.
1: E dici semplice con tanti diciamo particolari.
0: Sì, scrivo bene, ecco, sì, scrivo bene.
1: Particolari, non tanto però... tutte cose molto comprensive. Quel titolo di culo
0: dritto
1: per la figlia,
0: sì,
1: è
0: per
1: un
0: la figlia.
1: Modo di dire, ho letto che quando un bambino lascia perdere e se ne va un po', come dire, con un'aria sicura,
0: sì, saputella.
1: E poi invece deve affrontare quello che è la vita. Va bene, e queste cose
0: grazie.
1: Qua, insomma,
0: va bene,
1: trovo
0: va bene.
1: Che sia.
0: Oggi hai una voce più melodiosa, Lucia, come mai? Hai una voce più rilassata, meno aggressiva.
1: No.
0: Hai preso delle pastiglie, hai preso delle gocce?
1: Dipende dai giorni e dalle occasioni, perché sai, quando è... mi fa venire in mente una volta che mia madre ha detto se la vedi così è insignificante, poi si apre la bocca, stai attento.
0: Beh, oggi sei più dolce di tutte le altre volte, vorremmo sempre sentirti così, cara Lucia. Grazie. Allora forza, i custodi degli angeli custodi con Lucrezia Marini, anzianotti seguiamo, perché magari ne avremo anche bisogno, e vediamo che cosa succede e come ci aiutano i custodi sociali, maggiordomi di quartiere e informanziani. Io stavo leggendo con la coda dell'occhio e dico, ma è un errore, informazioni. Invece no, informanziani. Ogni volta che guardo dico, ma mi sembra un errore, informanziani. E invece è giusto così, ok? Andiamo a vedere, dai.
2: Siamo al centro Agorà, più precisamente nel call center Informanziani. Ecco, oggi andremo a anche scoprire un po' come funziona il mondo dietro questo servizio di call center di assistenza telefonica che offre in qualche maniera aiuto e supporto a tutte quelle persone che purtroppo per età o per problemi fisici rimangono molto spesso isolati durante questi periodi di grande caldo, ma in generale anche nella vita di tutti i giorni. Siamo qui con Cristina Fiore, buongiorno e grazie.
3: Buongiorno.
2: Grazie mille. Ecco, lei è un'operatrice del call center e ci racconterà un pochino come funzionano le giornate qui. Ecco, ci può spiegare un po' come funziona un call center? Forse è chiaro, ma come funziona in particolare questo call center?
3: Allora, il nostro call center, gestito in collaborazione con Hauser, è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20. Riceviamo una cinquantina di chiamate più o meno al giorno, chiamata più, chiamata meno, e diciamo che la maggior parte delle persone chiama per sentire una voce amica, diciamo così, perché tante volte, soprattutto durante l'estate con il bollino rosso, il non poter uscire, il dover rimanere a casa, chiedono cose che in realtà sanno già, quindi cosa devo fare durante il caldo, ma cosa posso mangiare, cosa posso mettermi, lo sanno benissimo, ma in realtà quello che vogliono è parlare con qualcuno, sentire una voce amica che li ascolti, fondamentalmente è questo che cercano.
2: Quindi è anche proprio un lavoro di quasi direi sostegno un po' psicologico, di

0: compagnia, di vicinanza, per non farli sentire. Quale è magari anche tipo le richieste che magari vengono anche più fatte, cioè ci sono proprio persone che dicono ho chiamato solo per fare due parole, una chiacchiera?
1: Sì, succede, e poi in realtà chiamano per le cose più varie, non soltanto per i bollettini o comunque per sapere che cosa fare. Alle volte hanno bisogno di qualcuno che le vada a fare la spesa o magari di qualcuno che li accompagna a fare le visite mediche, perché succede anche quello, magari sono persone che sono sole e hanno bisogno di essere proprio materialmente accompagnati, e se durante la stagione invernale possono andare, diciamo, da soli, durante l'estate inizia a essere più impegnativo, quindi hanno bisogno magari di un volontario o di un custode che li possa accompagnare.
0: Ecco, invece io vorrei anche fare una domanda proprio dal punto di vista dell'operatore, in questo caso dell'operatrice, anche dal punto vostro, visto psicologico, diciamo morale, com'è a volte ricevere queste chiamate di queste persone che sono sole sostanzialmente, quindi?
1: Allora, su certi punti di vista è molto emozionante, perché comunque sappiamo, sentiamo che siamo un punto di riferimento per le persone. Tante volte non lo dicono, ma si sente durante la chiamata, altre volte invece proprio lo esprimono.
0: Certo.
1: Nel momento che stanno per mettere giù, ringraziano quelle 3-4 volte, perché per loro è importante avere un riferimento.
0: Grazie, grazie. Ringrazio Cristina Fiore della sua testimonianza, comunque di averci un po' portato dentro questo mondo, e io voglio anche ricordare un'ultima volta il numero verde che è aperto dalle 8 di mattina alle 8 di sera, che è 859 32 35, lo ripeto ancora 859 32 35, che è sempre disponibile per portare supporto, aiutare o anche, come abbiamo detto appena adesso, per sentirsi meno soli, per tutte quelle persone che purtroppo durante queste grandi ondate di calore o in generale durante i momenti di allerta fanno più difficoltà a muoversi e a procurarsi tutti i beni di prima necessità.
2: Bene, grazie Lucrezia. Io ho un mare di cose da leggere e da vedere. Sono le telefonate, Filippo? Vai, è libero, ok. Allora, dunque. Sarà un weekend con oltre 25 milioni di veicoli verso le vacanze. Una settimana fa ho 18 milioni e altri ancora 15 milioni di veicoli. Ma in Italia quanti siamo, Danilo? Siamo tutti quelli, se fai la somma, 60 milioni in vacanza. Diceva, ieri ho sentito sulle vacanze una foto di noi, delle nostre economie delle vacanze, ve la dico dopo la telefonata. Pronto, buongiorno.
3: Sì, ciao, buongiorno Enrico, sono Fabrizio da Sturla.
2: Sì, Fabrizio, buongiorno Fabrizio.
3: È un po' che non ci sentiamo.
2: Sì.
3: Niente, no, ma stavo seguendo prima il discorso del, come si chiama, quelli di quartiere, non so se mi sfugge il termine.
2: Custodi.
3: Esiste anche i buoni rapporti di buon vicinato, giusto? Io stamattina non lavoravo e ho accompagnato il mio vicino di casa, che ha una certa età, con sto caldo a fare la spesa. A volte dovremmo anche essere un po' più...
2: Sì, un po' più disponibili personalmente.
3: Un po' più disponibili, lui poverino con sto caldo schiatta mi dice ma accompagni? Non è che ci voglia molto.
2: Certo.
3: Poi vabbè, parlando dell'umidità, io ho il climatizzatore come tutti, vabbè, purtroppo non ho lo scarico, ho la tanica da 10 litri, sì. Ma la svuoto 3 volte al giorno almeno.
2: Sì. Pensa,
3: passo almeno 30 litri di acqua al giorno.
2: Quant'acqua c'è nell'aria, quant'acqua c'è nell'atmosfera? Praticamente nuotiamo. Siamo
3: sì,
2: come.
3: Infatti hai ragione, che non fa, poi tanto lo sappiamo. Basta che esci di casa, non sei climatizzato, sudi come.
2: Sì. Ci verranno le branchie, no. Da qui a 2000 anni troveranno gli uomini con le branchie, perché il problema è. Il corpo come fa ad adattarsi a questo clima che sarà sempre così e sempre peggio? Beh, 2000 anni svilupperemo le branchie, penso.
3: Un
2: fatto normale, no?
3: No, ma infatti. Io ho solo paura della prossima bolletta, però va
2: bene. Anch'io la sto aspettando. Non costa niente.
3: È arrivata, ho detto vabbè.
2: In questo periodo l'elettricità proprio non costa niente.
3: Sì, infatti. Però

0: fai muori di caldo.
1: No, no, per carità. Allora Fabrizio, grazie. Allora grazie, dice, gli italiani spenderanno, grazie. Dice, spenderanno la stessa cifra, perché noi andiamo avanti così, no? Lo avete sentito ieri. Spenderanno la stessa cifra dell'anno passato, però la spenderanno in 3 settimane, non in 4. Poi sentiremo, gli italiani spenderanno la stessa cifra nel 2026, però la spenderemo in 2 settimane. Terzo anno, gli italiani spenderanno la stessa cifra del 2006, però basterà per 1 settimana. Perché è così? La cifra che spendevamo nei 3 mesi di vacanza, quando le scuole terminavano a giugno e iniziavano 1 ottobre, era una spesa di tutta la famiglia, si dilatava in 3 mesi. Per noi bambini e ragazzi erano 3 mesi di vacanza, no? Stabilimento balneare, normale, una roba normale, non è che eravamo solo noi. Poi via via, la spesa è la stessa, ma si riduce. Tra 10 anni gli italiani spenderanno la stessa cifra dell'anno precedente, ma andranno in vacanza 2 giorni. Perché così è. Perché così è. È pazzesco, telespettatori. Pronto, buongiorno.
2: Ti voglio dire un'altra cosa, sono Lucia. Hai visto quel compro oro di Via Rimasta?
1: L'ho visto, sì.
2: Perché
1: sì.
2: A me fanno molto pena quelli che, poveretti, magari per mangiare si vanno a vendere l'oro. E loro, guarda, cioè ora non saranno tutti così, però insomma,
1: però eludere
2: ma è molto grave per chi va a vendersi l'oro,
1: certo,
2: per mangiare.
1: Okay? Allora, ok, e questo è solo uno, e lui avrebbe eluso 2,5 milioni di euro, ed è uno. In Italia quanti stanno eludendo e eluderanno? Sono 2,5 milioni di euro che, grazie alla Guardia di Finanza, grazie alle Fiamme Gialle, sarebbero finite in un ospedale, sarebbero finite in una scuola, un reparto di ospedale, 2,5 milioni di euro, ed è uno. In Italia ce ne saranno migliaia, non dico milioni, ma migliaia di persone come questo, a vari titoli, a vari lavori. E poi dice, ma io l'ospedale, non c'è la cura, non c'è la medicina, non c'è il medico, non c'è. E certo, se eludiamo i soldi, certo che non finiamo bene, però in Italia chi elude o chi evade è considerato un furbo, e quindi anche noi che paghiamo le tasse lo guardiamo con invidia, noi che non abbiamo mai evaso. Allora, grazie, andiamo avanti. Ah, ecco, io devo farvi vedere un mucchio di roba. Guarda un po', vai un po' nelle foto, Filippo. Abbiamo una lapide ai caduti a Bolzaneto che merita, proprio perché sono caduti meschinetti, perché noi siamo liberi, perché loro sono caduti, meriterebbe uno spolvero migliore. Sono 3 foto, ed sì, c'è un semaforo, non conosco, ecco questa qua, insomma, poveretti, magari qualcuno è rimasto su quel muro, meriterebbe una sorte migliore, no? Visto che siamo medaglia d'oro, che ogni 25 aprile, dimmi Mario. Sì, anche il cane, il cane è poveretto, che ne sa. Però, insomma, in una città, medaglia della resistenza, ricordate che la festa era forse per localizzare la zona, ricordate la sindaca, il 25 aprile la festa di tutti ma non per tutti, è di questi qui la festa, ma che festa è? Guardate come li ricordiamo, no? Cioè, con tutto rispetto, no? Meriterebbero, mi sembra, qualcos'altro, visto che ci riempiamo la bocca di, se poi li dimentichiamo così, mi fa molta tristezza. Poi abbiamo un via Cecchi è centro città, sapete che per me a Genova, per come è fatto a Genova, non esistono le periferie, non è il discorso che il centro deve essere migliore, intanto non esistono le periferie, quindi siamo tutti uguali. Però questo è il centro dove se viene qualcuno probabilmente viene in centro, no? E passa dal centro. E accanto ai bidoni monumentali della spazzatura dell'immondizia, il conferimento di tutta sta roba qua, che chissà poi da dove arriva. Il centro è anche fatto di uffici, è fatto di, vabbè, no, utenze, eh? Ecco, questo non capisco cos'è. Cerco di spiegarlo per i non vedenti, è direi un mollettone di un tavolo rotondo, ma che è ben disteso sullo stesso tavolo rotondo, no? Lascio in sospeso, la lasciamo lì così, eh?

0: Ah, un letto rotondo. Ah, però, questo non era ancora, non l'avevamo ancora visto, il letto rotondo. Questo è il materasso, non si capisce però la profondità dell'altezza del materasso. Sì, potrebbe essere un letto rotondo. Cosa dite voi, telespettatori? Un po' di profondità c'è. Chissà che sai, letto rotondo sono acrobazie, eh? Cioè, letto rotondo già, capito? No, sei morto sul letto rotondo, mica si scherza, eh? Se è di lui o di lei, sai, vai in casa di lei, letto rotondo, questa già, o anche in casa di lui, schiacci l'occhio, dice, eh? E che poi che fai le stesse cose che fai su un letto rettangolare, però rotondo, forse chi era 007 che aveva, nei film, cos'è Mario, tu che te ne intendi? Nei thriller il letto rotondo? Pronto?
1: Cerone?
0: Sì, sono io, buongiorno. Chi è?
1: Buongiorno, senta, io sono Carlo. Sì. Volevo sapere una cosa, guardando sui cosi, ho visto che la Boldrini, dei familiari della Boldrini, gestiscono un sacco di agenzie per l'accoglienza di questi...
0: Sì, non lo sapevo. Sì, vabbè, dei extra comunitari.
1: Sì, non lo so. Ma io guardando sul, non sapevo, volevo soltanto sapere se da un punto di vista giornalistico è una realtà o no. Ecco.
0: Ma se fosse così, penso che i giornali di Libero, La Verità, qual è l'altro, il terzo giornale? Penso che ogni giorno, non lo so, nel senso. Queste mi sembrano notizie che arrivano da internet, posso andare a vedere, ma io ho contezza dei giornali ufficiali. Penso che scriverebbero tanto su questo, dice, hai capito perché vuole, perché gestisce, però...
1: Perché continua a dire che accogliamo. Si vede che c'è un business.
0: Ma il business necessariamente si crea. Quando arrivano delle persone comunque devi dare da mangiare, devi comprare delle medicine, ci deve essere un medico, dei medici che li aiutino, posti
1: sì,
0: dove alloggiarli.
1: Se sono solo da una parte questi qua, il business si capisce perché è tutto da una parte.
0: Sì, poi mi auguro che il nostro continente possa dare loro cultura, lavoro, diritti, non è che siamo insomma poi messi male, il problema è che siamo tanti, probabilmente non riusciamo a stare dietro a tutti. Quando io vedo uomini della mia età, che ne ho tanti, andare a cercarsi nei cassonetti con un gancio quello che resta del nostro cibo, dico ma porca miseria, ma fare quella vita, rischiare poi la vita, attraversare il Mediterraneo, pagare 10 milioni agli scafisti, 10.000 euro, e lasciare le mogli a casa, tutte le donne a casa, e tutte le figlie a casa, e tutte le bambine a casa, e non capisco come mai, per poi guadagnarsi la vita cercando qualcosa nei cassoni, nei cassonetti, dico ma oltretutto i nuovi cassonetti non sono certo inclini alla povertà, perché difficilmente li apri e puoi tirare fuori le cose, no? Quindi li affamiamo sempre di più. Cioè fare questa vita, sinceramente, la pensione chi gliela pagherà a questi poverini, no? Però, per carità, non lo so. Grazie. Siamo già di TG? Le foto le ho finite. Ah no, c'è un Villa Durazzo? Dai, che mancano ancora 30 secondi. C'è un Villa Durazzo a Castelletto e... No, forse era quella del letto rotondo. Ah, ecco, il letto rotondo era in un quartiere bene, un quartiere bene, adesso mi odiano, non era al bar, ma era a Castelletto, Villa Durazzo, dei pressi, non c'entra Villa Durazzo, Vallavicini, era lì, è stato conferito questo letto rotondo, dai, eccolo qua, peraltro non ti ci stai in macchina sul tetto, cioè ti vedono, poi lo sai, sei... Ma sì, ma poi ce n'è uno ogni quanti letti rotondi, ogni 10.000. No, lo sai di chi è? Vabbè, se l'hai frequentato lo sai. Dai, vado in regia. Cioè no, abbiamo il TG55. Vi aspetto, lo vediamo insieme e poi ripartiamo, fai.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la situazione dell'ex Ilva, perché il tema delle aree di Cornigliano torna al centro del dibattito dopo i dubbi sul futuro dell'acciaio a Genova. La città è pronta a dialogarne di nuovo, parliamo di aree che sarebbero fondamentali per lo sviluppo di quella parte di città. Sentiamo.
1: Il futuro di Genova passa anche dalle aree ex Ilva. Il tema è tornato al centro del dibattito in città dopo la decisione assunta dalla Corte d'Appello di Milano che impone entro ottobre lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Tradotto significa che anche Genova avrebbe delle grosse ripercussioni sulla lavorazione dei materiali. Le aree ex Ilva si estendono su una superficie complessiva di circa 1.080.000 metri quadri, di cui circa la metà, oltre 500.000 metri quadri, risulta attualmente inutilizzata o sottoutilizzata, come avviene oramai da diversi anni. Gli spazi dell'ex Ilva, non è un segreto, sono da sempre molto appetibili, ma sullo sfondo non può esserci solo il porto, con annessa estensione della logistica. Una parte della metratura a disposizione potrebbe essere utilizzata e messa a disposizione per la città per creare posti di lavoro. D'altronde si tratta di aree appetibili che avrebbero infatti smosso l'interesse di alcune aziende, non solo lo sviluppo del lavoro, ma anche la possibilità di creare dei luoghi di svago, aggregazione, che possano rendere una delle zone considerate da sempre solo industriali anche a disposizione della città. La possibilità di sfruttare oltre 500.000 metri quadri per i cittadini è una delle strade da percorrere, magari per far accrescere in porzione di spazio anche un parco giochi o un centro di ritrovo per grandi e piccoli. La politica al momento, certamente preoccupata per la situazione in corso, non si è ancora espressa sull'ipotesi di aprire ad altre soluzioni per il futuro di Cornigliano. Il mantra, mediamente per tutti, è quello dell'attesa.
0: Aumentano gli accessi nei pronto soccorso di Genova, anche nella nostra regione aumentano appunto gli accessi a causa del caldo, a causa dell'estremo calore di questi ultimi 10 giorni. Tra questi diversi sono giovani che svolgono attività sportiva all'aperto nelle ore di punta. Sentiamo il servizio di Tiziano Berti.
2: Abbiamo circa un 15% di accessi in più rispetto al periodo dell'anno scorso. Sicuramente il caldo porta ad un peggioramento delle condizioni dei malati, soprattutto cronici e fragili, quindi questo porta ad un accesso più frequente.
3: A soffrire maggiormente le alte temperature sono soprattutto anziani e pazienti fragili, colpiti da disidratazione, svenimenti e aggravamenti di patologie croniche. Ma il caldo non risparmia nemmeno i più giovani. Aumentano infatti gli accessi legati ad attività fisica svolte nelle ore più calde, con casi anche gravi di colpo di calore.
2: Il caldo non sempre viene rispettato, soprattutto da chi magari è in vacanza e svolge le attività normalmente come se niente fosse, quindi attività di sportive, bicicletta, camminate, che invece dovrebbero avvenire in orari più consoni e più gestibili.
3: In Liguria il fenomeno è amplificato dal turismo estivo. Località come Loano passano da 10.000 a oltre 100.000 presenze, mettendo sotto forte stress le strutture sanitarie. Al Santa Corona di Pietra Ligure gli accessi aumentano di oltre il 40% rispetto all'inverno. A complicare la situazione è anche la carenza di personale sanitario, con organici spesso ridotti rispetto alle necessità. Una criticità che rende più difficile gestire i picchi di accesso e garantire tempi di risposta adeguati. Crescono anche i ricoveri, soprattutto tra gli anziani, mentre gli ospedali affrontano una pressione simile a quella dei picchi influenzali. L'appello dei medici è chiaro: evitare l'esposizione nelle ore più calde, bere molta acqua e prestare attenzione ai sintomi più gravi. In caso di emergenza, contattare subito l'112.
0: Estate significa caldo ma anche vacanze, allora se scegliete di utilizzare l'auto come mezzo di trasporto per i vostri viaggi assicuratevi di aver fatto tutti i controlli necessari prima di partire. Andiamo a sentire i consigli degli esperti.
4: Con l'inizio del grande esodo estivo, migliaia di automobilisti si preparano a mettersi in viaggio verso le località di vacanza. Ma prima di partire è importante dedicare qualche attenzione alla propria auto. Bastano pochi controlli e qualche buona abitudine per affrontare il viaggio con maggiore tranquillità e ridurre il rischio di inconvenienti lungo il percorso. Vediamo allora quali sono i consigli degli esperti per partire in sicurezza.
5: Allora, io direi che bisogna innanzitutto occuparsi dall'aspetto amministrativo prima che di quello tecnico, ovvero il veicolo,

0: che è la carta di circolazione, controllare se non è scaduta o è in scadenza la revisione, perché poi bisogna tener conto il periodo del rientro, così pure come l'assicurazione. Quindi sono, è vero che non è un elemento tecnico che non ferma il veicolo, però gli organi di polizia la fermano lo stesso, quindi direi che è essenziale, perché specialmente noi qui vediamo tanta gente che va all'imbarco, che non l'imbarcano perché c'è la revisione scaduta. E quindi un suggerimento che mi sento di dare tranquillamente. Poi le cose essenziali, un consiglio: se avete un meccanico di fiducia, sottoponete il vostro veicolo al meccanico di fiducia, che possa dare un faccia un controllo generale. Però se poi non l'avete, prima di partire almeno un controllo dei pneumatici. Quando parliamo di pneumatici non parliamo solo di battistrada o di darci l'occhiatina con un calcetto come si fa abitualmente, bisogna vedere tutta la superficie del pneumatico e in aggiunta preoccuparsi anche della pressione.
1: È stata inaugurata a Palazzo Ducale la mostra dell'artista Marco Mazzarello, una visione contemporanea di una delle opere più importanti di Michelangelo Pistoletto, Il Terzo Paradiso. Pensate che un'opera della mostra potrà essere ammirata anche dal maxischermo di Terrazza Colombo.
2: C'è un fil rouge che unisce Palazzo Ducale e Terrazza Colombo, due luoghi simbolo della città di Genova che in questi giorni dialogano grazie all'arte contemporanea. A fare da ponte è Marco Mazzarello, 24enne artista genovese che prende ispirazione dal pensiero di Michelangelo Pistoletto per affrontare temi più che mai attuali, come la pace, la memoria e la responsabilità collettiva, tre opere diverse tra loro ma unite dallo stesso filo conduttore, il Terzo Paradiso, uno dei simboli più importanti dell'arte contemporanea italiana.
3: Diciamo che è una grande emozione e soprattutto una grande responsabilità. L'idea è nata da Michelangelo Pistoletto, in realtà, paradossalmente, di riflesso, perché gli avevo presentato questo mio progetto, che era, diciamo, quello di ricoprire quelli che sono i monumenti storici, come vengono ricoperti nelle zone di guerra, quindi riutilizzando dei moduli che sono dei sacchi di sabbia da 20 kg e rifacendo però il Terzo Paradiso in questo caso con gli stessi moduli e ripensando a quelli che sono i concetti pilastri del Terzo Paradiso con questa rilettura contemporanea.
2: Il progetto nasce in collaborazione con la Fondazione Pistoletto Città dell'Arte e si inserisce all'interno della riflessione sviluppata negli ultimi decenni da Michelangelo Pistoletto attorno al concetto di pace preventiva.
4: Volevamo che il messaggio non fosse limitato solo al contesto istituzionale, perfetto comunque il Palazzo Ducale per ospitare un'operazione del genere, ma potesse arrivare a più realtà possibili. Quale miglior contesto se non Terrazza Colombo, il punto più alto di Genova, per apportare questo messaggio a tutti.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it, sui nostri social. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato nel complesso assolata in Liguria, con solo qualche nube di passaggio, ventilazione debole, con mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, contesto di stabilità atmosferica con qualche nube di passaggio e temperature massime fino ai 30-31 gradi. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui non mancheranno delle schiarite, degli spazi soleggiati, temperature massime che non andranno al di sopra dei 32 gradi. Su Genova e dintorni avremo ampie schiarite con cieli sereni o poco velati, temperature massime su queste zone fino ai 32-34 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, il sole splenderà ovunque con temperature massime fino ai 28-33 gradi. E infine sullo Spezzino il contesto sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo con temperature massime tra i 32 e i 34 gradi.

0: Cioè, tenne una giornata di domenica in Liguria caratterizzata da spazi assolati, eccetto sull'Appennino Ligure, un po' di variabilità con qualche nube di passaggio e qualche isolato piovasco. Clima caldo ed estivo con ancora punte di 34 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebimeteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: A Moneglia prosegue la decima edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival in una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29esima edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Muconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto Avegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Ben ritrovati con il nostro approfondimento politico, siamo oramai con un passo a Ferragosto, a una pausa molto breve come sempre anche della politica che va in vacanza ma fino a un certo punto. Lo scopriamo con il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria, Armando Sanna, grazie Sanna per essere con noi.
5: Grazie a lei, grazie a tutti voi per l'invito.
4: Poi le chiederò se va in vacanza, come, quando e perché, ma prima parliamo di cose invece un po' più serie, partiamo da Ex Ilva perché in realtà ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, anche in consiglio regionale, avete già aperto in parte il dibattito. Settembre sarà un mese molto caldo, se non cambieranno le cose si spinge su Jindal, ci potrebbe essere anche l'ipotesi di una cordata italiana. Quello che si sa però è che la Corte d'Appello di Milano ha detto che prima o poi, e presto, sarebbe ad ottobre, deve chiudere il ciclo a caldo a Taranto. Questo tradotto ricade anche su Genova. Qual è la sua sensazione? So che lei si è già attivato per settembre.
5: Sì, c'è una grande preoccupazione, infatti ho chiesto un'informativa in Consiglio regionale, l'ultimo Consiglio regionale prima della pausa estiva, chiedendo alla Giunta, non vi era presente il Presidente Marco Bucci, ma ha risposto l'assessore Piana, chiedendo quali fossero state le interlocuzioni fra il Presidente Regione e il Ministro. E dopodiché abbiamo costruito un ordine del giorno, voluto firmare come primo firmatario un ordine del giorno, che all'interno di quest'ultimo chiedesse proprio garanzie su un tavolo emergenziale sulla crisi che sta vivendo l'ex Ilva, soprattutto sulle ricadute lavorative e proprio di fabbisogno dell'acciaio a livello nazionale, per chiedere poi un consiglio straordinario i primi di settembre. Settembre sarà, come ha detto lei, un mese molto caldo, un mese di apprensione, bisogna arrivare a una svolta a mio avviso anche definitiva, perché ormai da troppi mesi entriamo ciclicamente in una crisi industriale, aziendale importante. Questo non è per l'occupazione e quindi l'importanza occupazione sul nostro territorio genovese, ligure, né sulla crisi dell'acciaio a livello nazionale, abbiamo visto i maggiori costi esportando e importando materiale, quindi l'acciaio dall'estero, lo è soprattutto su una pressione di quello che sarà proprio il futuro di tutto l'indotto. Quindi questo

0: del giorno andava in questa direzione, il consiglio straordinario che ho richiesto aprirà definitivamente un tavolo permanente sulla crisi aziendale di ex Ilva, ma anche delle crisi aziendali dell'industria e del lavoro che stiamo vivendo in questi ultimi mesi.
1: Le chiedo questo, Sanna, perché tra l'altro abbiamo fatto anche un approfondimento, un focus ieri sul sito primocanale.it rispetto al ruolo che hanno le aree di Cornigliano, 1.080.000 più o meno la metratura quadrata, e poi però ne sono inutilizzate circa 500.000. Si apre il dibattito, che cosa succederà? Quindi andiamo un po' oltre. Lei concorda anche un po' con la visione che per esempio il Primo Canale ha reso pubblica rispetto al fatto che quelle aree, qualora poi fossero utilizzate per altro, dovrebbero essere utilizzate non solo per porto logistica, ma in parte anche per la cittadinanza, per creare magari posti nuovi di lavoro, di aggregazione?
0: Sì, mi permetto di dire che però è prematuro di parlare oggi di aree, là dove vi è ancora un accordo di programma siglato tanti anni fa, dove c'è una crisi aziendale in atto, dove si cerca di salvare quello che è il ciclo dell'acciaio, della produzione dell'acciaio. Ricordiamoci che quella zona è strategica per l'asset nazionale e europeo, ci si arriva dal mare, ci si arriva tramite la ferrovia, tramite l'autostrada. È evidente che un ragionamento a 360 gradi va fatto, ma non andrei oltre a quella che è l'emergenza attuale. Focalizziamoci su quella, chiediamo che lo Stato faccia la sua parte. Purtroppo lo Stato è venuto qua, proprio nella parola del Ministro, qualche mese fa, a proporre, vi ricorderete bene, il forno elettrico, per poi sparire, per poi non dire più nulla. Oggi lo Stato deve entrare, deve nazionalizzare il sistema. Se questo non avviene, purtroppo la situazione, come ha detto lei, sarà dopo luglio-agosto molto caldo, sarà un settembre molto caldo, ma purtroppo caldo per quella che è la situazione lavorativa e produttiva del sito dell'ex Ilva. Dopodiché l'apertura a 360 gradi per un dibattito anche su quello che è il futuro dell'industria nel nostro territorio, e quindi l'espansione proprio del genovesato di quelle aree.
1: Parliamo di consiglio regionale, le chiedo di tirare le file chiaramente in modo sintetico di questo anno, che anno è stato, qual è stato il ruolo dell'opposizione, in particolare del PD, che conta 9 consiglieri, sono molti sia in regione, tanti altri, anzi di più in comune. Insomma, il PD ad oggi è il primo partito che deve trainare da una parte l'opposizione, dall'altra la maggioranza, magari ci arriviamo. Che anno è stato?
0: Beh, il primo partito, quindi a livello numerico, come percentuale, soprattutto anche oggi grazie al lavoro fatto insieme alla coalizione con i compagni e i colleghi di Aventura in Consiglio regionale, stanno cercando di portare avanti un'opposizione di proposte. È evidente che è stato un anno molto difficile per la riforma sanitaria che è iniziata a inizio anno, dove noi abbiamo portato una controriforma. Questo ha avuto delle ricadute sanitarie importanti sul nostro territorio, e noi su quello focalizziamo la stramaggioranza del lavoro in aula. E nell'ultima seduta abbiamo chiesto anche del futuro della diga, sui lavori, dello scolmatore, abbiamo chiesto a gran voce che venisse quindi aperto il dibattito, e in maniera molto tardiva la Regione ha portato quindi in giunta e poi in consiglio ai primi di settembre anche la riforma delle autonomie. Dell'autonomia differenziata. Su questo cosa vuol dire? Il rischio che Regione Liguria perda sempre più potere, e con un disegno di legge che il governo andrà sicuramente a penalizzare le regioni più piccole a discapito di altre. Comunque è stato un anno, a nostro avviso, molto difficile per quella che tutti i giorni, quei servizi autostradali, quindi i mancati collegamenti che oggi la Regione sta vivendo, ed è evidente che le nostre proposte vanno in quella direzione, vanno in quella direzione in tandem anche con il governo del comune della città, quindi il capoluogo di Regione più importante anche come numero di abitanti, e abbiamo bisogno però di definire al più presto quale sarà la strategia di questa Regione da parte del governo regionale centrodestra. Questo non lo vediamo, l'ho detto in una risposta quando ho chiesto l'informativa proprio su ex Ilva, non abbiamo capito qual è l'intenzione di Regione, dall'ex Ilva alla sanità, al lavoro, allo sviluppo della nostra regione.
1: Le chiedo ancora due considerazioni veloci, parto dalla prima, il comune, glielo chiedo perché lei è stato potenzialmente un candidato sindaco di Genova nella lotta prima che spuntasse il nome di Silvia Salis, è comunque vicino, conosce anche personalmente Salis, è il capogruppo del PD in regione, quindi ha un ruolo

0: istituzionale e politico importante, in comune non è un periodo facilissimo. Genova è una città complicata da amministrare, ci sono tanti problemi. È chiaro, la coalizione è molto ampia. Che idea si è fatto delle ultime settimane? Non entriamo nello specifico perché non abbiamo il tempo, però un po' in generale.
1: Genova è una città bellissima, molto difficile da governare, ma questo lo sapevamo. È evidente che l'eredità purtroppo è stata molto pesante per quanto riguarda il trasporto pubblico, il ciclo dei rifiuti. Ricordo che il ciclo dei rifiuti, la grande eredità negativa arriva dalla regione col piano dei servizi della raccolta differenziata ambientale, quindi della parte proprio dello smaltimento che non è mai stato fatto, quindi parte dalla regione per una ricaduta su Genova. È evidente che Genova non è una città, come vi ho detto, semplice da gestire, anche vista la sua geografia, vista anche la popolazione che è non più giovanissima, però il lavoro che si sta facendo è un lavoro di costruzione di obiettivi che erano stati prefissi all'inizio del mandato. Io, come sempre, è difficile dopo un anno cercare di capire quante cose sono migliorate, quante cose stanno cambiando. Quello che so di certo è il lavoro che è stato fatto per salvare determinate realtà, determinate aziende, dove purtroppo la situazione era veramente drammatica. Poi però sono molto critico, critico me stesso, che non si deve più parlare di quello che è stato, ma della visione del futuro, certo, che vogliamo dare. Questa è una città che ha un potenziale enorme, non solo dal punto di vista turistico, mi permetto di dire, ma anche come sviluppo, sia per l'area portuale, sia per quello che è proprio la visione di città grazie al mare. La storia insegna questo, su questo noi dobbiamo lavorare e dobbiamo lavorare per garantire i servizi. Le persone chiedono i servizi, quei servizi vanno dati, vanno potenziati e vanno fatte delle scelte, a volte forse impopolari, quindi grazie a chi le ha fatte, soprattutto con grande spirito di sacrificio e grande coraggio, ma da lì bisogna poi ripartire per dare una visione. Bisogna avere un contatto diretto con i cittadini nel quotidiano e lo si fa tutti i giorni parlando e discutendo quali sono gli obiettivi che noi vogliamo portare avanti. Solo così si cresce, cresce la città, cresce la nostra regione anche per le prossime sfide che dovremo affrontare proprio a livello governativo e poi regionale a seguire.
0: Allora, per chiudere, guardiamo oltre, andiamo a Roma, si voterà presumibilmente nella primavera 2027, non si capisce bene ancora se con il Melunellum, che potrebbe essere la nuova legge elettorale, cambierebbe tutto, cambierebbe lo scenario. Campo largo, sono giorni, mi sembra, abbastanza complicati, analizzarli da qua, questo raccontano. Lei è favorevole alle primarie, per esempio, oppure pensa che si dovrebbe scegliere, trovare o il padre nobile o qualcuno o anche uno dei leader che venga a rappresentare tutto il campo largo? Le primarie rischiano di essere un po' uno stilicidio.
1: Guardi, io sono uno fondatore del Partito Democratico tantissimi anni fa e come tale dico che le primarie è uno strumento. Dopodiché non siamo a conoscenza ancora delle regole in campo che saranno le prossime elezioni, quindi con che legge elettorale, che tipo di lavoro verrà svolto per portare i nostri parlamentari a Roma. Io sono del parere che la nostra regione in questo momento è in forte difficoltà anche perché la presenza di parlamentari già con l'ultima legge ha diminuito fortemente il peso della nostra regione, perché è una regione piccola. Dopodiché, quando si capirà quando arriveranno le regole di ingaggio su come funzionerà la nuova legge, è evidente che da lì il lavoro dovrà essere molto importante. Ricordiamoci che in teoria la scadenza di mandato sarebbe ottobre 27, è molto probabile che si andrà in primavera e quindi sarà un ulteriore autunno molto caldo per cercare di capire quale sarà il campo largo, comunque i gruppi politici che affronteranno un governo che in questo momento, questi ultimi 4 anni e mezzo, lì sì che si può arrivare a un bilancio di quello che è stato. Fermatevi a fare il gasolio, capirete quello che sta regalando il governo agli italiani. Guardate sul caro vita, confrontiamo il PIL nazionale col PIL delle altre nazioni europee. Questo è il segnale. Noi però dobbiamo essere più bravi a trovare quindi un candidato, dare dei programmi chiari ai cittadini e dire dove vogliamo andare. Che siano primarie o meno, vi dico che le primarie sono uno

0: strumento, bisogna però oggi sul programma partire, dopodiché trovare un candidato. Alle persone interessa che noi gli miglioriamo la vita, che gli diamo delle risposte, e poi c'è un tema che io non vedo più, non sento più la discussione né in regione né al governo, che è un tema sociale di welfare in aiuto alle famiglie. Noi su quello dobbiamo dare delle risposte, perché purtroppo oggi gli italiani chiedono sempre di più un aiuto concreto, e le parole, devo dire la verità, oramai stanno a zero, anche perché i dati elettorali dell'astensionismo ci parlano e ci dicono chiaro che in questo momento la classe politica non sta dando il meglio di sé.
1: E i politici molti spesso sono anche bravi con le parole, lo sappiamo. Grazie ad Armando Sanna, buona vacanza, va via.
0: Sì, grazie, se riesco qualche giorno in montagna per ossigenarmi, anche perché poi sarà un'estate per noi calda, un po' con la festa dell'unità che ritorna a Genova.
1: Ecco, bravo, esatto.
0: Ritorna a Genova, sì, ci saranno tantissimi dibattiti, anche lì aperto molto all'esterno, quindi sarà un dibattito proprio per la crescita della nostra città, della nostra regione. Io sarò già subito impegnato prima a Spezia, la festa a Spezia, che anche quest'anno ritorna con tantissimi giorni, e poi a Genova tutte le serate, quindi sarà una breve pausa, un po' a camminare in montagna che sempre fa bene e soprattutto ti ossigena il cervello per ritornare qua e, come dire, cercare di dare il meglio di sé anche negli errori che vengono commessi, però cercando di andare avanti con il lavoro difficile e lungo che i prossimi mesi vedrà tutti noi protagonisti.
1: Allora grazie ad Armando Sanna, in bocca al lupo, buona vacanza, buona prosecuzione, noi intanto ci vediamo e ci sentiamo presto, grazie.
0: Grazie a voi.
1: A voi.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Allora, intervista in diretta con la nostra Giorgia Fabiocchi. Salutiamo Santolcese, salutiamo le signore e i signori di Santolcese. Abbiamo avuto questo input. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Oh, buongiorno Nino, buongiorno.
1: Allora, ho sentito questo pistolotto del signor Sanna in diretta, senza contraddittorio. Sì. Non è possibile. Ha fatto un comizio, 4 anni e mezzo della Meloni, e allora è andata a fare il gasolio, hanno fatto distrutto tutto, loro sono bravi, hanno costruito. Perché si permette a un personaggio di fare propaganda così liberamente senza avere un contraddittorio? Perché dall'altra parte ci dovrebbe essere uno che dice no, guarda, che è stato fatto questo, questo e quest'altro. Non un attacco così duro, l'ho trovato veramente sconveniente.
0: Ma io penso che, Nino, perché non c'era un omologo dall'altra parte, cioè il giornalista sta a sentire quello che dice l'unico ospite. Non, se Giorgia Fabiocchi avesse fatto quello che tu dici, beh, allora sarebbe stata, l'avresti etichettata di come si chiama, di Meloni.
1: No, ma ci vuole,
0: cioè non può Giorgia Fabiocchi dire no, guarda che Meloni... era un unico, cioè non c'era il Sanna del centrodestra.

0: Giorgio Fabiocchi non può dire, cioè, non può dire no, guarda che Meloni ha fatto questo, questo e questo. Non spetta a lei dirlo.
1: È stato pesante, guarda, sinceramente.
0: Sì, no, beh, però lo spazio è stato, sì, era il punto con Armando Sanna e quindi...

0: Conoscendo Ilaria lo farà, stai tranquillo, stai tranquillo che lo farà, grazie.
1: Va bene, ciao.
0: E quindi ipotizziamo Ilaria Cavo, alla quale vogliamo tanto bene, farà il suo momento, dirà che Meloni, e il giornalista non può dire no, guarda che Meloni ha fatto schifo, non ha, ascolta, se ci fossero tutte e due, allora sì che ci sarebbe una vera mediazione, in questo caso era il punto con Armando Sanna, appunto, nulla di particolare. Allora, ancora un minuto direi per la vostra telefonata, no, questa è un'altra, è un altro suono, ancora un minuto? Siete rimasti con noi e sono arrivati i saluti a Sant'Olcese. Avevamo il video, sai che possiamo concludere? Col video, allora Massimo Ligustro, peraltro l'ho anche pubblicato su YouTube, ho visto adesso mentre sentivo Armando Sanna, ci ha mandato questo, lo conoscete Massimo Ligustro, presidente dell'Associazione Macula, era sulla sopraelevata e nonostante lui sia ipovedente ha visto benissimo un autobotte, si chiamavano così, ecco, questo è Massimo Ligustro, sulla sopraelevata è inquadrato, immagino, dalla sua dolcissima compagna e si sposta, l'immagine della telecamerina si sposta su questo, si chiamavano così, autocisterna, no? Autobotte, forse il linguaggio è un po' desueto chiamarlo autobotte, che percorreva la sopraelevata e Ligustro dice: ma non ci sono dei dissuasori ormai che sono sopraelevata, io temo il peso, no? Dice: ma una volta o l'altra un bestione così sono 40 tonnellate. 40 tonnellate può reggerle? Sì, la sopraelevata l'hanno costruita ai tempi, certo che le regge, però dei dissuasori che farebbero capire all'autista, una volta che l'imbocchi magari è il satellitare, ti non è colpa dell'autista, però per evitare questi problemi, più che altro il peso. C'è una telefonata, però non ce la facciamo. Pronto, minuto? Pronto?
2: Buongiorno Enrico, sono Fatia.
0: Ah, Fatia, buongiorno, abbiamo un minuto. Sì. Fatia.
2: Sì, sì, allora veloce, Punta Vagno.
0: Sì.
2: Che è la mia spiaggia da 40 anni, da anni.
0: Sì, è un disastro.
2: Adesso c'è tutta questa gente che si doccia giorno, notte e fanno anche i panni.
0: Sì.
2: Adesso, perché il comune non chiudere le docce?
0: Sì.
2: Le deve chiudere, assolutamente, perché le tasse le paghiamo noi.
0: Uh-huh.
2: Le pagano i miei figli, le pagano tutte quelle che lavorano, va bene?
0: Ok.
2: Ecco, allora, i panni li vanno a lavare a casa loro.
0: Sì. La notizia, ecco, di ieri è che Punta Vagno è destinata a un progetto di ristrutturazione, la pizzeria è chiusa da, peraltro sembra impossibile, non so se è un fallimento, una pizzeria nel luogo più bello, con una visuale pazzesca, e ricorderete come i vigili, non loro poverini, andarono di corsa a far sloggiare 5 alpini in un'aiuola di via

0: Sto indossando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché è elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: A Moneglia prosegue la 10ª edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29ª edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Muconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali.

0: L'assemblea questa mattina, Alex Ilva con i lavoratori e poi caldo, ancora caldo, un record di bollino rosso e ancora il concerto questa sera a Santo Stefano d'Aveto. Ha parlato della cipolla, ma non solo, anche come funziona il servizio dei custodi sociali, di questo e di molto altro, insieme ovviamente all'eclissi che ci sarà il 12 agosto e che seguiremo da Terrazza Colombo. Di questo, dicevo, di molto altro parleremo in questa puntata di Newsroom 28. Ma partiamo subito con l'assemblea dei lavoratori, Alex Ilva. Vado a salutare e dare il mio buongiorno ad Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
1: Assemblea dei lavoratori davanti allo stabilimento dell'ex Ilva di Cornigliano, occasione per fare il punto dopo i diversi tavoli a Roma conseguenti alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'aria caldo a Taranto entro la fine di ottobre. Uno, l'elemento centrale ripetuto dai rappresentanti dei lavoratori e dai lavoratori stessi: dare continuità all'aria a freddo, dare continuità al lavoro dello stabilimento genovese incentrato tra lavorazione della banda stagnata e dello zincato. La richiesta dunque di far arrivare il materiale anche eventualmente fuori da Taranto per poi farlo lavorare a Taranto e portare il materiale infine a Genova e negli altri impianti del nord. Il principio deve essere che nessun lavoratore deve restare a casa. Sentiamo la voce dei sindacati.
2: Ma noi le cordate italiane, indiane, eccetera, ci appassionano poco, perché ce ne sta raccontando, ce ne ha raccontato tutti coloro. Io continuo a ripetere che sto aspettando di capire perché Bacu Steel è uscita, quindi non ci appassiona questo, ci appassiona il 29 ottobre, quello lì sì ci appassiona, perché se non ci sono soluzioni immediate, perché poi ci sono problemi che vanno affrontati nel tempo, il cambio di società avrà dei mesi se non degli anni di discussione, la riconversione green avrà degli anni per poterla fare eccetera, nel frattempo il ciclo senza l'aria a caldo va alimentato e non c'è altro modo di alimentarlo portando brame a Taranto, trasformarli in rotoli e far lavorare Taranto, Genova e Novi. Questa è la decisione che spetta alla politica. Tutto il resto lo studiamo, ma non ci appassiona. Io il 29 ottobre, insieme ai lavoratori, dobbiamo capire chi ci mette i soldi sulla busta paga. Ci infastidisce vedere sciacallare sulle aree di Cornigliano, che sono impegnate totalmente per la strategia, perché qualora qualcuno decidesse, ce lo auguriamo, che il ciclo a Taranto parte dalle brame, quindi alimentare Taranto, Genova e Novi, queste aree servono per apparcare rotoli. Parlare oggi di aree vuol dire che qualcuno ha già scritto, saputo, che la siderurgia si ferma, allora che lo dica chiaramente. Per noi le chance ci sono ancora, per il governo credo anche, per la politica pure, quindi basta parlare di aree, anche perché ci troveranno 985 lavoratori sdraiati sopra.
3: Tutto quello che preoccupa i lavoratori è che si è parlato di aree, si è parlato di cessione delle aree, si è parlato di forni elettrici, si è parlato di gare, di cordate, di tante cose, ma il numero effettivo delle famiglie che vive e mangia con lo stipendio di Acciaierie d'Italia non è ancora stato detto, quindi le sorti vere dei numeri dell'occupazione, degli eventuali esuberi, delle eventuali assunzioni, noi speriamo che siano assunzioni e non esuberi, non se ne è mai parlato, quindi questo lascia ancora più disorientati i lavoratori in questo momento.
4: Ma sicuramente nella parte iniziale deve esserci la presenza dello Stato, perché se non c'è lo Stato rischiamo di avere un dramma come è successo negli anni precedenti e con la proprietà precedente, che conosciamo tutti cosa è successo.
1: Sulla situazione delle aree di Genova c'è grande attenzione perché fanno ancora tanti.
5: Infatti il timore è che è sempre difficile capire se quelli che si manifestano abbiano la reale intenzione di proseguire da un punto di vista industriale il sentiero della, diciamo così, la traccia della portare avanti la siderurgia italiana. Più banalmente abbiano interessi di, diciamo così, modificare le carte in tavola, perché poi è chiaro che dal punto di vista sociale il ricatto 3-2-1 è servito, e abbiamo, diciamo così, quest'area che è nota ormai a tutti da un punto di vista logistico, da un punto di vista industriale, è forse una delle più pregiate a nord del Mediterraneo, insomma, quindi parliamo di un gioiello vero e proprio. Sarebbe, diciamo così, veramente un delitto non continuare.
0: Grazie ad Andrea Popolano. Adesso vado a salutare Aurora Bottino per parlare di caldo e ancora caldo. È così, Aurora? Buongiorno.
6: Buongiorno Tiziana, sì, purtroppo, e dico purtroppo perché ormai sono tanti giorni che parliamo di caldo.

0: non un caldo normale, ma un caldo estremo, e purtroppo continuiamo, perché questa mattina il Ministero della Salute ha emesso altri due bollini gialli per la città di Genova, quindi sabato, la giornata di domani, e poi anche domenica saranno bollino rosso entrambe le giornate, tutto il weekend. Bollino rosso che, ricordo, è per disagio fisiologico e per l'ondata di calore e le possibili ricadute sulla salute dei cittadini, soprattutto dei cittadini fragili che, come sappiamo, sono gli anziani e chi soffre di determinate patologie. E allora parliamolo di un'ondata di calore lunga, ma anche il dato particolare è che si tratta dell'ottavo bollino rosso consecutivo emesso per la città di Genova, e questo non succedeva dal 2005, l'anno in cui poi il Ministero della Salute ha effettivamente iniziato a monitorare le 27 città, tra cui c'è anche Genova, che ogni giorno d'estate poi monitora per le ondate di calore. Quindi sicuramente parliamo di un'ondata persistente, anche perché, come abbiamo sentito, le temperature si abbasseranno, ma veramente di poco, la settimana prossima, e quindi il rischio è ulteriori bollini rossi. A te.
1: Grazie, grazie. Aurora, che cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi giorni? Lo abbiamo chiesto questa mattina a Federico Grasso di ARPAL. Sentiamo.
2: Allora, diciamo che non ci sono grandissime variazioni sul tema, nel senso che questo promontorio africano continua a essere il grande protagonista del discorso sull'Europa, in particolare sull'Europa centro-occidentale, e quindi anche sulla nostra regione, sulla nostra testa, abbiamo situazioni di cieli prevalentemente sereni o al limite disturbate da un po' di instabilità, soprattutto pomeridiana. Agosto avremo la possibilità che si verifichino dei temporali localmente anche forti, in particolare negli estremi della regione e poi nell'entroterra, in corrispondenza del minimo incluso. Domani si apre il primo weekend del mese estivo per antonomasia, appunto il mese di agosto. Sarà un weekend all'insegna di un ambiente d'azione da nord che contribuirà a spazzare via le nuvole, quindi domani sarà una giornata prevalentemente serena su tutto il territorio regionale, con la possibilità di avere un aumento delle temperature massime, in particolare sul ponente. Però l'ingresso del vento da nord abbasserà il tasso di umidità, e quindi la sensazione sarà quella di un caldo più torrido ma meno afoso, quindi forse, soprattutto per alcune persone, più sopportabile che non quello di questi giorni, caratterizzato invece da questa combinazione di umidità e temperature elevate che ormai si va avanti da una decina di giorni. Domenica inizierà a essere una giornata prevalentemente soleggiata. Può essere che ci sia un pochino di instabilità, soprattutto pomeridiana, nuovamente in corrispondenza dei rilievi montuosi. L'inizio della settimana prossima vedrà probabilmente un piccolissimo calo delle temperature, perderemo 1-2 gradi nei minimi e nelle massime, ma sarà una situazione transitoria che riguarderà la prima parte della settimana, perché da mercoledì sembrano le temperature destinate nuovamente a salire in vista di un ferragosto che si rinuncia nuovamente con valori molto elevati.
1: Sappiamo che viviamo nella provincia con il numero più alto di over 65, e allora il numero verde informa anziani, che è attivo tutto l'anno ma soprattutto in estate, è un aiuto fondamentale. Lì proprio c'è per noi Lucrezia Marini. Buongiorno Lucrezia.
3: Sì, buongiorno, siamo all'interno della cooperativa sociale Agorà, una cooperativa che dal 2004 ha attivato un programma di assistenza e supporto per gli anziani con il programma custodi sociali e il call center informa anziani, e che poi si è evoluto nel programma di maggiordomi di quartiere. Questi tre programmi hanno un unico obiettivo: andare a fornire assistenza a quelle persone che durante i momenti di difficoltà, come le ondate di calore, gli alluvioni o anche nel 2020 durante il Covid, rimangono più isolati dalla società proprio per età o per condizioni fisiche. Ecco, in questo caso i volontari di custodi sociali e maggiordomi di quartiere si offrono proprio materialmente di andare a fare la spesa per queste persone, di portare loro le medicine, mentre molto spesso i volontari che operano nel call center rispondono alle chiamate sia sia per ricevere

0: delineazioni e quindi sapere dove andare a portare i beni di prima necessità, ma anche molte volte per supportare in qualche maniera emotivamente le persone che sono sole. Io vi saluto ricordando il numero verde che è aperto dalle 8 di mattina alle 8 di sera, che è 859 32 35.
1: Grazie, grazie Lucrezia, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.

0: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
1: Madre, quando si dona?
2: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
0: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Quali sono i consigli prima di partire per le vacanze per controllare la nostra macchina e non incorrere in multe anche salate? Lo andiamo a scoprire in questo servizio di Carlotta Nicoletti.
1: Con l'inizio del grande esodo estivo, migliaia di automobilisti si preparano a mettersi in viaggio verso le località di vacanza. Ma prima di partire è importante dedicare qualche attenzione alla propria auto. Bastano pochi controlli e qualche buona abitudine per affrontare il viaggio con maggiore tranquillità e ridurre il rischio di inconvenienti lungo il percorso. Vediamo allora quali sono i consigli degli esperti per partire in sicurezza.
2: Allora, io direi che bisogna innanzitutto occuparsi dall'aspetto amministrativo prima che di quello tecnico, ovvero prendere i documenti del veicolo, che è la carta di circolazione, controllare se non è scaduta o è in scadenza la revisione, perché poi bisogna tener conto il periodo del rientro, così pure come l'assicurazione. Quindi è vero che non è un elemento tecnico che non ferma il veicolo, però gli organi di polizia la fermano lo stesso, quindi direi che è essenziale, perché specialmente noi qui vediamo tanta gente che va all'imbarco, che non l'imbarcano perché c'è la revisione scaduta, e quindi un suggerimento che mi sento di dare tranquillamente. Poi le cose essenziali, un consiglio: se avete un meccanico di fiducia, sottoponete il vostro veicolo al meccanico di fiducia, che possa dare faccia un controllo generale. Però se poi non l'avete, prima di partire almeno un controllo dei pneumatici. Quando parliamo di pneumatici non parliamo solo di battistrada o di darci l'occhiatina con un calcetto come si fa abitualmente, bisogna vedere tutta la superficie del pneumatico e in aggiunta preoccuparsi anche della pressione.
0: E adesso andiamo a scoprire un appuntamento che questa sera si svolge a Santo Stefano d'Aveto, un concerto, insomma, considerando anche questo caldo, potrebbe essere un'occasione per respirare un po'.
3: Ci è sembrato importante coniugare la natura e la musica e la cultura, e quindi fare eventi di teatro e di musica o anche letterari ad alta quota. In questo senso, per la prima volta quest'anno, il 7 agosto, a Santo Stefano d'Aveto, in particolare a Prato della Cipolla, si terrà un evento che ha come filo conduttore Fabrizio De André e la sua poetica e le sue canzoni. Perché? Perché alle 6:30 ci sarà la presentazione di un libro di un avvocato penalista che parla della giustizia attraverso i testi e le canzoni di André. Il libro si chiama La stazione successiva, musicato da Napo. Poi si mangerà in quota. Attenzione, la seggiovia, che parte da Rocca e porta a Prato della Cipolla, sarà gratuita. Quando si arriverà lì, dopo lo spettacolo e la presentazione del libro e la musica di Napo, ci sarà, per chi vorrà,

0: Va un pranzo sempre in quota lì al rifugio, una cena o meglio, perché è sera, si aspetterà il buio e poi ci sarà lo spettacolo vero e proprio di teatro che si chiama Dagli occhi al cuore e sempre come filo conduttore avrà De André perché avrà le figure femminili, le donne delle canzoni di De André. E poi non è finita lì perché quando sarà finito lo spettacolo ci sarà la scelta, si potrà fermarsi a dormire con la propria tenda o affittando una tenda in loco, oppure scendere sotto le stelle con le pile e guidati da guide alpinistiche, guide ambientali e volontari che garantiranno la sicurezza del rientro.
1: E adesso vado a salutare Elisa Ricci come sempre per aprire la pagina dedicata ai nostri social. Buongiorno Elisa.
2: Sì, buongiorno Tiziana, apriamo subito la nostra pagina social, il nostro angolo dedicato appunto a Instagram, Facebook, dove ci potete trovare come primocanale.it e oggi parliamo di bellezze che riguardano il nostro territorio, in particolare Genova, perché parliamo della Torre Grimaldina, appunto uno dei simboli più storici, più antichi di Genova. E è appunto una torre che è stata costruita nel XIII secolo, pensate, e ha rivestito diversi ruoli, ma sicuramente non ha perso il ruolo più importante, ossia la Torre del Popolo. E andremo a vedere appunto il video che parla di questa torre, ci darà diverse informazioni e soprattutto ci permette di ripercorrere la storia anche grazie a delle testimonianze e grazie ai suoi ambienti. E andiamo a vedere nel dettaglio una storia che riguarda una cella in particolare.
3: Della Madonna di Montebruno. Eccoci qua all'interno di una delle celle più belle della Torre Grimaldina e di questa signora con un'ampissima veste che faceva spettacoli in mongolfiera. Questo era un giorno particolarmente importante, il compleanno di Napoleone Bonaparte. Infatti possiamo vedere qua sotto i soldati napoleonici schierati in occasione di questo importantissimo evento e lei voleva solo fare su e giù, insomma, una dimostrazione molto semplice. C'è stata però una folata di vento fortissima e la signora Blanchard è finita tra Montebruno e Torriglia, quindi sulle alture di Genova. E ovviamente gli abitanti del luogo non si aspettavano questo arrivo di una persona dal cielo e quindi hanno pensato che fosse la Madonna. Ma voi la...
1: Eccoci, adesso siamo pronti per andare a scoprire ancora una volta tutti i segreti per ammirare l'eclissi che ci sarà il prossimo 12 agosto, un'eclissi che sarà totale in Spagna e in Islanda, ma che nel nord Italia e in particolare in Liguria potrà essere osservata molto molto bene, una delle regioni appunto dove si vedrà meglio, in particolare da Terrazza Colombo. Allora ci facciamo spiegare tutto da Lucrezia Marini in compagnia di Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi.
4: Siamo qui a Terrazza Colombo con Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Righi. Siamo qui per un motivo particolare, direi, perché fra pochissimi giorni vi sarà un evento che non succedeva, pensate un po', da 28 anni.
5: Eh sì, è un'eclissi di sole. È un'eclissi che sarà visibile in Europa dopo l'ultima, appunto nel 1999. E che cosa succederà? Succederà che la Luna passerà davanti al Sole, si metterà in mezzo, diciamo così, perché c'è un allineamento molto buono nello spazio fra il Sole, la Luna e la Terra. E quindi noi potremo seguire le fasi di questo fenomeno, che è il fenomeno della natura per eccellenza, quello che in passato ha emozionato, spaventato, ingegnato gli uomini per cercare di capire come prevederle e come far sì che il Sole non scomparisse del tutto, perché loro non avevano idea ovviamente che era un gioco geometrico fra corpi celesti. Alcuni popoli pensavano che fossero delle creature maligne, dei demoni che assaltassero il Sole, quindi bisognava assolutamente fare in modo che il Sole tornasse a splendere. Allora si scendeva in strada, si faceva rumore per cercare di spaventare questi demoni, ad esempio esempio in Egitto a Poppi, il dio serpente, in Cina un drago che ghermiva il sole. Insomma, la storia è piena di queste

0: cose che ci hanno aiutato però come specie umana a capire di che cosa si tratta veramente, un fenomeno geometrico astronomico fra corpi celesti.
1: Ecco, perché questo fenomeno accada, c'è una particolarità nella Luna che deve esserci, che avremo proprio la fortuna che vi sarà il 12 agosto e che quindi ci lo permetterà di osservare al meglio, direi.
0: Sì, la Luna deve essere intanto in fase nuova, esatto. Deve essere nuova, e infatti il 12 agosto ovviamente è nuova, ma deve essere anche sulla linea dei nodi. Cosa vuol dire? Vuol dire che deve essere allineata perfettamente con il Sole. Questa cosa non capita ogni Luna nuova, perché altrimenti ogni mese avremo un'eclissi, no? Capita raramente, perché l'orbita della Luna è inclinata di 5 gradi rispetto alla nostra e quindi ci vuole appunto che anche la linea dei nodi sia allineata al punto al Sole e alla Terra. Questa cosa capiterà il 12 di agosto. Da noi non sarà totale l'eclissi, bisogna dirlo, perché sarà totale in Islanda, in Groenlandia e in Spagna, ma la Liguria è la regione italiana in cui si potrà vedere la massima porzione del disco solare occultato dalla Luna. Pensate, dal 93 al 95% del Sole sarà proprio nascosto dalla Luna. Certo, non è la stessa cosa di avere un'eclissi al 100%, ma sarà comunque un qualcosa assolutamente di raro, di emozionante e da non farsi sfuggire.
1: Ecco, un'altra particolarità che andrà aggiunta è che la nostra diretta sarà parte di una diretta internazionale, cioè saremo parte di una grandissima connessione di tante dirette sull'eclissi, esatto?
0: Esatto, è una diretta mondiale di Time and Date, un sito specializzato sui fenomeni astronomici, che avrà collegamenti da molte parti del mondo, anche in Spagna dove ci sarà la totalità, e Genova e Terrazza Colombo è stata scelta proprio per la particolarità della location, per l'orizzonte aperto a occidente, e quindi ecco, durante il nostro live ci sarà un pezzo che verrà ripreso da Time and Date, e questa è una bella cosa da segnalare, che Genova farà parte della diretta mondiale dell'eclissi.
1: Assolutamente. Ecco, adesso io l'ultima cosa che ti voglio chiedere è i consigli per osservare al meglio questo fenomeno astronomico così unico.
0: Allora, bisogna trovare un posto molto aperto a occidente e Terrazza Colombo da questo punto di vista va bene. Perché? Perché questa eclissi avverrà tardi, avverrà il tramonto del sole, inizierà alle 7:30, pensate, quindi un luogo apertissimo, il più possibile aperto a ovest, dove tramonta il sole, sperare ovviamente nel bel tempo, ma questo va bene, è sempre così per i fenomeni astronomici, e dotarsi, se possibile, di occhialini per vedere l'eclissi, soprattutto se avete uno strumento, un binocolo o un telescopio, non puntatelo direttamente al sole, ci vogliono dei filtri schermanti. È vero che il sole sarà basso sull'orizzonte, però ci si rischia un po' danni alla vista se non si prendono le opportune precauzioni. Con un paio di occhialini certificati non c'è nessun problema.
1: Perfetto, grazie mille, grazie per essere venuto qui a raccontarci di questo fenomeno così unico, ma noi ci rivedremo insieme il 12 agosto su Primo Canale con una diretta da Terrazza Colombo per farvi ammirare al meglio questo spettacolo. Vi restituisco la linea.
2: Una diretta a partire dalle 19 da Terrazza Colombo, ma poi insomma ci saranno tantissimi collegamenti in giro per la Liguria e non solo, per ammirare l'eclissi solare del 12 agosto prossimo. Tutte le notizie sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: A Moneglia prosegue la decima edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29esima edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Mucone.

0: Milanesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto Avegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Amici di Primo Canale Meteo. Ci attende una giornata di sabato nel complesso assolata in Liguria, con solo qualche nube di passaggio, ventilazione debole, con mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, contesto di stabilità atmosferica con qualche nube di passaggio e temperature massime fino ai 30-31 gradi. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui non mancheranno delle schiarite, degli spazi soleggiati, temperature massime che non andranno al di sopra dei 32 gradi. Su Genova e dintorni avremo ampie schiarite con cieli sereni o poco velati, temperature massime su queste zone fino ai 32-34 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, il sole splenderà ovunque con temperature massime fino ai 28-33 gradi. E infine sullo Spezzino il contesto sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo con temperature massime tra i 32 e 34 gradi. Ci attende una giornata di domenica in Liguria caratterizzata da spazi assolati, eccetto sull'Appennino Ligure, un po' di variabilità con qualche nube di passaggio e qualche isolato piovasco. Clima caldo ed estivo con ancora punte di 34 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebimeteo.

0: Insieme a Monica Calamai, direttrice generale dell'azienda ospedaliera metropolitana, cerchiamo di fare un po' il punto su come sta andando questa esperienza. Insomma, abbiamo fatto il giro di boa, direttrice, intanto benvenuta. Lei è arrivata a inizio anno,
1: sì.
0: Quindi insomma un po' di mesi per capire, soprattutto in questa nuova realtà che non esisteva, l'azienda ospedaliera metropolitana. Una sfida molto complessa. Che bilancio fa intanto di questi primi, insomma, un po' più di 6 mesi di lavoro?
1: Ma faccio sicuramente, intanto grazie di avermi chiamato e sono contenta di essere ospite. Direi che faccio un bilancio sicuramente positivo, poco più di 6 mesi, ma 6 mesi estremamente
0: intensi,
1: come dire, pancia a terra, ventre a terra, pancia a terra e avanti tutta. Intensi perché, come ha detto giustamente lei, si sommano più fattori, cioè si somma la complessità di una riforma e quindi di un cambiamento importante in atto, che implica necessariamente, ha implicato tutta una serie di trasformazioni, ma anche di azioni, diciamo così, che devono e hanno teso a creare il minor disagio possibile ai lavoratori, oltre che agli utenti evidentemente, per riallineare tutti i programmi, gestione, regolamenti, quindi, che è ancora in corso, quindi c'è una complessità sicuramente che magari vede meno il cittadino e vivono più i lavoratori, vivono più i professionisti.
0: Che poi, non volevo interrompere, è quello che proprio

0: Presidente Bucci aveva presentato da noi, no, con la riforma anche e parlando proprio dell'azienda ospedale metropolitana, diceva insomma ci vorrà almeno un anno prima che insomma
1: ci sono processi sicuramente importanti che mettono insieme sia come dire regolamenti, percorsi, certo, programmi, parlo anche di informatici, sì, quindi sì, una interoperabilità che deve essere messa in essere e che quindi vede, insomma, noi abbiamo subito strutturato un cronoprogramma e in divenire, quindi non ci siamo sicuramente persi nel tempo, però vede una messa a terra nell'arco di un anno e mezzo a regime. Poi come avete visto e come sapete bene, ogni tanto si aggiunge un ospedale, no? Nel frattempo si è aggiunto il San Carlo, dei pezzi di cui noi siamo molto contenti, però chiaramente è un lavoro ulteriore che si aggiunge di implementazione che va e dall'altra come avete visto in questi mesi, io mi sono dovuta bilanciare fra la conoscenza di una realtà che non avevo, perché non ho mai lavorato in Liguria e nello specifico a Genova. Mi ha aiutato sicuramente nella complessità di una cosa del genere l'esperienza che ho certo, da questo punto di vista, ma è chiaro che ogni realtà poi ha delle sue specificità, no? Quindi devi sempre riuscire a caratteri, ma in contemporanea ho avuto la necessità, visti anche gli obiettivi significativi di peso che ho firmato, uh-huh, no? Accettando questo incarico, quindi da quello di che hanno delle scadenze anche precise e quindi che credo siano molto giuste, perché la scadenza ti dà modo, no, di dover concentrare l'attenzione, però di dover fare immediatamente un focus sui tempi d'attesa per dare delle risposte maggiori, diciamo così, e migliori ai cittadini, piuttosto che tutta la riorganizzazione del percorso chirurgico, sale operatorie che abbiamo avviato, focus sui pronto soccorsi, fino ad arrivare a quello che è la riorganizzazione, perché è chiaro che quando sei dentro una riforma di questo genere e quindi questo atto, che è un atto dovuto, nel senso che è un atto che caratterizza soprattutto le aziende ospedaliere universitarie, che è il famoso ROF, POA come viene chiamato, sì, appunto qui, in questo caso è proprio di un'azienda nuova, cioè è un'azienda, esatto, nuova che deve darsi la sua nuova organizzazione con dentro quelle che sono le strategie, la visione e la visione che deve avere del futuro.
0: Lei citava il piano operativo aziendale, ne abbiamo scritto anche noi, sì, prevede insomma 38 nuove strutture, ci sono molti insomma non solo ospedalieri ma anche universitari, sanitari dell'azienda che hanno molti dubbi, soprattutto una delle accuse diciamo che nei corridoi a Radio San Martino si sente di alcuni sanitari è quello di un rischio di una frammentazione maggiore rispetto a prima. Che cosa risponde?
1: Ma guardi, intanto mi scusi la sottolineatura, il San Martino non è AOM. AOM è l'interezza dell'azienda, se no non aveva senso la riforma, per cui quando parliamo di AOM e questa visione bisogna assolutamente averla, cominciare a entrare in questa logica. AOM è fatta di quello che era il presidio, il plesso San Martino, piuttosto che Villa Scassi, piuttosto che ora San Carlo e Castelletto in parte, e un'interazione anche funzionale con il Galliera, ed è con questo spirito che noi siamo andati a, diciamo così, ridisegnare in prospettiva una nuova organizzazione che deve tener conto di alcune caratteristiche, e cioè che intanto le strutture che ho citato hanno peculiarità diverse, perché già di per sé e già nelle codifiche insomma che oggi vengono date, il San Martino è comunque un ospedale di secondo livello, mentre le altre strutture sono strutture di primo livello, il che vuol dire che l'organizzazione che noi ci diamo è un'organizzazione diversa. Dentro quella che è il famoso POA, cioè il piano organizzativo aziendale, le strutture che lei cita si distinguono, e questo è importante, ci sono strutture complesse e organizzative che insomma le persone sono abituate a parlare di primaria, oggi

0: si parla sì. di direttori, ma insomma per intenderci,
1: per le persone sono sempre
0: privati, quindi è per intenderci da questo punto di vista. E sempre nelle strutture, nel POAS sono previste l'individuazione anche delle strutture semplici dipartimentali.
1: Però dice non sono un po' troppe e guardi, c'è il rischio di frammentare invece che di semplificare, soprattutto in un periodo storico, no? Lei mi insegna, c'è poco personale, è difficile trovare il personale e soprattutto anche dal punto di vista economico la sanità non sta così bene, perché sì, poi dentro queste nuove strutture chi ci va a lavorare?
0: Guardi, mi permetta, ci sono alcune strutture che sono state individuate per andare a qualificare maggiormente, se le va a vedere ci sono delle realtà articolate, anche più articolate o simili insomma, e proprio perché noi dobbiamo garantire per la specificità che alcune strutture presidi hanno l'alta complessità. E nell'alta complessità devi avere l'iperspecialità. Quindi faccio un esempio per tutti, e questo è stato anche condiviso ad esempio con gli attuali direttori. Se parlo di anestesia e rianimazione, avendo in realtà anche più complesse, ma come è anche la nostra, delle specificità come la neurochirurgia o la cardiochirurgia, non solo tutta la componente dei trapianti, ti porti dietro delle specificità che sono vincolate, no, a quella che è la situazione attuale, che ora già c'è, ma è dentro un contenitore,
1: cioè lei
0: come
1: dice,
0: dire,
1: per esempio, noi 120 anestesisti che prima erano sotto ad uno solo, dividendoli e garantendo
0: anche,
1: questa,
0: anche,
1: per esempio,
0: anche, cioè diventa, tra l'altro, guardi, nel merito, nello specifico, abbiamo chiesto anche delle relazioni per dire al neurochirurgo, no, sulla neurorianimazione, e dati di letteratura dimostrano che avere una specificità in tal senso migliora gli esiti, migliora, riduce le complicazioni. Quindi le voglio dire, non sono cose non ragionate o per il gusto di frammentazione. Mi preme anche sottolineare una cosa, quando lei parla di frammentazione, ci sono realtà, io penso alla cardiologia. La cardiologia di per sé è un grande contenitore, se sotto un'unica egida. In realtà è fatta di tante componenti, che già esistono. Esiste tutta la parte dell'elettrofisiologia, che in molte realtà simili, non importa andare in Toscana, bisogna andare anche al Sant'Orsola, si può andare, certo, anche al Gemelli, si può andare al Policlinico, si va a Niguarda. È fatta di strutture, peraltro complesse, noi non le abbiamo individuate, strutture complesse come appunto di elettrofisiologia, che è tanta attività e già tanti volumi. Si tratta anche di valorizzare professionisti che già oggi fanno queste funzioni e le svolgono dentro un quadro che sia di valorizzazione e di autonomia. Devo dire che ad esempio in alcuni casi abbiamo invece tolto delle strutture, perché delle strutture complessive di cui lei parla, noi abbiamo in realtà di alcune, non sono strutture in più, ma abbiamo cambiato la denominazione, quindi non sono strutture in più, quindi chiedo un'onestà,
1: 38 lo saranno.
0: Chiedo un'onestà, no, proprio stata cambiata la denominazione, sì, di alcune che sono già esistenti, sì, quindi non sono in più, perché sennò sembra uno spreco questa cosa qui. In alcuni casi sono in più dentro la logica che le
1: come
0: sto,
1: lei citava prima per la
0: come che le sto ho fatto degli esempi, sì, sì, sì, ma sì, ci possono essere anche esempi, quindi diciamo così, la visione è stata questa. Mi preme sottolineare che un documento di programmazione come quello che di solito viene fatto ogni 5 anni, no? Può, ed è giusto, anche coerente, che contenga nella visione complessiva quello che è il pensiero e la visione. Non vuol dire che necessariamente tutte le strutture debbano prendere gambe, cioè voglio dire che una volta che le strutture sono all'interno dell'atto, sono strutture che possono essere e quindi vengono deliberate anche dalla giunta una volta che si è trovata,
1: beh, certo,
0: una chiusura,
1: vuol
0: dire che possono essere attivate oppure no, ma nel momento in cui tu non ce l'hai, se poi dovessi attivarla, subentrano, diciamo così, si fa, ma si fa con molta più fatica, perché devi chiedere una serie di autorizzazioni, quindi talvolta è bene conoscere anche tutti i meccanismi che articolano, che fanno parte poi del quotidiano per chi vive in sanità. poi me lo racconta lei, penso che come

0: giornalista, andare a modificare i cambiamenti e le zone di le comfort zone fanno parte dell'animo umano,
1: E
0: quindi
1: sicuramente soprattutto con i medici,
0: io sono un medico,
1: e
0: quindi
1: soprattutto con i medici, quindi
0: ho
1: insomma
0: vissuto la sanità fin da giovane età,
1: non è mai
0: diciamo.
1: facile. Diciamo,
0: Però l'obiettivo è la gente, anche i
1: no, questo.
0: professionisti, però l'obiettivo è dare servizio alle persone. Io, guardi, ho scelto questo lavoro, non di fare il direttore generale, di fare il medico con questo obiettivo, e nel fare questo percorso che mi ha visto poi orientarmi sull'organizzazione sanitaria, prima come direttore sanitario, ma poi come direttore generale, sempre di più il mio obiettivo è rappresentato da dare spazio a gente di valore, dare spazio ai giovani e dare servizi alla gente. Questo è l'obiettivo. Poi c'è la valorizzazione ovviamente di tutti gli
1: No,
0: operatori,
1: beh,
0: ma
1: questo
0: dentro la
1: per carità,
0: valorizzazione dobbiamo
1: certo.
0: sempre partire anche dai numeri, dalla cioè ci sono
1: Certo.
0: sentimenti che sono una cosa e invece
1: Certo.
0: gli
1: E poi
0: indicatori e
1: tenere tutto
0: numeri
1: insieme, che
0: e
1: poi
0: poi
1: è quello
0: tenere
1: che
0: tutto
1: bisogna fare.
0: insieme e poi tenere tutto insieme.
1: Tra i punti, diciamo, di cui anche noi abbiamo scritto, lei citava, per esempio, ci sono, perché poi è innegabile, l'operazione, l'ho detto all'inizio, è talmente
0: È
1: tanto
0: tanta.
1: ampia, è talmente tanto complessa, perché sta all'interno di una riforma di cui la Regione Liguria aveva bisogno e di cui abbiamo tanto parlato, all'interno di un'azienda che è nuova, di un'azienda che mette insieme degli ospedali, che hanno delle identità diverse, che hanno insomma anche delle criticità particolari, e poi c'entra anche l'università, quindi è sicuramente molto complesso tenere tutto insieme. Poi è vero che uno parte, fa questo piano, però magari anche in corsa,
0: È così.
1: magari può succedere che uno dica, ma forse non avevo
0: Certo,
1: pensato a questa cosa e
0: è
1: quest'altra.
0: così.
1: Quindi le cito alcuni esempi, diciamo, di segnalazioni anche che ci sono arrivate. Lei prima diceva, per esempio, per la rianimazione, per noi è stato molto importante questo, anche i medici nostri dicevano, è un modo per, diciamo, sottolineare anche le nostre
0: Sì, le
1: professionalità,
0: competenze,
1: le
0: insomma.
1: competenze. Però allora, per la clinica urologica, che prima era universitaria e adesso invece nel piano, ed era anche la sede della scuola di specialità, non ce lo dobbiamo dimenticare, e invece adesso diventa a direzione
0: Non è
1: ospedaliera.
0: così, eh? Non è così,
1: Non
0: perché
1: è
0: credo
1: così
0: che ci
1: com'è?
0: sia una. Allora, come sapete, perché già esiste ora, noi abbiamo all'interno dell'azienda, è frutto del San Martino ovviamente, perché prima l'università insisteva solo sul San Martino, ora in questo
1: Sì, certo.
0: accorpamento l'organizzazione
1: Si
0: dei
1: amplia.
0: dipartimenti ad attività integrata è trasversale, quindi è su tutti i plessi. Però noi abbiamo. Le faccio un esempio, due chirurgie universitarie già ora e due chirurgie ospedaliere, no?
1: Sì. Sì,
0: Piuttosto che tre medicine universitarie e tre medicine
1: ma
0: ospedaliere.
1: questo.
0: Ok, però
1: Sì.
0: quello che ritrova nel piano, al netto dell'urologia che sia su Scassi o su Voltri, lei ritrova un'urologia universitaria, che è l'urologia, la chirurgia urologica e dei trapianti di rene, quindi ha in più tutta la parte della trapiantologia renale e poi trova un'unità operativa che è un'unità operativa di urologia che è ospedaliera, quindi non è stato tolto niente a nessuno, c'è una urologia in più che è un'urologia ospedaliera. Cioè
1: Allora,
0: se è
1: un'orologia.
0: vero per tutto è vero anche per l'urologia. L'ematologia oggi, abbiamo due ematologie, una ospedaliera e una universitaria.
1: Sì,
0: In
1: no, ma.
0: questo momento l'urologia è un'urologia universitaria che peraltro mi hanno sottolineato vedendo gli atti, insomma, gli uffici amministrativi insiste su un'urologia ospedaliera, cioè è un'universitaria, però insomma non è questo, è un'urologia universitaria che rimane con in più i trapianti di rene.
1: Ecco, questo è un altro punto, diciamo. Lei diceva mettere al centro le competenze. Qualcuno che in questi anni, diciamo, ha lavorato molto nei trapianti dice una nostra specificità che è diversa, per esempio, da quella che c'è in altre regioni,
0: Sì,
1: in altri ospedali,
0: dipende, sono
1: eccetera,
0: cose
1: come insomma a
0: diverse.
1: Careggio, poi negli altri posti, che mette già insieme urologia e trapianti di
0: Sì.
1: rene. Da noi, diciamo, c'è un po' questa sorta di scuola per il quale il chirurgo trapiantologico faceva sia il rene che il
0: Guardi che però non è
1: fegato.
0: esattamente così, perché
1: Come non è
0: siccome
1: così?
0: ho un focus particolare sui trapianti, in realtà c'erano due gruppi, cioè sull'urologia, sulla i trapianti di
1: Sì.
0: rene, i trapianti di rene.

0: le faceva un gruppo.
1: Sì,
0: un gruppo
1: c'era
0: che doveva essere a Fontana, quindi
1: esatto.
0: Era un gruppo che faceva i trapianti di rene, quindi che era specifico.
1: Però in realtà
0: e poi c'era un gruppo che faceva
1: in questi ultimi anni, molti più anni, anche quando c'era
0: negli ultimi 5, guardi,
1: beh, sono tanto 5 anni, non sono mica 8, pochi
0: 5,
1: eh.
0: No, sono 5 anni dove la dottoressa ha dovuto fare tutte le sue ferie, ha smesso di fare interventi.
1: Perché secondo lei allora c'è così?
0: Perché partiamo dai numeri.
1: No, perché voglio dire, è evidente che un piano così può far venire mal di pancia, come lei diceva prima, a qualcuno che aveva le comfort zone o a qualcuno che si sentiva.
0: Questo è ovvio
1: e voglio dire, una persona che ha il suo ruolo e anche nei ruoli precedenti
0: lo sappiamo perfettamente.
1: E va così. Anzi, questo è quello che anche il presidente Bucci ha sempre detto all'inizio della riforma.
0: Le sottolineo un aspetto positivo. C'era mai stato un dipartimento dei trapianti, no? Cioè nel POA è previsto non solo un dipartimento dei trapianti, che secondo me è un
1: anche
0: dare valore,
1: di farmacologia, per esempio.
0: E quello di farmacologia ad esempio, e è previsto nel dipartimento dei trapianti un'unità operativa, no? Di chirurgia che coinvolge, che va dal pancreas all'esofago, che è un valore aggiunto, perché ovviamente i trapianti, no, ci devono essere, nel senso che sono in incremento oggi grazie
1: alla
0: nuova organizzazione.
1: Tra l'altro devo fare le congratulazioni, perché insomma il mese di luglio è stato un mese da record.
0: Perché la nuova organizzazione, devo dire, che la Regione si è data e che devo dire noi abbiamo messo subito applicata, cioè andando a strutturare la struttura semplice dipartimentale del coordinamento regionale e quella locale, proprio su AOM, chiaramente c'è un grande lavoro e quindi sono aumentati gli organi a disposizione e questo permette un incremento.
1: Certo.
0: Dei trapianti, quindi è chiaro che come lei può intuire, questa ne è la dimostrazione, dei modelli organizzativi che delle volte sono sufficienti ma poi devono essere messi a terra anche con le persone giuste, possono fare la differenza.
1: No, possono fare la differenza. Allora loro dicono, ma noi che siamo arrivati a farne 20 a luglio con questa organizzazione, poi c'era un'organizzazione del centro regionale trapianti, anche devo dire la comunicazione, facciamo per esempio tante trasmissioni anche proprio raccontando le storie di chi riceve un organo, ma anche del dolore e del grande atto di solidarietà,
0: dono.
1: Forse insomma un po' di comunicazione, un po' di più insomma sta arrivando.
0: Però, la comunicazione, io devo dire che non esiste un modello organizzativo perfetto, esistono diversi modelli organizzativi.
1: Certo.
0: Questo... vedendo la storia e vedendo alcuni indicatori, non credo che la gente interessi questo, abbiamo ritenuto che questo fosse il modello organizzativo migliore e di maggiore garanzia all'interno di questa nuova organizzazione.
1: Le faccio un'ultima domanda prima poi di passare al capitolo Galliera. Invece, perché sennò poi mi dice che parlo solo di San Martino, Villa Scassi.
0: Sì.
1: A Villa Scassi, tra le cose che sono finite un po' sotto l'obiettivo, c'è la neonatologia.
0: Sì.
1: La Liguria è una regione dove nascono pochissimi bambini.
0: Sì.
1: Genova aveva già due neonatologie, la terza al Villa Scassi serviva veramente, visto che poco più di 3.000 bambini?
0: Guardi, la terza
1: o bastava un nido?
0: Nascono poco più?
1: Di 3.000.
0: Di 3 complessivamente.
1: A Genova?
0: Guardi, in realtà quella è una struttura semplice, dipartimentale, vista la delicatezza del percorso, l'obiettivo è stato sostanzialmente quello di attenzionare lo Scassi, ma non è una struttura complessa, non è un primariato, ha capito, quindi che sarebbe stata una contraddizione in termini, quindi come può intuire è fatto anche di tanti equilibri finalizzati anche a tutele di alcuni percorsi
1: e anche di alcune strutture, di chi si sente un po' di più, un po' di meno, insomma.
0: No, questo lo sapete anche voi, insomma.
1: C'è un gioco di equilibri, insomma.
0: C'è un gioco di equilibri.
1: Nessuno la invidia, credo, in questo momento.
0: No, però è una bella cosa, comunque poter cercare...
1: Poi fa la differenza,
0: Fa la differenza e devo dire,
1: e
0: da parte mia,
1: cioè
0: tra l'altro anche con l'università abbiamo cominciato un interlocutore. Io sono molto...
1: Ma lei con l'università... tipo con il rettore attuale Delfino e con quello certo. che sarà Uccelli. Ci ha parlato e l'ha proposto sto piano perché...
0: Sì, ma quello che, allora, intanto quello che è scritto sulla delibera

0: è reale, nel senso che i passaggi con il rettore Delfino, piuttosto che abbiamo fatto anche dei passaggi in più con i sindaci, cioè non abbiamo lesinato.
1: Non è vero che è stata calata dall'alto, no. Come si diceva anche per la riforma,
0: no, però
1: cur,
0: guardi,
1: diciamo, di Bucci.
0: Guardi, io ormai veramente 42 anni che vivo la sanità, è uno sport comune dire così. Chiaramente ognuno deve avere il suo ruolo, cioè se io vado al collegio di direzione è chiaro che ci sono i direttori di dipartimento che siano ospedalieri universitari. Quale funzione hanno se non puoi doverlo calare con i loro dipartimenti? Cioè non so, però
1: sì, cioè, certo, io faccio la riunione con il collegio di direzione, cioè, poi saranno loro che ha
0: anche
1: cascata
0: se, anche se guardi, siccome abbiamo avviato un percorso,
1: allora bisogna dire al rettore che li tenga un po' più questi universitari,
0: no,
1: perché allora vuol dire che questa, diciamo, calata
0: devo dire che con il nuovo rettore Uccelli ci siamo visti, cioè secondo me è cominciata un'assoluta costruttiva interazione, così come altri soggetti,
1: certo.
0: Quindi io
1: rimanda al mittente questa di aver calato il piano,
0: sì, okay. E poi se c'è la necessità di andarlo a spiegare o a parlarne in modo più diffuso, io questa disponibilità l'ho data, ma questo a prescindere da,
1: certo,
0: delibere o non delibere,
1: vabbè, per i prossimi
0: non mi sono mai negata, ecco, nel confronto, perché non credo si debba temere un confronto,
1: no, anzi,
0: aperto.
1: Proprio dal confronto possono
0: nascono
1: nascere
0: anche riflessioni,
1: anche, esatto,
0: no?
1: Delle riflessioni che possono
0: un confronto
1: aiutare,
0: che sia fatto di ascolto anche,
1: esatto,
0: no? Io su questo sono assolutamente
1: e questo è fondamentale, che forse nella nostra società manca un po', come questo confronto possa portare a cose
0: positive.
1: Perché quando poi, insomma, glielo ridico per l'ennesima volta, quando uno c'ha un piano così enorme magari qualcosa può sfuggire, quindi
0: guardi, poi mi sono resa conto in uno degli incontri che ho fatto in questa settimana, che in alcuni casi proprio non era stata compresa quello che era il contenuto, no? Cioè ci sono anche dei cioè in modo reciproco.
1: Poi sappiamo che possono esserci anche, diciamo, delle interpretazioni che sottendono a qualcos'altro, così come, insomma,
0: sono tante sfumature.
1: Dire che lei ha già deciso chi mettere, diciamo, come direttore,
0: no,
1: eccetera. Queste sono cose che noi sappiamo.
0: Queste francamente sono di fantasia.
1: Senta, c'è poi il capitolo del Galliera. Che è un capitolo molto importante, perché è vero che fa parte della
0: zona, no, è un'interazione funzionale, certo,
1: da una parte,
0: ha una sua autonomia,
1: ecco,
0: il Galliera
1: ha una,
0: certo,
1: sua autonomia, certo. C'è sicuramente delle difficoltà, insomma, abbiamo

0: autonomia, non mantiene l'autonomia. E poi, notizia insomma di questi giorni, c'è questo caso di queste sacche di sangue che sono deteriorate, e quindi è stato anche presentato un esposto proprio per questo. Addirittura prende sempre più campo questa ipotesi di un sabotaggio.
1: Ma senta, allora io distinguerei due cose. Una cosa è appunto l'interazione funzionale con il Galliera, con cui come dire, ritengo debba essere sottolineato che, avendo anche un CDA, un consiglio di amministrazione, ha una sua autonomia, quindi questo lo sottolineerei, certo. Insomma, ma per rispetto all'istituzione,
0: no, ma
1: all'istituzione stessa, e diciamo che l'azienda, nella relazione con il Galliera e con la sua direzione generale, con il CDA, si pone in un atteggiamento che è di assoluta collaborazione, senza avere, come dire, non è ostativa, e se c'è bisogno ci siamo, e lo sanno, certo, perfettamente, e viceversa. Insomma, non mi pare che ci siano sbavature particolari. L'altra cosa invece è la partita del trasfusionale, perché sul trasfusionale, proprio con il Galliera, abbiamo fatto un'operazione di cessione di ramo d'azienda, quindi il Galliera dal primo di maggio è parte integrante di AOM, come dire, quindi è anche
0: posto,
1: se è fisicamente collocato sempre nel Galliera per servire, diciamo così, quello che è l'ospedale, ha una direzione AOM. A parte, vabbè, mi sorrido perché solo dopo due giorni che era ramo d'azienda c'è stato un incendio lì, proprio nel trasfusionale, ecco, e solo dopo due giorni, quindi è molto suggestivo. E niente, l'ultimo evento, chiaramente non siamo noi organi, però abbiamo ritenuto opportuno, per tutta una serie di elementi, e tutto questo coordinamento lo sta avendo, lo sta tenendo insomma la direttrice sanitaria Marta Cartabellotta, anche molto bene. Abbiamo ritenuto importante attivare ovviamente un audit interno, che è una delle cose immediate da fare di fronte a un evento.
0: È già emerso qualcosa?
1: Io ancora non ho nulla nel merito, perché stanno lavorando in questo senso, di attivare, di chiedere l'attivazione di un audit del Centro Nazionale Sangue, quindi a livello nazionale, certo, anche, quindi un ente esterno, e di fare comunque una valutazione anche ulteriore da parte di altri organi. Perché
0: da qui insomma l'esposto.
1: Da qui l'esposto, sì. Quindi
0: l'ispettore
1: ora
0: è già arrivato, arriverà?
1: Arriverà, credo. Okay. Però mi rimetto, diciamo, sì, così, sì. Vorrei essere neutra, però ecco, molto attenzione, siamo molto attenti, diciamo così, molto attenti, perché ci teniamo molto non solo all'immagine, anche perché insomma sarebbe un paradosso, no? Abbiamo questa struttura, l'abbiamo presa dal primo di maggio, che improvvisamente diventi un problema e che l'organizzazione salti, c'è qualcosa che non torna, voi lo capite bene, no? Cioè, no, non abbiamo ancora, uno non fa ancora in tempo, si tratta di tre mesi, e in tre mesi è esploso il mondo, quindi no. Quindi bene, attenzionare tutto e ricostruire quelli che sono i percorsi, evidentemente, per poter intervenire.
0: Direttrice Senta, in conclusione, qual è la cosa di cui va più fiera di questi primi mesi, e si è data, diciamo, un obiettivo per dire, se al primo di ottobre, al primo dicembre sarò riuscita a fare così, beh, sarò già a buon punto?
1: Ma senta, sai, io sono fiera, devo dire, fiera insomma è una parolona, cioè, quindi sono molto soddisfatta e contenta, perché non di, ecco, la fierezza è lavorare in, ma non voglio accattivarmi, è lavorare in questo momento, in questa regione, dentro una che ha lanciato questa sfida importante.
0: Sei mai pentita?
1: Non mi sono...
0: chi me l'ha fatto fare?
1: No, non sono pentita, perché la sfida è importante, sicuramente faticosa, però si è messa in discussione, cioè è una regione che si è messa in discussione, e in un momento dove ecco, qui non voglio essere presuntuosa, ma di sanità qualcosa lì la so, e vedo, insomma, conosco un po' tutte le realtà

0: a livello nazionale, alcune in particolare, e in un momento in cui la sanità, diciamo, ha un momento di stasi, no, di affaticamento, può essere anche fortemente a rischio. Prima di dire alzare bandiera bianca, la regione si è messa fortemente in discussione e quindi questo, secondo me, è chapeau, nel senso è un atto di grande coraggio, ma anche di amore per i propri cittadini, insomma. Cioè non ha finalità particolari di risparmio, insomma, ma di dare e di mantenere una sanità che sia una sanità pubblica e di dare delle risposte ai cittadini. Per
1: questo
0: ora,
1: obiettivo?
0: No, questo obiettivo, no. Secondo me è, stiamo mettendo in fila tutto, e secondo me per ora stiamo con fatica sicuramente, ma portando a casa diversi risultati.
1: Quando pensa che sarà approvato? Ne ha già parlato col presidente Bucci, insomma,
0: ma io
1: sappiamo
0: penso
1: il piano.
0: Devo dire, vista in le interlocuzioni con le università, di cui devo dire sono molto soddisfatta, e ringrazio anche il nuovo magnifico, cioè anche se non ha preso non si è insediato il cioè tutti i rappresentanti, secondo me penso in settembre, cioè, noi dovremo arrivare, poi diventa il grosso del lavoro, perché vanno date gambe alle cose, certo. E poi magari ci ritroviamo per fare il punto.
1: Tanto guardi, ci vediamo il 22 settembre, certo. So che Lisa Nerva gliel'ha già messo in agenda per la nostra terrazza sanitaria. E quindi, insomma, speriamo che per quel giorno possa già essere approvato il piano.
0: E quindi parleremo anche di quello.
1: Esatto. Va
0: bene.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie a Monica Calamai, direttrice generale dell'azienda ospedaliera metropolitana.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

il completo recupero dell'edificio, che ora è pienamente accessibile e destinato ad attività culturali, social e ludico-ricreative, a supporto anche del Museo del Vetro. Sono aperte le candidature per la 14ª edizione di Smart Cup Liguria. La competizione è promossa da Regione Liguria e gestita da FILSE, che sostiene la nascita e la crescita di nuove imprese innovative sul territorio. L'iniziativa ha raccolto nelle precedenti edizioni più di 350 idee imprenditoriali, contribuendo alla creazione di circa 70 start-up. Le candidature possono essere presentate fino al 27 settembre. Sopralluogo al Teatro Camillo Sivori, di Finale Ligure, presidio culturale di riferimento per il Savonese e tutto il Ponente Ligure. Il nuovo finanziamento ministeriale da 1,2 milioni di euro, che si aggiunge ai 700 mila euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ha consentito l'avvio dei primi lavori. Un passaggio fondamentale verso la piena rinascita del teatro. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Al centro parliamo degli argomenti di attualità e per affrontare questa calda, caldissima estate, soprattutto in una città come quella di Genova, con un numero così alto di over 65, abbiamo deciso di fare il punto oggi con la comunità di Sant'Egidio per parlare di questa estate, insomma, per gli anziani. Vado a salutare Manuela Dogliotti. Buongiorno Manuela.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, che estate è? E continuerà ad essere per gli anziani che voi normalmente già seguite lungo tutto l'anno, e quali sono le iniziative, le nuove iniziative di Sant'Egidio?
1: Sì, purtroppo non ci siamo stupiti, ecco, l'estate tanto attesa per tanti, vista dalla parte dei più fragili nella città, è sempre un momento molto difficile, soprattutto per gli anziani. Eravamo pronti, noi stiamo monitorando da tutto l'anno circa 5.500 anziani in alcuni quartieri di Genova. Voglio dire quanto è stato importante partire in questo modo, cioè darci disponibili e creare dei contatti, dei legami di amicizia con tantissimi anziani anche prima del bisogno reale. Questo ha permesso di dare un punto di riferimento, di far uscire dall'isolamento e dalla solitudine le persone anziane, ma anche le famiglie, per cui l'estate anche per le famiglie è un momento un po' critico, e soprattutto avere una mappa da subito di quali erano le persone più fragili. Per cui noi dagli inizi della criticità abbiamo contattato le persone che erano più isolate, più fragili, più anziane. Per proporre che cosa? Per proporre innanzitutto qualcuno a cui rivolgersi, perché il killer vero dell'estate e di tutti i momenti critici è l'isolamento e la solitudine. Faccio un esempio: i consigli che vengono dati per sopravvivere al caldo. Ecco, bere di più, mangiare frutta e verdura, stare in ambienti con aria condizionata, andare in vacanza. Ecco, noi tocchiamo con mano come questi semplici consigli siano spesso irraggiungibili per tanta parte della nostra popolazione, dei nostri concittadini. Non dico solo quanto costa avere un refrigeratore, la frutta, certo, e la verdura settimanalmente, poter andare in posti che abbiano l'aria condizionata. Allora, noi abbiamo aumentato per i momenti di incontro con le persone più fragili, anziane, più sole, non solo con le nostre vacanze, li abbiamo proprio portati in vacanza, ma anche tenendo aperte le nostre case, dei quartieri in cui siamo. Ancora sabato c'è stato un bellissimo aperitivo, cena con musica per festeggiare insieme la festa dei nonni, perché l'isolamento è un ulteriore motivo di poca reazione alla crisi. Tantissimi sono gli anziani che ci dicono: sì, ma ho mangiato poco, sì, ma ha bevuto, non mi ricordo. Ecco, la solitudine crea questo. È vero che l'impatto non è lo stesso in tutti i quartieri di Genova. Ci sono quartieri in cui oggettivamente noi siamo più attivi, anche perché la situazione proprio è
0: Quali
1: più
0: sono?
1: Difficile. Beh, io penso non solo al centro storico, dove è difficile poter uscire per le situazioni abitative con scale eccetera,

0: Penso Begato, ma anche alcune zone di San Piar d'Arena. Ecco, è giustissimo perché è anziano rimanere a casa nelle ore critiche, ma è decisivo per tutti poter uscire di casa, perché poter incontrare, camminare, avere qualcosa per cui passare la giornata è decisivo. Anche per questo noi diciamo che tutti possiamo essere un aiuto e una protezione contro il caldo che ho visto appunto durerà ancora purtroppo. Tanto, avevamo fatto un appello ai vicini di casa, noi abbiamo moltissimi volontari e una rete veramente generosa nei quartieri dove siamo, ma è un appello che noi ribadiamo. È vero che spesso uno, soprattutto il genovese, non vuole disturbare, non sa come aiutare, e a volte però chiamateci. Chiamate noi sicuramente, perché farlo insieme è un po' il nostro segreto, ma oltre a chiamarci abbiamo tutti un occhio in più per quel vicino che è un po' anziano e magari ha i figli che sono andati giustamente in vacanza, per quella signora che non vediamo uscire o non incontriamo al supermercato da tanto tempo. Quello può essere un campanello di allarme, perché purtroppo vediamo che i ricoveri causati dal lento consumarsi per questa situazione oggettivamente difficile per tutti sono in aumento. Noi siamo molto preoccupati perché l'ondata decisiva purtroppo sarà le prime settimane di agosto.
1: Dogiotti, senta, tra l'altro avete pensato anche ad un modello innovativo, diciamo, di convivenza, perché è vero che viva gli anziani, come lei diceva e giustamente sottolineava, ne abbiamo parlato tante volte anche a Primo Canale, è questo rapporto, no, quotidiano, costante, lungo tutto l'anno, quando c'è freddo ma anche quando c'è caldo e anche quando le cose, diciamo, non hanno delle emergenze particolari, ma esserci, sapere di chi ci si può fidare, sapere qual è la persona che è più in difficoltà. Però poi avete cercato di fare un salto in più.
0: Allora, io credo che sia il nostro futuro. Allora, vedendo la città, ripeto, dai più fragili, si riesce anche a capire quali saranno le problematiche, a cominciare a mettere in atto delle soluzioni, perché le soluzioni si preparano anche. Sono aumentate le situazioni alloggiative che noi avevamo già pensato per i più fragili, per chi sta per strada, ma già per le persone anziane da tantissimo tempo, cominciando molto semplicemente tra due signore che conoscevamo, che in situazioni critiche avevano accettato la proposta di andare a vivere assieme, dando così una risposta sia alla solitudine che ai problemi economici. Certo. Adesso sono quasi una decina i nostri alloggi che noi chiamiamo di convivenza solidale, in cui le persone si uniscono per affrontare meglio le difficoltà sia economiche che della vita. Ma io credo che a questo ci si debba preparare. Anche questo è un appello che io faccio a tutti. Convivere è sempre uno sforzo di apertura verso l'altro e di pensare la vita assieme. Credo che le nostre città sempre di più stanno diventando delle monadi dove ci si pensa da soli. Per cui noi l'appello che facciamo e anche il progetto che noi abbiamo è quello che il comune il raccolga. Vedo che sono state trovate anche risposte nuove, perché noi andremo anche, pensa Tiziana che appunto noi siamo una città in cui gli over 65 sono circa il 30% della popolazione e di questi quasi un terzo vive da solo. Quando queste persone arriveranno a 80 anni, noi uniremo l'emergenza anziani all'emergenza abitativa. Sono tante le persone ancora in affitto. Ecco, allora credo che cominciare a pensarci tutti a questa possibilità di avere un futuro. Di solito si faceva il co-living quando si era giovani universitari. No, la nostra città può dimostrare che il tempo del vivere insieme invece è il tempo dell'età anziana. Noi siamo qua per aiutare chiunque abbia questo desiderio e questo progetto.
1: In conclusione volevo fare un passaggio sulla mensa. Sì. Insomma, lei sa che a Primo Canale è molto cara, anche perché è arrivato un aiuto importante che ha dato un po' di ossigeno.
0: Sì, in quest'estate c'è stata questa ventata d'aria di ossigeno, grazie a Irene che ha in modo veramente vitale scelto di finanziare la nostra mensa, che continua

0: Continua a essere aperta 3 giorni alla settimana, potrà essere aperta grazie a questo aiuto. È un locale dove oltre al cibo si può appunto vincere l'isolamento e avere anche un po' di refrigerio perché c'è l'aria condizionata. Non abbiamo visto un calo nelle presenze che sono circa 500 al giorno, non chiuderemo mai e credo che questo sia veramente qualcosa di decisivo per un'altra parte molto fragile della nostra popolazione, che non sono solo le persone che non hanno casa, che non sono solo le persone senza lavoro, ma sono le tantissime persone, famiglie che cominciano a non reggere più il peso economico della crisi che oggettivamente stiamo vivendo tutti.
1: E so che mi colpisce molto tutte le volte quando ci raccontate che ci sono anche diversi bambini che vengono ovviamente con la famiglia.
0: Sì, allora quella dei bambini, ieri abbiamo portato un carico di torte al cioccolato per allietare la presenza di questi bambini, ma questo è un altro appello che noi facciamo. Poche settimane fa abbiamo occupato Via Garibaldi con 300 bambini in questa cena che ha voluto mettere al centro della nostra città i più piccoli. È agghiacciante la percentuale dei bambini che non fanno neanche un giorno di vacanza in tutta la loro estate. Ecco. I bambini della mensa ci dicono che se noi vogliamo avere una città anche a misura di bambino, le prime politiche da fare sono quelle per garantire all'infanzia i diritti basilari, una casa, un 3 pasti al giorno e forse anche qualche giorno di vacanza.
1: Grazie, grazie a Manuela Dogliotti,
0: Grazie a voi.
1: insomma all'impegno di tutti i volontari di Sant'Egidio che non vanno in vacanza e che anzi aiutano ancora di più in quest'estate, perché può essere, come dicevamo all'inizio, un periodo felice per chi si può permettere una vacanza, per chi si può permettere di cambiare aria, di fare nuove esperienze, penso anche insomma a tanti centri estivi, e poi invece c'è chi non può, e quindi grazie a
0: Grazie
1: Sant'Egidio
0: a
1: che
0: voi, grazie a
1: aiuta
0: Primo Canale come sempre.
1: queste persone. Grazie a lei, e noi ci fermiamo un attimo.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

Siamo a Terrazza Colombo, un luogo privilegiato per l'osservazione dell'eclissi di sole del 12 agosto. Noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, insieme a Primo Canale, ve la faremo vivere in diretta. Questo evento astronomico eccezionale, i tecnici del Righi e di Primo Canale stanno eseguendo gli ultimi test agli strumenti che consentiranno la ripresa dell'eclissi proprio da qui. E quindi tutta la Liguria, che è la regione privilegiata in Italia per l'osservazione di questo fenomeno, potrà seguirlo in diretta con noi.

Il Rally della Lanterna non è soltanto una competizione automobilistica. È uno di quegli appuntamenti che anno dopo anno finiscono per identificarsi con un territorio, con la sua storia, con la sua comunità e con una passione che attraversa generazioni. Il 42esimo Rally della Lanterna ha scritto una nuova storia, non solo quella di una gara spettacolare combattuta fino all'ultimo chilometro, ma quella di un grande racconto collettivo, un evento

0: sportivo che diventa una grande esperienza multimediale che ha coinvolto, oltre che gli appassionati, il grande pubblico sul web, sui social e in TV per ben oltre i 2 giorni di gara. Il Rally della Lanterna, infatti, non è mai stato semplicemente una successione di prove speciali. È un viaggio dentro una regione che cambia volto a ogni curva. È la possibilità di partire dalla città, attraversare vallate, risalire l'Appennino e scoprire i luoghi che conservano intatto il fascino della Liguria più autentica. È il dialogo continuo tra la modernità di una manifestazione sportiva e la bellezza di paesi che sembrano sospesi nel tempo. Per raccontare tutto questo non bastava una telecamera, non bastava una diretta televisiva. Serviva un progetto editoriale capace di seguire il rally in ogni sua sfumatura, entrando nel parco assistenza, nelle prove speciali, nelle piazze, nelle strade percorse dagli equipaggi e allo stesso tempo nelle case delle persone. È nata così una macchina messa a punto dal miglior preparatore e affidata alla più esperta scuderia in fatto di comunicazione, il gruppo Primo Canale. Un team vincente che ha unito competenze, uomini e tecnologie per costruire un racconto continuo, senza interruzioni, che ha accompagnato il pubblico prima, durante e dopo la gara. Una produzione capace di parlare contemporaneamente alla televisione, al web, ai social network e alle piattaforme digitali, trasformando ogni contenuto in un tassello di un'unica grande narrazione. Il racconto della Lanterna è iniziato molto prima dell'accensione dei motori. Per settimane il rally è stato protagonista di un imponente progetto editoriale che ha accompagnato il pubblico giorno dopo giorno verso il weekend di gara. I protagonisti, le loro storie, il ritorno di grandi piloti, le caratteristiche delle vetture, le insidie del percorso, il lavoro degli organizzatori, il ruolo fondamentale dei commissari volontari, le peculiarità delle prove speciali. Ogni aspetto è stato raccontato con servizi, interviste, approfondimenti e contributi esclusivi, trasformando l'attesa in parte integrante dell'evento. Ma il percorso del rally è stato soprattutto una grande occasione per raccontare Genova e la bellezza del suo entroterra. Per Primo Canale Motori e Primo Canale Production è stato un lavoro capillare. Sui social sono stati pubblicati 17 reel dedicati su Instagram, ai quali si sono aggiunti post e contenuti pensati per accompagnare il pubblico fino al via. Su Facebook la copertura è stata ancora più estesa, con 18 post, rilanci, aggiornamenti e video distribuiti durante tutte le fasi dell'avvicinamento e della gara. YouTube è diventato la casa degli approfondimenti, con gli speciali dedicati ai paesi del rally, alle interviste con i protagonisti, alle camera car e ai racconti del territorio. Sul sito primocanale.it il rally è stato seguito quotidianamente con articoli, video, interviste, cronache, dirette e aggiornamenti in tempo reale. La manifestazione non è stata semplicemente annunciata, è stata costruita insieme al pubblico, giorno dopo giorno. Poi è arrivata la vigilia. La grande festa organizzata nella splendida cornice di Terrazza Colombo ha riunito piloti, equipaggi, istituzioni, organizzatori e giornalisti. Un momento di incontro e di presentazione che ha anticipato l'accensione dei motori e ha portato il rally nel cuore di Genova.
1: L'ACI aveva fatto una scommessa e grazie alla collaborazione di tutti, vorrei ringraziare i tanti sponsor, vorrei ringraziare l'amministrazione comunale, siamo riusciti a tornare alle origini, no? Sostanzialmente non è la prima volta, ma ritornare alla partenza nel posto che noi riteniamo giusto ci rende veramente, ci fa molto onore di questa iniziativa.
2: Noi siamo molto orgogliosi davvero che il Rally della Lanterna stia crescendo enormemente. Sono 3 anni che siamo riusciti con la partecipazione di tanti che hanno creduto in questo progetto a riportare il rally nella città di Genova. Per molti motivi per un po' di anni è rimasto un po' fuori del panorama cittadino, invece adesso è rientrato e veramente siamo contentissimi di questo. È un volano per l'intero movimento motoristico degli appassionati, che tra l'altro è enorme, in Liguria c'è tantissimo seguito, e quindi abbiamo creduto in questo progetto e onestamente crediamo che possa anche ancora crescere molto.
3: E siamo riusciti a fare questa manifestazione, perché essere qui e vedere anche parecchi equipaggi stranieri ci dà lusinga, e speriamo che sia un inizio di un lungo cammino. Per crescere ci vuole dalla gente che ci aiuti. Noi penso che le capacità, ma non noi, tutti assieme, tecniche e logistiche di ricezione come Genova, la quarta città più grande d'Italia, ci siano, tutto per crescere. Poi ci vuole fortuna.
1: Quando si parla di sport, quando si parla di rally, non è solamente

0: veramente la passione dei motori che a noi ci accomuna, ma è anche turismo, perché vedere anche le nostre zone, passare da Genova nel nostro entroterra, Santo Stefano Davide, tutto è meraviglioso, quindi si respira l'atmosfera del rally, si respira una bellissima atmosfera.
1: Quando finalmente i motori si sono accesi, tutto questo patrimonio di storie era già entrato nelle case dei Liguri. Da quel momento è iniziata una vera maratona editoriale. Lo studio centrale, in cui si alternavano conduttori e opinionisti di grande esperienza, si è trasformato nel centro nevralgico che smistava interviste e immagini raccolte dalle 10 troupe distribuite lungo il percorso, che hanno seguito ogni fase della manifestazione. Le telecamere hanno raccontato la velocità, ma anche le attese, i sorrisi, le tensioni, gli sguardi prima della partenza, gli abbracci dopo il traguardo. Accanto alle immagini da terra, il drone ha regalato una prospettiva completamente nuova, mostrando dall'alto la straordinaria bellezza di un percorso che attraversa alcuni degli angoli più suggestivi della Liguria. Dietro ogni immagine c'era un lavoro invisibile, ma fondamentale. La regia coordinava decine di segnali in contemporanea, giornalisti seguivano gli equipaggi lungo il percorso, operatori erano dislocati sulle prove speciali, tecnici audio e video garantivano la produzione, mentre redazione, streaming e social raccontavano la gara in tempo reale. Una macchina editoriale al lavoro senza sosta, con un unico obiettivo: permettere agli appassionati di non perdere neppure un istante del rally della Lanterna. Le immagini hanno restituito la bellezza di Piazza della Vittoria e soprattutto l'entroterra ligure, seguendo gli equipaggi tra boschi, vallate, borghi e panorami che hanno raccontato una Liguria spesso poco conosciuta. Ogni località è diventata parte del racconto. Le immagini hanno valorizzato piazze, chiese, montagne, boschi e strade attraversate dalle vetture, mentre le interviste hanno dato voce a sindaci, amministratori, abitanti e associazioni, trasformando il rally in un viaggio attraverso il territorio. Protagonista anche la tecnologia. Le camera car hanno portato il pubblico dentro gli abitacoli, tra accelerazioni, frenate e cambi di direzione, facendo vivere la gara dal punto di vista dei piloti. Accanto alle immagini si alternavano le voci dei protagonisti. I campioni raccontavano il fascino della Lanterna, gli organizzatori il lavoro dietro la manifestazione, i commissari il valore del volontariato e gli amministratori le ricadute sul territorio. Anche il racconto digitale correva alla velocità della gara. Il sito seguiva la competizione in tempo reale, i social mostravano il dietro le quinte e i momenti più spettacolari, la televisione e lo streaming accompagnavano il pubblico lungo ogni prova speciale. Con l'intensificarsi della competizione aumentava anche il ritmo del racconto. Classifiche in continua evoluzione, distacchi ridotti e strategie decisive rendevano ogni curva determinante. Alla fine è arrivato il verdetto. Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno conquistato il 42esimo rally della Lanterna, entrando nell'albo d'oro di una delle gare più prestigiose del panorama rallistico nazionale.
2: È stata un'esperienza fantastica, perché da quando principalmente Maurizio ci ha proposto la sua collaborazione abbiamo avuto un incentivo per fare le cose al meglio possibile, perché con l'opportunità di avere una vetrina del genere abbiamo dovuto impegnarci al massimo e abbiamo lavorato bene insieme sia il nostro staff che lo staff di Primo Canale. Abbiamo fatto una gran bella cosa, secondo me, e speriamo sia di buon auspicio per le edizioni prossime.
1: Mentre calava il sipario sulla gara, emergeva con forza il risultato di un altro grande lavoro, quello editoriale. I numeri parlano chiaro: tra televisione e piattaforme digitali, il Rally della Lanterna ha raggiunto 1.391.811 contatti e visualizzazioni complessive, confermando una copertura senza precedenti e una capacità di coinvolgere un pubblico ben oltre gli appassionati. Su Instagram sono state registrate 525.185 visualizzazioni, mentre Facebook ha raggiunto 593.179 visualizzazioni. Anche YouTube ha contribuito con migliaia di visualizzazioni dedicate agli speciali, alle interviste, alle camera car e ai racconti del territorio. La televisione ha confermato il proprio ruolo centrale. La diretta del rally, tra sabato, domenica e repliche, ha totalizzato 166.213 contatti, con una media di 25.763 spettatori ogni minuto e un picco di share del 14,23%. Lo speciale sulle strade del rally della Lanterna ha raggiunto quasi 80.000 contatti, con una media di quasi 50.000 spettatori e un picco di share dell'8,47%. Importante anche la promozione. Il promo televisivo è andato in onda 150 volte nella settimana precedente alla gara. Il maxischermo di Terrazza Colombo

ha trasmesso la grafica ufficiale 700 volte, 100 passaggi al giorno per una settimana. Sul sito, banner dedicati e contenuti hanno rafforzato la visibilità dell'evento, mentre durante le dirette gli sponsor sono stati valorizzati con cartelli, blink grafici e sovraimpressioni. Sono numeri che raccontano molto più di una copertura mediatica. Dietro ogni visualizzazione c'è una persona che ha scoperto il rally e il territorio ligure. Dietro ogni spettatore, un appassionato che ha seguito la gara. Dietro ogni condivisione, qualcuno che ha scelto di raccontarne l'emozione. Il 42esimo rally della Lanterna ha dimostrato che una manifestazione sportiva può diventare anche un grande progetto di comunicazione, capace di valorizzare il territorio attraverso TV, web e social. E resta soprattutto un risultato che parla da solo. Oltre 1.390.000 contatti e visualizzazioni complessive. Il segno più evidente che quest'anno il Rally della Lanterna non è stato soltanto una grande gara, è stato un grande evento di comunicazione. Un esempio da esportare per dare ad ogni evento il palcoscenico che merita.

0: L'assemblea questa mattina, Alex Ilva con i lavoratori e poi caldo, ancora caldo, un record di bollino rosso e ancora il concerto questa sera a Santo Stefano d'Aveto, al Prato della Cipolla, ma non solo, anche come funziona il servizio dei custodi sociali, di questo e di molto altro, insieme ovviamente all'eclissi che ci sarà il 12 agosto. E che seguiremo da Terrazza Colombo. Di questo, dicevo, di molto altro parleremo in questa puntata di Newsroom 28. Ma partiamo subito con l'assemblea dei lavoratori, Alex Ilva. Vado a salutare e dare il mio buongiorno ad Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
1: Assemblea dei lavoratori davanti allo stabilimento dell'ex Ilva di Cornigliano, occasione per fare il punto dopo i diversi tavoli a Roma conseguenti alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'aria caldo a Taranto entro la fine di ottobre. Uno, l'elemento centrale ripetuto dai rappresentanti dei lavoratori e dai lavoratori stessi: dare continuità all'aria a freddo, dare continuità al lavoro dello stabilimento genovese incentrato tra lavorazione della banda stagnata e dello zincato, la richiesta dunque di far arrivare il materiale anche eventualmente fuori da Taranto per poi farlo lavorare a Taranto e portare il materiale infine a Genova e negli altri impianti del nord. Il principio deve essere che nessun lavoratore deve restare a casa, sentiamo la voce dei sindacati.
2: A noi le cordate italiane, indiane eccetera ci appassionano poco perché ce ne sta raccontando e ce ne ha raccontato di tutti i colori. Io continuo a ripetere che sto aspettando di capire perché Baku Steel è uscita, quindi non ci appassiona questo, ci appassiona il 29 ottobre, quello lì sì ci appassiona, perché se non ci sono soluzioni immediate, perché poi ci sono problemi che vanno affrontati nel tempo, il cambio di società avrà dei mesi se non degli anni di discussione, la riconversione green avrà degli anni per poterla fare eccetera, nel frattempo il ciclo senza l'aria a caldo va alimentato e non c'è altro modo di alimentarlo portando brame a Taranto, trasformarli in rotoli e far lavorare Taranto, Genova e Novi. Questa è la decisione che spetta alla politica. Tutto il resto lo studiamo, ma non ci appassiona, perché io il 29 ottobre, insieme ai lavoratori, dobbiamo capire chi ci mette i soldi sulla busta paga. Ci infastidisce vedere sciacallare sulle aree di Cornigliano, che sono impegnate totalmente per la strategia, perché qualora qualcuno decidesse, ce lo auguriamo, che il ciclo a Taranto parte dalle brame, e quindi alimentare Taranto, Genova e Novi, queste aree servono per apparcare rotoli. Parlare oggi di aree vuol dire che qualcuno ha già scritto, saputo, che la siderurgia si ferma. Allora che lo dica chiaramente. Per noi le chance ci sono ancora, per il governo credo anche, per la politica pure, quindi basta parlare di aree, anche perché ci troveranno.

0: 985 lavoratori sdraiati sopra.
1: Tutto quello che preoccupa i lavoratori è che si è parlato di aria, si è parlato di cessione delle aria, si è parlato di forni elettrici, si è parlato di gare, di cordate, di tante cose, ma il numero effettivo delle famiglie che vive e mangia con lo stipendio di Acciaierie d'Italia non è ancora stato detto. Quindi le sorti vere dei numeri dell'occupazione, degli eventuali esuberi, delle eventuali assunzioni, noi speriamo che siano assunzioni e non esuberi, non se ne è mai parlato. Quindi questo lascia ancora più disorientati i lavoratori in questo momento.
2: Ma sicuramente nella parte iniziale deve esserci la presenza dello Stato, perché se non c'è lo Stato rischiamo di avere un dramma come è successo negli anni precedenti e con la proprietà precedente, che conosciamo tutti cosa è successo.
3: Sulla situazione delle aree di Genova c'è grande attenzione perché fanno ancora tanto.
4: Infatti il timore è che è sempre difficile capire se quelli che si manifestano abbiano la reale intenzione di proseguire da un punto di vista industriale il sentiero della, diciamo così, la traccia della portare avanti la siderurgia italiana, più banalmente abbiano interessi di, diciamo così, modificare le carte in tavola, perché poi è chiaro che dal punto di vista sociale il ricatto 3-2-1 è servito. E abbiamo, diciamo così, quest'area che è nota ormai a tutti da un punto di vista logistico, da un punto di vista industriale, è forse una delle più pregiate a nord del Mediterraneo, insomma, quindi parliamo di un gioiello vero e proprio. Sarebbe, diciamo così, veramente un delitto non continuare.
5: Grazie ad Andrea Popolano. Adesso vado a salutare Aurora Bottino per parlare di caldo e ancora caldo. È così, Aurora, buongiorno.
6: Buongiorno Tiziana, sì, purtroppo, e dico purtroppo perché ormai sono tanti tanti giorni che parliamo di caldo, non un caldo normale ma un caldo estremo, e purtroppo continuiamo perché questa mattina il Ministero della Salute ha emesso altri due bollini gialli per la città di Genova, quindi sabato, la giornata di domani, e poi anche domenica saranno bollino rosso entrambe le giornate. Tutto il weekend bollino rosso, che ricordo è per disagio fisiologico e per l'ondata di calore e le possibili ricadute sulla salute dei cittadini, soprattutto dei cittadini fragili che come sappiamo sono gli anziani e chi soffre di determinate patologie. E allora parliamo di un'ondata di calore lunga, ma anche il dato particolare è che si tratta dell'ottavo bollino rosso consecutivo per la città di Genova, e questo non succedeva dal 2005, l'anno in cui poi il Ministero della Salute ha effettivamente iniziato a monitorare le 27 città, tra cui c'è anche Genova, che ogni giorno d'estate poi monitora per le ondate di calore. Quindi sicuramente parliamo di un'ondata persistente, anche perché, come abbiamo sentito, le temperature si abbasseranno ma veramente di poco la settimana prossima, e quindi il rischio è ulteriori bollini rossi. A te.
5: Grazie Aurora. Che cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi giorni? Lo abbiamo chiesto questa mattina a Federico Grasso di ARPAL, sentiamo.
7: Allora, diciamo che non ci sono grandissime variazioni sul tema, nel senso che questo promontorio africano continua a essere il grande protagonista in discorso sull'Europa, in particolare sull'Europa centro-occidentale, e quindi anche sulla nostra regione, sulla nostra testa, abbiamo situazioni di cieli prevalentemente sereni o al limite disturbate da un po' di instabilità, soprattutto pomeridiana. In particolare quest'oggi, questo venerdì 7 agosto, avremo la possibilità che si verifichino dei temporali localmente anche forti, in particolare negli estremi della regione e poi nell'entroterra in corrispondenza di nuovo in corso. Domani si apre il primo weekend del mese estivo per Antonomasia, appunto il mese di agosto, sarà un weekend all'insegna di una ventilazione da nord che contribuirà a spazzare via le nuvole, quindi domani sarà la giornata prevalentemente serena su tutto il territorio regionale, con la possibilità di avere un aumento delle temperature massime, in particolare sul ponente. Però l'ingresso del vento da nord abbasserà il tasso di umidità, e quindi la sensazione sarà quella di un caldo più torrido ma meno afoso, quindi forse, soprattutto per alcune persone, più sopportabile che non quello di questi giorni, caratterizzato invece da questa combinazione di umidità e temperature elevate che ormai si va avanti da una decina di giorni. Domenica inizierà a essere una giornata prevalentemente soleggiata. Può essere che ci sia un pochino di instabilità,

0: soprattutto pomeridiana, nuovamente in corrispondenza dei rilievi montuosi. Inizio della settimana prossima prevedrà probabilmente un piccolissimo calo delle temperature, perderemo 1-2 gradi nei minimi e nelle massime, ma sarà una situazione transitoria che riguarderà la prima parte della settimana, perché da mercoledì sembrano le temperature destinate nuovamente a salire in vista di un Ferragosto che si rinuncia nuovamente con valori molto elevati.
1: Sappiamo che viviamo nella provincia con il numero più alto di over 65 e allora il numero verde informa anziani, che è attivo tutto l'anno ma soprattutto in estate, è un aiuto fondamentale. Lì proprio c'è per noi Lucrezia Marini. Buongiorno Lucrezia.
2: Sì, buongiorno, siamo all'interno della cooperativa sociale Agorà, una cooperativa che dal 2004 ha attivato un programma di assistenza e supporto per gli anziani con il programma custodi sociali e il call center informa anziani, e che poi si è evoluto nel programma di maggiordomi di quartiere. Questi tre programmi hanno un unico obiettivo: andare a fornire assistenza a quelle persone che durante i momenti di difficoltà come le ondate di calore, gli alluvioni o anche nel 2020 durante il Covid rimangono più isolati dalla società proprio per età o per condizioni fisiche. Ecco, in questo caso i volontari di custodi sociali e maggiordomi di quartiere si offrono proprio materialmente di andare a fare la spesa per queste persone, di portare loro le medicine, mentre molto spesso i volontari che operano nel call center rispondono alle chiamate sia per ricevere segnalazioni e quindi sapere dove andare a portare i beni di prima necessità, ma anche molte volte per supportare in qualche maniera emotivamente le persone che sono sole. Io vi saluto ricordando il numero verde che è aperto dalle 8 di mattina alle 8 di sera, che è 859 32 35.
1: Grazie, grazie Lucrezia. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Quali sono i consigli prima di partire per le vacanze per controllare la nostra macchina e non incorrere in multe anche salate? Lo andiamo a scoprire in questo servizio di Carlotta Nicoletti.
2: Con l'inizio del grande esodo estivo, migliaia di automobilisti si preparano a mettersi in viaggio verso le località di vacanza. Ma prima di partire è importante dedicare qualche attenzione alla propria auto. Bastano pochi controlli e qualche buona abitudine per affrontare il viaggio con maggiore tranquillità e ridurre il rischio di inconvenienti lungo il percorso. Vediamo allora quali sono i consigli degli esperti per partire in sicurezza.
3: Allora, io direi che bisogna innanzitutto occuparsi dall'aspetto amministrativo prima che di quello tecnico, ovvero prendere i documenti del veicolo, che è la carta di circolazione, controllare se non è scaduta o è in scadenza la revisione, perché poi bisogna tener conto il periodo del rientro, così pure come l'assicurazione. Quindi è vero che non è un elemento tecnico che non ferma il veicolo, però gli organi di polizia la fermano lo stesso, quindi direi che è essenziale, perché specialmente noi qui vediamo tanta gente che va all'imbarco, che non l'imbarcano perché c'è la revisione scaduta, e quindi un suggerimento che mi sento di dare tranquillamente. Poi le cose essenziali, un consiglio: se avete un meccanico di fiducia, sottoponete il vostro veicolo al meccanico di fiducia, che possa dare faccia un controllo generale. Però se

0: poi non l'avete, prima di partire almeno un controllo dei pneumatici. Quando parliamo di pneumatici non parliamo solo di battistrada o di darci l'occhiatina con un calcetto come si fa abitualmente, bisogna vedere tutta la superficie del pneumatico e in aggiunta preoccuparsi anche della pressione.
1: E adesso andiamo a scoprire un appuntamento che questa sera si svolge a Santo Stefano d'Aveto, un concerto, insomma, considerando che questo caldo potrebbe essere un'occasione per respirare un po'.
2: Ci è sembrato importante coniugare la natura e la musica e la cultura e quindi fare eventi di teatro e di musica o anche letterari ad alta quota. In questo senso, per la prima volta quest'anno, il 7 agosto, a Santo Stefano d'Aveto, in particolare a Prato della Cipolla, si terrà un evento che ha come filo conduttore Fabrizio De André e la sua poetica e le sue canzoni. Perché? Perché alle 6:30 ci sarà la presentazione di un libro di un avvocato penalista che parla della giustizia attraverso i testi e le canzoni di André. Il libro si chiama La stazione successiva, musicato da Napo. Poi si mangerà in quota, attenzione, la seggiovia che parte da Rocca e porta a Prato della Cipolla sarà gratuita. Quando si arriverà lì dopo lo spettacolo e la presentazione del libro e la musica di Napo, ci sarà, per chi vorrà, un pranzo sempre in quota lì al rifugio, una cena, o meglio, perché è sera, si aspetterà il buio e poi ci sarà lo spettacolo vero e proprio di teatro che si chiama Dagli occhi al cuore e sempre come filo conduttore avrà De André, perché avrà le figure femminili, le donne delle canzoni di De André. E poi non è finita lì, perché quando sarà finito lo spettacolo ci sarà la scelta, si potrà fermarsi a dormire con la propria tenda o affittando una tenda in loco, oppure scendere sotto le stelle con le pile e guidati da guide alpinistiche, guide ambientali e volontari che garantiranno la sicurezza del rientro.
1: E adesso vado a salutare Elisa Ricci come sempre per aprire la pagina dedicata ai nostri social. Buongiorno Elisa.
3: Sì, buongiorno Tiziana, apriamo subito la nostra pagina social, il nostro angolo dedicato appunto a Instagram, Facebook, dove ci potete trovare come primocanale.it, e oggi parliamo di bellezze che riguardano il nostro territorio, in particolare Genova, perché parliamo della Torre Grimaldina, appunto uno dei simboli più storici, più antichi di Genova, e è appunto una torre che è stata costruita nel XIII secolo, pensate, e ha rivestito diversi ruoli, ma sicuramente non ha perso il ruolo più importante, ossia la Torre del Popolo. E andremo a vedere appunto il video che parla di questa torre, ci darà diverse informazioni e soprattutto ci permette di ripercorrere la storia anche grazie a delle testimonianze e grazie ai suoi ambienti. E andiamo a vedere nel dettaglio una storia che riguarda una cella in particolare.
4: Della Madonna di Montebruno. Eccoci qua all'interno di una delle celle più belle della Torre Grimaldina e di questa signora con un'ampissima veste che faceva spettacoli in mongolfiera. Questo era un giorno particolarmente importante, il compleanno di Napoleone Bonaparte. Infatti possiamo vedere qua sotto i soldati napoleonici schierati in occasione di questo importantissimo evento e lei voleva solo fare su e giù, insomma, una dimostrazione molto semplice. C'è stata però una folata di vento fortissima e la signora Blanchard è finita tra Montebruno e Torriglia, quindi sulle alture di Genova. E ovviamente gli abitanti del luogo non si aspettavano questo arrivo di una persona dal cielo e quindi hanno pensato che fosse la Madonna. Ma voi la...
1: Eccoci, adesso siamo pronti per andare a scoprire ancora una volta tutti i segreti per ammirare l'eclissi che ci sarà il prossimo 12 agosto, un'eclissi che sarà totale in Spagna e in Islanda, ma che nel nord Italia e in particolare in Liguria potrà essere osservata molto molto bene, una delle regioni appunto dove si vedrà meglio, in particolare da Terrazza Colombo. Allora ci facciamo spiegare tutto da Lucrezia Marini in compagnia

0: di Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi.
1: Siamo qui a Terrazza Colombo con Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Righi. Siamo qui per un motivo particolare, direi, perché fra pochissimi giorni vi sarà un evento che non succedeva, pensate un po', da 28 anni.
2: Eh sì, è un'eclissi di sole. È un'eclissi che sarà visibile in Europa dopo l'ultima, appunto nel 1999. E che cosa succederà? Succederà che la Luna passerà davanti al Sole, si metterà in mezzo, diciamo così, perché c'è un allineamento molto buono nello spazio fra il Sole, la Luna e la Terra. E quindi noi potremo seguire le fasi di questo fenomeno, che è il fenomeno della natura per eccellenza, quello che in passato ha emozionato, spaventato, ingegnato gli uomini per cercare di capire come prevederle e come far sì che il Sole non scomparisse del tutto, perché loro non avevano idea, ovviamente, che era un gioco geometrico fra corpi celesti. Alcuni popoli pensavano che fossero delle creature maligne, dei demoni che assaltassero il Sole, quindi bisognava assolutamente fare in modo che il Sole tornasse a splendere. Allora si scendeva in strada, si faceva rumore per cercare di spaventare questi demoni, ad esempio in Egitto Apopi, il dio serpente, in Cina un drago che ghermiva il Sole. Insomma, la storia è piena di queste cose che ci hanno aiutato però come specie umana a capire di che cosa si tratta veramente, un fenomeno geometrico astronomico fra corpi celesti.
1: Ecco, perché questo fenomeno accada, c'è una particolarità nella Luna che deve esserci, che avremo proprio la fortuna che vi sarà il 12 agosto e che quindi ci lo permetterà di osservare al meglio, direi.
2: Sì, la Luna deve essere intanto in fase nuova, esatto. Deve essere nuova, e infatti il 12 agosto ovviamente è nuova, ma deve essere anche sulla linea dei nodi. Cosa vuol dire? Vuol dire che deve essere allineata perfettamente con il Sole. Questa cosa non capita ogni luna nuova, perché altrimenti ogni mese avremo un'eclissi, no? Capita raramente, perché l'orbita della Luna è inclinata di 5 gradi rispetto alla nostra e quindi ci vuole appunto che anche la linea dei nodi sia allineata al, appunto, al Sole e alla Terra. Questa cosa capiterà il 12 di agosto. Da noi non sarà totale l'eclissi, bisogna dirlo, perché sarà totale in Islanda, in Groenlandia e in Spagna, ma la Liguria è la regione italiana in cui si potrà vedere la massima porzione del disco solare occultato dalla Luna. Pensate, dal 93 al 95% del Sole sarà proprio nascosto dalla Luna. Certo, non è la stessa cosa di avere un'eclissi al 100%, ma sarà comunque un qualcosa assolutamente di raro, di emozionante e da non farsi sfuggire.
1: Ecco, un'altra particolarità che andrà aggiunta è che la nostra diretta sarà parte di una diretta internazionale, cioè saremo parte di una grandissima connessione di tante dirette sull'eclissi, esatto?
2: Esatto, è una diretta mondiale di Time and Date, un sito specializzato sui fenomeni astronomici, che avrà collegamenti da molte parti del mondo, anche in Spagna dove ci sarà la totalità, e Genova e Terrazza Colombo è stata scelta proprio per la particolarità della location, per l'orizzonte aperto a occidente, e quindi, ecco, durante il nostro live ci sarà un pezzo che verrà ripreso da Time and Date, e questa è una bella cosa da segnalare, che Genova farà parte della diretta mondiale dell'eclissi.
1: Assolutamente. Ecco, adesso io l'ultima cosa che ti voglio chiedere è i consigli per osservare al meglio questo fenomeno astronomico così unico.
2: Allora, bisogna trovare un posto molto aperto a occidente, e Terrazza Colombo da questo punto di vista va bene. Perché? Perché questa eclissi avverrà tardi, avverrà il tramonto del Sole, inizierà alle 7:30, pensate, quindi un luogo apertissimo, il più possibile aperto a ovest, dove tramonta il Sole, sperare ovviamente nel bel tempo, ma questo va bene, è sempre così per i fenomeni astronomici, e dotarsi, se possibile, di occhialini per vedere l'eclissi, soprattutto se avete uno strumento, un binocolo o un telescopio, non puntatelo direttamente al Sole, ci vogliono dei filtri schermanti. È vero che il Sole sarà basso sull'orizzonte, però ci si rischia un po' danni alla vista se non si prendono le opportune precauzioni. Con un paio di occhialini certificati non c'è nessun problema.

0: Perfetto, grazie mille, grazie per essere venuto qui a raccontarci di questo fenomeno così unico, ma noi ci rivedremo insieme il 12 agosto su Primo Canale con una diretta da Terrazza Colombo per farvi ammirare al meglio questo spettacolo. Vi restituisco la linea.
1: Una diretta a partire dalle 19 da Terrazza Colombo, ma poi insomma ci saranno tantissimi collegamenti in giro per la Liguria e non solo, per ammirare l'eclissi solare del 12 agosto prossimo. Tutte le notizie sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato nel complesso assolata in Liguria, con solo qualche nube di passaggio, ventilazione debole, con mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, contesto di stabilità atmosferica con qualche nube di passaggio e temperature massime fino ai 30-31 gradi. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui non mancheranno delle schiarite degli spazi soleggiati, temperature massime che non andranno al di sopra dei 32 gradi. Su Genova e dintorni avremo ampie schiarite con cieli sereni o poco velati, temperature massime su queste zone fino ai 32-34 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, il sole splenderà ovunque con temperature massime fino ai 28-33 gradi. E infine sullo Spezzino il contesto sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo con temperature massime tra i 32 e i 34 gradi. Ci attende una giornata.

0: caratterizzata da spazi assolati, eccetto sull'Appennino Ligure, un po' di variabilità con qualche nube di passaggio e qualche isolato piovasco. Clima caldo ed estivo con ancora punte di 34 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trabimeteo.
1: Sto indossando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché è elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Finalmente comincia a giocare. Sì, finalmente arriva il campionato. Finalmente arriva la Coppa Italia. Finalmente arrivano le amichevoli importanti. Finalmente, sì. Io sì. Non vedo l'ora. Ciao Andrea Lazzaro, buonasera.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Benvenuto. Benvenuto a Giorgio Guerrello.
2: Ciao a tutti. Anch'io non vedo l'ora.
0: Questo mi piace tantissimo.
2: Un po' di calcio vero anziché queste amichevoli qua.
0: Ma che bello, perché anch'io sono...
1: Ma per carità.
0: Abbiamo fatto un po' di digiuno. Non c'è bastato i ritiri, non c'è bastato le amiche. Adesso ci vuole la ciccia, vero Giovanni Filippone?
3: Certo, le partite vere, quelle che contano. Adesso basta amichevoli, anche perché è meglio non parlare delle amichevoli.
0: Non ne parliamo più avanti. Io devo dare il benvenuto particolare, perché è la prima volta è nostra ospite a Liguria Calcio. Sono molto felice, lei è giornalista, poi mi dirà subito di che siti si occupa. È Marina De Neghi e do subito la buonasera. Ciao Marina.
4: Buonasera a tutti.
0: Allora Marina, presentati a tutti i nostri telespettatori.
4: Io sono giornalista, scrivo per il gruppo editoriale L'Opinionista, che non è qui in Liguria, ha sede a Pescara. Mi occupo di calcio prevalentemente, spettacoli, eventi.
0: Molto bene. Tifosa?
4: Genuana.
0: Tifosa Genuana.
4: Genuana.
0: Infatti, come sempre, nella trasmissione ci sono due genuani e due sandoiani, così non facciamo assolutamente differenze. Giusto? Vero?
3: Sì.
0: Allora, cosa cominciamo? Da dove volete cominciare? Dal trofeo spagnolo? Volete parlare amichevole del Parma? Volete dirmi cosa manca alla Sampdoria? Cosa manca al Genoa?
1: Possiamo dire cosa manca alla Sampdoria? Stiamo qua fino alla prossima. No, non esageriamo. Qualcosa c'è, ragazzi.
0: Pessimisti però... e disfattisti,
1: No. Seriamente, quest'anno qualcosa c'è.
3: Stanno cercando di far bene.
1: C'è un Travanti, c'è qualcuno che gli può girare intorno, che è Begic. Secondo me tornerà anche Pierini, è tornato Viti,
3: qualche convalescente, insomma,
1: che
3: deve riprendersi.
1: Abbiamo qualche infortunato di troppo. A me spiace così, che non ci sia ancora il portiere, è vero?
0: Il portiere, però, nel calcio di oggi te lo faccio vedere. Guarda, perché io ho letto le notizie, lascia stare che quel ragazzino di ieri ha compiuto 18 anni, quindi gli facciamo tanti auguri di buon compleanno, però in questo momento il prescelto non è lui, il prescelto. È bravo, che è un portiere assolutamente affidabile, guarda.
1: Assolutamente.
3: Però ha un problema.
1: Ha un problema fisico.
3: Al problema al piede, è in fase di ripristino, anche perché un mio amico mi ha detto ma lui para con le mani, sì, ma la forza esplosiva deve averla nei piedi. Ora io ho letto qualcosa su questo giocatore, è proprio in fase di recupero mai avanzata,
0: esatto,
3: quindi non dovrebbe essere lungo degente, però sta di fatto

0: fatto che è un altro con un però, problema fisico.
1: Però il portiere ormai è un giocatore di movimento,
0: certo,
1: sostanzialmente.
0: Certo, poi coi piedi.
1: E quindi ha poco più di due settimane dall'inizio del campionato, non averlo ancora nei meccanismi.
0: Certo.
1: Però questo è figlio di un ragionamento più ampio. Cioè la Sampdoria è comunque una società che il mercato finisce per subirlo. È chiaro che non fa dei grossi investimenti sui giocatori, l'ha fatto per qualche elemento, tipo Lauritsen, Viti, che comunque pagherà in un certo modo nel tempo. Però non è che va lì e dice voglio prendermi questo, metto 5 milioni e me lo prendo. Quindi
0: la motivazione
1: anche... queste cose.
2: Beh, no, no, scusatemi, adesso vado da Marina perché lei si occupa. Non credo che ci siano tante società in questo momento che tirano fuori i soldi così. Ci sono tanti calciatori, pochi quelli bravi che possono cambiare le squadre, ma la società non mi sembra che anche tutte le altre società si siano mosse. Sbaglio, Marina?
3: Esatto, non è un mercato abbastanza povero questo, non ci sono i grossi colpi. Prima si diceva la colpa al mondiale, che quando c'è il mondiale in corso, quindi non si possono avviare trattative concrete, però ormai è finito da 20 giorni e passa, e quindi la situazione è rimasta tale quale, ecco, fondamentale.
2: Anche perché c'è un mercato, Giorgio, che è lunghissimo. Ne parliamo fine di agosto.
4: Sì, in realtà credo che tanti aspettano le occasioni di fine mercato.
2: Ecco,
4: prima provi a vendere, poi provi a prestare, poi provi a prestare dando anche un pezzo di acconto dei soldi, dello stipendio. Quindi in realtà il movimento è fino all'ultimo giorno, anzi, ahimè, troppo spesso all'ultimo giorno. Io vorrei, visto che quest'anno il Genoa ha fatto degli investimenti su calciatori specifici che servivano in questo momento alla squadra, che, come dire, anche facesse lo sforzetto ultimo di andare a prendere il centravanti o comunque l'attaccante, che lo compri adesso, proprio andare nell'ottica di
2: Andrea, perché
4: Andrea,
2: tanto
4: che la squadra
2: di
4: si
2: cose.
4: Forma, il meccanismo si forma adesso, e quindi è vero che abbiamo il centravanti tra l'altro in forma, perché Colombo in questo momento è in forma, tuttavia, dato che si gioca in 15, in 16, meglio sarebbe se avessimo anche il fronte d'attacco completamente coperto.
0: La Samp, per me, anche questo freno nell'acquisto dei calciatori, in primis il monte ingaggi, che in Serie B hai un tetto che non puoi sforare, e quindi devi anche sfoltire la rosa prima di metterti in campo un giocatore che magari ha un ingaggio rilevante.
2: Mi sembra anche che siano 34 i giocatori della Samp,
0: adesso
2: tanta roba, ragazzi.
0: E quindi prima di acquistare un giocatore che monte ingaggi poi aumenta ancora di più, hai in casa giocatori che non ti servono pagati. Io penso che sia anche questo l'ago della bilancia del non acquisto.
2: Non ve li faccio vedere quelli che c'è,
1: i Lagumina,
2: ecco, lo sapevo.
1: Ferri, ho visto Corradi che lo sta provando ogni tanto come vice Esposito,
0: ha tanta gamba, volontà ne ha, però.
1: Vediamo, perché insomma.
2: Guarda cosa abbiamo messo noi, cosa manca a questa Samp? Il portiere ormai è acclarato, no? Perché c'è questo casting che è lunghissimo. Io credo che nel cinema non ci sia un casting così lungo, vero? Perché si sceglie subito l'attore principale e poi compri male.
3: Determinate caratteristiche aderiscono soltanto
0: per gli
3: abbondi, via.
0: Sono, direi, più un terzino destro e un terzino sinistro che due centrocampisti, perché ci stiamo dimenticando di Conti, che rientrerà.
2: No, ma io non mi dimentico di Conti, e non voglio neanche dimenticarmi di Esposito.
0: Però io, come ho visto le partite amichevoli della Samp, abbiamo due terzini sinistri, perché se giochi a quattro sono terzini prima di spingere, che non hanno né gamba né fisicità, e quindi siamo un po' leggerini sotto quell'aspetto.
1: Sono d'accordo con te.
0: A me, io mi aspetto che prendano due difensori.
2: Quindi ne servono in più?
1: Sì.
0: Un centrocampista in meno.
1: Anche se c'è questo interesse per questo belga, che è un bel giocatore, uno che ha giocato anche in nazionale, tante partite.
0: Se viene lui parte Ferri, però.
1: Questo potrebbe essere. Io credo che è uno degli elementi fondamentali.
2: Guarda, io li devo vedere perché tutti i nomi non li conosco. Certi giocatori si chiama Verscheren ed è un altro svincolato, perché l'abbiamo fatto questo così.
1: Però è giovane.
2: Ed è giovane
1: perché ha 25.
2: Non lo so, ragazzi.
0: Questo è bravo.
1: Ha 25.
2: Questo
1: anni.
2: Non s'arena più.
0: Anderlecht.
1: No, dicevo, a centrocampo
2: lo conosce
1: questo,
2: però Fredberg, no? Quindi garantisce lui.
1: C'è un giocatore che deve fare la differenza.
2: Perché ridi?
0: No, perché mentre garantisce lui. Io mi ricordo il mercato di Fredberg all'inizio l'anno scorso, quindi
1: Narro.
0: Se garantisce lui.
1: Narro, Cucchè, Ciuni. Parlando invece di un investimento pesante, questo è l'anno in cui Esposito deve per forza dare quello che non ha dato nei sei mesi.

0: Io spero che questo ragazzo si riesca a liberare delle scorie di questi 6 mesi, delle polemiche degli ultimi mesi a Spezia. Forse faccio un po' lo psicologo da strapazzo,
1: anche
0: un po' della pressione dei fratelli,
2: esatto,
0: perché è lui è il fratello dei centravanti della nazionale, di uno valutato 20 milioni, sì. E dici, e io?
3: Però no. Però lui c'è andato in nazionale prima degli altri.
1: Cagliari, ragazzi, c'è il fratello del Cagliari che sta dando.
0: E appunto.
1: Quindi, come dire, secondo me anche la vicenda fratello nazionale, sì, però adesso c'è anche un po' di...
4: Possiamo leggerla anche nell'altro modo, che se ho mio fratello in nazionale deve essere uno stimolo.
0: Oh. Ma certo, speriamo,
4: deve
0: è quello che voglio sperare.
4: Anzi, devo io far crescere tutta la famiglia e che parlino di noi a livello nazionale.
0: Quello che voglio sperare.
4: Questo.
3: Mi fate vedere, perché noi non ci siamo dimenticati, non vogliamo neanche sottrarci, perché a noi piace anche quando qualche squadra non fa una bella prestazione, oppure viene presentata come una partita in Inghilterra, invece poi un allenamento da 4 tempi, però mi date quel cartello su Genoa e su De Rossi che non ha lasciato nessuna dichiarazione. Cosa ne pensi, Marina, di quelle 10-1? È una scopola proprio,
2: allora,
3: brutta.
2: I 4 tempi li aveva voluti lui, se non sbaglio, forse magari sarà pentito di questo format che aveva scelto. Sì, 10 gol è la peggiore prestazione di sempre, mi sembra, come amichevole. È arrivata come prima sconfitta dell'anno, perché comunque aveva vinto il Genoa contro il Trento, aveva vinto con la squadra B, aveva pareggiato con Vicenza, ha vinto con Leicester. E quindi insomma magari 10 fa effetto, però
3: fa meglio effetto, però fa effetto, fa effetto. Quando è arrivato il 10-1 dico che
4: sì,
3: abbiamo traballato in tanti.
4: Guarda, io parlavo con amici, ma fa effetto anche nei dilettanti un 10 gol,
1: attenzione,
4: cioè non solo nei professionisti.
2: Sì,
1: secondo me
2: anche nel giro
1: di partenza, se la nostra società De Rossi avessero detto facciamo un bel allenamentone, era un allenamento, e se vai a 10-1, 20-1 ti dispiace, ma finisci nel momento che la presenti come un amichevole,
4: però dopo
1: allora è difficile
4: dopo
1: poi
4: l'hanno
1: dire
4: tradotta,
1: sì,
4: dopo l'hanno tradotta come allenamento organizzato,
1: no, ma quello che vuoi, però la partenza tu dicevi ragazzi, sì, è una sgambata, faccio ruotare tutti i ragazzi, faccio ruotare tutti, a quel punto svilisci l'attenzione verso il risultato,
4: certo,
1: e vai a vedere primo,
4: certo,
1: che non si faccia male a nessuno,
4: certo,
1: B, che abbiano fatto minutaggi tutti, tre, di vedere le varie possibilità avanti e indietro. L'attimo che il tifoso, io, te, lui, valutiamo, oh bene, oggi c'è un'altra amichevole internazionale, e beh,
4: certo,
1: poi guardi anche il risultato.
4: Certo.
1: Mentre
4: certo,
1: se invece
4: ma
1: tu
4: lo guardi
1: prima, ma no, una sgambata, io non ci vado,
4: certo,
1: non mi interessa.
4: Certo, giustissimo, concordo.
3: È giustissimo questo.
0: Anche perché
3: concordo.
0: Hai giocato contro una squadra che l'anno scorso
4: sesta,
0: stavo guardando.
4: Sesta.
0: Quindi non è che hai proprio giocato.
3: Sì, beh,
0: contro...
3: quello che io dico sempre, ragazzi, tanto ottimismo, è piacevole avere ottimismo, mi riferisco a Marina, sicuramente c'è dell'ambizione, però poi i livelli del calcio, ragazzi, quando ti vai a misurare con queste squadre, l'anno scorso vi ricordo, finale di Champions una squadra inglese, finale di Europa League una squadra inglese, finale di Conference una squadra inglese, terza ai mondiali.
4: Io comunque,
3: quindi secondo me c'è tanto cammino da fare.
4: Ho visto,
3: no?
4: Alcuni pezzi della partita, hanno sofferto tantissimo, ma non tanto sulla tattica, sull'aspetto fisico. Questi erano,
3: questo lo sappiamo,
4: sì, arrivavano in fondo sempre sulle seconde palle, già non ha recuperate pochissime. Sono
3: è
4: tutte...
3: successo anche con l'Ester,
4: sì, sì,
3: è successo,
4: sì, 10 occasioni aveva avuto l'Ester,
3: quindi è successo anche questo, quindi inevitabilmente.
4: Vabbè, come dicono, meglio adesso
2: che il 22 agosto.
0: Sono segnali anche per la società, sono sì, segnali che servono in questo momento, a volte le che si prendono
4: sono salutari,
0: sono esatto, salutari.
2: Infatti
0: se qualcuno
2: è stata accelerata per Sau, che è questo difensore svizzero, sì, che deve essere già qua a Genova per le visite mediche, giusto?
4: Sì.
3: Me lo fate vedere questo ragazzo qua, questo ragazzo della nazionale svizzera che è una grande, noi l'abbiamo chiamato così, box to box, perché era quello che cercava il Genoa, no? Questo centrocampista box, quello che è in grado di andare davanti e indietro, sì, eccolo qua. Questo Dibril,
1: ma non solo quello
3: perché
1: che cercava...
3: ci si ha tanta esperienza, ne ha tanta,
1: ma
3: quindi
1: ragazzi, allora, c'è da dire anzitutto che è sano, che ne viene questo dal campionato del mondo, che è
2: 29 anni,
1: no, questo, cioè, quello a cui vado io,
3: Marina,
1: in questo periodo.
3: Marina, perché rido? Perché Giorgio mi dice sempre, è meglio uno un pochettino
4: meno evidente,
3: meno eccesso, ma sano, piuttosto che prendere uno bravo ma rotto. Ecco, il concetto è questo.
1: E poi un'altra considerazione, che è box to box, è correttissimo il cartello che avete inserito. E è interessante.

0: perché box to box con propensione offensiva, che a noi serve qualche golletto in più dei centrocampisti.
1: L'hanno paragonato come tipologia di giocatore.
0: Ma assolutamente, uno che tende ad andare verso la porta avversaria anziché fare diga, è utilissimo anche fare diga, Fred fa diga, ma poi non è che per esempio propenda per lanciare in avanti qualche duro.
2: O faccia tanti gol. Questo qua ne fa qualche.
0: Che secondo me è il limite per cui, per fortuna, Fred rimane al Genoa. È un ottimo rompipalloni, è un polmone grande così, ma fa pochi gol. Fa pochi gol.
2: Io,
0: e quindi
2: rimane. Ma detto rompi, ho detto
1: anche,
2: no.
1: Anche perché è poco lucido, dopo che recuperi 6 o 7 palloni in 10 minuti,
0: certo.
1: È poca lucidità. Poi,
0: e poi ragazzi, fa dei chilometri avanti e in continuazione, con veramente
1: senso della
0: il recupero sulle palle perse dagli altri, quindi eccezionale. Però facendo pochi gol è poco appetibile per i grandi squadroni.
1: Certo.
2: A me tirano le orecchie in regia, devo andare in pubblicità.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta

0: Questa notizia, il Genoa deve a Enrico Preziosi 8 milioni di euro, la cifra era 4 milioni e mezzo iniziale, poi dopo ci sono gli interessi, il Tribunale di Milano ha emesso questa sentenza che sarà impugnabile, non lo so, non sta a me dirlo, però chiaramente questo è quello che deve il Genoa ad Enrico, in questo momento ad Enrico Preziosi.
1: Certo. Sì, indubbiamente io credo che la società abbia avuto cautelativamente l'idea di accantonare i denari per un'eventuale sentenza negativa, come si fa quando hai un contenzioso che dice spero e sono magari convinto di vincere, ma non si sa mai, accantono. Quindi io mi auguro che sia una botta forte psicologicamente, praticamente, emotivamente, socialmente, ma che la società abbia già accantonato.
0: Anche la prima volta si diceva in una notizia uscita perché Preziosi doveva avere delle plusvalenze sui giocatori venduti. No, assolutamente no, si parla di patrimonio netto. Caro mio Giorgio, io mi ritiro subito, ma me ne vado subito perché ho disturbato, perché lui è in vacanza, è a Cur Maiore, capito? Al fresco, ecco, guarda, al fresco, guarda com'è bello rilassato. Noi qua al caldo, con queste notizie, dice lui a Cur Maior col sorriso. Andrea Rivellini, buonasera.
2: È buona, non è a Cur Maior, c'è il biglietto.
3: Buonasera a tutti, buonasera, buonasera.
4: Andrea, mi hai lasciato con Giorgio in banco.
2: Ciao Andrea.
1: Eccolo qua. Ciao.
0: Allora Andrea,
3: ti ho lasciato in buone mani.
0: Mi spieghi con la solita tua eleganza, la solita tua capacità di sintesi, la solita tua capacità di spiegare le cose con parole semplici. Cosa è successo oggi? Me lo dici?
3: Ma allora, il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza con la quale sostanzialmente ha condannato al pagamento di una somma di denaro ragguardevole, si parla di circa 6 milioni di euro più interessi, quindi ragionevolmente intorno agli 8 milioni di euro considerando anche gli interessi, il Genoa CFC a favore di Enrico Preziosi o comunque di società riconducibili a Enrico Preziosi. Non è, a quello che ho potuto appurare, non è la ricostruzione corretta quella di sostenere che la condanna sarebbe la conseguenza di un'inadempienza da parte dei 777 per quanto riguardava il percentuali su vendite di calciatori del Genoa CFC. Molto probabilmente si tratta invece di un finanziamento che il vecchio patron Enrico Preziosi aveva fatto nelle casse del Genoa e che ha sostanzialmente richiesto indietro al Genoa stesso. Questo chiaramente mette in grossa difficoltà.
0: Fammi capire, Ander, ti interrompo, mi fai capire, questo finanziamento cosa significa? Che io, patron del Genoa, presidente del Genoa, do dei soldi alla società?
3: Sì, bisogna tecnicamente verificare cosa che io non ho potuto fare perché bisognerebbe leggere le carte, quindi certo, faccio solo delle valutazioni da addetto ai lavori che fa delle considerazioni sulla base di quello che ho potuto appurare. Si parla di finanziamento in conto futuro aumento di capitale, per quello che ho inteso, ma bisognerebbe appunto approfondire e verificare, e si parla appunto di una richiesta da parte di Enrico Preziosi di avere indietro questi soldi, quindi è una situazione non tanto simpatica, perché comunque il Genoa con grande caparbietà e con grande, secondo me, aveva dimostrato sinora capacità nel gestire il mercato, avevano sostanzialmente ridotto al minimo le uscite.
0: Ti faccio due domande, perché anche qua in studio ci sono due domande. La prima è che ci devono essere 30 giorni di pagamento dal momento della decisione del tribunale. Ti chiedo scusa, i miei termini che non sono perfettamente corretti.
3: Allora. Allora il discorso, come tutte le sentenze di tribunali, sono immediatamente esecutive, quindi a rigore sentenza più atto di precetto, e si dovrebbe pagare in 10 giorni.

0: giorni. I 30 giorni sono assolutamente un termine che non esiste nell'ambito della procedura.
1: Perfetto.
0: Sarebbero 10 giorni.
1: Benissimo.
0: Peraltro, c'è da sottolineare che le sentenze di tribunale sono ovviamente appellabili, e sono appellabili nei 30 giorni, tenuto
1: Quindi tu
0: conto
1: mi
0: che poi
1: dici, Andrea,
0: abbiamo.
1: mi dici Andrea che in questo momento il Genoa, questa sentenza può essere appellabile, impugnabile e quindi ci potrebbe essere, chiedo scusa di nuovo, un ricorso?
0: In Corte d'Appello a Milano ci può essere un appello.
1: Benissimo.
0: L'appello si può fare nei 30 giorni, tenuto conto che poi c'è la sospensione dei termini, quindi questi 30 giorni decorrerebbero dal 1° di settembre,
1: Benissimo.
0: e si può chiedere anche prima la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
1: Ah, perfetto.
0: Detto questo, certamente è una decisione che mette in difficoltà da un punto di vista del bilancio la società Genoa, e questo potrebbe avere anche delle ripercussioni su quello che è il mercato in uscita da parte del Genoa, perché chiaramente si scompaginano e si sconquassano un po' tutti i programmi che con grande oculatezza erano stati fatti, cioè l'atteggiamento della società di tenere quelli diciamo migliori, quelli che comunque i friend group, cercare di tenerli in questo momento,
1: Andrea,
0: questo
1: fermati un
0: piano
1: attimo perché è una domanda di Giorgio Guerrello, proprio inerente a questo che stavi
2: Ma
1: spiegando ora.
2: ovviamente hai sintetizzato perfettamente i termini dell'appellabilità e dell'esecutività della sentenza, e quindi non mi ci dilungo sopra. La domanda è: proprio nella speranza che questa sentenza non vada ad incidere sulla programmazione di entrata e uscita in via di peggioramento, ovviamente, si poteva pensare che la società abbia cautelativamente, come dire, accantonato idealmente, o accantonato praticamente le somme che potevano essere dovute in un'eventuale sentenza, cioè quella che è stata emanata al Tribunale adesso, oppure, non avendo coscienza di quando sarebbe intervenuta questa decisione, si andava avanti sulla campagna acquisti e vendite, e adesso quindi ci può essere uno stop da parte della società in conseguenza di valutare se andare a pagare, cercare una transazione o andare ad appellare?
0: Certamente, questo tipo di sentenza in questi termini, non dico che fosse un fulmine a ciel sereno, comunque non era attesa in questi termini, chiaramente. Che la società si sia fatta trovare sguarnita da un punto di vista patrimoniale, e che quindi ci possano essere delle ripercussioni, ragionevolmente diciamo la verità sta un po' nel mezzo, nel senso che molto probabilmente gli accantonamenti ci sono stati, ma chiaramente sono accantonamenti che vanno, a mio avviso, vanno anche valutati nell'ottica l'aspettativa di una soccombenza in questi termini forse non c'era, però qualche ripercussione ci potrebbe essere anche a livello di mercato. La cosa che francamente un pochettino lascia straniti è venire a conoscenza che cosa che io non avevo, e penso la maggior parte dei tifosi genovani, che ci fosse un contenzioso di questo genere con Enrico Preziosi, che chiedeva non già percentuali su vendite di calciatori, ma rimborsi di finanziamenti messi nel Genoa, dove francamente speravo che non ci fossero questi tipi di richieste. Comunque, questo lo valuteranno i legali che stanno seguendo la vicenda, e
1: Però,
0: chi farà
1: Andrea, è legittimo che il presidente Preziosi chieda questo, cioè è un suo diritto, eh? Cioè, è un suo diritto chiederli, no?
0: sì,
1: Poi,
0: io voglio dire
1: no,
0: voglio dire
1: non è che
0: voglio
1: sta
0: dire
1: facendo
0: voglio dire
1: un'opera diversa da quello che lo fa, perché è un suo
0: Oh,
1: diritto.

0: Ma certamente stiamo parlando chiaramente di richieste che dal punto di vista di chi le pone si ritengono essere legittime. Dal punto di vista di chi si oppone a queste, certo, a questo tipo di richieste, evidentemente si ritiene che non lo siano. Fin tanto che non c'è un giudicato su questa vicenda, il fatto che il tribunale abbia emesso una sentenza favorevole all'attore non significa che questa vicenda sia scritta nella roccia, molto probabilmente, per poter parlare di correttezza e di definitività su queste vicende bisogna attendere il terzo grado di giudizio, cioè la Cassazione. Quello che è chiaro è che qua ci troviamo di fronte a una sentenza esecutiva. Le sentenze esecutive, se non viene sospesa l'esecutività, possono essere portate ad esecuzione e quindi ci possono essere delle ripercussioni sul patrimonio del Genoa.
1: Assolutamente.
0: Questo chiaramente è uno scenario che al genuano non può fare piacere, perché indubbiamente, al di là di quelli che possono essere gli accantonamenti prudenziali o meno che ci saranno stati, ritengo che comunque in ogni caso qualche ripercussione a livello di quello che è il mercato in itinere ci potrebbe essere.
2: Andrea, dalla tua grande esperienza, può esserci un accordo all'italiana? Va bene, ci mettiamo d'accordo. Questi erano 4,5, ne devo 8, magari ci mettiamo. Si può fare o non si può fare?
0: Si può, su questi sono diritti disponibili, i crediti sono diritti disponibili, quindi le parti possono in qualsiasi momento mettersi d'accordo e decidere di transare al 50, al 60, al 70, all'80, al 40, quello che ritengono in base alla posizione di forza che hanno.
1: Anche perché parlo all'avvocato. Di solito in questi casi gli avvocati delle parti da un lato dicono: oh, hai visto? Avevo ragione, caccia il grano subito, esecutiva. E l'altro ti dice: beh, momento, posso fare appello, prendere Cassazione, quindi ne vuoi un po' meno, maledetti subito, anziché sperare che ti vada bene anche il secondo grado.
0: Per cui le possibilità di transazione
1: poi ci sono.
3: Certo, certo.
0: Esatto, potrebbe essere anche questo, potrebbero essere questo scenario potrebbe esserci. Allo stato non ho elementi per poter dire che questa vicenda si chiuderà attraverso una transazione. Quello che possiamo dire è che tecnicamente, una volta che la sentenza viene notificata con un atto di precetto, non capisco io il termine dei 30 giorni che in alcune informazioni, in alcune notizie viene riportato, perché tecnicamente i giorni sono 10 da quando viene notificato il precetto per pagare, per evitare un'esecuzione. I 30 giorni invece sono il termine per proporre appello, che però è sospeso perché siamo nel periodo feriale, quindi dal 1° di agosto
2: quindi andiamo
0: al 31
2: a settembre.
0: Di agosto,
2: Lo sai che ti ho trovato in grande forma? Perché sei stato chiaro, sei stato costruttivo, sei stato bravo, mamma mia, sai che ti mandiamo sempre in ferie, ti mandiamo sempre lì a Courmayeur e facciamo sempre un collegamento.
0: Ma quando mi fate parlare da avvocato mi devo contenere nella forma.
2: Ci hai tolto un sacco di dubbi, veramente, perché questa notizia qua ci ha fatto traballare, no? Perché ha detto, sai, questa roba qua. Però ci hai tolto un sacco di dubbi, è stato veramente chiaro. Pensa, ho capito io, quindi tutti i nostri telespettatori hanno capito sicuramente, perché ho capito io, quindi il mio livello è proprio basso. Andre, io ti ringrazio, ti auguro buone vacanze. E grazie di nuovo.
3: Ciao Andrea.
2: Ciao Andrea.
0: Ciao a tutti.
2: Noi ci fermiamo un attimo.

Allora, continuiamo i nostri discorsi di mercato, perché abbiamo interrotto anche prima per il collegamento che abbiamo avuto. Io vi faccio vedere il Genoa, perché ci sono nomi nuovi, Marina, nomi nuovi. Eccoli qua, questi sono Rossi.

0: Servati speciali, chiaro che questo lo conosciamo già,
1: esatto,
0: quello con la maglia del Cagliari e con la maglia azzurra, perché piccoli lo conosciamo, quell'altro invece no.
1: Lo conosciamo perché ha segnato, quindi lo conosciamo.
0: Sei contenta di questi acquisti per potenziare la rosa?
1: Aveva giocato poco quando è venuto l'altra volta, quindi forse sarebbe anche un'occasione per riscattarsi, solo che su piccoli ci sono varie ipotesi, innanzitutto lo vuole la Lazio. E quindi bisogna capire cosa sceglierà eventualmente. Secondariamente non lo vuole lasciare andare via la Fiorentina, o meglio, una sua ipotetica partenza è subordinata al futuro di Ken, perché Ken piace al Como, quindi se dovesse lasciare Firenze sicuramente Piccoli non potrebbe lasciare la squadra di
0: Ma
1: Firenze.
0: Ma a te piacerebbero questi due giocatori? Ti piacerebbe un Piccoli che va a contendere il posto a Colombo? Oppure pensi che possa essere...
1: Non era titolare l'anno scorso, si alternava spesso con Ekuban, quindi siamo abituati a questa staffetta. Io penso che la staffetta possa essere anche positiva poi, perché comunque dà quella tensione giusta a fare meglio, a conquistarsi la maglia da titolare.
0: Cioè ci mette un po' di pepe, no? Quando...
2: Chiunque sia fisicato e che ci dia di testa, lo prendo volentieri, perché nel Genoa di testa davanti non ci dà nessuno.
0: La solita testata.
2: Ma è la verità, la testata secca in area non la dà nessuno, la dà Ostigar e la dà Vasquez, fine. Allora Piccoli ha queste caratteristiche, dopodiché dubito che venga, nel senso che dovrebbe avere delle garanzie di minutaggio molto forti, esatto, perché la squadra ha pagato un sacco di quattrini, per cui dovrebbe venire per essere rivalutato. Ma il Genoa ha acquistato Colombo, perché l'abbiamo acquistato adesso pagandolo parecchio,
0: tanto,
2: quindi secondo me tenderebbe a far giocare il proprio giocatore e non il giocatore in prestito, per cui non la vedo così facile, per quanto, ripeto, uno alto, grosso e che di testa ci dà, mi farebbe molto piacere. Mi auguro che trovino un profilo simile nel mercato estero sconfinato, in cui tutto sommato la dirigenza del Genoa pesca bene.
0: Sapete cosa ho fatto? Ho messo Colombo titolare fisso, perché io parto da lì dall'attacco, perché ha fatto un'intervista eccezionale dal mio punto di vista. Ha detto è orgoglioso di vestire questa maglia, dà tutto per questa maglia e ha l'obiettivo di arrivare in doppia cifra. Vi sembra poco?
3: No,
0: a me no.
3: Poi anche molto migliorato.
1: Anche molto migliorato.
3: Sì, ma molto migliorato. Però mi sembra un giocatore che se ha vicino uno che se la devono giocare, non so se ha la forza caratteriale di far bene.
4: Però sai cosa
3: perché c'è? Mi sembra molto altalenante a livello caratteriale.
4: L'anno scorso lui era partito male, diciamo.
3: Sì, molto male.
4: Quel gol cadendo in po' ha cambiato, lo ha cambiato la completamente, svolta. Ha fatto la svolta, la classica sliding doors. E evidentemente non credo sia stato solo l'episodio.
3: No, ma c'è il merito anche del mister.
4: Lui che evidentemente non si è abbattuto.
3: Certo.
4: E ha avuto la forza, ecco perché dico che penso che da un punto di vista caratteriale non sia quello il problema.
3: De Rossi è uno che stimola anche uno in tribuna, quindi con lui è risorto anche per quello, perché De Rossi li ha motivato, li ha fatto coraggio.
0: Quindi mi volete dire che la settimana scorsa, questa settimana a Bogliasco c'è stato un pupalema bello lungo, bello importante, con Corradi che parlava, Esposito che ascoltava.
3: Certo.
0: Volete dire che c'è stata una romanzina?
3: Gli avrà detto: senti,
0: mi
3: arrivano voci che non mi piacciono, dimostra quello che vali, perché non sei l'Esposito che ci aspettiamo tutti. Quindi fai vedere cosa sai fare.
4: D'altro canto, la squadra l'ha pagato caro anche.
3: Certo.
4: L'ha pagato caro un investimento.
0: Con un contratto molto lungo.
4: Con un contratto lungo. L'anno scorso non l'abbiamo praticamente visto.
3: Esatto.
4: L'Esposito non l'abbiamo mai visto.
3: No, ma mancava di.
4: Ha praticamente perso il posto.
3: Esatto.
4: E quindi
3: anche l'atteggiamento nelle amichevoli va in punta di piedi. Cioè, lento, sbaglia passaggi facili, scarichi facili. Ha sbagliato nell'amichevole con Novara 3 passaggi di fila. A metà campo sono andati in porta. Cioè, o non c'è la concentrazione, non c'hai la testa.
0: Come non c'è la concentrazione?
3: Tra l'altro sono errori di non concentrazione a quei livelli.
0: Ragazzi, quest'anno vi cancello dal vocabolario concentrazione e pressione.
3: No,
0: perché
3: no,
0: io non ne posso più.
3: No,
0: perché se vieni da Sampdoria a Genoa c'è di vedere concentrazione e pressione, perché se no vai a giocare.
3: Se giocavamo a Cesena la concentrazione
0: viene a giocare come a 7.
3: Se giocavamo
0: allora non c'è pressione, non c'è
3: il campionato, la concentrazione viene da sola. In una partita così hai anche snobbato con la testa, non dico col l'avversario che poi ti ha fatto due gol, ti ha mandato a casa, e sbagli queste cose per superficialità.
4: Tra
3: per
4: l'altro,
3: me.
4: Scusa Giovanni, l'anno scorso.

0: Esposito è arrivato a gennaio, la Sampdoria aveva, detto in genovese, tappullato in quel ruolo, sì, con Ricci che giocava. Lui, venendo da Spezia, sapeva che Ricci anche a Spezia aveva fatto bene, quindi era uno che era arrivato in nazionale,
1: l'ha sofferto
0: e magari soffriva un po'. Adesso non ha nessuno, cioè il pallino è in mano sua, perché la sua riserva è Ferri in questo momento, quindi è tutto in mano sua.
2: C'è un titolare, ragazzi, stiamo parlando di un titolare inamovibile,
1: l'ha comprato per quello, per dargli le chiavi del centrocampo.
2: Molto, cioè, quando tu investi su un calciatore vuol dire che ci credi. Adesso però devi restituire qualche cosa.
0: Tra l'altro, secondo me, con il ritorno di Abelgaard a centrocampo, perché torna, lascia la difesa, perché, per carità, grazie, ha fatto, ma non è il suo ruolo, perché
1: certe,
0: nell'approccio, nell'uno contro uno, quando arrivava
1: nella progressione, è centrocampista, si vede il
0: però,
1: passo.
0: Però con il ritorno di Abelgaard hai un centrocampo che ti può dare anche sostanza, è un po' di forza in più,
1: più muscolare, e lui dovrebbe dare la qualità con le sue giocate. Questo.
2: Però sapete benissimo che certe volte non succede questo, abbiamo visto tanti giocatori che avevano difficoltà, mi riferisco per esempio Marina al mercato dell'anno scorso del Genoa, abbiamo detto quanti giocatori arrivano, quante cose arrivano, poi non ce n'era uno che ha funzionato, è stato, la squadra è stata completamente rifatta poi.
3: Ma non c'era neanche gioco, com'era, cioè non c'era gioco, era noiosa anche il giocare, cioè, a parte che non giocava una fermi, erano proprio con nessun avversario, né con quelli più stimolanti né con le squadre alla portata, diciamo.
2: Certo. C'era un problema l'anno scorso, quest'anno non ci sarà più il problema, perché mi sembra che De Rossi non scherzi molto, no? Perché bravo, bello, simpatico, non vi faccio fare l'allenamento al pomeriggio, se mi fate uno stop, però poi...
4: Adesso De Rossi ha una statistica dei suoi predecessori che a novembre sono saltati tutti. Allora, su questa premessa io credo che pretenda un'attenzione, una concentrazione, un essere in forma subito, da subito, per fare numeri subito. Per cui io credo che questa sua attenzione particolare, questa sua voglia di non vedere un fraseggio inutile in campo piuttosto che il tocchetto alla brasiliana, sia determinato dalla necessità di fare punti subito e fare non solo fieno in cascina, ma anche, come dire, non andare in crisi d'immagine lui come Gilardino piuttosto che Vera.
2: Assolutamente.
1: Voglio dire ancora una cosa, tornando a Esposito, che mi è venuto in mente adesso così parlando.
2: Proprio ti è venuto in mente adesso così?
1: Perché è un ruolo particolare. Una volta lo chiamavano regista, no? Cioè il regista è il classico pirlo. Se la squadra non si muove, se non dettano i tempi, un inserimento, lui fa sempre il passaggio facile perché erano tutti fermi, e anche quello poi lo limita. Perché il regista è uno che deve, dove si gira, però se non si muovono i compagni, dove la metto la palla? Per forza la devi dar dietro. Quindi se non c'è una struttura di centrocampo, di esterni, che si muovono in un certo modo e danno delle soluzioni a lui che ha la palla, poi sembra lui che gioca male. È un po' al 50, però anche quello ha un valore determinante in una partita.
2: È un allenatore di calcio, quindi
1: chi si muove senza palla nel calcio gioca.
2: Però è impossibile. L'anno scorso non si muoveva nessuno, quest'anno non si muove nessuno. Sfigato allora.
1: Comunque io penso una cosa, che un centrocampista come lui, con la sua qualità, ha bisogno di due mediani che gli diano copertura, e lui non abbia il pensiero della fase di non possesso di recuperare subito. Lui è uno che ha bisogno di giocare, dagli la maglia, dì, vai lì e devastali. Senza i due mediani, con questi due mediani magari puoi anche un attimino.
0: Henderson è un po' più, insomma, propositivo, diciamo,
1: però è molto falloso e impreciso nei passaggi, ha due piedi che, mamma mia,
3: non penso si possa dire che soffre la presenza dei fratelli, che si sente il fratello di Pio, perché comunque sono professionisti, quindi l'aspetto mentale è importante.
1: Come dicevo prima, deve essere orgoglioso dei fratelli.
3: Ci lavori, prendi un mental coach, tanti sono supportati da un mental coach, no?
2: Io credo che invece sia una motivazione in più, no? Secondo me sarebbe uno stimolo in più per mettermi in competizione.
3: Però al momento che ti accorgi che ci vai sotto, devi lavorare su quell'aspetto.
2: Assolutamente sì.
0: Io sono invece curioso di vedere dal punto di vista atletico questa squadra, perché l'anno scorso, soprattutto nella prima parte della stagione, è stato uno dei tanti problemi dell'era Donati, una squadra che era spesso molle, che comunque arrivava seconda sul pallone, poi vabbè, il livello tecnico.
1: Poi la Serie B è più fisica che tecnica, quindi se perdi già fisicamente il 40% della partita, bello che è andato.
0: Esatto, e come abbiamo detto tante volte, devi già correre dal 23 agosto, perché Cesena sono già punti che pesano, perché tra l'altro la Sampdoria

0: poi ha un calendario che non è dei più semplici.
1: Adesso ve li faccio vedere i calendari, così andiamo a analizzarli, perché so che questo è un argomento sia per il Genoa che per la Sampdoria molto molto importante, anche difficile. Non è stato preso bene dai tifosi blucerchiati. Il Genoa ha detto: ma beh, è difficile, difficile. Certo, ci sono queste trasferte per la Samp in 10 partite. Ricordiamo che l'ultima partita è il derby con l'Entella. Tu devi fare 4 partite in casa, tutte le altre le fai fuori. Cioè, questo è il discorso, ragazzi. Questo è il discorso. E non è un calendario, ve lo posso dire, da una squadra che ha tante tradizioni, non è stata tutelata. Sì, esatto. Io ve lo dico fuori dalle righe, poi dopo.
2: Sì, sì, certo.
1: No, beh, no, non dico, dovete dirlo voi, non io.
2: No, no, è vero. Così non è che uno pretenda una mano, ma un po' di equità.
1: No, un po' di equilibrio.
0: Un po' di equità. Anche perché poi nel girone di ritorno non è che giochiamo. Cioè. È spalmato normalmente.
2: Infatti.
0: Io non so, c'era il bug. Vi ricordate il Millennium Bug quando doveva essere il cambio nel 2000? C'era un Millennium Bug nella composizione del calendario della Sampdoria. Non hanno fatto, diciamo, un bel regalo, visto che prima della prossima settimana ci sarà di mezzo mercoledì per gli 80 anni, perché mercoledì prossimo la Sampdoria compie 80 anni e lo fa.
1: Noi lo sappiamo bene, lo sanno anche i tifosi molto sì. Bene, che hanno detto: noi andiamo da un'altra parte e voi...
0: Lo facciamo un po' da separati in casa.
1: Facciamo da separati in casa. Questo non succede sicuramente, Marina, nel Genoa, perché separati in casa in questo momento non ce n'è. No. Cioè, c'è una voglia anche tanta di Genoa. E ti faccio vedere anche le partite del Genoa, che non è così facile. All'inizio molti dicono: vai, fortunatamente le squadre più forti le incontriamo
2: le
1: prima.
2: Le prime tre sono tremende.
3: Le tre squadre che sono... le coppe.
1: Cioè,
3: anche se il Como magari non siamo abituati a vederle, è una squadra
2: che è Como, una signora squadra.
1: Però il calendario non è facilissimo.
3: Quando l'ho vista giocare il Como, è proprio una squadra ostica, una delle più ostiche che abbia visto.
1: È una squadra difficile.
3: Non lascia giocare.
1: Perché giocano, ragazzi.
2: Non ti fanno vedere la palla, ti fanno girare la palla da una parte all'altra, ti fanno impazzire.
1: Ma credo che anche il Napoli alla prima. Cioè, il Napoli non credo che voglia cominciare con una sconfitta qui a Genova con l'Era Allegri. Quindi, sai, diventa tutto molto difficile.
4: Allora. Sì.
1: Tutto. No, Giorgio, commentamelo questo calendario, perché
4: sulla premessa banale che tanto si incontrano tutte prima o poi, questa è la premessa
0: sulla Coppa Italia
4: doverosa.
1: Tuttavia,
4: comunque il Napoli preferisco incontrarlo in casa mia alla prima giornata.
2: O l'ultima, per esempio, che deve vincere lo scudetto.
4: Il Como stesso, che comunque di quelle lì all'inizio è la più forte in assoluto, secondo me, o comunque è quella più con la cazzimma dovuta all'aspettativa di risultati, di novità, di pubblico, di Champions. Preferisco anche quella, incontrarla in casa mia, in cui può anche accontentarsi di un punto, che non andare in casa sua in questo momento di euforia che hanno loro come giocatori e loro come società. Per cui calendario con più partite in casa che fuori, e il nostro fortino deve essere inespugnabile, soprattutto all'inizio del campionato, proprio al contrario di quello che è stato l'anno scorso, perché il dramma iniziale dell'anno scorso è che siamo partiti con 0-0 con Lecce e siamo andati impeggiorando per tutte le prime partite in casa.
3: Con la Fiorentina. 3 gol, 4, sì. 4.
4: Quindi tutto sommato lo accetto con piacere, rispetto al fatto, naturalmente, certo che preferivo avere la prima col Frosinone, la seconda con chissà chi, certo, però visto che mi devono toccare, tante volte che mi tocchino subito, e sperare che non siano in forma e che siano con i loro campioni che arrivano dai mondiali stanchi, che arrivano dalle vacanze stanchissimi, che non siano ancora concentrati,
2: che siano
4: in polemica per
2: che
4: gli,
2: la porta del
4: gli ingaggi, che.
1: Che però non è mai fuori moda questa impa che vi faccio vedere adesso per la Sampdoria, perché io ho messo solamente due volti e ho scritto: urgono rinforzi, perché questo è la prima cosa. Guardate, qui c'è chiaramente alla sinistra del vostro telescambio Fred, inviso completamente ai tifosi blucerchiati, lui Walker, forse tiene anche perché forse è un personaggio molto molto stravagante, diciamo così, e l'altro è Banco, che invece sta facendo...
0: È stravagante,
1: posso dire che è stravagante, sicuramente è unico in un panorama calcistico dove tutti... però è stravagante.
0: È l'unico, credo, che è riuscito a riprendere o fotografare la contestazione nei suoi suoi confronti, sì. Era, ci guardavano dalla tribuna
2: comunque
0: stampa,
2: Branco
0: che stava...
2: obiettivamente venendo da un altro paese, da un altro mondo,
1: anche a me non dispiace,
0: no,
2: sta lavorando male.
1: Io però ho messo le facce perché sono loro, cioè.

0: voglio dire.
1: E ha salvato un po' la faccia a Fredberg in queste situazioni, gli acquisti che ha fatto. Poi qualcuno è già arrivato infortunato e tutto. Però io darei fiducia, aspettiamo ancora qualche...
2: Io solo una cosa, spero, visto che parlavamo prima di terzini, Lico Giannis, ma abbiamo perso un mese dietro questo qui. Vuoi venire? Sì, non vuoi venire, basta, cerca un altro.
1: Ma poi la dichiarazione che ha fatto,
2: perché a me sembra proprio che qua non ci voglia venire. Se non ci vuole venire, liberissimo di farlo, certo. Ma vai a cercare un altro giocatore.
1: Ah, magari lo stanno facendo.
2: Spero.
1: Sai che
2: poi,
1: noi...
2: poi magari arriva, fa 10 gol, certo. Va benissimo, però in questo momento per me uno come Lico Giannis tu devi lasciar perdere.
1: Certo. Anche perché ti ha detto, se mi chiama con una Serie A no, se no forse, non lo so. No, non è che puoi aspettare uno che ti fa un discorso così.
2: Il mercato finisce comunque per subirlo.
1: Anche perché ha un ingaggio alto questo giocatore.
0: Certamente il mercato lo subisci. Questo lo subiscono tutti, ragazzi. Il mercato, se non sei una grande società.
2: Lo subiscono tutti, anche perché poi i calciatori con i loro procuratori fanno quello che vogliono. Quindi.
1: Sono i procuratori che comandano.
0: Ognuno tira l'acqua su. Queste sono aziende che devono lavorare.
2: Aziende individuali.
0: Aziende, assolutamente sì, sono proprio aziende individuali che hanno bisogno. Bisogno anche di sostentamento, quindi i procuratori, sai che gioco che c'è di procuratori che lo danno a 10 squadre, a 10 squadre, e poi vi faccio un esempio, che fine ha fatto il Cuban?
1: È vero.
0: Dove è andato? Cioè ha detto no, non ci sono, 1 milione di euro l'anno non mi va bene, che fine ha fatto Marina? Cioè no, questo
2: c'è.
0: Quindi magari aveva chissà cosa aveva in testa e invece magari è rimasto senza treno, adesso non c'è più neanche il biglietto del treno, quindi è proprio questo. Noi giocatori lo sapete benissimo, i procuratori offrono calciatori a tutti,
1: certo.
0: E cercano di scatenare un'astra. Io credo che con Lico Giannis, io personalmente, ecco, capisco un giocatore che debba in qualche modo essere motivato e quindi capisco Esposito, ma un giocatore che mi dice è una volta no, è una volta no,
1: aspetto,
0: è una volta
1: la Serie A, vai,
2: appunto,
1: ciao.
2: Per quello che dico io,
1: c'è poco rispetto.
0: Io faccio così, vai per la tua strada, vai per la tua strada.
2: Una volta, ma due o tre volte.
0: Allora basta, basta, che senso ha?
3: Ricordiamoci Lukman l'anno scorso, tutta la pantomima che ha fatto.
0: Bravissima.
3: Voleva giocare, voleva andare all'Inter e poi invece non c'è andato.
0: Non c'è andato. Forse è subito tribuna Lukman, e con Ranieri si sono in tribuna anche Candreva da Sampdoria, e quindi insomma è ben diversa la cosa da quello che possiamo pensare noi. Chiaro che poi c'è da limare le squadre, c'è da rinforzare le squadre, quindi inevitabilmente
2: anche, diciamo, un problema di rapporti con i procuratori, perché ci sono vicende,
1: aspetto economico,
2: l'aspetto economico,
0: per cui, ma voi lo sapete il budget della Sampdoria? Io non ho mai sentito, cioè abbiamo da spendere 10 milioni di euro, 20 milioni di euro, io non ho mai sentito.
2: Partendo dal presupposto che è importante che ci sia qualcuno,
0: certo,
2: che mette i soldi, però, che servono per la sopravvivenza, certo, che vogliono
1: però
2: dire.
1: Però Tei adesso deve tirare fuori altri 4 milioni perché hanno sforato il monte ingaggi.
2: Esatto, e deve Tei o chi per lui deve mettere questi soldi.
1: Io penso che l'ultimo problema nostro sono i soldi, perché lui li chiede 4, te ne dà 4, ne chiede 5. E come li spendi? È quello il fatto. Ora, questo procuratore, questo direttore che è arrivato, Branco, mi sembra che stia lavorando discretamente bene. Cioè, lasciamolo
2: tutto
1: lavorare.
2: Tutto sommato, se vai, scusa, grazie,
0: se vai a
2: prendere questo belga di 25 anni, che anche se è svincolato, se vai a prendere questo, comunque è un giocatore ancora giovane.
1: Certo.
2: E se viene
1: vuol dire che gli dai un progetto, penso.
2: Gli dai un progetto, probabilmente, certo, gli dai anche un buon ingaggio,
1: certo.
2: Però tutto sommato, magari mi sbaglierò, preferisco dare 2 soldi in più a questo,
1: certo,
2: che prendermi di nuovo Ciuni come l'anno scorso, ecco.
0: E noi 2 soldi, sai dove li prendiamo?
2: Da quella cosa che viene, sì.

Sì, abbiamo parlato di acquisti, abbiamo parlato di possibile manchevolezze negli organici, però adesso ci sono le partite ufficiali, perché insomma non è una cosa da poco il trofeo spagnolo per il Genoa che ci sarà sabato sera e la partita col Parma della Samp, poi arriveranno gli impegni ufficiali, quelli di Coppa Italia e inizieranno i campionati soprattutto, perché non siamo tanti lontano, ci sembravano lontani.

0: Bellissimi, sembravano addirittura da un'altra parte del mondo, invece no, sono lì. Il giorno 23 cominceremo già a soffrire, a gioire, a avere delusioni, amarezze, Giorgio.
1: Ma tu dici il giorno 23 inizieremo a soffrire, stiamo già soffrendo adesso, perché nel momento stesso in cui...
0: È tutta la trasmissione che stai soffrendo.
1: Si comincia a parlare di necessità di risultati, in primis la Coppa Italia, vorrei ricordarlo, ma poi il campionato, ma poi alla fin fine anche il trofeo spagnolo. Il trofeo spagnolo torna dopo tanti anni, è importante che torni, è una bella manifestazione, una manifestazione storica, e in più, tutto sommato, viene a fagiolo dopo quello che siamo presi in Inghilterra alcuni giorni fa, diciamola così, per cui viene bene.
0: Di cui ne abbiamo già parlato e
1: assolutamente
0: lo vogliamo
1: sì.
0: ancora
1: collegare.
0: Guarda un po', io ci credo,
1: ma io ci credo.
0: Quello è il tuo mantra, Giorgio.
1: Il mio mantra, spero di attaccarlo anche alla società e al nostro allenatore.
2: Alla fine della stagione facciamo fare una Coppa Italia in miniatura, piccola, e portiamo Giorgio, che così almeno lui può fare replicare la foto in
1: me la metto sul comodino.
0: Sì, perché Giorgio guarda sempre la Coppa Italia, poi a un certo punto arrivano le grandi, vero Giorgio? Arrivano le grandi e dice arriva l'Inter, devo andare a Milano, Madonna, che succede?
1: La Coppa Italia è un torneo di classica, la verità è che io voglio che si impegnino. Certo. Per provare ad andare avanti, poi se non riesce ad andare avanti ci sta, incontreremo l'Inter a breve, cioè l'importante è non prenderlo come un fastidio, ma come invece
3: spesso,
1: negli ultimi anni succede,
3: perché come io non è che li voglio giustificare, però come organico, sia Genoa che Samp hanno un organico che poi più vai avanti è dispendioso e si fa male qualcuno, giochi un campionato o per salvarti o per fare un campionato tranquillo, non sei l'Inter che hai 40 giocatori sullo stesso livello e quindi magari all'ultimo tirano a buttarsi fuori, non a buttarsi ma a non crederci più tanto. Io
1: no ma è comprensibile,
0: però ragazzi fatemi dire, allora Coppa Italia non ce la fai, le amichevoli prendiamo delle suonate che ve lo dico io, che facciamo allora?
2: Pensiamo già al campionato,
3: ma infatti la Samp la Coppa Italia quando l'ha vinta? Quando c'era un presidente importante che ha fatto il ciclo,
0: certo,
3: e quindi non eri una squadra come adesso normale.
2: Giovanni, ricordati che siamo andati a un rigore dal vincerla anche nel 2009.
3: Sì, è vero,
2: per
3: anche
2: cui
3: sì.
2: La Coppa Italia, se hai un organico, anche
3: per me è la società che deve dare un input e i giocatori.
2: Però quando la Sampdoria è arrivata in finale il regolamento era ancora un pochino diverso. Adesso è fatto veramente per far sì che sia la scialuppa di salvataggio delle grandi che falliscono.
1: Questa è una bella definizione, effettivamente credo che sia l'arma di riserva per le squadre che dovrebbero vincere, ammazzare i campionati e che non ci riescono. Tuttavia, conscio di tutto questo, secondo me la logica di provarci, andare più avanti possibile, in fin dei conti poi se ti parte l'annata giusta, se ti gira discretamente dal Bologna, il Bologna si è vinto la Coppa Italia, ragazzi, ora non ti dico di riuscire ad arrivare a quel livello, ma di poter andare avanti come hanno fatto loro, partita dopo partita, guarda abbiamo vinto questa, abbiamo vinto quell'altra.
3: Loro avevano un programma ben definito, un miglioramento di anno in anno e sono riusciti poi ad arrivare alla finale.
2: Certo che per la Sampdoria, per esempio, adesso questi impegni, Parma, contro la squadra di Serie A, contro il Cagliari, la Sampdoria aveva fatto una discreta partita, pareggiando 0-0. Poi, insomma, contro il Novara è stato un test un po' particolare, diciamo così, con tante seconde linee. Secondo me è una partita che ha dimostrato non soltanto quello che ha detto Corradi alla fine,
3: i limiti,
2: ma proprio la rosa, perché c'è una cosa che esula da quello che abbiamo detto durante la trasmissione. Dobbiamo ricordarci che ormai si gioca in 16. Cioè diciamo che si gioca in 11, ma si parte in 11.
0: Ma direi anche 17 o 18, Andrea, perché qualche volta ci sono degli infortunati e sono capitati infortunati purtroppo.
2: Sì, però dico, in ogni partita sono 16 giocatori.
3: Certo, puoi cambiare
2: mezza
3: squadra.
2: Avere una...
3: Giocatori in movimento li puoi cambiare
2: metà. Esatto, una panchina ampia.
0: Devi avere una bella rosa.
3: Certo.
0: Cioè, quando si dice sempre, no? Prendiamo, è una cosa che diciamo spesso, prendiamo giocatori magari non eccelsi, ma che siano sani, che possano contribuire a quello, perché altrimenti diventa un problema il campionato. Diventa un problema.
1: Infatti, la caratteristica mi ha colpito a me immediatamente, al di là della bravura, Donald Bravura, che è sano, ha giocato i mondiali, è integro, è arrivato bello. Dopodiché è vero che puoi anche puntare su quelli che arrivano da grandi infortuni, ma puoi puntarci su uno, su due, non su tutte le novità. Per cui il fatto che questo ragazzo della Svizzera, diciamo che è arrivato bello, integro, fa bene al cuore e ti dà il senso di un rafforzamento reale, immediato, della squadra.
0: Anche se poi l'obiettivo principale lo sappiamo tutti, sono sempre

0: sempre i campionati, ragazzi, certo, perché no, certo, questo è l'obiettivo principale.
1: Comunque, in realtà il fatto, proprio nell'ambito di quello che dici tu, che è assolutamente vero, il fatto di averli pronti subito aiuta a partire bene in campionato, a maggior ragione il Genoa che ha una partenza con partite difficili come squadre, ma tre in casa, per cui se tu hai gli uomini sani, pronti all'uso, puoi anche giocare bene sul fatto che la grande di turno è il Napoli piuttosto che il Como, va a sapere chi, possono,
0: possono partire lenti
1: e poi magari approfittare per portarti a casa
0: differenza
1: del
0: Rossano, che invece secondo me ha un calendario infido,
2: allucinante. Sei partite in casa
0: e poi la decima c'è il derby.
2: Che criterio hanno fatto?
0: Guarda, questo è il calendario della Sam. La decima, poi c'è il derby con l'Entella. Ma prima ci sono tante cose, l'abbiamo detto sempre.
2: E poi c'è da dire
0: tante partite fuori.
2: Nel girone di ritorno non è che dici uguale, non con queste, però ne fai sei in casa e tre fuori. No, no.
0: Beh, lo sappiamo, il giorno di ritorno è tutto sconquassato, è un'altra roba.
2: Però almeno fammi giocare in casa, non con la stessa, però fammi giocare in casa. Visto che ne ho giocate sei fuori, il giorno di ritorno fammi giocare sei in casa.
3: Visto che dicono che siamo sempre così protetti e favoriti. No, tra l'altro c'è un aspetto,

0: c'è un aspetto che nessuno dice, bisogna. Ragazzi, i punti della partita col Cesena contano esattamente quanto quelli col Pisa dell'ultima giornata.
1: Certo.
0: Ma quindi bisogna arrivare comunque. Io mi aspetto che tra 16-17 giorni la Sampdoria a Cesena vada per cercare di vincere.
2: Certo. Tanto ormai lo sapete, perché ormai è statistica, no? Gli allenatori dicono, però la statistica dice tu devi vincere dai 12 ai 14 match, non c'è niente da fare, cioè non c'è, se vuoi in qualche
1: non
2: modo competere, perché questa la sai, quando tu cominci a non vincere, certo, diventa poi difficilissimo, chiaro, ma questo lo sappiamo benissimo, è la statistica, sia in Serie A che in Serie B, ragazzi, certo, è così, gli ultimi 10 anni hanno ne vinci 10 o 12, stai già bene.
1: La Sampdoria quest'anno per me deve fare degli acquisti mirati nei ruoli cardini, nel portiere, difensore centrale che ha fatto, centrocampista, un trequartista e una punta, e devi avere dei doppioni più o meno sullo stesso livello se vuoi raggiungere quell'obiettivo, perché se hai disgrazia che uno è squalificato, due infortunati e ti entrano due che non sono alla stessa altezza e magari incontri una squadra che ti stai giocando un qualcosa.
2: Beh dai, dobbiamo anche dirlo, oggi per esempio ho letto sulla Gazzetta dello Sport le dichiarazioni del Palermo, dobbiamo vincere il campionato, quindi il Palermo c'è, il Verona è lì,
0: certo.
2: Sono già due. Il Pisa non lo so cosa farà.
1: Il Palermo Tutti gli anni.
2: A me non piace molto. Come sta
0: Ma c'è anche un ambientino, un po' con la società.
1: Palermo però tutti gli anni dice che vuole vincere.
2: Sì, è vero, però te lo trovi lì, prima o poi te lo trovi lì.
1: Io penso che non così, devi guardare tanto gli altri.
2: Così come io dico invece, dico a Giorgio, secondo me quest'anno la Serie A è molto più difficile. Molto più difficile.
3: C'è gente che sta investendo veramente tanto. E non parlo solo della Fiorentina, che effettivamente ha investito in una maniera quasi imbarazzante rispetto alla sua fascia di gioco normale. Dico il Venezia, guardate che è venuta su e sta facendo un investimento significativo. Il Como, d'accordo, il Como sta facendo la Coppa Campione, ma comunque c'è un investimento tale che le partite sono sempre più complicate per uno di medio livello, e dico medio per starmi abbastanza largo. Peraltro devo dire che il Genoa sta facendo una copertura dei posti che erano vacanti buona. Io, se riesce a prendere un centravanti adeguato, mi sentirei una campagna acquisti fatta bene, fatta mirando a quello che serve, non a prendere
2: numeri.
1: Infatti li sta facendo. L'importante per me è non perdere Frendu o qualcun altro, questo, perché quello, allora, se tu compri di un certo livello, però poi perdi Frendu,
3: ecco, allora se tu mi dici Frendu hai perfettamente ragione. Sul qualcun altro, allora, hanno sempre detto che investono in quanto riescono a vendere. Faccio per dire, tutti ce l'abbiamo la bocca in Nordon Coffee, perché in realtà l'anno scorso non ha fatto granché, per cui non ti sembrerà, qualora andasse via, di avere una perdita. Visto in prospettiva, basta pensare a Spence, che quando era nel Genoa abbiamo fatto lo stesso ragionamento e poi ce lo siamo visti ai mondiali. Quindi è tutto un po' relativo. Certo che Frendrup per il Genoa è insostituibile, mentre in questo momento, dico Norton Coffee per dirne una, è sostituibile e lo stanno sostituendo.
1: Sì, Frendrup è insostituibile perché
2: però guardate, adesso vi vedo, perché noi abbiamo detto durante la trasmissione c'è questo contenzioso con Preziosi, proprio oggi ne abbiamo avuto notizia, ed è chiaro che se tu devi dare dei soldi entro settembre, io non so quanti siano perché ci ho capito veramente poco, però se si parla di patrimonio netto, la sentenza del Tribunale di Milano, ce l'ha spiegata bene Andrea Rivelini, insomma, in qualche modo cercheremo poi di avere delle cose un pochettino più importanti, no? Però ti ho fuori 8 milioni, è qualche cosa, bisogna vendere, se prima potevi non vendere, qualche cosa devi vendere.
3: Allora, il pensiero del non vendere credo che non sia patrimonio della società attuale. Io, da tifoso ovviamente, che mi interessa il risultato sportivo e meno il risultato economico, e quindi rispetto assolutamente invece chi gestisce la società, che pensa anche alla parte economica anzitutto, mi piacerebbe che potesse essere pensato e dire devo questi 8 milioni del contenzioso con Preziosi, in fin dei conti si pareggiano più o meno con i soldi che sono arrivati un po' inaspettati dal dividendo della Serie A. Sono soldi arrivati, soldi partiti,
2: abbiamo già trovato,
3: un po' così.
2: Abbiamo già trovato la quadra. Abbiamo già trovato la quadra, ma abbiamo trovato la quadra perché sai, io oggi ero al mare, com'è? Ma quanto dobbiamo pagare? Ho detto guarda ragazzi, non ne so niente, aspettiamo, perché non ne so assolutamente niente sulla società, sono un ignorante totale, anzi è proprio un coglione totale, quindi inevitabilmente non mi esprimo in queste cose, però adesso mi ha dato per esempio

0: dentro una bella lettura.
1: Una, cioè, è una pensata di cuore, una pensata di
0: hai
1: cuore.
0: Hai sollevato.
2: Non realizzabile, nel senso, sono dati concreti. Certo, non sono,
3: Sì.
0: Sì, come la Sampdoria, ragazzi. Si può dire tutto, io sono d'accordo su che Fredberg e Branco che non hanno comunicazione, che Day e Walker sono laggiù, però che questi non, che te non ci mette i soldi non si può dire, perché paga. Perché paga?
3: Allora io direi la frase.
0: Non so poi da dove arrivano, bella,
3: io
0: non
3: dico, voglio, qualcuno i soldi.
0: Se me lo vogliono dire, me lo dicono, ma.
3: Qualcuno i soldi ce li mette. I soldi per andare avanti, evidentemente, perché le cose che si devono fare vengono fatte. Non ci sono grossi investimenti sulla prima squadra, anche se va detto che quest'anno mi sembra che si siano mossi andando a pescare dei giovani per il settore giovanile interessanti e importanti, dove ovviamente l'investimento è ridotto, però può diventare
2: futuristico.
3: La chiave del famoso player trading, perché la relazione che accompagna il bilancio parla di questo, del player trading.
0: Noi l'abbiamo detto prima in trasmissione, questo signore qua che ha allenato tutti i giovanili, adesso improvvisamente si trova tutti... non, vecchietti
1: di mezza età,
0: no, che mezza età,
1: mezza età calcistica,
0: esperti. Quindi sembra anche un po' un buon controsenso, ma io credo che la sua intelligenza e le sue dichiarazioni, non è nato fuori dalle righe, porta anche a pensare che forse i giovani in questo momento
2: non diano troppo affidamento.
0: Dimmelo tu che sei stato allenatore dei giovani.
2: Sì, ma lo sono ancora, ma il giovane magari quando c'è una situazione di pressione puoi perderlo, quello sì, se c'è un giocatore di esperienza, magari qualche giovane sì, però preso a braccetto dagli esperti, tutti i giovani non puoi affrontare una categoria che vuoi salire, poi se vuoi rimanere nella Serie B ancora un altro anno.
0: Poi non è l'obiettivo.
3: Poi ci sono giovani e giovani, trovi Leoni come tre anni fa, ed è un'altra cosa. Trovi Leone,
2: sono quei giovani che non puoi non mettere in prima squadra.
0: È di un'altra roba, ragazzi.
3: Palma non era nemmeno tuo. Leoni, ti hai fatto un pacchetto di patatine di plusvalenza.
0: Trovi Marcandalli,
2: non puoi non fargli giocare.
0: Però è questo il discorso. Il discorso è che bello questo discorso, perché mi permette di fare un bel paragone: settore giovanile del Genoa, settore giovanile della Samp. Pugioni lo sta ricostruendo tutto. Crisito, allenatore della Primavera, ha già un bacino importante, quindi la differenza anche questa, la categoria, il Genoa è...
2: Sei lavorato bene, diciamo, sei seminato bene, poi raccogli.
0: Certo, quindi è tutto da rifare.
3: Tra l'altro sono scelte, scusa Giorgio, non casuali, da una parte e dall'altra, perché Criscito è arrivato al Genoa a 14 anni, 15 anni, e Pugioni è sandoriano. Cioè si sono le due società, in questo secondo me sono state intelligenti, hanno affidato il settore giovanile e comunque delle squadre del settore a gente che sapeva dove erano.
0: Ma perché si era persa questa sandorianità, genuanità, un po' meno nel Genoa. Allora, più secondo me lenti in alto, no? E più è inevitabilmente, Giorgio, dunque, rimane, è un fatto statistico
4: io credo
0: questo.
4: Credo che, per esempio, il Genoa, che conosco ovviamente meglio che la Sampdoria, prima aveva un'attenzione enorme sul territorio, tant'è vero che sono sbocciati, sono andati in Serie A tanti ragazzi trovati da sbravati nell'Interland, nel Savoriese, nelle delegazioni a Genova Centro. Adesso l'impressione che invece che fare come faceva lui sul territorio, facciano investimenti acquisendo giovani da fuori già mezzi preparati, mentre invece lui li prendeva bambini, ragazzini, e li faceva crescere.
2: Qualcuno
4: una
2: però
4: scelta aziendale,
2: io sono stato al Genoa, stato al Genoa a periodo di sbravati, lui andava anche fuori a prenderli, Coffi, ha preso Lazarevic, Parfè, aveva presi tutti da fuori già
4: andati in Serie A, canesori del Genoa, sono ragazzi di Genova, uno di Sesti Ponente, uno di San Pedro, quindi in realtà aveva una competenza territoriale enorme, poi ovviamente con i suoi scout, i suoi collaboratori pescava anche
2: fuori,
4: anche
2: lui
4: pescava
2: fuori,
4: anche lontano,
0: assolutamente sì.
4: È chiaro che le nostre società devono fare investimenti sui giovani da poter costruire e lanciare in prima squadra, dopodiché è un percorso complicato, un percorso duro e anche con tante variabili, perché non è mica detto che tutti quelli che promettono a 17 anni poi arrivano in cima.
3: Non abbiamo gli Artono come proprietà,
2: assolutamente.
3: Quelli che si possono permettere anche di dire

0: che non si può andare con i vessilli della squadra ospite allo stadio di Como se non nel settore ospiti. Brutta, cioè, per carità, lo fanno da altre parti.
1: No, ma è brutta anche quella degli abbonamenti, che se non vai a vedere la partita, partite,
2: che va nulla. Che e cos'è la, come la ASL, che se non vai a fare la visita.
1: Io capisco che ci sia Como, euforia, soldi.
0: Questo è una mentalità.
1: Avete visto la gradinata di Como? Come l'hanno tirata su subito?
0: È una mentalità da sport americano, dove il tifoso non esiste quasi, ma c'è il sostenitore che è quasi un cliente. Però io ripeto, quello...
1: No, io invece i tifosi ve li faccio vedere, perché io ho aggiornato il mio cartello. Adesso chiedo alla regia, mi fate vedere i tifosi del Genoa, perché lo rivediamo di nuovo, perché ragazzi, questi tifosi qua, è scatola chiusa, non sai cosa c'è, quindi significa amore, così come in casa blu cerchiata, perché sono tantissimi, 21.000 nel Genoa, mi fate vedere anche quelli della Sampdoria, 17.000, ma ragazzi, ma 38.000 abbonati, due squadre che hanno ambizioni in questo momento solamente verbali, a parole, 38.000 abbonati, deve ancora finire tutto, non ci sono le squadre ponte.
3: Beh, Graziano, perché in quei 21.000 c'è anche il mio. Io mi sono abbonato per l'ennesimo anno, ma non per la squadra in quanto si è rafforzata o non rafforzata. Mi sono abbonato, come sempre, per la maglia. Cioè, poi, se è forte la squadra, sono contento. Se mi dà il risultato, sono contentissimo. Ma l'abbonamento lo faccio a prescindere. Bravo. E io credo che il pubblico nostro sia tendenzialmente questo, cioè la fedeltà alla squadra indipendentemente dal gasamento di eventuali grandi acquisti.
1: Ma anche il pubblico della Sampdoria, perché se vogliamo c'è una manifestazione in contraltare agli ottantesimo decretato, c'è una manifestazione dall'altra parte, cioè
2: c'è una divisione proprio.
1: Significa proprio che questo pubblico non vuole i dirigenti identificati, e lo capiamo benissimo, però sui colori della squadra non discute.
0: E tra l'altro mi danno anche ragione, perché io sono sempre stato uno di quelli contro tutte le ipotesi di boicottaggio degli abbonamenti, che teniamo una stupidaggine. E devo dire che se 17.000 persone si sono abbonate al 6 di agosto, forse non ero così pazzo a pensare una cosa del genere. Perché
1: no, perché qualcuno di voi qua in trasmissione mi ha detto: non facciamo abbonamenti.
0: Io no.
1: Smentiti tutti, fate abbonamenti, perché i colori della Samp e del Genoa vanno sempre difesi. È solo una fede unica, inimitabile, che non tradiranno mai i colori. Saluto i miei ospiti di studio, in regia c'è Alex ed Andrea. Noi ci vediamo domenica sera, ma continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao!

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Siamo all'interno di un luogo storico sicuramente ricco di fascino. Siamo all'interno dell'archivio di Stato. Siamo entrati da Piazza di Santa Maria in Via Lata e troviamo Giustina Olgiati, che è funzionaria archivista. Intanto, che cos'è l'archivio di Stato?
1: Allora, per me il posto più bello del mondo, ma dovendolo spiegare, è la sede del Ministero della Cultura, nella quale a Genova si conservano i documenti più antichi della storia genovese.
0: E siamo in un palazzo?
1: Siamo in un palazzo storico che si è, diciamo, stratificato negli anni. Lei è entrata nella parte più antica, che era una villetta.

0: cinquecentesca della famiglia dei Franceschi. Affrescata, le sta inquadrando gli affreschi della scuola di Andrea Semino. Siamo nella loggia di Amore e Psiche, quindi il luogo in cui possiamo immaginare che le padrone di casa nel Cinquecento si affacciassero dalla loggia in estate per prendere il fresco. Questa è una villa di campagna. Esatto, quindi non è un palazzo dei Rolli. I De Franceschi avevano una casa in città, in San Lorenzo, che era uno dei palazzi dei Rolli.
1: E questa è considerata, era considerata campagna?
0: Era considerata campagna perché siamo fuori le mura. Lei adesso sta inquadrando una parte dell'edificio che è stata costruita successivamente, perché De Franceschi nel 600 vendono la villetta molto piccola ma con un grande giardino intorno, ai gesuiti. I gesuiti costruiscono il noviziato dei gesuiti nel 600 e poi nel 700 aggiungono la chiesa di Sant'Ignazio di Loyola. Quindi diciamo sede storica, sede prestigiosa, che conserva una parte del nostro patrimonio, circa 12-15 chilometri lineari di documenti, sui 40 che conserviamo e che sono in un'altra sede per il momento provvisoria e in un deposito del Ministero.
1: Dove?
0: In Lombardia, a Morimondo.
1: Quindi qua ci sono 15 chilometri di,
0: sì, più o meno,
1: di libri, di testi antichi, ma il testo più antico che conservate all'interno dell'Archivio di Stato qui a Genova, quando è datato?
0: Allora, è datato prima dell'anno 1000, siamo nel 952 d.C., riguarda non lo Stato genovese che ancora non si è formato come comune, ma la chiesa di San Siro. Noi conserviamo dei primati assoluti, non le posso far vedere perché non l'ho preparato il più antico documento, ma le faccio vedere il più antico cartulare notarile del mondo, che è anche il più antico manoscritto cartaceo dell'Occidente.
1: Ma veramente, intanto in che sala siamo arrivati? Anche questa è ricca.
0: Siamo nella sala di studio.
1: Quindi qua possono avere accesso anche le persone esterne, ovviamente, per fare le loro ricerche.
0: Allora, l'archivio è aperto al pubblico gratuitamente, cittadini italiani e stranieri, senza problemi. Gli unici problemi possono essere che nella consultazione della documentazione antica è necessaria una formazione precedente. Parliamo di documenti scritti in latino, di documenti scritti con grafie anche molto personali e con grafie abbreviate.
1: Allora, da dove partiamo?
0: Partiamo dal cartulare notarile.
1: Quindi
0: più antico
1: è
0: del
1: più
0: mondo.
1: Antico del,
0: esatto,
1: mondo. Prego.
0: Le imbreviature, quindi le minute del notaio Giovanni Scriba dal 1154 al 1164.
1: Mamma mia.
0: Vede che parliamo di una scrittura molto piccola. L'imbreviatura notarile, quindi la minuta, prendeva questo spazio molto, molto limitato. Questo spiega anche come abbiamo 10 anni di lavoro di un notaio.
1: Mamma mia, tutti conservati. Si sono,
0: esatto,
1: conservati così autonomamente oppure vengono fatti degli interventi conservativi?
0: Allora, in questo caso è stato fatto un intervento conservativo che lei vede dalla differenza di colore. È stato,
1: sì,
0: un restauro con carta giapponese. E manca, diciamo, sicuramente la prima carta, perché il primo atto è mutilo, ma il primo documento riportato, che è del 1154, parla di una donna che investe una parte dei suoi risparmi in un contratto commerciale con Alessandria d'Egitto.
1: Ma
0: e quindi ci fa entrare subito nella società genovese, che riconosceva anche alle donne un ruolo molto importante. È una società di mercanti, i mercanti partono, le donne restano.
1: Bellissimo esempio, veramente. Scommetto che pochi genovesi sanno che abbiamo queste chicche.
0: Sì.
1: Questo paginone cosa conserva?
0: E questa è una meraviglia assoluta. Questo è un documento del 1188, è un accordo commerciale con il Regno Arabo di Maiorca.
1: Ecco.
0: È scritto in arabo maiorchino, che è una scrittura particolare, interlineato in latino.
1: Mamma.
0: Quindi abbiamo anche la traduzione in latino. Genova, dopo la seconda crociata, capisce che è molto meglio fare accordi piuttosto che non guerre, anche con l'Islam, e da questo momento farà accordi commerciali, quindi stabiliranno ad esempio che i genovesi possano avere un loro quartiere in tutte le città più importanti dei vari regni e in cambio non attaccheranno quei regni, perché Genova è una grande potenza militare.
1: È bello perché attraverso questi documenti

0: ti si viene a conoscere con ancora maggiore interesse la storia di Genova. E questo che cosa è?
1: Allora, questo è un fantastico documento ottomano, è il tipo di documento più, diciamo, scenico che esiste, oltre che il più importante, è un firmano. Siamo nel 1600 e attraverso i buoni uffici di un ambasciatore della famiglia Durazzo, il sultano acconsente a riaprire i rapporti commerciali con Genova. Questo bellissimo disegno in realtà è la firma del sultano. Queste linee ondulate si chiamano Tugra e compongono il nome del sultano, quello di suo padre e l'indicazione Khan, sempre vittorioso. Ogni sultano ha una Tugra diversa dagli altri.
0: Che curioso anche questo. È veramente una passeggiata nella storia quella che vi stiamo facendo.
1: Torniamo un po' indietro
0: vedere. Nel
1: tempo, dal 600 al 1288, questo è un documento armeno, scritto solo in lingua armena, anche questo è un accordo commerciale, particolare la firma del sovrano, che è Leone III, che firma con l'inchiostro rosso, sta imitando l'imperatore bizantino, che è l'unico nell'impero bizantino a poter usare l'inchiostro rosso.
0: Veramente.
1: Quindi lo fa anche lui, evidentemente un po' come forma di emulazione.
0: Di grande pregio, diciamo.
1: Allora, parliamo dei rolli.
0: Ecco, i famosi rolli.
1: I famosi rolli che non sono rotoli, non sono di pergamena, non hanno belle decorazioni, sono dei rolli, sono degli elenchi.
0: Ruoli, giusto?
1: Esatto, ruoli dei palazzi più belli della città di Genova. Questo sistema entra in funzione, diciamo, nel 1576 e prosegue poi per fino alla fine della storia della Repubblica di Genova. Questo è l'elenco del 1588. Cosa ci dicono questi elenchi? Ci dicono chi sono i padroni di casa e in alcuni casi dove si trovano queste dimore bellissime.
0: Mi legge una riga, per piacere?
1: Sì, allora, la casa del magnifico Gio Francesco Grimaldo a San Francesco.
0: Ecco, quindi questo documento è del 1588
1: ed è l'elenco diviso, diciamo, per serie A, serie B, possiamo dire 5 stelle, 4 stelle, eccetera, dei palazzi più belli della città. Però le informazioni che ci dà sono i palazzi più belli in quell'anno, la revisione dovrebbe essere ogni 10 anni, il nome del proprietario e la zona, quindi vediamo Strada Nuova, che è via Garibaldi, vediamo San Francesco,
0: la zona più gettonata,
1: vediamo Via Garibaldi è quella che permette di arrivare con le carrozze e quindi è quella dove gli ospiti si trovano anche più a loro agio perché possono arrivare direttamente comodi. Però le informazioni che ci danno i rolli sono degli elenchi di case bellissime. Se vogliamo vedere cosa succede quando arrivano le personalità straniere, dobbiamo andare sui libri delle cerimonie. Qui vede il primo del 1588 che arriva fino al 1614, quindi qui ci dicono che arriva dal mare il principe di uno stato straniero, che viene estratta a sorte la casa dove dovrà essere ospitato e attraverso il rollo dello stesso anno riusciamo a capire questa casa dove si trovava. Ma qua ci dicono anche come viene addobbata, come viene accolto, di solito con quattro nobiluomini che vanno ad accoglierlo, lo accompagnano nella casa di destinazione, l'udienza del doge, il doge che va a rendere l'udienza e anche i vari divertimenti che possono essere organizzati. Beh, alcuni sono religiosi e riguardano soprattutto il Sacro Catino e le ceneri di Giovanni Battista, che i genovesi riescono a vedere solo in circostanze molto solenni. Poi c'è il barcheggio, ad esempio, se la delegazione non è arrivata dal mare, ma è arrivata da Ponente, verso sera si fanno salire su una galea, vanno al largo del porto e li fanno arrivare dal porto di Genova, dove c'è il colpo d'occhio più bello.
0: Proprio come gli alberghi moderni di oggi che offrono dei servizi.
1: Secondo me molto più di lusso per l'epoca. C'era una classe molto simile anche nei vari regni. Qui siamo invece nel 1528 e ne approfitto per ricordare che nel 2028 la Repubblica di Genova compie 500 anni perché è entrata in vigore questa riforma costituzionale firmata da Andrea Doria. Quindi questo trasforma il vecchio comune di Genova

0: nella Repubblica Aristocratica dei Genovesi. E la legge è questa, che viene riportata su questi grandi libri di pergamena, si ricopiano in forma autentica, quindi in modo da avere lo stesso valore giuridico degli originali, i documenti più importanti per la città di Genova. Poi questo sistema si regge sulle grandi famiglie che sono le proprietarie dei palazzi dei Rolli, e allora abbiamo gli alberi genealogici.
1: Che bello, proprio disegnati.
0: Questo, esatto, l'arbor, questo è quello della famiglia Spinola, ne abbiamo due, questo proprio a forma di albero, e qua invece con i ritratti ovviamente immaginari dei personaggi più importanti della famiglia.
1: Bellissimi, sembrano delle figurine.
0: Infatti, sì, in cielo d'oro, però.
1: Periodo odierno. Ancora allora, un minuto qui, perché sì, poi ci sono altri spazi molto, molto affascinanti.
0: Il testamento di Paganini. C'era un testamento segreto, vede, c'era l'accatto, e consegnato, esatto, e consegnato al Senato. Questo è un testamento nel quale ci sono due cose importanti. La prima, che lui dice: non voglio che nessuno componga delle messe di requiem in mia memoria.
1: Sì.
0: E la seconda, quando lui dice che dona il cannone allo Stato, alla Repubblica di
1: Questa
0: Genova.
1: Questa è scritta di suo pugno?
0: Questa è scritta di suo pugno, sì, non alla Repubblica di Genova, ma alla città di Genova, perché nel frattempo siamo passati sotto i Savoia, e testamento per testamento quello di Cristoforo Colombo.
1: Mamma mia, che documento!
0: Cristoforo Colombo, il suo testamento in originale non si è conservato, ne esistono due copie uguali, una la conserviamo noi e una a Siviglia, e è il momento in cui lui dice chiaramente di essere nato a Genova.
1: Quindi, onde fugare ogni dubbio.
0: Ah sì, assolutamente, non so come questi dubbi possano esistere, perché lui scrive: quaessendo io nascido in Genova, perché essendo io nato a Genova, lui sta parlando ai sovrani di Spagna, sono venuto qua in Castiglia a servire le vostre maestà.
1: Queste sono solo alcune delle curiosità, il tempo ci chiama in altri ambienti, quindi ci fermiamo un attimo.

0: All'interno dell'archivio di Stato di Genova, che contiene delle vere e proprie chicche storiche, abbiamo iniziato facendo vedere documenti come il testamento di Paganini o di Colombo, ma dottore Solgiati, andiamo nella quotidianità, cosa sono?
1: Allora, questi sono documenti, diciamo, bancari. Questa è una lettera di cambio, diciamo l'antenato del traveler check. Questi sono due assegni di una banca privata. Questo è un assegno semplice, diciamo questo è un assegno con girata, quindi che viene firmato dalla persona che dovrebbe ricevere la somma. Queste invece sono delle sospese del Banco di San Giorgio. Sono dei biglietti bancari veri e propri che nel momento in cui vengono incassati e firmati vengono nel 600, diciamo, sbarrati con questo tratto obliquo, nel 700 si ritaglia l'angolo esattamente come si fa con gli assegni quando vengono incassati.
0: Siamo alle origini, qua erano fogli bianchi praticamente dove veniva scritto poi la fase successiva.
1: Assolutamente sì, la cosa più importante dell'archivio di Stato non sono questi tesori magnifici che le ho fatto vedere, ma gli altri 40 chilometri di documenti tutti da scoprire, che ci parlano della storia della città ma anche della storia sociale della città.
0: Bene, in che spazio mi accompagna adesso?
1: Adesso la porto a vedere un magazzino, così le do l'idea di questa dimensione, diciamo, di carte che conserviamo.
0: Andiamo. Questa è la classica immagine che racconta, secondo me, un po' l'archivio di Stato inteso proprio come archivio. Che spazio è?
1: Questo è un singolo magazzino.

0: magazzino, quindi semplicemente una frazione di un piano, che contiene i documenti di quello che possiamo chiamare il Ministero delle Finanze e che all'epoca si chiamava Camera.
1: Ma quanti testi, non testi, questi qua sono raccolte di...
0: Queste sono filze. Questa è
1: filze.
0: Filze, è un modo di conservare le carte sciolte che vengono... Questo sistema funziona a partire dal 1350 circa. Nel senso, si scrivono i fogli singoli come se fossero degli A4 o degli A3, si piegano in due nel senso della lunghezza, alla fine dell'anno si mettono in ordine, si bucano tutti al centro con un chiodo e poi si mettono all'estremità questi due spessori che si chiamano frontalini, si prende uno spago sottile e all'estremità di questo spago si fa girare un foglio di piombo, si fa un ago da filza che serve poi a cucire i documenti all'interno. È un sistema, wow, diciamo, di archiviazione per deposito.
1: Quanti, cioè, pezzi ci saranno?
0: Non li abbiamo assolutamente mai contati, ma al di là delle unità, perché questo loro numero ce l'hanno, vede, per sì, serie, questo è il numero 1044 di questa
1: sono
0: serie.
1: Sono tutti in ordine.
0: Bisogna pensare che ci sono dentro dai 300 ai 400 documenti.
1: Mamma mia.
0: Quando addirittura non di più.
1: Ma c'è un clima particolare?
0: No, dovremmo essere climatizzati. Ultimamente abbiamo avuto dei problemi che speriamo di risolvere presto.
1: È incredibile.
0: Il termine compera indica il debito pubblico genovese, che è molto antico, nasce intorno al 1150 e poi nel 1407 viene riordinato dalla Casa delle Compere di San Giorgio, che l'anno dopo apre il primo banco europeo.
1: Infatti c'è la sala delle compere all'interno.
0: Assolutamente.
1: Abbiamo scoperto perché di Palazzo San Giorgio.
0: Le faccio vedere un'unità, perché quando si parla di finanza e di tasse, ci immaginiamo delle tasse come le nostre, in massima parte sì, ma cos'è il gioco del seminario? Il gioco del seminario è il gioco del lotto inventato a Genova e legalizzato dallo Stato genovese nel 1642, che ne fa oggetto di gare d'appalto.
1: Ma veramente?
0: Assolutamente, quindi siamo la nazione che ha creato questo gioco d'azzardo, che in realtà si basava sull'estrazione delle cariche pubbliche per il Senato e per la Camera, e abbiamo fatto in modo che diventasse la maniera più redditizia per rimpinguare le casse dello Stato. Si chiamava seminario, infatti le persone anziane
1: lo chiamavano seminario.
0: Ah, sì.
1: Abbiamo scoperto.
0: Gioco al seminario invece che gioco al lotto. Quindi qua si trovano anche le gabelle del tabacco, ad esempio, quella della neve che veniva venduta per fare i sorbetti.
1: Ah.
0: E anche questa era oggetto di un appalto. Tabacco, neve, caffè, acquavite e simili sono tutti appalti che sono raccontati in questi documenti.
1: Che libroni laggiù? Sono
0: questi,
1: libri?
0: Sì, sono registri, anche questi delle finanze. Siamo verso la fine della storia della Repubblica, vede, 1794, la Repubblica cade nel 1797. Questi sono, diciamo, dei grossi registri finanziari della contabilità di Stato.
1: Quasi impossibili, credo, da maneggiare, tanto sono pesanti.
0: Sì, molto difficili da maneggiare e abbastanza difficili da leggere. La documentazione contabile non è semplicissima da comprendere, ma è estremamente affascinante.
1: C'è qualcuno che vi chiede di consultare
0: sì,
1: queste cose?
0: Sì, assolutamente. Allora, noi siamo aperti al pubblico di studiosi, di curiosi e di persone che vogliono svolgere ricerche su qualunque argomento, diciamo, che riguardi Genova o la storia della finanza europea e mondiale. Molti di loro hanno una preparazione perfetta, quindi sono in grado di leggere, di interpretare i documenti. Altri magari cercano un singolo documento per la loro ricerca e allora a quel punto è veramente molto più veloce che li aiutiamo noi a trovarlo e a interpretarlo.
1: Le posso chiedere com'è nata la sua passione, visto che è esperta per questo settore?
0: Sì, è iniziata leggendo i fumetti di Enzo Marciante sulla storia di Genova.
1: quando era

0: Quando ero bambina, avevo circa 10 anni e dato che lui aveva raccontato il personaggio di Caffaro, giovane e vecchio, io volevo sapere cosa ci fosse in mezzo.
1: E da lì è iniziato tutto.
0: E da lì è iniziato tutto, infatti io spesso glielo ricordo come responsabile, diciamo, della mia passione archivistica.
1: Adesso mi porta a vedere una cosa che io ho già intravisto e mi ha molto affascinata, sono delle pareti mobili, posso chiamarle?
0: Sì, è l'armadio delle carte, perché uno Stato non scrive solo documenti ma disegna anche il territorio e quindi le grandi mappe che servivano a conoscere il territorio, le vie di comunicazione, la posizione anche dei centri abitati, dopo il restauro vengono conservate in questo grande armadio ad Ante Scorrevoli.
1: Che andiamo a scoprire.
0: Che andiamo a scoprire.
1: Ed eccoci in questo altro spazio di cui mi ha un po' accennato, mi faccia vedere. Ed ecco qua. Guardate le dimensioni incredibili, che cosa sono, Giustina?
0: Sono delle carte geografiche del territorio, consideriamo che uno Stato, come dicevo prima, deve conoscere il territorio, quindi noi abbiamo il lavoro di questi grandi cartografi, soprattutto nel Settecento, a partire da Matteo Vinzoni, che disegnano le varie porzioni del territorio genovese. Quello che ha del miracoloso è che non hanno droni, non hanno satelliti, non hanno aerei, quindi parliamo anche di persone che salgono sulle alture e che devono fare delle triangolazioni anche molto complesse, fanno moltissimi schizzi perché poi qua si disegna a mano libera. Questi sono tutti fatti a mano. Mettendo insieme quello che è il
1: quello che osservano,
0: quello che hanno osservato,
1: delle masserie, assolutamente degli affittuoli,
0: sì,
1: affittauoli.
0: Mm-hmm. Qui siamo invece in un'epoca ancora più antica, qua siamo nel Settecento. Guardi questo punto, allora, qui si indica la scala ed è un'epoca nella quale ancora non è stata fatta l'unificazione delle misure, quindi non abbiamo il metro. Noi usiamo la canna a Genova, in Piemonte i trabucchi, in Francia le tese. Quindi si indicano le tre scale perché queste carte devono poter essere controllate e studiate anche dalle popolazioni confinanti e dai cartografi confinanti.
1: Immaginate quanto abbiano impiegato per fare un disegno di questo genere? Tutto
0: allora, credo in realtà che dovessero lavorare anche abbastanza velocemente perché hanno praticamente disegnato tutto il territorio. Molto bello è la leggenda. Qui parliamo sempre di carte scritte assolutamente a mano.
1: Allora, il colorito giallo denota parte, mi aiuti?
0: Della castellania ed esiti, ossia transiti, cioè territori comuni o pretesi tali tra i due luoghi di Cosio Mendatica e Monte Grosso. Una parte della cartografia viene disegnata proprio per problemi di confine.
1: Ah, è vero.
0: Quindi per stabilire dove finiva la proprietà di uno Stato e dove ne iniziava un altro. È molto importante che mettessero anche, vede, traccia delle coltivazioni e soprattutto queste località abitate, a volte limitate proprio a pochi casali, con tanto di nome, che adesso sono molto importanti per ricostruire il territorio. Una cosa che non c'entra nulla, ma
1: merita attenzione.
0: Assolutamente, la sentenza di condanna a morte per Mazzini, che era già scappato in Inghilterra. Questo perché noi tendiamo a parlare poco anche del nostro risorgimento, mentre invece è stata la

0: Lassù, dove Genova è nuvola e odore di menta e di bucato, saliremo, gocce sulla fronte, un po' d'affanno in petto e il passo breve degli anni.
1: Lassù, dove Genova è nuvola, scrive il poeta Domenico Ravenna, Genova la si racconta sempre osservandola dal mare, oppure quando si arriva in aereo e dal monte di Portofino l'aereo comincia ad abbassarsi e a seguire il nastro di confine fra mare e monti che è questa città lunga e stretta. Invece il nostro viaggio questa volta sarà in salita. Saliremo Genova attraverso le sue vallate per raccontare la città e i suoi abitanti dall'alto, dalle montagne.
2: I genovesi, lo avrete notato, non parlano mai di colline. No, loro parlano di montagne. I monti dietro a Genova sono montagne. Le Alpi di Genova addirittura, e non hanno tutti torti. Il Regia, il Bric del Dente, il Pennello, l'Argentea, l'Alpe Sisa, il Fasce e l'Antola.
1: Guardate questa splendida placca d'argento del XVII secolo che si trova a Palazzo Spinola. È una sorta di drone ante litteram. Dal cielo ecco Genova. I nobili in barca si divertono e sullo sfondo le montagne proteggono la città.
3: Si tratta di un'opera particolarmente preziosa perché ci permette di guardare la Genova di quel periodo da un punto di vista del tutto immaginario, posto in mare, al largo. Nella parte alta domina la scena l'evocazione dell'arco portuale delimitato da un lato dalla lanterna e dall'altro dal molo vecchio che si inserisce come una lancetta trasversale a interrompere la circolarità di quel promontorio. Il mare invece è popolato da un allegro carosello di pesci marini molto fantasiosi e una grande varietà di imbarcazioni, dai galeoni alle draghe, fino alla grande barca lusoria che domina il primo piano e che rievoca l'antica pratica del barcheggio, consuetudine molto in voga e in uso presso la nobiltà e l'aristocrazia del periodo. Una Genova di inizio 600, dal momento che ancora mancano le mura nuove, ideate a partire dal 1630, e anche il molo nuovo, che sappiamo compiuto nel 1638. Oltre a poter riconoscere alcune emergenze e monumenti, ancora per noi oggi molto familiari, come la Cattedrale di San Lorenzo, Palazzo Ducale, il Complesso di San Domenico e molti altri, è davvero quasi commovente poter anche contemplare come le colline si arrampichino proprio alle spalle del porto e della città antica, evocando le valli che abbracciano ancora oggi la città.
2: Sentieri, creuse, scale, ascensori, funicolare. Per aiutarci saliremo anche sulla mitica cremagliera che fanno assomigliare Genova a Lisbona e per questo fu amata così tanto dallo scrittore Antonio Tabucchi che le ha dedicato uno dei romanzi forse più belli, Il filo dell'orizzonte. Genova da lassù, eccola ai nostri piedi e davanti a lei, senza pausa, le onde del mare. E come non ricordare la poesia di Giorgio Caproni, anzi, lasciatemi dire, la canzone di Giorgio Caproni, perché si ha la sensazione di sentire della musica leggendola.
0: Quando mi sarò deciso ad andarci in paradiso, ci andrò con l'ascensore di Castelletto, nelle ore notturne, rubando un poco di tempo al mio riposo.
1: Ascolteremo gli scrittori e soprattutto i poeti, da qui il titolo del nostro viaggio, Salir. Partiremo da Ponente, da Voltri, dunque salite con me anche voi?

0: Vecchia delle barche guarda la nottata, nel suo starnuto di gallo l'occhio è fermo e caccia sulle scale il suo pollame, dove si è alzato a pian terreno il mare. La Vecchia delle Barche è la poesia di un grande poeta genovese, Nicola Viglione, anzi di un poeta voltrese, nato nel 1915 e morto nel 1990. Ma chi era questo poeta?
1: Nicola Viglione è uno di quei poeti genovesi, purtroppo piuttosto trascurato, che ha dato della città un'immagine viva. È nato a Voltri, tuttavia poi si è trasferito nel centro e ha scritto delle poesie su Genova splendide, con la sua personalità un po' bohemien, una personalità non classificabile, e questo l'ha reso difficile per i critici un po' celebri, celeri nelle loro definizioni, di essere in qualche modo non legabile né ai futuristi né agli ermetici, e quindi è stato un poeta atipico e in quanto tale è stato dimenticato presto. Però le sue poesie, soprattutto quelle su Voltri, dove è nato, sul centro storico, sono poesie di una bellezza e di un'efficacia straordinaria. Credo che Genova sia stata descritta da lui nel modo più convincente e anche tale da suscitare delle emozioni, perché ha raccontato soprattutto nella poesia ambientata nella Val Polcevera, dove descrive la costruzione di questi grandi serbatoi che hanno snaturato la collina, descrive già in tempi non di moda, descrive il problema ecologico dell'inquinamento. E questa poesia è stata scritta negli anni 60, quando Greta non c'era ancora, però era una poesia che anticipava un'esigenza che oggi avvertiamo molto: quelle nuvole bianche che escono dalle ciminiere e l'inquinamento atmosferico che subiamo ormai regolarmente.
0: Voltri faceva addirittura concorrenza a Genova per quanto riguardava i cantieri navali. Era un piccolo borgo isolato che solo nel 105 a.C. con la via Emilia Scauri fu collegato. L'Aurelia finiva a Pisa e per arrivare a Genova bisognava andare per mare col piccolo cabotaggio. Voltri da Vultur, avvoltoio, predatore, come quello sulla Porta Cerusa qui alle mie spalle. Voltri famosa nel Medioevo per i paperifici e tra l'Ottocento e il Novecento uno dei più importanti poli industriali liguri, con tanto di riconoscimento di città con il regio decreto del 26 maggio 1903. Una curiosità: nel 1888 il sindaco di Voltri fu il signor Nicola Mameli. Sì, avete capito bene, fratello del ben più famoso Goffredo, quello dell'inno agli italiani, Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta. Borgo di palazzi, ville splendide e di chiese superbe, decorati da pittori come Giovanni Andrea Ansaldo, voltrese, Bernardo Strozzi e i fratelli De Ferrari.
2: Il municipio è molto importante nello sviluppo del grande potenziale turistico e escursionistico delle nostre colline e delle nostre montagne. A Voltri ne abbiamo la frazione più importante, ce ne sono altre parti molto importanti anche a Praia e a Pegli. Su Voltri, in questo caso ad esempio Vallera, ma soprattutto la Val Cerusa, dove abbiamo delle frazioni molto antiche, importanti, con delle tradizioni come fabbriche, come Fiorino e come Sambuco, che offrono veramente un'ampia gamma di scorci bellissimi delle nostre campagne liguri, ma anche, se arriviamo fino a Sambuco, degli scorci addirittura che fanno venire in mente il Trentino, l'alta montagna. Veramente un territorio tutto da scoprire, anche in chiave di mountain bike, di running, di corsa, di escursionismo, che siamo determinati a sostenere, a far crescere, affermare, ci crediamo, perché è un territorio veramente bellissimo.
0: Ma soprattutto Voltri è ricca di acque portate dai due torrenti che attraversano il suo territorio e segnano due vallate, il Leiro o Leira e il Cerusa. Pensate che tra il 5 e il 600 la carta che si produceva a Genova e dintorni era talmente pregiata da essere usata in tutte le regge europee, dove un decreto legislativo aveva stabilito che, per i registri di Stato, fosse impiegata solo carta fabbricata a Voltri.
3: Siamo nel cuore della Voltri.

0: storica ed entriamo nella chiesa di Sant'Ambrogio per vedere un magnifico dipinto di Bernardo Strozzi, la Madonna dei Marinai.
1: Perché Sant'Ambrogio così milanese a Voltri? Perché nel V e VI secolo il clero milanese fuggiva dalle persecuzioni longobarde e valicando l'Appennino arrivava a Genova.
2: Nella chiesa di Voltri Bernardo Strozzi mette in scena un capolavoro della sua arte pittorica, perché comincia a ragionare in quella maniera assolutamente eversiva che è tipica dei pittori del naturalismo genovese. Sono negli anni 20 e c'è una comunità di marinai, di pescatori, che vuole un dipinto devozionale. Ma Bernardo inventa qualcosa di diverso e costruisce con questa materia pittorica molto spregiudicata un'atmosfera assolutamente di miracolo. C'è uno sfondo vinaccia, un'atmosfera quasi gassosa, surreale, che circonda questi santi attorno a Maria. E in mano la Madonna che cos'ha? Una fiaccola straordinaria, tessuta della materia pittorica di Strozzi, davvero forse uno dei vertici di questo linguaggio del pittore genovese, che racconta che cosa? Una cosa per i marinai terribile, cioè l'apparire dei fuochi di Sant'Elmo. Questa fiaccola miracolosa è uno di questi fuochi di Sant'Elmo e attorno infatti stanno proprio Sant'Elmo, Sant'Erasmo, a seconda del nome che gli vogliamo dare, Santa Chiara e San Nicola, che sono i santi protettori dei marinai, dei naviganti. Ancora nell'Ottocento saranno proprio loro a essere invocati, ad esempio dai marinai di Melville in Moby Dick, per proteggersi da questa tempesta che li coglie al doppiare il capo di Buona Speranza.
1: Togliete a un genovese la focaccia e non sopravviverà, ma la focaccia di Voltri, quella del panificio Priano o della Marinetta, è una specialità nella specialità. Già nel 500 il consumo della semplice focaccia all'olio era familiare e diffuso, pensate, anche in chiesa, soprattutto durante i matrimoni. Raccontano che il vescovo Matteo Gambaro, preoccupato per il diffondersi di questa così laica abitudine, ne proibì il consumo durante le funzioni funebri. Se la focaccia genovese deve essere spessa 1, massimo 2 cm, lucida d'olio con crosta mai pallida e chiara e la superficie bucherellata, quella di Voltri contiene gli stessi ingredienti della focaccia genovese classica, ma, come spiega lo storico della cucina Virgilio Pronzati, cambiano le proporzioni, l'idratazione e la consistenza della pasta, oltre alla tecnica di infornatura. Tra i grandi consumatori c'erano i pescatori e i viaggiatori, i naviganti, che avevano a disposizione solo pochi ingredienti per cibarsi e soprattutto avevano necessità di conservare il cibo più a lungo possibile. Fu così che nel 500 la focaccia divenne il pasto dei portuali genovesi, che la masticavano alle 11 in punto assieme a un buon bicchiere di vino bianco di Coronata. La sensazione di sazietà che ne derivava permetteva ai camalli anche di saltare la pausa pranzo. In porto la si trovava anche nelle straordinarie chamade, quelle antiche friggitorie di strada con annesso il forno a legna, appunto con la fiammata.
3: Ma ora io non so se a Voltri la focaccia sia più buona, però è secondo me perché abbiamo voglia di farla, ci mettiamo tanta passione e l'orgoglio di fare un prodotto ben fatto, che sia famoso, che diventi famoso, che sia buono e che faccia ritornare le persone. È per questo che vale la pena venire a Voltri, perché trovi una focaccia, chiamiamola tradizionale, la nostra, e con dei particolari che la differenziano dalle altre, e una focaccia del tutto diversa, che è quella focaccia che fanno i Priano, che è altrettanto buona. La nostra è particolarmente sottile, è una focaccia sottilissima, che però riesce ad essere morbida al cuore e croccante all'esterno. E quella con cipolle, perché noi usiamo il cipollotto, quello lungo, quello verde, che è molto più digeribile ed è molto più leggero. Quella di Priano, perché è una focaccia che non trovi da nessun'altra parte. È cotta direttamente sulla platea del forno, con la farina di mais sotto perché non si attacchi, ed è diversissima da tutte le altre, ma è davvero buona.
1: Così, di Genova o di Voltri, croccante e morbida, la fugassa è pronta sulla tavola del breakfast di ogni vero genovese, per essere pucciata la mattina dentro il caffè latte.

Siamo a Terrazza Colombo, un luogo privilegiato per l'osservazione dell'eclissi di sole del 12 agosto. Noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, insieme a Primo Canale, ve la faremo vivere in diretta. Questo evento astronomico eccezionale, i tecnici del Righi e di Primo Canale stanno eseguendo gli ultimi test agli strumenti che consentiranno la ripresa dell'eclissi proprio da qui. E quindi tutta la Liguria, che è la regione privilegiata in Italia per l'osservazione di questo fenomeno, potrà seguirlo in diretta con noi.

0: grazie all'acqua di questi torrenti dietro Voltri e dei rivi che ad essi fanno riferimento, alle valli del Cerusa e dell'Eira alimentavano, come abbiamo detto, le cartiere più importanti d'Europa. Qui Biscaccia, Mele, Acquasanta, Fabbriche, Fiorino, Sambuco, veniva prodotta la carta più pregiata. Nel 1770, pensate, che lavoravano oltre un centinaio di fabbriche di carta, oggi quasi tutte scomparse. Ma come funziona una cartiera? Entriamo proprio in una di queste a Mele, oggi il Museo della Carta, con una testimonianza tratta dall'archivio di Primo Canale.
1: Noi qua abbiamo una molassa. Questo macchinario qua è uscito fuori nel 1850, grosso modo, quando c'era già parecchia carta fatta da stracci in circolazione. Questa qua veniva riciclata.
0: Questo è un modellino, cosa sta girando qua dentro?
1: Qua dentro sta girando cellulosa e pasta di legno.
0: Vedete, questa è proprio la vera vecchia cartiera, così come era. Stiamo andando nella stanza, in un'altra stanza del Museo della Carta, e vediamo che cosa succede in questa stanza.
1: Questo qua è un modellino come lavoravano gli stracci per la fabbricazione della carta. Qua si tratta del 1400, no. Di qua c'erano delle came sull'albero, girando i pestelli picchiavano.
2: E dell'acqua. L'acqua è la parte essenziale
0: di tutta la lavorazione.
1: Ecco, adesso qua c'erano cartiere per il semplice motivo, cioè per tre motivi principali.
0: Sì, me l'hanno detto, l'acqua.
1: Una, l'acqua, il vento.

0: veniva presa, diluita, cioè messa
1: dentro,
0: tirata sopra piano piano, così sotto si crea un vuoto.
2: Guardate la carta.
0: Siamo?
1: È bellissima, bellissima.
0: Si crea il vuoto.
1: E poi si appoggiava.
0: Si prende un feltro, prende tutto.

0: Ecco da dove nasce il proverbio: tutte strasse van a Utri, cioè tutti gli stracci finiscono a Voltri. Il boom della produzione fu tra il 6 e il 700 con il moltiplicarsi della papeterie, cioè queste papeterie che arrivavano anche fino ad Arenzano e a Varazze. Pensate che i papetari occupavano anche 1400 operai specializzati, la fortuna della vallata. Poi agli inizi del Novecento la produzione di carta calò fino quasi alla sua scomparsa. A proposito di dialetto, Voltri ne ha uno molto particolare. Sentiamo cosa ne pensa il professor Franco Bampi, presidente di Accompagna.
1: Quelli di Voltri hanno una parlata tutta loro. Mi spesso, quando devo parlare degli altri, dico: quelli di Utri si inventano le parole. E in effetti probabilmente anche un po' così. Però, per esempio, per me che sono di Genova, sentì chiamare trofie, quella meravigliosa pasta fatta con le patate, sentirli chiamare cassulli, e vabbè, questo mi stupisce un po'. Ma mi stupisce ancora di più, e su questo spessissimo faccio un quiz, sapere cosa sono i pindusci. Uno si aspetta qualche prelibatezza dolciaria, chissà cosa. I pindusci sono quelli che niente a Sena che chiamiamo muscoli, quindi sono le cozze. Noi a un monello, un genovese, diciamo battuso. Loro dicono ciasaiolo e ciasa. Ciasa vuol dire spiaggia in genovese. Quindi Voltri, zona di mare, col mare lì davanti, chiama i battusi quelli che vanno a fare, diciamo, le loro mascalzonate sulla spiaggia. Ciasaiolli. Ce n'è ancora un'altra parola, che è scagipua. Ora mi penso che se lo diciamo a chiunque che non sia di Voltri, cos'è scagipua? Loro lo usano: mia scagipua sta per piovere. Insomma, ditemi voi se non ho ragione quando dico che quelli di Utri si inventano le parole. Fiorino lo chiamano, come va chiamato, Shuin, perché fiore si dice Shu, e fabbriche, loro la chiamerebbero fabbriche, però fanno una metate, si cambiano di posto alle lettere e diciamo frabiche. Ditemi voi se non ho ragione quando dico che quelli di Utri si inventano le parole.
0: Siamo proprio sotto le cosiddette Alpi genovesi, sotto il Monte Regia e il Brick del Dente, soprattutto il Brick del Dente, tutti oltre i 1000 metri di altezza. Qui il clima è molto particolare perché, pur essendo molto vicini al mare, su questi monti nevica spesso a novembre e ad aprile, trasformando il paesaggio marino in un paesaggio veramente montano.
2: Il passo del Faiallo collega la Val Cerusa con la Valle dell'Orba. Il Monte Regia si eleva a sud del passo del Faiallo e il Monte Dente a nord. L'ambiente è di montagna severa e sulla rotabile che proviene dal passo del Turchino e scende a Vara vi è spesso nebbia fitta. Si sale dal passo del Faiallo, dal passo della Gava, raggiungibile da Sambuco, dal Monte Beigua, seguendo l'alta via dei Monti Liguri. Il Dente, ben visibile da Corso Gastaldi a San Martino, si raggiunge in breve alla sella del Barnet sulla rotabile Turchino-Faiallo. E con un percorso più impegnativo ci si arriva da Fiorino e da Masone, anche transitando dal Brick della Saliera, nome che testimonia come questa cima fungesse da deposito del sale sulla via di collegamento fra il mare e la pianura padana.
0: Il torrente forma una lunga serie di cascatelle e laghetti fino alla grande pozza chiamata Lago da Saera. Siamo in fondo alla Val Cerusa, attraversiamo fabbriche, che fu un concentrato di industria del XVII secolo, quando i Dongo impiantarono un complesso di 19 cartiere sistemate a pettine per sfruttare sapientemente in cascata l'energia idraulica, qui intorno alla chiesa di San Bartolomeo. E arriviamo a Fiorino, un borgo circondato dai castagni. Ecco la graziosa piazzetta con le case a schiera e la chiesa di San Michele, che ha all'interno la Madonna della città, un gruppo lineo di Giovanni Battista Bissoni. Pensate che la statua di questa Madonna era la prima statua dentro la cattedrale di Genova, cioè la cattedrale di San Lorenzo. E poi

0: fu portata qua. Oggi non ci abitano in molti, ma durante la guerra Fiorino era affollatissimo, più di 1000 abitanti, perché essendo sul tracciato della via del Sale, che favoriva i collegamenti con il Piemonte, si trovavano più facilmente viveri alla Borsanera. Qui al Magetto, cioè il Piccolo Maglio, si realizzavano i chiodi di masone che ebbero un grandissimo successo soprattutto perché venivano utilizzati nella costruzione di navi, cioè nei cantieri navali appunto di Voltri.
1: In tavola non potrà mancare la polenta di bugiandu e il cubeletto o gubeletto. Da oltre un secolo il bugiandu è stato il mangiare delle genti più umili nelle numerose e piccole località collinari dell'entroterra voltrese. È condito non solo con la tradizionale salsa d'aglio, saporita ma non piccante e ricca anche di pinoli, ma col tucu alla genovese, con sugo di salsicce, col sugo di funghi, di noci e, interessante, pure col pesto.
2: Allora Giampiero, ne chieda anche se è la polenta bugiandu.
3: Allora, polenta bugiandu è una polenta de patate e faina 00.
2: Allora Giorgio, come si fa? Che tempi? Allora,
4: se cuoce patate in telegua nuova, con assa. E poi se che mette la faina e cuoce un'altra uva, se la cuoce e poi se impasta con cannello.
2: Con cannello?
3: Con cannello. Si sciacca e si fa venire, si fa venire una poltiglia e poi si va in sciamesia e si taglia a fette, a secondisce con l'aliata, che è una crema di aglio e pignò, tipo pesto di aglio, e poi con qualsiasi sugo, olio, con quello che serve.
2: Ma le patate è tutta roba da zona?
4: Le patate sono di chi le frabiche e la polenta e la faina pigiama Amazon.
2: Quindi siamo a chilometri zero, via. E quindi a chilometri zero facciamo anche la festa a Sagra da Polenta Bugiando, chi è Frabiche, l'ultima domenica di agosto. E allora salite su alle fabbriche quando gli altri da confraternita femmo a Sagra da Polenta Bugiando.
0: Il pesto è sicuramente uno dei condimenti più congeniali, perché il bugiandu in fondo è simile alla pasta delle trofie. Il Voltrese però è anche la patria della farinata condita con i gianchetti, nata nell'Ottocento quando vi fu una straordinaria pesca di novellame. E per chiudere degnamente, cari amici, fatevi portare in tavola i magici gubeletti di pasta frolla ripiena di marmellata, che sono la migliore conclusione di un pasto con un buon bicchiere magari di passito. E con questo buona salita a tutti.

Fiume sporco, morto, mio fiume, ponti, viadotto, ferrovie, mia favola, una superstite villa patrizia, cose che si cancellano, mia mortificata adolescenza. Tristezza del grigio, mio colore, periferia delle grandi città, mio tempo, forza, angustia, lavoro, gli anni che distruggono gli anni, mio corpo vecchio, nuovo, mio sangue.

0: La Valpolcevera è una valle multiforme, certamente via di passaggio, via di invasioni, paradiso di orti e splendide ville, poi strategica valle industriale e quindi zona di centri commerciali, ma anche una valle ricca di preziose opere d'arte. Siamo a Romairone. Romairone era famosa perché era un luogo di villeggiatura dei ricchi del passato. Qui sorgeva lo splendido palazzo settecentesco del Doge Durazzo, poi passato ai Cataldi e demolito per fare posto ad una raffineria.
1: Villa Durazzo, Romairone, Cataldi. Un esempio straordinario, devo dire, di villa settecentesca. La riedificazione avviene nel 1730 per opera di Gerolamo II Durazzo. Una tipologia di villa molto interessante, molto lontana dalle ville alessiane, uno sviluppo planimetrico ampio in facciata, 9 assi di finestre e accanto alla villa una cappella gentilizia. Una cappella gentilizia intitolata a Nostra Signora Assunta. La villa, ahimè, diciamo oggi con molto rammarico, fu demolita, rimase e rimane tuttora la cappella gentilizia.
0: Ma la deposizione di Luca Saltarello, che era nella villa e oggi è conservata al Museo dell'Accademia in Piazza De Ferrari, si è fortunatamente salvata.
1: Un Cristo deposto, un tempo attribuito a Domenico Fiasella, e più recentemente invece attribuito a quello che era stato il discepolo di Fiasella più prestigioso, più importante, anche se ancor poco noto agli studi critici, ovvero Luca Saltarello. È un quadro che fu donato alla riapertura del museo nel 2003 da un imprenditore genovese, Riccardo Garrone. Un primo piano, per così dire, un focus sulla figura del Cristo deposto. Non vi compaiono le pie donne, non vi compare Giovanni, ma solo il corpo di Cristo, la cui attribuzione, prima attribuzione a Domenico Fiasella, era giustificata certamente da questo sentimento, da questo pathos, però è stata proprio Anna Orlando la prima a virare questa attribuzione da Fiasella a Saltarello. Il modo, per esempio, di trattare il panneggio è molto più delicato in Saltarello, perché Saltarello, al di là della lezione fondamentale nella bottega di Domenico Fiasella, è ad esempio cosciente e conosce Van Dyck. Van Dyck a Genova dal 1621 al 1626 e certamente la lezione van dyckiana è una lezione che Saltarello fa propria, quindi con una stesura con velature che rendono questa superficie così morbida, con dei trapassi chiaroscurali molto più morbidi, molto più vicini appunto alla lezione van dyckiana.
0: E qui siamo a San Biagio, davanti al monumento a Niccolò Paganini, il grande violinista, perché qui a San Biagio c'era il casinetto, cioè la casa di vacanza del grande violinista. Andiamo a cercarla e andiamo a vedere dove è arrivato, ahimè, morto. Non è facile trovare la casa di Paganini, bisogna percorrere una cresa piuttosto stretta, salita e discesa, e poi si arriva in questo magnifico boschetto ed ecco dietro di noi la casa. Qui il maestro da bambino apprezzava i suoni della campagna e del bosco e chissà che non abbiano influito questi suoni proprio anche sulla sua creatività. Si dice che proprio qui a San Biagio, al casinetto, compose i Capricci.
2: La casa di Romairone, o meglio come la chiamava Paganini nelle sue lettere, il casino di Polcevera, ricorre nella vita del nostro artista in più di un'occasione. Quando Paganini è giovane,

0: Durante il periodo travagliato della caduta della Repubblica di Genova, Paganini trova rifugio in quella casa dell'entroterra, lì studia, approfondisce soprattutto lo studio della chitarra. E poi quella casa torna di attualità quando Paganini, siamo negli anni 30, Paganini è già importante, famoso e nel pieno della sua tournée, destina l'edificio alla sorella Nicoletta, lo scrive in una lettera al suo amico avvocato Germi. E poco tempo dopo, nel 35, Nicoletta chiede a Germi di avere un finanziamento per poter costruire una cisterna per l'acqua per il casino di Polcevera. Ed è curioso che Paganini assicuri naturalmente la somma destinata a questa costruzione, ma specifica a Germi: mi raccomando, io metterò i soldi, ma una volta che la cisterna sarà costruita è dietro presentazione del conto. Questo ci dimostra come Paganini fosse estremamente attento a tutte le sue uscite economiche.
1: E qui, dopo la morte a Nizza, venne portata la sua salma imbalsamata. Ritenuto violinista del diavolo, seguito anche da accuse inventate, false, di oscuri crimini, la chiesa di Nizza gli negò una sepoltura consacrata. Il corpo imbalsamato rimase chiuso in una cantina per alcuni anni, finché fu trasferito proprio qui a San Biagio nel 1844 e poi a Parma per essere finalmente sepolto degnamente.
0: Bisogna ricordare che quando Paganini si spegne a Nizza il 27 maggio del 1840 viene accusato di impietà perché aveva rifiutato i sacramenti e gli viene fatto, diciamo, una denuncia contro, vengono vietati i funerali e la sepoltura in terra consacrata. Paganini viene imbalsamato e tenuto per diverso tempo a Nizza. Finalmente nel marzo del 1844, quindi 4 anni dopo, viene autorizzato il trasferimento della salma nei territori di Genova e l'11 marzo di quell'anno, del 44, la salma di Paganini arriva a Romairone, dove sosta per oltre un anno, perché finalmente nel 45 viene autorizzata la sepoltura a Parma e lì finalmente, ma parliamo di molti anni dopo, nel 53, Paganini troverà finalmente riposo.
1: Ecco, vedete lassù il santuario della Madonna della Guardia. Ebbene, se notate, subito sotto quelle casette, la casa rossa e la casa gialla, lì era il tracciato dell'antica guidovia che era il mezzo per raggiungere il santuario fino ad alcune decine di anni fa. Una guidovia, devo dire, straordinaria, che attraversava i prati e che saliva su queste 4 ruote di gomma molto molto dura. È un ricordo che molti genovesi avranno. Si andava il giorno della comunione, si andava il giorno della cresima, proprio prendendo questo mezzo di risalita inventato in qualche maniera qua in Valpolcevera. Secondo un atto notarile, la Madonna della Guardia apparve al beato Pareto, Benedetto Pareto, il 29 agosto 1490 o 1487. La Vergine chiese a Pareto di far costruire una cappella sul monte. Alcuni giorni dopo, la Vergine guarì il pastore che era caduto da un albero ed era in gravissime condizioni. Questo avvenimento convinse a raccontare delle visioni avvenute e a cercare aiuto per costruire la cappella. Sempre secondo la tradizione, la prima cappella fu costruita dallo stesso Pareto sul luogo dell'apparizione. Il culto divenne larghissimo, così a metà dell'Ottocento fu costruito il santuario. Un culto così forte che anche nei giardini vaticani c'è un'edicola dedicata alla Madonna della Guardia.
2: Lassù le montagne, il pennello e la punta Martin, dalle cime il panorama del Golfo di Genova è incredibile, da Portofino a Caponoli, e ci raccontano gli alpinisti, si riesce a vedere anche il Monte Rosa.
3: I maligni, che non sono pochi, sostengono che l'altezza sul livello del mare della punta Martin sia di 999 metri, ma su alcune carte risulta 1001 metri. Il pennello, sulla cui cima è posto un rifugetto, è ad est della punta Martin su un bel dosso erboso. La punta del

0: Corno, corona in alto, la Val Varenna.
1: Sul Monte Pennello, massima altitudine della valle, si trovano i resti di alcune costruzioni militari della Seconda Guerra Mondiale. Questo sistema montuoso costituisce un ambiente di notevole interesse dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, caratterizzato da ampie praterie punteggiate da affioramenti rocciosi.

0: La grande riscoperta della vigna e del vino della valle ha nomi poetici. Gianchetta, la bianchetta, fresca, profumata, dissetante, il magnifico vino di Coronata. Facciamo un passo indietro, quando in una giornata di pioggia battente il grande scrittore americano Ernest Hemingway si fermò a Sestri per mangiare un boccone, a Sestri o a San Pier d'Arena, non è indicato il luogo preciso, nel ponente in ogni modo. Era col suo autista e si fermò in una trattoria. Lo racconta nel suo libro Che cosa ti dice la patria, scritto nel 1922. È nel centro del ponente industriale, pranza così così, non molto bene, soprattutto per la pessima qualità del vino, che scrive Hemingway, sa di aceto. Pioveva a dirotto quando passammo per i sobborghi di Genova e anche andammo molto piano dietro ai tram e ai camion. Il fango schizzava sul marciapiede così che la gente si affrettava a rifugiarsi nelle porte delle case quando ci vedeva arrivare. Ci fermammo a mangiare a Sestri, non c'era riscaldamento nella trattoria e tenemmo addosso pastrano e cappello. Nella trattoria il nostro fiato faceva nuvolette. La pasta asciutta era buona. Il vino sapeva d'aceto e lo allungammo con l'acqua. Oggi tutto è cambiato, soprattutto il vino che non sa più di aceto, è il trionfo del Coronata e della bianchetta così descritta, vitigno aborigeno esclusivo del genovesato, anzi delle colline soprastanti la città. La gianchetta è originaria proprio della Val Polcevera. Andiamo da Jonata Cognata e siamo sopra Morego.
1: La bianchetta genovese è il nostro vitigno autoctono per eccellenza. Mi è stato raccontato che nessun vitigno al mondo possieda un nome e un cognome. Quindi noi abbiamo nel nome del nostro vitigno proprio la zona di origine, di coltivazione di questa uva. La bianchetta genovese per i viticoltori è...
0: Si accompagna con il minestrone alla genovese, il polpettone di fagiolini, i broccoli trascinati con le acciughe, la torta pasqualina, la mesciua, la frittata...

0: I bianchetti lo stoccafisso con i bacilli.
1: La differenza fondamentale è che la bianchetta genovese è un vitigno, è un tipo di uva. Coronata è una denominazione. Il nome Coronata molto spesso viene associato alla collina di Coronata, mentre Coronata è una denominazione storica antichissima. Pare che il nome Coronata derivi dalla forma di allevamento della vite. Quando i romani giunsero in Liguria, chiamarono questa forma di allevamento vitis columnata, cioè vite allevata su colonne di pietra. Poi, in epoca successiva, da columnata il nome è stato distorto in coronata. Ed è questo che ha tratto in inganno molte persone, credendo che il nome del vino Coronata derivasse dalla collina di Coronata.
2: E che cosa c'è di meglio per apprezzare questo vino che mangiare pesce da Luciano, che nella sua trattoria a Morigo ha portato un po' di sapori della sua Sardegna?
3: La Valpolcevera ha una storia addirittura antica, e come denominazione però era al punto ormai di sparire. 20 anni fa c'è stato un forte rischio che questa denominazione non avesse più nessuno. La flavescenza dorata, che è una malattia terribile che distrugge i vigneti, aveva proprio falcidiato tutto questo patrimonio di vigneti che i vecchi contadini tenevano in vita. C'è stato però un vignaiolo appassionato che ha tenuto duro. Bruzzone ha continuato a fare vino, ha consentito ai pochi contadini che continuavano a coltivare le viti di avere qualcuno che ritirasse la produzione, ha impiantato vigneti e veramente con un entusiasmo, un sacrificio e anche un rischio notevole, imprenditoriale notevole, non si è arreso. Praticamente c'è stato un momento in cui la DOC Valpolcevera aveva un unico produttore, che era Andrea.
4: Una vallata che ha tante prospettive future, con una realtà di dialogo tra un territorio collinare, un territorio molto verde, abitato ancora, di presidi collinari che sono ancora valorizzati e tenuti bene, con anche presenza di piccole realtà agricole, ma anche realtà di allevamenti, e una realtà invece più di carattere industriale, produttivo, residenziale. Una vallata che ha visto nel corso dei decenni un cambiamento di trasformazione anche urbanistica, aree ex industriali dismesse, oggi alcune di queste in fase di rivisitazione e recupero, una forte presenza di un abitato soprattutto sulla sponda sinistra e in parte sulla sponda destra del torrente Polcevera. Una vallata che si sta anche rivisitando e scoprendo dei luoghi storici di inestimabile bellezza, di un territorio che ha tanta storia, che l'ha data a Genova, ma che continuerà nei prossimi decenni, secoli, insomma, a darla, per una città che cresce ma che deve anche valorizzare quello che è bello dell'entroterra, fuori dalle antiche mura della nostra città.
5: Morigo è una frazione che ha avuto il suo splendido sviluppo a partire dagli anni 90, nel senso che ha coinciso con il definitivo smaltimento di Garrone e quindi anche delle raffinerie satelliti, diciamo. Non solo Morigo è nata per volontà dei nuovi abitanti e il connubio tra i nuovi abitanti e i vecchi. Qualcheduno ha definito che Morigo, senza Non solo Morigo, non ci sarebbe, ecco.
2: Attraversando Certosa, rallegrate dai magnifici murales che ornano alcune facciate delle case, uno dei quali è dedicato al più grande attore genovese, maschera genovese, cioè Paolo Villaggio, inventore di Fantozzi, arriviamo in questo meraviglioso luogo che è l'Abbazia di Certosa, il cortile dell'Abbazia di Certosa, che come vedete contiene uno dei più maestosi risseux che esistano. Il risseux bianco e nero fatto di pietre di mare. All'interno andiamo a vedere i dipinti di Badaracco Carlone e una coronazione di spine su cui si è tanto discusso. Caravaggio o no? Ora si propende per una copia seicentesca.
6: Caravaggio arriva qui in un momento, arriva qui a Genova, in un momento terribile, appena ferito alla testa il notaio Pasqualone a Roma e ha bisogno di trovare asilo. Probabilmente

0: Trova asilo da uno che era abituato a darlo a pittori fuggiaschi, l'aveva data Giovan Battista Paggi, cioè Giovanni Andrea I Doria, principe di Melfi, erede di Andrea, personaggio strepitoso, quasi alla fine della sua vita, perché siamo nel 1605 e di lì a poco Giovanni Andrea morirà. Però non sappiamo a che cosa si dedichi.
1: E come se non bastasse, si è aggiunto anche il giallo dell'Ecceomo, forse di Caravaggio, scoperto in Spagna e che stava per andare all'asta a Madrid, aprendo un caso internazionale che ha coinvolto anche l'Italia e specificatamente Genova. Perché nel Museo Civico di Palazzo Bianco è conservato un altro Ecceomo, attribuito a Caravaggio e datato, anche se in modo discusso, nello stesso periodo cui venne ricondotta l'opera spagnola, cioè il 1605.
0: L'Ecceomo di Caravaggio di Palazzo Bianco, o meglio creduto di Caravaggio, è uno dei grandi dibattiti che anche ultimamente ha infiammato l'atmosfera, diciamo, della critica artistica. Perché? Perché è un quadro problematico, un quadro che ha subito terribili danni durante la guerra e che quindi forse ha quasi più del suo restauratore, il bravissimo Pico Cellini, che dell'originario autore. A Caravaggio era stato attribuito anche da Roberto Longhi, quindi uno dei grandi studiosi del pittore lombardo, ma a ben guardarlo e soprattutto a considerare quello che è uscito ultimamente sul mercato internazionale, ecco, forse di Caravaggio non si coglie quella novità straordinaria nel costruire le figure nello spazio. Si può pensare a qualcuno molto vicino a quelle sensibilità epidermiche, a quella ferialità del tratto di Merisi, ma che forse fa parte più della cerchia dei suoi allievi, discepoli, sodali dal punto di vista artistico, e però rifugge invece da quell'autografia straordinaria dove invece Caravaggio mette sempre quel pizzico, quel guizzo, quella costruzione inaspettata nella spazialità delle figure.
1: Ma sapevate che Caravaggio è rimasto 3 settimane? Che cosa ha fatto in quei 21 giorni genovesi?
0: Certo è che esiste una nota in cui si dice che questo Caravaggio, dal genio sregolato, avrebbe rifiutato la committenza di una decorazione ad affresco. Non sappiamo per chi, non sappiamo esattamente dove, ma sappiamo che la cosa è abbastanza probabile. Caravaggio infatti non dipingerà mai ad affresco e l'unica pittura murale sarà l'olio su muro del famoso Casino del Cardinal del Monte. C'è poi un momento estremo ed è l'arrivo invece dell'ultima opera di Merisi, la Sant'Orsola confitta dal tiranno, che Marcantonio Doria fa realizzare a Napoli e che parte per Genova quando probabilmente Caravaggio sta già morendo sulla spiaggia di Porto Ercole nel 1610.
1: E guardate questa deposizione di Bernardo Castello, non vi ricorda quella che abbiamo visto poco fa di Salterello al Museo dell'Accademia? E quella deposizione che è stata trovata in una villa proprio qua vicino, in via Romairone, guardatele bene, sono molto simili.
2: E nella storia di Certosa c'è anche la cripta sotto l'altare maggiore. Il doge Ambrogio di Negro, dal 1505 al 1587, discendente del fondatore e persona potente in Genova, la moglie Mineta e il figlio Orazio, seguendo il rinnovamento religioso e civile determinato dalla Riforma, elessero a loro sepoltura la Certosa, costruendo la cripta e i monumenti funebri del presbiterio in stile barocco e beneficando il cenobio con un lascito di 18.000 lire genuine. Il doge, ed in particolare il figlio Orazio, avevano fama di persone molto pie. I parrocchiani della fine del secolo XIX narravano che si poteva ammirare perfettamente rinsecchito Orazio di Negro, comunemente chiamato il Santo, nel suo sarcofago aperto nella cripta.

0: Claudio Paglieri, giornalista, scrittore, Le promesse spose, una Lucia nuova, una storia antica, un grande classico reinventato. Claudio, hai avuto un notevole coraggio.
1: Sì, mi piace fare cose un po' anche provocatorie, insomma, cercare di rileggere un classico, un capolavoro, un libro fondante della nostra letteratura, mi sembrava un'operazione divertente, innanzitutto per me che l'ho fatta, e poi anche per chi vorrà leggere il libro, anche i ragazzi delle scuole secondo me potrebbero divertirsi, trovarci delle cose inaspettate.
0: Come possiamo raccontarlo?
1: Allora, raccontiamo innanzitutto che...
0: Tanto chi sono le promesse spose?
1: Le promesse sposate sono Lucia Mondella, che tutti conosciamo, e Lucrezia, che è un personaggio che è stata protagonista del mio primo romanzo storico, che si chiama Il Conte Attilio, sì. Sempre legato ai promessi sposi. La cosa divertente, secondo me, è vedere la storia dei promessi sposi rispettando le cose che succedono, sì. Ma dal punto di vista di Lucia, che secondo me non era poi così innamorata di Renzo, in realtà. Ci sono molti episodi nei Promessi Sposi in cui secondo me Manzoni fa un po', mette delle tracce per chi vuole andare un po' più a fondo. E, innanzitutto,
0: quindi insomma, Renzo come ne esce?
1: Renzo ne esce malissimo. Dal mio libro malissimo. Sì, è un pasticcione. Intanto è un fidanzato molto possessivo, cioè ama sicuramente Lucia, ma di quello che oggi definiremo un amore tossico, perché lui è molto possessivo quando viene a sapere che Don Rodrigo le fa la corte, l'accusa subito di averlo incoraggiato, tanto per cominciare. Poi la costringe a fare questo matrimonio di sorpresa con minacce molto pesanti, non dico che si arriva vicino al femminicidio, ma quasi. Sì. E quindi, e poi comunque la ossessiona sempre, lei gli dice mille volte di lasciarla in pace, gli manda anche dei soldi perché lui rinunci, si rifaccia una vita, ma non c'è verso, e lui continua a inseguirla fino alla fine del libro con lei che secondo me cerca di schivarlo, ma...
0: Ecco, hai detto Don Rodrigo, allora chi è Don Rodrigo delle promesse spose?
1: Don Rodrigo è il signorotto del paese, è l'uomo più ricco del paese, più potente, e quindi si può anche ipotizzare che Lucia non fosse così diciamo infastidita da questa corte. Glielo dice anche la monaca di Monza, del resto dice: ma questo signore vi faceva dunque tanto orrore, non ci crede tanto che lei non l'abbia in qualche modo incoraggiato. Io immagino che Lucia non voglia essere una delle tante operaie della Filanda che vanno, sì, a fare le cene eleganti, diciamo così, da Don Rodrigo, e che voglia invece qualche cosa di più. E quindi lo tiene un po' sulla corda, tiene sulla corda lui, tiene sulla corda Renzo, e vedere cosa succede.
0: E Don Abbondio?
1: Don Abbondio nel mio libro non ha una grande spazio, presenza, è sempre, sì, Don Abbondio, insomma, quello che
0: nel suo ruolo.
1: Matrimonio. Ho letto di recente, ho visto un video di Sciascia che racconta che Don Abbondio è il vero vincitore alla fine di Promessi Sposi, perché è quello che non cambia mai, certo, rimane sempre a galla e alla fine in qualche modo se la cava.
0: Senti, come ti sei trovato a dover affrontare, cioè dover rileggere in una maniera del tutto nuova e un pochino provocatoria, diciamo, certo, giustamente, una cosa che sembrerebbe intoccabile, almeno
1: guarda,
0: avevo fatto
1: un po' anche con Tex, sì, con le, sì, dovute proporzioni naturalmente, ma anche Tex è un monumento nazionale in fondo, avevo fatto un libro in quel caso umoristico, questo non lo è, è un romanzo storico, diciamo,
0: noi sorridiamo,
1: serio,
0: no?

0: Non c'è niente da sorridere.
1: Ma anche Tex mi ero divertito a, insomma, a demistificarlo un po', sì, raccontando tutte le cose paradossali delle sue avventure, eccetera. Un libro vecchissimo, Non son degno di Tex, che aveva avuto un bel successo.
0: Certo.
1: Non tanto per merito mio, ma perché Tex lo conoscono tutti. Anche in questo caso, visto che I Promessi Sposi li conoscono tutti, spero di incuriosire i lettori.
0: Senti, il linguaggio, ecco, non è facile... Guarda, riscrivere usando un linguaggio che logicamente,
1: guarda, dovrebbe Manzoni essere. Dice nella premessa di avere riscritto un manoscritto, sì, che lui ha trovato. Può essere un escamotaggio, può essere vero, non si è mai capito del tutto. Sicuramente nel 1600 scrivevano in un modo allucinante, barocco, sì, non si capiva, sì, niente, quindi lui ha dovuto riscriverlo in stile più moderno. Io a mia volta scrivo in una una lingua un po' più moderna, però ho tenuto, proprio perché si senta questo ritmo, ho tenuto il voi, ho tenuto il lei, come lo fa Manzoni, e quindi c'è quest'aria comunque un po' d'antan.
0: Ecco, e l'ambientazione, cioè, non so, hai ripercorso dei luoghi...
1: Sì, personalmente ci sono andato, poi naturalmente a vedere, ho verificato, sì. Purtroppo il palazzotto di Don Rodrigo, certo, lo hanno abbattuto, però ci sono ancora tante cose da vedere. E, sì, è ambientato nei luoghi, nello stessi luoghi del romanzo, quindi a Olate, vicino a Lecco, poi a Milano, insomma, c'è anche un'incursione in Francia del Conte Attilio, che è un altro dei protagonisti del libro, e quindi sì, mi sono divertito anche a fare un po' di verifiche sul campo.
0: Bene, avete capito che è un libro da leggere, da passare l'estate leggendolo, perché merita, incuriosisce, diverte, ma fa anche riflettere parecchio. Claudio Paglieri, Le Promesse Spose, beh, insomma, buona lettura a tutti e complimenti.
1: Grazie.
2: Sto indossando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché è elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.

0: Per il nostro viaggio in giro per il mondo andiamo su un'isola, possiamo dire, abbastanza remota, ma ce lo facciamo raccontare da Greta Ferraro. Buongiorno Greta.
1: Buongiorno, o anzi meglio buonasera per me.
0: Allora, ci racconti dove ti trovi?
1: Attualmente mi trovo a Lortau Island, che è un'isola nell'Oceano Pacifico a circa 600 km a nord-est di Sydney.
0: Insomma, ho detto un pochino remota. Allora, ci racconti intanto come sei arrivata, diciamo, dall'altra parte del mondo e in particolare su quest'isola.
1: Sì, allora ho deciso più o meno un anno e mezzo fa di intraprendere questa nuova avventura qui in Australia. E inizialmente mi sono trasferita a Brisbane circa 7 mesi fa. Ho deciso appunto di andare a vivere lì insieme al mio compagno, dove abbiamo passato i primi 6 mesi di avventura australiana. Siamo venuti qui con il Working Holiday Visa, che permette a noi italiani, ma come a tanti altri ragazzi europei di tutto il resto del mondo, di poter lavorare in Australia per almeno un anno. Se si decide però di rimanere più a lungo di un anno, si deve andare a lavorare in un posto rurale per almeno 88 giorni. E noi abbiamo avuto la fortuna di trovare questo posto pazzesco, che è un paradiso terrestre nel vero senso della parola, e stiamo quindi lavorando adesso in un lodge, in un hotel qui sull'isola, appunto per poter rinnovare

0: fare il nostro visto e poter stare un secondo anno qui in Australia.
1: Credo che sia anche patrimonio dell'UNESCO, giusto?
0: Giustissimo, sì, è stata inserita nella lista del World Heritage nel 1982 perché appunto ha una biodiversità unica e degli ecosistemi intatti che non ci sono da nessun'altra parte al mondo, tantissime tipologie di uccelli, specie marine che si trovano solo qui ed è questa la particolarità, oltre al fatto che c'è la barriera corallina più a sud del mondo.
1: Oh wow, quindi praticamente sei immersa, ecco perché dicevi un paradiso, quasi in una natura, non vorrei dire incontaminata, ma sicuramente ci si avvicina a questo termine.
0: Sì, in realtà sì, perché cercano in tutti i modi di proteggere la natura, la fauna, la flora il più possibile, quindi sì, diciamolo pure incontaminata, perché oltre ad esserci soltanto 400 residenti permanenti, c'è anche un limite massimo di 400 turisti che sono ammessi sull'isola ogni giorno proprio per poter proteggerla. E ci sono un sacco di restrizioni e metodi per salvaguardare la natura. Banalmente, ora stiamo vedendo queste bellissime montagne dell'isola, se si vanno a fare i cammini, che ci sono dei cammini bellissimi sulle montagne, prima di entrare nel cammino bisogna pulirsi le scarpe perché vogliono cercare di evitare in ogni modo la contaminazione di batteri tra la strada o addirittura dei turisti che magari arrivano dalla terraferma, quindi ci sono un sacco appunto di restrizioni.
1: Senti, mi sembra che sia un mondo anche... Si cerca molto, no, in questo ultimo periodo di dire mete contaminate, detox, staccare il cervello, vivere a contatto con la natura. È effettivamente così vivere su un'isola come questa? Qual è la quotidianità?
0: Sì, assolutamente. Contando che non c'è connessione, ho internet soltanto qui nel mio mini appartamento, ma se no sul resto dell'isola non c'è connessione, quindi non porto mai il cellulare. Io che ero sempre attaccata a Instagram, a tutti i social media, adesso non ho mai il cellulare con me e inizialmente era strano, ma dopo neanche 3 settimane ormai mi sono già abituata ed è bellissimo. Quindi si ritrova più la connessione con le altre persone, mi sento di essere già molto amica con tutti i miei colleghi che appunto conosco da neanche un mese. Perché appunto c'è questa connessione umana, quando si esce non abbiamo il cellulare, quindi non ci perdiamo in altre cose, ma si parla, si gioca, giochiamo a carte. Sono tornata a fare cose che banalmente prima non facevo e vedo anche i bambini al parco giochi in spiaggia, giocano tra di loro e non più come sulla terraferma a Brisbane, per esempio, che si vedevano sempre con gli iPad in mano, che non facevano altro che scrollare TikTok o Instagram, che trovo molto triste.
1: Quindi c'è ancora, diciamo, un rapporto umano anche molto forte, forse come si può sviluppare solo in isole anche così remote e piccole, proprio di sostegno anche l'un con l'altro.
0: Sicuramente sì, la comunità è molto molto sentita qui e anche un'altra cosa che trovo bellissima, banalmente quando si va in giro, perché qua ovviamente giriamo in bicicletta, è 11 km di strada, quindi si gira benissimo in bici. Si salutano sempre le persone che si incontrano sul cammino, cioè non sai chi sono, potrebbero essere turisti, bambini che tornano da scuola, abitanti che escono da lavoro, ci si dice sempre ciao, come stai? E si continua, quindi sì, è bellissimo.
1: Quindi una quotidianità, una viabilità anche particolare, diciamo, in bicicletta. E le persone sono state, per esempio, nei tuoi confronti aperte, cioè accoglienti?
0: Sì e no. Ci sono ovviamente tanti ragazzi come noi che sono qui appunto per rinnovare il visto e sono praticamente tutti quelli che poi vengono ad abitare sull'isola durante la stagione estiva. Quindi ci sono tanti ragazzi stranieri come noi, però un po' si sente la differenza magari con le persone più anziane che fanno la battutina, ah ma da dove ha questo accento, quando magari si parla l'inglese sentono quindi un accento non madrelingua.

0: Però insomma si va oltre. Ho imparato a capire cosa vuol dire essere stranieri, essere dall'altra parte del mondo, pur se in realtà ho già vissuto da altre parti, come ben sai, in Olanda, in Germania. Qui lo si sente di più, l'immigrato.
1: Senti, un'isola piccola, hai già scelto qual è il tuo luogo del cuore, il luogo preferito?
0: No, lo sto ancora cercando, ma forse
1: Esplorando.
0: l'ho trovato, forse.
1: Senti, e dal punto di vista, non lo so, per esempio, del mangiare o di che cosa si coltiva, ci sono cose particolari e strane lì?
0: Non direi strane in realtà. So che è famosa l'isola per le sue palme, non so dire oltre a questa cosa, ma so che le palme sono famose, sono state esportate anche in passato fino in Europa, però se no noi mangiamo benissimo, abbiamo vitto alloggio incluso, abbiamo gli chef del ristorante dell'hotel che cucinano dal mattino alla sera per noi, quindi non ci possiamo proprio lamentare dal punto di vista di cibo. È divertente o comunque un po' più particolare l'approvvigionamento, perché qui arriva una nave ogni 2 settimane che porta il cibo. Quindi, banalmente, il mio compagno lavora in cucina, lui è chef da molti anni e mi diceva che negli ultimi giorni c'era il frigo vuoto, quindi dovevano essere creativi e inventare nuove cose in base a quello che era rimasto nel frigorifero, perché si stava aspettando la nave. E capita che a causa di brutto tempo la nave non arrivi, cioè non arriva in porto qui e quindi si deve trovare modo per cucinare quello che si ha e sfamare i clienti nell'hotel.
1: Diciamo che la cambusa è una cosa fondamentale, quindi anche per prevedere
0: Sì.
1: magari dei periodi dove insomma la natura detta i suoi tempi, un po' forse quello che ci
0: Vero.
1: raccontavi anche prima, no? Con questa liberazione dal cellulare e dall'altra parte anche forse capire che se il mare non consente, la nave non può arrivare, allora bisogna trovare degli altri escamotage. Senti, voi quanto resterete lì? Lo sapete già?
0: Sì, il nostro piano per adesso è stare fino a maggio, quindi fare tutta la stagione estiva. Ovviamente vedremo come andrà, siamo appena arrivati, ci siamo già innamorati di questo posto perché poi in quanto genovese essere di nuovo riconnessa al mare è bellissimo dopo aver vissuto tanti anni in Nord Europa dove ero lontana dal mare, quindi da questo punto di vista sono felicissima, ci stiamo trovando benissimo, quindi pensiamo proprio di rimanere fino a maggio.
1: È vero che in isole così piccole, anche così remote, spesso si dice, si senta una volta che si arriva come un richiamo, come se ci fosse qualcosa, di una forza, diversa rispetto ad altri posti in giro per il mondo, proprio perché si è così lontani, così piccoli, così particolari, direi.
0: Sicuramente lo sto ancora scoprendo. Il contatto con la natura è molto particolare, sicuramente è un richiamo diverso rispetto a quello che si ha nelle grandi città. Magari saprò dire di più dopo qualche mese che sono stata qui, però per adesso è tutto bellissimo e sono sicura che sarà un'esperienza indimenticabile che sono molto grata di poter vivere.
1: Sono sicura anch'io. Senti, in conclusione, come sempre ti chiedo che cos'è che ti manca di più di Genova e della Liguria, considerando proprio insomma in quel puntino del Pacifico da cui tu insomma ci stai parlando.
0: Allora, mi manca ovviamente la famiglia, mi manca il gelato della mia mamma, della gelateria di dove lavora lei in Via Balbi, della sua gelateria, la Panera, la focaccia, le persone che amo e che sono lì a Genova, che so che mi guarderanno, che abbraccio fortissimo, e il nostro mare, perché anche se questo mare è pazzesco, anche il nostro mare è pazzesco, quindi anche il Pieve, Castelletto, tutti i miei posti del cuore di Genova.
1: Allora, io Greta ti ringrazio, grazie anche per averci fatto scoprire veramente questo puntino nell'Oceano Pacifico dove non eravamo mai stati. Direi che ci possiamo

0: dare appuntamento magari a prima della tua partenza, o chissà, magari deciderete poi di rimanere lì, chi lo sa, non si può sapere, non possiamo saperlo, così ci racconterai veramente tutto di quest'isola dove avete deciso, insomma, di fare questa esperienza. Ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
1: Thank you so much and see you soon.
0: Grazie mille Greta Ferraro, grazie, a presto, ciao!
1: Ciao ciao!
0: Ciao!

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato nel complesso assolata in Liguria, con solo qualche nube di passaggio, ventilazione debole, con mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, contesto di stabilità atmosferica con qualche nube di passaggio e temperature massime fino ai 30-31 gradi. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui non mancheranno delle schiarite degli spazi soleggiati, temperature massime che non andranno al di sopra dei 32 gradi. Su Genova e dintorni avremo ampie schiarite con cieli sereni o poco velati, temperature massime su queste zone fino ai 32-34 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, il sole splenderà ovunque con temperature massime fino ai 28-33 gradi. E infine sullo Spezzino il contesto sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo con temperature massime tra i 32 e i 34 gradi. Ci attende una giornata di domenica in Liguria caratterizzata da spazi assolati, eccetto sull'Appennino Ligure, un po' di variabilità con qualche nube di passaggio e qualche isolato piovasco. Clima caldo ed estivo con ancora punte di 34 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Insieme a Monica Calamai, direttrice generale dell'azienda ospedaliera metropolitana, cerchiamo di fare un po' il punto su come sta andando questa esperienza. Insomma, abbiamo fatto il giro di boa, direttrice, intanto benvenuta. Lei è arrivata a inizio anno,
1: sì.
0: Quindi insomma un po' di mesi per capire, soprattutto in questa nuova realtà che non esisteva, l'azienda ospedaliera metropolitana. Una sfida molto complessa. Che bilancio fa intanto di questi primi, insomma, un po' più di 6 mesi di lavoro?
1: Ma faccio sicuramente, intanto grazie di avermi chiamato e...

0: Anzi, come dire, pancia a terra, ventre a terra, pancia a terra e avanti tutta. Intensi perché, come ha detto giustamente lei, si sommano più fattori, cioè si somma la complessità di una riforma e quindi di un cambiamento importante, importante in atto, che implica necessariamente, ha implicato tutta una serie di trasformazioni, ma anche di azioni, diciamo così, che devono e hanno teso a creare il minor disagio possibile ai lavoratori, oltre che agli utenti evidentemente, per riallineare tutti i programmi, gestione, regolamenti, quindi, che è ancora in corso, quindi c'è una complessità sicuramente che magari vede meno il cittadino e vivono più i lavoratori, vivono più i professionisti.
1: Che poi, non volevo interrompere, è quello che proprio il Presidente Bucci aveva presentato da noi, no, con la riforma anche, e parlando proprio dell'azienda ospedale metropolitana, diceva insomma ci vorrà almeno un anno prima che insomma
0: ha detto una cosa, cioè ci sono processi sicuramente importanti che mettono insieme sia, come dire, regolamenti, percorsi, certo, programmi, parlo anche di informatici, quindi sì, una interoperabilità che deve essere messa in essere e che quindi vede, insomma, noi abbiamo subito strutturato un cronoprogramma e in divenire, quindi non ci siamo sicuramente persi nel tempo, però vede una messa a terra nell'arco di un anno e mezzo al regime. Poi, come avete visto e come sapete bene, ogni tanto si aggiunge un ospedale, no? Nel frattempo si è aggiunto il San Carlo, dei pezzi di cui noi siamo molto contenti, però chiaramente è un lavoro ulteriore che si aggiunge, di implementazione che va e dall'altra come avete visto in questi mesi, io mi sono dovuta bilanciare fra la conoscenza di una realtà che non avevo, perché non ho mai lavorato in Liguria e nello specifico a Genova. Mi ha aiutato sicuramente nella complessità di una cosa del genere l'esperienza che ho certo, da questo punto di vista, ma è chiaro che ogni realtà poi ha delle sue specificità, no? Quindi devi sempre riuscire a caratteri, ma in contemporanea ho avuto la necessità, visti anche gli obiettivi significativi di peso che ho firmato, no? Accettando questo incarico, quindi da quello di che hanno delle scadenze anche precise e quindi che credo siano molto giuste, perché la scadenza ti dà modo, no, di dover concentrare l'attenzione, però di dover fare immediatamente un focus sui tempi d'attesa per dare delle risposte maggiori, diciamo così, e migliori ai cittadini, piuttosto che tutta la riorganizzazione del percorso chirurgico, sale operatorie che abbiamo avviato, focus sui pronto soccorsi, fino ad arrivare a quello che è la riorganizzazione, perché è chiaro che quando sei dentro una riforma di questo genere, e quindi questo atto, che è un atto dovuto, nel senso che è un atto che caratterizza soprattutto le aziende ospedaliere universitarie, che è il famoso ROF, POA come viene chiamato, sì, appunto qui, in questo caso è proprio di un'azienda nuova, cioè è un'azienda, esatto, nuova che deve darsi la sua nuova organizzazione con dentro quelle che sono le strategie, la visione e la visione che deve,
1: ecco,
0: avere del futuro.
1: Lei citava il piano operativo aziendale, ne abbiamo scritto anche noi, sì, prevede insomma 38 nuove strutture, ci sono molti insomma non solo ospedalieri ma anche universitari, sanitari dell'azienda che hanno molti dubbi, soprattutto una delle accuse, diciamo, che nei corridoi a Radio San Martino si sente di alcuni sanitari è quello di un rischio di una frammentazione maggiore rispetto a prima. Che cosa risponde?
0: Ma guardi, intanto mi scusi la sottolineatura, il San Martino non è AOM, AOM è l'interezza dell'azienda, se no non aveva senso la riforma, per cui quando parliamo di AOM e questa visione bisogna assolutamente averla, cominciare a entrare in questa logica. AOM è fatta di quella che era il presidio, il plesso San Martino, piuttosto che Villa Scassi, più scorso che ora San Carlo e Castelletto in parte, e un'intera

0: relazione anche funzionale con il Galliera, ed è con questo spirito che noi siamo andati a, diciamo così, ridisegnare in prospettiva una nuova organizzazione. Una nuova organizzazione che deve tener conto di alcune caratteristiche, e cioè che intanto le strutture che ho citato hanno peculiarità diverse, perché già di per sé e già nelle codifiche, insomma, che oggi vengono date, il San Martino è comunque un ospedale di secondo livello, mentre le altre strutture sono strutture di primo livello, il che vuol dire che l'organizzazione che noi ci diamo è un'organizzazione diversa. Dentro quella che è il famoso POA, cioè il piano organizzativo aziendale, le strutture che lei cita si distinguono, e questo è importante: ci sono strutture complesse e organizzative, che insomma le persone sono abituate a parlare di primaria, oggi si parla di direttori, ma insomma per intenderci, per le persone sono sempre primarie, quindi è per intenderci da questo punto di vista. E sempre nelle strutture, nel POA, sono previste l'individuazione anche delle strutture semplici dipartimentali.
1: Qualcuno dice, non sono un po' troppe e c'è il rischio di frammentare invece che di semplificare, soprattutto in un periodo storico, no? Lei mi insegna, c'è poco personale, è difficile trovare il personale, e soprattutto anche dal punto di vista economico la sanità non sta così bene, perché poi dentro queste nuove strutture chi ci va a lavorare?
0: Guardi, mi permetta, ci sono alcune strutture che sono state individuate per andare a qualificare maggiormente. Se lei va a vedere, ci sono delle realtà articolate, anche più articolate o simili, insomma, e proprio perché noi dobbiamo garantire, per la specificità che alcune strutture presidi hanno, l'alta complessità. E nell'alta complessità devi avere l'iperspecialità. Quindi faccio un esempio per tutti, e questo è stato anche condiviso ad esempio con gli attuali direttori. Se parlo di anestesia e rianimazione, avendo in realtà anche più complesse, ma come è anche la nostra, delle specificità come la neurochirurgia o la cardiochirurgia, non solo tutta la componente dei trapianti, ti porti dietro delle specificità che sono vincolate, no, a quello che è la situazione attuale, che ora già c'è, ma è dentro un contenitore.
1: Cioè lei,
0: come dire,
1: per esempio, i 120 anestesisti che prima erano sotto ad uno solo, dividendoli e garantendo
0: anche,
1: questa,
0: anche,
1: per esempio.
0: Anche, cioè diventa, tra l'altro, guardi, nel merito, nello specifico, abbiamo chiesto anche delle relazioni, per dire, al neurochirurgo, no, sulla neurorianimazione, e dati di letteratura dimostrano che avere una specificità in tal senso migliora gli esiti, migliora, riduce le complicazioni. Quindi le voglio dire, non sono cose non ragionate o per il gusto di frammentazione. Mi preme anche sottolineare una cosa: quando lei parla di frammentazione, ci sono realtà, io penso alla cardiologia. La cardiologia di per sé è un grande contenitore, se sotto un'unica egida. In realtà è fatta di tante componenti, che già esistono. Esiste tutta la parte dell'elettrofisiologia, che in molte realtà simili, non importa andare in Toscana, bisogna andare anche al Sant'Orsola, si può andare anche al Gemelli, si può andare al Policlinico, si va in Niguarda. È fatta di strutture, peraltro complesse, noi non le abbiamo individuate, strutture complesse come appunto di elettrofisiologia, che è tanta attività e già tanti volumi. Si tratta anche di valorizzare professionisti che già oggi fanno queste funzioni e le svolgono dentro un quadro che sia di valorizzazione e di autonomia. Devo dire che ad esempio in alcuni casi abbiamo invece tolto delle strutture, perché delle strutture complessive di cui lei parla, noi abbiamo in realtà, di alcune non sono strutture in più, ma abbiamo cambiato la denominazione, quindi non sono strutture in più, quindi chiedo un'onestà,
1: 38 lo saranno,
0: chiedo un'onestà, no, proprio stata cambiata la denominazione di alcune che sono già esistenti, quindi non sono in più, perché sennò sembra uno spreco questa cosa qui. In alcuni casi sono in più, dentro la logica che le,
1: come
0: sto,
1: lei citava prima per la
0: come che le sto destre, ho fatto degli esempi, ma ci possono essere anche esempi, quindi diciamo così, la visione è stata questa. Mi preme sottolineare che un documento di programmazione

0: come quello che di solito viene fatto ogni 5 anni, no? Può, ed è giusto, anche coerente, che contenga nella visione complessiva quello che è il pensiero e la visione. Non vuol dire che necessariamente tutte le strutture debbano prendere gambe, cioè voglio dire che una volta che le strutture sono all'interno dell'atto, sono strutture che possono essere e quindi vengono deliberate anche dalla giunta una volta che si è trovata una chiusura, vuol dire che possono essere attivate oppure no. Ma nel momento in cui tu non ce l'hai, se poi dovessi attivarla, subentrano, diciamo così, si fa, ma si fa con molta più fatica perché devi chiedere una serie di autorizzazioni. Quindi talvolta è bene conoscere anche tutti i meccanismi che articolano, che fanno parte poi del quotidiano per chi vive in sanità. Poi me lo racconta lei, penso che come giornalista andare a modificare i cambiamenti e le zone le comfort zone fanno parte dell'animo umano.
1: E sicuramente soprattutto con i medici.
0: Io sono un medico, quindi.
1: E soprattutto con i medici. Quindi,
0: ho vissuto la sanità fin da giovane età.
1: È mai facile.
0: Però l'obiettivo è la gente, anche i professionisti, però l'obiettivo è dare servizio alle persone. Io ho scelto questo lavoro, non di fare il direttore generale, di fare il medico, con questo obiettivo, e nel fare questo percorso che mi ha visto poi orientarmi sull'organizzazione sanitaria, prima come direttore sanitario e poi come direttore generale, sempre di più il mio obiettivo è rappresentato da dare spazio a gente di valore, dare spazio ai giovani e dare servizi alla gente. Questo è l'obiettivo. Poi c'è la valorizzazione ovviamente di tutti gli operatori, ma dentro la valorizzazione dobbiamo sempre partire anche dai numeri, dalla cioè ci sono sentimenti che sono la cosa, e invece gli indicatori
1: e
0: numeri
1: tutto insieme, che poi
0: e poi
1: è
0: tenere tutto insieme
1: fare.
0: E poi tenere tutto insieme.
1: Tra i punti di cui anche noi abbiamo scritto, lei citava per esempio, ci sono, perché poi è innegabile, l'operazione, l'ho detto all'inizio, è talmente tanto ampia, è talmente tanto complessa, perché sta all'interno di una riforma di cui la Regione Liguria aveva bisogno e di cui abbiamo tanto parlato, all'interno di un'azienda che è nuova, di un'azienda che mette insieme degli ospedali che hanno delle identità diverse, che hanno insomma anche delle criticità particolari, e poi c'entra anche l'università, quindi è sicuramente molto complesso tenere tutto insieme. Poi è vero che uno parte, fa questo piano, però magari anche in corsa magari può succedere che uno dica ma forse non avevo pensato a questa cosa e quest'altra. Quindi le cito alcuni esempi di segnalazioni anche che ci sono arrivate. Lei prima diceva per esempio per la rianimazione per noi è stato molto importante questo, anche i medici nostri dicevano è un modo per sottolineare anche le nostre professionalità,
0: le competenze.
1: Però allora per la clinica urologica che prima era universitaria e adesso invece nel piano, ed era anche la sede della scuola di specialità, non ce lo dobbiamo dimenticare, e invece adesso diventa a direzione ospedaliera.
0: Non è così, credo che ci sia una... come sapete, perché già esiste ora, noi abbiamo all'interno dell'azienda, è frutto del San Martino ovviamente, perché prima l'università insisteva solo sul San Martino, ora in questo accorpamento l'organizzazione dei dipartimenti ad attività integrata è trasversale, quindi è su tutti i plessi. Però noi abbiamo... Le faccio un esempio, due chirurgie universitarie già ora e due chirurgie ospedaliere, no? Piuttosto che tre medicine universitarie e tre medicine ospedaliere. Quello che ritrova nel piano, al netto dell'urologia che c'è su Scassi o su Voltri, lei ritrova un'urologia universitaria, che è l'urologia, la chirurgia urologica e dei trapianti di rene, quindi ha in più tutta la parte della trapiantologia renale, e poi trova un'unità operativa che è un'unità operativa di urologia che è ospedaliera, quindi non è stato tolto niente a nessuno, c'è una urologia in più che è un'urologia ospedaliera.
1: Allora, un'urologia...
0: Cioè, se è vero per tutto, è vero anche per l'urologia. L'ematologia oggi, abbiamo due ematologie, una ospedaliera e una universitaria. In questo momento l'urologia è un'urologia universitaria che peraltro...

0: Altro mi hanno sottolineato, vedendo gli atti, insomma, gli uffici amministrativi, insiste su un'urologia ospedaliera, cioè è un'universitaria, però insomma non è questo, è un'urologia universitaria che rimane con in più i trapianti di rene.
1: Ecco, questo è un altro punto, diciamo. Lei diceva mettere al centro le competenze. Qualcuno che in questi anni, diciamo, ha lavorato molto nei trapianti dice: una nostra specificità che è diversa, per esempio, da quella che c'è in altre regioni, sì, in altri ospedali, eccetera, come insomma, a Careggio, poi negli altri posti, che mette già insieme urologia e trapianti di rene. Da noi, diciamo, c'era un po' questa sorta di scuola per il quale il chirurgo trapiantologico faceva sia il rene che il fegato.
0: Però non è esattamente così, perché siccome così? Ho un focus particolare sui trapianti, in realtà c'erano due gruppi, cioè i trapianti di rene, i trapianti di rene le faceva un gruppo.
1: Sì,
0: un gruppo
1: c'era
0: che doveva essere Sa Fontana, quindi era un gruppo che faceva i trapianti di rene, quindi che era specifico.
1: Però in realtà
0: e poi c'era un gruppo che faceva.
1: In questi ultimi anni, molti più anni, anche quando c'era
0: negli ultimi cinque, guardi.
1: Beh, sono tanto cinque anni, non sono mica pochi.
0: Sono cinque anni dove la dottoressa ha dovuto fare tutte le sue ferie, ha smesso di fare interventi.
1: Perché secondo lei allora c'è così?
0: Perché partiamo dai numeri.
1: Voglio dire, è evidente che un piano così può far venire mal di pancia, come lei diceva prima, a qualcuno che aveva le comfort zone o a qualcuno che si sentiva.
0: Questo è ovvio.
1: Una persona che ha il suo ruolo e anche nei ruoli precedenti
0: lo sappiamo perfettamente.
1: E va così. Anzi, questo è quello che anche il presidente Bucci ha sempre detto all'inizio della riforma.
0: Le sottolineo un aspetto positivo. C'era mai stato un dipartimento dei trapianti, no? Cioè nel POA è previsto non solo un dipartimento dei trapianti, che secondo me è un dare valore.
1: Anche quello di farmacologia, per esempio.
0: E quello di farmacologia, ad esempio. E è previsto nel dipartimento dei trapianti un'unità operativa, no? Di chirurgia che coinvolge, che va dal pancreas all'esofago, che è un valore aggiunto, perché ovviamente i trapianti, no, ci devono essere, nel senso che sono in incremento oggi grazie alla nuova organizzazione.
1: Tra l'altro devo fare le congratulazioni, perché insomma il mese di luglio è stato un mese da record.
0: Perché la nuova organizzazione, devo dire, che la regione si è data e che devo dire noi abbiamo messo subito applicata, cioè andando a strutturare la struttura semplice dipartimentale del coordinamento regionale e quella locale, proprio su AOM, chiaramente c'è un grande lavoro e quindi sono aumentati gli organi a disposizione e questo permette un incremento dei trapianti. Quindi è chiaro che, come lei può intuire, questa ne è la dimostrazione, dei modelli organizzativi che delle volte sono sufficienti ma poi devono essere, diciamo, messi a terra anche con le persone giuste, possono fare la differenza.
1: No, possono fare la differenza. Allora loro dicono: ma noi che siamo arrivati a farne 20 a luglio con questa organizzazione. Poi sì, certo, c'era un'organizzazione del centro regionale trapianti, anche devo dire la comunicazione, facciamo per esempio tante trasmissioni anche proprio raccontando, no, le storie di chi riceve un organo, ma anche del dolore e del grande atto di solidarietà,
0: dono.
1: Forse insomma un po' di comunicazione, un po' di più insomma sta arrivando.
0: Però, la comunicazione, io devo dire che non esiste un modello organizzativo perfetto, esistono diversi modelli organizzativi.
1: Certo.
0: Questo qui. Vedendo la storia e vedendo alcuni indicatori, non credo che la gente interessi questo, abbiamo ritenuto che questo fosse il modello organizzativo migliore, di maggiore garanzia all'interno di questa nuova organizzazione.
1: Le faccio un'ultima domanda prima poi di passare al capitolo Galliera. Invece, perché sennò poi mi dice che parlo solo di San Martino, Villa Scassi.
0: Sì.
1: A Villa Scassi, tra diciamo le cose che sono finite un po' sotto l'obiettivo, c'è la neonatologia.
0: Sì.
1: La Liguria è una regione dove nascono pochissimi bambini, sì. Genova aveva già due neonatologie, la terza al Villa Scassi serviva veramente, visto che nascono
0: terza,
1: poco più di 3.000
0: terza,
1: bambini?
0: Guardi, la terza
1: o bastava un nido?
0: Nascono poco più?
1: Di 3.000.
0: Ah, di 3 complessivamente.
1: A Genova.
0: Sì. Guardi, in realtà quella è una struttura semplice, dipartimentale, vista la delicatezza del percorso, l'obiettivo è stato sostanzialmente quello di attenzionare

0: di attenzionare, diciamo, lo Scassi, ma non è una struttura complessa, cioè non è un primariato, ha capito, quindi che sarebbe stata una contraddizione in termini, quindi come può intuire è fatto anche di tanti equilibri finalizzati anche a tutele di alcuni percorsi
1: e anche di alcune strutture di chi si sente un po' di più, un po' di meno, insomma.
0: No, questo lo sapete anche voi, insomma.
1: C'è un gioco di equilibri, insomma. C'è un gioco di equilibri. Nessuno la invidia, credo, in questo momento.
0: No, però è una bella cosa, comunque poter cercare
1: poi fa la differenza,
0: fa la differenza e devo dire, e da parte mia, cioè, tra l'altro anche con l'università abbiamo cominciato un interlocutore, cioè io sono molto
1: lei con l'università, tipo con il rettore attuale Delfino e con quello che sarà Uccelli, ci ha parlato proposto sto piano, perché
0: ma quello che allora intanto quello che è scritto sulla delibera è reale, nel senso che i passaggi con il rettore Delfino, piuttosto che abbiamo fatto anche dei passaggi in più con i sindaci, cioè non abbiamo lesinato.
1: Non è vero che è stata calata dall'alto, come si diceva anche per la riforma di Bucci.
0: Guardi, io ormai veramente 42 anni che vivo la sanità, è uno sport comune dire così. Chiaramente ognuno deve avere il suo ruolo, cioè se io vado al collegio di direzione è chiaro che ci sono i direttori di dipartimento che siano ospedali. Quale funzione hanno se non puoi doverlo calare con i loro dipartimenti, cioè non so, però
1: io faccio la riunione con il collegio di direzione, cioè, poi saranno loro che
0: anche se guardi, siccome abbiamo avviato un percorso,
1: allora bisogna dire al rettore che li tenga un po' più questi universitari, perché allora vuol dire che questa, diciamo, calata
0: devo dire che con il nuovo rettore Uccelli ci siamo visti, cioè secondo me è cominciata un'assoluta costruttiva interazione, così come altri soggetti, quindi io
1: Rimanda al mittente questa di aver calato il piano.
0: Sì, okay. E poi se c'è la necessità di andarlo a spiegare o a parlarne in modo più diffuso, io questa disponibilità l'ho data, ma questo a prescindere da delibere o non delibere. Non mi sono mai negata nel confronto, perché non credo si debba temere un confronto aperto.
1: Proprio dal confronto possono
0: nascono anche riflessioni.
1: Delle riflessioni che possono
0: aiutare, che sia fatto di ascolto anche, no? Io su questo sono assolutamente,
1: e questo è fondamentale, che forse nella nostra società manca un po', come questo confronto possa portare a cose positive. Perché quando poi, insomma, glielo ridico per l'ennesima volta, quando uno c'ha un piano così enorme magari qualcosa può sfuggire.
0: Guardi, poi mi sono resa conto in uno degli incontri che ho fatto in questa settimana, che in alcuni casi proprio non era stata compresa quello che era il contenuto, no? Cioè ci sono anche dei in modo reciproco.
1: Poi sappiamo che possono esserci anche, diciamo, delle interpretazioni che sottendono a qualcos'altro, così come, insomma,
0: sono tante sfumature.
1: Dire che lei ha già deciso chi mettere, diciamo, come direttore, eccetera. Queste sono cose che noi sappiamo.
0: Queste francamente sono di fantasia.
1: Senta, c'è poi il capitolo del Galliera. Che è un capitolo molto importante, perché è vero che fa parte della zona ospedaliera,
0: è un'interazione funzionale, certo, ha una sua autonomia il Galliera,
1: c'è sicuramente delle difficoltà, insomma, abbiamo letto, e poi un'emorragia, diciamo, di personale, eccetera, e si fa un po' fatica a capire, no, questa interazione, che cosa vuol dire, mantiene l'autonomia, non mantiene l'autonomia. E poi notizia, insomma, di questi giorni, c'è questo caso di queste sacche di sangue che sono deteriorate, e quindi è stato anche presentato un esposto proprio per questo. Addirittura prende sempre più campo questa ipotesi di un sabotaggio.
0: Ma senta, allora io distinguerei due cose. Una cosa è appunto l'interazione funzionale con il Galliera, con cui ritengo debba essere sottolineato che, avendo anche un CDA, un consiglio di amministrazione, ha una sua autonomia, quindi questo lo sottolineerei, insomma, ma per rispetto all'istituzione, all'istituzione stessa, e diciamo che l'azienda, nella relazione con il Galliera e con la sua direzione generale, con il CDA, si pone in un atteggiamento che è di assoluta collaborazione.

0: senza avere, come dire, e non è ostativa, e se c'è bisogno ci siamo, e lo sanno perfettamente. E viceversa, insomma, non mi pare che ci siano sbavature particolari. L'altra cosa invece è la partita del trasfusionale, perché sul trasfusionale, proprio con il Galliera, abbiamo fatto un'operazione di cessione di ramo d'azienda. Quindi il Galliera dal primo di maggio è parte integrante di AOM, come dire, quindi è un anche
1: posto.
0: Se è fisicamente collocato sempre nel Galliera per servire, diciamo così, quello che è l'ospedale, ha una direzione AOM. A parte, vabbè, mi sorrido perché solo dopo due giorni che era ramo d'azienda c'è stato un incendio lì, proprio nel trasfusionale, ecco, e solo dopo due giorni, quindi è molto suggestivo. E niente, l'ultimo evento, chiaramente non siamo noi organi, però abbiamo ritenuto opportuno, per tutta una serie di elementi, e tutto questo coordinamento lo sta avendo, direi, lo sta tenendo, insomma, la direttrice sanitaria Marta Cartabellotta, anche molto bene. Abbiamo ritenuto importante attivare ovviamente un audit interno, che è una delle cose immediate da fare di fronte a un evento.
1: È già emerso qualcosa?
0: Io ancora non ho nulla nel merito, perché stanno lavorando in questo senso, di attivare, di chiedere l'attivazione di un audit del Centro Nazionale Sangue, quindi a livello nazionale, certo, anche, quindi un ente esterno, e di fare comunque una valutazione anche ulteriore da parte di altri organi. Perché
1: da qui, insomma, l'esposto.
0: Da qui l'esposto, sì. E quindi
1: l'ispettore
0: ora
1: è già arrivato, arriverà
0: credo, okay. Però mi rimetto, diciamo, sì, così, sì. Vorrei essere neutra, però ecco, molto attenzione, siamo molto attenti, diciamo così, molto attenti, perché ci teniamo molto, non solo all'immagine, anche perché, insomma, sarebbe un paradosso, no? Abbiamo questa struttura, l'abbiamo presa dal primo di maggio, che improvvisamente diventi un problema e che l'organizzazione salti, c'è qualcosa che non torna, voi lo capite bene, no? Cioè, no, non abbiamo ancora, uno non fa ancora in tempo, si tratta di tre mesi, e in tre mesi è esploso il mondo, quindi no. Quindi bene, attenzionare tutto e ricostruire quelli che sono i percorsi, evidentemente, per poter intervenire.
1: Direttrice Senta, in conclusione, qual è la cosa di cui va più fiera di questi primi mesi, e si è data, diciamo, un obiettivo per dire: se al primo di ottobre, al primo dicembre sarò riuscita a fare così, beh, sarò già a buon punto.
0: Ma senta, sai, io sono fiera, devo dire, fiera, insomma, una parolona, cioè, quindi sono molto soddisfatta e contenta, perché non ecco, la fierezza è lavorare, accattivarmi, è lavorare in questo momento, in questa regione, dentro una che ha lanciato questa sfida importante.
1: Sei mai pentita?
0: Non
1: perché
0: mi sono...
1: chi me l'ha fatto fare?
0: Non sono pentita, perché la sfida è importante, sicuramente faticosa, però si è messa in discussione, cioè è una regione che si è messa in discussione, e in un momento dove ecco, qui non voglio essere presuntuosa, ma di sanità qualcosellina so, e vedo, insomma, conosco un po' tutte le realtà a livello nazionale, alcune in particolare, e in un momento in cui la sanità, diciamo, ha un momento di stasi, no, di affaticamento, può essere anche fortemente a rischio, prima di dire alzare bandiera bianca, la regione si è messa fortemente in discussione e quindi questo, secondo me, è chapeau, nel senso, è un atto di grande coraggio, ma anche di amore per i propri cittadini, insomma, cioè non ha finalità particolari di risparmio, insomma, ma di dare e di mantenere una sanità che sia una sanità pubblica e di dare delle risposte ai cittadini. Per
1: questo
0: ora,
1: obiettivo?
0: No, questo obiettivo, no. Secondo me è, stiamo mettendo in fila tutto, e secondo me per ora stiamo con fatica, sicuramente, ma portando a casa diversi risultati.
1: Quando pensa che sarà approvato? Ne ha già parlato col presidente Bucci, insomma,
0: ma io
1: sappiamo
0: penso
1: il
0: che
1: piano.
0: Devo dire

0: Vista anche le interlocuzioni con le università, di cui devo dire sono molto soddisfatta, e ringrazio anche il nuovo magnifico, cioè anche se non ha preso, non si è insediato, cioè tutti i rappresentanti, secondo me, penso in settembre, cioè noi dovremo arrivare. Poi diventa il grosso del lavoro, perché vanno date gambe alle cose, certo. E poi magari ci ritroviamo per fare il punto.
1: Tanto guardi, ci vediamo il 22 settembre, certo. So che Lisa Nerva gliel'ha già messa in agenda per la nostra terrazza. Sanità, e quindi insomma speriamo che per quel giorno possa già essere approvato
0: e
1: il piano.
0: E quindi parleremo anche di quello.
1: Esatto. Grazie a Monica Calamai, direttrice generale dell'azienda ospedaliera metropolitana.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
3: Donare sangue
4: significa fare qualcosa di grande.
3: Insieme.
2: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

caldo non dà tregua, sarà ancora bollino rosso per domani e domenica, è l'ottavo consecutivo, non era mai successo, si tratta di un record storico per Genova. Paura nel pomeriggio nel quartiere genovese di Borgorati a causa di un incendio scoppiato in un appartamento, persone scappate sui balconi, due gli intossicati. È un vero e proprio giallo, quello dell'ospedale Galliera, 75 sacche di sangue sono andate distrutte nel centro trasfusionale, la procura ha aperto un'inchiesta. Custodi sociali e maggiordomi di quartiere, due ruoli che sono diventati fondamentali, soprattutto d'estate, per le persone più fragili.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal caldo perché non c'è tregua a Genova. Genova ha passato l'ennesima notte con temperature sopra la media, hanno toccato i 27 gradi in piena notte, e quella di oggi è stata un'altra giornata infernale dal punto di vista del caldo, ma anche dell'umidità, che non aiuta nella percezione delle alte temperature. Questo proseguirà con il bollino rosso che quasi ogni giorno viene confermato per le giornate successive. Dario Vassallo.
1: 8 giorni consecutivi di bollino rosso, un record senza precedenti. Il caldo non dà tregua a Genova e alla Liguria, l'emergenza AFA si allunga ancora. Il Ministero della Salute ha prorogato infatti anche a domenica 9 agosto il livello massimo di allerta per gli effetti delle alte temperature sulla salute, la conferma di un'ondata di calore che ormai da giorni mette sotto pressione la città, la costa e perfino il mare, che ha raggiunto picchi di temperature intorno ai 30 gradi mai registrati in passato. A rendere ancora più pesante la situazione è soprattutto l'umidità, stabile tra il 70 e l'80%. Genova si prepara così a un altro fine settimana sotto il segno dell'AFA e la situazione non cambierà neppure la prossima settimana.
2: Abbiamo comunque temperature massime sempre superiori ai 30 gradi, minime notturne che faticano a scendere e una situazione di caldo e di tempo appunto prevalentemente sereno che sembra destinata a durare ancora tutta la settimana prossima, a passare Ferragosto. Un primo, forse ipotetico, cambio di scenario si intravede a partire dal 17-18 del mese, però.
1: Il numero verde informanziani ha raggiunto in questi giorni fino a 50 chiamate al giorno. Cresce anche il ricorso ai servizi dedicati agli anziani più fragili. A chiedere supporto sono soprattutto persone sole e familiari che cercano un aiuto per la spesa, gli accompagnamenti, le commissioni quotidiane o anche solo un contatto telefonico. Il numero verde 800 59 32 35, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, è il primo punto di accesso alla rete di custodi sociali dei maggiordomi di quartiere, il sistema che in Liguria mette in collegamento operatori e servizi sul territorio.
0: Dicevamo il caldo con temperature elevate, AFA giornate trascorse all'aperto. Non si tratta di un semplice malessere quello legato al caldo, ma una condizione che può diventare seria, il cosiddetto colpo di calore. Come riconoscerlo? Quali sono i suoi segnali? Cosa bisogna fare per non sottovalutarlo? Sentiamo i consigli dell'esperto.
3: Il colpo di calore è una condizione potenzialmente pericolosa che si verifica quando il corpo non riesce più a disperdere il calore

0: e la temperatura corporea aumenta rapidamente. Per prevenirlo è fondamentale bere molta acqua, restare in ambienti freschi e ventilati ed evitare un'eccessiva esposizione al caldo, così da impedire che la temperatura del corpo salga troppo.
1: L'estate comporta parecchi rischi, soprattutto quest'estate in cui c'è un aumento della temperatura importante e un aumento dell'umidità, un'umidità molto spesso intollerabile. Questo può provocare delle sindromi che vanno dal semplice calo ipotensivo all'insolazione, al colpo di calore vero e proprio, che è una patologia medica anche pericolosa.
0: Ecco, come ci si può difendere anche? Quali sono le cose preventive che si possono fare?
1: Intanto la prima cosa, capire e distinguere i soggetti che rischiano di più. I soggetti che rischiano di più ovviamente sono gli anziani e i pazienti che abbiano delle patologie cardiovascolari, broncopolmonari croniche, insufficienti renali, diabetici. Oppure, e questo ci se ne dimentica spesso, i pazienti che assumono dei farmaci, tipo i diuretici, anticolinergici, perché possono favorire questi colpi di calore. La seconda cosa, i bambini. I bambini bisogna considerarli sempre, perché molto spesso vengono lasciati in ambienti poco ventilati o addirittura in auto per lunghi periodi, e questo può provocare degli squilibri.
2: C'è ancora una notizia che riguarda investimenti mortali da parte dei treni. In questo caso non si ha ancora contezza di preciso di quello che sia accaduto, ma potrebbe non essere stato un gesto volontario questa mattina intorno alla stazione di Santa Margherita Ligure. Un uomo è rimasto colpito dal treno, ha perso la vita, è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per valutare eventuali responsabilità di terzi, anche se pare che l'uomo avesse tentato di attraversare follemente i binari, e però l'avrebbe fatto durante l'arrivo del treno, quindi non si capisce bene se è stato un gesto volontario o meno. Si tratta di un uomo del 1964 che era un ex Polfer, aveva una mamma anziana senza famiglia. E adesso l'assemblea dei lavoratori dell'ex Ilva, che questa mattina si sono ritrovati davanti ai cancelli dello stabilimento di Cornigliano. La richiesta è quella di non fermare la produzione, quella che d'altronde è stata portata avanti anche in questi mesi passati, mentre sul futuro delle aree si fa resistenza, servono alla siderurgia. Sentiamo Andrea Popolano.
3: Un settembre tiepido e un ottobre caldo è lo scenario dei prossimi mesi per quanto riguarda i lavoratori dell'ex Ilva. Il tempo stringe, il 28 ottobre verrà chiusa l'area a caldo di Taranto in seguito alla sentenza della Corte di Milano. Il governo potrebbe comunque decidere di impugnare la decisione. Nel frattempo però a Cornigliano ci si domanda come fare a proseguire dopo quella data le lavorazioni nell'impianto, che oggi viaggia a un terzo del suo potenziale. Con la chiusura dell'area a caldo resterebbe solo un mese di autonomia, e allora torna a centrare la richiesta allo Stato di trovare una soluzione, che viene già indicata dai lavoratori.
4: Il ciclo senza l'aria a caldo va alimentato, e non c'è altro modo di alimentarlo portando brame a Taranto, trasformarli in rotoli e far lavorare Taranto, Genova e Novi. Questa è la decisione che spetta alla politica.
3: Nel mentre è tornato d'attualità il tema delle aree, a tanti fanno gola, ma su di loro vige il vincolo dell'accordo di programma.
4: Parlare oggi di aree vuol dire che qualcuno ha già scritto, saputo, che la siderurgia si ferma. Allora che lo dica chiaramente. Per noi le chance ci sono ancora, per il governo credo anche, per la politica pure, quindi basta parlare di aree, anche perché ci troveranno 985 lavoratori sdraiati sopra.
3: I prossimi mesi chiariranno il futuro della siderurgia. Nel frattempo i tavoli fin qui svolti non hanno affrontato la questione dei lavoratori.
5: Quello che preoccupa i lavoratori è che si è parlato di aree, si è parlato di cessione delle aree, si è parlato di forni elettrici, si è parlato di gare, di cordate, di tante cose, ma il numero effettivo delle famiglie che vive e mangia con lo stipendio di Acciaierie d'Italia non è ancora stato detto, quindi le sorti vere dei numeri dell'occupazione, degli eventuali esuberi, delle eventuali assunzioni, noi speriamo che siano assunzioni e non esuberi, non se ne è mai parlato.
2: Paura questo pomeriggio nel quartiere genovese di Borgoratti, perché una colonna di denso fumo nero ha fatto scattare l'allarme nel primo pomeriggio per un incendio scoppiato in un appartamento di via Sapeto nel quartiere di Borgoratti. Come vi dicevo, sul posto intervento dei vigili del fuoco di Genova, la polizia locale, è stata chiusa la strada, è arrivata anche la Croce Verde di

0: quarto, la Croce Gialla insieme all'auto medica e il 118. Due persone sono rimaste intossicate perché quando il fumo ha iniziato a divamparsi con le fiamme sono scappati per proteggersi sui balconi. Sono rimasti comunque intossicati, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova. Grazie poi all'uso dell'autoscala sono stati fatti scendere. È finita bene, poteva andare certamente peggio. È giornata di incendi, un incendio anche a Sori e un altro anche a Torriglia. Sembra che quest'ultima Torriglia sia stato causato da un fulmine che ha colpito un albero. Si sta parlando di un forte temporale, soprattutto nell'entroterra di Genova in queste ore pomeridiane, e quindi avrebbe colpito un albero. Pausa di un paio di settimane invece per la politica genovese e ligure. Siamo a ridosso del Ferragosto, come sempre in questi giorni si ferma, anche se non del tutto. Ripercorriamo come sono andate le ultime giornate e questa pausa che guarda già a settembre.
1: La politica va in vacanza anche se per poco, come avviene ogni anno quando si avvicina la settimana di Ferragosto, quando anche le istituzioni si concedono un periodo di svago. Quello di martedì scorso è stato l'ultimo miglio per i consigli regionale e comunale di Liguria e Genova. Diversi temi caldi che sono rimasti in stand-by e che torneranno prepotentemente a settembre. Primo tra tutti quello legato al futuro dell'ex Ilva, con la decisione della Corte d'Appello di Milano di chiudere il ciclo caldo di Taranto entro ottobre. Il dibattito su questo argomento è già entrato nel vivo con la reazione dei sindacati e dei lavoratori che si sono detti pronti a scendere in piazza da settembre. Non solo l'ex Ilva, ma anche la diga e la riforma sanitaria che hanno acceso per mesi il dibattito in consiglio regionale. Il rischio che si prospetti un settembre caldo è tutt'altro che scongiurato, e per questo la politica dovrà avere il compito di disinnescare la bomba. Dal consiglio regionale al comunale, dove per qualche settimana si chiuderanno i battenti di un anno intenso composto di duri scontri in una delle amministrazioni più contrastate di sempre. L'ultimo atto è stato nel segno della lettera che l'assessore Beghin ha inviato i CIV intimandoli a un cambio di passo per evitare il licenziamento. Le scuse dell'assessore, ma allo stesso tempo l'ammissione di non essere stata lei a scrivere quelle parole, hanno scatenato l'ira delle opposizioni. Resta sempre alta l'attenzione sul tema sicurezza, soprattutto dopo le prove di pace tra il ministro Piantedosi e la sindaca Salis, con nuove misure pronte a essere adottate proprio nelle zone nevralgiche di Genova. Tra mare, montagna o viaggi in città d'arte, la politica si dice pronta a rigenerarsi per poi ripartire a ritmo spedito con sguardo su Genova, Liguria, ma anche Roma.
0: Giallo all'ospedale Galliera di Genova, 75 sacche di sangue sono state distrutte dopo un'anomalia nella conservazione all'interno del centro trasfusionale del Galliera stesso. La procura dovrà accertare che cosa è accaduto, se si è trattato di un guasto o se invece un errore umano ancora oppure un possibile sabotaggio. Annessa De Filippi.
2: È giallo l'ospedale Galliera di Genova, dove nella notte tra domenica e lunedì sono andate distrutte 75 sacche di sangue, dopo che la temperatura del frigo è salita oltre i limiti consentiti. Il sangue destinato a trasfusioni e interventi chirurgici è stato dichiarato inutilizzabile. A provocare il deterioramento sarebbe stata l'apertura della porta del frigorifero, che conserva emocomponenti e sacche tra i 2 e i 6 gradi. L'allarme è scattato regolarmente, ma quando il personale è intervenuto il materiale non era più recuperabile. Le cause sono ancora tutte da chiarire. Si indaga su un possibile guasto dell'impianto o su un errore umano. Ma i vertici dell'azienda ospedaliera metropolitana, che gestisce il centro trasfusionale dallo scorso 1° maggio, non escludono l'ipotesi di un sabotaggio. La direttrice generale Monica Caramai ha disposto un audit interno e presentato una denuncia contro ignoti.
3: Vorrei essere neutra, però ecco, molto attenzione, siamo molto attenti, diciamo così, molto attenti perché ci teniamo molto non solo all'immagine, anche perché insomma sarebbe un paradosso, no? Abbiamo questa struttura, l'abbiamo presa dal 1° di maggio, che improvvisamente diventi un problema e che l'organizzazione salti, c'è qualcosa che non torna.
2: L'esposto sarà ora trasmesso alla procura, che dovrà accertare se dietro la perdita di un patrimonio frutto delle donazioni dei genovesi ci sia stato un incidente, una grave negligenza o un gesto volontario. Un episodio che arriva peraltro nel periodo più delicato dell'anno, quando le scorte di sangue diminuiscono e aumentano gli appelli ai cittadini per le donazioni.
0: È stata una mattinata con i piedi bagnati per coloro che hanno attraversato Largo San Giuseppe. Siamo a un passo da Piazza Piccapietra, via 12 ottobre, dove questa mattina una tubatura d'acqua si è rotta, spaccando l'asfalto e allagando la piazzetta. Eretico ha comunicato che sono state fatte le verifiche del caso. Per alcune ore, soprattutto nelle zone limitrofe, quindi un po' in tutto il centro per intenderci, c'è stata una sospensione dell'utilizzo dell'acqua. Poi piano piano i disagi sono andati.

0: Lentamente dissolvendosi, e c'è stato anche il posizionamento di un'autobotte in piazza Galeazzo Alessi proprio per aiutare i cittadini che sono stati colpiti da questa rottura e di conseguenza senza acqua per diverse ore. Manifestazione dei sindacati quest'oggi di base per chiedere sostegno e chiedere aiuto dal punto di vista anche i rider, una posizione già complicata per loro, per le loro condizioni lavorative che viene acuita proprio da questo caldo estenuante. Sentiamo.
1: In questi giorni di caldo noi denunciamo che sono tantissimi i lavoratori e le lavoratrici la cui sicurezza è in pericolo. Fra questi sicuramente i rider, i lavoratori del food delivery. Abbiamo denunciato tante volte quest'estate che il servizio non veniva mai rallentato o sospeso neanche nelle giornate di bollino rosso, senza essere mai ascoltati, e ora da un giorno all'altro, da qualche giorno, con delle ordinanze comunali e regionali, il servizio per alcune categorie di rider viene fermato. Dovremmo dire bene, ma non possiamo dirlo. Purtroppo il servizio viene fermato senza nessun indennizzo per i lavoratori. Quindi a pagare le conseguenze della crisi climatica e delle giornate di calore che stiamo vivendo non sono le multinazionali che si arricchiscono, diciamo, su questi ragazzi che lavorano a cottimo, ma sono loro. I rider sono quelli che stanno pagando il prezzo più alto per questo caldo.
2: Tutto il giorno 40 euro, 50 euro, non è questo basta. Qua non è che dritto di città, qua un po' salita, vai di là salita, troppo difficile qua lavorare. Pagare 3,30 euro di poco, un ordine 3,30 euro poco, tanti poco loro, così va bene.
0: E dicevamo, mentre la Liguria affronta l'ondata di caldo più lunga mai registrata, si continua a garantire un punto d'aiuto per le persone più fragili. Più fragili ci sono due opzioni: da una parte i custodi sociali e dall'altra il maggiordomo di quartiere, un aiuto per chi soprattutto è da solo. Lucrezia Marini.
3: Un modello di welfare di prossimità che punta a intercettare i bisogni delle persone e a fornire risposte concrete direttamente sul territorio. È il sistema integrato dei servizi della cooperativa sociale Agorà, che negli anni ha costruito una rete capillare di supporto alle persone più fragili. Dal 2018 a rafforzare questa presenza ci sono i maggiordomi di quartiere, una realtà che oggi può contare su 25 sportelli, 55 punti operativi e circa 80 operatori attivi in tutta la Liguria. Un servizio pensato per promuovere inclusione sociale, autonomia e vicinanza, adattandosi ai bisogni emergenti della comunità. Alla base di questo sistema però ci sono i custodi sociali, un progetto nato nel 2004, dopo la drammatica ondata di calore del 2003, che aveva evidenziato la vulnerabilità delle persone più sole e fragili. L'obiettivo era, ed è tuttora, monitorare le situazioni più delicate e garantire una presenza costante sul territorio, soprattutto nei periodi di maggiore difficoltà.
4: Devi avere un po' di empatia perché altrimenti non riesci a fare questo lavoro. Aiutare gli altri è per me una cosa estremamente gratificante, è una delle cure migliori che ci sia, perché aiutare qualcheduno e vederlo poi che sta bene, che ti fa un sorriso, a chiunque sia in generale, poi in questo caso particolare, persone anziane che sono fragili, a me gli anziani sono sempre piaciuti, per cui mi prendi proprio nel mio, a me aiuta moltissimo, mi aiuta molto.
0: Chiudiamo con due eventi, partiamo con quello di questa sera a Prato della Cipolla, siamo sopra i 1500 metri, Santo Stefano d'Aveto, perché questa sera si terrà un evento per ricordare, omaggiare Fabrizio De André, tante le iniziative, teatro, musica, spettacoli e poi una tendata la notte, quindi sarà possibile dormire all'aperto ovviamente in tenda per omaggiare, quindi uno dei più grandi cantautori della storia genovese soprattutto, ma anche italiana. Poi, altro evento da segnare in agenda è quello di mercoledì prossimo, 12 agosto. La luna passerà davanti al sole, regalando anche in Liguria un'eclissi spettacolare proprio durante il tramonto. Un appuntamento unico che Primo Canale, grazie anche alla location di Terrazza Colombo, racconterà insieme. Lo si vivrà insieme a partire dalle 19 circa. Ci racconta tutto Carlotta Nicoletti.
3: Mancano pochi giorni a uno degli spettacoli astronomici più attesi degli ultimi anni. Il 12 agosto la Liguria sarà tra le regioni italiane privilegiate per osservare l'eclissi di sole. A Genova la luna coprirà circa il 94% del disco solare, proprio mentre il sole tramonta sul mare, regalando

0: uno scenario davvero suggestivo.
1: È un allineamento molto buono nello spazio fra il Sole, la Luna e la Terra. E quindi noi potremmo seguire le fasi di questo fenomeno, che è il fenomeno della natura per eccellenza, quello che in passato ha emozionato, spaventato, ingegnato gli uomini per cercare di capire come prevederle e come far sì che il Sole non scomparisse del tutto, perché loro non avevano idea, ovviamente, che era un gioco geometrico fra corpi celesti.
0: Un evento raro che sarà seguito in diretta da appassionati di tutto il mondo. Per assistere al fenomeno sarà fondamentale avere un orizzonte libero verso ovest, motivo per cui il litorale ligure offrirà alcuni dei punti di osservazione migliori. In particolare Terrazza Colombo risulta essere un punto molto privilegiato.
1: Una diretta mondiale di Time and Date, un sito specializzato sui fenomeni astronomici, che avrà collegamenti da molte parti del mondo, anche in Spagna dove ci sarà la totalità, e Genova e Terrazza Colombo è stata scelta proprio per la particolarità della location, per l'orizzonte aperto a occidente, e quindi ecco, durante il nostro live ci sarà un pezzo che verrà ripreso da Time and Date, e questa è una bella cosa da segnalare, che Genova farà parte della diretta mondiale dell'eclissi.
2: Sì, aggiorniamoci come sempre a quest'ora sul calcio, perché si avvicinano sempre di più gli appuntamenti non ufficiosi ma ufficiali della nuova stagione, Coppa Italia e poi campionato per Genoa e Samp. Partiamo come sempre dal Genoa con Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
3: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, è un weekend questo che vedrà impegnate le squadre genovesi. Il Genoa gioca domani al Ferraris contro il Deportivo La Corugna per il trofeo spagnolo, che torna dopo moltissimi anni, e sarà l'occasione per testare, dopo tante amichevoli, la maggior parte delle quali non hanno dato in realtà delle indicazioni positive sulla squadra, per testare comunque quello che potrebbe essere allo stato attuale il valore di una rosa che è stata tra l'altro rinforzata proprio in questa settimana con l'arrivo del centrocampista Sola. Sampdoria invece giocherà domenica a Parma, anche questo è un incontro importante per valutare quella che è la situazione in questo momento della preparazione contro una squadra i cui tifosi sono gemellati appunto con quelli blucerchiati. Ma andiamo con ordine, e allora cominciamo dal Genoa collegandoci con Carlo Danani. Buonasera Carlo.
4: Buonasera, la notizia del giorno è la trattativa Lampo che, salvo clamorosi colpi di scena, nelle prossime ore porterà Patrizio Masini a diventare un giocatore del Frosinone. Si tratta di una cessione a titolo definitivo. Nelle casse del Genoa entreranno 5 milioni di euro. Considerato l'ingaggio di Sow, viene facile immaginare che si tratti del classico effetto domino. Chiuso a centrocampo, Masini cercherà un minutaggio superiore nella squadra di Alvini, dove raggiunge Fini e Calvani, che però restano rossoblù perché ceduti in prestito secco. In attacco spunta un nome al giorno, quello di oggi è Dallinga, in uscita dal Bologna. Da capire se ci sarà l'affondo di Lopez. In discesa le possibilità di conferma di Stolz. Il Genoa cerca anche un vice Bailov. Domani intanto il trofeo spagnolo al Ferraris con inizio alle ore 20:45 contro il Deportivo. Messias e Havel vanno verso la convocazione, mentre per Traoré i tempi del debutto in rossoblù non sembrano ancora maturi.
3: Grazie, grazie Carlo. Allora adesso passiamo alla Sampdoria, che come ho detto prima giocherà domenica a Parma, e per sapere le ultime notizie abbiamo in collegamento Simone Galdi. Simone, buonasera.
5: Buonasera Dario, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, effettivamente la Samp va verso questo appuntamento di Parma con le ultime due giornate di lavoro a Bogliasco, quella di oggi allenamento mattutino che si replicherà domani, quindi niente lavoro pomeridiano. Cosa dice il bollettino? Dice che Luca Ravanelli e Gennaro Tutino restano a parte, due pedine comunque importanti per Bernardo Corrani in questo momento. Sempre fuori causa Lorenzo Insigne, che non lavora con il pallone, che fa un recupero solitario ormai da quando è arrivato in blucerchiato, salvo veramente pochissimi sprazzi con il resto del gruppo. E allora le buone notizie sono quelle che vengono

0: da Tijaš Begić, perché lo sloveno decisamente sulla via del recupero, lo ha scritto anche la Samp nel suo bollettino ufficiale, verrà ultimato il recupero, non è probabile, anzi non ci sarà a Parma, non è probabile neanche magari vederlo contro la Cremonese in Coppa Italia, piuttosto si cerca di recuperarlo pienamente per la prima di campionato contro il Cesena dell'ex DS Andrea Mancini. In chiave mercato ovviamente le voci sono sempre le stesse, ma la Samp ha questa tattica attendista che continua a inseguire giocatori che a loro volta tentennano, da Lico Yannis, l'esterno mancino greco, al profilo belga Yari Veskaren, che è molto ben conosciuto da Jesper Fredberg, ma questi giocatori stanno lì, fanno melina, soprattutto sembrano aspettare chiamate da club che giocano in competizioni più importanti. Allora alla Samp il puntamento di Parma serve per assaggiare le proprie forze, per proseguire il recupero di giocatori importanti come Begic, ma soprattutto per lanciarsi verso la Coppa Italia, perché la Cremonese è già accreditata tra le favorite di questa Serie B. La Samp non ha una rosa completa in questo momento, ma può iniziare a fare la tara e a misurarsi con avversari decisamente di valore molto molto importante. Domani, si è detto, si replica il mattutino e poi domenica sera la partita contro il Parma, un trofeo estivo, non un amichevole, ma certamente il clima tra le tifoserie, come ricordavi tu Dario prima, è decisamente molto amichevole, un gemellaggio che risale al 1990. Con questo chiudo e restituisco la linea a voi.
1: Grazie, grazie Simone. Prima di chiudere, una notizia che riguarda il Genoa e la sentenza che ha dato ragione all'ex presidente Enrico Preziosi. Decisione del Tribunale relativa ai finanziamenti effettuati da Preziosi durante la gestione della società. Se ne è parlato ieri nella trasmissione Liguria Calcio di Graziano Cesari. Secondo questa sentenza, questi finanziamenti sarebbero legittimamente esigibili dall'ex patron, con il Genoa chiamato a effettuare il pagamento entro 10 giorni. Il club presenterà appello, ma nel frattempo dovrà ottemperare a quanto disposto dal Tribunale. Per l'avvocato Rivellini, che è intervenuto nella trasmissione, l'impatto economico della vicenda potrebbe essere significativo e riflettersi anche sulle strategie di mercato della società. Tra le possibili conseguenze è ipotizzato anche la necessità di ulteriori sacrifici sul fronte delle cessioni, con il nome di Frendrup che potrebbe tornare al centro delle valutazioni del club per riequilibrare i conti. E con questa notizia, Giorgia, per il calcio di oggi è tutto.
2: Grazie a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera stesso orario, buona serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato nel complesso assolata in Liguria, con solo qualche nube di passaggio, ventilazione debole, con mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'imperiese, contesto di stabilità atmosferica con qualche nube di passaggio e temperature massime fino ai 30-31 gradi. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui non mancheranno delle schiarite, degli spazi soleggiati, temperature massime che non andranno al di sopra dei 32 gradi. Su Genova e dintorni avremo ampie schiarite con cieli sereni o poco velati, temperature massime su queste zone fino ai 32-34 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, il sole splenderà ovunque con temperature massime fino ai 28-33 gradi. E infine sullo Spezzino il contesto sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo con temperature massime tra i 32 e i 34 gradi. Ci attende una giornata di domenica in Liguria caratterizzata da spazi assolati, eccetto sull'Appennino Ligure, un po' di variabilità con qualche nube di passaggio e qualche isolato piovasco. Clima caldo ed estivo con ancora punte di 34 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno

seconda tregua, sarà ancora bollino rosso per domani e domenica, è l'ottavo consecutivo, non era mai successo, si tratta di un record storico per Genova. Paura nel pomeriggio nel quartiere genovese di Borgorati a causa di un incendio scoppiato in un appartamento, persone scappate sui balconi, due gli intossicati. È un vero e proprio giallo quello dell'ospedale Galliera, 75 sacche di sangue sono andate distrutte nel centro trasfusionale, la procura ha aperto un'inchiesta. Custodi sociali e maggiordomi di quartiere, due ruoli che sono diventati fondamentali soprattutto d'estate per le persone più fragili.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal caldo perché non c'è tregua a Genova. Genova ha passato l'ennesima notte con temperature sopra la media, hanno toccato i 27 gradi in piena notte, e quella di oggi è stata un'altra giornata infernale dal punto di vista del caldo, ma anche dell'umidità, che non aiuta nella percezione delle alte temperature. Questo proseguirà con il bollino rosso che quasi ogni giorno viene confermato per le giornate successive. Dario Vassallo.
1: 8 giorni consecutivi di bollino rosso, un record senza precedenti. Il caldo non dà tregua a Genova e alla Liguria, l'emergenza AFA si allunga ancora. Il Ministero della Salute ha prorogato infatti anche a domenica 9 agosto il livello massimo di allerta per gli effetti delle alte temperature sulla salute, la conferma di un'ondata di calore che ormai da giorni mette sotto pressione la città, la costa e perfino il mare, che ha raggiunto picchi di temperatura intorno ai 30 gradi mai registrati in passato. A rendere ancora più pesante la situazione soprattutto l'umidità, stabile tra il 70 e l'80%. Genova si prepara così a un altro fine settimana sotto il segno dell'AFA e la situazione non cambierà neppure la prossima settimana.
2: Abbiamo comunque temperature massime sempre superiori ai 30 gradi, minime notturne che faticano a scendere e una situazione di caldo e di tempo appunto prevalentemente sereno che sembra destinata a durare ancora tutta la settimana prossima, a passare Ferragosto. Un primo, forse ipotetico, cambio di scenario si intravede a partire dal 17-18 del mese, però.
1: Il numero verde informanziani ha raggiunto in questi giorni fino a 50 chiamate al giorno. Cresce anche il ricorso ai servizi dedicati agli anziani più fragili. A chiedere supporto sono soprattutto persone sole e familiari che cercano un aiuto per la spesa, gli accompagnamenti, le commissioni quotidiane o anche solo un contatto telefonico. Il numero verde 859 32 35, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, è il primo punto di accesso alla rete di custodi sociali dei maggiordomi di quartiere, il sistema che in Liguria mette in collegamento operatori e servizi sul territorio.
0: Dicevamo il caldo con temperature elevate, AFA giornate trascorse all'aperto. Non si tratta di un semplice malessere quello legato al caldo, ma una condizione che può diventare seria, il cosiddetto colpo di calore. Come riconoscerlo? Quali sono i suoi segnali? Cosa bisogna fare per non sottovalutarlo? Sentiamo i consigli dell'esperto.
3: Il colpo di calore è una condizione potenzialmente pericolosa che si verifica quando il corpo non riesce più a disperdere il calore e la temperatura corporea aumenta rapidamente. Per prevenirlo è fondamentale bere molta acqua, restare in ambienti freschi e ventilati ed evitare un'eccessiva esposizione al caldo, così da impedire che la temperatura del corpo salga troppo.
4: L'estate comporta parecchi rischi. Soprattutto quest'estate in cui c'è un aumento della temperatura importante e un aumento dell'umidità, un'umidità molto spesso intollerabile. Questo può provocare delle sindromi che vanno dal semplice calo ipotensivo all'insolazione, al colpo di calore vero e proprio, che è una patologia medica anche pericolosa.
3: Ecco, come ci si può difendere anche? Quali sono le cose preventive che si possono fare?
4: Intanto la prima cosa, capire e distinguere i soggetti che rischiano di più. I soggetti che rischiano di più ovviamente sono gli anziani e i pazienti che abbiano delle patologie cardiovascolari, broncopolmonari croniche, insufficienti renali, diabetici. Oppure, e questo ci se ne dimentica spesso, i pazienti che assumono dei farmaci, tipo i diuretici, anticolinergici,

0: perché possono favorire questi colpi di calore. La seconda cosa, i bambini bisogna considerarli sempre, perché molto spesso vengono lasciati in ambienti poco ventilati o addirittura in auto per lunghi periodi, e questo può provocare degli squilibri.
1: C'è ancora una notizia che riguarda investimenti mortali da parte dei treni. In questo caso non si ha ancora contezza di preciso di quello che sia accaduto, ma potrebbe non essere stato un gesto volontario questa mattina intorno alla stazione di Santa Margherita Ligure. Un uomo è rimasto colpito dal treno, ha perso la vita, è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per valutare eventuali responsabilità di terzi, anche se pare che l'uomo avesse tentato di attraversare follemente i binari, e però l'avrebbe fatto durante l'arrivo del treno, quindi non si capisce bene se è stato un gesto volontario o meno. Si tratta di un uomo del 1964 che era un ex Polfer, aveva una mamma anziana senza famiglia. E adesso l'assemblea dei lavoratori dell'ex Ilva, che questa mattina si sono ritrovati davanti ai cancelli dello stabilimento di Cornigliano. La richiesta è quella di non fermare la produzione, quella che d'altronde è stata portata avanti anche in questi mesi passati, mentre sul futuro delle aree si fa resistenza, servono alla siderurgia. Sentiamo Andrea Popolano.
2: Un settembre tiepido e un ottobre caldo è lo scenario dei prossimi mesi per quanto riguarda i lavoratori dell'ex Ilva. Il tempo stringe, il 28 ottobre verrà chiusa l'area a caldo di Taranto in seguito alla sentenza della Corte di Milano. Il governo potrebbe comunque decidere di impugnare la decisione. Nel frattempo però a Cornigliano ci si domanda come fare a proseguire dopo quella data le lavorazioni nell'impianto, che oggi viaggia a un terzo del suo potenziale. Con la chiusura dell'area a caldo resterebbe solo un mese di autonomia, e allora torna a centrare la richiesta allo Stato di trovare una soluzione, che viene già indicata dai lavoratori.
3: Il ciclo senza l'aria a caldo va alimentato, e non c'è altro modo di alimentarlo portando brame a Taranto, trasformarli in rotoli e far lavorare Taranto, Genova e Novi. Questa è la decisione che spetta alla politica.
2: Nel mentre è tornato d'attualità il tema delle aree, a tanti fanno gola, ma su di loro vige il vincolo dell'accordo di programma.
3: Parlare oggi di aree vuol dire che qualcuno ha già scritto, saputo, che la siderurgia si ferma. Allora che lo dica chiaramente. Per noi le chance ci sono ancora, per il governo credo anche, per la politica pure, quindi basta parlare di aree, anche perché ci troveranno 985 lavoratori sdraiati sopra.
2: I prossimi mesi chiariranno il futuro della siderurgia. Nel frattempo i tavoli fin qui svolti non hanno affrontato la questione dei lavoratori.
4: Quello che preoccupa i lavoratori è che si è parlato di aree, si è parlato di cessione delle aree, si è parlato di forni elettrici, si è parlato di gare, di cordate, di tante cose, ma il numero effettivo delle famiglie che vive e mangia con lo stipendio di Acciaierie d'Italia non è ancora stato detto. Quindi le sorti vere dei numeri dell'occupazione, degli eventuali esuberi, delle eventuali assunzioni, noi speriamo che siano assunzioni e non esuberi, non se ne è mai parlato.
1: Paura questo pomeriggio nel quartiere genovese di Borgoratti, perché una colonna di denso fumo nero ha fatto scattare l'allarme nel primo pomeriggio per un incendio scoppiato in un appartamento di via Sapeto nel quartiere di Borgoratti. Come vi dicevo, sul posto intervento dei vigili del fuoco di Genova, la polizia locale, è stata chiusa la strada, è arrivata anche la Croce Verde di Quarto e la Croce Gialla insieme all'automedica e il 118. Due persone sono rimaste intossicate perché quando il fumo ha iniziato a divamparsi con le fiamme sono scappati per proteggersi sui balconi, sono rimasti comunque intossicati, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova, grazie poi all'uso dell'autoscala sono stati fatti scendere. Finita bene, poteva andare certamente peggio. È giornata di incendi, un incendio anche a Sori e un altro anche a Torriglia. Sembrerebbe che quest'ultimo a Torriglia sia stato causato da un fulmine che ha colpito un albero. Si sta parlando di un forte temporale soprattutto nell'entroterra di Genova in queste ore pomeridiane, e quindi avrebbe colpito un albero. Pausa di un paio di settimane invece per la politica genovese ligure. Siamo a ridosso del Ferragosto, come sempre in questi giorni si ferma, anche se non del tutto. Ripercorriamo come sono andate le ultime giornate e questa pausa che guarda già a settembre.
5: La politica va in vacanza, anche se per poco, come avviene ogni anno quando si avvicina la settimana di Ferragosto, quando anche le istituzioni si concedono un periodo di svago. Quello di martedì scorso è stato l'ultimo miglio per i consigli regionale e comunale di Liguria.

0: Liguria e Genova, diversi temi caldi che sono rimasti in stand-by e che torneranno prepotentemente a settembre. Primo tra tutti quello legato al futuro dell'ex Ilva, con la decisione della Corte d'Appello di Milano di chiudere il ciclo caldo di Taranto entro ottobre. Il dibattito su questo argomento è già entrato nel vivo con la reazione dei sindacati e dei lavoratori che si sono detti pronti a scendere in piazza da settembre. Non solo l'ex Ilva, ma anche la diga e la riforma sanitaria che hanno acceso per mesi il dibattito in consiglio regionale. Il rischio che si prospetti un settembre caldo è tutt'altro che scongiurato e per questo la politica dovrà avere il compito di disinnescare la bomba. Dal consiglio regionale al comunale, dove per qualche settimana si chiuderanno i battenti di un anno intenso composto di duri scontri in una delle amministrazioni più contrastate di sempre. L'ultimo atto è stato nel segno della lettera che l'assessore Beghin ha inviato ai CIV intimandoli a un cambio di passo per evitare il licenziamento. Le scuse dell'assessore, ma allo stesso tempo l'ammissione di non essere stata lei a scrivere quelle parole, hanno scatenato l'ira delle opposizioni. Resta sempre alta l'attenzione sul tema sicurezza, soprattutto dopo le prove di pace tra il ministro Piantedosi e la sindaca Salis, con nuove misure pronte a essere adottate proprio nelle zone nevralgiche di Genova. Tra mare, montagna o viaggi in città d'arte, la politica si dice pronta a rigenerarsi per poi ripartire a ritmo spedito con sguardo su Genova, Liguria, ma anche Roma.
1: Giallo all'ospedale Galliera di Genova, 75 sacche di sangue sono state distrutte dopo un'anomalia nella conservazione all'interno del centro trasfusionale del Galliera stesso. La procura dovrà accertare che cosa è accaduto, se si è trattato di un guasto o se invece un errore umano ancora oppure un possibile sabotaggio. Annessa De Filippi.
2: È giallo l'ospedale Galliera di Genova, dove nella notte tra domenica e lunedì sono andate distrutte 75 sacche di sangue, dopo che la temperatura del frigo è salita oltre i limiti consentiti. Il sangue destinato a trasfusioni e interventi chirurgici è stato dichiarato inutilizzabile. A provocare il deterioramento sarebbe stata l'apertura della porta del frigorifero, che conserva emocomponenti e sacche tra i 2 e i 6 gradi. L'allarme è scattato regolarmente, ma quando il personale è intervenuto il materiale non era più recuperabile. Le cause sono ancora tutte da chiarire. Si indaga su un possibile guasto dell'impianto o su un errore umano. Ma i vertici dell'azienda ospedaliera metropolitana, che gestisce il centro trasfusionale dallo scorso 1 maggio, non escludono l'ipotesi di un sabotaggio. La direttrice generale Monica Caramai ha disposto un audit interno e presentato una denuncia contro ignoti.
3: Vorrei essere neutra, però ecco, molto attenzione, siamo molto attenti, diciamo così, molto attenti perché ci teniamo molto non solo all'immagine, anche perché insomma sarebbe un paradosso, no? Abbiamo questa struttura, l'abbiamo presa dal 1 di maggio, che improvvisamente diventi un problema e che l'organizzazione salti, c'è qualcosa che non torna.
2: L'esposto sarà ora trasmesso alla procura, che dovrà accertare se dietro la perdita di un patrimonio frutto delle donazioni dei genovesi ci sia stato un incidente, una grave negligenza o un gesto volontario. Un episodio che arriva peraltro nel periodo più delicato dell'anno, quando le scorte di sangue diminuiscono e aumentano gli appelli ai cittadini per le donazioni.
1: È stata una mattinata con i piedi bagnati per coloro che hanno attraversato Largo San Giuseppe. Siamo a un passo da Piazza Piccapietra, via 12 ottobre, dove questa mattina una tubatura d'acqua si è rotta spaccando l'asfalto e allagando la piazzetta. Eretico ha comunicato che sono state fatte le verifiche del caso. Per alcune ore, soprattutto nelle zone limitrofe, quindi un po' in tutto il centro per intenderci, c'è stata una sospensione dell'utilizzo dell'acqua. Poi piano piano i disagi sono andati lentamente dissolvendosi e c'è stata anche il posizionamento di un'autobotte in piazza Galeazzo Alessi proprio per aiutare i cittadini che sono stati colpiti da questa rottura e di conseguenza senza acqua per diverse ore. Manifestazione dei sindacati quest'oggi di base per chiedere sostegno e chiedere aiuto dal punto di vista anche del reddito per questo caldo che non aiuta i rider, una posizione già complicata per loro, per le loro condizioni lavorative che viene acuita proprio da questo caldo estenuante. Sentiamo.
4: In questi giorni di caldo noi denunciamo che sono tantissimi i lavoratori e le lavoratrici la cui sicurezza è in pericolo. Fra questi sicuramente i rider, i lavoratori del food delivery. Abbiamo denunciato tante volte quest'estate che il servizio non veniva mai rallentato o sospeso, neanche nelle giornate di bollino rosso, senza essere mai ascoltati, e ora da un giorno all'altro, da qualche giorno, con delle ordinanze comunali e regionali, il servizio per alcune categorie di rider viene fermato. Dovremmo dire bene, ma non possiamo dirlo.

0: purtroppo il servizio viene fermato senza nessun indennizzo per i lavoratori. Quindi a pagare le conseguenze della crisi climatica e delle giornate di calore che stiamo vivendo non sono le multinazionali che si arricchiscono, diciamo, su questi ragazzi che lavorano a Cottimo, ma sono loro. I rider sono quelli che stanno pagando il prezzo più alto per questo caldo.
1: Tutto il giorno 40 euro, 50 euro, non è questo, basta. Anche qua non è che dritto di città, qua un po' salita, vai di là salita, vai di là salita, troppo difficile qua lavorare. Pagare 3,30 euro di poco, un ordine 3,30 euro poco, tanti poco loro, così va bene.
2: E dicevamo, mentre la Liguria affronta l'ondata di caldo più lunga mai registrata, si continua a garantire un punto d'aiuto per le persone più fragili. Ci sono due opzioni: da una parte i custodi sociali e dall'altra il maggiordomo di quartiere, un aiuto per chi soprattutto è da solo. Lucrezia Marini.
3: Un modello di welfare di prossimità che punta a intercettare i bisogni delle persone e a fornire risposte concrete direttamente sul territorio. È il sistema integrato dei servizi della cooperativa sociale Agorà, che negli anni ha costruito una rete capillare di supporto alle persone più fragili. Dal 2018 a rafforzare questa presenza ci sono i maggiordomi di quartiere, una realtà che oggi può contare su 25 sportelli, 55 punti operativi e circa 80 operatori attivi in tutta la Liguria. Un servizio pensato per promuovere inclusione sociale, autonomia e vicinanza, adattandosi ai bisogni emergenti della comunità. Alla base di questo sistema però ci sono i custodi sociali, un progetto nato nel 2004, dopo la drammatica ondata di calore del 2003, che aveva evidenziato la vulnerabilità delle persone più sole e fragili. L'obiettivo era, ed è tuttora, monitorare le situazioni più delicate e garantire una presenza costante sul territorio, soprattutto nei periodi di maggiore difficoltà.
4: Devi avere un po' di empatia, perché altrimenti non riesci a fare questo lavoro. Aiutare gli altri è per me una cosa estremamente gratificante, è una delle cure migliori che ci sia, perché aiutare qualcheduno e vederlo poi che sta bene, che ti fa un sorriso, a chiunque sia in generale, poi in questo caso particolare persone anziane che sono fragili, a me gli anziani sono sempre piaciuti, per cui mi prendi proprio nel mio, a me aiuta moltissimo, mi aiuta molto.
2: Chiudiamo con due eventi, partiamo con quello di questa sera a Prato della Cipolla, siamo sopra i 1500 metri, Santo Stefano d'Aveto, perché questa sera si terrà un evento per ricordare, omaggiare Fabrizio De André, tante le iniziative, teatro, musica, spettacoli e poi una tendata la notte, quindi sarà possibile dormire all'aperto ovviamente in tenda per omaggiare, quindi uno dei più grandi cantautori della storia genovese soprattutto, ma anche italiana. Poi altro evento da segnare in agenda è quello di mercoledì prossimo 12 agosto, la luna passerà davanti al sole regalando anche in Liguria un'eclissi spettacolare proprio durante il tramonto, un appuntamento unico che Primo Canale, grazie anche alla location di Terrazza Colombo, racconterà insieme, lo si vivrà insieme a partire dalle 19 circa, ci racconta tutto Carlotta Nicoletti.
5: Mancano pochi giorni a uno degli spettacoli astronomici più attesi degli ultimi anni. Il 12 agosto la Liguria sarà tra le regioni italiane privilegiate per osservare l'eclissi di sole. A Genova la luna coprirà circa il 94% del disco solare, proprio mentre il sole tramonta sul mare, regalando uno scenario davvero suggestivo.
6: È un allineamento molto buono nello spazio fra il sole, la luna e la terra. E quindi noi potremmo seguire le fasi di questo fenomeno, che è il fenomeno della natura per eccellenza, quello che in passato ha emozionato, spaventato, ingegnato gli uomini per cercare di capire come prevederlo e come far sì che il sole non scomparisse del tutto, perché loro non avevano idea ovviamente che era un gioco geometrico fra corpi celesti.
5: Un evento raro che sarà seguito in diretta da appassionati di tutto il mondo. Per assistere al fenomeno sarà fondamentale avere un orizzonte libero verso ovest, motivo per cui il litorale ligure offrirà alcuni dei punti di osservazione migliori. In particolare Terrazza Colombo risulta essere un punto molto privilegiato.
6: Una diretta mondiale di Time and Date, un sito specializzato sui fenomeni astronomici, che avrà collegamenti da molte parti del mondo, anche in Spagna dove ci sarà la totalità, e Genova e Terrazza Colombo è stata scelta proprio per la particolarità della location, per l'orizzonte aperto a occidente e quindi

0: ecco, durante il nostro live ci sarà un pezzo che verrà ripreso da Time and Date, e questa è una bella cosa da segnalare, che Genova farà parte della diretta mondiale dell'Eclissi. Sì,
1: aggiorniamoci come sempre a quest'ora sul calcio, perché si avvicinano sempre di più gli appuntamenti non ufficiosi ma ufficiali della nuova stagione, Coppa Italia e poi campionato per Genoa e Samp. Partiamo come sempre dal Genoa con Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
2: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, è un weekend questo che vedrà impegnate le squadre genovesi. Il Genoa gioca domani al Ferraris contro il Deportivo La Corugna per il trofeo spagnolo, che torna dopo moltissimi anni, e sarà l'occasione per testare, dopo tante amichevoli, la maggior parte delle quali non hanno dato in realtà delle indicazioni positive sulla squadra, per testare comunque quello che potrebbe essere allo stato attuale il valore di una rosa che è stata tra l'altro rinforzata proprio in questa settimana con l'arrivo del centrocampista Sola. Sampdoria invece giocherà domenica a Parma, anche questo è un incontro importante per valutare quella che è la situazione in questo momento della preparazione contro una squadra i cui tifosi sono gemellati appunto con quelli blucerchiati. Ma andiamo con ordine, e allora cominciamo dal Genoa collegandoci con Carlo Danani. Buonasera Carlo.
3: Buonasera, la notizia del giorno è la trattativa Lampo che, salvo clamorosi colpi di scena, nelle prossime ore porterà Patrizio Masini a diventare un giocatore del Frosinone. Si tratta di una cessione a titolo definitivo. Nelle casse del Genoa entreranno 5 milioni di euro. Considerato l'ingaggio di Sow, viene facile immaginare che si tratti del classico effetto domino. Chiuso a centrocampo, Masini cercherà un minutaggio superiore nella squadra di Alvini, dove raggiunge Fini e Calvani, che però restano rossoblù perché ceduti in prestito secco. In attacco spunta un nome al giorno, quello di oggi è Dallinga, in uscita dal Bologna. Da capire se ci sarà l'affondo di Lopez. In discesa le possibilità di conferma di Stolz. Il Genoa cerca anche un vice Bailov. Domani intanto il trofeo spagnolo al Ferraris, con inizio alle ore 20:45, contro il Deportivo. Messias e Avel vanno verso la convocazione, mentre per Traoré i tempi del debutto in rossoblù non sembrano ancora maturi.
2: Grazie, grazie Carlo. Allora adesso passiamo alla Sampdoria, che come ho detto prima giocherà domenica a Parma, e per sapere le ultime notizie abbiamo in collegamento Simone Galdi. Simone, buonasera.
4: Buonasera Dario, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, effettivamente la Samp va verso questo appuntamento di Parma con le ultime due giornate di lavoro a Bogliasco, quella di oggi allenamento mattutino che si replicherà domani, quindi niente lavoro pomeridiano. Cosa dice il bollettino? Dice che Luca Ravanelli e Gennaro Tutino restano a parte, due pedine comunque importanti per Bernardo Corradi in questo momento. Sempre fuori causa Lorenzo Insigne, che non lavora con il pallone, che fa un recupero solitario ormai da quando è arrivato in blucerchiato, salvo veramente pochissimi sprazzi con il resto del gruppo. E allora le buone notizie sono quelle che vengono da Tijas Begic, perché lo sloveno decisamente sulla via del recupero, lo ha scritto anche la Samp nel suo bollettino ufficiale, verrà ultimato il recupero, non è probabile, anzi non ci sarà a Parma, non è probabile neanche magari vederlo contro la Cremonese in Coppa Italia, piuttosto si cerca di recuperarlo pienamente per la prima di campionato contro il Cesena dell'ex DS Andrea Mancini. In chiave mercato ovviamente le voci sono sempre le stesse, ma la Samp, questa tattica attendista che continua a inseguire giocatori che a loro volta tentennano, da Lico Yannis, l'esterno mancino greco, al profilo belga Yari Veskaren, che è molto ben conosciuto da Jesper Fredberg, ma questi giocatori stanno lì, fanno melina, soprattutto sembrano aspettare chiamate da club che giocano in competizioni più importanti. Allora alla Samp il puntamento di Parma serve per assaggiare le proprie forze, per proseguire il recupero di giocatori importanti come Begic, ma soprattutto per lanciarsi verso la Coppa Italia, perché la Cremonese è già accreditata tra le favorite di questa Serie B. La Samp non ha una rosa completa.

0: completa in questo momento, ma può iniziare a fare la tara e a misurarsi con avversari decisamente di valore molto molto importante. Domani, si è detto, si replica il mattutino e poi domenica sera la partita contro il Parma, un trofeo estivo, non un amichevole, ma certamente il clima tra le tifoserie, come ricordavi tu Dario prima, è decisamente molto amichevole, un gemellaggio che risale al 1990. Con questo chiudo e restituisco la linea a voi.
1: Grazie, grazie Simone. E prima di chiudere, una notizia che riguarda il Genoa e la sentenza che ha dato ragione all'ex presidente Enrico Preziosi, decisione del Tribunale relativa ai finanziamenti effettuati da Preziosi durante la gestione della società. Se ne è parlato ieri nella trasmissione Liguria Calcio di Graziano Cesari. Secondo questa sentenza, questi finanziamenti sarebbero legittimamente esigibili dall'ex patron, con il Genoa chiamato a effettuare il pagamento entro 10 giorni. Il club presenterà appello, ma nel frattempo dovrà ottemperare a quanto disposto dal Tribunale. Per l'avvocato Rivellini, che è intervenuto nella trasmissione, l'impatto economico della vicenda potrebbe essere significativo e riflettersi anche sulle strategie di mercato della società. Tra le possibili conseguenze è ipotizzato anche la necessità di ulteriori sacrifici sul fronte delle cessioni, con il nome di Frendrup che potrebbe tornare al centro delle valutazioni del club per riequilibrare i conti. E con questa notizia, Giorgia, per il calcio di oggi è tutto.
2: Grazie a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera stesso orario, buona serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato nel complesso assolata in Liguria, con solo qualche nube di passaggio, ventilazione debole, con mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'imperiese, contesto di stabilità atmosferica con qualche nube di passaggio e temperature massime fino ai 30-31 gradi. Per quanto riguarda il Savonese, anche qui non mancheranno delle schiarite, degli spazi soleggiati, temperature massime che non andranno al di sopra dei 32 gradi. Su Genova e dintorni avremo ampie schiarite con cieli sereni o poco velati, temperature massime su queste zone fino ai 32-34 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, il sole splenderà ovunque con temperature massime fino ai 28-33 gradi. E infine sullo Spezzino il contesto sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo con temperature massime tra i 32 e i 34 gradi. Ci attende una giornata di domenica in Liguria caratterizzata da spazi assolati, eccetto sull'Appennino Ligure, un po' di variabilità con qualche nube di passaggio e qualche isolato piovasco. Clima caldo ed estivo con ancora punte di 34 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I can with Palsi.

caldo non dà tregua, sarà ancora bollino rosso per domani e domenica, è l'ottavo consecutivo, non era mai successo, si tratta di un record storico per Genova. Paura nel pomeriggio nel quartiere genovese di Borgorati a causa di un incendio scoppiato in un appartamento, persone scappate sui balconi, due gli intossicati. È un vero e proprio giallo quello dell'ospedale Galliera, 75 sacche di sangue sono andate distrutte nel centro trasfusionale, la procura ha aperto un'inchiesta. Custodi sociali e maggiordomi di quartiere, due ruoli che sono diventati fondamentali soprattutto d'estate per le persone più fragili.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal caldo perché non c'è tregua a Genova. Genova ha passato l'ennesima notte con temperature sopra la media, hanno toccato i 27 gradi in piena notte, e quella di oggi è stata un'altra giornata infernale dal punto di vista del caldo, ma anche dell'umidità, che non aiuta nella percezione delle alte temperature. Questo proseguirà con il bollino rosso che quasi ogni giorno viene confermato per le giornate successive. Dario Vassallo.
1: 8 giorni consecutivi di bollino rosso, un record senza precedenti. Il caldo non dà tregua a Genova e alla Liguria, l'emergenza AFA si allunga ancora. Il Ministero della Salute ha prorogato infatti anche a domenica 9 agosto il livello massimo di allerta per gli effetti delle alte temperature sulla salute, la conferma di un'ondata di calore che ormai da giorni mette sotto pressione la città, la costa e perfino il mare, che ha raggiunto picchi di temperature intorno ai 30 gradi mai registrati in passato. A rendere ancora più pesante la situazione è soprattutto l'umidità, stabile tra il 70 e l'80%. Genova si prepara così a un altro fine settimana sotto il segno dell'AFA e la situazione non cambierà neppure la prossima settimana.
2: Abbiamo comunque temperature massime sempre superiori ai 30 gradi, minime notturne che faticano a scendere e una situazione di caldo e di tempo appunto prevalentemente sereno che sembra destinata a durare ancora tutta la settimana prossima, a passare Ferragosto. Un primo, forse ipotetico, cambio di scenario si intravede a partire dal 17-18 del mese, però.
1: Il numero verde informanziani ha raggiunto in questi giorni fino a 50 chiamate al giorno. Cresce anche il ricorso ai servizi dedicati agli anziani più fragili. A chiedere supporto sono soprattutto persone sole e familiari che cercano un aiuto per la spesa, gli accompagnamenti, le commissioni quotidiane o anche solo un contatto telefonico. Il numero verde 800 59 3235, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, è il primo punto di accesso alla rete di custodi sociali dei maggiordomi di quartiere, il sistema che in Liguria mette in collegamento operatori e servizi sul territorio.
0: Dicevamo il caldo con temperature elevate, AFA giornate trascorse all'aperto. Non si tratta di un semplice malessere quello legato al caldo, ma una condizione che può diventare seria, il cosiddetto colpo di calore. Come riconoscerlo? Quali sono i suoi segnali? Cosa bisogna fare per non sottovalutarlo? Sentiamo i consigli dell'esperto.
3: Il colpo di calore è una condizione potenzialmente pericolosa che si verifica quando il corpo non riesce più a disperdere il calore e la temperatura corporea aumenta rapidamente. Per prevenirlo è fondamentale bere molta acqua, restare in ambienti freschi e ventilati ed evitare un'eccessiva esposizione al caldo, così da impedire che la temperatura del corpo salga troppo.
4: L'estate comporta parecchi rischi. Soprattutto quest'estate in cui c'è un aumento della temperatura importante e un aumento dell'umidità. Questo può provocare delle sindromi che vanno dal semplice calo ipotensivo

0: all'isolazione, al colpo di calore vero e proprio, che è una patologia medica anche pericolosa.
1: Ecco, come ci si può difendere anche? Quali sono le cose preventive che si possono fare?
0: Intanto la prima cosa, capire e distinguere i soggetti che rischiano di più. I soggetti che rischiano di più ovviamente sono gli anziani e i pazienti che abbiano delle patologie cardiovascolari, broncopolmonari croniche, insufficienti renali, diabetici. Oppure, e questo ci se ne dimentica spesso, i pazienti che assumono dei farmaci, tipo i diuretici, anticolinergici, perché possono favorire questi colpi di calore. La seconda cosa, i bambini bisogna considerarli sempre, perché molto spesso vengono lasciati in ambienti poco ventilati o addirittura in auto per lunghi periodi, e questo può provocare degli squilibri.
2: C'è ancora una notizia che riguarda investimenti mortali da parte dei treni. In questo caso non si ha ancora contezza di preciso di quello che sia accaduto, ma potrebbe non essere stato un gesto volontario questa mattina intorno alla stazione di Santa Margherita Ligure. Un uomo è rimasto colpito dal treno, ha perso la vita, è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per valutare eventuali responsabilità di terzi, anche se pare che l'uomo avesse tentato di attraversare follemente i binari, e però l'avrebbe fatto durante l'arrivo del treno, quindi non si capisce bene se è stato un gesto volontario o meno. Si tratta di un uomo del 1964 che era un ex Polfer, aveva una mamma anziana senza famiglia. E adesso l'assemblea dei lavoratori dell'ex Ilva, che questa mattina si sono ritrovati davanti ai cancelli dello stabilimento di Cornigliano. La richiesta è quella di non fermare la produzione, quella che d'altronde è stata portata avanti anche in questi mesi passati, mentre sul futuro delle aree si fa resistenza, servono alla siderurgia. Sentiamo Andrea Popolano.
3: Un settembre tiepido e un ottobre caldo è lo scenario dei prossimi mesi per quanto riguarda i lavoratori dell'ex Ilva. Il tempo stringe, il 28 ottobre verrà chiusa l'area a caldo di Taranto in seguito alla sentenza della Corte di Milano. Il governo potrebbe comunque decidere di impugnare la decisione. Nel frattempo però a Cornigliano ci si domanda come fare a proseguire dopo quella data le lavorazioni nell'impianto, che oggi viaggia a un terzo del suo potenziale. Con la chiusura dell'area a caldo resterebbe solo un mese di autonomia, e allora torna a centrare la richiesta allo Stato di trovare una soluzione, che viene già indicata dai lavoratori.
4: Il ciclo senza l'aria a caldo va alimentato, e non c'è altro modo di alimentarlo portando brame a Taranto, trasformarli in rotoli e far lavorare Taranto, Genova e Novi. Questa è la decisione che spetta alla politica.
3: Nel mentre è tornato d'attualità il tema delle aree, a tanti fanno gola, ma su di loro vige il vincolo dell'accordo di programma.
4: Parlare oggi di aree vuol dire che qualcuno ha già scritto, saputo, che la siderurgia si ferma. Allora che lo dica chiaramente. Per noi le chance ci sono ancora, per il governo credo anche, per la politica pure, quindi basta parlare di aree, anche perché ci troveranno 985 lavoratori sdraiati sopra.
3: I prossimi mesi chiariranno il futuro della siderurgia. Nel frattempo i tavoli fin qui svolti non hanno affrontato la questione dei lavoratori.
5: Quello che preoccupa i lavoratori è che si è parlato di aree, si è parlato di cessione delle aree, si è parlato di forni elettrici, si è parlato di gare, di cordate, di tante cose, ma il numero effettivo delle famiglie che vive e mangia con lo stipendio di Acciaierie d'Italia non è ancora stato detto, quindi le sorti vere dei numeri dell'occupazione, degli eventuali esuberi, delle eventuali assunzioni, noi speriamo che siano assunzioni e non esuberi, non se ne è mai parlato.
2: Paura questo pomeriggio nel quartiere genovese di Borgoratti, perché una colonna di denso fumo nero ha fatto scattare l'allarme nel primo pomeriggio per un incendio scoppiato in un appartamento di via Sapeto nel quartiere di Borgoratti. Come dicevo, sul posto intervento dei vigili del fuoco di Genova, la polizia locale, è stata chiusa la strada, è arrivata anche la Croce Verde di Quarto e la Croce Gialla insieme all'automedica del 118. Due persone sono rimaste intossicate perché quando il fumo ha iniziato a divamparsi con le fiamme sono scappati per proteggersi sui balconi, sono rimasti comunque intossicati, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova, grazie poi all'uso dell'autoscala sono stati fatti scendere. È finita bene, poteva andare certamente peggio. È giornata di incendi, un incendio anche a Sori e un altro anche a Torriglia. Sembrerebbe che quest'ultimo a Torriglia sia stato causato da un fulmine che ha colpito

0: un albero. Si sta parlando di un forte temporale, soprattutto nell'entroterra di Genova in queste ore pomeridiane, e quindi avrebbe colpito un albero. Pausa di un paio di settimane invece per la politica genovese e ligure. Siamo a ridosso del Ferragosto, come sempre in questi giorni si ferma, anche se non del tutto. Ripercorriamo come sono andate le ultime giornate e questa pausa che guarda già a settembre.
1: La politica va in vacanza anche se per poco, come avviene ogni anno quando si avvicina la settimana di Ferragosto, quando anche le istituzioni si concedono un periodo di svago. Quello di martedì scorso è stato l'ultimo miglio per i consigli regionale, comunale di Liguria e Genova. Diversi temi caldi che sono rimasti in stand-by e che torneranno prepotentemente a settembre. Primo tra tutti quello legato al futuro dell'ex Ilva, con la decisione della Corte d'Appello di Milano di chiudere il ciclo caldo di Taranto entro ottobre. Il dibattito su questo argomento è già entrato nel vivo con la reazione dei sindacati e dei lavoratori che si sono detti pronti a scendere in piazza da settembre. Non solo l'ex Ilva, ma anche la diga e la riforma sanitaria che hanno acceso per mesi il dibattito in consiglio regionale. Il rischio che si prospetti un settembre caldo è tutt'altro che scongiurato, e per questo la politica dovrà avere il compito di disinnescare la bomba. Dal consiglio regionale al comunale, dove per qualche settimana si chiuderanno i battenti di un anno intenso composto di duri scontri in una delle amministrazioni più contrastate di sempre. L'ultimo atto è stato nel segno della lettera che l'assessore Beghin ha inviato ai CIV intimandoli a un cambio di passo per evitare il licenziamento. Le scuse dell'assessore, ma allo stesso tempo l'ammissione di non essere stata lei a scrivere quelle parole, hanno scatenato l'ira delle opposizioni. Resta sempre alta l'attenzione sul tema sicurezza, soprattutto dopo le prove di pace tra il ministro Piantedosi e la sindaca Salis, con nuove misure pronte a essere adottate proprio nelle zone nevralgiche di Genova. Tra mare, montagna o viaggi in città d'arte, la politica si dice pronta a rigenerarsi per poi ripartire a ritmo spedito con sguardo su Genova, Liguria, ma anche Roma.
0: Giallo all'ospedale Galliera di Genova, 75 sacche di sangue sono state distrutte dopo un'anomalia nella conservazione all'interno del centro trasfusionale del Galliera stesso. La procura dovrà accertare che cosa è accaduto, se si è trattato di un guasto o se invece un errore umano ancora, oppure un possibile sabotaggio. Annessa De Filippi.
2: È giallo l'ospedale Galliera di Genova, dove nella notte tra domenica e lunedì sono andate distrutte 75 sacche di sangue, dopo che la temperatura del frigo è salita oltre i limiti consentiti. Il sangue destinato a trasfusioni e interventi chirurgici è stato dichiarato inutilizzabile. A provocare il deterioramento sarebbe stata l'apertura della porta del frigorifero, che conserva emocomponenti e sacche tra i 2 e i 6 gradi. L'allarme è scattato regolarmente, ma quando il personale è intervenuto il materiale non era più recuperabile. Le cause sono ancora tutte da chiarire. Si indaga su un possibile guasto dell'impianto o su un errore umano, ma i vertici dell'azienda ospedaliera metropolitana, che gestisce il centro trasfusionale dallo scorso 1° maggio, non escludono l'ipotesi di un sabotaggio. La direttrice generale Monica Caramai ha disposto un audit interno e presentato una denuncia contro ignoti.
3: Vorrei essere neutra, però ecco, molto attenzione, siamo molto attenti, diciamo così, molto attenti perché ci teniamo molto non solo all'immagine, anche perché insomma sarebbe un paradosso, no? Abbiamo questa struttura, l'abbiamo presa dal 1° di maggio, che improvvisamente diventi un problema e che l'organizzazione salti, c'è qualcosa che non torna.
2: L'esposto sarà ora trasmesso alla procura, che dovrà accertare se dietro la perdita di un patrimonio frutto delle donazioni dei genovesi ci sia stato un incidente, una grave negligenza o un gesto volontario. Un episodio che arriva peraltro nel periodo più delicato dell'anno, quando le scorte di sangue diminuiscono e aumentano gli appelli ai cittadini per le donazioni.
0: È stata una mattinata con i piedi bagnati per coloro che hanno attraversato Largo San Giuseppe. Siamo a un passo da Piazza Piccapietra, via 12 ottobre, dove questa mattina una tubatura d'acqua si è rotta, spaccando l'asfalto e allagando la piazzetta. Eretico ha comunicato che sono state fatte le verifiche del caso. Per alcune ore, soprattutto nelle zone limitrofe, quindi un po' in tutto il centro per intenderci, c'è stata una sospensione dell'utilizzo dell'acqua. Poi piano piano i disagi sono andati lentamente dissolvendosi, e c'è stata anche il posizionamento di un'autobotte in piazza Galeazzo Alessi, proprio per aiutare i cittadini che sono stati colpiti da questa rottura e di conseguenza senza acqua per diverse ore. Manifestazione dei sindacati quest'oggi di base per chiedere sostegno e chiedere aiuto dal punto di vista anche del reddito per questo caldo che non aiuta i rider, una posizione già complicata per loro, per le loro condizioni lavorative, che viene acuita proprio da questo caldo estenuante.

0: sentiamo.
1: In questi giorni di caldo noi denunciamo che sono tantissimi i lavoratori e le lavoratrici la cui sicurezza è in pericolo. Fra questi sicuramente i rider, i lavoratori del food delivery. Abbiamo denunciato tante volte quest'estate che il servizio non veniva mai rallentato o sospeso neanche nelle giornate di bollino rosso senza essere mai ascoltati, e ora da un giorno all'altro, da qualche giorno, con delle ordinanze comunali e regionali, il servizio per alcune categorie di rider viene fermato. Dovremmo dire bene, ma non possiamo dirlo. Purtroppo il servizio viene fermato senza nessun indennizzo per i lavoratori. Quindi a pagare le conseguenze della crisi climatica e delle giornate di calore che stiamo vivendo non sono le multinazionali che si arricchiscono, diciamo, su questi ragazzi che lavorano a Cottimo, ma sono loro. I rider sono quelli che stanno pagando il prezzo più alto per questo caldo.
2: Tutto il giorno 40 euro, 50 euro, non è questo, basta. Anche qua non è che dritto di città, qua un po' salita, vai di là salita, vai di là salita, troppo difficile qua lavorare. Pagare 3,30 euro di poco, un ordine 3,30 euro poco, tanti poco loro, così va bene.
0: E dicevamo, mentre la Liguria affronta l'ondata di caldo più lunga mai registrata, si continua a garantire un punto d'aiuto per le persone più fragili. Ci sono due opzioni: da una parte i custodi sociali e dall'altra i maggiordomo di quartiere, un aiuto per chi soprattutto è da solo. Lucrezia Marini.
3: Un modello di welfare di prossimità che punta a intercettare i bisogni delle persone e a fornire risposte concrete direttamente sul territorio. È il sistema integrato ai servizi della cooperativa sociale Agorà, che negli anni ha costruito una rete capillare di supporto alle persone più fragili. Dal 2018 a rafforzare questa presenza ci sono i maggiordomi di quartiere, una realtà che oggi può contare su 25 sportelli, 55 punti operativi e circa 80 operatori attivi in tutta la Liguria. Un servizio pensato per promuovere inclusione sociale, autonomia e vicinanza, adattandosi ai bisogni emergenti della comunità. Alla base di questo sistema però ci sono i custodi sociali, un progetto nato nel 2004, dopo la drammatica ondata di calore del 2003, che aveva evidenziato la vulnerabilità delle persone più sole e fragili. L'obiettivo era, ed è tuttora, monitorare le situazioni più delicate e garantire una presenza costante sul territorio, soprattutto nei periodi di maggiore difficoltà.
4: Devi avere un po' di empatia, perché altrimenti non riesci a fare questo lavoro. Aiutare gli altri è per me una cosa estremamente gratificante, è una delle cure migliori che ci sia, perché aiutare qualcheduno e vederlo poi che sta bene, che ti fa un sorriso, a chiunque sia in generale, poi in questo caso particolare persone anziane che sono fragili, a me gli anziani sono sempre piaciuti, per cui mi prendi proprio nel mio, a me aiuta moltissimo, mi aiuta molto.
0: Chiudiamo con due eventi, partiamo con quello di questa sera a Prato della Cipolla, siamo sopra i 1500 metri, Santo Stefano d'Aveto, perché questa sera si terrà un evento per ricordare, omaggiare Fabrizio De André, tante le iniziative, teatro, musica, spettacoli e poi una tendata la notte, quindi sarà possibile dormire all'aperto ovviamente in tenda per omaggiare, quindi uno dei più grandi cantautori della storia genovese soprattutto, ma anche italiana. Poi altro evento da segnare in agenda è quello di mercoledì prossimo 12 agosto, la luna passerà davanti al sole regalando anche in Liguria un'eclissi spettacolare proprio durante il tramonto, un appuntamento unico che Primo Canale, grazie anche alla location di Terrazza Colombo, racconterà insieme, lo si vivrà insieme a partire dalle 19 circa, ci racconta tutto Carlotta Nicoletti.
5: Mancano pochi giorni a uno degli spettacoli astronomici più attesi degli ultimi anni. Il 12 agosto la Liguria sarà tra le regioni italiane privilegiate per osservare l'eclissi di sole. A Genova la luna coprirà circa il 94% del disco solare, proprio mentre il sole tramonta sul mare, regalando uno scenario davvero suggestivo.
6: È un allineamento molto buono nello spazio fra il sole, la luna e la terra. E quindi noi potremmo seguire le fasi di questo fenomeno, che è il fenomeno della natura per eccellenza, quello che in passato ha emozionato, spaventato, ingegnato gli uomini per cercare di capire come prevederlo e come far sì che il sole non scomparisse del tutto, perché loro non avevano idea ovviamente che era un gioco geometrico fra corpi celesti.
5: Un evento raro che sarà seguito in

0: diretta da appassionati di tutto il mondo. Per assistere al fenomeno sarà fondamentale avere un orizzonte libero verso ovest, motivo per cui il litorale ligure offrirà alcuni dei punti di osservazione migliori. In particolare Terrazza Colombo risulta essere un punto molto privilegiato.
1: Una diretta mondiale di Time and Date, un sito specializzato sui fenomeni astronomici, che avrà collegamenti da molte parti del mondo, anche in Spagna dove ci sarà la totalità, e Genova e Terrazza Colombo è stata scelta proprio per la particolarità della location, per l'orizzonte aperto a occidente, e quindi ecco, durante il nostro live ci sarà un pezzo che verrà ripreso da Time and Date, e questa è una bella cosa da segnalare, che Genova farà parte della diretta mondiale dell'eclissi. Sì,
2: aggiorniamoci come sempre a quest'ora sul calcio, perché si avvicinano sempre di più gli appuntamenti non ufficiosi ma ufficiali della nuova stagione, Coppa Italia e poi campionato per Genoa e Samp. Partiamo come sempre dal Genoa con Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
3: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, è un weekend questo che vedrà impegnate le squadre genovesi. Il Genoa gioca domani al Ferraris contro il Deportivo La Coruña per il trofeo spagnolo, che torna dopo moltissimi anni, e sarà l'occasione per testare, dopo tante amichevoli, la maggior parte delle quali non hanno dato in realtà delle indicazioni positive sulla squadra, per testare comunque quello che potrebbe essere allo stato attuale il valore di una rosa che è stata tra l'altro rinforzata proprio in questa settimana con l'arrivo del centrocampista Sola. Sampdoria invece giocherà domenica a Parma, anche questo è un incontro importante per valutare quella che è la situazione in questo momento della preparazione contro una squadra i cui tifosi sono gemellati appunto con quelli blucerchiati. Ma andiamo con ordine, e allora cominciamo dal Genoa collegandoci con Carlo Danani. Buonasera Carlo.
4: Buonasera, la notizia del giorno è la trattativa Lampo che, salvo clamorosi colpi di scena, nelle prossime ore porterà Patrizio Masini a diventare un giocatore del Frosinone. Si tratta di una cessione a titolo definitivo. Nelle casse della Genoa entreranno 5 milioni di euro. Considerato l'ingaggio di Sow, viene facile immaginare che si tratti del classico effetto domino. Chiuso a centrocampo, Masini cercherà un minutaggio superiore nella squadra di Alvini, dove raggiunge Fini e Calvani, che però restano rossoblù perché ceduti in prestito secco. In attacco spunta un nome al giorno, quello di oggi è Dallinga, in uscita dal Bologna. Da capire se ci sarà l'affondo di Lopez. In discesa le possibilità di conferma di Stolz. Il Genoa cerca anche un vice Bailov. Domani intanto il trofeo spagnolo al Ferraris, con inizio alle ore 20:45, contro il Deportivo. Messias e Avel vanno verso la convocazione, mentre per Traoré i tempi del debutto in rossoblù non sembrano ancora maturi.
3: Grazie, grazie Carlo. Allora adesso passiamo alla Sampdoria, che come ho detto prima giocherà domenica a Parma, e per sapere le ultime notizie abbiamo in collegamento Simone Galdi. Simone, buonasera.
5: Buonasera Dario, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, effettivamente la Samp va verso questo appuntamento di Parma con le ultime due giornate di lavoro a Bogliasco, quella di oggi allenamento mattutino che si replicherà domani, quindi niente lavoro pomeridiano. Cosa dice il bollettino? Dice che Luca Ravanelli e Gennaro Tutino restano a parte, due pedine comunque importanti per Bernardo Corrani in questo momento, sempre fuori causa Lorenzo Insigne, che non lavora con il pallone, che fa un recupero solitario ormai da quando è arrivato in blucerchiato, salvo veramente pochissimi sprazzi con il resto del gruppo. E allora le buone notizie sono quelle che vengono da Tijas Begic, perché lo sloveno è decisamente sulla via del recupero, lo ha scritto anche la Samp nel suo bollettino ufficiale. Verrà ultimato il recupero, non è probabile, anzi non ci sarà a Parma, non è probabile neanche magari vederlo contro la Cremonese in Coppa Italia, piuttosto si cerca di recuperarlo pienamente per la prima di campionato contro il Cesena dell'ex DS Andrea Mancini. In chiave mercato ovviamente le voci sono sempre le stesse, ma la Samp ha questa tattica attendista che continua a inseguire giocatori che a loro volta

0: tentennano da Lykoiannis, l'esterno mancino greco, al profilo belga Jari Verskaeren, che è molto ben conosciuto da Jesper Fredberg. Ma questi giocatori stanno lì, fanno melina, soprattutto sembrano aspettare chiamate da club che giocano in competizioni più importanti. Allora alla Samp il puntamento di Parma serve per assaggiare le proprie forze, per proseguire il recupero di giocatori importanti come Begic, ma soprattutto per lanciarsi verso la Coppa Italia, perché la Cremonese è già accreditata tra le favorite di questa Serie B. La Samp non ha una rosa completa in questo momento, ma può iniziare a fare la tara e a misurarsi con avversari decisamente di valore molto molto importante. Domani, si è detto, si replica il mattutino e poi domenica sera la partita contro il Parma, un trofeo estivo, non un amichevole, ma certamente il clima tra le tifoserie, come ricordavi tu Dario prima, è decisamente molto amichevole, un gemellaggio che risale al 1990. Con questo chiudo e restituisco la linea a voi.
1: Grazie, grazie Simone. E prima di chiudere, una notizia che riguarda il Genoa e la sentenza che ha dato ragione all'ex presidente Enrico Preziosi. Decisione del Tribunale relativa ai finanziamenti effettuati da Preziosi durante la gestione della società. Se ne è parlato ieri nella trasmissione Liguria Calcio di Graziano Cesari. Secondo questa sentenza, questi finanziamenti sarebbero legittimamente esigibili dall'ex patrono, con il Genoa chiamato a effettuare il pagamento entro 10 giorni. Il club presenterà appello, ma nel frattempo dovrà ottemperare a quanto disposto dal Tribunale. Per l'avvocato Rivellini, che è intervenuto nella trasmissione, l'impatto economico della vicenda potrebbe essere significativo e riflettersi anche sulle strategie di mercato della società. Tra le possibili conseguenze è ipotizzato anche la necessità di ulteriori sacrifici sul fronte delle cessioni, con il nome di Frendrup che potrebbe tornare al centro delle valutazioni del club per riequilibrare i conti. E con questa notizia, Giorgia, per il calcio di oggi è tutto.
2: Grazie a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera stesso orario, buona serata.

0: Siamo a Terrazza Colombo, un luogo privilegiato per l'osservazione dell'eclissi di sole del 12 agosto. Noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, insieme a Primo Canale, ve la faremo vivere in diretta. Questo evento astronomico eccezionale, i tecnici del Righi e di Primo Canale stanno eseguendo gli ultimi test agli strumenti che consentiranno la ripresa dell'eclissi proprio da qui. E quindi tutta la Liguria, che è la regione privilegiata in Italia per l'osservazione di questo fenomeno, potrà seguirlo in diretta con noi.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
3: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
2: A temperatura controllata?
4: La freschezza della linea Smartern in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.

Corpo colombiano di Genova è una specie di pretesto, è un pretesto che questa città si dà per mettere in ordine una parte del centro storico, del Porto Antico, che comunque avrebbe dovuto essere messa in ordine. Io, scherzando, dico spesso che è un progetto fatto alla genovese, insomma, con l'arte del risparmio, con l'arte del,

del non sprecare i quattrini. Subito dopo l'Expo, il parco dell'Expo diventa un parco civico colombiano, portuale. Genova è una città dove tutti si muovono scendendo pian piano, come se fossero dei rivoli d'acqua, verso il porto. E arrivati al porto, fino a poco tempo fa, si trovava una grande barriera doganale che bloccava tutto il traffico. Togliendo questa barriera doganale si potrà arrivare, cioè riporteremo la città al mare.

0: tutto è completato, quasi, c'è ancora qualche cosa che deve essere finito, però come vede l'architetto questo grosso progetto?
1: Beh, intanto lo vedo con grande soddisfazione, non solo mia, perché credo che questo sia stato chiaramente il lavoro collettivo di grandissima importanza di tutta la città, le maestranze, le imprese, gli italimpianti. Difficile, di cui si dice tanto che restia alla collaborazione, è un bel record, insomma, mi sembra sia stato un bellissimo sì. Poi come architetto sono soddisfatto perché i lavori sono ben eseguiti e il tutto è abbastanza, è sempre un po' una sorpresa per un progettista, si disegna, ma poi quando si è sul luogo e il cantiere è finito si hanno delle sorprese. Beh, direi che le sorprese, le belle sorprese sono più importanti che quelle meno belle, insomma. Il progetto assomiglia molto a quello che abbiamo sempre sperato.
0: Ecco, la città come ha reagito e come l'ha seguita, come ha seguito questo lavoro d'equipe in questi anni, secondo lei? Ha reagito positivamente oppure si è un po' chiusa magari in una critica su quello che andava o non andava fatto?
1: Ma non mi sembra, c'è stata una critica dovuta e attiva, nel senso che questi progetti sono talmente complessi che è bene che si discuta delle cose. Quindi la responsabilità era talmente grande che tutte le discussioni che ci sono state preziose per cercare la strada giusta. L'opinione pubblica è sempre stata divisa tra una sorta di rassegnazione, direi un po' atavica, tipica del genovese, per cui non ci si credeva, e invece un grande interesse. Io so che il mio studio, che è in Piazza San Matteo, è sempre stato visto attraverso le testimonianze della gente come un luogo importante, perché lì si facevano certe cose, e che poi queste cose non si facevano solo in quello studio, si facevano qui negli uffici degli ingegneri, dei tecnici che mettevano appunto tutti i lavori. Quindi la città ha seguito con curiosità e con attesa. Adesso spero che la città possa essere fiera del fatto che zitti zitti tutti quanti, da bravi genovesi, in fondo siamo riusciti a fare un'opera piuttosto importante che non esiste in Italia. In Italia non si fanno grandi progetti. Dai tempi delle Olimpiadi a Roma, ormai nel lontano 60, non ci sono più stati grandi progetti urbani. Sì, si fanno bretelle autostradali, si fanno grandi opere infrastrutturali, quelle sono più facili da fare, però mettere mano a un centro storico, a un luogo così antico, come così carico di memoria come il porto antico della città di Genova, è un'altra cosa, è un'altra.
0: Questo vuol dire anche riavvicinare ancora di più il porto alla città, è un dibattito molto aperto in questi ultimi mesi.
1: Beh, Genova è noto, è una città di mare che il mare non l'ha mai avuto, perlomeno l'ha avuto nel passato antico. Mare amato e anche odiato, come è noto. Il rapporto col mare della città è un rapporto delicato che abbiamo cercato in maniera sottile, quindi restituendo, e questo è l'importante del dopo Expo, non dell'Expo, restituendo una zona portuale che è complessa dal punto di vista funzionale, cioè è un po' come un pezzo di città, ci saranno attività che apparterranno al mondo della ricerca, dell'insegnamento, della cultura, del divertimento, della residenza attraverso gli alberghi che saranno costruiti, del commercio, cioè, perché proprio questo è l'identikit di una città viva, una città che è complessa, che ha tutte queste funzioni. Quindi questo è la cosa più importante, insomma, che poi alla città resta un insieme che le appartiene perché è complesso come la città stessa antica. Tra l'altro vorrei far notare che questo procedere, cioè questo tornare a far progetti nel cuore della città, è un segno dei tempi, perché le città, compresa Genova, si sono ormai espanse sempre verso la periferia, verso l'esterno, c'è stata una specie di...
0: Questa è un'inversione di tendenza.
1: Esplosione, sì, c'è esplosione che purtroppo, come tutti sanno, ha fatto nascere periferie pressoché sempre invivibili. Questa è un'inversione di tendenza e non è solo tipica di Genova, Genova interpreta di questa cosa, cioè le città dopo essere esplose adesso rimplodono, cioè riguardano il cuore antico di se stesse, quindi il recupero dei centri storici è un'esigenza assolutamente necessaria, inevitabile, importante. Qui inoltre il recupero è legato non soltanto al centro storico che preme alle spalle del

0: porto, ma anche al porto come antica fabbrica. E questa è un'altra storia di questa fine secolo, cioè che tutte le fabbriche che sono state costruite fuori città adesso sono ormai rimaste imprigionate dalla città, quindi se ne vanno e ci sono questi grandi progetti di recupero dell'area industriale. E quale recupero più bello di quello del porto di Genova, che è la fabbrica della città di Genova, fabbrica che ha 500 anni più, quindi così carica di memoria, fabbrica che è nel cuore della città, è proprio nel centro della città. In più fabbrica che al mare, all'acqua, questo elemento poetico importantissimo che la fa così nostra. Quindi è un'antica fabbrica che recuperiamo alla città, è un pezzo del cuore antico della città che torna alla città. Secondo me la gente non ha ancora capito che l'importanza vera di questo progetto, di questa conquista, non è nell'Expo, ma è proprio nel dopo Expo, nel fatto che Genova avrà finalmente uno sbocco sul mare, avrà finalmente quella piazza naturale che una città deve avere.
1: Ecco, secondo lei, a pochi giorni dal via delle celebrazioni, qui si aspettano tanti turisti, si parla di milioni. Qual è il modo migliore per il singolo turista di avvicinarsi ad un'esposizione di questo tipo?
0: Difficile dirlo, difficile dirlo. Genova è una città sottoutilizzata dal punto di vista turistico. Intanto penso e spero che i turisti scopriranno la città di Genova, l'antica città di Genova, che è straordinaria. È memoria pietrificata di una città di grandissima forza, di grandissima cultura, e credo che la gente lo capirà. Questa è una città di cui diceva Paul Valéry che è una cava di Maro, di Ardesia, una cava d'Ardesia. Genova è cava d'Ardesia, ed è vero, è come una specie di grandissimo volume in cui le strade sono state tagliate a malapena. È una città introversa non solo nel carattere degli abitanti dei genovesi, ma anche nel carattere stesso della città. Cioè la città è proprio il ritratto del genovese, ed è un ritratto straordinario, è una città di monumenti, una città introversa certamente, segreta quasi, ma straordinaria. E la gente, è importante che la scopra, insomma, è importante anche perché se no il turismo in Italia poi finisce sempre con l'ammassarsi su Firenze, su Venezia, su Roma. Insomma, queste città come Genova meritano un'attenzione, e quindi io credo che sia importante che la gente non solo scopra il porto antico, dove ci sarà festa, spero, come si suol dire, una festa intelligente, ma lo sarà anche, e scopra però anche la città.
2: Renzo Piano, ecco, il rapporto con Gasman, l'idea di questo Moby Dick qui, su questo scenario, com'è nato?
0: Ma è nato molto tempo dietro, perché con Vittorio si parla di fare il teatro di città da molto tempo. Si parla, ad esempio, volevamo fare la Tebaide da Volterra, perché l'idea di portare il teatro fuori dalla città è una sua voglia da molto tempo. E per me le città antiche sono teatro della vita di secoli, quindi l'idea è nata da molto tempo addietro. Poi credo che tutto qui su Moby Dick a Genova è nato 2 o 3 anni fa, quando una sera ci siamo visti a cena e ci siamo detti che tutto sommato qui non solo c'era il bello del teatro nella città, c'era anche il bello di Acab e Colombo e di una città intera che ha vissuto un giro per il mondo. Insomma, Moby Dick è l'epopea del mondo come habitat, come casa per la balena, ma anche per il Pequod, che è la nave di Acab. Quindi Genova è così, è una città minuta che abita il mondo nella sua storia. Insomma, quindi, per una serie di ragioni era perfettamente legittimo contare la Genova. Poi le celebrazioni colombiane ci hanno offerto l'occasione.
2: Ecco, questa scenograficamente, tecnicamente, cosa sarà?
0: Beh, è uno spettacolo parzialmente itinerante, perché la prima mezz'ora si svolge tra i moli, camminando, scoprendo delle cose, dei sermoni, dei monologhi, dei pezzi di spettacolo. Poi ci si siede in una scena che è sostanzialmente la nave aperta, il fasciame si è aperto e riceve il pubblico. La chiglia è lì a rammentare che la nave c'è, è in mezzo al mare, perché è sul molo embriaco che si protende sul mare. E poi lì lo spettacolo è abbastanza classico, nel senso che non vogliamo togliere la ritualità dello spettacolo, uno è seduto e lo vede, lo spettate.
2: Senta, Gasman ha detto che anche lei farà una parte.
0: Vittorio ogni tanto mi coinvolge queste cose. Io farò il carpentiere che costruisce il pecuoro.

0: Questa Expo come va, architetto? Ci siamo?
1: Adesso devo dire che il cantiere va a pieno ritmo, credo che stiamo facendo miracoli, tra impianti sta tirando le redini in una maniera trovo eccezionale, le maestranze rispondono. Il cantiere è uno spettacolo oggi, insomma, abbiamo avuto forse difficoltà nel passato perché è sempre così. Poi si parte, sta andando veramente ed è impressionante, insomma, è una sorpresa quotidiana questo cantiere.
2: Renzo Piano, sono esattamente 30 anni che c'è il Porto Antico, 1992. Allora tu hai avuto un'intuizione straordinaria, quella di fare l'esposizione universale nel cuore più vivo di Genova, il Porto. E adesso a 30 anni siamo ancora a parlare di acqua, di porto, di fronte mare. È proprio un pensiero che ti ha accompagnato per tutta la vita.
3: L'acqua di mare, l'acqua salata. No, intanto non vorrei prendermi il merito di quella scelta. Il merito fu molto più collegiale e c'era il sindaco Cerofolini, c'era Fernand Braudel che ci aiutava a capire, c'era tanta gente, per cui quest'idea di non sprecare niente, diceva sempre il sindaco Cerofolini, mi ripeteva ogni tanto, chi non si stragia niente, non si spreca niente. Allora l'idea di lavorare sul porto antico, che allora era un pezzo di porto, era chiuso la città, non c'era rapporto col mare. Ebbene, è un'idea che veniva da lì, veniva anche proprio dall'essenza parsimoniosa di questa città. Quindi è stata. E poi c'è tutta una storia, spesso le esposizioni universali, questo tipo di cose, sono momenti un po' di spreco, perché passata la festa poi si butta via tutto. E non è molto genovese questo spirito, insomma, evidentemente. Quindi questa cosa venne fuori bene e il BIE, che è l'Ufficio Internazionale dell'Esposizione di Parigi, lo capì. Capì che dietro a questa cosa c'era qualcosa di nuovo, di rivoluzionario, una specie di saggezza, una specie di sobrietà. E qualcuno doveva cominciare a farla questa cosa. Era anche un momento abbastanza critico nei confronti di queste mostre, che spesso erano degli sprechi. Quindi l'ufficio, il BIE, accolse con favore questa idea che una città sobria di natura, parsimoniosa, silenziosa, quasi introversa, e comunque bella, ma bella in maniera molto quasi timida, insomma, e decidesse di fare questa cosa e quindi non sprecare nulla. Quindi questa intuizione sì, c'era, questa intuizione, ma non era mia, non esageriamo. Però la passione per lavorare sull'acqua io l'ho sempre avuta.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
6: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
7: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

caldo non dà tregua, sarà ancora bollino rosso per domani e domenica, è l'ottavo consecutivo, non era mai successo, si tratta di un record storico per Genova. Paura nel pomeriggio nel quartiere genovese di Borgorati a causa di un incendio scoppiato in un appartamento, persone scappate sui balconi, due gli intossicati. È un vero e proprio giallo, quello dell'ospedale Galliera, 75 sacche di sangue sono andate distrutte nel centro trasfusionale, la procura ha aperto un'inchiesta. Custodi sociali e maggiordomi di quartiere, due ruoli che sono diventati fondamentali, soprattutto d'estate, per le persone più fragili.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal caldo perché non c'è tregua a Genova. Genova ha passato l'ennesima notte con temperature sopra la media, hanno toccato i 27 gradi in piena notte, e quella di oggi è stata un'altra giornata infernale dal punto di vista del caldo, ma anche dell'umidità, che non aiuta nella percezione delle alte temperature. Questo proseguirà con il bollino rosso che quasi ogni giorno viene confermato per le giornate successive. Dario Vassallo.
1: 8 giorni consecutivi di bollino rosso, un record senza precedenti. Il caldo non dà tregua a Genova e alla Liguria, l'emergenza AFA si allunga ancora. Il Ministero della Salute ha prorogato infatti anche a domenica 9 agosto il livello massimo di allerta per gli effetti delle alte temperature sulla salute, la conferma di un'ondata di calore che ormai da giorni mette sotto pressione la città, la costa e perfino il mare, che ha raggiunto picchi di temperature intorno ai 30 gradi mai registrati in passato. A rendere ancora più pesante la situazione è soprattutto l'umidità, stabile tra il 70 e l'80%. Genova si prepara così a un altro fine settimana sotto il segno dell'AFA e la situazione non cambierà neppure la prossima settimana.
2: Abbiamo comunque temperature massime sempre superiori ai 30 gradi, minime notturne che faticano a scendere e una situazione di caldo e di tempo appunto prevalentemente sereno che sembra destinata a durare ancora tutta la settimana prossima, a passare Ferragosto. Un primo, forse ipotetico, cambio di scenario si intravede a partire dal 17-18 del mese, però.
1: Il numero verde informanziani ha raggiunto in questi giorni fino a 50 chiamate al giorno. Cresce anche il ricorso ai servizi dedicati agli anziani più fragili. A chiedere supporto sono soprattutto persone sole e familiari che cercano un aiuto per la spesa, gli accompagnamenti, le commissioni quotidiane o anche solo un contatto telefonico. Il numero verde 800 59 32 35, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, è il primo punto di accesso alla rete di custodi sociali dei maggiordomi di quartiere, il sistema che in Liguria mette in collegamento operatori e servizi sul territorio.
0: Dicevamo il caldo con temperature elevate, AFA giornate trascorse all'aperto. Non si tratta di un semplice malessere quello legato al caldo, ma una condizione che può diventare seria, il cosiddetto colpo di calore. Come riconoscerlo? Quali sono i suoi segnali? Cosa bisogna fare per non sottovalutarlo? Sentiamo i consigli dell'esperto.
3: Il colpo di calore è una condizione potenzialmente pericolosa che si verifica quando il corpo non riesce più a disperdere il calore e la temperatura corporea aumenta rapidamente. Per prevenirlo è fondamentale bere molta acqua, restare in ambienti freschi e ventilati ed evitare un'eccessiva esposizione al caldo, così da impedire che la temperatura del corpo salga troppo.
4: L'estate comporta parecchi rischi. Soprattutto quest'estate in cui c'è un aumento della temperatura importante e un aumento dell'umidità, un'umidità molto spesso intollerabile. Questo può provocare delle sindromi che vanno dal semplice calo ipotensivo all'insolazione, al colpo di calore vero e proprio, che è una patologia medica anche pericolosa.
3: Ecco, come ci si può difendere anche? Quali sono le cose preventive che si possono fare?
4: Intanto la prima cosa, capire e distinguere i soggetti che rischiano di più. I soggetti che rischiano di più ovviamente sono gli anziani e i pazienti che abbiano delle patologie cardiovascolari, broncopolmonari croniche, insufficienti renali, diabetici. Oppure, e questo ci se ne dimentica spesso, i pazienti che assumono dei farmaci, tipo i diuretici, anticolinergici, perché possono favorire questi colpi di calore. La seconda cosa, i bambini. I bambini bisogna considerarli sempre, perché molto spesso vengono lasciati in ambienti poco ventilati o addirittura in auto per lunghi periodi, e questo può provocare degli squilibri.

0: C'è ancora una notizia che riguarda investimenti mortali da parte dei treni. In questo caso non si ha ancora contezza di preciso di quello che sia accaduto, ma potrebbe non essere stato un gesto volontario questa mattina intorno alla stazione di Santa Margherita Ligure. Un uomo è rimasto colpito dal treno, ha perso la vita, è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per valutare eventuali responsabilità di terzi, anche se pare che l'uomo avesse tentato di attraversare follemente i binari e però l'avrebbe fatto durante l'arrivo del treno, quindi non si capisce bene se è stato un gesto volontario o meno. Si tratta di un uomo del 1964 che era un ex Polfer, aveva una mamma anziana senza famiglia. E adesso l'assemblea dei lavoratori dell'ex Ilva, che questa mattina si sono ritrovati davanti ai cancelli dello stabilimento di Cornigliano. La richiesta è quella di non fermare la produzione, quella che d'altronde è stata portata avanti anche in questi mesi passati, mentre sul futuro delle aree si fa resistenza, servono alla siderurgia. Sentiamo Andrea Popolano.
1: Un settembre tiepido e un ottobre caldo è lo scenario dei prossimi mesi per quanto riguarda i lavoratori dell'ex Ilva. Il tempo stringe, il 28 ottobre verrà chiusa l'area a caldo di Taranto in seguito alla sentenza della Corte di Milano. Il governo potrebbe comunque decidere di impugnare la decisione. Nel frattempo però a Cornigliano ci si domanda come fare a proseguire dopo quella data le lavorazioni nell'impianto, che oggi viaggia a un terzo del suo potenziale. Con la chiusura dell'area a caldo resterebbe solo un mese di autonomia e allora torna a centrare la richiesta allo stato di trovare una soluzione che viene già indicata dai lavoratori.
2: Il ciclo senza l'aria a caldo va alimentato e non c'è altro modo di alimentarlo portando brame a Taranto, trasformarli in rotoli e far lavorare Taranto, Genova e Novi. Questa è la decisione che spetta alla politica.
1: Nel mentre è tornato d'attualità il tema delle aree, a tanti fanno gola, ma su di loro vige il vincolo dell'accordo di programma.
2: Parlare oggi di aree vuol dire che qualcuno ha già scritto, saputo, che la siderurgia si ferma. Allora che lo dica chiaramente. Per noi le chance ci sono ancora, per il governo credo anche, per la politica pure, quindi basta parlare di aree, anche perché ci troveranno 985 lavoratori sdraiati sopra.
1: I prossimi mesi chiariranno il futuro della siderurgia. Nel frattempo i tavoli fin qui svolti non hanno affrontato la questione dei lavoratori.
3: Quello che preoccupa i lavoratori è che si è parlato di aree, si è parlato di cessione delle aree, si è parlato di fornelli, ci si è parlato di gare, di cordate, di tante cose, ma il numero effettivo delle famiglie che vive e mangia con lo stipendio di Acciaierie d'Italia non è ancora stato detto. Quindi le sorti vere dei numeri dell'occupazione, degli eventuali esuberi, delle eventuali assunzioni, noi speriamo che siano assunzioni e non esuberi, non se ne è mai parlato.
0: Ora questo pomeriggio nel quartiere genovese di Borgoratti, perché una colonna di denso fumo nero ha fatto scattare l'allarme nel primo pomeriggio per un incendio scoppiato in un appartamento di via Sapeto nel quartiere di Borgoratti. Come dicevo, sul posto intervento dei vigili del fuoco di Genova, la polizia locale, è stata chiusa la strada, è arrivata anche la Croce Verde di Quarto e la Croce Gialla insieme all'automedica del 118. Due persone sono rimaste intossicate perché quando il fumo ha iniziato a divamparsi con le fiamme sono scappati per proteggersi sui balconi, sono rimasti comunque intossicati, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova, grazie poi all'uso dell'autoscala sono stati fatti scendere. Finita bene, poteva andare certamente peggio. È giornata di incendi, un incendio anche a Sori e un altro anche a Torriglia. Sembrerebbe che quest'ultimo a Torriglia sia stato causato da un fulmine che ha colpito un albero. Si sta parlando di un forte temporale soprattutto nell'entroterra di Genova in queste ore pomeridiane e quindi avrebbe colpito un albero. Pausa di un paio di settimane invece per la politica genovese ligure. Siamo a ridosso del Ferragosto, come sempre in questi giorni si ferma, anche se non del tutto. Ripercorriamo come sono andate le ultime giornate e questa pausa che guarda già a settembre.
4: La politica va in vacanza anche se per poco, come avviene ogni anno quando si avvicina la settimana di Ferragosto, quando anche le istituzioni si concedono un periodo di svago. Quello di martedì scorso è stato l'ultimo miglio per i consigli regionale e comunale di Liguria e Genova. Diversi temi caldi che sono rimasti in stand-by e che torneranno prepotentemente a settembre. Primo tra tutti quello legato al futuro dell'ex Ilva, con la decisione della Corte d'Appello di Milano di chiudere il ciclo a caldo di Taranto entro ottobre. Il dibattito su questo argomento è già entrato nel vivo con la reazione dei sindacati e dei lavoratori che

0: si sono detti pronti a scendere in piazza da settembre. Non solo l'ex Ilva, ma anche la Diga e la riforma sanitaria, che hanno acceso per mesi il dibattito in consiglio regionale. Il rischio che si prospetti un settembre caldo è tutt'altro che scongiurato, e per questo la politica dovrà avere il compito di disinnescare la bomba. Dal consiglio regionale al comunale, dove per qualche settimana si chiuderanno i battenti di un anno intenso, composto di duri scontri in una delle amministrazioni più contrastate di sempre. L'ultimo atto è stato nel segno della lettera che l'assessore Beghin ha inviato ai CIV, intimandoli a un cambio di passo per evitare il licenziamento. Le scuse dell'assessore, ma allo stesso tempo l'ammissione di non essere stata lei a scrivere quelle parole, hanno scatenato l'ira delle opposizioni. Resta sempre alta l'attenzione sul tema sicurezza, soprattutto dopo le prove di pace tra il ministro Piantedosi e la sindaca Salis, con nuove misure pronte a essere adottate proprio nelle zone nevralgiche di Genova. Tra mare, montagna o viaggi in città d'arte, la politica si dice pronta a rigenerarsi per poi ripartire a ritmo spedito con sguardo su Genova, Liguria, ma anche Roma.
1: Giallo all'ospedale Galliera di Genova, 75 sacche di sangue sono state distrutte dopo un'anomalia nella conservazione all'interno del centro trasfusionale del Galliera stesso. La procura dovrà accertare che cosa è accaduto, se si è trattato di un guasto o se invece un errore umano ancora oppure un possibile sabotaggio. Annessa De Filippi.
2: È giallo l'ospedale Galliera di Genova, dove nella notte tra domenica e lunedì sono andate distrutte 75 sacche di sangue, dopo che la temperatura del frigo è salita oltre i limiti consentiti. Il sangue destinato a trasfusioni e interventi chirurgici è stato dichiarato inutilizzabile. A provocare il deterioramento sarebbe stata l'apertura della porta del frigorifero, che conserva emocomponenti e sacche tra i 2 e i 6 gradi. L'allarme è scattato regolarmente, ma quando il personale è intervenuto il materiale non era più recuperabile. Le cause sono ancora tutte da chiarire. Si indaga su un possibile guasto dell'impianto o su un errore umano, ma i vertici dell'azienda ospedaliera metropolitana, che gestisce il centro trasfusionale dallo scorso 1° maggio, non escludono l'ipotesi di un sabotaggio. La direttrice generale Monica Caramai ha disposto un audit interno e presentato una denuncia contro ignoti.
3: Vorrei essere neutra, però ecco, molto attenzione, siamo molto attenti, diciamo così, molto attenti, perché ci teniamo molto non solo all'immagine, anche perché insomma sarebbe un paradosso, no? Abbiamo questa struttura, l'abbiamo presa dal 1° di maggio, che improvvisamente diventi un problema e che l'organizzazione salti, c'è qualcosa che non torna.
2: L'esposto sarà ora trasmesso alla procura, che dovrà accertare se dietro la perdita di un patrimonio frutto delle donazioni dei genovesi ci sia stato un incidente, una grave negligenza o un gesto volontario. Un episodio che arriva peraltro nel periodo più delicato dell'anno, quando le scorte di sangue diminuiscono e aumentano gli appelli ai cittadini per le donazioni.
1: È stata una mattinata con i piedi bagnati per coloro che hanno attraversato Largo San Giuseppe. Siamo a un passo da Piazza Piccapietra, via 12 ottobre, dove questa mattina una tubatura d'acqua si è rotta, spaccando l'asfalto e allagando la piazzetta. Eretico ha comunicato che sono state fatte le verifiche del caso. Per alcune ore, soprattutto nelle zone limitrofe, quindi un po' in tutto il centro per intenderci, c'è stata una sospensione dell'utilizzo dell'acqua. Poi piano piano i disagi sono andati lentamente dissolvendosi, e c'è stata anche il posizionamento di un'autobotte in piazza Galeazzo Alessi, proprio per aiutare i cittadini che sono stati colpiti da questa rottura, di conseguenza senza acqua per diverse ore. Manifestazione dei sindacati quest'oggi di base per chiedere sostegno e chiedere aiuto dal punto di vista anche del reddito per questo caldo che non aiuta i rider, una posizione già complicata per loro, per le loro condizioni lavorative, che viene acuita proprio da questo caldo estenuante. Sentiamo.
4: In questi giorni di caldo noi denunciamo che sono tantissimi i lavoratori e le lavoratrici la cui sicurezza è in pericolo. Fra questi sicuramente i rider, i lavoratori del food delivery. Abbiamo denunciato tante volte quest'estate che il servizio non veniva mai rallentato o sospeso, neanche nelle giornate di bollino rosso, senza essere mai ascoltati, e ora da un giorno all'altro, da qualche giorno, con delle ordinanze comunali e regionali, il servizio per alcune categorie di rider viene fermato. Dovremmo dire bene, ma non possiamo dirlo. Purtroppo il servizio viene fermato senza nessun indennizzo per i lavoratori. quindi a pagare le conseguenze della crisi climatica e delle giornate di calore che stiamo vivendo non sono le multinazionali che si arricchiscono, diciamo, su questi ragazzi che lavorano a Cottimo, ma sono

0: loro, i rider sono quelli che stanno pagando il prezzo più alto per questo caldo.
1: Tutto la giorno 40 euro, 50 euro, non è questo, basta. Anche qua non è che dritto di città, qua un po' salita, vai di là salita, vai di là salita, troppo difficile qua lavorare. Pagare 3,30 euro di poco, un ordine 3,30 euro poco, tanti poco loro, così va bene.
2: E dicevamo, mentre la Liguria affronta l'ondata di caldo più lunga mai registrata, si continua a garantire un punto d'aiuto per le persone più fragili. Ci sono due opzioni: da una parte i custodi sociali e dall'altra il maggiordomo di quartiere, un aiuto per chi soprattutto è da solo. Lucrezia Marini.
3: Un modello di welfare di prossimità che punta a intercettare i bisogni delle persone e a fornire risposte concrete direttamente sul territorio. È il sistema integrato dei servizi della cooperativa sociale Agorà, che negli anni ha costruito una rete capillare di supporto alle persone più fragili. Dal 2018 a rafforzare questa presenza ci sono i maggiordomi di quartiere, una realtà che oggi può contare su 25 sportelli, 55 punti operativi e circa 80 operatori attivi in tutta la Liguria. Un servizio pensato per promuovere inclusione sociale, autonomia e vicinanza, adattandosi ai bisogni emergenti della comunità. Alla base di questo sistema però ci sono i custodi sociali, un progetto nato nel 2004, dopo la drammatica ondata di calore del 2003, che aveva evidenziato la vulnerabilità delle persone più sole e fragili. L'obiettivo era, ed è tuttora, monitorare le situazioni più delicate e garantire una presenza costante sul territorio, soprattutto nei periodi di maggiore difficoltà.
4: Devi avere un po' di empatia, perché altrimenti non riesci a fare questo lavoro. Aiutare gli altri è per me una cosa estremamente gratificante, è una delle cure migliori che ci sia, perché aiutare qualcheduno e vederlo poi che sta bene, che ti fa un sorriso, a chiunque sia in generale, poi in questo caso particolare persone anziane che sono fragili, a me gli anziani sono sempre piaciuti, per cui mi prendi proprio nel mio, a me aiuta moltissimo, mi aiuta molto.
2: Chiudiamo con due eventi, partiamo con quello di questa sera a Prato della Cipolla, siamo sopra i 1500 metri, Santo Stefano d'Aveto, perché questa sera si terrà un evento per ricordare, omaggiare Fabrizio De André, tante le iniziative, teatro, musica, spettacoli e poi una tendata la notte, quindi sarà possibile dormire all'aperto ovviamente in tenda per omaggiare, quindi uno dei più grandi cantautori della storia genovese soprattutto, ma anche italiana. Poi altro evento da segnare in agenda è quello di mercoledì prossimo 12 agosto, la luna passerà davanti al sole regalando anche in Liguria un'eclissi spettacolare proprio durante il tramonto, un appuntamento unico che Primo Canale, grazie anche alla location di Terrazza Colombo, racconterà insieme, lo si vivrà insieme a partire dalle 19 circa, ci racconta tutto Carlotta Nicoletti.
5: Mancano pochi giorni a uno degli spettacoli astronomici più attesi degli ultimi anni. Il 12 agosto la Liguria sarà tra le regioni italiane privilegiate per osservare l'eclissi di sole. A Genova la luna coprirà circa il 94% del disco solare, proprio mentre il sole tramonta sul mare, regalando uno scenario davvero suggestivo.
6: È un allineamento molto buono nello spazio fra il sole, la luna e la terra. E quindi noi potremmo seguire le fasi di questo fenomeno, che è il fenomeno della natura per eccellenza, quello che in passato ha emozionato, spaventato, ingegnato gli uomini per cercare di capire come prevederlo e come far sì che il sole non scomparisse del tutto, perché loro non avevano idea ovviamente che era un gioco geometrico fra corpi celesti.
5: Un evento raro che sarà seguito in diretta da appassionati di tutto il mondo. Per assistere al fenomeno sarà fondamentale avere un orizzonte libero verso ovest, motivo per cui il litorale ligure offrirà alcuni dei punti di osservazione migliori. In particolare Terrazza Colombo risulta essere un punto molto privilegiato.
6: Una diretta mondiale di Time and Date, un sito specializzato sui fenomeni astronomici, che avrà collegamenti da molte parti del mondo, anche in Spagna dove ci sarà la totalità, e Genova e Terrazza Colombo è stata scelta proprio per la particolarità della location, per l'orizzonte aperto a occidente, e quindi ecco, durante il nostro live ci sarà un pezzo che verrà ripreso da Time and Date, e questa è una bella cosa da segnalare, che Genova farà parte della diretta mondiale dell'eclissi.
2: Sì, certo.

0: Aggiorniamoci come sempre a quest'ora sul calcio, perché si avvicinano sempre di più gli appuntamenti non ufficiosi ma ufficiali della nuova stagione, Coppa Italia e poi campionato per Genoa e Samp. Partiamo come sempre dal Genoa con Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
1: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, è un weekend questo che vedrà impegnate le squadre genovesi. Il Genoa gioca domani al Ferraris contro il Deportivo La Coruña per il trofeo spagnolo, che torna dopo moltissimi anni e sarà l'occasione per testare, dopo tante amichevoli, la maggior parte delle quali non hanno dato in realtà delle indicazioni positive sulla squadra, per testare comunque quello che potrebbe essere allo stato attuale il valore di una rosa che è stata tra l'altro rinforzata proprio in questa settimana con l'arrivo del centrocampista Sola. Sampdoria invece giocherà domenica a Parma, anche questo è un incontro importante per valutare quella che è la situazione in questo momento della preparazione contro

0: a Bologna, da capire se ci sarà l'affondo di Lopez. In discesa le possibilità di conferma di Stolz. Il Genoa cerca anche un vice Bailov. Domani intanto il trofeo spagnolo al Ferraris con inizio alle ore 20:45 contro il Deportivo. Messias e Havel vanno verso la convocazione, mentre per Traoré i tempi del debutto in rossoblù non sembrano ancora maturi.
1: Grazie, grazie Carlo. Allora adesso passiamo alla Sampdoria, che come ho detto prima giocherà domenica a Parma e per sapere le ultime notizie abbiamo in collegamento Simone Galdi. Simone, buonasera.
2: Buonasera Dario, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, effettivamente la Samp va verso questo appuntamento di Parma con le ultime due giornate di lavoro a Bogliasco, quella di oggi allenamento mattutino che si replicherà domani, quindi niente lavoro pomeridiano. Cosa dice il bollettino? Dice che Luca Ravanelli e Gennaro Tutino restano a parte, due pedine comunque importanti per Bernardo Corradi in questo momento, sempre fuori causa Lorenzo Insigne che non lavora con il pallone, che fa un recupero solitario ormai da quando è arrivato a seguire giocatori che a loro volta tentennano, da Lico Yannis, l'esterno mancino greco, al profilo belga Yari Veskaren, che è molto ben conosciuto da Jesper Fredberg. Ma questi giocatori stanno lì, fanno melina, soprattutto sembrano aspettare chiamate da club che giocano in competizioni più importanti. Allora alla Samp il appuntamento di Parma serve per assaggiare le proprie forze, per proseguire il recupero di giocatori importanti come Begic, ma soprattutto per lanciarsi verso la Coppa Italia, perché la Cremonese è già accreditata fra le favorite di questa Serie B. La Samp non ha una rosa completa in questo momento, ma può iniziare a fare la tara e a misurarsi con avversari decisamente di valore molto molto importante. Domani, si è detto, si replica il mattutino e poi domenica sera la partita contro il Parma, un trofeo estivo non un amichevole, ma certamente il clima tra le tifoserie, come ricordavi tu Dario prima, è decisamente molto amichevole, un gemellaggio che risale al 1990. Con questo chiudo e restituisco la linea a voi.
1: Grazie, grazie Simone. E prima di chiudere, una notizia che riguarda il Genoa e la sentenza che ha dato ragione all'ex presidente Enrico Preziosi, decisione del Tribunale relativa ai finanziamenti effettuati da Preziosi durante la gestione della società. Se ne è parlato ieri nella trasmissione Liguria Calcio di Graziano Cesari. Secondo questa sentenza, questi finanziamenti sarebbero legittimamente esigibili dall'ex patron, con il Genoa chiamato a effettuare il pagamento entro 10 giorni. Il club presenterà appello, ma nel frattempo dovrà ottemperare a quanto disposto dal Tribunale. Per l'avvocato Rivellini, che è intervenuto nella trasmissione, l'impatto economico della vicenda potrebbe essere significativo e riflettersi anche sulle strategie di mercato della società. Tra le possibili conseguenze è ipotizzato anche la necessità di ulteriori sacrifici sul fronte delle cessioni, con il nome di Frendrup che potrebbe tornare al centro delle valutazioni del club per riequilibrare i conti. E con questa notizia, Giorgia, per il calcio di oggi è tutto.
3: Grazie a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera stesso orario, buona serata.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i Liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo ad Oslo oggi in Norvegia a salutare Federica Stecchelli. Buongiorno Federica.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria, da Sesto e Levante, è arrivata in Norvegia?

0: Certo, volentieri. Io sono arrivata in Norvegia 12 anni fa, nel 2013, in seguito a una scelta lavorativa. E avevo una possibilità, diciamo, a lavoro, lavoravo a Genova e l'azienda per cui lavoravo aveva vinto una grossa gara qui in Norvegia e cercava dei volontari che venissero a, diciamo, aiutare, a sostenere un attimo il team che era qua a Oslo. E quindi mi sono offerta e ho deciso col mio compagno di venire, anche lui aveva la possibilità di viaggiare. Siamo venuti per un anno perché abbiamo detto va bene, facciamo un'esperienza all'estero, vediamo com'è. E dopo un anno abbiamo rinnovato, dopo un anno abbiamo rinnovato e al terzo anno abbiamo dovuto scegliere cosa fare, restiamo in Norvegia o torniamo in Italia e abbiamo scelto di restare.
1: Perché avete scelto di restare? Che cos'è che vi ha conquistato?
0: Ci ha conquistato la semplicità della vita, in primo luogo, penso. Il fatto che tutto sia molto facile, mi viene da dire. Oslo è una città a misura d'uomo, è molto vivibile, non serve neanche la macchina se vivi abbastanza in centro, ha tanto da offrire alla natura che è splendida, ha diverse attività, perché comunque è una capitale. Seppur non grande, perché comunque ha le stesse dimensioni di Genova, sono circa 600.000 abitanti, qualche non più, qualche non meno, non sono sicura. Però c'è molto da fare, ma con una tranquillità che è più tipica della provincia, forse, che della grande città. Quindi, insomma, sposava un po' tutte le nostre necessità. E poi ci sembrava di avere ancora molto da scoprire della città, e quindi abbiamo detto: vabbè, proviamo ancora un po', però poi il tempo vola e abbiamo messo su famiglia e ci siamo fermati. Ecco.
1: Lei diceva abbiamo messo su famiglia, c'è anche un'attenzione diversa a quello che è l'equilibrio fra lavoro e vita familiare, l'attenzione anche di un papà e di una mamma che lavorano.
0: È completamente diverso, proprio quasi inimmaginabile, mi verrebbe da dire, dall'Italia, nel senso che qua noi siamo noi due da soli e siamo riusciti a conciliare lavoro e due bimbe, cosa che sinceramente in Italia non penso che sarebbe stata possibile o quantomeno non così facile per noi. L'orario lavorativo qui è molto flessibile, direi che la famiglia viene al primo posto per tutti e soprattutto i bambini sono la priorità assoluta per il paese, quindi tutto funziona, diciamo, in funzione loro. Ci sono tante scuole, ci sono tanti asili, possono andare a scuola da soli, piste ciclabili, ci sono parchi giochi dietro ogni angolo, parchi, c'è molto verde, quindi è molto facile conciliare la vita familiare con il lavoro, con gli altri aspetti. E abbiamo l'asilo 2 minuti a piedi da casa, abbiamo la scuola 6 minuti a piedi da casa, quindi non dobbiamo neanche prendere la macchina per andare, non serve, questo è assolutamente comodo. Inoltre la maternità e la paternità sono molto lunghe qua, abbiamo un permesso di 49 settimane pagato al 100%, che può essere convertito in un permesso di 59 settimane all'80%, e che è divisibile tra papà e mamma in egual misura, nel senso che c'è un minimo obbligatorio per le mamme, un minimo obbligatorio per i papà, però poi in verità si può anche fare, sono circa 11 mesi, si può fare circa 6 mesi a testa, ecco, senza nessun problema. Quindi
1: Sì, diciamo che è una cosa completamente inimmaginabile, come lei diceva all'inizio, rispetto a quello, insomma, che si vive in Italia. Senta, da un punto di vista dei rapporti, delle relazioni, è stato facile integrarsi oppure no?
0: io devo dire la verità che quando sono arrivata in Norvegia la mia più grande preoccupazione era che sarebbe stato difficile farmi degli amici, no? I norvegesi, i nordici hanno un po' questa fama di essere chiusi, di non essere aperti, cioè, è anche un po' vero, per carità, non è che non sia vero, però innanzitutto ci sono tante persone internazionali, quindi dopo una settimana avevamo gli amici che abbiamo tutt'oggi, è stato molto facile farsi degli amici, in verità. Non erano norvegesi ai tempi, i primi amici che siamo fatti erano provenienti da diversi paesi, però poi piano piano anche, insomma, siamo riusciti a entrare in contatto anche con i norvegesi. Sapere la lingua aiuta, assolutamente, perché comunque se parli con una persona che è di fuori, è di un altro paese, l'inglese è chiaramente la lingua che si utilizza, però nel momento in cui si parla con un norvegese, diciamo che sarebbe comodo parlare a quella lingua del posto.

0: infatti imparando poi la lingua è sempre stato più facile riuscirsi ad ambientare. Però non è impossibile, diciamo, ecco, e comunque una volta che si entra in sintonia, che si capiscono un po', diciamo, quelle che sono le regole non scritte della Norvegia, i modi di fare.
1: Quali sono queste regole non scritte, Erika?
0: Allora, ci sono, ma no, ci sono, sembra strano, però ci sono un sacco di regole non scritte o di cose che si fanno in Norvegia. Allora, innanzitutto, diciamo che per strada le persone si fanno molto gli affari loro, no? Però se invece vai nella foresta, nel bosco a camminare, tutti diventano amici. È una cosa stranissima, però è così, nel senso che nel bosco ci si saluta, si chiacchiera, mentre magari per strada qua no. Niente. Più di tanto, se non ci si conosce, no, non ci si considera. E quindi questa, per esempio, è una cosa, la natura, no? L'amore per lo stare all'aria aperta e fare attività sportive. Quando si hanno dei bimbi è anche più facile, perché comunque con la scuola, con l'asilo, qua si fanno delle cose particolari a scuola, ne parlo spesso con le mie amiche genovesi per confrontarci. Praticamente la scuola organizza o chiede ai genitori di organizzare degli incontri fra bambini, perché possano socializzare e creare dei piccoli gruppi all'interno della classe per poter socializzare meglio. E questi gruppi alla fine non sono soltanto per i bambini, sono anche per i genitori. Praticamente una volta al mese, una volta ogni due mesi, un gruppetto di 5-6 bambini si incontra, i genitori con loro, e si cercano di fare delle attività insieme. E questo aiuta a socializzare sia i piccoli che i grandi. Questo è un altro aspetto, diciamo. Poi cosa c'è? Ci sono... questo direi che è quello più incidente dal punto di vista della scuola, ovviamente anche all'asilo, vabbè, quando si va, insomma, si chiacchiera.
1: Senti Federica, è una città cara fare la spesa, andare al ristorante, affittare una casa, comprare una casa, l'hai vista cambiare?
0: Allora, ci sono cose che sono molto care, però paragonabili alle grandi città italiane, nel senso che gli affitti, chiacchierando un pochino, mi sono resa conto che più o meno sono quelli di Milano, non sono tanto diversi. Mangiare fuori al ristorante è carissimo, direi che è la cosa più cara in assoluto, quella non è comparabile con nessuna città italiana, penso. Oh. E oltre al fatto che, per quanto buona sia, venendo dall'Italia, è difficile trovare qualcosa di pienamente soddisfacente, diciamo. Per esempio la pizza, non lo so, una pizza in un ristorante in centro a Oslo costa minimo 20 euro, ecco. E non è paragonabile magari alla pizza italiana, o non tutte, ecco. Però ci sono aspetti che invece non sono poi così cari, secondo me. Allora, la spesa negli ultimi anni è cambiato molto, direi che non è più così tanto diversa la spesa, il costo della spesa norvegese da quella italiana. C'è da dire anche che la corona norvegese è scesa molto da quando sono arrivata in Norvegia, quindi quando sono arrivata più o meno il costo della vita era il doppio di quello italiano, adesso non è più così, direi che è un pochino di più, un 30% di più, qualcosa del genere. E, però è anche cambiato un po' quello che si trova nei supermercati. Quando sono arrivata c'era un tipo di mozzarella, per fare un esempio,
1: sì.
0: Non c'era il gorgonzola, non c'era la ricotta, ora si trova tutto. Quindi si sono un po', ci siamo europeizzati un pochetto, ecco, finalmente.
1: Senti, ancora due domande pratiche, no? Perché poi anche i nostri telespettatori sono, e chi segue insomma la rubrica poi on demand è curioso di questo. Com'è la sanità? Partiamo da questo. Misto.
0: È molto simile, il sistema è molto simile a quello italiano, veramente tanto simile a quello italiano, perché è la regione che decide, diciamo, e che stanzia anche i soldi, diciamo, per la sanità, quindi funziona in maniera molto simile. Ci sono lunghe liste d'attesa anche qua, purtroppo.
1: Lunghe liste d'attesa anche lì?
0: Nel settore pubblico ci sono lunghe liste d'attesa anche qua, sì, devo confermarlo. Quello che si fa spesso, che penso che in Italia non sia ancora così, anche se so che insomma comincia ad essere così, ci sono delle assicurazioni private che si utilizzano, soprattutto il datore di lavoro spesso lo offre come pacchetto di welfare all'interno dell'azienda, e con queste assicurazioni private ci si assicura una prenotazione, per esempio entro i 15 giorni, ecco. Devi fare una risonanza, te la prenotano più in fretta, oppure ti pagano alcuni servizi, come io per esempio ho 5 visite dal fisioterapista all'anno che sono fornite dall'azienda. Però non è tanto diversa dalla sanità italiana. Quello che è tanto tanto diverso è la tecnologia.

0: nel senso che la Norvegia fa 5 milioni di abitanti, sono pochini, ed economicamente ovviamente sta bene, cioè questo è risaputo, quindi ha tanti soldi da investire nel settore pubblico, e quindi adesso insomma ci sono dei nuovi ospedali che sono appena stati installati, che lo dico perché lavoro nel
1: settore. Però fa fatica lo stesso con le liste d'attesa, ma com'è possibile?
0: Fa fatica lo stesso con le liste d'attesa. Quanta luce che ho, sembra un po' sì. Si fa fatica lo stesso con le liste d'attesa. Esatto.
1: Senti, e la cittadinanza dopo quanto si può prendere?
0: Allora, noi abbiamo preso la cittadinanza quest'anno, dopo 12 anni che eravamo qua, perché inizialmente non si poteva avere una doppia cittadinanza. Questa cosa è cambiata, se non sbaglio, 5 anni fa. E onestamente non avrei rinunciato alla cittadinanza italiana, che è parte della comunità europea, per una cittadinanza che non lo è, perché la Norvegia è Schengen, quindi si può viaggiare liberamente, però non è Europa. Quindi solo 5 anni fa si poteva cambiare questa cosa, però i requisiti sono piuttosto alti. Bisogna, se non sbaglio, aver pagato le tasse per un minimo, ora potrei sbagliarmi, ma di 7 anni nel paese. Avendo vissuto qua, insomma, è tutto un gioco un po' strano di numeri, però mi sembra un continuativo di 8 anni nel paese, quindi insomma i requisiti sono abbastanza altini. Poi ovviamente c'è da passare un esame di lingua, c'è da passare un esame relativo alla conoscenza della società, del sistema sanitario, pubblico, eccetera.
1: E la lingua è difficile da imparare?
0: Allora, secondo me sì, non è una lingua difficile, la grammatica è molto semplice, anche più semplice della lingua inglese. Il problema è che tutti parlano inglese, quindi devi essere molto motivato per metterti a parlare norvegese.
1: E fare pratica,
0: perché le persone poi tendono ad aiutare, quindi se ti sentono che sei in difficoltà, magari ti vengono incontro con una parolina in inglese e da lì cominci a parlare in inglese, diciamo, ecco.
1: Senti, che cos'è che ti manca di più di Sestri Levante e della Liguria?
0: Allora, di Sestri Levante mi manca, vabbè, chiaramente mi manca la famiglia, mi manca la mamma, mi mancano gli amici di una vita. Grazie al cielo ci sono tutte questi social media che possiamo usare, quindi è molto, le distanze si accorciano, diciamo. Poi mi manca il mare, Sestri Levante, insomma, la baia. Abbiamo Eccola. Tanto da offrire, quando faccio vedere le foto ai miei colleghi mi dicono ma cosa ci fai in Norvegia? quindi insomma questo è chiaro, poi mi manca il cibo, banale però, la focaccia e le acciughe, il vermentino, insomma sono tante le cose che mancano.
1: Sai che in diversi anni sei stata la prima a dirmi le acciughe?
0: A me mancano le acciughe, perché proprio uno dei miei piatti preferiti è quando non le trovo. Trovo le sardine, ma non trovo le acciughe.
1: Non è la stessa cosa, però.
0: Non è la stessa cosa.
1: Allora, Federica, io ti ringrazio. Grazie mille. Ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
0: Allora, dico a tutti quanti, Hade bravi, ses. Tusen tak.
1: Che cosa ci hai detto?
0: Grazie mille, ci vediamo e arrivederci.
1: Grazie mille a Federica Stecchelli da Oslo, Norvegia, ciao!
0: Ciao, buona giornata!
1: Ciao!
2: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
3: Giugno del 1965, Genova si appresta ad accogliere niente meno che i Beatles per una straordinaria tournée, proprio con due concerti anche nella nostra città, al Palasport. Ma succede una cosa strana nel Ponente, a Cornigliano. Alle 4 del pomeriggio del 18 di giugno si blocca completamente Cornigliano, la gente di Cornigliano scende in piazza, ferma il traffico, la città è paralizzata, arrivano carabinieri e polizia, sta per prendere il via una delle manifestazioni che apriranno la strada a quella grande storia che è la storia dell'acciaio, la storia degli altiforni, la storia dello smog, una battaglia che va avanti ancora adesso. Franco Manzitti se l'è fatta raccontare da un grande

0: personaggio, Antonio Gozzi, che è presidente nazionale di Federacciai. Franco.
1: Tonino Gozzi, presidente di Duferco, presidente di Federacciai, presidente dell'Entella, membro del vertice di Confindustria, anche per il Piano Mattei e tante altre cose. La storia dell'acciaio a Genova è una storia intrisa in questa città che può finire?
2: Domanda difficile. Tanto è una storia gloriosa.
1: Questo senza dubbio.
2: Nel senso che è una storia che ha innervato la vita della città, delle sue classi dirigenti, dei suoi studi universitari.
1: La sua cultura.
2: La sua cultura, da sempre, no? Noi non esisteremmo se non ci fosse stata l'Ital Sider, perché Duferco nasce da un giovane, certo, manager delle partecipazioni statali che decide di fare il salto e di mettersi a lavorare.
1: Quindi è anche un'incubatrice.
2: Uno straordinario incubatore. Io sono stato 15 anni in Belgio a gestire siderurgie nostre e ho avuto con me un sacco di genovesi che venivano dall'Ital Sider, che venivano dall'Ansaldo, che venivano dall'Italipianti, cioè da una storia di cultura industriale, ingegneristica ed economica che secondo me non ha avuto eguali in Italia.
1: E che è stato un segnale anche per l'Europa, possiamo dirlo questo?
2: Che è stato un segnale di modernità, cioè quando si è costruito prima l'Oscar Sinigaglia, poi Taranto.
1: In conseguenza Oscar Sinigaglia, tra l'altro.
2: Per la crescita del paese e per la domanda di acciaio che il paese poneva, si sono compiute vicende straordinarie. Il capo, che era già pensionato, ma il capo della laminazione a caldo, dei cois a caldo in Belgio, io ho avuto quello che è stato il capo della laminazione dell'Ital Sider, un ingegnere meccanico che veniva chiamato in tutti i consessi internazionali perché era considerato il più bravo,
1: illuminare,
2: il numero uno. Era figlio di Prescatori di Taranto. Cioè, anche questo per far capire ai ragazzi, capitalismo italiano è un capitalismo nel quale lo Stato ha sempre avuto un

0: azione e fertilizzazione di talenti, hanno lasciato il segno, ecco, cioè trasformare un figlio di pescatori nel migliore ingegnere meccanico della laminazione del mondo.
1: Ma le crisi che ci sono state in questa storia gloriosa, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, intorno all'acciaio, il passaggio ai privati, le crisi ambientali, sono peggiori della crisi che stiamo per attraversare adesso, a parte la guerra di cui parleremo? Sono stati momenti più delicati o adesso è un momento...
0: Beh, oggi per quanto riguarda la siderurgia a Genova e a Taranto, naturalmente, che sono legate, è il momento peggiore della loro storia. È un momento peggiore della loro storia perché questa crisi si è trascinata dal 2012 ad oggi, quindi sono passati già 13 anni, io ero fresco presidente di Federacciai nel marzo del 2012, lo sono diventato, e a maggio del 2012 c'era l'esproprio senza indennizzo, no? Vi ricordate quando qualcuno ha deciso che bisognava fare un commissario a non si sa che cosa? Conosciamo i commissari della Prodi, conosciamo i commissari ad ACTA, ma un commissario ambientale è stata un'invenzione
1: che viene da
0: senza Taranto. Senso, no, un'invenzione di un ministro dell'ambiente che non abita tanto lontano da qui, che ha pensato bene di far finire la storia dei Riva Taranto, che era stata una storia sicuramente di semplificazione. Cioè, sì, paradossalmente, sì, la siderurgia privata a Taranto era meno sofisticata della siderurgia pubblica dal punto di vista della
1: tecnica,
0: dei prodotti, della tecnologia, eccetera. Però era stata una presenza di continui investimenti, perché Riva negli anni, nei 15 anni che ci sono stati,
1: ha tirato fuori un sacco di soldi
0: per mantenere, come si fa in siderurgia, per mantenere gli impianti, e da quel momento in poi...
1: Ce li ha anche guadagnati.
0: Guarda, i bilanci dei Riva, a parte il miliardo utilizzato per fare le coperture oggi dei parchi minerali e l'intubamento dei conveyor, se tu ti pigli i bilanci del gruppo Riva, tu vedi che loro hanno investito a Taranto anno per anno più di quanto guadagnavano complessivamente di gruppo.
1: Quindi continuavano
0: sono
1: a crederci.
0: Continuavano.
1: A scommetterci, a crederci.
0: Certo, ci credevano, avevano semplificato. Mi ricordo Emilio Riva che diceva: io fino al coisa caldo che ci capisco, poi quando si comincia ad andare giù nella verticalizzazione è più complicato. E però l'hanno gestita, e secondo me oggi moltissimi rimpiangono i Riva, perché i Riva la fabbrica non l'avrebbero fatta diventare quello che è diventata, cioè oggi è uno zombie, no, Taranto?
1: Certo. È un cadavere putrefatto.
0: È un cadavere le cui responsabilità risalgono e possono essere addebitate a come è stata gestita anche psicologicamente, no? Questo ambientalismo estremista che con la psicologia delle morti, delle malattie, eccetera, non si è mai fatta una... Io ho vissuto tutta la vita in fabbriche siderurgiche, certamente... Le fabbriche siderurgiche, specialmente a ciclo integrale, con le cocherie, perché la brutta bestia è la cocheria. Però voglio dire, le fabbriche siderurgiche ci sono in tutta Europa, gli altiforni ci sono in tutta Europa. Oggi Taranto sarebbe l'impianto più ambientalizzato del mondo, non d'Europa. Eppure c'è una sentenza del Tribunale, perché la magistratura ha grandi responsabilità.
1: Che dà un diktat
0: su Naia, appena approvata, che, per usare un termine alla Tognazzi, prevede la controcazzola contro lo scapellamento a destra, cioè l'obbligo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per tutti gli impianti. Quell'Aia prevede un top alle migliori delle cose che non si sa neanche se si possono fare, ma messe dalla pubblica amministrazione dentro il provvedimento per mutande di ghisa.
1: Ma invece, tornando a Genova, Genova ha sofferto troppo l'acciaio?
0: No, perché il ciclo integrale...
1: Da un punto di vista ambientale.

0: Il ciclo,
1: beh, quando
0: no,
1: poi ha fatto
0: no,
1: l'accordo,
0: quando le donne di Cornigliano hanno vinto la loro battaglia per non avere più i panni continuamente sporcati dal minerale di ferro che dai carbonili e dai parchi minerali veniva spinto dal vento verso le lenzuolate.
1: Ma era giusta quella battaglia?
0: L'Oscar Sinigaglia è un impianto, l'impianto di Cornigliano, che è cresciuto nel cuore della città.
1: Beh, ha quindi, riempito il mare per farlo.
0: Quindi voglio dire, quella battaglia è stata comprensibile. Era meno comprensibile il fatto che il quartiere Tamburi a Taranto sia passato da 5.000 a 25.000 abitanti quando la siderurgia già c'era. Gli abitanti di Cornigliano potevano dire: avevamo delle belle spiagge, ci avete messo l'alto forno. Quindi quella battaglia. Ma da quel momento in poi lì si parte dal coisa caldo, cioè il decappaggio, cioè la zincatura, non ha nessun impatto ambientale quella siderurgia. Che impatto ambientale ha? Ogni tanto un po' di vapore che esce dalle caldaie, ma non, niente di tutto ciò. Quindi è perfettamente compatibile con l'ambiente quella siderurgia. Il problema di oggi è che a quella siderurgia viene a meno la fornitura.
2: E ora andiamo con Chiara Orù a Cornigliano, in mezzo agli operai, per vedere che cosa ci raccontano di oggi.
3: Noi praticamente scarichiamo rotoli di acciaio, questi rotoli di acciaio poi vengono lavorati e prodotti nelle varie zincature, decatreno, roba varia, e carichiamo rotoli finiti, una volta che li abbiamo ultimati di lavorare, di fare, diciamo, latta, li carichiamo su nave e sono rotoli poi venduti in vari stabilimenti in tutta Europa. Questo è, diciamo.
4: Sicuramente, quindi si parla oltre Genova, si parla anche a livello proprio internazionale.
3: Sì, europeo. Sì, va oltre.
4: Com'è cambiato il rapporto tra la fabbrica e il quartiere di Cornigliano negli anni?
3: Ma noi, diciamo, ultimamente soprattutto c'è stato un dibattito forte. Noi siamo per il lavoro, quindi è entrato nella nostra discussione il fatto che potesse essere fatto questo forno elettrico, che a noi come lavoratori dell'Ilva, come lavoratori di Cornigliano, ci veniva benissimo, nel senso, perché tu avevi, Se avessimo fatto questo forno elettrico, non avremmo dovuto dipendere, diciamo, da Taranto. Se noi adesso noi dipendiamo da Taranto e dalle navi di Taranto, con questo forno elettrico avremo la nostra indipendenza. Nel quartiere di Cornigliano è scoppiato un po' il dibattito, no? Perché il forno elettrico inquina, non inquina, diciamo, da quella discussione.
4: Esatto, si parla anche di inquinamento.
3: Sì, il rapporto con Cornigliano comunque è sempre stato un ottimo rapporto. Dopodiché c'è qualcuno che non gli aggrada il fatto che ora poi la discussione chiaramente
4: è ampissima,
3: e sicuramente il forno elettrico, chissà se con le discussioni che ci sono sarà fatto o meno, se sarà entra di nuovo in questa discussione, non lo so. Dopodiché quel rapporto con Cornigliano comunque all'epoca era buono, anche adesso c'è qualcuno che invece non gli piace.
4: Io personalmente sono stata a Cornigliano e ho sentito le voci proprio dei corniglianesi. C'era chi sicuramente era d'accordo, anzi pensava fosse parte della città, e dall'altro ovviamente chi aveva proprio paura di questo, del fattore inquinamento.
3: Con forni elettrici assolutamente abbiamo fatto una discussione ampia con tutti i lavoratori di Cornigliano, con tecnici che hanno riprodotto, fatto il forno elettrico, e questo forno elettrico non inquina. D'altronde non c'è neanche, cioè siamo nel 2025, quindi non c'era neanche il problema di rumori, quindi da quel punto di vista sono solo logiche di ignoranza, posso dire, tra virgolette, Non sai più o meno quello che cos'è adesso un forno elettrico, e quindi quando non conosci una cosa, no, ne hai paura di solito.
2: E queste sono storie che caratterizzano una città, che caratterizzano la vita di una città come Genova, ma non soltanto. Ed è una storia, quella dell'acciaio, che va avanti drammaticamente anche oggi, ancora oggi.

0: Sto indossando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.
1: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
2: Quando si dona,
3: i colori non contano.
1: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Il Rally della Lanterna non è soltanto una competizione automobilistica. È uno di quegli appuntamenti che anno dopo anno finiscono per identificarsi con un territorio, con la sua storia, con la sua comunità e con una passione che attraversa generazioni. Il 42esimo Rally della Lanterna ha scritto una nuova storia, non solo quella di una gara spettacolare e combattuta fino all'ultimo chilometro, ma quella di un grande racconto collettivo. Un evento sportivo che diventa una grande esperienza multimediale che ha coinvolto, oltre che gli appassionati, il grande pubblico sul web, sui social e in TV, per ben oltre 2 giorni di gara. Il Rally della Lanterna, infatti, non è mai stato semplicemente una successione di prove speciali. È un viaggio dentro una regione che cambia volto a ogni curva. È la possibilità di partire dalla città, attraversare vallate, risalire l'Appennino e scoprire i luoghi che conservano intatto il fascino della Liguria più autentica. È il dialogo continuo tra la modernità di una manifestazione sportiva e la bellezza di paesi che sembrano sospesi nel tempo. Per raccontare tutto questo non bastava una telecamera, non bastava una diretta televisiva. Serviva un progetto editoriale capace di seguire il rally in ogni sua sfumatura, entrando nel parco assistenza, nelle prove speciali, nelle piazze, nelle strade percorse dagli equipaggi e allo stesso tempo nelle case delle persone. È nata così una macchina messa a punto dal miglior preparatore e affidata alla più esperta scuderia in fatto di comunicazione, il gruppo Primo Canale. Un team vincente che ha unito competenze, uomini e tecnologie per costruire un racconto continuo, senza interruzioni, che ha accompagnato il pubblico prima, durante e dopo la gara. Una produzione capace di parlare contemporaneamente alla televisione, al web, ai social network e alle piattaforme digitali, trasformando ogni contenuto in un tassello di un'unica grande narrazione. Il racconto della Lanterna è iniziato molto prima dell'accensione dei motori. Per settimane il rally è stato protagonista di un imponente progetto editoriale che ha accompagnato il pubblico giorno dopo giorno verso il weekend di gara. I protagonisti, le loro storie, il ritorno di grandi piloti, le caratteristiche delle vetture, le insidie del percorso, il lavoro degli organizzatori, il ruolo fondamentale dei commissari volontari, le peculiarità delle prove speciali. Ogni aspetto è stato raccontato con servizi, interviste, approfondimenti e contributi esclusivi, trasformando l'attesa in parte integrante dell'evento. Ma il percorso del rally è stato soprattutto una grande occasione per raccontare Genova e la bellezza del suo entroterra. Per Primo Canale Motori e Primo Canale Production è stato un lavoro capillare. Sui social sono stati pubblicati 17 reel dedicati su Instagram, ai quali si sono aggiunti post e contenuti pensati per accompagnare il pubblico fino al via. Su Facebook la copertura è stata ancora più estesa, con 18 post, rilanci, aggiornamenti e video distribuiti durante tutte le fasi dell'avvicinamento e della gara. YouTube è diventato la casa degli approfondimenti, con gli speciali dedicati ai paesi del rally, alle interviste con i protagonisti, alle camera car e ai racconti del territorio. Sul sito primocanale.it il rally è stato seguito quotidianamente con articoli, video, interviste, cronache, dirette e aggiornamenti in tempo reale. La manifestazione non è stata semplicemente annunciata, è stata costruita insieme al pubblico, giorno dopo giorno. Poi è arrivata la vigilia, la grande festa organizzata nella

0: Splendida cornice di Terrazza Colombo ha riunito piloti, equipaggi, istituzioni, organizzatori e giornalisti. Un momento di incontro e di presentazione che ha anticipato l'accensione dei motori e ha portato il rally nel cuore di Genova.
1: L'ACI aveva fatto una scommessa e grazie alla collaborazione di tutti, voglio ringraziare i tanti sponsor, voglio ringraziare l'amministrazione comunale, siamo riusciti a tornare alle origini, no? Sostanzialmente non è la prima volta, ma ritornare alla partenza nel posto che noi riteniamo giusto ci rende veramente, ci fa molto onore di questa iniziativa.
2: Noi siamo molto orgogliosi davvero che il Rally della Lanterna stia crescendo enormemente. Sono 3 anni che siamo riusciti con la partecipazione di tanti che hanno creduto in questo progetto a riportare il rally nella città di Genova. Per molti motivi per un po' di anni è rimasto un po' fuori del panorama cittadino, invece adesso è rientrato e veramente siamo contentissimi di questo. È un volano per l'intero movimento motoristico degli appassionati, che tra l'altro è enorme, in Liguria c'è tantissimo seguito, e quindi abbiamo creduto in questo progetto e onestamente crediamo che possa anche ancora crescere molto.
3: E siamo riusciti a fare questa manifestazione, perché essere qui e vedere anche parecchi equipaggi stranieri ci dà lusinga, e speriamo che sia un inizio di un lungo cammino. Per crescere ci vuole dalla gente che ci aiuta. Noi penso che le capacità, ma non noi, tutti assieme, tecniche e logistiche di ricezione come Genova, la quarta città più grande d'Italia, ci siano, tutto per crescere. Poi ci vuole fortuna.
1: Quando si parla di sport, quando si parla di rally, non è solamente la passione dei motori che a noi ci accomuna, ma è anche turismo, perché vedere anche le nostre zone, passare da Genova nel nostro entroterra, Santo Stefano Davide, tutto è meraviglioso, quindi si respira l'atmosfera del rally, si respira una bellissima atmosfera.
0: Quando finalmente i motori si sono accesi, tutto questo patrimonio di storie era già entrato nelle case dei Liguri. Da quel momento è iniziata una vera maratona editoriale. Lo studio centrale, in cui si alternavano conduttori e opinionisti di grande esperienza, si è trasformato nel centro nevralgico che smistava interviste e immagini raccolte dalle 10 troupe distribuite lungo il percorso, che hanno seguito ogni fase della manifestazione. Le telecamere hanno raccontato la velocità, ma anche le attese, i sorrisi, le tensioni, gli sguardi prima della partenza, gli abbracci dopo il traguardo. Accanto alle immagini da terra, il drone ha regalato una prospettiva completamente nuova, mostrando dall'alto la straordinaria bellezza di un percorso che attraversa alcuni degli angoli più suggestivi della Liguria. Dietro ogni immagine c'era un lavoro invisibile ma fondamentale. La regia coordinava decine di segnali in contemporanea, giornalisti seguivano gli equipaggi lungo il percorso, operatori erano dislocati sulle prove speciali, tecnici audio e video garantivano la produzione, mentre redazione, streaming e social raccontavano la gara in tempo reale. Una macchina editoriale al lavoro senza sosta, con un unico obiettivo: permettere agli appassionati di non perdere neppure un istante del Rally della Lanterna. Le immagini hanno restituito la bellezza di Piazza della Vittoria e soprattutto l'entroterra ligure, seguendo gli equipaggi tra boschi, vallate, borghi e panorami che hanno raccontato una Liguria spesso poco conosciuta. Ogni località è diventata parte del racconto. Le immagini hanno valorizzato piazze, chiese, montagne, boschi e strade attraversate dalle vetture, mentre le interviste hanno dato voce a sindaci, amministratori, abitanti e associazioni, trasformando il rally in un viaggio attraverso il territorio. Protagonista anche la tecnologia. Le camera car hanno portato il pubblico dentro gli abitacoli, tra accelerazioni, frenate e cambi di direzione, facendo vivere la gara dal punto di vista dei piloti. Accanto alle immagini si alternavano le voci dei protagonisti. I campioni raccontavano il fascino della lanterna, gli organizzatori il lavoro dietro la manifestazione, i commissari il valore del volontariato e gli amministratori le ricadute sul territorio. Anche il racconto digitale correva alla velocità della gara. Il sito seguiva la competizione in tempo reale, i social mostravano il dietro le quinte i momenti più spettacolari, la televisione e lo streaming accompagnavano il pubblico lungo ogni prova speciale. Con l'intensificarsi della competizione aumentava anche il ritmo del racconto. Classifiche in continua evoluzione, distacchi ridotti e strategie decisive rendevano ogni curva determinante. Alla fine è arrivato il verdetto. Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno conquistato il 42esimo Rally della Lanterna, italiana, entrando nell'albo d'oro di una delle gare più prestigiose del panorama rally.

0: agonistico nazionale.
1: È stata un'esperienza fantastica. Principalmente Maurizio ci ha proposto la sua collaborazione. Abbiamo avuto l'incentivo per fare le cose al meglio possibile, perché con l'opportunità di avere una vetrina del genere abbiamo dovuto impegnarci al massimo. E abbiamo lavorato bene insieme sia il nostro staff che lo staff di Primo Canale. Abbiamo fatto una gran bella cosa, secondo me, e speriamo sia di buon auspicio per le edizioni prossime.
0: Mentre calava il sipario sulla gara, emergeva con forza il risultato di un altro grande lavoro, quello editoriale. I numeri parlano chiaro: tra televisione e piattaforme digitali, il Rally della Lanterna ha raggiunto 1.391.811 contatti e visualizzazioni complessive, confermando una copertura senza precedenti e una capacità di coinvolgere un pubblico ben oltre gli appassionati. Su Instagram sono state registrate 525.185 visualizzazioni, mentre Facebook ha raggiunto 593.179 visualizzazioni. Anche YouTube ha contribuito con migliaia di visualizzazioni dedicate agli speciali, alle interviste, alle camera car e ai racconti del territorio. La televisione ha confermato il proprio ruolo centrale. La diretta del rally, tra sabato, domenica e repliche, ha totalizzato 166.213 contatti, con una media di 25.763 spettatori ogni minuto e un picco di share del 14,23%. Lo speciale sulle strade del Rally della Lanterna ha raggiunto quasi 80.000 contatti, con una media di quasi 50.000 spettatori e un picco di share dell'8,47%. Importante anche la promozione. Il promo televisivo è andato in onda 150 volte nella settimana precedente alla gara. Il maxischermo di Terrazza Colombo ha trasmesso la grafica ufficiale 700 volte, 100 passaggi al giorno per una settimana. Sul sito, banner dedicati e contenuti hanno rafforzato la visibilità dell'evento, mentre durante le dirette gli sponsor sono stati valorizzati con cartelli, blink grafici e sovraimpressioni. Sono numeri che raccontano molto più di una copertura mediatica. Dietro ogni visualizzazione c'è una persona che ha scoperto il rally e il territorio ligure. Dietro ogni spettatore, un appassionato che ha seguito la gara. Dietro ogni condivisione, qualcuno che ha scelto di raccontarne l'emozione. Il 42esimo Rally della Lanterna ha dimostrato che una manifestazione sportiva può diventare anche un grande progetto di comunicazione, capace di valorizzare il territorio attraverso TV, web e social. E resta soprattutto un risultato che parla da solo: oltre 1.390.000 contatti e visualizzazioni complessive. Il segno più evidente che quest'anno il Rally della Lanterna non è stato soltanto una grande gara, è stato un grande evento di comunicazione. Un esempio da esportare per dare ad ogni evento il palcoscenico che merita.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

0: Claudio Paglieri, giornalista, scrittore, Le promesse spose, una Lucia nuova, una storia antica, un grande classico reinventato. Claudio, hai avuto un notevole coraggio.
1: Sì, mi piace fare cose un po' anche provocatorie, insomma, cercare di rileggere un classico, un capolavoro, un libro fondante della nostra

0: La letteratura mi sembrava un'operazione divertente, innanzitutto per me che l'ho fatta, e poi anche per chi vorrà leggere il libro. Anche i ragazzi delle scuole, secondo me, potrebbero divertirsi, trovarci delle cose inaspettate.
1: Come possiamo raccontarlo?
0: Allora, raccontiamo innanzitutto che...
1: Tanto chi sono le promesse spose?
0: Le promesse sposate sono Lucia Mondella, che tutti conosciamo, e Lucrezia, che è un personaggio che è stata protagonista del mio primo romanzo storico, che si chiama Il Conte Attilio, sì, sempre legato ai promessi sposi. La cosa divertente, secondo me, è vedere la storia dei promessi sposi rispettando le cose che succedono, sì, ma dal punto di vista di Lucia, che secondo me non era poi così innamorata di Renzo, in realtà. Ci sono molti, molti episodi nei Promessi Sposi in cui, secondo me, Manzoni fa un po', mette delle tracce per chi vuole andare un po' più a fondo. E, innanzitutto...
1: Quindi, insomma, Renzo come ne esce?
0: Renzo ne esce malissimo. Dal mio libro, malissimo. Sì, è un pasticcione. Intanto è un fidanzato molto possessivo, cioè ama sicuramente Lucia, ma di quello che oggi definiremo un amore tossico, perché lui è molto possessivo quando viene a sapere che Don Rodrigo le fa la corte, l'accusa subito di averlo incoraggiato, tanto per cominciare. Poi la costringe a fare questo matrimonio di sorpresa con minacce molto pesanti, non dico che si arriva vicino al femminicidio, ma quasi. Sì. E quindi, e poi comunque la ossessiona sempre, lei gli dice mille volte di lasciarla in pace, gli manda anche dei soldi perché lui rinunci, si rifaccia una vita, ma non c'è verso, e lui continua a inseguirla fino alla fine del libro con lei che, secondo me, cerca di schivarlo, ma...
1: Ecco, ha detto Don Rodrigo, allora chi è Don Rodrigo delle promesse spose?
0: Don Rodrigo è il signorotto del paese, è l'uomo più ricco del paese, più potente, e quindi si può anche ipotizzare che Lucia non fosse così diciamo infastidita da questa corte. Glielo dice anche la monaca di Monza, del resto, dice: ma questo signore vi faceva dunque tanto orrore, non ci crede tanto che lei non l'abbia in qualche modo incoraggiato. Io immagino che Lucia non voglia essere una delle tante operaie della Filanda che vanno, sì, a fare le cene eleganti, diciamo così, da Don Rodrigo, e che voglia invece qualche cosa di più. E quindi lo tiene un po' sulla corda, tiene sulla corda lui, tiene sulla corda Renzo, e vedere cosa succede.
1: E Don Abbondio?
0: Don Abbondio nel mio libro non ha una grande spazio, presenza, è sempre, sì, Don Abbondio, insomma, quello che
1: nel suo ruolo.
0: Matrimonio. Ho letto di recente, ho visto un video di Sciascia che racconta che Don Abbondio è il vero vincitore alla fine di Promessi Sposi, perché è quello che non cambia mai, certo, rimane sempre a galla e alla fine in qualche modo se la cava.
1: Senti, come ti sei trovato a dover affrontare, cioè dover rileggere in una maniera del tutto nuova e un pochino provocatoria, diciamo, certo, giustamente, una cosa che sembrerebbe intoccabile, almeno
0: guarda, avevo fatto un po' anche con Tex,
1: sì,
0: con le,
1: sì,
0: dovute proporzioni, naturalmente, ma anche Tex è un monumento nazionale, in fondo, avevo fatto un libro, in quel caso umoristico, questo non lo è, è un romanzo storico, diciamo,
1: noi sorridiamo,
0: serio,
1: non c'è niente da sorridere.
0: Ma anche Tex mi ero divertito a demistificarlo un po', sì, raccontando tutte le cose paradossali delle sue avventure, eccetera. Un libro vecchissimo, Non son degno di Tex, che aveva avuto un bel successo,
1: certo,
0: non tanto per merito mio, ma perché Tex lo conoscono tutti. Anche in questo caso, visto che i Promessi Sposi li conoscono tutti, spero di incuriosire i lettori.
1: Senti, il linguaggio, ecco, non è facile riscrivere usando un linguaggio che logicamente...
0: Guarda, Manzoni dice nella premessa di avere riscritto un manoscritto, sì, che lui ha trovato, può essere un escamotaggio, può essere vero, non si è mai capito del tutto. Sicuramente nel 1600 scrivevano in un modo allucinante, barocco, sì, non si capiva niente, quindi lui ha dovuto riscriverlo in stile più moderno. Io a mia volta scrivo in una lingua un po' più moderna, però ho tenuto, proprio perché si senta questo ritmo, ho tenuto il voi, ho tenuto il lei, come lo fa Manzoni, e quindi c'è quest'aria comunque un po' d'antan.
1: Ecco, e l'ambientazione, cioè, non so, hai ripercorso dei luoghi?
0: Sì, personalmente ci sono andato, poi naturalmente a vedere,
1: ho verificato,
0: sì. Purtroppo il palazzotto di Don Rodrigo, certo, lo hanno abbattuto, però ci sono ancora tante cose da vedere. E, sì, è ambientato nei luoghi, nello stessi luoghi del romanzo, quindi a Olate, vicino a Lecco, poi a Milano, insomma, c'è anche un'incursione in Francia del Conte Attilio, che è un altro dei protagonisti del libro, e quindi sì, mi sono divertito anche a fare un po' di verifiche sul campo.
1: Bene, avete capito che è un libro libro da leggere, da passare l'estate leggendolo, perché merita.

0: Incuriosisce, diverte, ma fa anche riflettere parecchio. Claudio Paglieri, Le promesse spose, beh, insomma, buona lettura a tutti e complimenti.
1: Grazie.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
2: Madre, quando si dona?
3: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
1: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

secondo appuntamento con i Palazzi dei Rolli di Genova, un appuntamento in due puntate. Bene, qui in via di Scureria, nel cuore della città, Giacomo Imperiale, 92esimo doge di Genova, realizzò questa strada, la strada imperiale, per unire il suo palazzo con la cattedrale di San Lorenzo. Andiamo a scoprire le meraviglie di questo palazzo.

0: Buongiorno professor Giacomo Montanari, storico dell'arte ma soprattutto mente del sistema dei Rolli genovesi. Siamo in un palazzo dei Rolli, siamo nel palazzo della famiglia imperiale. Professore, famiglia importantissima, famiglia di un grande letterato, ne parleremo poi col professor Verdino, famiglia di potere con dogi al seguito, di commercio, addirittura con origine internazionale, da Caffa, Tartaro, imperiale, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Ah sì, intanto buongiorno a voi e grazie di questo invito a parlare di cose che mi sono molto care. La famiglia ha un'origine un po' mitica, no? Questo mutamento del nome da Tartaro a imperiale proprio in occasione di questi giuramenti di fedeltà agli imperatori. Ai genovesi piaceva trovarsi queste origini un po' mediterranee, un po' destinate a consolidare questa visione di una città dominatrice del mare e dei commerci su questo ampio specchio d'acqua, o quella che potremmo chiamare il grande territorio dove poi i commerci davvero venivano svolti e dove si concretizzavano gli interessi dei genovesi stessi. Gli imperiali sono una famiglia che in questo luogo, in quella che possiamo chiamare una corte, no? Questo spazio che i genovesi chiamano il campetto, che non è piazza Campetto ma è proprio il campetto, perché anticamente qui c'era

0: campo dei fabbri, cioè quello spazio dove i cosiddetti fraveghi lavoravano soprattutto i metalli più nobili come l'argento e l'oro. E ancora oggi nell'altare di Sant'Eligio, nella Basilica delle Vigne, si trova questo altare dedicato a queste professioni, e addirittura l'ultimo dei fraveghi ha donato recentemente una bella croce in bronzo che adorna proprio l'altare. Quindi è una zona di insediamento antichissima. Gli imperiali stanno qui da tempo immemorabile, però c'è il momento in cui Vincenzo, che poi è un po' il personaggio su cui riusciamo a costruire le prime notizie biografiche della dinastia cinquecentesca, costruisce questo palazzo.
1: E lo fa, tra l'altro, con una rivoluzione urbanistica notevole. Io raccontavo prima della strada, che non c'era, questa strada che unisce adesso Matteotti a Sozziglia, ed è la strada imperiale proprio.
0: Sì, questa la fa suo figlio, il figlio di Vincenzo, quindi quello che poi sarà Doge all'inizio del 600, ma davvero anche il palazzo è sostanzialmente l'unione di diverse unità abitative quattrocentesche. Se voi girate attorno al palazzo e andate in Vico della Neve, trovate il portale del 400 in pietra nera di promontorio, mentre qui la facciata è una facciata di pieno rinascimento. Quindi Vincenzo è un grande mercante, naturalmente, un eccellente finanziere, ma è anche un uomo di grande cultura. Ce lo dice già Alizieri, no? Alizieri dice che nel 500 gli imperiali avevano la fama di essere uomini coltissimi. Questa cosa verrà poi raccolta nella maniera più straordinaria proprio da Giovan Vincenzo Imperiale, il nipote di Vincenzo, ma già Vincenzo è uno che queste cose le ha intuite e comincia in questo palazzo a ragionare nei termini con cui si ragionava nei palazzi dei Rolli, cioè palazzi privati con lo scopo pubblico dell'ospitaggio, delle visite di Stato, e allora affreschi, e allora dipinti, e allora, e qui in particolare, straordinarie biblioteche.

Sentiamo ora Silvia Isola dal palazzo di Gio Brignole Durazzo, un palazzo che è stato restituito dopo 5 anni, quindi per noi pieno di interesse e di curiosità.

0: Dopo 5 anni in Piazza della Meridiana riapre Palazzo Giocarlo Brignole. Sono con Marco Franzone, storico dell'arte e studioso della famiglia Brignole, che ne ha studiato proprio la storia, una storia molto affascinante.
1: Sì, il palazzo si deve all'intraprendenza, alla volontà di Giovanni Battista Brignole, un nobile genovese che nel 1626 commissiona l'architetto Bartolomeo Bianco l'edificazione di questa nuova casa al limite di Strada Nuova, come la definiscono i documenti. Casa che sarà pronta nel 1628 e sarà splendida per il suo aspetto, diciamo, architettonico e per il fatto di avere davanti a sé, dove adesso c'è il selciato di Piazza della Meridiana, un bellissimo agrumeto, quindi una cosa del tutto inedita e nuova. Giovanni Battista Brignole che intorno al 1629-30 si fa ritrarre da Bernardo Strozzi proprio in questo nuovo palazzo che aveva appena edificato, un ritratto che oggi è alla National Gallery di Dublino. Giovanni Battista Brignole che è ritratto in marmo da Giacomo Consonelli, quindi quando ormai lui era già morto, su commissione dei figli, in un'opera che è ancora conservata qui e che si potrà vedere. Un splendido ritratto in marmo fatto da Consonelli, ricavato dal ritratto dello Strozzi.
0: Tra i gioielli gli affreschi.
1: Tra i gioielli gli affreschi, che si devono a Gregorio De Ferrari alla fine del 600, nell'ultimo decennio del 600, con miti classici, il mito di Aurora, il mito di Diana Endimione, e a Lorenzo De Ferrari intorno al 1730 con uno splendido racconto del mito di Prometeo. Importantissimo però sul piano artistico che riguarda il palazzo è l'opera dei due telamoni scolpiti di Filippo Paroli, più grande scultore del 600 genovese, che esegue questi due omoni che tengono adesso il portale principale del palazzo, ma originariamente tenevano

0: lo stemma scolpito dei Brignole come finimento dell'ingresso del giardino, quindi di quell'agrumeto che citavamo, della casa.
1: E quali sono stati i personaggi illustri che lo hanno abitato?
0: Il palazzo è stato abitato da Emanuele Brignole, che è il grande artefice dell'impresa dell'albergo dei poveri, e poi a fine Settecento da Giacomo Maria Brignole, che fu l'ultimo doge della Repubblica e fu il personaggio responsabile della edificazione di Strada Nuovissima via Cairoli.
1: E poi anni dopo, nell'Ottocento, è passato alla proprietà dei Durazzo. Grazie,
0: grazie.
1: E tutti a Palazzo Giocarlo Brignole.
2: Dicevamo di Giovanni Vincenzo Imperiale, che fu un grande letterato per la sua epoca. Scrisse questo probabilmente unico libro, Lo Stato Rustico, che fu un libro a suo modo rivoluzionario, ma tutto questo lo chiediamo ad un esperto, il professor Stefano Verdino, storico della letteratura. Chi era, professor Verdino, chi era questo Vincenzo Imperiale? Era davvero così famoso e anche così potente, perché insomma apparteneva ad una grande famiglia genovese.
3: Certo, era un pezzo grosso, come sembra anche dal ritratto di Van Dyck, anche come stazza, nel senso che era uno scrittore, era un uomo d'affari, continuando e incrementando la ricca fortuna di famiglia, e un uomo politico. E naturalmente nell'arco della sua vita, che non è stata né lunga né breve, sono 66 anni, muore nel 1648, questi aspetti si sono variamente incrociati. Da giovane fu soprattutto lo scrittore, mentre la figura che governava la famiglia era quella del padre, Giacomo, che diventerà doge nel biennio 1617-19. E nel momento in cui il padre diventerà poi ai vertici della Repubblica, il figlio comincerà a fare una carriera politica negli anni 10 e amministrativa, che lo vedrà ambasciatore e figura di prestigio e importanza, soprattutto anche poi legata alle fortune di famiglia nell'Italia meridionale. Sappiamo il legame tra Genova e la Spagna era fortissima e molti famiglie nobiliari genovesi avevano i feudi nel meridione. E proprio Giovincenzo acquisterà il feudo di Sant'Angelo dei Lombardi, da cui la famiglia, il ramo principale è imperiale di Sant'Angelo, che diventerà appunto un cospicuo elemento di rendita della famiglia. Avrà poi negli anni 30 qualche problema con la Repubblica, che aveva servito in vario modo, perché avrà un esilio biennale, in quanto non era poi così convinto di un legame così stretto con la Spagna. Poi tornerà a Genova, tenterà per due volte le elezioni ad oggi, ma non riuscirà, e negli ultimi anni appunto visse soprattutto nella villa imperiale, come si vede in un affresco di quegli anni 40, e tornandosi a occupare di letteratura. E in questi ultimi anni, la cosa curiosa, si editerà le opere di una mistica genovese del Cinquecento, Battista Vernazza, la figlia di Ettore Vernazza, in un volume con una dedica barocca che è già tutto un programma alla madre donna Battista Vernazza, già reverende in questa vita o riverita nell'altra, mentre la crediamo, se già cancelliera dello Spirito Santo, ora cittadina del Paradiso. Questo insieme con se stesso dedica a Giovincenzo Imperiale, suo minimo figlio e maggior servo.
2: Ricordiamo che Ettore Vernazza fu un grandissimo personaggio, fu un personaggio che in qualche modo inventò l'assistenza nella nostra città, fu creatore di ospedali, insomma, un qualche cosa di davvero importante. Professor Verdino, come si può inquadrare l'opera di Vincenzo Imperiale nella situazione letteraria di quell'epoca? Insomma, che cosa si scriveva e che cosa si leggeva?
3: Beh, la Genova in cui nasce Giovincenzo Imperiale negli anni 80 del Cinquecento è una Genova che decolla anche culturalmente. Genova era una città importante,

0: no? Era la capitale d'Europa, secondo secolo dei genovesi, secondo Fernand Braudel, ma per la prima volta aveva anche un gruppo di letterati importanti legati a un'accademia che viene fondata proprio negli anni 80 del 500, l'Accademia degli Addormentati. Le accademie funzionavano come luoghi di ritrovo in palazzi come questi, in cui i notabili della città, gli intellettuali, leggevano testi, commentavano poesie e discutevano di letteratura. In questa accademia doveva venire Torquato Tasso, lo scrittore più importante del Cinquecento, a insegnare la poetica di Aristotele.
1: Tasso, che fra l'altro è qui rappresentato in uno di questi affreschi.
0: Che è rappresentato, e il mediatore era un monaco benedettino genovese, Angelo Grillo, amico del Tasso e legato alla famiglia imperiale, che provò a organizzare questa visita. Tasso era nevrotico, non venne, e però i genovesi gli fecero un particolare omaggio nel 90, un'edizione illustrata della Gerusalemme liberata, con le tavole di Bernardo Castello e vari altri annotatori. Questa edizione, che esce nel 90, fu ripresa in pocket, in piccolo, nel 1604. E nel 1604, con altre illustrazioni di Bernardo Castello, ci fu il problema di scrivere i riassunti in versi dei vari canti. Doveva farlo il Chiabrera rinuncia e li fece un 22enne Giovincenzo Imperiale, che è alla sua prima prova letteraria. Lui scrive, come cappello ai vari canti della Liberata, dei versi, e vi leggo questo sul sedicesimo, che riguarda il giardino di Armida, uno dei luoghi incantevoli del poema, molto caro alla cultura barocca e oggetto anche poi della fortuna successiva delle opere di Giovincenzo. Ecco gli orti d'Armida, ecco sepolto nelle molli delizie il garzon forte, ma dalle empie catene eccolo sciolto, eccolo fuori dalle incantate porte, la maga, onde il suo ben non le sia tolto, prega, alletta, minaccia in varia sorte, ma nulla impetra, onde da sdegno oppressa, solve in fumo il palagio e in duol se stessa.
1: Professor Verdino, possiamo dire che lo stato rustico sia il best seller di Vincenzo Imperiale. Che libro era? Di che cosa parlava? Perché viene giudicato in qualche maniera rivoluzionario all'epoca?
0: È un libro rivoluzionario, lo stato rustico, è scritto poco dopo, nel 1607, ad un 25enne, poi ripreso nel 10 del 600 e poi nel 13. È rivoluzionario perché il modello è il Tasso, ma non quello della Liberata, nelle ottave, ma quello di un altro poema, Il mondo creato, che è in endecasillabi sciolti. Da questo poema sacro imperiale deriva un poema profano, un poema proprio sui giardini, che riguarda appunto la villa, il tema della villa. Lo stato rustico è un poema che è rivoluzionario per la forma, perché è un poema che non è in ottave come normalmente in poema, è in strofe di endecasillabi che sono sciolti, cioè senza rima, ma alla fine della strofa hanno una rima baciata. E l'altra novità sono strofe mobili, diversi, non tutte regolari. E legato a questa novità metrica è la novità stilistica, perché è un trionfo dell'immaginazione barocca. È un barocco estremista, ostranzista.
1: È un viaggio immaginario.
0: È un viaggio immaginario nella villa. C'è la musa che invita il giovane Gian Vincenzo a tralasciare il negozium, l'attività politica, e invece godere appunto dello stato rustico, della bellezza della campagna. E il poema è un poema che descrive, di grandi descrizioni, di accumulo, con l'inizio è impressionante perché sono queste varie strofe, il primo punto è dopo 50 versi, cioè questa dimensione è enfatica, molto ricca, e che ha queste immaginazioni barocche molto, molto forti. Per esempio il volto nero della notte nemica, che è il cielo, cioè questa descrizione dell'alba che scopre e che dipinge il cielo, che è molto suggestiva di qualche cosa che appunto anche la pittura barocca avrebbe amato. E questo poema è molto importante proprio per la storia di tutta la letteratura italiana, perché ha molta influenza.

0: influenza sul Marino, che è il più grande poeta barocco. E infatti il Marino nell'Adone, proprio chiudendo il primo canto, farà l'omaggio a Imperiale come il pastore che l'ha educato nel mondo della letteratura.
1: Io vorrei farle l'ultimissima domanda. Lei mi ha raccontato di una disputa tra fratelli guardando quel quadro. Erano uno Vincenzo Imperiale, l'altro?
0: Uno è Francesco Maria e l'altro è Giovanni Battista.
1: Ecco.
0: Lo scrittore nel testamento in qualche modo diserede il primogenito a favore del secondogenito. Da qui, dopo la morte, una rissa proprio davanti al palazzo, in scuderia.
1: Davanti a Sozziglia, diciamo.
0: Davanti al palazzo, con intervento appunto della forza pubblica per sedare le bande dei due fratelli. Che appunto poi la cosa sarà risolta dopo la morte del minore, quando il fratello maggiore si accorderà con i nipoti per l'eredità.
1: E ora che abbiamo parlato di potere, sentiamo che cosa ci racconta Silvia Isola, che proprio da un palazzo del potere ha qualche cosa da narrarci. Siamo con Silvia, niente meno che a Palazzo Tursi, sede storica del Comune di Genova.
2: Mi sono sempre chiesta la storia dietro a Palazzo Tursi, palazzo simbolo oggi del potere del comune di Genova, che originariamente, lo chiediamo a Martina Panizzut, in realtà era di proprietà di una famiglia e poi appunto oggi invece è questo quello che vediamo oggi.
3: Sì, allora si potrebbe dire che Palazzo Tursi sia nato in realtà da un potere privato, il potere economico-finanziario di un nobile genovese, Niccolò Grimaldi, che attraverso le sue attività finanziarie, ovvero investiva nel debito pubblico spagnolo come tanti altri genovesi del suo tempo, era riuscito a mettere insieme un ingente patrimonio con il quale appunto acquistò nella neonata Strada Nuova, perché sapete che Strada Nuova, la via che abbiamo percorso per arrivare qui, che si percorre per arrivare a Palazzo Tursi, è nata nel 1550. Ecco, nel 1565, quindi solo 15 anni dopo la costruzione della strada, con questo patrimonio Niccolò Grimaldi acquista ben 3 lotti, quindi una dimensione abbastanza grande, per costruire il proprio palazzo per la propria famiglia. E il palazzo era talmente grande rispetto agli altri costruiti fino a quel momento in città che il Niccolò Grimaldi venne chiamato, forse non senza un po' di ironia, il monarca.
2: Ecco, ma come è diventato Palazzo Tursi?
3: Allora, infatti, Niccolò Grimaldi purtroppo riuscì a goderselo molto poco, questo imponente palazzo. Infatti, solo 10 anni dopo, nel 1675, ci fu una grave bancarotta in Spagna che lo portò alla rovina e quindi lo costrinse a vendere il palazzo. Il palazzo venne venduto per una grandissima somma di denaro alla famiglia Doria, in particolare tramite due prestanome, a Giovanni Andrea Primo Doria, ovvero l'erede, sebbene non in linea diretta, del grande Andrea Doria, il quale lo voleva destinare al figlio cadetto, ovvero Carlo I, duca di Tursi. Quindi ecco spiegato il nome Palazzo Doria Tursi.
2: Oggi il palazzo è simbolo appunto del comune di Genova, un palazzo che non conoscono a volte i genovesi a livello storico, ma che è veramente molto molto importante.
1: Vincenzo Imperiale era un fior di collezionista.
4: E non solo, era anche uno che intuiva quelli che erano gli artisti leader del suo tempo. Lui chiama qui come architetto, anche se Gian Battista Castello Bergamasco era un po' un brigantello, no? Perché lui non era iscritto all'ordine dei maestri da muro. E allora non poteva firmare i progetti, per cui non abbiamo nessun documento che ci dica che l'ha progettato lui questo luogo. Sappiamo che però ha realizzato il grande camino monumentale che è nell'altra stanza e probabilmente è lui anche l'architetto, ma non potendo firmare per questioni legali, invece sappiamo che facendo il pittore poteva accollarsi le committenze e qui abbiamo da un lato il Bergamasco, dall'altro Luca Cambiaso, cioè le due grandi star che avevano appena probabilmente in quegli anni lavorato o appena prima o appena dopo per San Matteo, per i Doria, quindi si apprestava Luca Cambiaso.

0: caso a realizzare il grande affresco per i Cattaneo, o meglio per i Di Negro a Terralba, per i Grimaldi alla Meridiana. Quindi erano davvero, potremmo dire oggi, le star del momento, e il buon Vincenzo Imperiale se li chiama nel 1561 a dipingere per casa sua tutta la decorazione del primo e del secondo piano nobile.
1: Allora, possiamo un attimo vedere questo tipo di decorazioni, queste decorazioni, perché c'è a un certo punto addirittura una sorta di sfida fra i due pittori.
0: Così racconta Raffaele Soprani, no? E poi i biografi sono sempre prodighi di aneddoti.
1: E beh, dovevano farsi leggere,
0: quindi. Sempre verificabili, però sì, l'idea qual è? È che questo grande ciclo realizzato a quattro mani in realtà ha un'unitarietà stilistica così clamorosa che appunto l'aneddoto vuole che i due, lavorando separati da un telo, quindi senza poter vedere l'uno cosa faceva l'altro, avessero poi realizzato qualcosa che stava meravigliosamente bene insieme. E per Soprani ovviamente serviva a decantare le lodi del buon Luca, che in quegli anni stava diventando il leader, e invece di Bergamasco, che in qualche modo gli faceva da sparring partner, no? Portava avanti la formazione di Cambiaso, che poi diventa il grande pittore genovese del Cinquecento. La cosa molto interessante e purtroppo anche drammatica, no, è che qui abbiamo un meraviglioso affresco conservato, ma ne abbiamo perso l'altra metà, cioè tutte le due stanze d'ingresso bombardate. Prima dal Re Sole,
1: ecco, appunto, in due volte.
0: Sì, perché Genova non è fortunatissima da quel punto di vista. Prima c'è il bombardamento del Re Sole, perdiamo una prima stanza, il bombardamento della Seconda Guerra Mondiale oblitera l'altra. Fortunatamente qui c'è una foto che ci racconta parte di questo affresco, e poi però permangono due sale davvero significative, una è quella in cui ci troviamo adesso e l'altra invece è quella dove forse stava anticamente la biblioteca. Queste sale ci permettono di costruire poi tutto il ragionamento sulla qualità di questa decorazione e anche il desiderio degli Imperiale di costruire una narrazione per immagini che diventa davvero emblematica e, potremmo dire, a livello almeno di iconografia, unica al mondo in questo momento.
1: Ancora da Silvia Isola, da Palazzo Rosso, perché non si può parlare di storia delle famiglie genovesi, non si può parlare di storia dei Rolli senza andare in questo magnifico palazzo di Via Garibaldi.

0: quante storie negli anni i Rolli Days ci hanno permesso di scoprire le famiglie genovesi che popolavano il famoso Siglo d'Oro. E allora andiamo con Raffaella Besta, direttore dei musei di Strada Nuova, a parlare proprio di quella che c'è dietro a Palazzo Rosso, in particolare a questo mezzanino straordinario.
1: È vero, è un posto magnifico. Questo è il palazzo della famiglia Brignole Sale. Questo mezzanino è stato voluto, fortemente voluto, da il figlio di Giofrancesco Brignole Sale, che insieme al fratello Ridolfo Maria aveva fatto costruire il palazzo negli anni 70 del 600, ultimo palazzo a essere edificato, quindi dopo l'episodio di Strada Nuova di metà 500, ma forse uno dei più imponenti e magnifici palazzi della via, tanto perché ha due piani nobili, proprio perché è stato costruito per due fratelli che avevano entrambi un diritto di primogenitura. Quindi poi è stato estratto a sorte chi avrebbe avuto il piano più alto, più luminoso e chiaramente più bello. Noi invece qua ci troviamo in mezzo ai due piani nobili, proprio tra primo e secondo piano nobile, in un ambiente che non ha le caratteristiche di ambiente pubblico, ma è un appartamento molto intimo che Anton Giulio II Brignole Sale, nasce alla fine del 600, quindi nasce poco dopo che il palazzo era stato edificato, si fa decorare secondo il suo personalissimo e raffinatissimo gusto.
0: Un gusto meraviglioso, fatemi dire, qua siamo nella camera da letto.
1: L'alcova, e lui sappiamo essere stato, tra le tante cose, anche ambasciatore della Repubblica Genovese in Francia, va a Versailles, vede a Versailles delle incredibili

e novità dal punto di vista dell'arredamento e del decoro e le porta qua. Quindi cosa qui vedete? Questa bellissima alcova con tutti questi specchi che ricorda un po' il cabinet, il boudoir del delfino di Versailles che lui aveva visto e frequentato, così come questo bellissimo parquet di legno che è un'assoluta novità, ma non solo a Genova, ma in tutta Italia per quell'epoca. Siamo all'inizio del Settecento. Questo appartamento

0: Davanti a quella che è una piccola reggia genovese dai richiami francesi.
1: Professor Montanari, quali sono dunque diciamo le opere da non perdere all'interno di questo palazzo?
2: Allora, le opere principali a livello pittorico, quindi le tele, ce le siamo giocate. Nel senso che questo palazzo ospitava una delle collezioni private più importanti della Repubblica. Se pensate che quando muore l'ultimo grande imperiale, cioè Giovanni Vincenzo, nel 1648, tutti vogliono arraffarsi la sua collezione. Arrivano Francesco Maria Balbi che fa un'offerta, il duca di Mantova che fa un'altra offerta, Cristina di Svezia che fa un'altra offerta, il duca d'Orléans che anche lui vuole questi dipinti. Quindi qui c'era davvero il meglio della pittura europea. Vengono mandati pittori come il Grechetto a stimarla, questa collezione, e lui scrive in questa lettera al duca di Mantova, per il quale lavora in quel momento, una frase meravigliosa, dice: i due Rubens che sono qui in questa collezione valgono un Perù, cioè valgono come uno Stato che in quegli anni, con tutto l'argento che veniva dal Sud America, potete immaginare che tipo di valore avesse a livello economico-finanziario. Quindi quelli non ci sono più, perché i quadri, come tutti i beni immobili, come i libri, spariscono, non sopravvivono ai cambi che anche questi palazzi hanno avuto nei secoli, ma rimangono gli affreschi. Allora, gli affreschi sono davvero qualcosa di straordinario da vedere in questo luogo, davvero affreschi importanti a livello europeo.
3: Ce li può raccontare?
2: Ve ne racconto uno, cercando di essere breve, anche se non è la mia specialità essere breve. È quello in cui nella stanza in cui ci troviamo adesso, una stanza di non enormi proporzioni, ma che fortunatamente ha mantenuto l'apparato sia di stucchi che di affreschi. Ogni tanto guardo in alto perché stanno sopra di noi, e qui Vincenzo Imperiale chiede a Cambiaso di raffigurare un episodio che viene dalla storia greca, di un personaggio che non troviamo mai rappresentato praticamente da nessuno dei pittori del 5 e del 600.
3: Sarebbe?
2: È un personaggio che, se qualcuno ha fatto il classico, ha trovato nelle versioni. Si chiama Cimone, figlio di Milziade,
1: ahimè,
2: collega stratego di Temistocle, in un momento che tutti gli scolari hanno affrontato, cioè la Seconda Guerra Persiana. La Seconda Guerra Persiana è traumatica per Atene, perché gli ateniesi sono costretti a fuggire dalla città, perché l'esercito di Serse, tutti avranno visto il famoso film 300, no? Gli spartiati vengono trucidati alle Termopili e l'esercito persiano dilaga nell'Attica e gli ateniesi fuggono sull'isola di Salamina. E lì c'è il grande azzardo, perché Temistocle ha fatto nel frattempo preparare una grande flotta e vuole dar battaglia sul mare. Ma noi pensiamo che i greci, perché vivevano vicini all'acqua, fossero dei grandi
1: naviganti. Non lo erano.
2: Non era assolutamente così, e allora tutti sono terrorizzati da questa prospettiva. Lasciamo le mura per andare sul mare. Cosa succederà? Ce la faremo? Verremo annientati? E il buon Cimone, che è il collega di Temistocle, i due governano la città, gli strateghi sono eletti a cadenza biennale e devono coordinare i lavori di quello che è il piccolo parlamento della città, la Bulè, il governo dei 500. Cosa fanno? Cimone sostiene la scelta di Temistocle e questo ce lo racconta uno di questi riquadri, che è stato quello che ha permesso di capire questa storia mai raccontata.
1: L'ha scoperta lei questa storia,
2: sì,
1: da giovane ricercatore. Beh, diciamolo, da giovane ricercatore.
2: Esattamente
1: siamo
2: 10
1: nel pieno
2: anni
1: della
2: fa.
1: Pandemia, quando poi.
2: No. Ecco. Allora, esattamente
1: 10 anni fa.
2: Qualche anno prima, nel 2012. Sì. Ho bussato alle porte di questo palazzo, mi ha aperto il dottor Bollani, che allora come oggi gestisce questi spazi, che sono ancora proprietà degli imperiali. Esistono
1: e si è trovato
2: ancora.
1: Davanti a questi.
2: Mi sono trovato davanti a questi affreschi. Abbiamo fatto una fatica del diavolo a capire, perché erano pubblicati ma nessuno si era mai interessato, sì, della storia. E invece lì cos'è che ci ha aperto la prospettiva? La biblioteca. Della biblioteca non abbiamo più nessun libro, ma abbiamo un meraviglioso inventario nell'archivio di Stato di Genova, che è la grande miniera del sapere sui genovesi, quello dove Ennio Poleggi ha trovato i documenti dei Rolli, dove Giustino Olgiati, Roberto Santamaria e tanti colleghi straordinari lavorano ogni giorno. E quell'inventario ci ha permesso di capire che in questa biblioteca c'erano dei libri che ricorrevano molte volte, no? Io faccio un piccolo auto da fè, sono un appassionato di Tolkien e effettivamente nella mia biblioteca c'è Il Signore degli Anelli, certo, quello in un unico volume,

0: poi c'è quello in 3 volumi, poi c'è quello in inglese, no? Allo stesso modo Vincenzo Imperiale aveva Le vite di Plutarco in latino, quelle in volgare, quelle in più volumi.
1: Cioè, tutte le edizioni, diciamo.
0: Esattamente, perché? Perché se lo leggeva. Certo. Evidentemente era un testo che ai genovesi piaceva molto, perché poi questa occorrenza l'abbiamo trovata in tante altre occasioni. Allora mi sono detto, ma perché non ce lo leggiamo anche noi questo libro? Leggendolo integralmente, a un certo punto la vita di Cimone ha cominciato a prendere forma nelle immagini del cambiaso che io mi ero stampato e messo lì sulla scrivania, no? E c'è un certo punto nella vita tradotta a Venezia alla metà del Cinquecento, la storia che sta in questa lunetta, no?
1: Ecco, quale esattamente?
0: È proprio qui sopra.
1: Questa qui sopra.
0: Sì, esattamente. Cosa succede? C'è un tizio, sì, con la barba, sì, riccioluta,
1: si inginocchia,
0: che si sta apprestando a fare cose. Noi non capivamo cosa fosse questo gesto. Le fotografie ingrandite, diciamo, di Laura Guida, che le ha realizzate per il volume che poi abbiamo pubblicato, ci hanno permesso di vederlo. Sta donando una briglia, no? E Plutarco descrive proprio questo gesto. Cimone dona la briglia del suo cavallo alla dea Atena, sì, si trova in Partenone in quel momento, sì, lì, suscitando lo scandalo dei suoi compagni d'armi, perché vuole significare che in quel momento bisogna abbandonare il vecchio modo di combattere, cioè il combattimento terrestre. Il cavallo era il luogo dove stava il leader che governava gli Opliti, e trovare un nuovo modo, cioè combattere per mare. È il grande gesto che prelude al fatto che Cimone imbracci l'egida, cioè lo scudo della dea Atena, e solo con quell'arma, senza altre, senza spada, senza lancia, si diriga, guidando l'esercito galvanizzato da questa sua scelta, a imbarcarsi sulle Trireni per dare l'inizio alla battaglia di Salamina. E questa è la scena che è descritta infatti al centro della sala, l'esempio di una straordinaria dote di leadership.
1: Certo.
0: C'è una cosa particolare, no? Poi, ora non voglio farla lunga, Cimone dona la briglia, poi c'è un episodio in cui lui dimostra una grande umiltà non volendo che il suo nome compaia su delle lapidi celebrative, c'è il momento in cui si dimostra capace di scegliere, diciamo, il riscatto che conviene di più alla città e non a lui personalmente, e la sua incorruttibilità. Ma tutte queste scene in un personaggio che a noi è noto per vicende belliche,
1: sì,
0: non hanno nulla a che fare con la rappresentazione di battaglie. Non c'è una singola battaglia particolare, no? E questo, secondo me...
1: Cimone il pacifista.
0: No, okay. Assolutamente. Era abbastanza guerrafondaio, lui ovviamente la interpretava fin di bene, ma la cosa che, secondo me, determina questa scelta è dichiarata da Plutarco stesso. Plutarco scrive nella Vita di Cesare e di Alessandro Magno, che è la prima delle vite parallele, questo testo importantissimo, che è un testo politico voluto dall'imperatore Adriano, ricordiamocelo perché ci servirà, scrive che lui, come il pittore, quando fa il ritratto, cerca di evocare lo spirito, l'animo, le virtù e i vizi delle persone che sono raffigurate, così lui non vuole fare lo storiografo, non vuole raccontare una storia, ma vuole raccontare vizi e virtù di grandi personaggi che hanno segnato il passaggio dal mondo greco al mondo romano. E allora che cosa interessa? La battaglia vinta? No. Le virtù che il buon governante mette in campo. Allora abbiamo il coraggio, la leadership, l'umiltà, la capacità di scegliere l'azione giusta anche quando sembra la meno remunerativa nel presente, l'incorruttibilità. Non puoi comprarmi. Volete questo episodio? Lo volete? Interessante.
1: Molto interessante.
0: Ecco, è qui che chiude la storia, è l'ultimo episodio raccontato, sì, da Plutarco, quindi noi stiamo guardando il ciclo e davvero lo sfogliamo come se fosse un libro. E in questo episodio c'è un Cimone ormai anziano, che però il pittore rappresenta esattamente come se fosse giovane, perché ce lo deve far riconoscere,
1: certo,
0: ci deve far capire chi è, alla cui porta arriva un personaggio che porta due grandi urne, le vedete lì in basso.
1: Questo qua davanti, proprio esatto. Questa qui davanti, sì, si vede.
0: Sono urne lì in basso che hanno dei segni che sembrano un po' orientaleggianti. Ecco, quella per Cambiaso è la scrittura persiana. Perché? Chi è questo signore? Questo signore è un tal Resace,
1: sì,
0: che, fuggito dal regno di Persia, si rivolge a Cimone perché lui è arrivato ad Atene come straniero ed è perseguitato dai sicofanti. Chi sono i sicofanti? I sicofanti, anche questo potremmo fare un piccolo quiz per classicisti, i sicofanti che voi al liceo classico avrete incontrato sono i cosiddetti delatori di professione,
1: certo,
0: cioè ti accusano.

0: usano, ti portano in tribunale, ad Atene ti devi difendere in autonomia, non hai
1: avvocato. Erano dei dossieraggi in qualche maniera.
0: Vengono lì e dicono, dottor Paternostro, lei ha rubato.
1: Certo.
0: E allora a quel punto si va in tribunale, ma la difesa è a suo carico, non dell'avvocato. E quindi cosa fanno? Chiedono soldi alle persone per ritirare le accuse, no? Una professione molto redditizia ai tempi, ma anche estremamente faticosa per qualcuno che non era greco, quindi magari non parlava manco bene la lingua. Aveva la difficoltà di andare davanti a un tribunale e rischiava la condanna. E porta a Cimone, questo resace, due grandi urne colme di darici d'oro e d'argento, cioè la moneta persiana d'oro e d'argento. E allora dice Plutarco che Cimone avrebbe detto, ma tu vuoi Cimone come tuo amico o come tuo servo? E lui dice, no, io voglio la tua amicizia.
1: Che
0: dice,
1: moderno.
0: Allora, porta via questi denari e quando saremo amici sapremo bene come usarli.
1: In conclusione, professor Montanari, io prima ho parlato della pandemia, perché lei a un certo punto, un po' di anni fa, nel 2020, proprio parlando di Cimone, ha evocato quella che cominciavamo a vivere in maniera drammatica. Mm-hmm. Perché?
0: Ma allora, ai tempi avevo raccontato questa storia in quella rubrica online che tenevo, Caffè con Rubens, no? Proprio perché io, vivendo in Lombardia, ero rimasto chiuso già prima dei genovesi. Ma certamente la cosa che mi aveva spinto era che questi messaggi così fondamentali, no? La capacità di decidere, la leadership, il coraggio di affrontare scelte...
1: La modestia.
0: Sì,
1: anche.
0: Ma l'umiltà. E la capacità di scegliere cose difficili, prendere risoluzioni complesse anche quando sembra immediatamente certo. Che siano impopolari, è fondamentale per riuscire a risolvere qualcosa che nel momento ci sembra terrificante. Cimone ce lo mostra con un esempio clamoroso, no? Lui arriva con tutto l'esercito, prende Costantinopoli, fa un bottino clamoroso e gli alleati dicono, insomma, come lo dividiamo? E lui dà tutti i soldi, tutte le armature, tutti i preziosi agli alleati e tiene per gli ateniesi che avevano comandato la spedizione soli prigionieri. Allora i suoi uomini impazziscono, no? C'è una traduzione ottocentesca bellissima che dice: Cimone si fece in quell'occasione la fama di ridicolo spartitore di preda, un gonzo, no? Sembrava un gonzo. Però poi arrivano i parenti dei prigionieri e gli danno così tanti soldi che lui duplica il risultato. Questo è saper vedere oltre la difficoltà presente. E in quell'occasione mi sembrava un bel messaggio per dire:
1: certamente.
0: È vero, ora c'è un dramma in atto. Prendiamo scelte difficili, che sono adatte a tempi difficili, e cerchiamo di vedere ciò che sta al di là. E credo che queste virtù del buon governo oggi ci debbano dire molto. Noi siamo in tempi di elezioni regionali. Io vorrei chiedere al mio leader di avere leadership, di avere umiltà, di avere capacità di prendere scelte difficili anche se impopolari e di essere incorruttibili. Io vorrei questo. Così come lo volevano gli imperiali quando parlano ai due regnanti di Spagna, Filippo II e Carlo V.
1: Grazie, professore. Prima di chiudere e di dare la parola a Raul Bollani, che è quello che manda avanti adesso, in questi tempi, questo straordinario palazzo, anche in questa edizione, oltre ai palazzi dei Rolli, ci occupiamo della magnificenza dei giardini dei Rolli. Silvia Isola, dai giardini di Palazzo Bianco.
2: In un giardino di Palazzo Bianco rinnovato scopriamo anche allora la storia che si lega e si intreccia con il suo dirimpettaio Palazzo Rosso. È così, Raffaella Vesta?
3: Assolutamente sì. Palazzo Bianco si può dire essere il primo e l'ultimo palazzo di Via Garibaldi. Perché? Il primo perché nasce prima dell'episodio di Via Garibaldi, cioè la Strada Nuova, negli anni 30 e 40 del Cinquecento, per la famiglia Grimaldi, per Luca Grimaldi. E l'ultimo perché poi diventa proprietà, quando diventa proprietà a Brignole Sale, cioè della famiglia che già aveva Palazzo Rosso, viene completamente rinnovato all'inizio del Settecento. Quindi sì, è proprio questo. La famiglia Brignole Sale decide di comprare Palazzo Bianco della famiglia De Franchi in modo da avere un secondo palazzo sulla via da destinare al suo ramo cadetto.
2: E poi com'è cambiato anche questo giardino?
3: Questo giardino è cambiato perché nel palazzo cinquecentesco il giardino era più grande, nel senso che era composto da questa parte a oriente verso Tursi, che vediamo adesso,

0: ma anche da una fascia meridionale che si apriva appunto sul fronte meridionale. E nell'Ottocento, quando il Palazzo Bianco diventa di proprietà civica, viene ampliato anche unendo il giardino di Palazzo Bianco con quello di Palazzo Tursi, quindi nella versione che vediamo adesso, con questi bei parterre con le siepi di stampo settecentesco, la fontana, le statue dei musici recentemente rinnovate e la statua della Venus Pudica.
1: Una vera e propria oasi, del resto i Palazzi dei Rolli lo abbiamo anche raccontato in una puntata speciale dedicata ai giardini, hanno questi tesori di verde nascosti nel cuore del centro storico di Genova.
2: Raul Bolani, non deve essere facile gestire un palazzo del genere con, come luogo, come sala di ricevimenti. Insomma, mette, come posso dire, un po' di imbarazzo?
3: Sì, in effetti sì. No, hai sempre questa angoscia di non essere all'altezza fondamentalmente. Però, insomma, da tutti questi anni e dopo il restauro che è stato fatto in modo estremamente conservativo, ha dato ovviamente questa energia, anzi ha riportato questa energia, perché ricordiamo che questo era il secondo piano nobile che veniva proprio utilizzato per ospitare papi, principi e regnanti, quindi insomma.
2: E noi vediamo in conclusione di questo, di questa gita, di questo passaggio, di questa camminata all'interno di Palazzo Imperiale, vediamo questo affresco. E beh, qui c'è un, come dire, un discorso

0: Grazie all'Università di Architettura e precisamente Scienze del Design, la dottoressa Gaia Leandri, dopo 3 anni di lavoro, è stata digitalizzata la foto, ricolorata la foto su un pantone di 800 colori, andando a vedere tutti gli affreschi che Luca Cambiaso ha fatto, e quindi colonna di che colore la faceva, queste cose, e abbiamo riportato così all'antico splendore questo meraviglioso affresco che è Morte di Cleopatra di Luca Cambiaso.
1: Grazie a voi che ci avete ascoltato. Cari amici, da Palazzo Imperiale di Sozziglia o Campetto, buoni rolli a tutti.

0: Siamo a Terrazza Colombo, un luogo privilegiato per l'osservazione dell'eclissi di sole del 12 agosto. Noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, insieme a Primo Canale, ve la faremo vivere in diretta. Questo evento astronomico eccezionale, i tecnici del Righi e di Primo Canale stanno eseguendo gli ultimi test agli strumenti che consentiranno la ripresa dell'eclissi proprio da qui. E quindi tutta la Liguria, che è la regione privilegiata in Italia per l'osservazione di questo fenomeno, potrà seguirlo in diretta con noi.
1: Con due concerti anche nella nostra città, al Palasport. Ma succede una cosa strana nel Ponente, a Cornigliano. Alle 4 del pomeriggio del 18 di giugno si blocca completamente Cornigliano. La gente di Cornigliano scende in piazza, ferma il traffico, la città è paralizzata. Arrivano carabinieri e polizia. Sta per prendere il via una delle manifestazioni che apriranno la strada a quella grande storia che è la storia dell'acciaio, la storia degli altiforni, la storia dello smog, una battaglia che va avanti ancora adesso. Franco Manzitti se l'è fatta raccontare da un grande personaggio, Antonio Gozzi, che è presidente nazionale di Federacciai. Franco.
2: Nino Gozzi, presidente di Duferco, presidente di Federacciai, presidente dell'Entella, membro del vertice di Confindustria, anche per il Piano Mattei e tante altre cose. La storia dell'acciaio a Genova è una storia intrisa in questa città che può finire?
3: Domanda difficile. Tanto è una storia gloriosa.
2: Questo senza dubbio.
3: Nel senso che è una storia che ha innervato la vita della città, delle sue classi dirigenti, dei suoi studi universitari.
2: La sua cultura.
3: La sua cultura, da sempre, no? Noi non esisteremmo se non ci fosse stata l'Ital Sider, perché Duferco nasce da un giovane manager delle partecipazioni statali che decide di fare il salto e di mettersi a lavorare.
2: Quindi è anche un'incubatrice.
3: Uno straordinario incubatore. Io sono stato 15 anni in Belgio a gestire siderurgie nostre e ho avuto con me un sacco di genovesi che venivano dall'Ital Sider, che venivano dall'Ansaldo, che venivano dall'Italipianti, cioè da una storia di cultura industriale, ingegneristica,

0: artistica ed economica che secondo me non ha avuto eguali in Italia.
1: E che è stato un segnale anche per l'Europa, possiamo dirlo questo?
0: Che è stato un segnale di modernità, cioè quando si è costruito prima l'Oscar Sinigaglia, poi Taranto.
1: In conseguenza l'Oscar Sinigaglia, tra l'altro.
0: Per la crescita del paese e per la domanda di acciaio che il paese poneva, si sono compiute vicende straordinarie. Il capo, che era già pensionato, ma il capo della laminazione a caldo, dei cois a caldo in Belgio, io ho avuto quello che è stato il capo della laminazione di Little Cedar, un ingegnere meccanico che veniva chiamato in tutti i consessi internazionali perché era considerato il più bravo,
1: illuminare,
0: il numero uno. Era figlio di prescatori di Taranto. Cioè, anche questo per far capire ai ragazzi, il capitalismo italiano è un capitalismo nel quale lo Stato ha sempre avuto un ruolo importantissimo. E le cose che hanno fatto le grandi imprese di Stato, anche in termini di incubazione e fertilizzazione di talenti, hanno lasciato il segno, ecco, cioè trasformare un figlio di pescatori nel migliore ingegnere meccanico della laminazione del mondo.
1: Ma le crisi che ci sono state in questa storia gloriosa, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, intorno all'acciaio, il passaggio ai privati, le crisi ambientali, sono peggiori della crisi che stiamo per attraversare adesso, a parte la guerra di cui parleremo? Sono stati momenti più delicati o adesso è un momento...
0: Beh, oggi per quanto riguarda la siderurgia a Genova e a Taranto, naturalmente, che sono legate, è il momento peggiore della loro storia. È un momento peggiore della loro storia perché questa crisi si è trascinata dal 2012 ad oggi, quindi sono passati già 13 anni, io ero fresco presidente di Federacciai nel marzo del 2012, lo sono diventato, e a maggio del 2012 c'era l'esproprio senza indennizzo, no? Vi ricordate quando qualcuno ha deciso che bisognava fare un commissario a non si sa che cosa? Conosciamo i commissari della Prodi, conosciamo i commissari ad ACTA, ma un commissario ambientale è stata un'invenzione
1: che viene da
0: senza Taranto. Senso, no, un'invenzione di un ministro dell'ambiente che non abita tanto lontano da qui, che ha pensato bene di far finire la storia dei Riva Taranto, che era stata una storia sicuramente di semplificazione. Cioè, sì, paradossalmente, sì, la siderurgia privata a Taranto era meno sofisticata della siderurgia pubblica dal punto di vista della
1: tecnica,
0: dei prodotti, della tecnologia, eccetera. Però era stata una presenza di continui investimenti, perché Riva negli anni, nei 15 anni che ci sono stati,
1: ha tirato fuori un sacco di soldi
0: per mantenere, come si fa in siderurgia, per mantenere gli impianti, e da quel momento in poi...
1: Ce li ha anche guadagnati.
0: Guarda, i bilanci dei Riva, a parte il miliardo utilizzato per fare le coperture oggi dei parchi minerali e l'intubamento dei conveyor, se tu ti pigli i bilanci del gruppo Riva, tu vedi che loro hanno investito a Taranto anno per anno più di quanto guadagnavano complessivamente di gruppo.
1: Quindi continuavano
0: sono
1: a crederci. A scommetterci, a crederci.
0: Certo, ci credevano, avevano semplificato. Mi ricordo Emilio Riva che diceva: io fino al cois a caldo che ci capisco, poi quando si comincia ad andare giù nella verticalizzazione è più complicato. E però l'hanno gestita e secondo me oggi moltissimi rimpiangono i Riva, perché i Riva la fabbrica non l'avrebbero fatta diventare quello che è diventata, cioè oggi è uno zombie, no? Taranto.
1: Certo. È un cadavere putrefatto.
0: È un cadavere le cui responsabilità risalgono e possono essere addebitate a come è stata gestita anche psicologicamente, no? Questo ambientalismo estremista che con la psicologia delle morti, delle malattie, eccetera, non si è mai fatta una... Io ho vissuto tutta la vita in fabbriche siderurgiche,

0: Certamente le fabbriche siderurgiche, specialmente a ciclo integrale, con le cokerie, perché
1: Certo, beh, quale abbiamo.
0: la brutta bestia è la cokeria.
1: Beh.
0: Però voglio dire, le fabbriche siderurgiche ci sono in tutta Europa, gli altiforni ci sono in tutta Europa. Oggi Taranto sarebbe l'impianto più ambientalizzato del mondo, non d'Europa. Eppure c'è una sentenza del Tribunale, perché la magistratura ha grandi
1: Che dà un
0: responsabilità,
1: diktat
0: che dà un diktat su Naia, appena
1: su
0: approvata, che, per usare un termine alla Tognazzi, prevede la controcazzola contro lo scapellamento a destra, cioè l'obbligo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per tutti gli impianti. Quell'AIA prevede un top alle migliori delle cose che non si sa neanche se si possono fare, ma messe dalla pubblica amministrazione dentro il provvedimento per mutande di ghisa. No?
1: Mentre, invece, tornando a Genova, Genova ha sofferto troppo l'acciaio
0: No, perché il ciclo
1: da un punto di
0: integrale,
1: vista
0: il
1: ambientale.
0: ciclo,
1: Beh,
0: ma
1: quando poi
0: no,
1: ha
0: ma
1: fatto
0: no, quando le
1: l'accordo.
0: donne di Cornigliano hanno vinto la loro battaglia, per non avere più i panni continuamente sporcati dal minerale di ferro che dai carbonili e dai parchi minerali veniva spinto dal vento verso le
1: Ma
0: lenzuolate.
1: era giusta quella battaglia?
0: L'Oscar Sinigaglia è un impianto, l'impianto di Cornigliano, che è cresciuto nel cuore della città.
1: Beh, ha riempito il mare per farlo,
0: Quindi voglio dire, quella battaglia è stata comprensibile. Era meno comprensibile il fatto che il quartiere Tamburi a Taranto sia passato da 5.000 a 25.000 abitanti quando la siderurgia già c'era. Gli abitanti di Cornigliano potevano dire: avevamo delle belle spiagge, ci avete messo l'altoforno. Quindi quella battaglia. Ma da quel momento in poi lì si parte dal coisa caldo, c'è cioè il decappaggio, c'è cioè la zincatura, non ha nessun impatto ambientale quella siderurgia. Che impatto ambientale ha? Ogni tanto un po' di vapore che esce dalle caldaie, ma niente di tutto ciò. Quindi è perfettamente compatibile con l'ambiente quella siderurgia. Il problema di oggi è che a quella siderurgia viene a meno la fornitura.
2: E ora andiamo con Chiara Orrù a Cornigliano, in mezzo agli operai, per vedere che cosa ci raccontano di oggi.
3: Noi praticamente scarichiamo rotoli di acciaio, questi rotoli di acciaio poi vengono lavorati e prodotti nelle varie zincature, decatreno, roba varia, e carichiamo rotoli finiti, una volta che li abbiamo ultimati di lavorare, di fare, diciamo, latta, li carichiamo su nave e sono rotoli poi venduti in vari stabilimenti in tutta Europa. Questo è, diciamo.
4: Sicuramente, quindi si parla oltre Genova, si parla anche a
3: Assolutamente.
4: livello proprio internazionale.
3: Sì, è
4: Si va
3: europeo,
4: oltre.
3: sì, si va oltre.
4: Com'è cambiato il rapporto tra la fabbrica e il quartiere di Cornigliano negli anni?
3: Ma noi, diciamo, ultimamente soprattutto abbiamo avuto, c'è stato, diciamo, un dibattito forte. Chiaramente noi siamo per il lavoro, quindi è entrato, diciamo, nella nostra discussione il fatto che potesse essere fatto questo forno elettrico, che a noi come lavoratori dell'Ilva, come lavoratori di Cornigliano, ci veniva benissimo, nel senso perché tu avevi, se avessimo fatto questo forno elettrico, non avremmo dovuto dipendere, diciamo, da Taranto. Nel senso, noi dipendiamo da Taranto e dalle navi di Taranto, con questo forno elettrico avremo la nostra indipendenza. Nel quartiere di Cornigliano diciamo, è scoppiato un po' il dibattito, no? Perché il forno elettrico inquina, non inquina, diciamo, da quella
4: Sì,
3: discussione.
4: esatto, si parla anche di inquinamento, era
3: Sì, il
4: quella
3: rapporto
4: cosa.
3: con Cornigliano comunque è sempre stato un ottimo rapporto. Dopodiché, c'è qualcuno che non gli aggrada il fatto che dovesse. Ora poi la discussione
4: È
3: chiaramente è
4: ampissima.
3: ampissima. E sicuramente il forno elettrico, chissà se con le discussioni che ci sono
4: Sarà
3: sarà
4: fatto.
3: fatto o meno, se sarà se entra di nuovo in questa discussione, non lo so. Dopodiché, quel rapporto con Cornigliano comunque all'epoca era buono, anche adesso c'è qualcuno che invece non
4: Certo.
3: gli piace.
4: Io personalmente sono stata a Cornigliano e ho

0: chiesto, ho sentito le voci proprio dei corniglianesi. C'era chi sicuramente era d'accordo, anzi, pensava fosse parte della città, e dall'altro, ovviamente, chi aveva proprio paura di questo, del fattore inquinamento.
1: Ma con forni elettrici assolutamente abbiamo fatto una discussione ampia con tutti i lavoratori di Cornigliano, con tecnici che hanno riprodotto, fatto l'altro il forno elettrico, e questo forno elettrico non inquina. D'altronde non c'è neanche, cioè siamo nel 2025, quindi non c'era neanche il problema di rumori, quindi da quel punto di vista sono solo logiche di ignoranza, posso dire tra virgolette, di non sai più o meno quello che cos'è adesso un forno elettrico, e quindi quando non conosci una cosa, no,
0: Certo.
1: ne hai paura di solito.
2: E queste sono storie che caratterizzano una città, che caratterizzano la vita di una città come Genova, ma non soltanto. Ed è una storia, quella dell'acciaio, che va avanti drammaticamente anche oggi, ancora oggi.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Per essere ancora più vicini alle persone.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
2: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Hugo Flex a temperatura controllata.
1: A temperatura controllata?
3: La freschezza della linea Smartter in promozione da Hugo Flex di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Hugo Flex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso, che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria, questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto, quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua tutto l'anno, e una buona aerazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto importante come quello di Genova, e c'è un par-

0: particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti, tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee
1: dell'epoca. Addirittura.
0: Parliamo del 1500-1600.
1: Ecco, intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione lavorarono per la carta?
0: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento a conduzione familiare.
1: Centinaia e centinaia di persone. Centinaia. Una curiosità, Mele, da cosa deriva il nome?
0: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta questo il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
1: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
0: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che è quello che poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, e dalla cosiddetta filigrana in chiaro. Cioè la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
1: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua,
0: esatto,
1: e un po' in rilievo, visto un po' in trasparenza.
0: Il rilievo, esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo, normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma con dietro una luce, passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
1: E si sceglievano chiese, stemmi?
0: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
1: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è e cosa avveniva all'interno?
0: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare. Chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche, la si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
1: Quindi si partiva in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per
0: esatto, arrivavano
1: città.
0: Dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo
1: venivano
0: un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli stracciaroli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci, e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
1: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare testaiolo.
0: Diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico, si
1: apre.
0: Vediamo
1: la botolina.
0: Questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi

0: una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto e essere raffinato.
1: Adesso andiamo a vedere. Intanto, passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
0: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo. Anche.
1: Potevate farlo anche col grifone.
0: C'è anche
1: okay,
0: il grifone.
1: Quindi qua abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata, che attraverso quella botolina finisce qua sotto.
0: Esatto.
1: Portata con un tubo, immagino.
0: Un sistema esatto di tubature.
1: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
0: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, c'è un'apertura nel muro che comunica col piano di sopra.
1: Vero.
0: Questo raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza dell'acqua.
1: Quindi la poltiglia arriva qua,
0: la poltiglia,
1: zac,
0: fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca.
1: Ah.
0: Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
1: Quindi qua sotto c'è il tubo.
0: C'è un tubo.
1: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
0: Questa cartiera chiude 40 anni fa.
1: Solo?
0: 1985,
1: accidenti,
0: esatto. E fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
1: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
0: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
1: Ecco, come si fa però da questo, che è un impasto morbido, ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
0: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine Settecento.
1: Di legno?
0: E pietra, cemento, ma soprattutto legno, e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di...
1: Questa?
0: Esatto, far avanzare l'impasto.
1: Che passerebbe qua sopra,
0: esatto,
1: bianco.
0: E contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo, ormai passati di asciugatura. Quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura, anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
1: Quindi usciva così?
0: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo, diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida. Perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema dell'umidità.
1: Ok, carta matta verrebbe definita,
0: esatto,
1: no? Quella
0: sì,
1: che vedevamo nelle botteghe per fasciare le uova.
0: Carta proprio da bottega.
1: Non carta bianca, ecco.
0: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
1: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche...
0: No, prevalentemente in zona, okay, le botteghe genovese.
1: Ok, e qua c'è il rullo, diciamo, la ruota dove si accumulava e diventava una bobina.
0: Esatto, viene chiamato aspo, arrotolatore. La carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo, e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto
1: con una seghetta.
0: Sac. Una volta aperto il rotolo, lo si trasporta su un banco. Il banco di taglio è

0: il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
1: Oh,
0: in questo forte. Modo nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e salivano nelle essiccatoie.
1: Quanto pesava anche un...
0: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava secondo le sue possibilità, però
1: diversi chili,
0: 20-30 chili alla volta portati, e a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
1: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse vicino.
0: È ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
1: Tabella educativa?
0: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo. C'è
1: curioso scritto. Ancora un po' qua questi altri oggetti hanno...
0: Un modellino di mola da laboratorio.
1: E quello lì invece era
0: quello
1: per
0: è un contenitore
1: scarti.
0: Invece dove si mettevano gli scarti, uh-huh. gli scarti della produzione, che chiaramente non si buttavano ma si potevano riciclare.
1: E questo qua invece?
0: Questo è un strano... misuratore, è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente misurare quanto l'impasto è raffinato in modo da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
1: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e donne.
0: Ci si divideva i compiti.
1: Ci si divideva
0: sì.
1: i compiti, salivano in questa scala, e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
0: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
1: Bene, saliamo di sopra.
2: Sto indossando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche, ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni, fino addirittura questa è stata chiusa 40 anni fa, quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui le operaie e gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
1: Esatto.
0: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
1: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
0: Ah, è vero.
1: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava.

0: arrampicava fino in cima, si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
1: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati, quanto dovevano asciugare?
0: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
1: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
0: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e quattro i lati della sala. Quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
1: Che forte!
0: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
1: E poi finita l'asciugatura era pronta?
0: Finita l'asciugatura, c'è la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche modo tra supporti rigidi, e poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
1: E questa qua è la pressatura?
0: Questo è uno strumento che è la pressa, relativo alla produzione a mano.
1: Ok, quindi, allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
0: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
1: Ah, che forte!
0: Che non mi è più passato, ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
1: museo. Bello! Allora, da dove si parte, da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove? Da
0: esatto, cosa? Anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo visto per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
1: Oh, ma quindi gli stracci-vendoli?
0: Esatto,
1: era quello il motivo dell'esistenza degli stracci-vendoli.
0: Arrivavano esatto nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracci-vendoli, agli stracciaroli, questi vestiti. Esatto.
1: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua.
0: Lasciati nell'acqua, triturati.
1: Triturati come?
0: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale ma un po' più piccola.
1: Che forte.
0: Diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone e 50% carta riciclata.
1: Ok.
0: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
1: Con le mani?
0: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio. Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
1: Oh, che fa?
0: Si va a separare l'acqua dalla fibra generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua. Quindi elimino la cornice, evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua, seppur.
1: E resta attaccato così?
0: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile. Quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco.
1: Come l'hai chiamata?
0: Ponitura, cioè si pone questo foglio su un panno, anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua, quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni.
1: Uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
0: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
1: Perché era di lana prima?
0: Si usavano tessuti
1: non c'era un motivo.
0: Di tipo
1: questa
0: naturale.
1: Questa qua invece è carta.
0: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di lana.

0: lino sintetica, si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E, a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo.
1: Eh sì.
0: Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare delicatamente dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
1: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
0: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa, che preferiamo non usare, sì, la esponiamo. Una pressa idraulica invece più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura. Cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi che
1: eccole,
0: non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
1: carte quindi da regalo.
0: Esatto.
1: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
0: In tessuto anche loro, vanno molto bene i merletti, i pizzi, questo tipo
1: quindi
0: di...
1: Quindi potevano crearsi veramente tantissimi generi di...
0: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
1: Cosa cambia? Cioè, se tu volessi della carta bianca normale, si faceva?
0: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
1: Quindi qua dentro avrebbero infilato la polvere.
0: E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
1: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci
0: già colorati e carta di ricerca.

0: Come si vuole.
1: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare peso massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera, fino a fare anche dei 100% di carta da macero oppure delle misture 50-50.
0: Beh, a seconda di
1: del
0: cosa
1: preso
0: si
1: che
0: usa.
1: Voglio dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
0: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
1: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere. Vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia, che chiuderanno tutte.
0: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni, diciamo,
1: sempre
0: ma
1: pieni.
0: In secca, e anche per l'aria molto arricchita.
1: Esatto, un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
0: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cosa è, Giuseppe?
1: Quello è il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
0: Oh.
1: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risa appena prodotta sotto questo martello e...
0: Tum, tum, tum, per appiattirla.
1: Esatto. La forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
0: Queste qua erano fatte di tessuto naturale?
1: Tessuto
0: immagino,
1: naturale, perché... Le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
0: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
1: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
0: Ah, che bello!
1: Che veniva lavato, selezionato, fatto
0: ecco,
1: a pezzi.
0: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
1: la prima
0: lavato,
1: fase era
0: sì.
1: Chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
0: Fatte in marmo?
1: Fatte in marmo, in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica.
0: Ah, che quindi da
1: a
0: là...
1: questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare il
0: movimento
1: dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e...
2: Questo si è mantenuto.
0: E aveva l'effetto, appunto,
1: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
0: Qua invece?
1: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto,
0: sì.
1: Viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
0: Ah.
1: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per ad esempio produrre le banconote, quindi
0: ah.
1: È sempre una produzione industriale comunque.
0: Qua abbiamo delle cose più moderne.
1: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio o molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
0: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
1: per
0: anche
1: abbiamo
0: giù di sotto fatto vedere,
1: esatto,
0: lo stemma della Sampdoria. Adesso
1: questo
0: qua
1: ben,
0: vediamo esposto
1: ben più illuminato.
0: Avrete capito la fede calcistica.

0: di Giuseppe, ancora quei tre elementi e poi ti saluto. Mi piace anche il grembiule.
1: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
0: Accidenti, bello adesso, bello seccato.
1: Adesso diciamo è anche... fa anche caldo per metterselo, preferisco certo. grembiuli più leggeri.
0: Bilancina.
1: Abbiamo al centro una bilancia per pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
0: si girava,
1: possono
0: cioè...
1: in questo modo esatto sfruttare per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la pressatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
0: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo.
1: Grazie.
0: Ma decisamente seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata, credo. Grazie.
1: Grazie
0: Roberto Gnecco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Seguiamo le stagioni, siamo alle porte della primavera, anzi dico esattamente in che periodo siamo perché è determinante per questa puntata che parla della potatura degli ulivi. Siamo nell'ultima settimana di febbraio quando realizziamo questa puntata. Massimo Solari, presidente dell'Associazione dei produttori olivicoli della Liguria, è corretto che siamo nel periodo giusto per potare anche in base a quello che è successo prima come tempo e tutto?
1: Sì, siamo nel periodo idoneo, diciamo che la pianta è ancora nella fase dormiente e quindi non ha ancora gettato le gemme a foglia e a frutto. In questo periodo qua, quando il freddo che ormai l'abbiamo alle spalle, si può incominciare a fare una potatura di produzione, nel senso che le potature dell'olivo si dividono in due tranche: la potatura di produzione, quindi taglietti piccoli, e la potatura di ristrutturazione, quando l'albero è scappato in alto e quindi dobbiamo fare dei tagli di grossa dimensione.
0: E quando quelli si lì, fanno quelli?
1: Quelli lì bisogna aspettare dopo la metà di marzo, in modo che il freddo non sia più presente nell'oliveto.
0: Quindi quando uno se l'è fatto diventare troppo alto, che deve darci un bel taglio,
1: deve
0: abbastanza
1: fare dei tagli di ritorno consistenti, quindi parlo di un diametro di oltre i 10, 15, 20 centimetri, togliere le branche che sono andate in alto, lasciando le branche leggermente più piccoline, stando attenti a lasciare un po' di chioma che va verso l'alto. Perché? Perché la linfa deve partire dalla terra, andare su tutto lungo il ramo e arrivare in cima, crea la circolazione del succo della pianta. Se noi andassimo a fare un taglio così ipoteticamente piano qua, ora faccio vedere, è un taglio dritto qua così, praticamente la pianta va in sofferenza. Cosa succede? L'anno dopo troveremo tantissime ramettini piccoli di questa dimensione che non hanno un senso. Se noi lasciamo un po' di sviluppo verso l'alto, la pianta circola bene e rimane ben bilanciata. Per potatura di produzione si intende una potatura che andiamo a ristrutturare una pianta che poteva aver avuto le olive, quest'anno non ce n'è stato, ma comunque le olive, e ridurre la chioma e buttare giù un 25% della chioma presente, non di più. Perché? Perché se noi tagliamo tanto, la pianta cosa fa? Prende vigoria, e invece di mettere le gemmette sia a foglia che a frutto, mette solo gemme a foglia. Questa è una cosa molto importante. Quindi dobbiamo, perché si fa la potatura? La potatura si fa perché durante la raccolta dell'anno precedente abbiamo avuto difficoltà a raccogliere, dobbiamo togliere tutta la parte che va all'interno, creare luminosità, come si può vedere

0: all'interno, in modo che la luce riesca a entrare nei 360 gradi dell'affare.
1: Ecco, questa è la regola principale.
0: Questa è la regola
1: Ti
0: principale.
1: Voglio chiedere una cosa prima. Gli alberi di ulivo non dovrebbero in generale per la loro salute raggiungere mai un certo limite d'altezza?
0: Allora, gli alberi di ulivo non era per la salute della pianta, perché era una pianta molto forte, è per la salute di chi va a raccogliere le olive tendenzialmente. Dobbiamo fare un discorso un po' a monte, veloce, nel senso, qua ci troviamo in un oliveto che era completamente abbandonato fino al 2016, è stato ristrutturato, c'è stato fatto un taglio al tronco famoso, nel senso che le olive erano scappate a questo livello qua, e si vede benissimo, vedete? Qua è stato tagliato qua,
1: è vero,
0: tutte le piante sono state tagliate qua, concimate, e poi sono partite benissimo, perché questa è una forma a vaso normale, non vaso policonico, perché policonico sarebbe da dire lascio questa branca qua fruttifera e lascio quest'altra branca e tutto il resto lo tolgo. A me, sono sincero, non piace tanto, perché andiamo un po' a snaturare l'olivicoltura tipica della zona. Il vaso policonico si andrebbe a fare con le olive tipiche della Toscana, che sono le leccine, che si prestano molto di più. La lavagnina, secondo me, quando una pianta, a me interessa produrre le olive bene, poterle raccogliere bene e riuscire a fare quei trattamenti fitosanitari in modo che senza faticare tanto.
1: È giusto.
0: Qua siamo in una zona abbastanza pianeggiante, abbiamo diminuito tantissimo la densità delle piante, perché comunque, come vedi,
1: c'è una bella distanza.
0: C'è già una distanza, e soprattutto dove ce n'era due, nel dubbio io ho sempre lasciato la pianta più bella. Questa era troppo vicino al muro, quindi l'altezza aumentava, e abbiamo tenuto sempre le piante a monte in sicurezza, in modo che quando si va a raccogliere non sei troppo vicino al muretto, perché purtroppo siamo in una zona collinare ma con tutti i terrazzamenti, e lavorare in sicurezza, perché poi il discorso principale è che chi deve raccogliere deve lavorare in sicurezza.
1: Esatto. Allora, di fronte ad un albero come questo, cosa si deve tagliare, Massimo?
0: Allora, bisogna andare a togliere innanzitutto le branche esauste, e per le branche esauste sono queste qua che vi faccio vedere, tipo questi qua che vedete, che hanno pochissima vigoria,
1: cioè hanno poche foglie,
0: perché questa è una branca che ha portato le olive 2, 3, 4 anni di seguito, le vedete anche qua sotto, perché prendono poca luce, perché comunque sono branche che sono andate in fruttificazione e si vanno a tagliare, e poi bisogna ridurre leggermente un po' le cime sono quelle che vanno su, sempre però facendo attenzione a lasciare quella gemma, quelle rami apicali che ci portano sulla linfa. Togliamo tutta la parte delle rame che dal centro vanno all'interno, in modo che la luce del sole riesca a penetrare. Perché questo? Perché noi abbiamo notato, questa è una cosa di certo, che l'oliva produce dove arriva il sole.
1: Dove arriva il sole?
0: La parte a monte rimane sempre più scarica. In quel modo lì il sole penetra dall'alto. Un'altra cosa importante, quando noi andiamo a fare gli eventuali trattamenti, sia con l'esca larvicida per la mosca delle olive o per i problemi di funghi che abbiamo, facendo trattamento con la lancia o manualmente, riusciamo a bagnare uniformemente la pianta.
1: Bene, bene. Allora, facci vedere un po' come si taglia, con che strumenti.
0: Allora, innanzitutto bisogna partire dal discorso che quando uno va a fare una potatura deve indossare i dispositivi di protezione individuale minimi sindacali, proprio detta in modo molto chiaro. Quindi un paio di guanti, scarpe idonee, non potare la pianta quando è umida, e poi vi spiegherò il perché. Perché prima è pericoloso per chi lavora col bagnato, e tenere presente che comunque abbiamo per le mani degli utensili che tagliano.
1: Ok, quindi facciamo un po' vedere il lavoro. Questo qua è un bel utensile.
0: Questo è un utensile che chi l'ha inventato bisogna dargli il Nobel. Sono forbici normalissime a batteria. Una batteria, ce n'è di 7000 modelli, comunque hanno tutti lo stesso principio, dalla professionale alla semiprofessionale. Con una batteria al litio si lavora comodamente 4-5 ore senza fatica, perché io basta che schiacci la leva a fare e
1: il pulsante,
0: le due lame vanno a fare. Una cosa importante, secondo, finito la giornata lavorativa, pulire gli utensili, lavarli e disinfettarli con ammuchina.
1: Ok.
0: Soprattutto se abbiamo delle piante malate, con piante malate faccio vedere vicino, perché ecco, che hanno tanta di questa cosa qua, che poi vi spiegherò cos'è.
1: L'ho notato.

0: Esatto.
1: Si porta questo fungo qua, questo batterio qua, da una pianta all'altra. Oh. Cosa semplicissima, ammucchina in uno spruzzino, finita la pianta, una spruzzata di ammucchina, andrebbe bene anche l'alcol. L'alcol, i rappresentanti mi dicono che poi a lunga bruciano il metallo degli utensili e quindi si prosegue.
0: Quanto costa una cosa così in media?
1: Ce n'è, diciamo che dai 150 ai 500 euro c'è di tutto.
0: Benissimo, vediamo come funziona.
1: Soprattutto sono...
0: Vediamo come funziona.
1: Allora, qua abbiamo, vedete, una branca che è rimasta sotto e esausta. Io vado a fare un taglio abbastanza preciso e poi vi dico anche un'altra cosa. E togliamo tutta la parte leggermente più spenta della pianta. Togliamo questo.
0: Appunto, abbiamo detto quelle che ha un po' meno foglie.
1: Esatto,
0: no?
1: Vigoria. La parte, diciamo, che in termine tecnico tipicamente toscana si parla di sottoveste della pianta.
0: Ah,
1: poi cosa dobbiamo fare? Questa branca qua mi va a tappare, a sovrastare questa qua.
0: Sì.
1: Io faccio un taglio così.
0: Perfetto.
1: Esatto. Questo si fa tutto il giro della pianta, vedete che questa è un'altra branca, io la prendo così perché ci arrivo abbastanza bene. Cosa faccio? Questo è un taglio di ritorno invece. Questa branca qua mi va in esaurimento, mi porta pochi frutti. Ho l'altra branca che sì che mi va in alto, ma se io, attenzione, taglio qua, faccio così, levo questa, accorcio leggermente la branca, questa branca mi si carica di olive e mi piega e proseguo diciamo il ramo. Se poi dovessimo fare ancora una cosa, un altro anno ho di nuovo la possibilità di far ritornare indietro la branca. Ora non la taglio perché mi si piange.
0: Ma si taglierebbe con quello strumento, quella dimensione?
1: Questo, tranquillamente. Ah. Questo taglia dai 33 ai 35 centimetri.
0: Ah, beh.
1: I tagli devono essere più precisi possibili e più determinati. Vi faccio vedere una cosa, che è una cosa importantissima. Fate conto che questo sia una branca che io devo tagliare, perché se questa è messa così, questo ramo qua mi va all'interno e mi crea ombra. Se io faccio un taglio così, questo taglio qua è sbagliato.
0: Oh.
1: Perché non ho rispettato il colletto di cicatrizzazione. Nel senso, che mi spiego. L'ideale sarebbe fare così.
0: Un bel taglio netto.
1: Sì, ma 2-3 mm di dente. Perché qua, quando si cicatrizza, non guarisce perfettamente bene. Entrano batteri e funghi e poi alla lunga il ramo si spezza.
0: Oh, siete come chirurghi.
1: Diciamo che purtroppo lo stiamo diventando come chirurghi per un'altra cosa. E le malattie funghigne sono sempre più presenti e le armi per combatterle sono sempre meno efficaci, perché il fungo sta diventando sempre più
0: aggressivo.
1: Una cosa che dobbiamo andare a fare, sempre lavorando in terra, in una pianta come queste, due cose si possono fare. Togliamo questa branca qua.
0: Hai introdotto però un nuovo strumento, eh?
1: Sì, questo è un classico. Allora, è un seghetto a mano, classicissimo, semplicissimo. Una volta i nostri vecchi mettevano un seghetto così su un manico di scopa,
0: okay,
1: o su un'asta di castagno. Questo è un po' più evoluto, nel senso che comunque ha un'asta in alluminio, bello leggero.
0: Quanto diventa alto?
1: Si va...
0: 4-5 metri?
1: Sì, 4-5 metri più o meno.
0: Però lì bisogna lavorare di fatica,
1: non bisogna lavorare di forza, assolutissimamente, perché è fatto con denti che prendono il legno e non si fatica niente. Se vuoi poi ti faccio anche provare.
0: Allora, adesso poi vediamo come si usa questo.
1: Sì, esatto.
2: Siamo a Terrazza Colombo, un luogo privilegiato per l'osservazione dell'eclissi di sole del 12 agosto. Noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, insieme a Primo Canale, ve la faremo vivere in diretta. Questo evento astronomico eccezionale, i tecnici del Righi e di Primo Canale stanno eseguendo gli ultimi test agli strumenti che consentiranno la ripresa dell'eclissi proprio da qui. E quindi tutta la Liguria, che è la regione privilegiata in Italia per l'osservazione di questo fenomeno, potrà seguirlo in diretta con noi.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito

0: fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: La potatura degli ulivi tra fine febbraio, primi di marzo, dopo il 15 marzo invece se bisogna dare un taglio un po' più deciso, vero?
1: Esatto.
0: Massimo Solari, Associazione Produttori Olivicoli della Liguria, abbiamo visto questo strumento che contrariamente a quello di prima non è elettrico ma si usa a mano.
1: È manuale. Questo ci aiuta a tagliare le branche leggermente più alte, perché partiamo sempre dal discorso che abbiamo fatto prima di poter lavorare sempre per terra. Quindi cosa faccio? Qui abbiamo un po' di competizione. Scusa, aspetta che devo andare a arrivare.
0: Competizione vuol dire rami che vogliono un po'
1: rami che sono uno vicino all'altro e che si levano la luce uno con l'altro. Quindi cosa facciamo? Abbiamo in una pianta così, se si può vedere, abbiamo due scelte. La prima, questo è vigoroso e andrebbe tolto in teoria, perché è troppo vigoroso e mi va troppo in alto. Però guardando bene la pianta, cosa ho notato? Che questa pianta, questa branchetta qua, ha subito dei traumi, e poi vi spiego. Quindi cosa faccio? Io lascio questa branca qua con questa, in modo che questa mi può nascere una branca di eventuale ritorno di questa branca qua, vedete? Che va troppo in alto e poi mi va fuori sagoma. E vado intanto a togliere questa qua. Facciamo un taglio abbastanza ben fatto, se riusciamo, perché in diretta non è
0: E
1: così.
0: Ci mancherebbe, Massimo, sei uno degli intenditori della Liguria, che non facessi un bel taglio.
1: Vedete? Eccola qua, vedi? Facciamo così.
0: Sumpete e via.
1: E poi la teniamo perché vi voglio far vedere un problematica. Vedete, io ho dato luce a questa branca, ho dato questa qua, è abbastanza staccata da questa, quindi abbiamo della luminosità. Dobbiamo fare ancora una cosa importantissima, e ce ne sarebbe da fare due, ma ne facciamo basta una, perché sennò poi mi piange il cuore. Allora, vedete questa branca qua che sarebbe bellissima? Questa è una branca bellissima, fruttifera. Però mi va all'interno, andando all'interno mi va via,
0: il
1: mi porta
0: sole.
1: Via la luce. Quindi io cosa faccio? Con un taglio abbastanza preciso, facciamo così, ok.
0: Sembra burro.
1: Sì, sì, questo è un seghettino che è un giocattolo, ok. E vedete? Vedete che io ho portato, e lo dice la pianta stessa, ho portato la luce, ora il sole non c'è, però si vede il chiaro che prima mancava, vuol dire che la luce penetra dentro e siamo abbastanza a posto come pianta. Bisogna, quando facciamo tutti gli interventi di potatura, osservare, non c'è uno schema ben definito per una potatura di una pianta di olivo. Dobbiamo osservare che tipo questa branca qua, che ha tutta questa queste
0: bitorzoluti di funghetti.
1: Micro lesioni.
0: Questi cose.
1: Allora, questi sono micro lesioni portati da degli errori di raccolta.
0: Ah.
1: Sì. Dobbiamo essere sinceri. Sì, vabbè, lasciamo stare. Nel senso che quando noi andiamo a raccogliere le olive e insistiamo tanto sulla branca, e specialmente in questo oliveto qua, che è uno dei primi oliveti che andiamo a raccogliere, quindi la pianta ancora molto con molta linfa nei rametti, andiamo a creare delle micro lesioni. I batteri presenti, questa si chiama rugna classica.
0: La rugna
1: dell'olivo. I batteri presenti nel terreno, perché il batterio della rugna è presentissimo, e la varietà di oliva presente qua, che è la classica lavagnina, ne patisce tanto, crea questi nodi
0: bitorzoli.
1: Questi nodi qua. Ora vi faccio vedere come sono fatti dentro, se non mi taglio un dito. Vedete cosa fa? Crea questo problema qua. Mangiano i vasi linfatici del rametto con la perdita della vigoria. Cosa si può fare? Due cose. Come ho già detto, non potarle in presenza di umidità.

0: Secondo, dopo la potatura e dopo la raccolta, un trattamento a base di rame.
1: Ah, allora, è innocuo il rame?
0: Il rame è un fungicida, ai tempi, 20 anni fa, copriva tantissime malattie, ora un po' meno efficace perché comunque, come abbiamo detto prima, i funghi sono molto più resistenti, però si ha degli ottimi risultati. Tenendo presente che in una condizione così non mi porta nessun problema, al limite c'è solo quel ramettino, come può vedere qua, o anche la pianta di sotto, vedete? Mm-hmm. Però non mi crea dei grossi danni. Succede frequentemente anche in zone quando viene una grandinata. Lì si consiglia trattamento di rame nell'arco dei 15 giorni due volte.
1: Due volte? Due perché volte. Hai voluto tenere questo ramo, ma hai detto che dovevi mostrarmi?
0: Sempre per far vedere tutti i traumi, mamma, che qua si vedono ancora bene. Vedete, questi sono... poi faccio vedere una cosa. Già che... Allora, vedete? Ecco, qua si vede molto meglio rispetto a prima. Vedete che si crea questa segatura,
1: sì,
0: questa e questo. Esatto. Su un ramo grosso, diciamo che c'è tanto poco, vaso, sì, e quindi la pianta riesce ad andare avanti. Su dei vasi piccoli si crea il seccamento della branca.
1: Ah, quindi può seccare, sì, l'estrema, sì, sì, sì, sì, conseguenza.
0: Allora, tenete presente, se questo è un ramo, questa branchetta qua è una branchetta che può diventare un futuro ramo. E come faccio a riconoscerla? Punto di domanda? Non me lo dice.
2: Al collo.
0: No. Che di solito la branca fruttifera mi germoglia a fianco del dorso. Vede? Se no, le branche che mi gettano qua sopra in alto sono tutti succhioni. Il succhione va su dritto, mi mangia tutti gli elementi nutrizionali che ho dato in questo periodo qua e mi porta che per 3 o 4 anni lui cresce in alto e olive non ne fa, neanche se io piango arabo. Quindi ecco, questo è un discorso molto bello. E non per niente le vedete, tutte le rame, tutte le branche di queste piante qua sono ai fianchi.
1: È vero. A tipico ombrello, no?
0: Esatto.
1: Ecco, la stagione scorsa la raccolta è stata un disastro. Abbiamo visto che c'è stata una perdita più o meno del 90-95%. Quest'anno è troppo presto per dire come andrà dall'albero, non si capisce ancora.
0: Adesso è troppo presto. Diciamo che la pioggia di questo mese di febbraio, a parte il dissesto idrogeologico che può uno avere nell'uliveto, non ha guastato per niente l'ulivo. A parte quegli ulivi un po' più densi che si può avere dei problemi di occhio di pavone, però non è un gran problema. Forse può essere un bene perché le falde acquifere si sono riempite.

0: questa qua serve quando vuoi togliere,
1: diciamo,
0: la parte,
1: che questa
0: tagliarla nel sedere, si dice.
1: No, diciamo che questo è l'ABC per una buona strumentazione per andare a fare una buona potatura. Una motosega normale, piccolina, leggera, che comunque va sempre adoperata con molta cautela, un casco di protezione quando si fanno fare i tagli un po' più alti, perché comunque i rami possono rimanere appesi,
0: sì,
1: e quindi
0: cadere, poi
1: e cadere una visiera, perché comunque qui siamo in una zona sempre leggermente ventilata, quindi la segatura può andare negli occhi, e un segaccio e una forbice a batteria, e il kit del buon potatore è attivo.
0: Quando è che si devono tagliare proprio in taglio drastico, quello
1: il
0: che
1: taglio
0: quello
1: ci
0: che
1: sono,
0: resta solo,
1: allora ci sono le due scuole di pensiero,
0: il tronco tagliato, diciamo.
1: La mia scuola di pensiero: che quando l'olivo scappa oltre ai 5 metri, che non c'è una branca,
2: okay,
1: fare un taglio, okay, a 1,50.
0: A 1,50 rimane solo il tronco.
1: Piano, esatto, rimane il, okay, piano. Allora, com'è qua? Anche 2 metri, perché adesso col discorso dei caprioli poi abbiamo dei problemi di vegetazione. 2 metri leggermente appena appena inclinati, come si vede, comunque le vedete, anche quello lì è stato, vedete dove è stato fatto, guarda, un po' più basso, sì, però il concetto è sempre lo stesso. Lì così, vedete, sono stati tagliati qua, vedete? Leggermente inclinati, in modo tale che le branche cosa fanno? Quando il taglio è piano, gettano un po' a monte e un po', diciamo, su tutto il cerchio della pianta.
0: Inclinato, poi, intendi così come quando
1: inclinato,
0: si taglia il salame,
1: esatto,
0: inclinato?
1: Leggermente, ma non tantissimo. Non tantissimo, in modo che l'umidità scoli, diciamo, dal tronco. E questo, facendo questo, cosa ci permette? Che partono una, due, tre e quattro branche. Se io faccio il taglio inclinato intendo 45 gradi, le branche me le fanno solo qua.
0: Ah,
1: e diventa difficile gestirlo.
0: Ok. Quindi quando un ulivo è più di 5 o 6 metri, sì, di tronco, bisogna
1: tronco
0: tagliare
1: liscio,
0: un e mezzo, due massimo.
1: 2 metri, perché almeno,
0: perfetto,
1: il capriolo quando germoglia non si vede. Comunque tutte queste piante qua sono state tagliate, si vedono anche questa qua dietro di noi, è stata tagliata. Vedete,
3: quanti anni fa?
1: 2018 queste. Ah. Però queste lavorate bene, in 4 anni le portate in produzione.
0: Accidenti, in 4 anni.
1: Sì.
0: Massimo, grazie, ci vediamo poi al momento della raccolta, tenendo le dita incrociate, sperando che vada meglio del 2025.
1: Speriamo.
0: Grazie Francesco Righi per le immagini.
1: Grazie.

0: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
3: Donare sangue
4: significa fare qualcosa di grande.
3: Insieme.
2: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

scappate sui balconi, due gli intossicati. È un vero e proprio giallo quello dell'ospedale Galliera, 75 sacche di sangue sono andate distrutte nel centro trasfusionale, la procura ha aperto un'inchiesta. Custodi sociali sono stati fondamentali soprattutto d'estate per le persone più fragili.

non dà tregua, sarà ancora bollino rosso per domani e domenica, è l'ottavo consecutivo, non era mai successo, si tratta di un record storico per Genova. Paura nel pomeriggio nel quartiere genovese di Borgorati a causa di un incendio scoppiato in un appartamento, persone

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal caldo perché non c'è tregua a Genova. Genova ha passato l'ennesima notte con temperature sopra la media, hanno toccato i 27 gradi in piena notte, e quella di oggi è stata un'altra giornata infernale dal punto di vista del caldo, ma anche dell'umidità, che non aiuta nella percezione delle alte temperature. Questo proseguirà con il bollino rosso che quasi ogni giorno viene confermato per le giornate successive. Dario Vassallo.
1: 8 giorni consecutivi di bollino rosso, un record senza precedenti. Il caldo non dà tregua a Genova e alla Liguria, l'emergenza AFA si allunga ancora. Il Ministero della Salute ha prorogato infatti anche a domenica 9 agosto il livello massimo di allerta per gli effetti delle alte temperature sulla salute, la conferma di un'ondata di calore che ormai da giorni mette sotto pressione la città, la costa e perfino il mare, che ha raggiunto picchi di temperatura intorno ai 30 gradi mai registrati in passato. A rendere ancora più pesante la situazione è soprattutto l'umidità, stabile tra il 70 e l'80%. Genova si prepara così a un altro fine settimana sotto il segno dell'AFA e la situazione non cambierà neppure la prossima settimana.
2: Abbiamo comunque temperature massime sempre superiori ai 30 gradi, minime notturne che faticano a scendere e una situazione di caldo e di tempo appunto prevalentemente sereno che sembra destinata a durare ancora tutta la settimana prossima, a passare Ferragosto. Un primo, forse ipotetico, cambio di scenario si intravede a partire dal 17-18 del mese, però.
1: Il numero verde informanziani ha raggiunto in questi giorni fino a 50 chiamate al giorno. Cresce anche il ricorso ai servizi dedicati agli anziani più fragili. A chiedere supporto sono soprattutto persone sole e familiari che cercano un aiuto per la spesa, gli accompagnamenti, le commissioni quotidiane o anche solo un contatto telefonico. Il numero verde 800 59 3235, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, è il primo punto di accesso alla rete di custodi sociali dei maggiordomi di quartiere, il sistema che in Liguria mette in collegamento operatori e servizi sul territorio.
0: Dicevamo il caldo con temperature elevate, AFA giornate trascorse all'aperto. Non si tratta di un semplice malessere quello legato al caldo, ma una condizione che può diventare seria, il cosiddetto colpo di calore. Come riconoscerlo, quali sono i suoi segnali, cosa bisogna fare per non sottovalutarlo? Sentiamo i consigli dell'esperto.
3: Il colpo di calore è una condizione potenzialmente pericolosa che si verifica quando il corpo non riesce più a disperdere il calore e la temperatura corporea aumenta rapidamente. Per prevenirlo è fondamentale bere molta acqua, restare in ambienti freschi e ventilati ed evitare un'eccessiva esposizione al caldo, così da impedire che la temperatura del corpo salga troppo.
4: L'estate comporta parecchi rischi. Soprattutto quest'estate in cui c'è un aumento della temperatura importante e un aumento dell'umidità, un'umidità molto spesso intollerabile. Questo può provocare delle sindromi che vanno dal semplice calo ipotensivo all'insolazione, al colpo di calore vero e proprio, che è una patologia medica anche pericolosa.
3: Ecco, come ci si può difendere anche? Quali sono le cose preventive che si possono fare?
4: Intanto la prima cosa, capire e distinguere i soggetti che rischiano di più. I soggetti che rischiano di più ovviamente sono gli anziani e i pazienti che abbiano delle patologie cardiovascolari, broncopolmonari croniche, insufficienti renali, diabetici. Oppure, e questo ci se ne dimentica spesso, i pazienti che assumono dei farmaci, tipo i diuretici, anticolinergici, perché possono favorire questi colpi di calore. La seconda cosa è i bambini bisogna considerarli sempre, perché molto spesso vengono lasciati in ambienti poco ventilati o addirittura in auto per lunghi periodi, e questo può provocare degli squilibri.
0: C'è ancora una notizia che riguarda investimenti mortali da parte dei treni. In questo caso non si ha ancora contezza di preciso di quello che sia accaduto, ma potrebbe non essere stato un gesto volontario questa mattina intorno

0: Alla stazione di Santa Margherita Ligure un uomo è rimasto colpito dal treno, ha perso la vita, è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per valutare eventuali responsabilità di terzi, anche se pare che l'uomo avesse tentato di attraversare follemente i binari e però l'avrebbe fatto durante l'arrivo del treno, quindi non si capisce bene se è stato un gesto volontario o meno. Si tratta di un uomo del 1964 che era un ex Polfer, aveva una mamma anziana senza famiglia. E adesso l'assemblea dei lavoratori dell'ex Ilva, che questa mattina si sono ritrovati davanti ai cancelli dello stabilimento di Cornigliano. La richiesta è quella di non fermare la produzione, quella che d'altronde è stata portata avanti anche in questi mesi passati, mentre sul futuro delle aree si fa resistenza, servono alla siderurgia. Sentiamo Andrea Popolano.
1: Un settembre tiepido e un ottobre caldo è lo scenario dei prossimi mesi per quanto riguarda i lavoratori dell'ex Ilva. Il tempo stringe, il 28 ottobre verrà chiusa l'area a caldo di Taranto in seguito alla sentenza della Corte di Milano. Il governo potrebbe comunque decidere di impugnare la decisione. Nel frattempo però a Cornigliano ci si domanda come fare a proseguire dopo quella data le lavorazioni nell'impianto, che oggi viaggia a un terzo del suo potenziale. Con la chiusura dell'area a caldo resterebbe solo un mese di autonomia e allora torna a centrare la richiesta allo Stato di trovare una soluzione che viene già indicata dai lavoratori.
2: Il ciclo senza l'area a caldo va alimentato e non c'è altro modo di alimentarlo portando brame a Taranto, trasformarli in rotoli e far lavorare Taranto, Genova e Novi. Questa è la decisione che spetta alla politica.
1: Nel mentre è tornato d'attualità il tema delle aree, a tanti fanno gola, ma su di loro vige il vincolo dell'accordo di programma.
2: Parlare oggi di aree vuol dire che qualcuno ha già scritto, saputo, che la siderurgia si ferma, allora che lo dica chiaramente. Per noi le chance ci sono ancora, per il governo credo anche, per la politica pure, quindi basta parlare di aree, anche perché ci troveranno 985 lavoratori sdraiati sopra.
1: I prossimi mesi chiariranno il futuro della siderurgia, nel frattempo i tavoli fin qui svolti non hanno affrontato la questione dei lavoratori.
3: Quello che preoccupa i lavoratori è che si è parlato di aree, si è parlato di cessione delle aree, si è parlato di forni elettrici, si è parlato di gare, di cordate, di tante cose, ma il numero effettivo delle famiglie che vive e mangia con lo stipendio di Acciaierie d'Italia non è ancora stato detto, quindi le sorti vere dei numeri dell'occupazione, degli eventuali esuberi, delle eventuali assunzioni, noi speriamo che siano assunzioni e non esuberi, non se ne è mai parlato.
0: Ora questo pomeriggio nel quartiere genovese di Borgoratti, perché una colonna di denso fumo nero ha fatto scattare l'allarme nel primo pomeriggio per un incendio scoppiato in un appartamento di via Sapeto nel quartiere di Borgoratti. Come dicevo, sul posto intervento dei vigili del fuoco di Genova, la polizia locale, è stata chiusa la strada, è arrivata anche la Croce Verde di Quarto e la Croce Gialla insieme all'automedica e il 118. Due persone sono rimaste intossicate perché quando il fumo ha iniziato a divamparsi con le fiamme sono scappati per proteggersi sui balconi, sono rimasti comunque intossicati, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova, grazie poi all'uso dell'autoscala sono stati fatti scendere, finita bene, poteva andare certamente peggio. È giornata di incendi, un incendio anche a Sori, un altro anche a Torriglia, sembrerebbe che quest'ultimo a Torriglia sia stato causato da un fulmine che ha colpito un albero, si sta parlando di un forte temporale soprattutto nell'entroterra di Genova in queste ore pomeridiane e quindi avrebbe colpito un albero. Pausa di un paio di settimane invece per la politica genovese ligure, siamo a ridosso del Ferragosto, come sempre in questi giorni si ferma, anche se non del tutto, ripercorriamo come sono andate le ultime giornate e questa pausa che guarda già a settembre.
4: La politica va in vacanza anche se per poco, come avviene ogni anno quando si avvicina la settimana di Ferragosto, quando anche le istituzioni si concedono un periodo di svago. Quello di martedì scorso è stato l'ultimo miglio per i consigli regionale e comunale di Liguria e Genova. Diversi temi caldi che sono rimasti in stand-by e che torneranno prepotentemente a settembre. Primo tra tutti quello legato al futuro dell'ex Ilva, con la decisione della Corte d'Appello di Milano di chiudere il ciclo caldo di Taranto entro ottobre. Il dibattito su questo argomento è già entrato nel vivo con la reazione dei dei sindacati e dei lavoratori che si sono detti pronti a scendere in piazza da settembre. Non solo l'ex Ilva, ma anche la diga e la riforma sanitaria che hanno acceso per mesi il dibattito in consiglio regionale. Il rischio che si prospetti un settembre caldo è tutt'altro che scongiurato e per questo la politica dovrà avere il compito di disinnescare la bomba. Dal consiglio regionale al comunale, dove

0: dove per qualche settimana si chiuderanno i battenti di un anno intenso, composto di duri scontri in una delle amministrazioni più contrastate di sempre. L'ultimo atto è stato nel segno della lettera che l'assessore Beghin ha inviato ai CIV, intimandoli a un cambio di passo per evitare il licenziamento. Le scuse dell'assessore, ma allo stesso tempo l'ammissione di non essere stata lei a scrivere quelle parole, hanno scatenato l'ira delle opposizioni. Resta sempre alta l'attenzione sul tema sicurezza, soprattutto dopo le prove di pace tra il ministro Piantedosi e la sindaca Salis, con nuove misure pronte a essere adottate proprio nelle zone nevralgiche di Genova. Tra mare, montagna o viaggi in città d'arte, la politica si dice pronta a rigenerarsi per poi ripartire a ritmo spedito con sguardo su Genova, Liguria, ma anche Roma.
1: Giallo all'ospedale Galliera di Genova, 75 sacche di sangue sono state distrutte dopo un'anomalia nella conservazione all'interno del centro trasfusionale del Galliera stesso. La procura dovrà accertare che cosa è accaduto, se si è trattato di un guasto o se invece un errore umano ancora oppure un possibile sabotaggio. Annissa De Filippi.
2: È giallo l'ospedale Galliera di Genova, dove nella notte tra domenica e lunedì sono andate distrutte 75 sacche di sangue, dopo che la temperatura del frigo è salita oltre i limiti consentiti. Il sangue destinato a trasfusioni e interventi chirurgici è stato dichiarato inutilizzabile. A provocare il deterioramento sarebbe stata l'apertura della porta del frigorifero, che conserva emocomponenti e sacche tra i 2 e i 6 gradi. L'allarme è scattato regolarmente, ma quando il personale è intervenuto il materiale non era più recuperabile. Le cause sono ancora tutte da chiarire. Si indaga su un possibile guasto dell'impianto o su un errore umano, ma i vertici dell'azienda ospedaliera metropolitana, che gestisce il centro trasfusionale dallo scorso 1 maggio, non escludono l'ipotesi di un sabotaggio. La direttrice generale Monica Caramai ha disposto un audit interno e presentato una denuncia contro ignoti.
3: Vorrei essere neutra, però ecco, molto attenzione, siamo molto attenti, diciamo così, molto attenti perché ci teniamo molto non solo all'immagine, anche perché insomma sarebbe un paradosso, no? Abbiamo questa struttura, l'abbiamo presa dal 1° di maggio, che improvvisamente diventi un problema e che l'organizzazione salti, c'è qualcosa che non torna.
2: L'esposto sarà ora trasmesso alla procura, che dovrà accertare se dietro la perdita di un patrimonio frutto delle donazioni dei genovesi ci sia stato un incidente, una grave negligenza o un gesto volontario. Un episodio che arriva peraltro nel periodo più delicato dell'anno, quando le scorte di sangue diminuiscono e aumentano gli appelli ai cittadini per le donazioni.
1: È stata una mattinata con i piedi bagnati per coloro che hanno attraversato Largo San Giuseppe. Siamo a un passo da Piazza Piccapietra, via 12 ottobre, dove questa mattina una tubatura d'acqua si è rotta, spaccando l'asfalto e allagando la piazzetta. Eretico ha comunicato che sono state fatte le verifiche del caso. Per alcune ore, soprattutto nelle zone limitrofe, quindi un po' in tutto il centro per intenderci, c'è stata una sospensione dell'utilizzo dell'acqua. Poi piano piano i disagi sono andati lentamente dissolvendosi, e c'è stata anche il posizionamento di un'autobotte in piazza Galeazzo Alessi proprio per aiutare i cittadini che sono stati colpiti da questa rottura, di conseguenza senza acqua per diverse ore. Manifestazione dei sindacati quest'oggi di base per chiedere sostegno e chiedere aiuto dal punto di vista anche del reddito per questo caldo che non aiuta i rider, una posizione già complicata per loro, per le loro condizioni lavorative, che viene acuita proprio da questo caldo estenuante. Sentiamo.
4: In questi giorni di caldo noi denunciamo che sono tantissimi i lavoratori e le lavoratrici la cui sicurezza è in pericolo. Fra questi sicuramente i rider, i lavoratori del food delivery. Abbiamo denunciato tante volte quest'estate che il servizio non veniva mai rallentato o sospeso, neanche nelle giornate di bollino rosso, senza essere mai ascoltati, e ora da un giorno all'altro, da qualche giorno, con delle ordinanze comunali e regionali, il servizio per alcune categorie di rider viene fermato. Dovremmo dire bene, ma non possiamo dirlo. Purtroppo il servizio viene fermato senza nessun indennizzo per i lavoratori. Quindi a pagare le conseguenze della crisi climatica e delle giornate di calore che stiamo vivendo non sono le multinazionali che si arricchiscono, diciamo, su questi ragazzi che lavorano a cottimo, ma sono loro. I rider sono quelli che stanno pagando il prezzo più alto per questo caldo.
5: Tutto il giorno 40 euro, 50 euro, non è questo, basta. Anche qua non è che dritto di città, qua un po' salita, vai di là salita, troppo difficile qua lavorare.

0: pagare 3 euro 30 di poco, un ordine 3 euro di 30 poco, tanti poco a loro, così va bene.
1: E dicevamo, mentre la Liguria affronta l'ondata di caldo più lunga mai registrata, si continua a garantire un punto d'aiuto per le persone più fragili. Ci sono due opzioni: da una parte i custodi sociali e dall'altra il maggiordomo di quartiere, un aiuto per chi soprattutto è da solo. Lucrezia Marini.
2: Un modello di welfare di prossimità che punta a intercettare i bisogni delle persone e a fornire risposte concrete direttamente sul territorio. È il sistema integrato dei servizi della cooperativa sociale Agorà, che negli anni ha costruito una rete capillare di supporto alle persone più fragili. Dal 2018 a rafforzare questa presenza ci sono i maggiordomi di quartiere, una realtà che oggi può contare su 25 sportelli, 55 punti operativi e circa 80 operatori attivi in tutta la Liguria. Un servizio pensato per promuovere inclusione sociale, autonomia e vicinanza, adattandosi ai bisogni emergenti della comunità. Alla base di questo sistema però ci sono i custodi sociali, un progetto nato nel 2004, dopo la drammatica ondata di calore del 2003, che aveva evidenziato la vulnerabilità delle persone più sole e fragili. L'obiettivo era, ed è tuttora, monitorare le situazioni più delicate e garantire una presenza costante sul territorio, soprattutto nei periodi di maggiore difficoltà.
3: Devi avere un po' di empatia, perché altrimenti non riesci a fare questo lavoro. Aiutare gli altri è per me una cosa estremamente gratificante, è una delle cure migliori che ci sia, perché aiutare qualcheduno e vederlo poi che sta bene, che ti fa un sorriso, a chiunque sia in generale, poi in questo caso particolare persone anziane che sono fragili, a me gli anziani sono sempre piaciuti, per cui mi prendi proprio nel mio, a me aiuta moltissimo, mi aiuta molto.
1: Chiudiamo con due eventi, partiamo con quello di questa sera a Prato della Cipolla, siamo sopra i 1500 metri, Santo Stefano d'Aveto, perché questa sera si terrà un evento per ricordare, omaggiare Fabrizio De André, tante le iniziative, teatro, musica, spettacoli e poi una tendata la notte, quindi sarà possibile dormire all'aperto ovviamente in tenda per omaggiare, quindi uno dei più grandi cantautori della storia genovese soprattutto, ma anche italiana. Poi altro evento da segnare in agenda è quello di mercoledì prossimo 12 agosto, la luna passerà davanti al sole regalando anche in Liguria un'eclissi spettacolare proprio durante il tramonto, un appuntamento unico che Primo Canale, grazie anche alla location di Terrazza Colombo, racconterà insieme, lo si vivrà insieme a partire dalle 19 circa, ci racconta tutto Carlotta Nicoletti.
4: Mancano pochi giorni a uno degli spettacoli astronomici più attesi degli ultimi anni. Il 12 agosto la Liguria sarà tra le regioni italiane privilegiate per osservare l'eclissi di sole. A Genova la luna coprirà circa il 94% del disco solare, proprio mentre il sole tramonta sul mare, regalando uno scenario davvero suggestivo.
5: È un allineamento molto buono nello spazio fra il sole, la luna e la terra. E quindi noi potremmo seguire le fasi di questo fenomeno, che è il fenomeno della natura per eccellenza, quello che in passato ha emozionato, spaventato, ingegnato gli uomini per cercare di capire come prevederle e come far sì che il sole non scomparisse del tutto, perché loro non avevano idea ovviamente che era un gioco geometrico fra corpi celesti.
4: Un evento raro che sarà seguito in diretta da appassionati di tutto il mondo. Per assistere al fenomeno sarà fondamentale avere un orizzonte libero verso ovest, motivo per cui il litorale ligure offrirà alcuni dei punti di osservazione migliori. In particolare Terrazza Colombo risulta essere un punto molto privilegiato.
5: Una diretta mondiale di Time and Date, un sito specializzato sui fenomeni astronomici, che avrà collegamenti da molte parti del mondo, anche in Spagna dove ci sarà la totalità, e Genova e Terrazza Colombo è stata scelta proprio per la particolarità della location, per l'orizzonte aperto a occidente, e quindi ecco, durante il nostro live ci sarà un pezzo che verrà ripreso da Time and Date, e questa è una bella cosa da segnalare, che Genova farà parte della diretta mondiale dell'eclissi.
1: Sì. Aggiorniamoci come sempre a quest'ora sul calcio, perché si avvicinano sempre di più gli appuntamenti non ufficiosi ma ufficiali della nuova stagione, Coppa Italia e poi campionato per Genoa e Samp. Partiamo come sempre dal Genoa con Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
6: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, è un weekend.

0: Questo che vedrà impegnate le squadre genovesi. Il Genoa gioca domani al Ferraris contro il Deportivo La Coruña per il trofeo spagnolo che torna dopo moltissimi anni e sarà l'occasione per testare dopo tante amichevoli, la maggior parte delle quali non hanno dato in realtà delle indicazioni positive sulla squadra, per testare comunque quello che potrebbe essere allo stato attuale il valore di una rosa che è stata tra l'altro rinforzata proprio in questa settimana con l'arrivo del centrocampista Sola. Sampdoria invece giocherà domenica a Parma, anche questo è un incontro importante per valutare quella che è la situazione in questo momento della preparazione contro una squadra i cui tifosi sono gemellati appunto con quelli blucerchiati. Ma andiamo con ordine e allora cominciamo dal Genoa collegandoci con Carlo Danani. Buonasera Carlo.
1: Buonasera, la notizia del giorno è la trattativa Lampo che, salvo clamorosi colpi di scena, nelle prossime ore porterà Patrizio Masini a diventare un giocatore del Frosinone. Si tratta di una cessione a titolo definitivo. Nelle casse del Genoa entreranno 5 milioni di euro. Considerato l'ingaggio di Sow, viene facile immaginare che si tratti del classico effetto domino. Chiuso a centrocampo, Masini cercherà un minutaggio superiore nella squadra di Alvini, dove raggiunge Fini e Calvani, che però restano rossoblù perché ceduti in prestito secco. In attacco spunta un nome al giorno, quello di oggi è Dallinga, in uscita dal Bologna, da capire se ci sarà l'affondo di Lopez. In discesa le possibilità di conferma di Stolz, il Genoa cerca anche un vice Bailov. Domani intanto il trofeo spagnolo al Ferraris con inizio alle ore 20:45 contro il Deportivo. Messias e Havel vanno verso la convocazione, mentre per Traoré i tempi del debutto in rossoblù non sembrano ancora maturi.
0: Grazie, grazie Carlo. Allora adesso passiamo alla Sampdoria, che come ho detto prima giocherà domenica a Parma e per sapere le ultime notizie abbiamo in collegamento Simone Galdi. Simone, buonasera.
2: Buonasera Dario, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, effettivamente la Samp va verso questo appuntamento di Parma con le ultime due giornate di lavoro a Bogliasco, quella di oggi allenamento mattutino che si replicherà domani, quindi niente lavoro pomeridiano. Cosa dice il bollettino? Dice che Luca Ravanelli e Gennaro Tutino restano a parte, due pedine comunque importanti per Bernardo Corrani in questo momento, sempre fuori causa Lorenzo Insigne che non lavora con il pallone, che fa un recupero solitario ormai da quando è arrivato in blucerchiato, salvo veramente pochissimi sprazzi con il resto del gruppo. E allora le buone notizie sono quelle che vengono da Tijas Begic, perché lo sloveno è decisamente sulla via del recupero, lo ha scritto anche la Samp nel suo bollettino ufficiale, verrà ultimato il recupero, non è probabile, anzi non ci sarà a Parma, non è probabile neanche magari vederlo contro la Cremonese in Coppa Italia, piuttosto si cerca di recuperarlo pienamente per la prima di campionato contro il Cesena dell'ex DS Andrea Mancini. In chiave mercato ovviamente le voci sono sempre le stesse, ma la Samp ha questa tattica attendista che continua a inseguire giocatori che a loro volta tentennano, da Likoyannis, l'esterno mancino greco, al profilo belga Yari Veskaren, che è molto ben conosciuto da Jesper Fredberg, ma questi giocatori stanno lì, fanno melina, soprattutto sembrano aspettare chiamate da club che giocano in competizioni più importanti. Allora alla Samp il puntamento di Parma serve per assaggiare le proprie forze, per proseguire il recupero di giocatori importanti come Begic, ma soprattutto per lanciarsi verso la Coppa Italia, perché la Cremonese è già accreditata tra le favorite di questa Serie B. La Samp non ha una rosa completa in questo momento, ma può iniziare a fare la tara e a misurarsi con avversari decisamente di valore molto molto importante. Domani si è detto si replica il mattutino e poi domenica sera la partita contro il Parma, un trofeo estivo, non un amichevole, ma certamente il clima tra le tifoserie, come ricordavi tu Dario prima, è decisamente molto amichevole, un gemellaggio che risale al 1990. Con questo chiudo e restituisco la linea a voi.
0: Grazie, grazie Simone. E prima di chiudere, una notizia che riguarda il Genoa e la sentenza che ha dato ragione all'ex presidente Enrico Preziosi.

0: decisione del Tribunale relativa ai finanziamenti effettuati da Preziosi durante la gestione della società. Se ne è parlato ieri nella trasmissione Liguria Calcio di Graziano Cesari. Secondo questa sentenza, questi finanziamenti sarebbero legittimamente esigibili dall'ex patron, con il Genoa chiamato a effettuare il pagamento entro 10 giorni. Il club presenterà appello, ma nel frattempo dovrà ottemperare a quanto disposto dal Tribunale. Per l'avvocato Rivellini, che è intervenuto nella trasmissione, l'impatto economico della vicenda potrebbe essere significativo e riflettersi anche sulle strategie di mercato della società. Tra le possibili conseguenze è ipotizzato anche la necessità di ulteriori sacrifici sul fronte delle cessioni, con il nome di Frendrup che potrebbe tornare al centro delle valutazioni del club per riequilibrare i conti. E con questa notizia, Giorgia, per il calcio di oggi è tutto.
1: Grazie a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera stesso orario, buona serata.

Savonese, anche qui non mancheranno delle schiarite, degli spazi soleggiati, temperature massime che non andranno al di sopra dei 32 gradi. Su Genova e dintorni avremo ampie schiarite con cieli sereni o poco velati, temperature massime su queste zone fino ai 32-34 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, il sole splenderà ovunque con temperature massime fino ai 28-33 gradi. E infine sullo Spezzino il contesto sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo con temperature massime tra i 32 e i 34 gradi. Ci attende una giornata di domenica in Liguria caratterizzata da spazi assolati, eccetto sull'Appennino Ligure, un po' di variabilità con qualche nube di passaggio e qualche isolato piovasco. Clima caldo ed estivo con ancora punte di 34 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebimeteo.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
2: Il Rally della Lanterna non è soltanto una competizione automobilistica. È uno di quegli appuntamenti che anno dopo anno finiscono per identificarsi con un territorio, con la sua storia, con la sua comunità e con una passione che attraversa generazioni. Il 42esimo Rally della Lanterna ha scritto una nuova storia, non solo quella di una gara spettacolare e combattuta fino all'ultimo chilometro, ma quella di un grande racconto collettivo. Un evento sportivo che diventa una grande esperienza multimediale che ha coinvolto, oltre che gli appassionati, il grande pubblico sul web, sui social e in TV, per ben oltre i 2 giorni di gara. Il Rally della Lanterna, infatti, non è mai stato semplicemente una successione di prove speciali. È un viaggio dentro una regione che cambia volto a ogni curva. È la possibilità di partire dalla città, attraversare vallate, risalire l'Appennino e scoprire i luoghi che conservano intatto il fascino della Liguria più autentica. È il dialogo continuo tra la modernità di una manifestazione sportiva e la bellezza di paesi che sembrano sospesi nel tempo. Per raccontare tutto questo non bastava una telecamera, non bastava una diretta televisiva. Serviva un progetto editoriale capace di seguire il rally in ogni sua sfumatura, entrando nel parco assistenza, nelle prove speciali, nelle piazze, nelle strade percorse dagli equipaggi e allo stesso tempo nelle case delle persone. È nata così una macchina messa a punto dal miglior preparatore e affidata alla più esperta scuderia in fatto di comunicazione, il gruppo Primo Canale. Un team vincente che ha unito competenze, uomini e tecnologie per costruire un racconto continuo, senza interruzioni, che ha accompagnato il pubblico prima, durante e dopo la gara. Una produzione capace di parlare contemporaneamente alla televisione, al web, ai social network e alle piattaforme digitali, trasformando ogni contenuto in un tassello di un'unica grande narrazione. Il racconto della Lanterna è iniziato molto prima dell'accensione dei motori. Per settimane il rally è stato protagonista di un imponente progetto editoriale che ha accompagnato il pubblico giorno dopo giorno verso il weekend di gara. I protagonisti, le loro storie, il ritorno di grandi piloti, le caratteristiche delle vetture, le insidie del percorso, il lavoro degli organizzatori, il ruolo fondamentale dei commissari volontari, le peculiarità delle prove speciali. Ogni aspetto è stato raccontato con servizi, interviste, approfondimenti e contributi esclusivi, trasformando l'attesa in parte integrante dell'evento. Ma il percorso del rally è stato soprattutto

0: Una grande occasione per raccontare Genova e la bellezza del suo entroterra. Per Primo Canale Motori e Primo Canale Production è stato un lavoro capillare. Sui social sono stati pubblicati 17 reel dedicati su Instagram, ai quali si sono aggiunti post e contenuti pensati per accompagnare il pubblico fino al via. Su Facebook la copertura è stata ancora più estesa, con 18 post, rilanci, aggiornamenti e video distribuiti durante tutte le fasi dell'avvicinamento e della gara. YouTube è diventato la casa degli approfondimenti, con gli speciali dedicati ai paesi del rally, alle interviste con i protagonisti, alle camera car e ai racconti del territorio. Sul sito primocanale.it il rally è stato seguito quotidianamente con articoli, video, interviste, cronache, dirette e aggiornamenti in tempo reale. La manifestazione non è stata semplicemente annunciata, è stata costruita insieme al pubblico, giorno dopo giorno. Poi è arrivata la vigilia. La grande festa organizzata nella splendida cornice di Terrazza Colombo ha riunito piloti, equipaggi, istituzioni, organizzatori e giornalisti. Un momento di incontro e di presentazione che ha anticipato l'accensione dei motori e ha portato il rally nel cuore di Genova.
1: L'ACI aveva fatto una scommessa e grazie alla collaborazione di tutti, vorrei ringraziare i tanti sponsor, vorrei ringraziare l'amministrazione comunale, siamo riusciti a tornare alle origini, no? Sostanzialmente non è la prima volta, ma ritornare alla partenza nel posto che noi riteniamo giusto ci rende veramente, ci fa molto onore di questa iniziativa.
2: Noi siamo molto orgogliosi davvero che il Rally della Lanterna stia crescendo enormemente. Sono 3 anni che siamo riusciti con la partecipazione di tanti che hanno creduto in questo progetto a riportare il rally nella città di Genova. Per molti motivi per un po' di anni è rimasto un po' fuori del panorama cittadino, invece adesso è rientrato e veramente siamo contentissimi di questo. È un volano per l'intero movimento motoristico degli appassionati, che tra l'altro è enorme, in Liguria c'è tantissimo seguito, e quindi abbiamo creduto in questo progetto e onestamente crediamo che possa anche ancora crescere molto.
3: Siamo riusciti a fare questa manifestazione, perché essere qui e vedere anche parecchi equipaggi stranieri ci dà lusinga, e speriamo che sia un inizio di un lungo cammino. Per crescere ci vuole dalla gente che ci aiuta. Noi penso che le capacità, ma non noi, tutti assieme, tecniche e logistiche di ricezione come Genova, la quarta città più grande d'Italia, ci siano, tutto per crescere, poi ci vuole fortuna.
1: Quando si parla di sport, quando si parla di rally, non è solamente la passione dei motori che a noi ci accomuna, ma è anche turismo, perché vedere anche le nostre zone, passare da Genova nel nostro entroterra, Santo Stefano Davide, tutto è meraviglioso, quindi si respira l'atmosfera del rally, si respira una bellissima atmosfera.
0: Quando finalmente i motori si sono accesi, tutto questo patrimonio di storie era già entrato nelle case dei liguri. Da quel momento è iniziata una vera maratona editoriale. Lo studio centrale, in cui si alternavano conduttori e opinionisti di grande esperienza, si è trasformato nel centro nevralgico che smistava interviste e immagini raccolte dalle 10 troupe distribuite lungo il percorso, che hanno seguito ogni fase della manifestazione. Le telecamere hanno raccontato la velocità, ma anche le attese, i sorrisi, le tensioni, gli sguardi prima della partenza, gli abbracci dopo il traguardo. Accanto alle immagini da terra, il drone ha regalato una prospettiva completamente nuova, mostrando dall'alto la straordinaria bellezza di un percorso che attraversa alcuni degli angoli più suggestivi della Liguria. Dietro ogni immagine c'era un lavoro invisibile ma fondamentale. La regia coordinava decine di segnali in contemporanea, giornalisti seguivano gli equipaggi lungo il percorso, operatori erano dislocati sulle prove speciali, tecnici audio e video garantivano la produzione, mentre redazione, streaming e social raccontavano la gara in tempo reale. Una macchina editoriale al lavoro senza sosta, con un unico obiettivo: permettere agli appassionati di non perdere neppure un istante del rally della Lanterna. Le immagini hanno restituito la bellezza di Piazza della Vittoria e soprattutto l'entroterra ligure, seguendo gli equipaggi tra boschi, vallate, borghi e panorami che hanno raccontato una Liguria spesso poco conosciuta. Ogni località è diventata parte del racconto. Le immagini hanno valorizzato piazze, chiese, montagne, boschi e strade attraversate dalle vetture, mentre le interviste hanno dato voce a sindaci, amministratori, abitanti e associazioni, trasformando il rally in un viaggio attraverso il territorio. Protagonista anche la tecnologia.

0: Italia. Le camera car hanno portato il pubblico dentro gli abitacoli, tra accelerazioni, frenate e cambi di direzione, facendo vivere la gara dal punto di vista dei piloti. Accanto alle immagini si alternavano le voci dei protagonisti. I campioni raccontavano il fascino del lanterna, gli organizzatori il lavoro dietro la manifestazione, i commissari il valore del volontariato e gli amministratori le ricadute sul territorio. Anche il racconto digitale correva alla velocità della gara. Il sito seguiva la competizione in tempo reale. I social mostravano il dietro le quinte e i momenti più spettacolari. La televisione e lo streaming accompagnavano il pubblico lungo ogni prova speciale. Con l'intensificarsi della competizione aumentava anche il ritmo del racconto. Classifiche in continua evoluzione, distacchi ridotti e strategie decisive rendevano ogni curva determinante. Alla fine è arrivato il verdetto. Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno conquistato il 42esimo rally della Lanterna, entrando nell'albo d'oro di una delle gare più prestigiose del panorama rallistico nazionale.
1: È stata un'esperienza fantastica perché da quando principalmente Maurizio ci ha proposto la sua collaborazione abbiamo avuto l'incentivo per fare le cose al meglio possibile, perché con l'opportunità di avere una vetrina del genere abbiamo dovuto impegnarci al massimo e abbiamo lavorato bene insieme sia il nostro staff che lo staff di Primo Canale. Abbiamo fatto una gran bella cosa secondo me e speriamo sia di buon auspicio per le edizioni prossime.
0: Mentre calava il sipario sulla gara, emergeva con forza il risultato di un altro grande lavoro, quello editoriale. I numeri parlano chiaro, tra televisione e piattaforme digitali, il Rally della Lanterna ha raggiunto 1.391.811 contatti e visualizzazioni complessive, confermando una copertura senza precedenti e una capacità di coinvolgere un pubblico ben oltre gli appassionati. Su Instagram sono state registrate 525.185 visualizzazioni, mentre Facebook ha raggiunto 593.179 visualizzazioni. Anche YouTube ha contribuito con migliaia di visualizzazioni dedicate agli speciali, alle interviste, alle camera car e ai racconti del territorio. La televisione ha confermato il proprio ruolo centrale. La diretta del rally, tra sabato, domenica e repliche, ha totalizzato 166.213 contatti, con una media di 25.763 spettatori ogni minuto e un picco di share del 14,23%. Lo speciale sulle strade del rally della Lanterna ha raggiunto quasi 80.000 contatti, con una media di quasi 50.000 spettatori e un picco di share dell'8,47%. Importante anche la promozione. Il promo televisivo è andato in onda 150 volte nella settimana precedente alla gara. Il maxischermo di Terrazza Colombo ha trasmesso la grafica ufficiale 700 volte, 100 passaggi al giorno per una settimana. Sul sito, banner dedicati e contenuti hanno rafforzato la visibilità dell'evento, mentre durante le dirette gli sponsor sono stati valorizzati con cartelli, blink grafici e sovraimpressioni. Sono numeri che raccontano molto più di una copertura mediatica. Dietro ogni visualizzazione c'è una persona che ha scoperto il rally e il territorio ligure. Dietro ogni spettatore, un appassionato che ha seguito la gara. Dietro ogni condivisione, qualcuno che ha scelto di raccontarne l'emozione. Il 42esimo Rally della Lanterna ha dimostrato che una manifestazione sportiva può diventare anche un grande progetto di comunicazione, capace di valorizzare il territorio attraverso TV, web e social. E resta soprattutto un risultato che parla da solo. Oltre 1.390.000 contatti e visualizzazioni complessive. Il segno più evidente che quest'anno il Rally della Lanterna non è stato soltanto una grande gara, è stato un grande evento di comunicazione. Un esempio da esportare per dare ad ogni evento il palcoscenico che merita.

Sto indossando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in

diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del RIDI, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.

0: Corre l'anno 2025, ma che cacchio corre a fare non si sa. Comunque, Madame Baistrocchi, è arrivato il momento di tornare.
1: Finalmente, non vedevo l'ora.
0: Preparati, tra poco i miei angeli ti accompagneranno in quel mondo terreno che... Vabbè, lasciamo perdere. E tu, bellissima intramontabile Bai, potrai scoprire finalmente cosa hanno preparato per te i tuoi ragazzi. Oddio, proprio ragazzi.
1: Ma tu che sei tutto, non puoi anticiparmi qualcosa?
0: E vabbè, quest'anno i tuoi baistrocchini renderanno omaggio ai 70 anni della TV e presenteranno sigle, personaggi e trasmissioni passate alla storia attraverso il gioco dei pacchi.
1: Ah, ma quello con quel figo di presentatore?
0: Madame Baistrocchi, un po' di contegno. Vai e ricorda che come Cenerentola dovrai tornare entro mezzanotte.
1: E se non tornassi?
0: Cazzi tuoi!

0: Evelyn, un po' di rispetto, sono pur sempre una signora di 110-112 anni e che diamine su. Edo, ma dove si sarà cacciato anche questa sera? E sì, cari amici, perché Edo è il maestro chino intramontabile, unico e inimitabile che ho nella mia compagnia goliardica da ben 43 anni e solamente lui, voi in platea e il pubblico che ci sta seguendo da casa in televisione potete vedermi e sentirmi, solamente voi. Edo! Edo!
1: Eccomi, eccomi, ma chi è che mi c'è? Chi è che mi cerca? Buonasera.
0: Ma Edo non mi hai riconosciuto, sono io, sono Madame Baistrocchi.
1: La vostra vista sola mi piace, il cuor consola.
0: Edo, ti ho detto mille volte che non mi piace il cuor consola e comunque ho detto sono Madame Baistrocchi.
1: Madame Baistrocchi?
0: No, non vendo cocchi.
1: No, ma veramente ho detto Madame Baistrocchi.
0: Ah, volevi giocare i tocchi.
1: 7, 4, 5, 2. E comunque ho detto Madame Baistrocchi.
0: E non urlare, su che poi ti viene un coccolone.
1: È bellin.
0: Ah, però che pacco.
1: Ecco, bravo, è proprio dei pacchi che volevo parlarti.
0: Vieni. Ma come ti sei conciato questa sera? Girati un attimo. Niente lustrini, niente paillette, ma vestito così mi sembri a metà un autista dell'MT, a metà un becchino dell'ASEF.
1: Ma guardami un po', ma io sono il presentatore della trasmissione dei pacchi. Io sono Stefano De Martino. Che cazzo ri? Sono uguale, eh? Guardate qua, eh? Ha visto? Cosa dice? Sono il presentatore.
0: Ah, sì, ho capito. Sei stato all'ospedale di San Martino e hai aspettato 3 ore.
1: Sì, a parte che a San Martino sai quando entri... Eh sì, ma se non si fa i cazzi suoi non mi fa dire le mie battute. La faccia... Venga su, dai. Dai, venga su. No, venga su adesso, stasera è andata così. Venga su con me. Ecco così. Visto? Vai su.
0: È suo padre?
1: No, adesso la facciamo insieme. La facciamo insieme. A San Martino, sai quando entri?
2: Non ti sai quando ti sciorpi.
1: Soprattutto se esci. Anche, vuoi andare avanti, eh? Facciamogli un applauso, sei stato grandissimo. Occhio a non indovinarti giù dalle scale. Occhio alle scale, tieniti, eh?
0: E quindi sei andato?
1: Sono andato.
0: Sei andato a San Martino?
1: Sì.
0: Rifammi la battuta.
1: Quando? Beh, lì adesso non mi ricordo più un cazzo, aspetta. Gigi, vieni un po' qua. Il nostro regista, Gigi Traverso. Gigi Traverso. Perché lui, è lui, vedi, mi ha fatto casino. Adesso dimmi un po' dove cos'è.
0: Pesce. No, io, lui deve dire.
2: Ehi, vado dove lo vuoi.
1: Ok. Ma non sai quando esci.
0: Ah, ecco, sei stato a San Martino perché avevi mangiato dei pesci.
1: Questa è proprio assurda, ve lo dico io.
0: Ah, sì, forse ho capito adesso. Sei stato a San Martino perché avevi mangiato una sal-

0: Tarda e ti è andata di traverso.
1: Sì, Gigi, traverso, regista. Ma per carità, io non sono mai stato a San Martino. L'unica volta che sono andato a San Martino per una distorsione alla caviglia mi hanno tenuto 3 giorni su una barella in corridoio come un morto. Guarda, io fuori da San Martino metterei una bella insegna luminosa come quella dei musical, sai, con scritto «Lasciate ogni speranza a voi che entrate».
0: Oh Edo, sapessi quanto sono innamorata della mia Baistrocchi, come lo sono tutti i genovesi, tutti i liguri e tutti quelli che ci stanno guardando da casa in questa sera.
1: Ah, l'amore è un perverso folletto.
0: E lo so che l'amore è diverso sul letto, ma mi vuoi spiegare com'è questa storia dei pacchi? Perché mi dà un titolo, non gocca più in Belin?
1: Allora, io sono Stefano De Martino, il presentatore della trasmissione dei pacchi.
0: Ah, vedi che sei stato a San Martino e hai aspettato 3 ore?
1: No, a Villa Scassi!
0: Non dire queste parolacce, su, insomma, un po' di ritegno.
1: Allora, facciamo così, te lo spiego bene, così è più facile. Sai cosa faccio? Faccio entrare... la pacchista. La pacchista. Pacchista, vai, ecco, ha 2 addirittura le pacche, che 2 eccessi, ragazzi. Allora, attenzione, dunque, la cosa che ha fatto ridere di più è i 2 eccessi, Allora, dentro ogni pacco c'è il titolo di una trasmissione. Noi scegliamo un pacco e i tuoi ragazzi riproporranno una delle tante trasmissioni televisive in maniera goliardica e divertente, hai capito? Dai, scegli un pacco e fai la conta.
0: Sotto il ponte di Baracca c'è Gigin che fa la cacca, la fa dura, dura, dura, il dottore la misura 33... 1, 2, 3, apro questo.
1: Pacchetta, apri. No, Voyager con Giacomo.
2: Tanti sono i misteri risolti intorno a noi. I mass media ci raccontano una falsa verità. È vero che Leonardo da Vinci, dipingendo l'ultima cena, ha ispirato Masterchef? È vero che l'imperatore Vespasiano aveva problemi di prostata? E perché, se su una porta a vetri c'è scritto tirare, noi spingiamo? E perché Donald Trump ha i capelli pettinati come Donatella Rettore?
1: Ma perché non te ne ritorni da dove sei venuto? Da Voyager! Ma vai, fammi il piacere!
0: Mi scusi, ho aperto il pacco meno adatto.
1: Senta, facciamo così. Allora, io adesso chiamo la pacchista vera e gli facciamo fare la trasmissione, va bene?
0: Bene, bene, bene.
1: E allora, sigla la pacchista della Liguria!
3: Buonasera San Martino, buonasera, ma che piacere San Martino.
1: Per cortesia,
3: no,
1: anche lei.
3: Per favore, tenga.
1: Sì.
3: Me lo dia forte qui sulla testa.
1: Vabbè, se non vuole altro. E 2. E 3. E adesso mi spiega perché questa cosa.
3: Sono anni che non prendevo 2 cappellate.
1: La prego, per favore.
3: Grazie.
1: Piuttosto, come si chiama?
3: Esmeralda. Ma tutti mi chiamano Smelly.
1: Vedi che bel nome di merda, eh? E dica, è venuta da sola?
3: Sì. Sono anni che vengo da sola.
1: No, ma signora, c'è un po' di confusione.
3: Sì.
1: Senta, si calmi. Allora, io volevo sapere, l'ha accompagnata qualcheduno?
3: Sì.
1: Sì?
3: Sì, mia sorella, la Teresa.
1: La Teresa.
3: È lì, in platea.
1: In platea?
3: Teresa!
1: Teresa?
4: Non era Fabio Cannone.
1: Dove Fabio Cannone arriverà?
3: La Teresa,
1: eccola lì. Tacchi, Facciamo salire la Teresa. Facciamo un applauso. Sì, sì. In effetti si vede Buonasera signorina, buonasera, buonasera.
3: Prego Teresa, vieni, hai visto dove ti ho portato? Vieni, siamo vicini, vieni.
1: Due gocce d'acqua.
3: Uguali, siamo gemelle.
1: È vero. Allora, adesso...

0: Adesso lo sapevo, me lo sentivo. Sì, sì, è il dottore.
1: È il dottore, è il dottore.
0: Vuoi sapere che cosa volete fare?
1: Allora, sì. mi sono confidata e parlato con lei, ho detto, allora, se il dottore
0: sì.
1: ci dà 50.000 euro, mi porto via Obelin.
0: Ha sentito? Sì, un attimo che sta finendo di ridere, sì. Propone lo scambio.
2: Argomento molto interessante, San Martino, quello dello scambio.
1: San Martino? Sì. San Martino no, quelle cose io non le ho mai fatte, no.
0: Ma che cosa, scusi?
1: Ma sì, gli scambisti, quella cosa del tipo ciulite me mugge che io ci provo con la tua. No, quelle cose, io non ho mai, io ci avrei tanto voluto, ma non ho mai avuto il coraggio. Io, ma sì. mia sorella.
0: Io glielo devo dire la verità. Sua sorella ha un po' la faccia da bagascia.
1: È vero.
0: Che rimanga qua tra di noi.
1: Lo sappiamo in casa, così sì.
2: E lei, San Martino, ha mai fatto scambi?
0: Guardi, una volta solo sono andato in un locale di scambisti perché mi hanno detto che c'era la mia futura moglie. Appena sono entrato, si è tirata giù la gonna. E gli ho detto... Belan, Belen, che belin.
2: Oh. Ah, San Martino, ho capito, quelli che avevi non erano bruciori di cuore, ma erano bruciori di culo.
0: Sì, per favore. Sì, quindi, che cosa vuole fare? Accetta lo scambio?
1: No, tengo il mio pacco.
0: Tiene il suo pacco. Sì, e allora pacco. Vediamo il che nostro. Cosa c'è dentro il suo pacco.
2: Il suo pacco era il 7, vero?
1: Esatto. No.
2: Spacchetto?
1: Sì, aprilo.
0: Spacchetta?
1: Spacchetta.
0: Spacchetta?
2: Intanto non mi vede però
0: al
2: lei.
0: Al mio 3,
2: Non mi vede?
0: Sì, non la vede?
1: Assolutamente.
0: Infatti. Al mio 3, pronti. Aspettate, no, se siete così molli, portate via il belino, rimane soltanto chi ne ha voglia, ok? O contate tutti insieme. Diglielo, come ti chiami? Rocco, minchia, andiamo... Qui ci sono. Occhio che qui minghia Rocco qui fa una strage. Se ci fate girare i coglioni Rocco stasera. Allora Rocco, contiamo fino a 3. Ok. Pronti via.
3: 1, 2, 3.
0: Vai. Minchia, ha perso 3 milioni di euro e una notte con Brad Pitt.
1: Prima che sfiga, Teresa, ma siamo sfiga. Vediamo un po' il nostro pacco.
0: Vediamo almeno che
1: vediamo
0: cosa.
1: Vediamo il nostro pacco.
0: Aspetta, spacchettare. Pronti?
3: 1, 2, 3.
0: Spacchetta. Ha vinto un bel Belin.
1: In bello Belin, finalmente. Adesso vado di là e lo provo subito. Permesso. Teresa, vuoi venire? Vieni che sei abituata.
0: No, Teresa, stai qua, dove vai?
2: Smelli, aspetta che lo smezziamo il belino. Ciao Edo, ci vediamo dopo. Ciao.
0: Anche perché Teresa, se per sbaglio va dietro quella quinta, quando esce siete in 5, glielo dico io. Quindi è meglio che vada giù di qua. Tra l'altro poi all'entrata vedrà che ci sono dei bigliettini, eh? È un medico per la faccia da bagascia, può risolvere i problemi. Grazie. Allora un applauso a Teresa. E adesso... Che seratina, ragazzi. E allora, e adesso finalmente possiamo cominciare ufficialmente ad aprire il primo pacco. Signora, mi dica un numero.
4: 12.
0: Allora, signora, mi dica un numero e mi risponde lui. C'è qualcheduno per protesi? Allora. 9, perfetto. Me le portate via tutti e due questi. Allora, io avrei bisogno di... Signora, dica un numero e qualcuno che mi dica 11, ok? Allora, vediamo un po'. Signora, mi dica... Se me lo sbaglia, signora, salto giù, faccio una strage. Signora, mi dica un numero.
4: 11.
0: No. Io così non ce la faccio, eh? Ho chiesto una in prima fila, ha risposto una in fondo. Qua ho chiesto alla moglie, ha risposto il marito. Non ho capito cos'è.
4: Siamo solo all'inizio.

0: E siamo solo all'inizio. Minchia che serata, ragazzi. Allora, mi dica un numero. 11, conferma? E allora apriamo il pacco numero 11. Il pacco numero 11 è abbinato alla trasmissione Fantastico. Ve la ricordate? E allora, signori, buon divertimento!
1: No, no, no, no, no, no. Questa la devo presentare io.
0: Allora,
1: Insomma.
0: sì che dobbiamo rendere omaggio alla TV, ma qui abbiamo riesumato i morti.
1: Maleducato.
0: Signora Baudetti, ancora in piedi lei?
1: Cerchiamo di farcela, grazie.
0: Cerchiamo di
1: Insomma.
0: farcela.
1: Comunque,
0: Mi dica, sì.
1: buonasera. In diretta dal Teatro delle Vittorie in Roma, trasmettiamo la trasmissione Fantastico 6.
0: Sì, questa al 7 non ci arriva, ve lo dico.
1: Ma comunque. La sigla di apertura, Sugar Sugar, sarà danzata da Manuel Frangio e da Lorella Cuccarini. Signore e signori, buon divertimento.
0: Buon divertimento, Sugar Sugar!

Buonasera e benvenuti alla 391esima puntata di Super Quark. Un viaggio alla scoperta di argomenti interessanti ed appassionanti. Oggi parleremo dei nostri avi, anzi, parleremo di primitivi e più precisamente di seduzione tra primitivi. È un fatto ormai assodato che in un passato ormai lontano la sintassi del nostro linguaggio italico era assai arretrata. Infatti, i giovani di un tempo allargavano la vocale a parlavano tatta con la lettera a. Io vi guiderò alla scoperta di quest'antica cultura, ma soprattutto alla scoperta dell'antica arte della seduzione. Vediamo.

0: E dai, vai, su!
1: Raspara pana pana faramara, ta darmanta da sara, ta rasvag la calzara!
2: Sacara camadalba!
0: Questa è un'antica canzone dei tempi che più o meno faceva così. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Ca! Camavà?
1: Ah, tatabana, non passa la mantarma.
0: Ciao, come va? Tutto bene, non posso lamentarmi.
1: Ta prasanta ma fratalla gamalla.
3: Pancara.
2: Pancara.
3: Pancara.
0: Ti presento mio fratello gemello. Sì. Piacere, piacere.
2: Ca mamma va manta da patatana, ga?
0: Com'è il movimento di... Eh?
2: Da patatana.
1: Da patatana.
3: La patatana!
0: Sì, di
3: patatana!
0: Vabbè, vabbè.
3: Patatana.
0: Di signorine. Movimento di signorine.
1: Ah. Ancora nanta.
3: Poca roba.
0: Ancora niente, poca roba.
2: Che voglia di palparmi una ragazza.
0: Ah. Che voglia di accarezzare una ragazza.
1: Non darla a una manca casà, guarda.
0: Ah. Non dirlo a me, ho anche una... Una pistoletta carica.
3: Pastalata. Capastalata. Adatta manca. Manca. Manca. Manca. Manca. Manca.
0: Basta. Una minchia.
1: Manca. Pastalata.
3: Pastalata.
2: Speriamo che stasera si cava.
0: Ecco. E speriamo che stasera... ci si diverta.
1: Sa. Ah. Ma casta cassa ca?
0: E questa cessa chi è?
1: Lasciala parlare.
4: Sana. Sa? La Radana. La Pafaga dall'Asala.
0: Sono Loredana, la più figa dell'isola.
2: Ah. A pensa l'altra.
0: E pensa le altre.
4: Amà.
0: Fa la parola.
4: Amà. Ma pa calama. Calapanna.
0: A me piace l'uomo con la pancia.
4: Sono anche ballerina.
0: Sono anche ballerina.
3: La matara pa.
0: Non mi tira più.
4: Vaspatatata nella mia grotta.
0: Vi aspetto tutti nella mia grotta.
2: Aspetta, spara.
0: Aspetta e spera.
1: Falla da
3: fata. Guarda questa, guarda questa capazza da faga.
1: Patatana.
0: Guarda questa. Che bella ragazza!
3: Catacca da fagana!
2: Catacca da
3: fagana!
0: Vabbè, insomma, avete capito, no? Fagana.
1: Guarda, guarda come si attaccana. Là, una carta classa.
0: Guardate come si tacchina. Lui ha una certa classe.
1: Sa.
2: Santa balamanza.
1: Balla.
2: Cama ta cama?
0: Senti, bella manza, come ti chiami?
3: Ava.
2: E cosa sei andata a Sava?
0: E cosa sei, un detersivo?
2: Trattalana, da quando ti avesti dalla prima volta che mi sono innamorata da te?
0: Trottolina, mi sono innamorato di te dalla prima volta che ti ho visto.
3: Ma va a cagare!
0: È comprensibile.
3: Riprova.

0: Riprova.
1: La prova. La prova. Oh. La prova.
2: La prova.
1: Ah, mamma. Ava. Ta papà al ladra. Arrabata da stalla e ta la massa al pasta da lacca.
0: Tu papà è un ladro? Ha rubato due stelle e te le ha messe al posto degli occhi? Che banalità.
1: Ma non rompere al cazzo.
0: Smettila di infastidirmi.
3: Garda balla, da caca nascata, Alba, nana sasta pa.
0: Bella, da quando conosco te, Albano non esiste più.
3: Albano! Alba! Alba!
4: Alba!
3: Alba!
4: Alba!
0: Alba! Albar!
4: Alba!
3: Alba!
4: Alba!
0: Ah, l'alba!
4: No, Alba!
3: Alba!
0: Al buio! Al buio! Al buio!
1: Alba! Va la favatara!
0: Ah, ora il buio ve lo faccio vedere io!
5: Bagasca!
4: Ratta bagasca!
5: Pazza da marda!
4: Tra!
0: Insomma...
5: Raprava. Scasa. Ma sono innamorata da te dal primo momento che ti vasta.
0: Mi sono rinnamorata di te dal secondo momento che ti ho visto.
5: Guarda la stalla.
4: La
5: lana. A ta al vanta cacacarezza capella.
0: Guarda la luna. Le stelle, io e te, e il ventre che ci accarezza i capelli.
1: Ma fascala, ma vaffancala.
0: A Voscolo, ma vai a quel paese.
4: Dammi un baco in alla pa.
0: Dammi un bacio e nulla più.
1: Va la tassa la trambara, alla pa.
0: Voi vi volete solo divertire.
5: Dammi un bacio con la lingua.
1: Ma sa cantata la malattia cavata.
0: Le malattie che avete, sì.
5: Ti prego in ganacca.
0: Prego in ginocchio.
1: Sata da cagacazza.
0: Vabbè.
1: Sana spasata. Ma par salda.
0: Insomma.
1: Passa pansarca.
0: Io sono sposata, ma per soldi posso pensarci.
5: Bratta patana.
4: Magnatta.
5: Casca bagasca. Balaccana.
4: Tra.
1: Cana salda. Tatta la parta saprana, anche la faca.
0: Nacque così il mestiere più antico al mondo.
1: Fa spattanta gratta.
6: Fa spattanta gratta.
4: Siamo rimasta da sala.
5: Sala salata.
4: Fatta sala.
6: Parassa ta carana.
4: Fa rassara
2: anche ta sacarana.
6: Cosa fatta sta Sara?
3: Samarata.
6: Venate con me a sentire, a vedere, a ballare Enze, Palla, Tarche e Carmen Rossa a Cannon Island. Cannon Island.
0: Venite con me a vedere Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi a Isola del Cantone che ballano.
6: Ma va nera canna.
4: Baracana.
0: Saccara. Sarà una serata incredibile.
6: Te la dai io la serata incredibile. Vai, vai, vedrai che sarà incredibile.

0: Dai, dai, su, forza, orienta, che sta per iniziare la trasmissione. Ecco, tu accuccia qui, bravo, fai il bravo, su, su, forza, mettete tutto. Forza, vieni, vieni, truca.
1: Sì. Ah, sì, sì, sì. Dottor Mentana, sì. Com'è bello,
0: grazie,
1: dai,
0: orienta,
1: bellissimo.
0: Grazie.
1: Ma mi dica un po', oggi cosa facciamo? Solita maratona?
0: Ah, devi sapere, caro Orienta, che nel 2024 Genova è stata la capitale dello sport. Nel 2024 ci sono state anche le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi, certo, certo.
1: Forse, sì, forse... sì, ah, com'è bello lei, com'è affascinante,
0: grazie,
1: vero, è bellissimo.
0: Grazie, orienta, e oggi voglio aprire la trasmissione facendo un servizio unico. Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ah, sì?
0: Sì, sì, sì, sì,
1: ah,
0: sì.
1: Ma lei ha sempre un cazzo nella mano. Volevo dire, un colpo in canna.
0: Sì, sì,
1: e,
0: sì.
1: E visto che non va mai in bagno, un catetere in tasca.
0: Ma orienta, ma cosa dici?
1: Ma, ah. Mi dica un po'. E quindi sì. Oggi di cosa parliamo?
0: Parliamo di paraculimpiadi. Sì, sì, sì, sì, sì. I più grandi politici si sfidano a colpi di paraculate. Si parla di Trump, Macron, Kamala Harris, eccetera, eccetera, eccetera. Sì.
1: Ah, com'è sì. Originale lei.
0: Sì, sì, sì. E sì, sì. Aprirò la trasmissione con una delegazione di politici italiani e con le loro facce da culo. Sì, sì, sì, che scoop. Presto, presto,
1: va
0: iniziamo,
1: bene,
0: vai, Orietta,
1: sì,
0: vai, vai, presto.
1: Una cosa, sì. In bocca al lupo.
0: Sì, sì, sì, ma vacci tu in bocca al lupo, sta scassa cazzi. Sigla! Ecco, benvenuti cari telespettatori all'ennesima maratona. Io sono il vostro Enrico Mentana e quest'oggi parleremo di una grande manifestazione, le Paraculimpiadi. Ma facciamo entrare subito i nostri ospiti, prego, sigla! Prego signori, accomodatevi pure! Prego, chiaramente cari telespettatori, i nostri ospiti sono tutti politici nazionali e trattandosi di paraculimpiadi non hanno il volto coperto da una maschera, tanto sono tutte facce da culo uguali tra loro, oh, e che il culo non si offenda, eh!

0: Buonasera signori.
1: Buonasera Vittorio.
0: Buonasera. Prima di parlare delle gare, che se non sbaglio saranno il salto in culo alla Picciocchi, il lancio del martello cum granus salis, no, e il cambio della poltrona, iniziamo presentando ovviamente lei, Presidente Meloni, prego.
2: Dottor Mentana, buonasera. Tanto voglio dire che il nostro partito Fratelli d'Italia non siamo interessati alle poltrone, quindi non parteciperemo a nessuna gara di cui si diceva poc'anzi.
0: Certo. No, Presidente,
3: è caduto il governo.
2: Stardo.
0: Segretario Schlein, non incominciamo e passiamo a lei. Un nome, una garanzia per la sinistra, prego segretario.
3: Allora guardi dottor Mentana, che non siano interessati alle poltrone la Santanchè ha le unghie piantate dentro e Lollobrigida ha preferito lasciare la moglie piuttosto che la poltrona, e poi quello come si chiama San Giuliano,
2: sì, quello dei bagni in Corso Italia.
3: Mangialo Rex.
0: Rex cuccia.
3: E San Giuliano, dai, quello che è andato giù, che ha visto il vulcano e ha detto oh il Monte Bianco, sa quello che ha avuto la storia con la Maria Rosaria Bocce,
4: la chiamavano Boccia di Rosa, metteva l'amore
0: onorevole.
4: La chiamavano Boccia di Rosa, la dava soltanto a San Giuliano.
3: Brava.
4: Una vera pompeiana. E lui un incrocio tra Lino Banfi
5: su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola.
0: Signori,
5: su,
0: signori, per favore, siamo alla Maratona Mentano, non siamo a Sanremo. E lei, la prego, Conte, non iniziamo così. Invece, onorevole Salvini, ci dica cosa ne pensa, avanti.
6: Cosa ne penso? Ne penso che se la stanno cantando e suonando come vogliono.
3: Certo. Oh, sì, gelato al
5: cioccolato, dolce un po' salato, su, sì, gelato al cioccolato.
0: Cantando e suonando, simpaticissimi. Salvini, vada avanti.
6: Ma sì, allora, Mentana, dai, vediamo le cose in maniera positiva. Sì. Alla fine, San Giuliano è stato coerente e si è dimesso. Su, dai ragazzi.
4: Il governo è come nel gatto pardo, si cambia per non cambiare davvero.
3: Ma con tutte le belinate che hanno fatto quelli di questo partito.
0: Buoni, Miro, vi date lo studio così, fermi, vi faccio via, fermi, vado avanti. Mamma mia.
2: Questo governo sta a fa storia!
4: La storia delle figure di merda!
3: Sì, onorevole!
2: Ma che stati? Noi siamo il partito del fare!
3: Bravo.
2: Voi il partito delle M&M!
3: Sì, le caramelline a forma bottone di cioccolato,
2: no,
3: ma per favore!
2: No, è il partito della mussa morta!
0: Signori, vi vedo un po' agitati! No, buoni! Meloni sta perdendo tutto! Buoni! Segretario, la caccio, eh! Oh, vi vedo un parecchio agitati, vi posso offrire qualcosa per calmarvi? Luigi!
7: Bocca coraggia, una patatina e popcorn, merendine salatini, cocco, fresco!
8: Luigi Di Maio! Ma dove ti eri cacciato?
7: E sono tornato al vecchio lavoro, tranquillo, sicuro, senza nessuno che pensa sempre al modo migliore per ingropparti.
0: Di Maio!
7: Ma sono sereno, perché ricordatevi tutti, il posto fisso è sacro!
3: Bravo Di Maio! Evviva la gondola di Di Maio!
8: Ma torna Luigi, ritorna con noi!
5: Ritornerò in ginocchio da te!
0: Di Maio, non è che lei! Scusate signori se vi interrompo, buoni per cortesia, ma mi sta arrivando una breaking news, sì perché pensate che c'è in collegamento con noi il nostro inviato Paolo Colombo. Buoni!
3: È colpa del giocatore della Samp, Coda.
0: Stacco l'audio, C'è Paolo Colombo in servizio da Washington che sta per fare un'intervista esclusiva al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump! Buoni! Vi prego, signori! Paolo! Paolo, ti prego, fai partire il servizio. Paolo, ci sei?
9: Non ho ritorno, non si sente niente, ho il microfono spento.
0: Paolo!
9: Teste di cazzo, accendetemi il microfono.
0: Paolo!
9: Eh sì,

0: Aveva ragione proprio Angelo De Ricchi, povero il Capodanno, quando aveva il microfono spento.
1: Paolo, Paolo.
0: Ah, adesso sì, funziona, funziona. Buonasera, grazie direttore. Mi scuso con i nostri telespettatori. Oggi una giornata speciale qui dal giardino della Casa Bianca di Washington, dove tra poco intervisterò il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Ah, benvenuto carissimo presidente, welcome.

0: Per permettere a tutti di comprendere questa traduzione, visto che ci parlerà in americano, vorrei avvalermi della traduzione di una signorina, una traduttrice simultanea, mi dà due colpi. Benvenuta a lei, signorina.
1: Scusi, veramente, mi dà due colpi
2: no
1: qui.
2: Problem. And I was ready.
1: Nessun problema, lui è sempre pronto.
2: Tucca, tucca, tucca, long potato.
0: La prego, Presidente. Si contenga, Mr. Trump, e veniamo a noi. Com'è possibile che dopo tutti i casini che lei ha fatto nel precedente mandato il popolo americano abbia deciso di votarla nuovamente?
2: Because American people are the big coglion.
1: Perché il popolo americano è un po' stupidino.
0: È sicura, signorina Mida, di questa traduzione? Presidente, come ha festeggiato quindi con i suoi collaboratori questa sudatissima vittoria, anche inaspettata?
2: Puttanoni for everyone!
1: Allora, puttanoni for tutti!
0: Sì, abbiamo capito, signorina. Non traduca, grazie. Lei ha dichiarato: pianteremo la nostra bandiera a stelle e strisce su Marte. Ma come pensa di raggiungere questo obiettivo così lontano?
2: Ask Elon!
1: Chiedete a Elon.
2: Elon, sorry. Also, we're expanding the Groenlander, Panama and Italy.
1: Noi ci espanderemo anche in Groenlandia, Panama e Italia.
0: Italia?
2: Yes, with Georgia, my friends.
1: Sono d'accordo con Georgia.
0: Bella cagata. Domanda, lei ha dichiarato in America voglio solo uomini e donne, niente gay, basta con i gay, ma perché così drastico?
2: Because, che pensi me, I'm gruppato American people.
1: Perché ci penso io a fare divertire gli americani.
0: Presidente, una domanda che tutti si aspettano ovviamente. Ricomincerà ancora una volta con la storia del muro ai confini con il Messico?
2: I will settle the relative of the great actor around Mexico.
1: Ok, allora sistemerò intorno al Messico tutti i parenti di un grande attore.
0: E chi sarebbe questo grande attore?
2: Roger Moore!
0: Presidente Trump, la prego, 47esimo presidente degli Stati Uniti, crede che questo 47 potrebbe essere il suo secondo mandato?
2: Ozacrotoriam.
0: Ah, che bello concludere questa intervista con una frase in latino, complimenti.
2: No, latino, leggi contrario, oza creatoriam, ma ero ter cazzo!
0: Grazie, Presidente. E direi che da Washington è veramente tutto, linea allo studio di Roma, grazie direttore.
3: Paolo, per il servizio, e torniamo a noi alla nostra maratona sulle paraculimpiadi con una domanda a lei, Presidente Meloni. Ecco, l'ultima manovra economica mi è sembrata parecchio confusa, non le pare?
4: Ma assolutamente. Se lei va a leggere bene la legge, c'è sta scritto che noi togliamo ai poveri.
3: Ma non si dovrebbe togliere ai ricchi, scusi.
5: Tranquillo, tanto poi toglieranno anche a loro.
3: Ma chi date alla fine?
4: Allora, ma con tutta la fatica che famo per togliere, e che ci mettiamo a ridare, ma dai.
6: Certo, è perché è colpa della sinistra. Se ci sono gli sbarchi, se togliamo il reddito di cittadinanza, se togliamo l'assegno unico, se nei cassetti avete tutti i calzini spaiati.
3: Sentite, signori, vi voglio fare una domanda. La presidente Meloni, stella nascente della politica italiana, ecco, con tutti questi scandali, ma non rischia di implodere come una nana bianca?
6: Sicuramente non di colore.
5: Giorgia, senti un po', ma è vero il proverbio della nana?
4: Quale?
5: È stella nana tutta...
4: Ma state zitta!
3: No, di nuovo, Meloni, perde tutto, per favore! Schlein, la mando via, sentite, mi avete stufato, vi faccio un'ultimissima domanda, e la faccio a lei, onorevole Salvini. Ecco, mi dica, ma che fine hanno fatto i 49 milioni di euro che sono spariti quando era tesoriere Belfitto?
2: Io voglio rispondere io.
3: Vada, segretario,
2: gli
3: vada.
2: Rispondo con le stesse parole del mio carrozziere quando gli ho chiesto come posso abbellire la mia macchina.
3: E cioè?
2: Cerchi in Lega!

Regia, vi prego, buoni! Dammi buio, regia! Buoni, fuori dallo studio, vi prego! Basta, basta, basta, regia! E pensare che questi signori qui, sì, questi qua, quelli che avete appena visto, ecco, loro fanno tutto questo solo ed esclusivamente per soldi!

provengono. E dindi, e tanti dindi, che nelle tasche ti fanno din din din. Oh!

0: di parola che mette a confronto due generazioni apparentemente distanti tra di loro. 8 opinionisti equamente distribuiti tra generazione Z e boomers si confronteranno su temi come il canto, il linguaggio, il ballo e tanto altro ancora. Gli ospiti di questa sera provengono dalla nostra bella Liguria e i temi su cui si confronteranno sono il linguaggio e gli idoli musicali di ieri e di oggi, dove l'oggi rappresenta un modo di parlare tra i giovani che è completamente trasformato, fatto di parole, abbreviazioni, slang, e parole anche deformate e distorte, tanto che per riuscire a capire quello che si dicono i nostri giovani ci vorrebbe un vero e proprio vocabolario. Comunque adesso facciamo un bel applauso e facciamo entrare la generazione Z.
1: Ore, ore, frate, dai, dai, dai, vai,
0: dai, yo. E adesso facciamo un applauso per i boomers.

0: Bene, vedete che non soltanto nel modo di vestire, ma anche nel modo di salutarsi, è davvero veramente tutto cambiato.
1: Ragazzi, questi sono rimasti ai tempi delle caverne, sì. All'uomo erecticus.
2: Bello,
0: ma adesso quello che dobbiamo cercare di capire sono le caratteristiche di queste due nuove generazioni. E per farlo io questa sera ho invitato qui con

0: me una conduttrice che è stata la colonna portante della televisione degli anni 90. Ve la ricordate? Quella di Tira e Molla, la Sellerona.
1: Ah, oh, raga, a me più tira che molla.
2: Danke, guten Morgen.
3: Brava, brava. Mia che galantomo.
2: Gentile.
0: Bene. Bene, bene, Ela. Allora, innanzitutto grazie per aver accettato il mio invito. Prego. E adesso ci puoi spiegare quali sono le caratteristiche delle due generazioni?
2: Le sicche!
4: Sì.
2: I boomers hanno vissuto il boom economico. Sono individualisti und ottimisti e sono stati i primi ad abbruciarsi a internet.
4: Oh, fra... Questi qua non ci stanno col capo.
1: No, no, sono fuori, raga.
4: Fuorissimi.
5: Minchia, bro, a internet. E capirai che internet.
4: Internet ragazzino,
6: guarda che io c'ho il mio profilo su Facebook e pure su Instagram.
4: No. Su Facebook.
7: Comunque, con mia moglie facciamo i TikTok.
6: Anche io con mio marito qui faccio TikTok, eh?
5: Ah, sì?
6: E cosa c'ha tuo marito in mezzo alle gambe? Un Rolex? TikTok, TikTok.
8: Ciò che è in Rolex... in pendolo.
4: Bella, te lo capisci, bella
7: comunque,
4: zia.
7: Comunque noi boomer stiamo attirando l'attenzione del web.
8: Noi stiamo diventando degli influencer.
0: Ma l'influencer te la prendi se non ti copri. Prego Ela, vai avanti.
2: Sì,
7: sacria.
2: La generazione Z sono i digitali, conoscono il web und i social network e sono multiculturali.
1: Raga, questi andavano ancora nelle sale giochi, sai, con i Pac-Man. Noi adesso con la nostra Play stiamo spalmati sul divano.
8: Con il wifi.
1: Stiamo una crema, raga.
0: Una crema, cioè, che vuol dire?
1: E dai, spalmati come la Nutella sul pane.
2: E che fa? Che va nascono i primi maranza.
6: Maranza? Ma cos'è su la verdura?
8: Oh, di zio, che zio, stai sciallo, Cioè, ma come fa? Oh, l'ha gostato una tipa, secondo me, giù. Guarda come è messo, l'ha gostato una tipa.
0: Ma che vuol dire gostato?
4: Ma lascia perdere, gostato.
2: Ah, mille stimoli, intelligenza artificiale, e ses a distanza, il cyber sex.
6: Lindy, che quadretto, niente male, il sesso a distanza.
9: Ma io non capisco, sesso a distanza e un belgio, come fai a farci entro?
6: Ma non vi ricordate, anche noi praticavamo il cyber sex.
9: Ah sì, mia suocera, te la ricordi, lo diceva sempre. Fai felice un uomo, adotta un bellino a distanza.
8: È giusta,
6: E poi loro c'hanno queste canzoni, la loro musica parla solo di sesso, droga, palanche, dai.
4: Bravo. Zio, guarda che la trap è la nostra Bibbia musicale, zio.
1: Vai con la musica, vai con le mani, dai, fratello. Oh mamma, la mia tipa mi guarda, forse è in gravidanza, c'è anche un caramba. Dentro borsello con i taralucci, ci tengo la droga con i taralucci. E le ragazze con la sacca di Vuitton mangia solo la pasta con il ton.

0: Gonzes House! Frau Blücher!
1: Ma cosa c'ha? Deve avere un po' di remescio di pancia. Ce l'ho anch'io perché ieri sera venivo mangiato i fagioli. Vabbè, che fare, caro.
2: Non sono per me, macchie di leopardo.
3: Per questa gente ci vorrebbe la leva obbligatoria.
4: Ti che ragione.
1: Bravo.
4: Però non sa bene.
5: Vuole la leva.
2: Oh, Fre, vuoi una leva? Ce la diamo. Zio, stai attento che se bevi vai in hangover.
1: Ma dimmi se bevi, ma ti spiace.
6: Ma guardaci, bro.
3: Sì, guarda.
6: Tutta tech, maglietta PSG e vai che
7: E se compro regalo alla pischella, io lo compro alla bancarella.
2: Beh, tutto tarocco, le mie bitch mi chiamano Rocco, vai mogli.
8: Ragazzi, ma io mi tocco se ci sono, ma siete davvero così o è uno scherzo?
1: Ah, guardi, è colpa dei telefonini cellulari se sono così.

0: sicuro, sicuro, vedi, sicuro. Guarda, noi ci avevamo di meno e ci accontentavamo di poco.
1: Bravo, bravo. Noi facciamo finta di non capire,
2: no, ma in realtà
3: Allora, se fai finta di non capire, Milfona.
4: Ma cosa è Milfona?
1: Insomma, dimmi
3: Milfona. Milfona. Dimmi un po', Milfona, che cosa che vuol dire frenzonato?
4: Frenzonato.
5: Diglielo un po', Milfona. Cosa abbiamo detto?
3: Frenzonato,
5: gostato l'abbiamo detto.
4: Va bene che siamo gli altri, vedi.
3: Gostato l'abbiamo già detto.
2: Hangover,
3: gostato. Hangover, gostato.
5: È frenzonato.
2: Frenzonato, no.
5: Sì. Che
0: ci dici? Con calma,
1: scusate, poi siamo noi ricoglioniti.
5: Un attimo, quello che ci ho chiesto è frenzonato.
3: Frenzonato l'abbiamo già detto.
5: E quella è. A parte che è gostato,
2: abbiamo detto.
5: Hangover,
1: abbiamo fatto.
2: Fa vedere. Ce l'hai scritto di
1: così.
3: Si legge male perché è la seconda replica.
2: L'ha scritto davvero.
3: Sono già lavato le mani. Dal pomeriggio
0: a me può avere anche a me per...
3: frenzonato
5: allora, allora io ci chiedo frenzonato
3: no,
2: abbiamo già detto
3: frenzonato abbiamo già detto ci devi chiedere disonesta.
5: Ma a Hangover gliel'ho chiesto
1: allora
5: dimmi un po' che se ti dico
3: una disonesta
5: frenzonato l'ho detto
3: sì,
5: allora dato per scontato frenzonato
0: che l'abbiamo detto
1: abbiamo dato
5: anche Hangover mettiamo che frenzonato lo sappiamo
1: l'abbiamo detto.
5: Che cosa così ci devo chiedere
3: disonesta
5: cosa vuol dire frenzonato fatto disonesto
0: disonesto cosa vorrà dire una che ruba che
5: no è uno che la dà
4: capito
1: gnatri dicevi bagascia
0: bagascia
2: zi e se vi dico fuffaguru, cosa capite?
3: Fuffaguru un'altra
2: fuffaguru
5: ragazzi se vi dice
0: Fuffaguru.
5: Ecco, frenzonato.
1: Vabbè.
5: Frenzonato.
2: Fuffaguru.
5: Hangover.
3: Sì.
0: Tetto.
5: È che io non sono tanto.
3: Ma non si vede.
5: Scusa,
3: che...
5: devo chiedere una cosa. Frenzonato. chi l'ha sentito, alzi la mano. L'ha sentito Rocco. È mio amico Rocco, lo so. E allora, che vi diciamo...
2: Fuffaguru.
5: Hangover l'abbiamo
1: detto prima,
5: lo so. Volevo farvi vedere che Hangover ve l'abbiamo detto.
1: Sì, l'abbiamo già detto.
5: Ghostbuster.
1: L'abbiamo fatto. Belli al cinema l'abbiamo
5: detto. Ah, no, costato, belli costato. E se vi dico frenzonato a posto.
3: Fuffaguru.
0: Quindi fuffaguru ti sai che
1: sarà tipo frenzonato.
0: No, ti sai che vuoi dire contamusse?
1: Contamusse.
0: Me l'hanno detto.
5: È uno che conta.
0: Contamusse, quello lì.
2: Vedi, bella zio, mi fa schiattare, bravo questo.
5: Mi fai schiattare. Sei proprio frenzonato.
1: No, io basta con questo frenzonato, basta, ma avete stufato, ve lo giuro che mi fate la mente e mi fate salire al crimine. Oh,
5: lì se ti sale il crimine,
2: non ho detto non se ne accorge.
6: E adesso andiamo al giudizio del pubblico, gli idoli musicali delle due generazioni a confronto gli asi. E voi generazione Z, con chi avete portato Z. Voi gli asi?
5: Allora noi come generazione Z che
6: sì,
5: abbiamo costato
1: belli.
5: Che abbiamo detto? Gostato!
6: L'avete detto, io!
5: Frenzonato?
3: Sì, mi pare! Mi pare
5: allora
3: di sì, zio!
5: Noi come cantante abbiamo Mahmood!
3: Mahmood!

0: Ma brava! Brava la generazione Z!
1: Vai,
0: camo! Un bel applauso! Ma bravissimi! E voi, Boomers? Voi chi ci avete portato questa sera?
2: Guardi, noi andiamo sul classico, ovviamente.
3: Stava a San Dir dopo questo spettacolo indecente. Noi andiamo sul classico e portiamo Roberto Bolle, che ballerà sulla musica del Volo, capolavoro.
4: Ah, molto bene. Allora, questa sera ci godiamo Roberto Bolle. A te piace Roberto Bolle?
0: Roberto Bolle, eh? Grande pettorale.
4: Sì.
0: Grande addominale.
4: Sì.
0: E sotto conchiglia. Grande Schwanstucken.
4: Sì, vabbè. Abbiamo capito. Allora, comunque, anche questa sera, come tutte le cose belle, questa puntata sta finendo, va a finire, ma voi ricordatevi di votare, votate. Noi ci vediamo la prossima settimana, sempre con Pierluigi Diaco e Ela Weber. E adesso godetevi Roberto Bolle!
0: Auf Wiedersehen!

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
2: Son felice.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Signoria, che semmo parte a trasmissione più bella di Sena e insieme a me un professor Bampi e i suoi indovinelli di Belin. Convegne, convegne.
1: Signoria! Oh, Gilbi! Titturosa stasera,
0: hai visto? Mia chi? Mia.
1: Ti pagina bumbunea. E anche un po' a checcato. A proposito, come si dice a checcato in senese?
0: Buliccio.
1: Capito.
0: Assetite, Pampers. E naturalmente con noi il cuginosofo Rossi.
2: Signoria.
0: Signoria. Oh, e a ciù bello de Turigia. Applausi, applausi. E a ciù bella de Turigia, a Carolina, che ne parliamo di Skymetro, da Funivia della Gaccia, oh. Insomma, de belinate.
3: Gilby?
0: Sì?
3: Io spero le belinate di non dirle solo, oh, di prenderle anche, te capisci?
1: Tani queta.
0: Buona, buona. Sì. Allora, cuginosofo, di che dove ci porta questa sera in giro per la nostra bella Liguria?
2: Dunque, allora, stasera siamo a Sant'Ursese.
0: Ah, a parlare di?
2: Beh, tanto parliamo delle fighe.
0: Ah,
2: Poi siamo a Sant'Ursese e parliamo del salame.
3: Salame?
2: Sì.
3: Salame? Ah, sì. A me piace, è un salame. Sì, sì, ma non a fette, insomma, mica una bisciuetta.
0: Sì, va bene. A me piace le fighe, allora cosa dico? Allora, adesso per divertirsi un po', un bel video sui cimiteri liguri.
1: Oh,
0: e dopodiché già

0: Angi Giobatta ci canterà Quando la morte ti prende. Naturalmente è tutto gentilmente offerto da ASEF, Onoranze Funebri.
1: Io Gilby spero di prendere anche qualche cos'altro.
2: Gilby, Carolina pensa solo a quello.
1: Solo a quello.
2: Ma te voglio ricordare che prima
0: ti che raggiunto, Bampi. Allora, Carolina, gemmo de prenutazione?
3: Gemmo una prenutazione da signorina. Te la do parò di succhiello. Beata lei, io faccio succhiello di soprannome.
0: Sì, vabbè, vediamo un pochettino se è già in linea. Proviamo a telefonare.
4: Arrivo un attimo che arrivo. Pronto? Sì?
0: Pronto? Sì? Casa Succhiello Parodi?
4: Ma chi parla, scusi?
0: Sono quello della televisione, Casa Parodi.
4: È Casa Parodi?
0: È Casa Parodi.
4: È Casa Parodi. Baci! Baci, vieni un po' per piacere, baci, un attimo che è mai.
5: Sì, arrivo un momento.
4: Vieni, Nan,
5: vieni. Chi arrivo?
4: Dammi buono.
5: E che belli, non stanno fermi, se cazzo de gambe chi è.
4: Baci, senti un po' che quello della televisione. Come femmo di cognome gli altri, mi dice?
5: Bellin, che è un cognome bellissimo.
4: Sì, un attimo che...
5: Aspetta che vada a vedere in sciaporta. Porta.
2: Ecco. Ma no, come in sciaporta?
4: Allora, Shalamio, va a vedere in sciaporta, godimo subito, eh?
5: Allora, se chiamiamo Parodi.
4: Allora, Parodi.
5: Parodi. Che è in sciaporta. Stanno fermati.
0: Ecco. Allora, io volevo parlare con Te la do Parodi.
4: Anughe è nostra figlia, la nostra bambina, sì. Ma non c'è, guardi.
0: Ma si era prenotata.
4: Si era prenotata, ma non c'è. Aspetti non che c'è. Ci passo mio marito, che passo me. Ma io vengo.
5: Sì, cosa che è?
4: Il telefono, quello è quello della televisione.
5: Ah, quello della televisione.
4: Parlare, qua te la do. Mia, pigi, lo stanno attento. Sì. Come lì.
5: Fui. E via. Dove è la netta? Gemma!
4: Sun chi baci? Sun de re? Sun de re, mia. Chi siete? Per una volta che umide re, mia.
5: Non ti avevo visto.
4: Sentite.
2: Che bellino. Non so come la mia finista sera.
4: Pronto?
5: È un momento. Pronti?
0: No, pronto. È Casa Parodi, giusto?
5: Un momento, per favore.
0: Ma no.
2: Ma come un momento?
0: Ma no.
5: Come se chiamiamo gli altri di cognome, Gemma?
4: Aspetta che faccio vedere il sciopero.
5: È un momento, eh. Andiamo a vedere. Noi abbiamo un
4: baci.
5: Sì,
4: mi susserà de fea.
2: Ma come si fa?
5: Gemma, sotto lo zerbin. Da un tappeto, de sotto della chiave.
4: Ho capito. Se dice zebrino. Zebrino.
5: Non mi avvegna questi moderni chi è.
4: Si chiama zebrino. Allora, che è scritto Parodi Succhiello.
5: Pronto.
4: Lascia Succhiello, mi.
5: Allora, sì. si chiamiamo Parodi Succhiello.
0: Sì.
4: Forse che baci?
0: Ho capito.
5: Momento.
0: No.
5: Ma te cattò un cordless? Sì. E mi pensavo che invece lei è un cordless.
4: Vabbè, mia, lo sa che siamo, se fermo un selfie, mia.
5: Sì, aspetta. Perché ricordati, quando ci fa il selfie,
4: sì?
5: Bisogna fare sempre il culo di gallina, così, sì. Guarda.

0: che non l'ho mai capito, non l'ho mai capito perché fanno tutti così questo culo di gallina.
1: Femmolo.
0: Va bene. Sì,
2: pronto.
0: Chi parla?
2: Oh, sono sempre Gibi, quello della televisione, quello di prima, che voleva parlare con vostra figlia, te la do Parodi. Che si era
0: un momento.
2: Sì, perché?
0: Dice che volevo parlare con Parodi.
1: Te la do, glielo di tu, Canughè.
0: Nughè. Nughè, poi che mu cordless, che è un po' va, un po'.
2: Sì, ma lo so che non c'è, ma si era prenotata per fare un gioco.
0: Ci passo mia moglie.
2: Ma io ci ho già parlato con sua moglie.
0: E allora sono contento, arrivederci e grazie.
2: No, aspetti. Aspetti. Sua figlia si era prenotata per fare un gioco.
0: Ma scusa, c'è di qua la voce adesso.
1: Sempre, va?
0: Che ho attaccato il telefono, come cazzo faccio a sentire? Dimmi come cazzo faccio a sentire.
1: Cose moderne, anche col computer.
0: Guarda, ho capito.
3: In fibra.
0: Questa è la fibra ottica. Però mi divento strabico chi è.
1: Fa che in gruppo. Un bel gruppo così. Faccio così. Bravo.
0: Ci passo a mia moglie.
1: De lungo.
2: Ma io ci ho già parlato con sua moglie.
0: E allora
2: c'è da ascoltare. Famiglia Parodi.
0: Un momento.
2: Ma no.
0: Questo dice torna. Senti, abbi pazienza. Fermo così, tanto così abbiamo
1: un gruppo.
0: Siamo sicuri che a posto. Per sicurezza, vanno un po' a vedere in sa porta o no. Sì, perché questo qui continua a menarlo, Parodi. Sì. Ma mica cazzo ne so come se chiamiamo. È un momento!
1: Mia baci, ho staccò a targhetta.
0: Allora su Ghibli.
1: Te lo metto qui.
0: Mettimelo lì. Lì sembra di essere in Sicilia.
1: Dunde?
0: Con gli abitanti, i trapanesi. Allora, in questa targhetta c'è scritto Parodi trattino succhiello.
1: Su succhiello.
2: Allora, dobbiamo fare un gioco che vostra figlia si era prenotata.
0: Ma non c'è nostra figlia, ci passo mia moglie.
2: Che non c'è. Ma ascoltate, se voi mi traducete una parola dal genovese all'italiano, potete vincere 50 panettoni.
0: Panettoni?
1: Mai ben.
0: Come lei?
2: Allora.
0: Aspetti, chiedo l'aiuto da casa.
2: Ma devo ancora farvi la domanda. Ma poi siete già a casa?
0: Siamo a casa?
2: Siamo a casa.
0: Vanno a vedere in sua porta cosa è scritto. Dice che siamo a casa.
1: Baci! Sono venuti i ladri. Non che c'è la targhetta in sua porta.
0: Non ho rubato
1: la targhetta, baci!
0: Te l'hai staccata prima!
1: A bolle.
0: Potevi andare giù da cifotrono!
1: Al cifotrono,
0: sì! Sì, chi è? Chi parla?
2: Oh. Allora, sono sempre quello di prima, della televisione!
0: E chi vuole? Attenzione!
4: Non dica un nome!
2: Allora, sentitemi, famiglia!
0: Chiedo l'aiuto da casa!
2: Siete in casa. Per 50 panettoni del 2012.
0: Del 2012 che cazzo ci faccio? Un muretto di sostegno a Capenardo. Così del terrassamento.
2: Del 2012, ma ancora mangiabili.
0: Ancora.
1: I regalemmo amici. Amici,
0: le usiamo come tognolini per i posteggi.
1: Do a Steva, amici.
2: Allora, che cos'è il Kigemmo?
0: Aia. Dice con suleu Kigemmo.
2: Vi do un aiuto.
1: Un aggiunto.
0: Chiediamo l'aiuto da casa.

0: Siamo già in carcere.
1: Non è prevista questa possibilità.
0: Aspetti un attimo.
2: Allora, allora volete l'aiuto?
1: Cioè, sì. Allora, cucinosofo.
2: Fa molto bene alla salute.
1: Ecco.
0: Fa bene alla salute.
1: È cilindrico.
0: È cilindrico. E fa bene alla salute.
3: Allora, da qualche parte lo già sentio. Davvero lo già sentio da qualche parte.
0: Allora, me mugge dice che l'ha già sentito da qualche parte.
3: Sì.
0: Forse sai l'anima non si ricorda bene. Sì. Dice però l'ho già sentito da qualche parte.
1: Sicuro.
3: Ma si accende qualcosa in testa.
0: Gli si accende qualcosa in sa testa.
1: Vedi che.
4: Che devo fare un aggiunto, perché sennò fino a finire.
0: Con chi parlo?
4: Dai. Su Vampi, mi senti?
0: Chiedo l'aiuto da casa.
4: Allora fammi già parodi, Viatri, sei già a casa.
0: Cosa ha detto?
1: No, va bene così.
0: Sì, vada avanti.
4: Viatri, sei già a casa, va giù tu mi.
3: Allora.
0: Sì.
4: Allora. Uchi gemmo,
0: sì.
4: Ula la forma lunga,
0: E
4: ora arriva fino a 30 citti di lunghezza. Viva il chigemu! Lunga vita al chigemu! Ho capito questo
5: leo, ma stanno calmo.
0: Pigila.
5: Non agitare, stanno tranquillo.
0: Senti un po' chi è. Allora, sì, aspetta, fermo così, questo peggio chi? Dammi la mano.
3: Fermo punte.
0: Allora, dice che raggiunge tre... chiediamo l'aiuto da casa.
1: No, non si può.
0: Siamo la famiglia Parodi.
1: Sì, meno male che non abbia sbagliato.
0: Non c'è nostra figlia.
1: Sì, ma ascoltate, vi do ancora un aiuto. Allora,
0: sì.
1: Avete capito che fa bene alla salute, sì. Cilindrico, sì. E 30 centimetri. È buono, si può usare, sì. Quando toccandolo,
3: sì.
1: Risulta duro. E sodo al tatto, perché invece se è mollo e raggrissito non va bene.
3: Con ecco. L'addito?
0: Con l'addito, che se solo schiacci tipo la mozzarella ed è soda, o è buon. Se è raggrissito, o è da cacciare.
3: Me sa che siamo, baci.
0: Sì.
6: Capito.
3: Stavolta me sa che proprio che l'ho.
0: Cioè,
3: allora,
0: ricapitoliamo.
3: È lungo e allungato, cilindrico lungo 30 citi. Fa bene alla salute, va usato da duro. Secondo me non può essere altro.
1: È di colore verde.
3: È il belino, dici che è il belino, diglielo. È il belino.
0: Sì, ma è verde?
3: È verde?
0: Ecco sulle quello di Hulk.
3: È il belino di Hulk.
0: Allora, guardi, ci abbiamo due possibilità.
1: Due.
0: sì. Uleu belin di Hulk. Uleu belin di Shrek. Gli unici due belini verdi che conosciamo.
3: Bravo.
4: Famiglia Parodi, mi spiace.
3: È movinto?
4: Ma non è induino.
0: Sì.
4: È il cetriolo.
0: Ma questa è una domanda. È una domanda pra Borchetto.
4: Ora
2: vi spiego. È un alimento vitaminico ed è formato per il 95% da acqua.
3: Allora è proprio come quello di me e Maio, è 95% di acqua.
0: Sì, ma quel 5%?
3: Sì, d'inverno quando si giassa proprio.
0: E cosa c'ho? Olaf in mezzo alle gambe. Sì lo so, ghiacciato te lo darò. Ecco cosa facciamo, un spritz.
3: Mi fa su Elsa. Sì, vabbè, dico.
0: Facciamo.
1: Mi dispiace.
0: Dai, sì. Un altro. Noi siamo Parodi e ci faccio un'altra domanda.
3: La nostra figlia.
4: Ti sai cosa
0: fermo? Un premietto.
4: Mio amico che ha fatto ciò, ti sai cosa fermo? Che dimmo? In proverbio in senese e gli altri ne devono fare traduzione.
3: Ho capito.
1: Va bene?
3: Sì. Ma Maio ne sa tantissimi dei proverbi in senese. Sì. Dica quello. Stanno attento. Dica quello de Braghe.
0: Sì.
3: Quello de Braghe è quello bello.
0: Quello lì che
1: pensa.
0: Allora, le meglio ave e Braghe sguarò in tu chi. Che ho chi sguarò in te Braghe.
4: Bene, ma cosa? Ma se
0: ho vinto.
1: Ma no,
6: è bello.
3: Uno lea quello lì de Brago, l'anatro, viene proprio via.

0: Cioè, sente questo, è proprio vero che i gondwin e i funzi nascono senza seminali. Che gondun.
1: Ma no, ma...
0: E mugagno?
1: Ma non avete capito, siamo noi che dobbiamo proporre un proverbio a voi.
2: Ancun, sentimo. Cioè, allora, noi comunque chiediamo
0: l'aiuto da casa.
3: Sì. Allora, ora vi dico un proverbio.
2: Sì, ecco,
3: stiamo ben a sentire. Un proverbio
2: sì.
3: Che dovete fa traduzione, ulè, tite come o candu leccia, che o pigento chiuro dice cubeccia.
0: Questo chi ti lo sa?
2: Cioè, ma questo lo so.
0: Sì.
2: Questo lo so. Sì. È come dire che i genovesi sono contenti perché la città è bella pulita, però pagano la tari più alta di tutta Italia.
0: È vero.
2: E come diceva un caro vecchio amico dalla Bai, indimenticabile Marco Oreste Biancalana, o diceva, a mio, sai a, ma ciù la mio e ciù vedo rumenta in giro. Io chiedo l'aiuto da casa. Già fermo. Vieni, Gemma. Vieni, Gianni. Vieni.
4: Cursini e strati che vale di tu. Tocchi del tipe. Carmele, brifele, lasci tu sei tu belle. Un quinto breve, nerva del tanto. Scrivere tutto e queste le parlo. Tra sere tagli, queste ventraggi. Dosci del furro, ma peggio di burro. Stelle di sicuro.
1: Allora, grazie alla famiglia Parodi, ma adesso, sì, grazie, ma e non fermarmi anche tu perché sennò non finiamo più stasera. E adesso invece il professor Bampi e la Carolina ci balleranno l'ultimo tango insieme ai tangheros genovesi.
5: Cosa ti genchi, Gemu?

0: buonasera e bentornati a una nuova puntata di Tu sì che vales.
1: Maria, non è Tu sì che vales.
0: Oh, è vero, scusate. E benvenuti a una nuova puntata di

0: posta per te.
1: Maria, non è c'è posta per te.
0: Oh cazzo. Allora, benvenuti all'appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne.
1: Brava Maria, stavolta l'hai azzeccata.
0: Ecco, allora adesso mi siedo e faccio entrare Tina Cipollari.
2: Oh, ciao Maria.
0: Ma ciao Tina, ti vedo radiosa.
2: Ma certo Maria, pensa che dopo il festival di Sanremo mi sono fermata qua in Liguria.
0: Ah,
2: perché
0: sì?
2: Come dice la Canalis, Liguria, terra da mare.
0: Però
2: sono più tornata a Roma.
0: Brava.
2: Se sta bene qua.
0: Se sta bene.
2: A Sanremo abbiamo fatto col mio Fabietto un sacco di feste, ci imbucavamo dappertutto.
0: Perfetto.
2: E poi sai che Fabietto di cognome fa cannone.
0: Oh, sì.
2: E quando ritornavano in albergo di notte, boom e boom e boom, certi colpi che te lo dico a fare.
0: Però dai.
2: Oh. C'è sta l'amica, quella scema da Gemma qua, eh? Quella specie di bacco vestito da donna, eh?
0: Non mi pare.
2: Ma lo sai come la chiamano le altre?
0: No, come la chiamano?
2: La chiamano cesso.
0: Perché è brutta?
2: No, perché tutti la scaricano come lo sciacquone.
0: Però dai, su.
2: Ah, oh, quella mi ha iniziato che mi pareva la tigre del Bengala. Ora sai che mi pare?
0: Cosa?
2: Mi pare pigli il maialino parlante, la botte di
0: diventata. Ma come sei cattivo, ma piuttosto Gianni, dove sta Gianni?
2: E Gianni l'ho lasciato giù in intercamerino e si stava a caga addosso.
0: Però?
2: Aveva già fatto due lampade, si era fatto le ciglia ali di gabbiano, come si dice?
0: Rondine.
2: Qua ci stanno i gabbiani, non poteva fare gabbiano, no?
0: Rondine.
2: D'un truzzo.
0: Comunque adesso basta parlare male di Gianni. Tina, per te c'è un corteggiatore, sì.
2: Oh,
0: vuoi
2: io...
0: incontrarlo?
2: Sì, Marie, però io sto innamorata del mio Fabietto, ma già che sto qua in trasmissione, fammelo entrare.
0: Va bene, allora, regia, per piacere, due sedute, ecco, grazie. Ecco una, adesso arriva l'altra. Allora, Tina, accomodati, facciamo entrare il corteggiatore. Tina, per te c'è Kevin.

0: Benvenuto, Kevin.
1: Minchia, che studio, eh? Che ti è? Maria, proprio bello, eh? Che allora, eleganza, minchia che eleganza.
0: Ti piace, Kevin? Allora, però, Kevin, su, scusa.
1: Sì.
0: Parliamo un po' di te, dici qualcosa di te.
1: Allora, Maria, mi su senese. Diciamo che su 30 anni che c'unghio ormai mi sento di chi? Se non parlevo senese, portavo via un pelin, per favore, belli friggiochi, Su 30 anni che c'unghi e mi sono, vengo spesso a Camucci, e vengo spesso a Santa Margherita.
0: Allora, Kevin,
1: Santa Margherita.
0: Kevin, senti un po', tu hai voluto qua incontrare Tina, è vero?
1: Sì, perché quando l'ho vista così con... che bucava lo schermo con questa... coscetto di questo kebab che c'è al posto al posto della coscia c'è un kebab, penso che due o tre volte ho guardato e ho detto minchia, l'unico kebab che non gira. E ho detto vado là e ci porto un cado.
0: Un cado?
1: No, cado se ce la davo prima. È passato terremoto, è passato terremoto quello lì. Se ce lo do adesso è un cado.
0: Un cado? Cado.
1: Ma questo capisce un cazzo. Allora, sento comunque, sentina, io da quando t'ho visto che hai bucato... ti chiedo di alzarti, qualcuno vuole un panino con kebab e volevo dirti c'ho un regalino, un cado, questo, ha fatto un applauso a Tina, dai su. Questo Tina è per te. Ma tu...

0: No, perché no, questa cosa qui ve la dico senza la voce da Kevin. Volevo dire, è partita la canzone più di merda degli ultimi 30 anni. È partita. E c'era gente che come partita è andata di gamba e di applauso, e addirittura c'era chi è andato qua e ha fatto questo.
1: Ah, c'è stata la signora che ha fatto così,
0: no? No, perché aveva un problema cardiaco la signora. Allora adesso la figura di merda la facciamo tutti. Accendiamo le luci in sala. Sulle mani. Così. No signora, quella è un'altra cosa. Così. Così. Musica.
2: Ma

0: Perché la cosa che vi devo chiedere, ma qui il coglione sono io che ve la propongo. O voi che lo fate. Cuoricini, cuoricini. Quindi a questo qui tutta la sera che va avanti e indietro. Belli.
1: Oh, allora. Maria, vieni un po' qua.
2: Allora, dimmi.
1: Vieni un po' qua.
0: Maria, ti ha chiamato il kebab.
1: Maria, questo, sì, troppo truzzo, carino, è bello, ma truzzo, io sono una donna fine, allora, elegante, allora, mica la posso dare al primo che passa.
2: Allora, tu vuoi dire che non accetti l'invito di Kevin?
1: Oh, mica posso ballare con questo, mi pare uno dei cugini di campagna con i capelli piastrati, eh?
3: Anima mia!
1: Ma... Oh, mica lo posso dare uno.
3: C'è... Anima mia!
0: C'è Fabio, non ho capito che cazzo mi deve dire il regista. C'ho un altro cado.
2: Un altro?
1: Cado?
0: Sì.
1: Cado?
0: Sì, t'era passato dal modo. Bella stronza, mi hai lasciato, bella stronza.
4: Dov'è quella mancia uomini? Adesso basta, ho sopportato di tutto, anche l'acqua sporca addosso, ma questa no, proprio no, io non la sopporto più. Non la sopporto
1: io t'ammazzo,
4: più.
1: Io t'ammazzo, io t'ammazzo.
2: Per favore, smettetela, Gemma. Gemma, stiamo girando una nuova puntata, per piacere smettila, prego.
0: No, ma io... Che cazzo è questo vestito di nero che un'ora che gira per...
1: Mi guardia il corpo.
0: Però scusate, tanto ormai la serata l'abbiamo fatta, siamo in ritardo. Possiamo fare una cosa, che tutta la sera che... Signora, potrebbe venire un attimo su, scusi. Lei? Sì, venga su un attimo.
2: Lo stesso.
0: Perché volevo sapere se va dallo stesso Sarto. Di là, la scala di là. Volevo sapere se va dallo stesso Sarto di Maria De Filippi. Venga, mi dia la mano, perfetto, perché volevo sapere, avevano finito il tessuto e a lei gliel'hanno fatto fino qua.
2: Sono gelosa.
0: Volevo dire, l'altro pezzo, avevano finito il tessuto e deve arrivare.
5: Sì,
0: siete due gocce d'acqua.
2: Hai visto?
0: Maria De Filippi. Facciamo un applauso alla
2: grazie.
0: Signora. Si giri che gli vogliono fare una foto. Aspetti, venga qua. Ragazzi, avvicinatevi, foto ricordo. Foto, signora mi ha messo una mano sul culo intanto, vorrei dire. Grazie mille. Mi saluti il sardo. Attenzione a imbelinarsi, un applauso alla signora.

0: Ok, uguale a te. E io a te, sai dove ti porto? Ti porto, dopo che abbiamo... Fabio Cannone, vieni dentro! Allora, a te ti porto. Sì, c'è Fabio Cannone, ecco.
1: Ciao Maria.
2: Oh, ciao Fabio!
1: E qua da zia che ti fa mangiare l'arrosticino, altro che kebab.
0: Senti, allora io piacere mi chiamo Kevin, ho

0: che classe!
1: E poi, dove mi porti?
2: E poi ti porto in tutta l'Italia. Sì, in tutta l'Italia ti porto. L'Italia. Vedrai, Gemma, saluta che ci fanno l'applauso. Piegati, piegati.
3: Grazie, Kevin.
2: Vieni, vieni,
3: grazie,
2: vieni,
3: Gemma.
2: Vieni, Gemma.
4: Ah, io mi tengo Fabietta.
3: E allora, Tina e Fabietto balleranno per noi. Viva l'Italia!
4: Tutta l'Italia! Tutta l'Italia. Questa è di... Oh,

0: Signore e signori, buonasera! Torna dopo anni, ok, il prezzo è giusto. È con noi Iva Zanicchi!
1: Moscimo, buonasera, bentornati a una nuova edizione di Ok, il prezzo è giusto, o come dicono i nostri politici, tutto a un prezzo, purché sia giusto. Moscimo, facciamo entrare subito i nostri concorrenti, prego. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Buonasera. E vediamo un po', andiamo a presentarli. Su lei, chi è? Ci presenti, ci dica.
3: Mi chiamo Giovanni, soprannominato Yogi. Sono nato a Carrara, vivo vicino a Spezia e lavoro a Genova.
1: Mushi, sì. E cosa fa di bello?
3: Ero dipendente pubblico in regione e ora sono ai servizi sociali. Grazie.
1: Ma andiamo subito a presentare il secondo concorrente. Prego, ci presenti.
4: Io mi chiamo Aldo, sono calabrese, vivo al Fossato.

0: tipo per il grifone.
1: Bravo, sì.
0: Su uno yacht che si può andare senza telefonini se no vanno in mare. Mi chiamo Aldo,
1: benissimo,
0: sono
1: Aldo.
0: Del fossato, tipo per il grifone. Su uno yacht.
1: Mi chiamo
0: Aldo.
1: E abbiamo qui il terzo concorrente. Modica, mi chiede, si presenta.
2: Buongiorno, anzi buonasera. Sì. Mi chiamo Paolo Emilio, sono di Genova, ho fatto il dirigente portuale e dell'energia e ora sono disoccupato.
1: Ma benissimo Paolo Emilio, benissimo. E allora andiamo subito con la prima vetrina, via.
3: Pranzo di nozze per propria figlia con aperitivo rinforzato in piedi, antipasto, due primi, due secondi, contorno, dolce e dopo il dolce il salato, il conto molto salato.
4: 5.000 euro.
0: 1.000 euro.
2: 15.000 euro.
1: Vediamo un po' il prezzo giusto, 15.000 euro. Ma bravo Paolo Emilio. Ma l'ho preso al centesimo, ma bravo, ma come ha fatto?
2: Lasciamo perdere, che è meglio.
1: Ma va bene, andiamo subito alla seconda vetrina, prego.
3: Bracciali in oro zecchino Cartier della linea Se non me la compri non te la do. Ideale per proprio amante o per l'amante del proprio amico.
4: 6.000 euro.
0: 10.000 euro.
2: 5.000 euro.
1: Mo vediamo un pochino. 10.000. Mo bravo Alfo. Al centesimo anche tu.
0: Mi chiamo Aldo, sono del fossato, tifo per il grifo.
1: Sì, l'abbiamo capito,
0: sono
1: Aldo. L'abbiamo capito, Aldo, andiamo subitissimo però con la terza vetrina.
0: Terza vetrina.
3: Idea relax per sé e i propri amici politici locali. Weekend a Monte Carlo, comprensivo di soggiorno in hotel, pasti e giocata al casinò.
4: 8.000 euro.
0: 9.000.
2: 7.000.
1: Mo vediamo. Mo di nuovo Aldo si avvicina più di tutti, mo bravo Aldo!
0: Volevo dire che mi chiamo Aldo, sono del fossato, tipo per il grifone, sono yacht.
1: No, bravo, avevamo capito, qualcosa avevamo capito, Giovannino. Giovannino, anche questa volta non l'hai azzeccato neanche una volta. Andiamo subito con la prossima proposta, via!
3: Occhiali da vista con videocamera incorporata per riprendere i tuoi momenti migliori, da soli o col proprio amante. Ideali anche per la propria attività di dossieraggio. Effetto ti vedo e ti registro.
4: 150 euro.
0: 100 euro.
2: E sarà sui 300 euro.
1: Mo vediamo. 329 euro. Ma bravo Paolo Emilio. Mo Giovanni, ma neanche questa volta l'hai azzeccato. Ma cosa devo fare? Devo sbatterti fuori come hanno fatto con la carica di governatore?
4: No, per carità.
1: Beh, allora ve la faccio io una domanda. Sapete dirmi cosa può costare un abbonamento XXL ad MT?
4: 400 euro.
0: 720.
2: Anche con i treni?
1: Anche con i treni, mo sì.
2: 2.000 euro allora.
1: Mo no, solamente 295 euro. Su, mo 80 centesimi al giorno, meno di un caffè. Su, ma allora li avete visti questi autobus bianchi, quelli che girano, che non inquinano,
0: mio
1: ecologici?
0: Mi ho visto tanto, non pago un bel impa che ho 70 anni e ho un City Pass a gratis.
1: Eccoli.
0: E poi piglio il pullman, perché l'ultima volta che ho preso la macchina, io mi chiamo Aldo, sono dal fossato. L'ultima volta che ho preso la macchina sono andato qui alla rotonda di Camogli. Ho girato per 3 giorni per scendere giù. Allora ha detto meglio che peggio degli autobus.
1: Ma allora, arrivati a questo punto, facciamo una cosa, via. Facciamo la premiazione, facciamo l'estrazione del gioco per il teatro, va bene?
0: Dai,
1: va bene?
0: Facciamo i premi.
1: Subitissimo, vediamo, ecco la nostra valletta. Estraiamo il terzo, il secondo e il primo premio. Allora, terzo premio. Il secondo premio.
0: Premio
1: bellissimo per tutti.
0: Tiro fuori. Da che cazzo di parte si legge?
1: Allora, vediamo il terzo premio. Occhio, tenete i biglietti in mano, che sono dei regali fantastici.
0: Sì, ma questo da che parte si legge?
1: Io direi dall'altra. 550 verde azzurro, chi è?

0: chi è?
1: Eccola lì, la signora!
0: No, 990 Rosa! 990
2: a 90!
0: Andiamo a darceli!
1: Ma guardate che premi!
2: E pensate, intanto,
1: lo champagne a storia! Una prelibatessa per
2: il
1: tavolo!
2: Primo premio!
1: Per i palati! E il primo premio?
2: Verde, azzurro, non si capisce?
0: Lui 9,90.
1: 9,90 di peso.
0: Allora 5,50 a storia, al vino che ha fatto la storia senza scatola. A lui con la scatola.
2: Intanto il primo premio,
0: la differenza è quella.
1: Un prosecco che è una finessa, è una finessa. E adesso il primo premio, il più fortunato di tutti.
2: Azzurro verde, non si capisce qua, 759.
1: Allora, ci butti giù di sotto. Faccia un salto.
3: Buttati
1: su,
3: che è morbido.
1: Allora, e adesso andiamo con l'ultima estrazione. Attenzione, con l'ultima vetrina. Vai!
4: Permesso di aprire nuovi punti vendita a catena di supermercati con linea secco, surgelato, fresco, ma soprattutto linea del dopo stai al fresco.
5: 45.000 euro.
0: 17.000.
2: 30.000 euro.
1: Ma vediamo un po'. Ma bravo! Finalmente, giovanino! Mo bravo!
2: Grazie.
1: Ma così puoi partecipare al premio finale. Certifica del patteggiamento per 1620 ore ai lavori socialmente utili a 15 ore a settimana.
5: Ma fanno 100 settimane!
6: 100, 100, 100, 100!
1: Allora, vuole parteciparci?
5: Va bene, ma le ricordo che io sono innocente.
1: Ma allora, ma mi scusi, ma sei innocente perché accetta il patteggiamento?
5: Ma lei la sa la differenza che c'è tra un processo e un patteggiamento?
1: Assolutamente no.
0: È la stessa differenza che c'è tra una colonscopia e prenderselo nel culo.
5: Tanto in entrambi i casi l'ingresso un leumesimo è...
2: Sì, sono la stessa cosa, il processo è come una coloscopia, lunghissima, dolorosissima e non sai mai cosa puoi trovarci.
0: Prenderselo nel culo è più...
6: rapido!
1: Ciao!
0: Così andiamo!
1: Ciao a tutti!
7: Non andare via, vieni qua, Edo.
0: Ma devo andarmi a cambiare, assolutamente.
7: No, Edo, ti prego, ma come ti sei vestita? Mi sembri quello del tonno Nostromo.
0: Sì, 200 grammi di olio di tonno in olio d'oliva.
7: Edo, ti prego, il mio tempo sta per scadere.
0: Lo so, hai
7: Sai
0: ragione.
7: Sai che quello ha detto che a mezzanotte devo andare via?
0: Hai ragione, madama, ma io devo andare.
7: No, ti prego, vieni qua, fammi fare la cosa più importante della serata. Ti prego, ci tengo tantissimo.
0: Che vuoi fare?
7: Fammi aprire l'ultimo pacco.
0: Ma perché vuoi
7: perché
0: aprire
7: Perché è quello
0: questo?
7: Più importante di tutti.
0: Hai ragione, perché l'ultimo pacco, nell'ultimo pacco era chiusa la nostra tradizione. Era chiusa la BAI. Il cuore della BAI.
7: E tutto nasce dove?
0: E tutto nasce in Francia, a Montmartre, quando un gruppo di lavandaie con dei coloratissimi vestiti ogni domenica giravano per strada ballando e portando allegria a tutta la gente.
7: E sai che proprio nel 1850 una ballerina del Balmabil prendo spunto da queste lavandaie e sai cosa fa? Inventa uno di quelli che diventeranno i balli più famosi del mondo, inventa il can-can.
0: Sì, incredibile. E dal 1913 la Baistrocchi ha sempre chiuso il suo spettacolo con questo ballo. E questo ballo ci ha portato al Got Talent, a Striscia la Notizia, a Domenica In e a tante, tante altre trasmissioni e tanti altri posti dove hanno voluto la Baistrocchi come testimonial.
7: E allora ti prego, prima che arrivi a mezzanotte, fammi aprire questo pacco.
0: E allora apriamo l'ultimo pacco che contiene
7: il
0: can-can della Baistrocchi!

Facciamo un grande applauso al cancan della Maestrocchi! Bravi, bravi, bravi ragazzi, complimenti! Concediamo i ragazzi con un applauso, facciamo sentire il nostro calore! Bravi, bravi, bravi! Una grande, una degna conclusione. Solo col cancan si può concludere, ma ahimè signori, pacchi finiti. E magari qualche signora stasera, leggendo il titolo dello spettacolo, Belinche pacco, sperava di venire. Dice, vai che magari, no signora, è un altro pacco questo. Sono quelli che abbiamo aperto fino adesso, ma d'altronde quanti pacchi ci sono, quanti tipi di pacchi, di tutti i tipi, piccoli, grandi, pacchetti delle sigarette, pacchetti delle medicine, i pacchetti di Amazon. In un anno ho visto più pacchi di Amazon girare in Italia

che Belini in un campo nudisti. E poi i pacchi delle poste, rotondi, quadrati, alti, bassi, piccoli, grandi. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. E poi ci sono gli sfigati, i resi, quei pacchi che girano per l'Italia, nessuno ritira e alla fine tornano da dove sono partiti. E poi c'è... Sì? Delivery, pacco, lascio su ascensore? Ascensore è un cazzo, ragazzo. Ti ho pagato la consegna, vieni su e me lo porti. Ma io ho bicicletta, dove metto bicicletta? Vieni su, che te lo dico io dove la devi mettere la bicicletta. Non ti preoccupare. Ma la parola pacco, alle volte da noi qua in Liguria, no? Può essere intesa come un imbroglio, una truffa, un inganno. Noi per fare questa BAI ci abbiamo messo il cuore e speriamo di avervi regalato un paio d'ore di divertimento, di risate. Speriamo di avervi fatto staccare la spina per un paio d'ore. Speriamo che uscendo di qua dite, però dai, per un paio d'ore non abbiamo pensato a niente. Ma la cosa che ci interessa di più, speriamo assolutamente di non avervi tirato un pacco. Grazie.

Stefano. Io questa sera in passerella vorrei vedere tre persone importanti che sono sempre dietro le quinte, ma che meritano sicuramente la passerella che noi tutte le sere abbiamo goduto facendole. Allora vorrei chiamare chi ha diretto questa gabbia di matti, il nostro regista Gigi Traverso. La nostra coreografa Renata Trinetti. E lui,

guidato tutta la compagnia il nostro presidente dell'associazione goliardica, Mario Baistrocchi, Ubaldo Borchi. E vi chiediamo una passerella.

0: non finisce qua, tantissime persone dietro le quinte aiutano alla riuscita dello spettacolo. E allora ricorderei le assistenti al trucco, Rossella e Elena.
1: Fare un quinto evento, che cosa c'è? Un regalo che voglio donare a te.
0: La nostra costumista Simona

0: le scenografie Stefano Filata. Lavorano per noi, ma ormai sono oltre che esserci un rapporto di lavoro, c'è sicuramente un rapporto di amicizia, gli amici di Madi Service. Uno e due, che veramente rendono il nostro spettacolo. Abbiamo poi un responsabile dei social, che nonostante tutto stasera è riuscito anche oggi a ballicchiare. Eccolo laggiù, Matteo. E...
1: Matteo che si è infortunato oggi pomeriggio e che questa sera non ha potuto ballare. Possiamo anche presentare due persone che hanno fatto lo spettacolo, i nostri autori, Enrico Ferraris e il nostro Edoardo Quistelli.
0: Allora, vai Gigi.
1: Un ringraziamento al Teatro Sociale di Camogli, a tutto il personale volontario che ci ha assistito in questi due giorni, una full immersion. Oggi non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie a tutti voi di essere qua questa sera. Vorremmo ringraziare anche i musici e gli sbandieratori dei sestieri di Lavagna che ci sono venuti a trovare. E qui noi abbiamo un componente. E vorremmo sul palco il principe della Goliardia, un amico della Baistrocchi, Paolo De Paoli. Lo vorremmo un attimo sul palco con noi per cantare poi l'inno Goliardi. Edo.
0: Allora, intanto che aspettiamo Paolo, io direi, eccolo qui, Paolo è un amico della Bai da anni, da 40 anni. Grazie di essere sempre con noi, grazie.
1: E a Paolo consegniamo, grazie al nostro sponsor Astoria, la Magnum di Prosecchio. Grazie Astoria che sappiamo che è qua in platea.
0: Ricordati di lasciarla all'ingresso che ci serve. E se permetti, le ultime parole vanno assolutamente dette dal nostro presidente.
2: Stasera non mi avete gridato di alzarmi in piedi, non so perché, o forse non l'ho sentito io.
0: No.
2: Ecco. Di solito
0: non hai sentito.
2: Questo è quello che mi dicono tutte le sere quando finisce lo spettacolo. Ma io faccio un brevissimo riassunto di quest'anno. È stato un anno veramente eccezionale. Eccezionale perché c'era il grosso rischio che quest'anno non si riuscisse ad andare in scena. Abbiamo iniziato un po' in ritardo, abbiamo avuto qualche problema con qualche teatro, siamo riusciti comunque ad andare in scena, ma questo l'abbiamo fatto grazie a loro, perché io ho fatto veramente poco.